0: che ringrazio per il messaggio che sei mandato, ma non lo leggo perché dice, vabbè, la leggo. Grande, siete il seme che porta frutto cristico. Paolo e Filippo, il seme di girasole da sempre e per sempre. Carina, ah, dai, grazie. Paolo, grazie. Sì. Dicevo, chiamando comunque Filippo al 334 25 63 058, magari vi dà direttamente quello. Uno fa il 5 per 1000 alla radio, per esempio, quest'anno, esatto. Ma fa un'offerta. Noi, io vi dico solo, io sono tanti anni che sono qua ormai, ma ti posso assicurare che con le offerte delle nostre ascoltatrici, della signora, della pensionata, i 20 sì. euro, i 30 euro, i 10, i 50, noi siamo andati avanti, Noi siamo andati avanti, sì, cioè, è una rete di aiuti che ti sostiene, e qui sì. sono spese enormi, solo di corrente, sai che sono migliaia di euro, certo. ripetitore, sì, questo sì, si sì. rompe, ostie, madonne, cioè, andiamo avanti.
1: Sì. Sono tanti, tanti piccoli segni che poi però messi tutti insieme sono una grande forza, perché anche girando un po', no, con qualche magari evento, qualche piccolo mercatino che abbiamo potuto fare in questo mese, questi mesi invernali o anche l'anno scorso, un sacco di gente ogni volta arrivava, qualcuno dice: ah sì, siete seme di girasole, sì sì, vi ho sentito per radio, vi ho dato il 5 per 1000, capito? Cioè, persone inaspettate che, no, insomma, le vedi a mercatino, non conosci nessuno, esatto. e invece arrivano e ti dicono: ah sì, ho sentito, bello, sono andato a leggere, ho visto su Ciao Bei. Sono collegamenti che noi non ne siamo consapevoli, coscienti, però ci sono proprio grazie alla radio e a tutto quello che si riesce a comunicare attraverso questa realtà.
0: È esattamente questo. Allora, il senso è mantenere quello che è il filone fondamentale che ha creato intanto Radiogramma 5, che da 50 anni è presente. Il seme di girasole diventa un'emanazione, anzi una creatura di questa realtà, perché un seme di girasole non avrebbe mai potuto nascere se non ci fosse stata come base Radiogramma 5.
1: Certo.
0: E grazie al popolo di Gamma 5, se il seme di girasole ha piantato delle radici che ha consentito la creazione di tutto. Ora, piccole offerte da tenere presente: ci sono ragazzi giovani, anche vecciotti come me, per carità, un po' di tutto dentro, però cerchiamo di portare avanti un indirizzo e una struttura sociale, sì. mantenere rapporti umani, solidificarli attraverso un'amicizia e attraverso la fiducia, porca puttana. Questo sì. Perché mi dico, Tosi, guarda, sempre più adesso, per carità, gli anni sul gruppone cominciano a essere tanti, ma io lo dico, ognuno nasce con un certo bagaglio, no, di risorse, di talenti o di sì. difetti, ok? Però io dico, uno dei più grandi difetti che possiamo vedere noi in questa società è l'accumulo egoistico del denaro. Denaro come mezzo di potere, no? Io ho tanto denaro, cioè ormai sì. questa società è piegata al denaro,
1: certo.
0: si genuflette al denaro, al sì, dio sì. Baal, no? Cioè il fatto che guarda, tu, la televisione sono solo giochi a premi, no? Per cui sì. tu da una vita di merda a 1000 euro al mese improvvisamente ne vinci 50.000 in una sera, zio, che 50.000 in una sera per aver risposto a tre domande di merda, ma tu capisci che è una presa per il culo, non è una presa, è un lavaggio del cervello che fai alle persone in maniera pazzesca, no?
1: Sì.
0: E te li tieni per te i 50.000, li ho vinti io i 50.000, capito? E continui solo come un cane a cercare di fregare gli altri per tenerli per te, perché avendo denaro tu hai vinto la tua vita. E come dice Franco Carraro, e dopo? E dopo? E quando che invece 50.000, te che 5 milioni? Tanto sì. bisogna che te assisto sta terra, no? Testa da cazzo. E se te che passa una vita parte. A muciare schei incuendo gli altri, spiegami qual è il senso della tua esistenza? Qual è stato il senso della tua vita?
1: Sì, anche perché poveri, poi vedi come va oggigiorno con questi anziani che arrivano a un certo punto, poi poveri con la demenza o con qualcos'altro non ci stanno più e finiscono nelle cliniche, cioè finiscono a fare una vita magra e materialistica, magari però a casa, magari che ne so, hanno il Porsche, hanno la villa e hanno tutto,
2: certo.
1: ma la loro, cioè il loro senso poi della vita si perde.
0: Finisce una disperazione, finisce in una disperazione, perché guarda, io ne ho anche conosciuti novantenni, 88-90 anni, ricchi, ma ricchi tanto, sto parlando di milioni di euro, non messi via con il loro lavoro, no? Io non sto che abbiano fatto rubato, dico il loro lavoro, e li hanno accumulati, anziché creare una rete, tu pensi con quel denaro, se superassi l'idea egoistica e cominciassi con testa a condividere una parte, non è che sto dicendo che ti devi spogliare dei tuoi denari, ma una parte con gruppi di persone, creando cose non per andarsi a comprare una macchina, ma per creare associazioni di mutuo soccorso. Pensa solo alla gente che vive con 600 euro di pensione minima, cazzo, cioè ci sarebbe un'infinità di roba per poter aiutare le persone. Non lo fai tutta la tua vita, accaparri una macchina, e questo, tutte le depravazioni possibili, perché ovviamente il denaro e il potere che ti dà ti deprava, c'è poco da fare. E alla fine di un'esistenza, quando sai che te ne devi andare, perché puoi fare tutti i trapianti che te vuoi, ma te che è da andare, sei morto anche lo amaro di Kissinger a 106 anni dopo 3 trapianti, ma l'è morto però. Allora la domanda è: alla fine di questa esistenza sei disperato, perché ti rendi conto di avere dato un'impostazione alla tua esistenza ridicola. Ridicola, perché hai rotto tutti i tuoi rapporti.
1: Sei andato dietro a queste qualità animiche che sono le più ultime, le più materialistiche, le più basse, esatto.
0: E noi altri col seme di girasole invece
1: cerchiamo di andare da un'altra parte. In effetti, allora, mi ero segnato qua, Paolo, e tra le varie cose, insomma, che stiamo portando avanti anche lì in campo, siamo riusciti a preparare un po' per l'anno prossimo, perché ci vuole un po' di tempo, degli alberi forestali, siccome lì appunto noi abbiamo il bosco, abbiamo varie piante,
0: un bellissimo bosco,
1: abbiamo iniziato a mettere delle piante in vaso per poterle avere pronte quest'autunno, e poi magari chi ha necessità, o magari i mercatini, o quando siamo qua in radio, insomma, potremo anche poterle avere per averle da dare magari alle persone.
0: Alle persone sono alberi. Sono alberi da frutto di che tipo?
1: Sono un po' di ciliegi, un po' di melograni, un po' anche salici e allori, cose anche forestali, diciamo. Però insomma può essere anche questo un po' un'attività che...
0: Certo, che assolutamente abbiamo. Sì.
1: E poi invece queste settimane qua abbiamo sistemato anche le radici di luce, che abbiamo lì in campo, questi cassoni dello YAM. Ti ricordi quella...
0: Poi spiegare in 2 minuti cos'è la, a ricordare, perché l'abbiamo già detto ripetutamente, intanto la radice di luce è una pianta che è una radice, appunto, che Rudolf Steiner disse in modo, con la sua visione veggente, cosa aveva detto? Cibarsi di questa,
1: usarla proprio come alimento, porta appunto questa luce all'essere umano. Appunto è una radice, viene dall'Himalaya, dalla zona lì sopra l'India, e è stata appunto portata in Europa grazie a Rudolf Steiner, e appunto questa radice ci aiuta ad alimentarci di questa luce, che poi è la luce che ci serve per il nostro pensiero.
0: La trasformazione dei processi digestivi, cioè gli elementi nutritivi, chiamiamoli così, sono elementi ovviamente non tanto quantitativi, cioè non sai che ha grassi, proteine, ma ha una forza vitale di tipo spirituale. Tosi, ora qui se vi liberate dal pensiero di Pierino Angela puoi capirlo, se no non capi un cazzo, che va ben stesso, però il discorso che lui fa è: se ci si alimenta, non in modo esclusivo ovviamente, ma per esempio la radice di luce io la usiamo più di qualche volta, mi è capitata tagliata a fettine dentro l'insalata, per dire, no?
1: Sì, mangiata direttamente così.
0: Sì, non sai che sia particolarmente buona, un vegetariano te lo sai benissimo, non sai che dica oddio, però se ti capita di averla è utile. Perché? Perché probabilmente riesci a ragionare con i pensieri un po' più di cosa vuoi dire?
1: Avere una qualità di pensiero un po' più rinnovata, sì, più spirituale. Adesso magari uno che sente per la prima volta ste robe qua dice sti qua
0: si sono mangiati
1: qualcosa di strano. Però se uno si avvicina all'antroposofia e inizia a capire come è fatto l'essere umano, inizia a mettere insieme delle cose e a capire che quello che mangi poi non è che non ti fa, no, non ti influenzi la tua, cioè che non influenza il tuo essere nel mondo, il tuo essere desto o essere sveglio o avere certe qualità di volontà o certe qualità di sentimento. Quindi appunto questa radice noi dall'anno scorso abbiamo iniziato a metterla, grazie anche a Ilaria e Silvano che ci hanno dato una mano, ma anche a tutto il gruppo, perché appunto abbiamo costruito queste casse che sono piene di sabbia e con uno strato di terriccio sopra, dove abbiamo messo i semi appunto di questa radice. E lei è una pianta che si arrampica moltissimo, in effetti abbiamo messo delle canne in modo che si arrampicasse in alto, perché proprio va in cerca della luce, no?
0: Certo.
1: Come un po' tutte le piante, ma questa proprio particolarmente
0: in modo intenso
1: si arrampica e va su e appunto più su va più luce prende,
0: è ovvio,
1: e quindi più riesce a crescere bene. E ci vogliono però 2 anni. Allora il primo anno cresce fino a un certo punto, l'anno dopo si lascia lì, lei adesso in primavera riparte, cresce per bene, e poi alla fine di quest'anno potremo aprire le casse, tirare fuori appunto la radice e poi ripreparare tutto per
0: le successive, successive stagioni, insomma.
1: Esatto.
0: Mi scrive Paolo qui Federle, e la mia commercialista mi ha chiesto a chi dai il 5 per 1000. Radio Gamma 5, l'unica radio libera della provincia di Padova. Sono perfettamente l'unica radio libera, Paolo della provincia di Vicenza, scusami. Sì, assolutamente hai fatto benissimo. In questo momento è giusto dare a Radio Gamma 5 il 5 per 1000, visto che quest'anno ci hanno imposto dal ministero di diventare cooperativa sociale un'altra volta dopo 3 anni. Ieri mo cooperativa sociale in Egea, dito che assolutamente non si può così in queste condizioni, grazie ai nostri nemici naturalmente. Ci hanno azzerato a cooperativa semplice, dopo 13 anni si torna a dirne no, guarda che voi altri si cooperativa sociale, perfetto, e siamo tornati, quindi grazie e fate bene a dare l'aiuto. Poi dice qui: ciao ragazzi, vorrei chiedere se mettete su un dischetto di Sergio Endrigo, che lo volevo dedicare alla Gianina di Sala, Adamo. Sergio Endrigo, mi viene mal di pancia solo sentirlo, però te lo metto su senza problemi. Ok, dimmi pure, vecchio mio, cosa volevi. Allora, intanto ricordo il numero di Filippo, presidente dell'associazione Il Seme di Girasole, risponde, si è mandato un messaggio 334 2563 058. Volevi aggiungere qualcosa, Filippo?
1: Vuoi che... perché avevamo in mente oggi di fare un collegamento telefonico.
0: Sì.
1: Perché, sì, non... sì, vabbè, io vengo qua, riesco a venire volentieri. Però, sì, siccome ci sono anche molti altri che si muovono per l'associazione, volevamo chiamare Giulia, che siamo d'accordo che... Mm-hmm. Che così ci raccontava anche lei qualcosa... in merito al lavoro che segue magari più lei proprio in campo con
0: solo che mancano 6 minuti alla pausa pubblicitaria, ce la facciamo?
1: Ah, ok, beh, allora
0: la chiamiamo subito dopo?
1: La chiamiamo subito dopo, allora, dai.
0: Ecco, allora intanto lo diciamo a Giulia, vale che ti chiamiamo subito dopo l'una, così,
1: ecco, così si prepara.
0: Allora, qua uno subito interessato, aspetta un attimo, no, Sergio Endrigo, ho capito, adesso te ho messo su, io che amo solo te, dopo te lo metto. Va bene. Buongiorno, in che zona si trova il terreno acquistato e come tenersi aggiornati nelle prossime iniziative, dice Mattia.
1: Ok, vai. Allora Mattia, noi abbiamo un gruppo su WhatsApp dove mettiamo i prodotti, le attività che facciamo e così via. E quindi se vuoi ti lascio il mio numero, mi scrivi un messaggio e io posso inserirti in questo gruppo. E quindi scriviti 334 2563 058. mi scrivi un messaggio e mi ricordi insomma chi sei, e poi io posso inserirti. La cosa migliore, sempre, che ci piace sempre di più anche a noi, è quella magari anche di vederci, no? Di vederci di persona. Quindi se hai voglia, di martedì sera, ancora per un po', finché c'è il gruppo di studio qua, in

0: Per i cani cuccioli di pastore maremmano di Feltre ho passato il testimone a mio cognato che ha cani e può conoscere altri che cercano cuccioli. Ti ringrazio Paul, ricordo che è una cucciolata che è una figata, di io divento matto per i maremmani,
1: sì,
0: cioè, mi piace,
1: sono bellissimi, oh, guarda, quando crescono sono...
0: cioè, ragazzi, poi un cane che ti affronteggia i lupi e i manda e i fa scampare è zio cane, cioè,
1: sì,
0: zio cane è la parola giusta. Allora, sono splendidi, ma veramente splendidi, e ha due, beh, il papà se veniva in ambulatorio, ah, così zio Billy, cioè devi stare attento, nel senso non è stupidamente aggressivo, però non rompe i coglioni, senso,
1: esatto, cioè, non
0: si fa mettere le mani addosso, è un cane, sai, con caratteri decisi.
1: Cavolo.
0: Poi dipende molto da come li educhi tu dopo, no?
1: Okay,
0: però i cuccioli,
1: sì,
0: sono bellissimi, cioè il cane, il papà è bellissimo, la madre non l'ho vista direttamente, l'ho vista solo in foto, ma è bellissima. E se volete sentire, si trova a località Setteville vicino a Feltre, il numero di telefono è 371 630 8091, lo ripeto, cuccioli di pastore maremmano è una figata, 371 630 8091. Ok, stavi dicendo, scusami che ti avevo interrotto adesso, aspetta, no, c'era questo,
1: ah, sì,
0: che mi... aspetta, Paolo, ridici il nome di questa radice, grazie.
1: Ah, la radice di luce. Allora, il nome vero e proprio è Yam, con la
0: Y.
1: Y, sì, sì. Yam.
0: Yam di luce si chiama.
1: Sì, anche Yam di luce.
0: Yam di luce, appunto, perché come diceva Filippo, giustamente viene dalla zona tibetana, himalayana, sì, praticamente.
1: Fa parte della famiglia delle convolvolacee, mi sembra che si dice.
0: Convolvolacee,
1: sì,
0: non sapevo.
1: Sì, è tipo è simile un po' al convolvolo, la foglia.
0: Lisa,
1: però...
0: vuole sapere se gli ripeti il numero di telefono, per piacere.
1: Ah, sì, allora 334 25 63 058.
0: Perfetto, 334 25 63 058, il numero di Filippo. Andrea Sciriffo dice: effetto scambio col pastore tedesco. Vatti a buttare. Beh, ascolta, cioè, non c'è confronto tra il maremmano e il pastore tedesco, anche perché il pastore tedesco una volta era un cane, era un signor cane. Oggi sinceramente non preferisco molto di più il maremmano, non c'è ombra di dubbio. Lo yam di luce quindi è una radice estremamente importante per una per aiutare un pensiero sempre più
1: qualitativo.
0: Una trasformazione qualitativo, bravo.
1: Sì.
0: E se non vogliamo usare la parola spirituale, ecco.
1: Sì, sì, perché poi cioè è la qualità, poi lì non si tratta di sostanza, come magari è per il metabolismo, è proprio qualità di avere, no, l'intuizione al momento giusto, di sapere anche da che parte si vuole andare, e anche di movimento, cioè di riuscire quando si ha un problema a trovare una soluzione.
0: Certo.
1: Ad avere quella luce interiore che ti,
0: bravo,
1: dice: ok, devo andare.
0: Quell'idea,
1: di là,
0: quel consiglio, quella intuizione. No? Che,
1: sì.
0: Adesso mi chiede invece un altro, Luca. Dice: ciao, per contrastare l'invasione di lumache negli orti, che contromisure si possono utilizzare? Aspettiamo la nostra esatto, ex presidente, che insomma è la Giulia, che è dalla mattina alla sera in campo, e ti parlerà, adesso la contattiamo dopo la pausa pubblicitaria, e ti darà un po' di consigli lei, così.
1: Sì.
0: Dice qui Dario, ti dice: grande Filippo, ciao Beo, Dario.
1: Dario, sì, Dario era, forse l'hai conosciuto anche tu, anni fa veniva ai corsi di biodinamica qua in radio, e ci siamo conosciuti, e ciao Dario, sì, è venuto anche in campo qualche volta a darci una mano, dai, ci vediamo, fatti sentire che ci troviamo in campo di nuovo in radio qua.
0: E Piero Betonea dice: buongiorno Paolo, ma ti, quante raise te mangi ogni giorno? Ma vale un mezzo chilo minimo, Piero, perché go solo pensieri spirituali mi te, ti ho capito insomma ormai, no? Giusto, quindi va tranquillo. Vabbè, manca un minuto e mezzo alla pubblicità, poi noi contattiamo naturalmente Giulia e sentiamo un attimino. Stavo vedendo che mi aveva mandato, adesso l'ho perso,

0: Vediamo se vedo. Eccolo qui, c'era poi un filmato di 2 minuti e 10 a proposito di un film degli anni 60 tratto dal film L'uomo che visse nel futuro. In 2 minuti descrivono cosa volevano fare nel 60 per ridurre la popolazione mondiale e così, giusto, era una ventina di secondi. Giusto per, no, ma questi sono progetti, ragazzi, di lunga durata. Dopo parleremo anche, sai che è la mia passione storica. C'è stato un amico che ha attaccato qui quello che io ho già detto da tanto tempo, che Benito Mussolini era agente segreto inglese, era sul libro paga degli inglesi, sì, dall'inizio, sì, sì. Non a caso è diventato poi il padrone d'Italia per 20 anni, eccetera, con i Savoia che si sono piegati agli ordini che sono arrivati sempre da Londra, perché Londra è quella che ha gestito e continua a gestire questo misero paese. Misero nel senso che, sì, misero, perché... perché purtroppo il livello di coscienza di questo popolo è ancora estremamente poco evoluto, diciamo così.
1: Poi diciamo che siamo un popolo anche che ha avuto il suo periodo nei secoli scorsi.
0: Esatto,
1: no?
0: Ha avuto il suo massimo durante l'epoca romana e da allora così è finito. Il popolo latino non ha più una funzione di guida per l'umanità. In questo momento c'era il popolo anglo tedesco, avrebbe dovuto averlo l'anglo-tedesco. I tedeschi sono stati eliminati dagli inglesi e quindi sono rimasti solo loro, gli anglosassoni. Sì. E adesso hanno una bella responsabilità, però.
1: Certo.
0: Pubblicità. Sì.

0: chiamo è Sergio Endrigo perché sinceramente, con tutto il rispetto per l'amico che me l'ha chiesto, mi fa venire mal de panza, non sono mai riuscito a capirlo, anche se capisco la bellezza. C'è Giulia in diretta. Giulia, mi senti?
1: Ti sento ben chiaro.
0: Oh, chiaro e forte. Ciao, ciao Giulia, ciao,
1: ciao
0: Bea.
1: Ciao Paolo, ciao Filippo e a tutti gli ascoltatori. Buon sole oggi.
0: Hola, Giulia Costa è con noi che stamattina, oggi...
1: stamattina sì, ho sentito prima, io sono una killer di lumache.
2: Eccola,
1: in
2: ottimo.
1: Periodo.
0: Ecco, puoi rispondere a quella domanda per piacere? Cosa fai tu con i limeghe?
1: Allora, intanto è il secondo giro dell'ogni mattina, dopo le galline ci sono le lumache in questi giorni. E quindi
0: hai consigli da dare?
1: Sì, allora il primo consiglio più utile sarebbe quello di raccoglierle, in questo caso anche dentro una bottiglia da un litro, così andate meglio poi per fare una diluizione. E le raccogliete tutte a mano, vi consiglio dei guanti perché se avete le lumache rosse come le abbiamo qui in bosco, non ti vanno più via dalle mani. Sì. Le mettete tutte dentro una bottiglia, poi riempite di acqua, magari non clorata se c'è quella piovana o se avete un pozzo, e lo fate macerare per 4-5 giorni. Dopodiché, e nel mentre ovviamente però vi chiedete, sì, se io le faccio macerare 4-5 giorni e le altre che mi mangiano le verdure? Perché comunque è un problema continuo dell'ogni giorno, quindi nell'ogni giorno si può sempre raccogliere, però nel mentre io ho ascoltato il consiglio di un mio vecchio saggio, che non so se sta ascoltando, che è Giovanni, di tagliarle a metà. Ok, sì, è una triste storia, però...
0: È una triste storia, tristissima.
1: È tristissima storia, però nel mentre si può fare anche questo.
0: Ok.
1: Questo macerato poi va diluito in una pompa a spalla.
0: Sì.
1: Diluito
0: va filtrato, Giulia, naturalmente tutto quanto.
1: Sì, ovviamente filtrato, diluito con l'acqua, e va spruzzato la sera.
0: Ah, e una volta, due volte, quando?
1: Allora, sarebbe sempre opportuno farlo almeno per 3-4 sere consecutive, perché una non basta. Infatti io ieri ne ho iniziato la prima e sto continuando anche per i prossimi giorni, perché dopo questa pioggia sono aumentate.
0: Per forza.
1: Sì.
0: Ascolta Giulia, ma facendo così, a parte che te copi dettagli a metà come Gaito Ioani, st'altre, ma tu hai visto un risultato, Giulia, o no? A parte gli scherzi, se
1: allora,
0: dai ripetutamente.
1: Sì, se, allora, come tutte le cose, ripetutamente hanno sempre dei risultati. È ovvio che dipende anche quanta umidità nel terreno,
0: certo.
1: E quindi sì, con la biodinamica ci si può aiutare anche con i decotti di equiseto o con i microorganismi che Filippo fa, con l'aggiunta anche dell'equiseto,
0: già,
1: comunque è ricco di silice e richiama molta più luce, e le lumache odiano il secco e la luce.
0: Chiaro,
1: e quindi
0: chiaro.
1: Questo è sicuramente un aiuto,
0: un rinforzo diciamo. Sì. Quindi tu faresti così intanto, allora catturare un po' di lumache, cacciarle dentro una bottiglia, lasciarle macerare per 4-5 giorni diluite con l'acqua naturalmente, e dopodiché si fa ulteriore diluizione, pompa a spalla e trattamento almeno per 3-4 giorni consecutivi, dici, no?
1: Sì, questo la rilascia nella terra si può dire un significato di molte lumache che sono morte in quel cammino, e quindi tutte le altre.
0: Dice, forse è meglio cambiare aria, no. Se meglio cambiare aria.
1: Esatto.
0: Okay. Adesso c'è Filippo che voleva farti delle domande, però Giulia, un attimino.
1: Dai.
0: Vai.
1: Sì,
2: spero
1: di essere pronta.
0: Sei pronta? Sì, non preoccuparti.
2: Ci hanno chiesto dello yam di luce e mi sembra che avevamo anche delle piantine là, vero?
1: Sì, noi abbiamo anche delle piantine e abbiamo anche dei semi, se dovessero esserci molte persone interessate adesso che c'è di nuovo la luna calante, io faccio un altro giro di semine.
2: Ecco, ottimo, sì, perché si tratta di far crescere poi la radice, quindi si va con la luna calante.
1: Esatto.
0: Scusa Giulia, ma una volta che ti hai messo su la radice, diceva Filippo che devi aspettare parecchio per avere per mangiare?
1: Sì, 2 anni.
0: Ah, 2 anni.
1: Eh sì, dopo il secondo anno allora la puoi raccogliere per poterla assumere, insomma.
0: Certo. Quindi adesso, scusami Giulia, i semi, noi avremo dei semi da poter anche condividere con delle persone che naturalmente hanno voglia di starci dietro, perché non è che gli demo a...
1: Sì, esatto. Sì, certo, o come semi o anche come piantina che noi facciamo grazie all'appoggio che abbiamo di tantissimi vasetti che sono riusciti a recuperare da un vivaio che aveva chiuso. E quindi riusciamo a fare piantine, e ho anche qualche seme che ovviamente ha spacciato il grande Giovanni della radio, che ogni anno lui, oltre ad assumerli ogni mattina, me ne ha donati.
0: Perché Giovanni non vuole morire sostanzialmente, se qui ho il punto, vero?
1: Vuole rimanere lucido.
0: Rimanere lucido, ho capito. Salutiamo Giovanni, va. Ascoltami. Però Giovanni, con quel pensiero di tagliare lumache, ho paura che da solo io punisca, non so
1: mia. Sì, ma sicuramente cioè, la vita dell'agricoltore è destinata a questo. Cioè, tra sradicare erbacce e la vita delle lumache che non la passa bene con l'agricoltore, poi ce ne sono tante altre.
0: Quante che te vuoi? Sì,
1: una volta prendevano anche a bastonate le piante delle patate.
0: Addirittura.
1: Diciamo che sono modi molto... come si può dire?
0: Duretti, dai, insomma.
1: Sì. Duretti, ecco.
0: Ascolta,
2: senti, sì, allora volevamo chiederti, visto che tu sei più presente là in campo, facci un quadro un po' di quello che sei riuscita
0: a fare adesso, a fare in questi anni più che adesso.
2: Insomma. Mettere giù.
1: Sì, in questi anni la cosa più bella che, insomma, rende anche questa associazione comunitaria e sociale è fare rete anche con persone che si ha attorno, perché per esempio noi qui siamo nella Bassa Padovana, a Bagnoli di Sopra, e quindi già riuscire a incontrare dei piccoli agricoltori che magari hanno bisogno di supporto o hanno anche delle primizie che non riescono magari a portare alla luce, a me è piaciuto in questi anni conoscerli. Far conoscere anche l'associazione, cioè raccontargli un po' tutto quello che facciamo e quindi portare alla luce anche tutto quello che è il lavoro legato all'agricoltura, che è qualcosa che mi prende assai.
0: Certo, che è in parte la tua vita, perché ovviamente giustamente è la tua passione, questo è indubbio.
1: Sì, e quindi il pensare di essere in questo bosco che prima magari non conoscevamo nessuno, adesso abbiamo per esempio la realtà di Este con Chiara, che è un'azienda agricola che si chiama Podere Volere, con la quale collaboriamo. Poi abbiamo anche un agricoltore verso il Polesine, che si chiama Renzo e ha un'azienda agricola ai pavoni, e così ci è arrivato un pavone anche
0: ne abbiamo uno anche noi, sì, il pavone.
1: esatto. Non a caso. e poi un'altra bella rete che stiamo riuscendo a fare è con una scuola parentale di fianco al ristorante Campagnon qui a Dagna. Ed è una realtà che quindi comprende anche giovani, bambini, e quindi questo è bellissimo, perché noi, essendo anche come associazione a scopo pedagogico, tutto un po' si armonizza, e così abbiamo tutte le età che comprendono la nostra comunità, più anche i giovani che arriveranno.
0: E quindi è un progetto ovviamente in divenire, perché poi da cosa nasce cosa, logicamente. Intanto quello che abbiamo fatto, Giulia, è piantare una base e un punto di riferimento, che non è stata cosa da poco. E poi pian pianino, con l'aiuto che la gente ci vorrà ancora dare, con 5 per 1000 o con donazioni fatte direttamente sul conto corrente, eccetera, sul IBAN, insomma, pian pianino avere quella riserva che ci consente di ampliare progressivamente le attività, insomma, ecco, non c'è...
1: Certo, infatti ringrazio ancora tutti gli ascoltatori della radio, perché grazie a tutti loro noi siamo riusciti almeno ad avere delle basi concrete, che sono il bosco e tutto quello che stiamo continuando a fare, insomma.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Sì, tu avevi una domanda, Filippo, per Giulia?
2: Ma no, questo discorso qua mi è sempre piaciuto molto, no? Di questa volontà di collegarsi anche a altre realtà, appunto come diceva Giulia, che condividono un po' anche magari la situazione che abbiamo noi, nel senso che non siamo dei proprietari terrieri con chissà quanti terreni, certo, e trattori e campi e via dicendo. E purtroppo questa situazione è condivisa anche da altri agricoltori, però nel piccolo spesso si trova una qualità che non si trova nel grande, quindi riuscire, certo, ad avere un collegamento e avere un prodotto genuino e avere una relazione con delle persone vera e significativa, che poi ti permette anche di mettere in piedi un'organizzazione anche agricola, perché magari noi facciamo una cosa un anno e gli altri fanno un'altra cosa,
0: certo,
2: un'altra cosa.
1: Certo.
0: Ascolta Giulia, qua sulle lumache hai aperto un argomento enorme, perché adesso stanno contro le limeghe, limacce e lumache, metto in terra vaschetta di birra, sono attratte dallo zucchero della bevanda e poi annegano dentro la birra, funziona? Marco dice così.
1: Sì, le ho provate anch'io queste, però una certa mi sono detta vabbè, ma scusa, la birra la bevo anch'io.
0: E tu cazzo, a cosa spendere più te spendi più di birra che di cose? Vabbè, ascolta,
1: sì, ho provato anche questo e funziona, perché le trovi proprio tutte dentro i bicchieri di birra.
0: Ecco, detto questo, dipende naturalmente dalle dimensioni della coltivazione, perché se te sei un ortesano del cazzo te puoi fare così, se te sei una roba più vasta,
1: esatto,
0: cioè,
1: esatto,
0: bisogna che te fassi un accordo con Peroni de Padova,
1: esatto,
0: ma esatto. Per non uccidere, un altro Paolo mi dice, per non uccidere le lumache non c'è un metodo per allontanarle? Beh, ti mi hai appena detto, cioè, l'hai spiegato, no?
1: Sì, sì, allora l'altro metodo che ha attuato Filippo sarebbe quello di mettere ai margini dei terreni o delle tegole dove loro vanno tutte a riunirsi praticamente e dopo lì però le devi raccogliere, perché anche se si riuniscono poi la sera con l'umidità escono tutte.
0: È chiaro.
1: Quindi è triste, sì, il pensare a questo come un'uccisione di massa, però
0: devi farlo, se no te desfa tutto.
1: Sì, per sopravvivere, cioè se vuoi mangiare qualcosa e hai i terreni ricchi di umidità.
0: Già, non hai alternative? Non hai alternative?
1: Con l'aiuto anche della biodinamica, durante il periodo primavera-estate ci sarebbe anche il preparato 501, che è a base di quarzo, quindi di silice, che è lo stesso discorso che facevo prima, dove le lumache praticamente... sentono che l'hai dato, se lo dai in modo continuativo.
0: E gli dà fastidio?
1: E gli dà fastidio. Ecco. E quindi sì.
0: Puoi fare varie cosine, insomma, d'altra parte non so che te possi fare i miracoli, c'è poco a fare, insomma. Ok, ascolta Giulia, intanto noi ti ringraziamo perché è importante il fatto che tu sei stata un elemento centrale e sei all'interno dell'associazione, perché sei in prima linea sul discorso coltivazione e ortaggi e quant'altro, e hai una, ti sei fatta ormai una buona esperienza biodinamica oltre che biologica, per cui sei una, un elemento importantissimo per poter andare avanti nel nostro lavoro.
1: Sì, io ringrazio anche voi che mi date questa grande possibilità di mettere in atto quello che è
0: la tua passione.
1: Questa passione, questo talento, non so come si possa chiamare, sì, però sì. Io ringrazio tutti voi.
0: Un abbraccio grande, Giulia.
2: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao. Ok, allora ci resta un qualche minuto per Filippo
2: salutare, ringraziare di nuovo.
0: Ricorda ancora i punti di riferimento. Allora possiamo ricordare intanto il
2: numero di telefono.
0: Chi per caso non ha ancora dato 5 per 1000 o ha già deciso di darlo alla radio, ma se vuole anche dare qualcosa al Semigirasole, può farlo. A quale codice fiscale?
2: Allora, il codice fiscale nostro è il 9303 96 70 299.
0: Perfetto, ripetilo.
2: Questo sì, allora 9303 96 70 299.
0: Perfetto. Ottimo. E è possibile anche chiamare direttamente Filippo se volete avere informazioni più dirette, magari una volta fare un giretto, una puntatina anche che vi facciamo vedere il bosco,
2: sera.
0: No?
2: Sì.
0: Intanto martedì sera qui in radio, martedì sera alle 21 qui in radio, ancora fino a giugno, fino ai primi di giugno. Poi l'altra possibilità è quella anche di mettersi d'accordo con te, Filippo, no?
2: Sì, magari
0: si può un sabato, venite a vedere. Di cosa stiamo facendo, penso sia una cosa piacevole. Il tuo numero, Filippo?
2: Sì. Allora, il mio numero, allora il 334 2563 058.
0: Ripetilo.
2: Ok, allora 334 2563 058.
0: Perfetto, benissimo. Leggevo adesso un altro, vediamo un secondo, che magari ci sei anche tu. Allora, domandona: ma le oche non si mangiano ste lumache? E se metto il veleno tutto intorno all'orto, magari un perimetro più largo di mezzo metro? Luca da Vicenza. Luca, fai come vuoi, naturalmente. Io il veleno non lo metterei, farei un lavoro di per quanto fastidioso, di raccolta lumache piuttosto. Sì, se non hai un orto molto grande,
2: poi dipende.
0: Ed è un orto...
2: Sì, se gli animali, certo. Gli animali,
0: beh, certo, le oche se le mangia. Sì. Le oche se le mangia. Il problema è che l'oca te mangia anche
2: le
0: colture. Insomma, Luca, vedi tu, un metodo era quella che ti aveva consigliato anche Giulia, farà schifoso quanto vuoi, però prepari una diluizione preparata di lumache morte, esatto. E spruzzandolo ripetutamente è un metodo, un buon metodo, non ti dà la garanzia assoluta, ma diciamo che si allontanano abbastanza.
2: Sì, esatto, anche perché adesso è il periodo in cui salta fuori questo problema, perché piove, poi d'estate si ridimensiona, insomma, quando va via tutta questa umidità.
0: Grazie Faustino sempre, mi spiace veramente, un altro mi dice essere a 80 km di Bagnoli sareste la realtà con cui collaborare e che qui da me non trovo, essendo circondato da colleghi agricoltori interessati solo al profitto, te credo, però ti volevo solo ricordare, amico mio, che noi abbiamo le colonne portanti delle colonne portanti dell'associazione vengono da Giampaolo
2: viene da Casale sul Sile.
0: Da Casale sul Sile, regolarmente, ha un camperin di la verità, ma con sua moglie viene giù, si staziona nel bosco di Bagnoli e sta lì sabato e domenica a dare una mano. Quindi se hai problemi, tirate su il numero ripeti il tuo numero,
2: Filippo 334 2563 058, anche perché non, ci siamo resi conto anche noi col nostro gruppo che è vero, a tante persone non riescono a essere così presenti, ma in realtà ci sono anche tante cose che noi possiamo fare a casa,
0: esatto.
2: E portare in associazione,
0: esatto. E poi magari uno che ha bisogno di qualcosa, chi se che ti impedisse, se mettiamo d'accordo, va bene, fra una settimana, 10 giorni, 15 giorni, veniamo fin casa tua e ti diamo una mano, esatto. E viceversa, hai capito? È questo il senso della collaborazione, ragazzi, e questo è il senso di far rete sociale e di darsi una mano, porca puttana, sì o no?
2: Sì, sì. quando c'è lo spirito vero e che ci si conosce, poi non, insomma, certo sono i chilometri, ma insomma si fanno anche per una persona che ne vale la pena, ecco.
0: Perfetto, allora leggiamo, ti leggo, ti dedico l'ultima poesia di Roby L'Alpin.
2: Dai.
0: Campo verde. E c'è scritto questa, allora: ti ammiro e ti amo come un povero pellegrino davanti a un miracolo raro, mentre vivi in pace sotto i miei piedi di gigante distratto. Tu sei un pianeta speciale dove coesistono mille creaturine da amare che mi parlano anche senza parlare. È la stessa lingua di tutto il creato che purtroppo nel tempo abbiamo scordato.
2: Dai. Grazie,
0: grande Roby L'Alpin, ciao, grazie a te.
2: Mandamela anche a me, Roby. Che poi la
0: Roby, manda che sei 334, numero
2: 334
0: tuo
2: 25 63 058.
0: Allora 334
2: 25 63 058
0: e ti chiamandi a Roby, va bene?
2: La mandi che la teniamo, e che è bella, sono sempre begli spunti. Grazie.
0: Allora, ciao a tutti, grazie mille a te,
2: Filippo,
0: e grazie a Giulia, grazie all'associazione Se Mesi Era Solo, che amo profondamente perché è parte di me, e spero che possiamo andare avanti crescendo sempre meglio, insomma,
2: in
0: questo modo,
2: a tutti i partecipanti e alla radio e alla gente della radio, della famiglia della radio.
0: Ok, ciao, Filippo, ciao, stammi bene. Adesso piccola pausa con Sergio Endrigo, te lo leggo negli occhi, questa mi ricordo e mi piaceva, te la metto su, va bene? Ok, ciao.

0: te lo leggo negli occhi. Questa me la ricordo. Allora, vediamo se riesco a farvi sentire questa qua. Non mi ricordo più come si fa, però, ascoltarla. Questo è il film.
1: Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo?
0: No, non era questo. Allora, se qualcuno mi ricorda, comunque, se fa far ascoltare il video quasi meglio, se no non riesco a venirne fuori. Va bene. Allora, vi volevo leggere, prima di arrivare al collegamento che volevo fare con Leo Chen, il dottor Leo Chen, Mussolini, agente segreto inglese. Nel 2009, era qui il foglio che è stato messo, non so da chi, forse da Mariano può essere, ma non lo so, che conferma tutto quello che vi avevo già accennato. Allora, nel 2009 lo storico di Cambridge, Peter Mertland, scoprì che il reclutamento di Benito Mussolini avvenne nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale. Quando lui era scappato per evitare il servizio di leva militare in Svizzera per circa 2 anni. Comunque, non importa. Durante la Prima Guerra Mondiale, Sir Samuel Hoare, referente dei servizi segreti britannici in Italia, proveniente da una famiglia di banchieri, ovviamente, riferendosi a Mussolini e ai suoi, disse: "Pompare questa gente", disse. Ingaggiò Mussolini e lo mise in organico all'MI5, il servizio di sicurezza interno britannico, il servizio segreto britannico. Mussolini all'epoca era direttore del giornale Il Popolo d'Italia e Churchill era ministro degli armamenti. Il futuro duce riceveva uno stipendio di 100 sterline a settimana, pari a circa 6.000 euro odierni. Qui lo si può trovare nella nota 28, pagina 29, nel libro dello storico britannico Christopher Andrew, The Defense of the Realm, va bene, non importa. Ma una quota non trascurabile veniva spesa da Mussolini per le prostitute. Nei rapporti dell'epoca, Mussolini veniva descritto come un uomo dai costumi discutibili e un donnaiolo incallito. Gli agenti del servizio britannico a Roma, pur considerandolo un investimento necessario, buon valore per il denaro speso, dicevano, in termini di propaganda bellica, non ne avevano una stima morale elevata e sospettavano che le 100 sterline settimanali servissero soprattutto alle sue frequentazioni con prostitute ed amanti piuttosto che con la politica. Sebbene Hoare avesse autorizzato i pagamenti nei suoi documenti, emergevano perplessità sull'affidabilità di Mussolini come individuo, pur ritenendolo l'unico capace di scuotere, tra virgolette, l'opinione pubblica italiana e mantenere il paese nel conflitto della prima guerra. In sostanza, per l'intelligence britannica, Mussolini era un asset utile ma moralmente riprovevole, che usava i soldi della corona inglese poco per la politica e molto per i propri vizi personali. L'Inghilterra voleva che Mussolini usasse il suo giornale per fare propaganda a favore della guerra, in funzione anti-tedesca e anti-austriaca, per evitare che il governo italiano uscisse dalla guerra in corso e, come aveva fatto la Russia, firmasse un accordo separato con gli austro-tedeschi, mettendo in grossa difficoltà l'Inghilterra, che sarebbe rimasta da sola. Oltre alla propaganda giornalistica, Mussolini assicurò ad Hoare che avrebbe utilizzato veterani di guerra per disperdere con la forza i manifestanti pacifisti e neutralisti a Milano, impedendo scioperi che avrebbero paralizzato le fabbriche belliche. Questo è considerato dagli storici un test generale di quella violenza politica che avrebbe poi caratterizzato lo squadrismo fascista. Hoare gestiva un team di circa 100 agenti in Italia ed anni dopo divenne ministro degli esteri britannico. Il suo legame con Mussolini continuò nel tempo. Nel 1935 firmò il controverso patto Hoare-Laval, che cercava di concedere al duce gran parte dell'Etiopia, Abissinia, per mantenerlo lontano dall'influenza di Hitler. L'ammirazione di Churchill per il duce era condivisa da gran parte dell'establishment conservatore britannico, che vedeva nel fascismo una soluzione di ordine e esportabili in paese a rischio rivoluzione, ma non in Gran Bretagna, ovviamente, dove Churchill rivendicava la superiorità della democrazia parlamentare. Mica scemi gli inglesi. La dittatura la diamo agli altri, noi ci manteniamo la democrazia. Churchill nutrì per anni una sincera ammirazione per Benito Mussolini, vedendolo come un baluardo contro il comunismo bolscevico. Nel gennaio del 27, dopo aver incontrato il duce a Roma, Churchill dichiarò alla stampa: se fossi stato italiano sono sicuro che sarei stato con voi fin dal principio della vostra vittoriosa lotta contro gli appetiti bestiali del leninismo, disse Churchill. Inoltre lo definì più volte un genio romano e il più grande legislatore tra i viventi, per la sua capacità di stabilizzare l'Italia in un periodo turbolento. Questa collaborazione dimostra che il futuro dittatore non era solo ammirato da leader come Churchill, ma era considerato un vero e proprio asset strategico, un agente di influenza degli interessi britannici nel Mediterraneo. Solo con l'alleanza tra Mussolini e Hitler e l'entrata in guerra dell'Italia il 10 giugno 40, Churchill cambiò radicalmente tono, definendo il duce uno sciacallo. Esiste infine il mistero non è così, comunque questa è una frase totalmente sbagliata. Esiste infatti, poi lo dice, esiste infatti il mistero del carteggio Churchill-Mussolini, una serie di lettere segrete che i due si sarebbero scambiati durante la guerra, che si sono scambiati tra il 35 e il 45. Mussolini, al momento della sua cattura ad Ongo il 27 aprile del 45, portava con sé diverse borse piene di documenti. Riteneva quel materiale, duce, fosse la sua assicurazione sulla vita o un'arma diplomatica formidabile per il processo di pace. Gran parte di quei documenti sparì misteriosamente dopo la sua esecuzione, alimentando l'idea che agenti britannici li avessero recuperati per distruggerle. Tant'è che Winston Churchill si concesse una vacanza nel settembre del 45 a Moltrasio, sul lago di Como, a pochi chilometri dal luogo della cattura di Mussolini. Ufficialmente era lì per dipingere acquarelli. No, non era così, era sul lago di Garda nel maggio del 46, ma comunque vabbè, poco importa. In linea di massima è corretta, sono con alcune precisazioni, insomma, vabbè. Allora, no, che ciama è appassionaria vegetariana, copei lumache del bosco, ma vai a farsi mettere, vai. Buongiorno Paolo e Filippo, la mia esperienza anti lumache: piantare tante cipolle e aglio assieme ad altre verdure. Maria, grazie Maria, anche queste cipolle e aglio da piantare insieme, va bene, le teniamo presenti. Ciao, per le lumache metto delle vaschette con della birra, sono attratte e muoiono, sì lo sappiamo, ma c'è il problema sulle estensioni notevoli. Luca dice: io ho visto ieri sera, ho visto Via Rasella, film molto intenso, perché un prete che si occupava di restauri d'arte ha cercato di intercedere con Kapler, dove lui, Kapler, ha detto che aveva avuto l'incarico a Roma dopo essere stato rifiutato per 5 volte sul fronte orientale. Film con Mastroianni e Richard Burton, è basato sul libro inchiesta Morte a Roma di Robert Katz, che naturalmente è un ebreo, ricordatelo sempre. E quindi sulla attendibilità ho qualche dubbio. Ci stiamo dimenticando come si fa a vivere davvero, non a sopravvivere, non a compilare giornate, vivere, che è una parola enorme e fragile insieme, come tenere l'acqua nelle mani senza stringere troppo. Ci stiamo dimenticando di bussare alle persone invece che ai telefoni, di restare mezz'ora in più dove si sta bene, di dire arrivato, di dire mancavi, di dire ho paura, senza sentirci difettosi. Abbiamo imparato a sembrare forti anche quando ci stiamo rompendo dentro, e ci riesce così bene che a volte non ce ne accorgiamo neanche più. Ma guarda che non sei nato per diventare una stanza chiusa, non sei nato per tenerti tutto dentro fino a fare muffa nei pensieri. Le emozioni hanno bisogno d'aria, i sentimenti di gambe, la tenerezza di voce, altrimenti si spengono. E allora dimmelo più spesso che mi vuoi bene, dillo male, dillo tremando, dillo con occhi bassi se proprio devi, ma dillo, perché la gente muore anche di silenzi. Ci stiamo dimenticando quanto salva un complimento sincero, quanto può cambiare una giornata sentirsi dire sei importante per me. Tu fallo, anche se ti sembra poco, anche se il mondo ormai parla solo la lingua dell'ironia e delle battute cattive, dei cuori mandati per abitudine, tu resta umano. Che detta così sembra una frase semplice, ma certe volte restare umani è un atto più rivoluzionario che esista. Difendi la tua dolcezza, Difendi quel lato di te che si commuove ancora, che si ferma davanti a un tramonto, che ringrazia chi serve il caffè, che accarezza i cani per strada, che sente nostalgia persino di cose che non sono ancora finite. Difendilo, perché è lì che sei vivo davvero. Non diventare uno di quelli che vogliono bene in silenzio fino a diventare assenza. Non lasciare le parole importanti chiuse nei cassetti della gola. Dille adesso, dille forte, dille piano. Ma falle uscire, perché alla fine la vita non la misurano i giorni, la misurano le volte in cui qualcuno, grazie a te, si è sentito meno solo. Capisci allora quanto è sacra la gentilezza? Non è educazione, non è galateo, è cura. Non avere paura di essere troppo emotivo, troppo profondo, troppo affettuoso. Il problema non è chi sente troppo, il problema è chi non sente più niente e la chiama maturità. Esci, vivi, sporcati il cuore di persone, fai tardi, abbraccia, perdonati, ricomincia. Molto molto bello, molto bello. Allora adesso vi metto l'Arca di Noè di Sergio Endrigo, perché ormai so con Sergio Endrigo e via cucchè tutto. E sentite qua.

0: E torniamo in diretta adesso, noi abbiamo in linea il dottor Leo Chen. Leo, mi senti? Tutto bene?
1: Sì, Carlo, grazie.
0: Buona giornata, Leo.
1: Grazie, ciao a tutti, ascoltatore.
0: Allora, Leo intanto presenterà lunedì 18 maggio alle 20.30 a Rosà, naturalmente presso la sede dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91, lunedì 18 maggio alle 20.30, una serata, il mal di schiena, come risolverlo grazie a una tecnica saggia di 1000 anni, l'approccio Shaolin. Il mal di schiena è uno dei disturbi più diffusi, naturalmente rigidità risveglio, tensioni cervicali e lombari, dolori che si riacutizzano nei momenti di stress, stanchezza e via così, e molte persone vanno via a farmaci a manetta, fisioterapie, massaggi e compagnia bella, che però non risolvono il problema. Dottor Leo, mi spieghi come tu dici io queste cose le posso risolvere con l'approccio Shaolin, puoi spiegarlo un pochettino?
1: Sì, allora, di base facciamo un promesso, diciamo, al dottor Paolo, allora, nel senso che intanto immagina i monaci Shaolin, loro vivono in montagna dove non c'è ospedale, di conseguenza non c'è bisturi, non c'è farmaci, non c'è, diciamo, radiografia, risonanza.
0: Chiaro.
1: Però nonostante ciò, tutto non c'è questo, loro ogni giorno arenano, cadono, fanno male, però... Infine, lo stesso, senza questa tecnologia, senza farmaci, senza bisturi, riescono a vivere benissimo, anzi sono considerato campione benessere del mondo. Vuol dire, con tutto rispetto, medicina occidentale e italiano, e funziona benissimo, perché ho tanto rispetto, però ci sono anche altri approcci,
0: certo,
1: efficaci, altri tanto, è collaudato anche per tanti millenni. Non è caso, questa scienza di medicina Shaolin fino al 2010 è segreto, perché è una volta risolta solo l'imperatore del corpo imperiale.
0: Chiaro.
1: Allora, loro considerano il corpo non è solo dal punto di vista, come hai spiegato tu prima, dal punto di vista solo del muscolo, dei legamenti tendine o ernia che è espulso, ma considerano in totale insieme la situazione. Infatti in medicina Shaolin occorrono tre cose, cioè prima è noi siamo quelli che pensiamo, il pensiero. Poi noi siamo quelli che mangiamo, nel senso di cibo, anche emozione. Poi noi siamo equilibrio di bacino. Bacino è come punto focale del corpo, è fondamentale di casa. Quindi loro, diciamo, pensione va prima di tutto se c'è guasto meccanico, sistemare bene il guasto meccanico. Da questo punto di vista, diciamo, noi occupiamo, facciamo prima sciogliere muscoli, legamenti, tendine dove c'è contrattura, poi va a sistemare dove c'è guasto meccanico, anelli fuori sede. Questo, fino a questo punto qua, diciamo, osteopata o fisioterapista o chiropratica magari riescono a fare, però la parte successiva magari non la fanno tanti, dove va a sistemare asse del bacino, cioè fondamento di casa. Poi quell'ultima ancora peggio, che non fa quasi nessuno, ritorna quattro cure fisiologiche alla colonna. Quando c'è tutto questo procedura così, e diciamo le persone una volta sistemate questo, poi va a considerare ovviamente ancora che sul livello di meridiani, chakra, poi specifico di medicina Shaolin tanti cioè va a elaborare un po' tutti i 350 gradi, non dico 360, diventa complicato. E le persone una volta abituato, cioè è sistemato questo, poi con 4C di benessere e medicina Shaolin, cioè fa sì che la persona consapevolizza la sua quotidiana postura o alimentazione, gestione di stress, poi lo facciamo capire comprensione secondo C, cioè la teoria di base come collegata adesso ho spiegato, poi la terza C è correggiamo noi insieme, e poi loro correggono anche le cose a casa, abitudine.
0: Quindi correggi, però tu correggi manualmente, giusto?
1: Sì, collego manualmente. Certo. Poi ovviamente la gente deve fare a casa di abitudine, tipo postura, se donne che pancia in giù è difficile che sta meglio la schiena che riposo sul divano.
0: È chiaro.
1: Quindi è difficile che possano cambiare questa cosa.
0: È
1: poi
0: certo.
1: L'ultima C è consolidare, cioè una volta si trova il guasto meccanico, ho abituato anche noi abitudine, e poi è difficile tornare dietro. Poi ovviamente se nel quotidiano riesci a fare cose come si deve, eventualmente viene ogni tanto come la macchina a fare un po' tagliandino.
0: cioè, in quel modo lì, chiaro,
1: cioè diventa proprio protagonista di salute, non più come come il vostro sistema prendi, cioè quando c'è dolori blocca, prendi antinfiammatorio o puntura, non deve arrivare sempre come spieghiamo noi, cioè non deve arrivare sempre la, fuori la vicino a diga, invece dobbiamo fare la persona sta dentro in mezzo alla diga, così non è facile uscire da questa situazione. Così.
0: È chiaro,
1: base,
0: chiarissimo,
1: base,
0: chiarissimo. Ma tu hai fatto un scusami Leo, hai fatto un tutto un percorso di studi nelle università cinesi, in questo senso, che è un percorso di studi di medicina tradizionale cinese, immagino, no? Tu hai studiato questo, sì, tipo di approccio.
1: La base di medicina cinese c'è questo qua. Poi la mia, diciamo, formazione di più è perché diciamo di solito non devo dire, perché fino al 2010 mi dice Shaolin è un segreto. Mio maestro, mio, diciamo, che quando prima del 2010 non dire di nessuno, se no, perché mi dice Shaolin una volta è trasmesso solo via orale.
0: Sì, sì, certo.
1: A tempi Shaolin, no?
0: Certo, quindi, ai monaci Shaolin, certo.
1: Sì, io la mia fortuna è che da piccola età ho avuto questa occasione, quindi avendo questa conoscenza e accesso, poi fare medicina cinese e come diciamo le basi, come il concetto, poi io sono una persona molto curioso in Occidente, in Italia ho fatto anche 3-4 master in Occidente, quindi
0: sì.
1: Quando noi visitiamo una parte di medicina cinese, poi 4 master in Occidente, poi conoscenze Shaolin, come ci legge sul TOTA, come contemporaneamente vedere persone da 12-13 specialisti insieme che valuta i casi e da lì la gente non più come da voi vai da ortopedico, vai da psichiatra, vai da fisioterapista, ognuno prende la sua visione, qui invece c'è una visione diciamo globale, che in proprio tante persone dicono Madonna, come mi conoscessi da una vita, praticamente noi uniamo tutti i pezzi insieme, fa sì che quel linguaggio che lui lo sa, di cui sono davanti, però nessuno ha messo pezzi insieme, no? Quindi quelle comprensioni lì fa sì le persone, ah caspita, quindi c'è questo, c'è questo, c'è questo, allora insieme, poi un sistemato guasto meccanico, lui prende anche coscienza di blocco emozionale o blocco di pensiero e così via, poi la vita cambia, insomma, no?
0: È chiaro.
1: E faccio paragone sempre, la gente arriva da noi, è sempre come una bottiglia, anche se bottiglia trasparente, però è bottiglia tutta agitata, perché o per stress lavorativo, famiglia, o per figli, per il resto,
0: per te mille motivi,
1: agitato,
0: certo,
1: non vedi niente altro, no? Quindi cioè quel mondo lì è difficile capire cosa è collegato, oltre fisico, non va a ascoltare emozione, pensiero e così via.
0: Quello non riesce a farlo, però se tu gli dai praticamente, oltre che avere un approccio ovviamente manuale di manipolazione in un certo modo, gli dai tutta una serie di consigli per come comportarsi a casa sostanzialmente durante la vita di tutti i giorni, giusto?
1: Sì, c'è tutto il percorso di cui creato appositamente un protocollo di cui ha riservato l'imperatore Corte Imperiale specifico, la gente, diciamo, è il percorso di base e sistemare, diciamo, prima guasto meccanico di base, poi sistemare divergenza convergenza nel senso di bacino e AS, poi diventare flessibile elastico, quindi in Shaolin si dice moglie se ondeggia, duro cosa fa? Lo si spezza. Quindi poi l'ultimo è insieme è creare abitudine sano, perché non facile ritornare dietro,
0: è chiaro,
1: tutto creato appositamente in questo senso,
0: sì, devi modificare il tuo stile di vita, perché altrimenti prima o dopo si ritorna al punto di partenza, è chiaro. Ascoltami, certo. Allora tu sei, lo ricordiamo ancora, sarai il 18 maggio alle 20:30 a Rosà, presso la sede dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91, ed è per ovviamente prenotarsi il posto, ascoltare, perché adesso un'ascoltatrice che è Doriana mi manda, dice grande il dottor Leo Cem, bravissimo e grazie mille, quindi ti ringrazio, ecco, è un messaggio che mi è arrivato
1: grazie.
0: E dice qui basta telefonare per prenotare direttamente al numero 333 6231 696, lo ripeto, chi vuole essere ascoltare quello che dirai tu, il dottor Leo Chen, direttamente a Rosà il 18 maggio alle 20:30 nella sede dell'associazione Meravigliosamente, non fa altro che chiamare e mandare un messaggio al 333 6231 696. E quindi Leo, a questo punto tu, siccome tanti mi hanno parlato di te e mi hanno detto che hai queste grosse capacità di insomma migliorare nettamente la situazione delle persone, facendole uscire spesso dal circolo chiuso del dolore, farmaco, farmaco, dolore, massaggino e via così, insomma non se ne viene più fuori, giusto?
1: Allora, quindi invito tutti quanti, magari chi vive di dolori, non so, di ernia, di sciatica o che di giramento di testa, che ha paralisia di mani o qualsiasi cosa legata in questo senso, disperato, che non trova soluzione, può venire a ascoltare, perché vi apre un po' mente che ci sono altre cose oltre, diciamo, quelle di attuare, insomma, c'è un altro concetto che può veramente cambiare un po' la visione. Dopo magari anche nella serata applicherò anche i punti segreto.
0: Punti, scusa, ripeti, segreti. Punti, non ho capito.
1: Allora, ci sono i punti segreti, ci sono 108 punti segreti, come introduttore della casa, accende luce, spegne
0: sì,
1: luce.
0: Okay,
1: noi,
0: okay.
1: In quella serata lì lo spieghiamo, qualche punti per collo, per schiena, per insieme, quindi può anche, e impara quella, lo può anche già applicare
0: applicare a se stesso, di certo, e quindi sì, auto, quindi già autostimolarsi, diciamo.
1: Sì, bravissimo, cioè, già quella lì può anche autogestire in modo diversamente le cose, insomma.
0: È chiaro.
1: Anche altri consigli è valido, e capire anche il concetto di base, perché funziona come stiamo spiegando, in modo semplice, perché cioè io sono delegato del Medicine Shaolin a livello europea, la mia missione è portare questa conoscenza che una volta riservata solo imperatore corte imperiale, adesso accessibile agli italiani, a tutti diciamo veneti, perché visto che Marco Polo non ha potuto portare questa conoscenza certo. La sua volta Xi'an a Venezia, stavolta ecco. La portiamo
0: quindi adesso
1: ci sono le cose.
0: Ascolta, dal 2010 è possibile farlo, prima invece non si poteva in nessun modo rivelare il segreto Shaolin, giusto?
1: No, perché era segreto, perché poi sono diventati patrimonio UNESCO di culturale, allora qui hanno aperto di questa conoscenza qua, quindi è una cosa interessante in tale senso.
0: Assolutamente, anche perché si pagava con la morte una enunciazione di segreti se non erano permessi, voglio dire, faceva parte,
1: sì.
0: Come d'altronde nell'iniziazione anche occidentale, se tu fai parte di certi gruppi non puoi assolutamente dare notizie al pubblico che non è abituato a conoscerle, perché fa parte di un percorso di iniziazione e di evoluzione spirituale che ovviamente va data soltanto a persone pronte, logicamente, è chiaro.
1: Per questo dicevo all'inizio, non potevo dire, perché sennò adesso subisce pena di, non so, non dico pena di morte, ma subisce una sanzione incredibile, perché era segreto, era
0: sorbito,
1: insomma.
0: È chiaro.
1: Adesso benissimo. Invece, questa volta, diciamo, noi abbiamo portato questa conoscenza di questa cosa qua ai italiani, ai veneti, anche noi lo trasmettiamo anche a disabili. Quindi una volta ritrovato solo imperatore corte imperiale, adesso in Italia e in Europa anche a disabile, quindi una qualcosa di,
0: di
1: importante in quel senso lì.
0: Perfetto. Benissimo, dottor Leo Chen, io ti ringrazio naturalmente, e ricordatevi che quindi il 18 maggio alle 20:30 saremo direttamente, sarà il dottor Leo Chen, sarà a parlare di questo a Rosà, presso l'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91, e per prenotare il posto basta chiamare il 333 6231 696. Dottor Leo Chen, un abbraccio, stammi bene.
1: Grazie a tutti,
0: ciao a te, arrivederci. Allora, grazie al dottor Leo Chen. Allora, e ci siamo. Dunque, adesso andiamo in pubblicità e poi ci risentiamo velocemente. Diceva Antite voi Carmina Burana o il Dies Ire, no? Ira Ise, Dies Ire, l'ira di Dio. Ho capito, Paul, adesso vediamo se è possibile accontentarti. Bello messaggio sul tema che ci stiamo dimenticando, eh sì, è il messaggio che ha mandato.

0: Eccoci qui, dovremmo avere in diretta con noi il dottor Leonardo Guerra. Leonardo, ci sei?
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Sì.
0: Buongiorno Leonardo, mi fa piacere sentirti e risentirti su Radio Gamma 5, perché intanto perché ovviamente condivido, direi al 100%, le battaglie che tu stai portando avanti. Non ne ho trovato ancora una che mi veda in una posizione diversa, e quindi questo mi fa molto piacere. L'altra cosa era oggi la telefonata e la diretta si giustifica perché tu stai diventando uno scrittore peggio di Bruno Vespa, praticamente butti fuori un libro all'anno. No, sto scherzando, dai, a parte il bellissimo libro che hai scritto, Covid-19 Agenda 2030, l'inganno criminale, che consiglio a tutti di acquistare assolutamente. La cosa interessante è che tu hai scritto un nuovo libro, e questo nuovo libro è, se possiamo dire, ancora più inquietante non l'ho letto naturalmente, ma così dal titolo mi dà questa preoccupazione. Il titolo è Palantir. Vuoi spiegarci di cosa si tratta, Leonardo?
1: Sì, volentieri. Allora, Palantir, il titolo intero è Palantir, le pietre veggenti di Trump. Prendendo spunto dal Signore degli Anelli, no?
0: Queste pietre
1: che consentivano al maligno di controllare tutto il pianeta.
0: Sì, bravo, sì.
1: E perché Palantir? Perché Palantir è da più di 2 anni che lo seguo, perché sono un vecchio istinto del seguito per questioni di lavoro, e avevo intuito che rappresentava un elemento chiave nello scenario che stiamo affrontando, oltre a quello Covid. Ma questo era un altro elemento fondativo su cui basano il loro programma del Great Reset.
0: In cosa consiste allora?
1: Esatto, Palantir è un'azienda di intelligenza artificiale avanzata che gestisce big data, quindi sappiamo che accumuliamo tutte le informazioni ormai in questi grandi serbatoi di dati, in questi data center che stanno per invadere anche l'Italia, e tutta questa montagna di dati accumulata così com'è non serve.

0: ma ha un grande valore su cui si ragiona da moltissimi anni. Questa azienda è specializzata nell'estrarre questi dati, organizzarli, metterli in coerenza con tutte le altre fonti di informazioni, telefonini, messaggi, videochiamate, chiamate telefoniche, e costruire per ogni persona un dossier mirato.
1: Ognuno di noi quindi sarebbe conosciuto perfettamente nelle sue normali abitudini quotidiane?
0: Tutte le sue abitudini quotidiane, tutte, nessuna esclusa, da quelle di vita privata, di quelle di vita di lavoro, piuttosto di quello che raccolgono tramite i telefonini mentre siamo al bar.
1: Allora potremmo chiamarlo anche Grande Fratello invece che Palantir?
0: È un Grande Fratello, però ha una qualità in più del Grande Fratello.
1: Cioè?
0: Che organizzando queste informazioni è in grado di classificarle, cioè se io faccio un contratto con Palantir e gli dico: guarda, io vorrei che tu mi classificassi i primi 10 oppositori del mio partito politico, piuttosto che del mio sistema in Italia, piuttosto che del mio governo.
1: Sì.
0: Lui, analizzando tutte queste informazioni e classificandole e selezionandole rispetto a quello che tu hai dato loro come mandato, sono in grado di identificarti i primi 10, i primi 100, i primi 1000 in ordine decrescente, personaggi che rappresentano una minaccia per il tuo sistema.
1: E quindi di conseguenza qualcuno prenderà delle decisioni contro questi avversari, giusto?
0: Esatto, non solo in grado di stilarti la top 10, la top 100, la top 1000, ma te lo fai in modo dinamico, per cui al cambiare dello scenario, quindi ogni settimana, ogni 10 giorni, ti aggiorna questa lista.
1: Madonna,
0: ed è in grado anche di proporti delle azioni specifiche per ingaggiare quella persona lì, per colloquiare con quella persona lì, convinta che chi gli scrive al telefonino sia una persona umana invece è l'intelligenza artificiale, fino alla sua applicazione militare, che è quella di dire: guarda, i primi 100 problemi politici che ho in Iran,
1: sì,
0: fa in modo di non solo identificarli, di profilarli, di classificarli e di metterli in ordine di importanza, ma per favore fammi anche un piano di eliminazione ed eliminane lì.
1: Questo lo stanno già facendo, però, molto probabilmente,
0: certo.
1: Giusto?
0: Certo. Tant'è che Palantir, andando a scavare come sappiamo fare noi, è venuto fuori che è stata l'azienda che Trump ha ingaggiato per il famoso programma Warp Speed, per lo sviluppo accelerato dei vaccini Covid. Ma non solo, Palantir era dentro tutto il sistema sanitario nazionale americano, dentro tutti gli ospedali, e gestiva con due programmi che si chiamano Gotham 1 e l'altro, nome greco adesso non mi ricordo più, facevano le estrazioni dei pazienti Covid e decidevano, in funzione del loro profilo di rischio di diffusione della malattia, come trattarli, se trattarli con intubandoli, oppure se trattarli con il remdesivir, piuttosto che portarli in rianimazione, intubarli e riandare. Quindi hanno gestito operativamente tutta la fase Covid, e ci ho detto che anche gran parte degli ospedali occidentali la gestione dei pazienti Covid fosse in mano a Palantir, con gli stessi identici programmi.
1: Anche in Italia, Leonardo?
0: E qualche ospedale italiano ce l'abbiamo, qualcuno che ha dismesso oggi i gemelli di Roma, dice di aver dismesso i contratti con Palantir, vuol dire che ce li aveva da quel tempo.
1: Ho capito, un ospedale, quindi uno dei principali ospedali, insomma, ho capito.
0: Esatto, e tenete conto che questi stessi programmi sono quelli che usano in Ucraina per attaccare la Russia dentro i confini, in Israele per attaccare i palestinesi, anche se è popolazione civile, perché devono farli sgombrare e liberare il campo, e in Iran per eliminare gli avversari politici con azioni di terrorismo. Di questo si tratta.
1: Correggimi se sbaglio, ma il Palantir è strettamente collegato al famoso duopolio CIA-Mossad, per cui sostanzialmente viene usato soprattutto da queste strutture per l'eliminazione di tutti i potenziali avversari in ogni paese del mondo. Cioè ogni paese del mondo ha quindi una lista di potenziali nemici che vanno eliminati. D'altronde questo lo stanno facendo adesso, forse con l'intelligenza artificiale di Palantir, ma il potere anglosassone sionista l'ha sempre fatto negli ultimi, almeno negli ultimi 100 anni.
0: È un classico. La vera novità è che hanno sviluppato questa tecnologia finanziata dalla CIA e dal DARPA e del Pentagono,
1: sì,
0: incubata per 15 anni sottoterra senza che nessuno lo vedesse e rilasciata il giorno prima del fenomeno Covid.
1: Chiarissimo, chiarissimo.
0: Rendendolo una public company. Ma adesso c'è un salto evolutivo in più che nel libro...
1: Che sarebbe...
0: È che quattro settimane fa Alex Karp, che è l'amministratore delegato di Palantir, ha pubblicato il manifesto politico della Silicon Valley. Voi sapete che in Silicon Valley ci sono due generazioni di grandi oligarchi tecnocratici, no? Quella di Bill Gates, che sono i vecchi, e quella nuova, che è quella di Peter Thiel, a cui appartiene anche Elon Musk e un'altra ventina di grandi capitani di industria dell'informazione. Questi hanno creato un manifesto politico in cui dichiarano che la democrazia non serve più, che la politica è superata, che se vogliamo salvare l'umanità bisogna farlo affidandoci all'ultima generazione dell'intelligenza artificiale, che è quella di Palantir, che è in grado di applicare non solo militarmente ma anche civilmente dei sistemi di controllo tipo 1984 di Orwell piuttosto che quelli di Huxley con A Brave New World, il nuovo ordine coraggioso, in cui i cittadini diventano prigionieri completi di questi sistemi e sono governati con scale di crediti sociali variabili, costruiti di volta in volta per sottrarre tutte le libertà e sottrarre tutti i diritti alle persone in cambio di una finta pace e di una finta prosperità, perché Elon Musk in contemporanea ha detto che ci sarà bisogno del famoso reddito universale, che è un po' quello che hanno inventato i 5 Stelle qui e lo vogliono applicare a livello planetario, perché l'impatto di questa intelligenza artificiale sarà importante in termini di occupazione.
1: Ascoltami, toglimi una curiosità, dimmi se sbaglio, ma questo processo che stai descrivendo da incubo è un processo che è ubiquitario, cioè è presente sia in Cina che in Russia, oltre che negli Stati Uniti ovviamente e nei paesi europei, o sbaglio?
0: No, hai ragione, perché è l'obiettivo finale dell'agenda 2030, che è stata sottoscritta ufficialmente e pubblicamente, ma risale molto tempo prima, nel 1992, da ben 196 governi del mondo. Cioè tutti stanno lavorando in questa prospettiva,
1: quindi si sono presi in anticipo, insomma.
0: Sì, noi abbiamo affidato la cyber security, come si dice in inglese, ad Israele, quindi noi siamo dentro Palantir, perché Israele
1: totalmente
0: Palantir in ogni livello di governo della popolazione. Ti dico anche che i governi che hanno adottato Palantir stanno modificando la propria legislazione per allinearla ai programmi di gestione previsti da Palantir. Uno di questi è il DDL antisemitismo. Se non esiste un problema in Italia, ad esempio, ma in giro per l'Europa, è quello dell'antisemitismo, ma serve a loro, perché in questo modo la gestione diventa opprimente e lo diventa definitivo, per cui qualsiasi cosa la fa diventare quello che ti interessa a te.
1: Ascoltami, però una domanda sorge spontanea. Detto questo, spero di leggere quanto prima il tuo libro, naturalmente, perché poi sai che ti vorrei qua prima o dopo a parlarne col popolo di Gamma 5, naturalmente. C'è una via d'uscita? Cosa possiamo fare? C'è una possibilità, oppure saremo comunque costretti ad essere inseriti in una gabbia senza sbarre?
0: No, noi possiamo sottrarci se reagiamo e in termini di etica, di morale, e ci torniamo ad essere un popolo, cominciando a esprimere il nostro dissenso rispetto a scelte scellerate che sta intraprendendo il nostro governo. E bisogna manifestare in modo molto chiaro, e bisogna manifestare anche in modo molto netto verso chi fa politica, anche se è dalla nostra parte, ma la interpreta nel vecchio modo, che è quello di garantire, far finta di essere opposizione e garantire gli interessi del sistema. E bisogna dire a questa gente qui, fuori dai denti, che così non va bene e che noi non accettiamo. E bisogna essere puntuali nel mantenere la posizione quando si dice no. E bisogna dirlo insieme. In tutti i modi possibili, ad esempio nel caso della diaria, insomma.
1: Proprio parlando di questa, so che tu hai avuto contatto e sei stato ascoltato dalla, cos'era, l'assessore regionale, mi pare. Sì. Hai parlato con, scusa, chi era?
0: L'assessore Dario Bond.
1: Sì, Bond, sì, l'ho incontrato varie volte in televisione quando ho avuto la malaugurata idea di fare campagna elettorale, che mi è costata, perché devo probabilmente palantirmi a, classificato come un livello basso di rottura di coglioni, quindi intanto lo radiamo dall'ordine e poi vediamo se rompe ancora le palle o meno. Ma detto questo, hai parlato con Bond, risultato? Cioè, hai spiegato ovviamente quali sono ovviamente i pericoli enormi che ci sono nel fare i vaccinazioni mRNA nel pollame e comunque negli allevamenti avicoli che dopo mangiamo, no? Quindi, esatto, cosa, che risposta c'è stata?
0: È stato un esempio di come, se ci muove il singolo cittadino, la cittadinanza, sono associazioni private di vario tipo e prendono in mano il pallino, noi siamo incisivi, perché nel piano originale loro prevedevano di fare 200, iniettare 200 allevamenti nel Veneto con questi vaccini genici sperimentali, che sono equivalenti di quello di AstraZeneca, che è stato ritirato dal mercato, fatalità per i suoi gravissimi effetti avversi, ok? Tra cui c'è la malattia da prioni, tanto per farne una, eh?
1: Sì.
0: Allora, nell'incontro con Bolt, che giustamente lui dice, dottore, io sono un tecnico, lo so, fra le righe, aperta la parentesi, gli ho fatto capire, è per quello che l'ha mandato, non sono mica venuti i tecnici, perché hanno bisogno di mandare avanti allo sbaraglio quello che...
1: Che non sa nulla e che fa il politico...
0: Esatto, che si può difendere dicendo io non sono un tecnico, benissimo. Tuttavia, lui ha raccolto i nostri messaggi, ha sgranato anche gli occhi, perché dice, io credo fosse sincero, non ne sapevo nulla, e credo che l'impatto che abbiamo generato direttamente, non attraverso la politica, direttamente, perché la politica è stata ferma in modo sorprendente, anche
1: Direi non tanto sorprendente, Leonardo,
0: bravo, sì, era previsto, tant'è che ero pronto io di intervenire nel momento in cui ho capito che questi gigionavano, sono entrato a piedi pari io e con tutti gli altri cittadini, si intenda, e abbiamo deciso di andare avanti. E l'effetto di questo primo intervento è stato che da 200 allevamenti previsti in partenza il 1° di aprile è stato slittato il piano al 5 di maggio, perché è stato pubblicato il 5 di maggio sera il decreto definitivo, e sono solo 5 gli allevamenti su cui faranno la sperimentazione pilota. Capirai di dare, sì, però invece di 200 sono 5, è tanta roba,
1: È già qualcosa, certo. Il problema, però, è che partono, questo è il punto.
0: È già un segnale importante. Sappiamo che loro sono fabiani, per cui rallentano per poi sganciare.
1: Bravo.
0: Ma adesso abbiamo il tempo, perché partiremo da stasera con un incontro a Frattampolesine, dove si parla di queste cose qui. Andremo a disegnare la fase 2 del piano nostro, perché noi abbiamo l'idea, sappiamo come muoverci, in modo tale da rendere quello che loro vogliono fare impraticabile.
1: E questo spero con tutto il cuore che riusciate a fare, e naturalmente ti prego di tenersi aggiornati sui passi successivi, perché non è una cosa veramente fondamentale questa, perché... Tra l'altro c'è io continuo a sostenere, Leonardo, non so se tu sei d'accordo con me, che se anche partisse questa scellerata vaccinazione, questo è un sistema assolutamente preciso di eliminazione degli allevamenti nazionali, perché non staranno più in piedi, e nel momento in cui cadono gli allevamenti nazionali l'importazione di carne dall'estero sarà ancora più drammatica, sia in termini di costi ma soprattutto in termini di qualità, no?
0: Bravissimo, tu hai fatto una lettura a 360 gradi come si deve fare, perché il progetto il pilota della Viali va letto contestualmente assieme al progetto Mercosur.
1: L'arrivo è chiaro, è chiarissimo, non a caso.
0: Esatto, certo. Dove senza dati arriveranno prodotti a basso prezzo, per cui la nostra agricoltura, no, i nostri allevamenti verranno messi fuori gioco, ma sarà di una tale bassa qualità, perché in Sud America fai quello che vuoi, glifosato, vaccini igienici e tutto quello che si muove,
1: certo,
0: per cui vorrebbero obbligarci a mangiare quello che dicono loro. Questo è chiaro, capito?
1: È chiaro, sempre nella ottica dell'agenda 2030, bisogna ridurre la popolazione mondiale, c'è poco da fare.
0: Tutto lì.
1: Ascoltami, un amico giustamente manda un messaggio e dice: giusto, sta arrivando l'antivirus. E guarda caso la notizia dell'antivirus segue di due giorni l'approvazione del programma sulla prossima pandemenza del governo Meloni, che è terribile da un punto di vista, perché prevedono delle norme di restrizione delle libertà che sono ben peggiori di quelle di Beppino Conte.
0: L'antivirus, lo schema dell'antivirus l'abbiamo già visto con il Covid. Vi ricordate che c'era stata una crociera prima, a fine 2019, con un virus stranissimo? È lo stesso schema, stanno ripetendo lo stesso schema. Però l'antivirus è con ogni probabilità un evento avverso delle vaccinazioni Covid, così come era stato il vaiolo delle scimmie per ben due volte. E se voi andate a scartabellare, come appena pubblicato sul mio canale, troverete che loro stanno nei laboratori di guadagno di funzione, stanno lavorando sull'antivirus, quindi è un cavallo di Troia per ripristinare il clima di terrore.
1: Stanno lavorando da un punto di vista di manipolazione genetica, ovviamente, come hanno fatto col virus Covid, ovviamente, nello stesso modo.
0: Esatto, ma non sarà l'antivirus la prossima pandemia. Questo dovete leggerlo assieme a tutto il resto. Con ogni probabilità stanno lavorando per confermare quello che hanno sempre dichiarato, che la prossima vera pandemia sarà quella della viaria, dove Bill Gates ha investito 9 milioni e mezzo di dollari per lo sviluppo dell'H5N1, che è un virus costruito in laboratorio, e dove sta finanziando le aziende farmaceutiche per i vaccini igienici per la viaria umana. Ce ne sono già tre pronti. Quindi dovete leggere l'antivirus probabilmente come un'azione di pre-marketing per il lancio dell'operazione vera, che è probabilmente quello della viaria.
1: Chiaro.
0: E quindi sta a noi stare calmi col gesso, tanto l'antivirus su una nave ha dei tassi di mortalità ufficialmente talmente alti che non è il tempo di essere contagioso, e quindi ci dobbiamo solo preparare a bloccare questa fase pilota della viaria, perché secondo me è lì il perno su cui vogliono fare leva. Perché vi ricordo che un uomo vaccinato diventa veicolo, è diventato veicolo e diffusore del Covid.
1: Beh, certo, è chiaro.
0: E quindi il passaggio degli animali
1: ha implementato la diffusione, che è esattamente il contrario di quello che dicevano. Come si fa a interloquire con un governo sulla pandemenza?
0: Purtroppo si negano. Si negano, cioè, perché la Meloni sta lavorando alacremente per essere ricordata come uno dei peggiori governi mai avuti,
1: Non avevo il minimo dubbio.
0: Si sta mettendo tutto l'impegno non solo in politica estera, ma soprattutto in politica interna e in difesa dei propri cittadini, perché questa cosa è inconcepibile.
1: Mamma mia. Allora, ascoltami, Leonardo, adesso tu inizia più o meno il periodo estivo e compagnia bella, hai vari impegni, però un impegno con noi lo prendi per venire a presentare il libro, certo. Palantir. Ok,
0: sicuro.
1: Ecco, quindi
0: allo stampo ti mando una copia.
1: Benissimo.
0: Tanto, e poi appena possibile organizziamo.
1: Perfetto. Leonardo, io ti ringrazio naturalmente, come sempre, di questi aggiornamenti, anche se sono ovviamente molto pesanti, ma che spero stimolino le persone a mantenere perlomeno l'attenzione alta e, se possibile, a muoversi un attimino per cercare di fare pressioni per non lasciare questi governanti, questi politici in balia dei soliti gruppi di interesse che spingono e dirigono come vogliono, naturalmente con i soldi.
0: Qui abbiamo la possibilità di bloccare i loro piani se ci muoviamo come cittadini tutti insieme.
1: E chiaramente
0: l'azione ottenuta di riduzione da 205 e lo sdittamento è un segnale chiarissimo. Loro ci temono come cittadini, non tramite la politica, perché quella è già incanalata, ma hanno timore che noi reagiamo, come disse anche l'avvocato Giuseppe Conte. Lo lanciò il Covid, disse: io ero molto preoccupato della reazione dei cittadini. Quindi
1: che non c'è stata, questo è bello.
0: Non c'è stata, quindi è l'occasione per fargli capire che siamo vivi.
1: Mamma mia, d'accordissimo. Grazie mille Leonardo, ti do un abbraccio e a presto naturalmente, ok?
0: Ciao,
1: stammi bene, grazie a te, ciao. Grazie naturalmente a Leonardo Guerra, al dottor Leonardo Guerra come sempre. La sparata dello zanzarologo Crisanti, che il governo italiano ha deciso di non partecipare all'esercitazione dell'OMS volta a affrontare una nuova pandemia, una scelta grave che per strizzare l'occhio a posizioni antiscientifiche ciò isola il nostro paese dalla comunità internazionale. Daniele, guarda Daniele, raccomandiamoci, preghiamo, guarda, posso dirti preghiamo. Chiedi se è informato sul progetto Gotham, l'ha detto prima, il progetto Gotham è strettamente legato a Palantir e l'ha nominato prima Leonardo Guerra, e naturalmente ne parlerà quella sera che verrà qui con noi. Allora, vediti, questo se Adamo, io... cioè non so cosa dirti, perché guarda che il Mossad forse ti ascolta da casa ad Abano Terme con un'antenna sopra la casa. Adamo, ognuno se quello che se ne ha vita, dite sì così, va tranquillo, altri anni te che hai detto altre robe, ma va tranquillo Adamo, se te pensi che si possa ironizzare su sta roba qua, soprattutto con una persona come me che sa pagare persone, ma va tranquillo, state va bene così, il tuo livello se quello che sei. E te della la manifestazione da solo di quello che sei. Dime, RDM.
2: Buon visigotto.
1: Ciao Magna Broche.
2: No, pandemia, vero?
1: Ma non te che dite che è l'antivirus, te che ti l'antivirus, zio cane, che lo sentivo. Appunto, te si sarà.
2: So.
1: Te si un poco
2: lo
1: sarà,
2: so.
1: Te si sarà de bronchi.
2: Lo so. Sì, so se stanca del culo.
1: Sì.
2: Ti ricordi 2 anni fa l'Italert, l'allarme sui telefoni? Ti ha fatto la prova generale?
1: Dimmi.
2: Ecco, metti insieme questo, detto qua storia di questo cazzo del nuovo virus, chi arriva là, se arriva là e come? Col fatto di chi i cartelli che ha messo in giro della protezione.
1: Comunque, amico, so parlare con i carabinieri che non ti asso uscire da casa, amico, so parlare, guido. Attenzione a RDM per piacere, guido.
2: Altra puoi parlare con chi che ti vuole. Allora, quando chi farà chiusura totale, mi me presento in radio, via Antoniana 63.
1: Non puoi, te mando, te chiamo i carabinieri, zio Kai, inutile, non te puoi.
2: Posso e come?
1: Bombo.
2: Comunque anche chi cartei chi ha messo uno rosso e uno sai, deve cosa che c'è scritto. Punto di
1: raccolta. Sì, bravo. I gasapareccia, sì.
2: Aspetta, ti ricordi all'inizio del...
1: Pronto? Boh, non capisco niente. Pronto? Pronto? Oh!
2: Ah, ecco te.
1: Dai, dimmi.
2: Ti ricordi all'inizio della pandemia che ti avevo parlato di campi d'emergenza per le calamità naturali? Che ti ho fatto il paragone.
1: Sì, mi ricordo.
2: Campi del lavoro nazisti, sì. Campi di concentramento.
1: Sì.
2: Ecco, vogliamo riprendere da capo a fare a somma di questi punti qua, unissi i punti, qualche uno diceva, unissi i punti.
1: Sì, Roberto, lo so ben, purtroppo, sì, caro, lo so ben. Va bene, dai, coraggio sempre, stammi bene Roberto, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Pronto?
3: Dottor Paolo?
1: Sì.
3: Grazie di tutto, grazie delle sue informazioni, di tutto quello che fa, le mando un bacio.
1: Grazie Carla.
3: Carla di Bassano.
1: Un abbraccio a te tesoro, grazie mille. Grazie Anima. Carlo da Abano.
4: Da Abano, no, che altro?
1: No, no, Carlo da Abano, ho detto Sacramento, no? Dai. E ora dimmi.
4: Voi dite solo che un giorno si sta a negare certe informazioni in merito a certi problemi della nostra salute. Adesso quello che ti hai sentito da quel nobile uomo che parla a radio dovrebbe farti riflettere sui motivi per cui.
1: Certo, assolutamente sì.
4: Adesso te viene. Che vuoi 22 anni?
1: 22 anni di tua sorella, sì, ho capito un bel tocco.
4: Ti avevo intervistato 22 anni fa, la prima volta.
1: Vabbè, ho capito, sì. Ma cazzo, se cambiai robe, non sai che sia.
4: No, no, non si cambia niente perché il nostro corpo l'è fatto così e basta.
1: No, ho cambiato amico, ho detto in 22 anni, Sacramento.
4: Sì, siamo sempre in divenire.
1: Vabbè, che magari è.
4: Una nobile persona, per cui te si la un po'. Diceva che siamo tutto in divenire. Propone il cambiamento.
1: Esatto, esatto.
4: Tabi.
1: Esatto. Tabi.
4: E in virtù di questo non cos'è forse nuove la nuova fisica. La fisica è sempre stata così, adesso che siamo arrivati a fine a dare due nomi alla fisica. Fisica quantistica, cosa vuol dire quantistica? Non divenire a passa in divenire.
1: E è una parola di moda, dai, è una parola di moda. Adesso tutti usano quantistica, non si neanche cosa vuol dire, dai.
4: E per me che sono un coglione.
1: Va tranquillo Carlo, non te si coglione, no, sta tranquillo.
4: Scusa, parlare per me perché se parlo per qualche altro.
1: Sta tranquillo, noi altri possiamo parlare solo per noi stessi, e se sa tanto, come che diceva Franco Carraro, te sai, e dice sempre, te puoi, solo che partite puoi parlare.
4: Se qualcuno vuoi domandare qualche testimonianza, mi mando da te.
1: Va benissimo, su questo non te sai che so, e sicuramente.
4: Quel palance anche te che parla prima, gli era già in voga. Noi vogliamo essere sempre buona fedoni in buona fede, non esiste, non mai esistia la buona fede in divenire, mai esistito.
1: Certo, certo Carlo, certo.
4: Ciao,
1: stammi bene, un abbraccio grande, ciao Beo, ciao. Ciao, dighe ad Adamo che se potrei domandare chi se sta è il primo coi corni in testa terra. Bravo, è vero. Pronto?
5: Sì, parlo con il dottor Girotto.
1: Sì, salve.
5: Buongiorno dottore, sono Enrico di Treviso.
1: Salve Enrico, dimmi pure.
5: Volevo allacciarmi alla signora che le ha fatto i complimenti prima.
1: Vabbè,
5: anch'io, sono anni che vi seguo.
1: Grazie Vecchio.
5: Siete illuminanti. Mi avete aperto delle porte nella vita straordinarie, veramente.
1: Guarda, ti ringrazio perché
5: voglio fare questa testimonianza, perché veramente siete grandi. Io faccio parte di quella massa silenziosa che sempre vi ha ascoltato, però adesso mi è venuto da chiamarvi dopo anni, veramente. Guarda,
1: sono contento che te lo fassi pubblicamente. Sai perché? Perché la tua telefonata o le telefonate come le tue, a parte i complimenti che a me non interessano perché tanto so benissimo quali sono i miei limiti, però ti posso dire che danno la giustificazione ai miei 27 anni qua dentro, e quindi grazie comunque. Va bene?
5: Comunque dai, volevo avere un collegamento con voi, e avanti così, combattete e sempre avanti.
1: Questo puoi star sicuro fino alla fine, questo puoi star sicuro. Grazie mille vecchio mio, ciao.
5: Un abbraccio Paolo.
1: Grazie, ciao bello.
5: Buona vita.
1: Ciao a te, grazie. E ora ascolta questa un attimo solo, che dopo che sei Gino che gara dire una roba, perché lei ormai le pazzo. Gino sei qua col capeo de chi sei, del signor da Montagnosi, ok, l'endà ormai l'uomo, e anche il baretto, tutto quanto è pazzo, e anche a statuetta, quindi vi posso assicurare che Gino De Paoli è andato purtroppo migo telefonà e in parco di Tiglino i gappi postosi che hanno detto per piacere portare niente a fare e va all'estero, ho detto, e ora intanto ascolta questa.

0: Eccoci qua dopo questa, io non so parlare d'amore, di Adriano Celentano. Io ho qua il nostro Ginocchio, che le è fora come un balcone, ma vuole ricordare Gino Disi. Gino?
1: Ah sì, salve.
0: Mettetevi sì, eh?
1: Aspetta un attimo che è una cosa che mi corda. Allora, buongiorno, sono venuto qua a trovare un po' in anticipo il nostro Paolo, perché mi avrei
0: Disi
1: piacere...
0: Dici, facciamo ascoltare adesso.
1: Adesso
0: siccome ci sono passati 50 anni dal terremoto del Friuli...
1: Sì, del 6 maggio,
0: ieri
1: sera alle
0: oggi
1: ore 21
0: 7.
1: Sono morte 990 friulani sotto la scossa.
0: No, monade.
1: E quindi è durata 59 secondi, io ho l'orologio qua, del cronometro...
0: è riuscito a tirar fuori... Che
1: c'era un ragazzo a Udine che stava registrando il Pink Floyd e lo riversava sulla cassetta dal disco. E il disco, la puntina, sente a un certo punto tutti che scappa,
0: è registrato. Aspetta un attimo che vi faccio sentire ora. Come si fa a sentire qua?
1: Allora premi là sul telefono, su premi là.
0: Bon, aspetta un attimo, fermi là, aspetta un attimo, questo che dice qua,
1: fermi là, Orcolat, dai, così, perfetto, clicca due volte, eccolo,
0: attenzione.
1: Registrazione audio terremoto del Friuli, ore 21, 6 maggio 1976.
0: Senti, questa sera.
1: La sera del 6 maggio 76, Mario Garlati, un ragazzo di Udine, stava registrando un disco dei Pink Floyd da un giradischi su un registratore a cassette. Quando ci fu il terremoto, la scossa è stata registrata sul nastro. E fra poco la sentite.
0: Quasi un attimo.
1: Sono 990 persone che muoiono in questo momento.
0: Senti voi. Sei maggio 76 ore 21. E continua a saltare. E continua a tremare, In realtà non si sta prendendo niente, sta 21.04, 21.06,
1: no, quando ha cominciato quello era l'orario più. Il mio conterraneo è morto sotto la caserma di Gangione. Anni.
0: Porca puttana, ragazzi, adesso ti fermo sentire invece adesso queste le campane di tutta Forni di sopra che hanno suonato ieri sera a distesa, naturalmente.
1: Esatto.
0: Aspetta un attimo.
1: Ecco lì e te parte anche qui.
0: No,
1: perché c'è
0: va.
1: Facebook te.
0: Perché?
1: Perché dovresti avere il coso del Facebook.
0: Niente, non si sente.
1: Ma te lo faccio ascoltare io, eccoli qua. Guarda, sta attento. Io ho una tecnologia pazzesca. Queste sono le campane del mio paese. Eccoli qua, le hanno chiuse le campane del mio paese. Perché volete chiudere le campane del mio paese? Perché non me lo vuoi?
2: Ti dico che è lui, ecco. Ma anche lo shampoo, quello famoso contro la porfora.
3: Non ce l'ho.
0: Aspetta, Dio, che te morissi da un colpo.
1: E mi esce un colpo. Qua, come te bauchi un attimo, sei un disastro, incredibile.
0: Aspetta un attimo, vediamo se va avanti questa pubblicità di merda. Un attimo solo. Ecco, dovremmo essere che è ora salta.

0: Eccoci qua, fermiamoci un attimino qua. Allora,
1: volevi le campane?
0: Cinquant'anni, ragazzi, mi sono passata una vita, porca puttana. Io ero ragazzino.
1: Come
0: la... E ero dovuto studiare, mi ricordo benissimo quando è successo.
1: La radio è nata il
0: 20... Ero dovuto studiare perché ero a scuola superiore.
2: Il 22 febbraio è nata la radio del 76.
0: Sì.
2: E a maggio
0: se è capita sta botta.
2: È venuto fuori mille morti quasi.
0: È incredibile, è vero, proprio 50 anni fa. Ah. Allora adesso.
1: Grazie dell'ospitalità che mi hai
0: ma dato. Cosa, ma le cose, ma ti devo ricordare questo, ma ti devo ricordare anche che ti senti andare avanti con Berta e Raniero.
1: Sì, sì.
0: Stiamo cioè, andando. Cosa?
1: Pensa che hanno iniziato a fare queste tazze meravigliose e poi stanno facendo anche
0: e stai mettendo insieme cosa? Che iniziativa a livello del comune di Montegrotto?
1: Il comune purtroppo sta sabotando tutto, non si capisce bene perché. Io ho fatto una foia, un foia è una richiesta al comune entro 30 giorni, perché è dal 7 di gennaio che aspetto, sono 4 mesi, una risposta che mi dica sì, no, non piace questa ballata, per rievocare, per ingrandirla, no? Per farla conoscere in giro, perché se non ne parli, come la radio, è inutile, non esiste.
0: Certo, ovviamente.
1: E la ballata è un mezzo per farla parlare, per farla conoscere in tutte le lingue, 6 lingue, cazzo, mi pare che più di così cosa possiamo fare. Ma qualcuno non si sa bene perché, sai, l'invidia. Io penso sia invidia e gelosie, non mi so dare altre spiegazioni, quelle famose cose che capitano anche in quei contesti delle migliori famiglie, delle associazioni, capisci? Hai fatto una cosa magari troppo bella che uno vuole, si incazza perché tu fai delle cose che non dovresti fare, prima dovresti dare la paternità a quell'altro. E il talento è mio, che cazzo vuoi che ti regala? Se ti sei un somaro, sei un somaro, cosa vuoi prenderti? Cioè, quell'altro là, Mozart, suonava col culo e Salieri l'ha ammazzato perché non ne poteva più, gli stava fottendo il posto.
0: Sempre che sia vero, sempre che sia vero.
1: Ma anche fosse una leggenda, normalmente succede questo, quando sei bravetto ti radiano, ti radiano.
0: Vabbè, guarda, io adesso direttore... Io so ben, purtroppo,
1: bene, no?
0: Purtroppo l'ho vissuto sulla mia pelle.
1: Vedi,
0: e questo,
1: vedi, cazzo, perché hai detto la verità.
0: Mentre se devo comportarsi in maniera eroica, io dico a tutti e butta fuoco il direttore della Biennale.
1: Ah, perché si sono date le Rio, lei a fare
0: tutti
1: casino.
0: Contro zio Campo, poi, il governo, l'Europa, sì. Perché non vuoi che il verso del padiglione Russia?
1: No,
0: e ho detto, cazzo, è una cosa d'arte. Io invito i migliori e i migliori artisti, e l'arte è una cosa che comunica tra i popoli, no? Che mi faccia la chiusura, grande buttafuoco, guarda che è stato un grande. Non io metterà mai più direttore, ovviamente, ma è un grande e la pagherà cara.
1: Ti dirò che io il filo di Berta, questo qui, serve per unire le varie fazioni che purtroppo a Montegrotto ci sono, come in tutti i cazzo di paesi, destra, sinistra, centro, non si parlano, si odiano, è così nelle associazioni, la
0: aspetta,
1: stessa cosa.
0: Goda, scusarmi con Adamo perché mi ha mandato un messaggio che ho come frainteso, scusa Adamo, ma messaggi era una battuta che lui faceva e mica ho capito che invece mi dicesse seriamente. Purtroppo quei messaggi sono così, Adamo, scusami. Però... scusami, non è quindi ti chiedo scusa, ma è stato un fraintendimento che purtroppo quei messaggi possono avvenire. Porta pazienza, se no magari ti vedi, guarda, faccio una battuta, due punti e te scrivi, ecco, così evitiamo de incomprensioni, Adamo, scusami. Allora siamo proprio alla fine, vi metto questo che secondo me è in sintonia con quello che abbiamo sentito fin adesso. Dies Irae, che come mi dice il mio ascoltatore vuol dire giorno dell'ira, e amico dice ira di Dio, no, dies è giorno in latino, siccome che il latino amico sempre ci ha fatto dal 3 al 4 giustamente, adesso cosa qua mega ricordare che ho fatto nell'ennesima figura di merda. Giorno dell'ira, dies Irae di verità. Ascoltatelo un attimo. Ciao a tutti. Ciao.
1: Ciao.

Eccoci qua. Volevo salutare tutti innanzitutto e ricordare che domani sera c'è qui il dottor Rossaro, che è stato reintegrato, non è più irradiato, è stato reintegrato, e ci parlerà della vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Qui domani sera alle 20.45 in sede radio, via Antoniana 66, qui a Campodarsico naturalmente, e ci sarà con noi il nostro Paolo Rossaro, e quindi vi do appuntamento con lui a breve, mi raccomando. E nel frattempo vi lascio ancora con questo, eccolo qua, vai, ciao Gino.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, viva funesta delle cagnette,

nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare,

0: Buona giornata a tutti amici, buona giornata da Paolo, dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo 7 maggio 2026. Allora, vi dico subito che ho col piacere con noi l'ospite di oggi, in regia insieme a me, che è il Filippo. Ciao Filippo.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Ecco, ciao Filippo. Filippo adesso si è preso in carico anche lui un bel onore, insomma, perché adesso è il nuovo presidente dell'associazione I Semi di Girasole, giusto Filippo?
1: Sì.
0: E quindi sei nella fase di transizione per prendere un po' ragione, un po' di tutto, di conoscenza, un po' di tutti i meccanismi burocratici, sì, e casini vari, perché poi le associazioni come la radio è tanto bella. Il problema è che c'è sempre qualcuno che poi si deve fare carico di tutto il carico burocratico, amministrativo.
1: Sì, ci vuole un po' di tempo da dedicare a queste cose, un po' di attenzione, ma insomma dai, siamo anche un bel gruppo che riesce a condividere, esatto, a parlare di questi argomenti qua, insomma, con il giusto modo, perché poi no, non è uno scherzo, insomma, bisogna fare le cose come vanno fatte.
0: Esatto. Non è uno scherzo, no, perché il Semi di Girasole oltretutto è un'associazione di promozione sociale con la possibilità, come Radio Gamma 5, di ricevere il 5 per 1000, sì, che il nostro pubblico, il pubblico di Radio Gamma 5, ha molto generosamente sì, dato,
1: per aiutato,
0: ci ha consentito in questi, siamo al quinto anno mi pare,
1: sì,
0: se non
1: sì,
0: vado
1: sì,
0: errato, insomma, un lustro fa, quando siamo partiti, sembrava un sogno semplicemente impensabile, e invece siamo riusciti

0: addirittura ad acquistare, grazie al 5 per 1000, ad acquistare quei 2 ettari di terreno e di bosco di Eleonora e Luca, no, i figli, sì, di Lino e Rita, Rita, che in qualche modo con l'annesso rustico eccetera, che ci ha consentito di avere una sede, un posto fisico,
1: un luogo, sì, per lavorare,
0: dove lavorare la terra innanzitutto, non è innanzitutto lavorare la terra, fare l'orto biodinamico eccetera eccetera, e avere la possibilità pian pianino di ampliare le attività.
1: Esatto, sì, perché poi noi ci troviamo a leggere, ci troviamo a studiare, i pranzi, ma anche il sostegno, quello che è stato in questi anni, è stato un po' anche il sostegno che siamo riusciti a darci l'un l'altro, tra i vari partecipanti, perché vuoi la persona magari ha bisogno di un aiuto economico, vuoi una persona magari è andata male con l'orto, allora non c'ha magari degli ortaggi, allora ci si aiuta in qualche modo, o vuoi qualche lavoro, no? Un po' in tutte le famiglie ci sono i lavori particolari, dove magari uno per necessità, che ne so, il tempo o la legna o
0: ma
1: altro.
0: Infatti adesso noi, a parte che ci siamo trovati in 14-15 a casa di mia madre, e abbiamo tagliato una montagna di legna che veniva fuori dai campi, no? Che ha consentito insomma intanto di avere della legna per scaldarsi d'inverno, ma senza un aiuto da parte vostra sarebbe stato semplicemente impossibile poterlo fare, perché abbiamo organizzato il taglio della legna, il trattore col cardano, il casino, cioè, insomma, tutto questo. Adesso andremo sabato, saremo a casa di Lino per dargli una mano dopo il disastro che ha avuto,
1: con quella tromba d'aria,
0: che ha avuto lì proprio nel bosco poi di casa sua, dove purtroppo sono cadute parecchie piante. Lui si è trovato, Lino ha più di 70 anni, si è trovato da solo sostanzialmente, perché poi altro fattore di questa società di merda qual è? Che sono saltati, che stanno saltando a una velocità incredibile i rapporti sociali, Filippo. Cioè, quindi sempre più persone, e soprattutto poi se sono in età avanzata, si trovano sole di fronte a un'emergenza, che può essere di salute personale o ecco una cosa di questo tipo, che per fortuna non c'è la salute, ma cadono piante pazzesche, grosse, perché la tromba d'aria le tira giù. Cazzo fai da solo?
1: Esatto,
0: cosa fai? Chiami una ditta che ti chiede, non so, 10.000 euro, sto buttando a caso cifre spaventose per farti il lavoro, chi è che se lo può permettere oggi, no?
1: Esatto.
0: E quindi noi andiamo lì a dargli una mano, per esempio, sabato,
1: a
0: domenica,
1: vicino, a fare quello che riusciamo a fare, perché il gruppo e la salute per fortuna ce l'abbiamo, e quindi riusciamo a stargli vicino, a sostenerli e a non andare via, a non voltarci dall'altra parte, ecco.
0: Hai detto niente, perché poi alla fine di tutto, ogni associazione ha i suoi obiettivi, i suoi progetti, ce li abbiamo anche noi ovviamente, quindi e abbiamo questa via, questa volontà di crescita personale e spirituale di ognuno di noi, no? Per migliorarsi tutto sommato, e cercare di raggiungere uno degli obiettivi, insomma uno dei tanti, è quello di raggiungere un profondo e convinto altruismo verso gli altri, certo, che è la strada fondamentale per ricreare dalle fondamenta dei rapporti sociali solidi. Questo è il fondo poi della questione, perché è inutile,
1: la questione sociale.
0: E allora lo si fa dalla coltivazione biodinamica ai corsi di pittura piuttosto che di coso, all'approfondimento dell'antroposofia e ad aiutare praticamente una persona, in questo caso Lino, ma poi avete aiutato me, chi ha bisogno, ci si trova, facciamo non subito, ma magari la prossima settimana, in 10, 15, 20 persone, quelle che sono, che si dà una mano, in qualunque
1: che hanno disponibilità.
0: Non è cosa di poco conto questa, per i periodi sociali che stiamo, giusto Filippo?
1: Sì, una volta magari, che ne so, c'erano le famiglie numerose, i quartieri, che ne so, i parenti, i cugini, penso magari le famiglie, no? Che si era in 7-8 fratelli, gente, c'erano braccia. Adesso magari ci sono i pensionati che vivono nelle periferie delle città e vivono in un appartamento da soli, magari conoscono il vicino di casa, ma tutti gli altri 10 famiglie che sono intorno
0: non si sa neanche chi siano.
1: E quindi in questi momenti, quando una parola detta, un tè preso insieme, insomma una discussione, una vicinanza, può essere il modo per aiutarsi, condividere delle problematiche che sono le problematiche della vita di tutti, è inevitabile.
0: C'è da dire che proprio per questo, tenendo conto che adesso anche la radio ha la possibilità di riprendere incredibilmente il 5 per 1000, e anche perché abbiamo intenzione di allargare un po' il capannone, di creare uno spazio un po' più grande nella sala anche per il nostro gruppo di acquisto, no, di Radio Commercio, eccetera. Adesso vedremo come ci stiamo muovendo, avremo bisogno ovviamente di fondi, di aiuti, ma non dimentichiamo il seme di girasole, che comunque per gli ascoltatori, per chi ha possibilità, naturalmente il 5 per 1000 e che ha il codice fiscale, lo dico, che tanto nessuno se lo ricorderà, ma intanto lo ripeto: 930 396 70299. Ripeto, il codice fiscale per il 5 per 1000 al progetto di triarticolazione sociale del seme di girasole è 930 396 70299. Questo è un aiuto. Oltre a, li sentite gli spot della radio in questo momento che stanno andando a martello, giustamente per ricordare il 5 per 1000 Radio Gama 5, naturalmente. Se vi dividete un po', voi ascoltatori, voi famiglia di Radio Gama 5, perché poi io l'ho sempre considerato una famiglia di Radio Gama 5, chi quest'anno, l'anno scorso l'ha data al seme, quest'anno la dà alla radio, o viceversa, o uno di due della famiglia dà alla radio e un altro al seme di Gersole, insomma, in qualche modo da riuscire ad avere un minimo di sostegno, perché questo ci consente di recuperare spese, ma soprattutto all'interno dell'associazione di poter avere quella base di denaro per poter anche in qualche modo fornire un ausilio e un aiuto economico vivo a chi si impegna in prima persona, anche, no? Quindi applicando la triarticolazione sociale e quella divisione dei compiti all'interno di un'associazione che Steiner da sempre aveva sostenuto, da 100 anni aveva sostenuto, insomma, no?
1: Sì, appunto in tutta quella che è la dinamica un po' dell'associazione, poi appunto c'è chi segue magari più l'aspetto un po' burocratico, chi organizza le riunioni, chi è più nel lavoro pratico, in campo.
0: Nel lavoro concreto.
1: Esatto, chi magari segue l'aspetto più spirituale, allora magari c'è il gruppo di studio, ma c'è anche un interrogarsi tra di noi, no? su quali sono poi le modalità vere e proprie. Sulle relazioni che intessiamo tra di noi, quindi ci sono veramente tanti aspetti da tener conto e da condividere con tutti, perché non tutti abbiamo tutte le esperienze uguali, quindi c'è chi magari ha un'esperienza più in un campo, più in un altro, e poi appunto il momento comunitario è proprio il momento dove tutti un po' rendono conto e ci si interroga insieme e si cerca di capire la strada da seguire.
0: Non è cosa di poco conto al giorno d'oggi, tutto sommato, questo atteggiamento, perché va a come si può dire, vai nella direzione ostinata e contraria rispetto a quella che è la involuzione, io la chiamo l'involuzione sociale che stiamo vedendo. Poi è chiaro che non si può generalizzare, è sempre sbagliato, però in linea generale possiamo dirlo che c'è negli ultimi 15 anni, in maniera chiarissima, poi dal Covid in poi ancora di più, c'è un veramente pericoloso e profondo isolamento, atomizzazione della socialità, cioè si sono rotti i rapporti anche dentro la famiglia, cioè ormai veramente c'è una vita autonoma e indipendente, ognuno pensa sostanzialmente ai cavolacci suoi e c'è pochissima, sempre meno, insomma, c'è sempre meno solidarietà, fraternità nei rapporti.
1: Sì, nonostante magari hai a che fare magari con i tuoi zii, con i parenti più vicini, dai quali magari ti aspetti un po' di ascolto, magari un po' di dialogo, perché magari uno ha un'idea e un altro ne ha un'altra, allora magari Si pensa che, essendo che siamo parenti, magari un po' di confronto sano, senza dover urlarsi dietro, possa esserci. Però no, non è più così automatico.
0: Non lo è per niente.
1: Magari una volta era una consapevolezza condivisa di tutti, però adesso si sta perdendo.
0: Adesso dice Andrea Sceriffo, ci manda naturalmente il nostro amico Andrea Sceriffo, che ci manda. Siete grandi, vi ammiro, vi stimo. Buongiorno Paolo e Filippo, grazie per quello che fate e grazie a te, naturalmente sei sempre stato un grande aiuto e un grande sostegno alla radio, e hai sempre ricambiato come hai potuto quello che la radio comunque ti ha dato in tutti questi anni, ed è bella anche la tua memoria che hai messo sul libro. Ringraziamo anche Paul che ci dice: ciao Paolo, da quest'anno dono il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, giustamente, perché è la cosa. Se c'è la possibilità di dare una mano con il contributo tramite un bollettino postale o bancario dove hanno la sede i semi di girasole, che è il conto corrente bancario, che no, ce l'ho perché me l'ha dato Giulia. Adesso lo tiro fuori un secondo, che vediamo. Un secondo solo. Allora, qui si va sul sito, no?
1: Sì, o se no questo volevi.
0: Allora, aspetta un attimino, è sotto, vero? Sì, allora, leggere l'IBAN è impensabile. Allora, si va associazione, vai su internet, associazione Il Seme di Girasole, e lì hai il codice fiscale, naturalmente, per i 5 per 1000, ma hai anche l'IBAN, giusto? Che comunque lo leggo, ma sì, è troppo lungo.
1: Ma sai che sul sito della radio
0: Ciaobei
1: c'è, se tu vai in fondo c'è una descrizione, perché diciamo il Ciaobei era stato
0: il sito ciaobei.org, giusto?
1: Sì,
0: ciaobei.org.
1: Trovi nella descrizione del sito a un certo punto che si parla anche della nostra associazione, perché poi Lino aveva tirato fuori, messo,
0: e quindi c'è l'IBAN IT71 T030S, ma non leggo tutto perché è impensabile. Paul, vai a vedere su ciaobei.org, alla fine tu dici com'era?
1: Perché sì, alla fine sulla descrizione, quella dov'è che è tutto viola, trovi i dati, o se no ci chiami.
0: Va bene, allora dai tuo numero di telefono, Filippo, perché alla fin fine, scusami, aspetta che me lo segno anche qua, che così dimmi.
1: Ok, allora 334
0: sì
1: 25
0: sì
1: 63
0: sì
1: 058.
0: Perfetto. Allora, Paul, al limite, se mandi un messaggio a Filippo al 334 25 63 058, Filippo ti caccia, ti manda per WhatsApp per dire il codice fiscale,
1: il codice,
0: alla fine,
1: esatto.
0: Che così fai quella donazione di quei 10-15 mila euro, come sei abituato a fare tu, Paul. Non è che grazie comunque, dai, veramente.
1: No, dai, grazie, perché poi ci dai il là per raccontare anche di una donazione che c'è stata fatta. E che è sempre un piacere, perché appunto la gente della radio ci sente e poi ci contatta, sappiamo, ma anche tu Paolo sai dagli anni della tua esperienza, che ci sono tante persone che ci sentono e condividono, no, questo sogno, questa volontà di portare avanti, come è stata per la radio, anche è stato per noi dell'associazione, che abbiamo ricevuto un bel aiuto da tutta la gente della radio.
0: Sì, abbiamo ricevuto l'aiuto fondamentale per piantare le fondamenta di un'associazione, perché altrimenti, per carità, un'associazione può andare avanti in tanti modi, logicamente, ma riuscire ad avere un terreno tuo con uno stabile e diventa la base fisica su cui poter poi evolvere su una marea di altre cose, e questo è stato possibile solo grazie all'ascoltatore di Gamma 5,
1: perché se no non
0: potevamo farlo, per cui noi vi ringrazieremo sempre con tutto il cuore.
1: Sì,
0: infatti, perché io la chiamo famiglia di Gamma 5, perché è vero anche che noi siamo qua in prima linea, per carità, con il discorso delle trasmissioni, e ti esponi in prima linea su tante cose, infatti lo paghi anche a volte, no, in questa cosa qui. Però è anche vero che le persone che ti ascoltano e sono in ascolto, e che comprendono il senso di quello che stiamo facendo, che è l'idea di Franco Carraro, porca puttana, che è l'idea di creare una rete di solidarietà e di fraternità, perché questo era l'obiettivo principale. Arriva qua, uno ti ascolta, ha un bisogno, si cerca di dargli un aiuto. Dopo non so che siamo la SOS del, però quello che si può fare, ma anche solo passando informazione, passando consapevolezza, passando, uno incomincia a farsi un'idea che solo in questo momento in Veneto, perlomeno, non è che conosco tante altre realtà come la nostra. Allora, in cambio di questo c'è affetto, c'è riconoscenza e anche piccoli aiuti di tipo economico che consentono di creare quella rete di rapporti umani, come dicevamo, Filippo, no?
1: Esatto, che ti aiuta poi quando ne hai bisogno. Poi ognuno di noi vive la sua vita, certo, e magari non gli capita niente, però a tante persone magari arriva il karma che gli presenta dei problemi, e questi problemi a volte non sono così automatici da
0: affrontare. E non sono neanche facili da risolvere. Ecco perché effettivamente avere, è quello che dico sempre, Filippo, Dio buono, cioè è il mio chiodo fisso, avrò anche rotto i coglioni a furia di ripeterlo, però ragazzi, una rete di mutuo soccorso, che è quella che in ogni epoca, ti faccio un esempio, negli anni 70, quando è partito Franco Carraro, c'era, perché c'era una mentalità completamente diversa, i giovani di allora l'avevano istintivamente, intanto non avevano il telefonino, non c'era la società digitalizzata che c'è oggi, e c'erano ancora i rapporti umani come primo livello, quindi tu crescevi abituato ai rapporti umani, positivi, negativi, ma avevi rapporti umani continui. Quando arrivavi all'età adulta eri già maturo per dire oh, facciamo qualcosa insieme, e diventava automatico fare qualcosa. Quindi c'erano le reti di mutuo soccorso, la cassa peota, e c'era una moralità che adesso non c'è più, insomma tutta una serie di cose. Bene, quell'elemento era la coesione sociale che ti consentiva in situazioni di difficoltà di avere un aiuto, ed era una cosa reciproca. Questa cosa, se tu hai visto nei decenni, è andata progressivamente sparendo, c'è poco da fare. Con questo non è che non ci sia più, per amor di Dio, esiste ancora Gamma 5, dopo 50 anni, cazzo, qualcuno ci ha tenuto in piedi. Come, e non è che ci siamo rimasti in piedi da soli, certo, io ci ho messo tutta la mia vita, e tanta altra gente ci ha messo la sua vita qua dentro, però senza un aiuto da fuori, col cazzo che saremo qua ancora. No? E quindi questa realtà è quella che noi, che poi il seme di girasole vuole concretizzare, perché chi vuole aderire, chi all'associazione può farlo in qualunque momento. Ti ridò il telefono di Filippo, che adesso è il 334 25 63 058, e lì Filippo può dare anche eventualmente il conto corrente della radio, il Liban della radio, dell'associazione, che così si può fare anche un'offerta. E uno, giustamente, come ha fatto Paul, che ringrazio per il messaggio che ci hai mandato, ma non lo leggo perché dice vabbè, la leggo: grande, siete il seme che porta frutto cristico, Paolo e Filippo, il seme di girasole da sempre e per sempre. Paul, grazie. Dicevo, chiamando comunque Filippo al 334 25 63 058, magari vi dà direttamente quello. Uno dà il 5 per 1000 alla radio, per esempio, quest'anno, ma fa un'offerta. Io vi dico solo, io sono tanti anni che sono qua ormai, ma ti posso assicurare che con le offerte delle nostre ascoltatrici, della signora, della pensionata, i 20 euro, i 30 euro, i 10, i 50, noi siamo andati avanti, noi siamo andati avanti. È una rete di aiuti che ti sostiene, e qui sono spese enormi, solo di corrente, sai che sono migliaia di euro, ripetitore, si rompe, ostie, madonna, cioè andiamo avanti.
1: Sono tanti, tanti piccoli segni che poi però messi tutti insieme sono una grande forza, perché anche girando un po', no, con qualche magari evento, qualche piccolo mercatino che abbiamo potuto fare in questi mesi invernali, o anche l'anno scorso, un sacco di gente ogni volta arrivava, qualcuno dice: ah sì, siete seme di girasole, sì vi ho sentito per radio, vi ho dato il 5 per 1000, capito? Cioè, persone inaspettate che, no, insomma, le vedi a mercatino, non conosci nessuno, e invece arrivano e ti dicono: ah sì, ho sentito, bello, sono andato a leggere, ho visto su Ciao Bei. Sono collegamenti che noi non ne siamo consapevoli, consapevoli e coscienti, però ci sono proprio grazie alla radio e a tutto quello che si riesce a comunicare attraverso questa realtà.
0: E è esattamente questo. Allora il senso è mantenere quello che è il filone fondamentale che ha creato intanto Radiogramma 5, che da 50 anni è presente. Il seme di girasole diventa un'emanazione, anzi una creatura di questa realtà, perché un seme di girasole non avrebbe mai potuto nascere se non ci fosse stata come base Radiogramma 5.
1: Certo.
0: E grazie al popolo di Gamma 5, se il seme di girasole ha piantato delle radici che ha consentito la creazione di tutto. Ora, un piccolo offerte da tenere presente: ci sono ragazzi giovani, anche vecciotti come me, per carità, un po' di tutto dentro, però cerchiamo di portare avanti un indirizzo e una struttura sociale, sì. Mantenere rapporti umani, solidificarli attraverso un'amicizia e attraverso la fiducia, porca puttana. Questo è... perché mi dico, Tosi, guarda, sempre più adesso, per carità, gli anni sul gruppone cominciano a essere tanti, ma io lo dico, ognuno nasce con un certo bagaglio, no, di risorse, di talenti o di difetti, ok? Però io dico, uno dei più grandi difetti che possiamo vedere noi in questa società è l'accumulo egoistico del denaro. Denaro come mezzo di potere, no? Io ho tanto denaro, cioè ormai questa società è piegata al denaro,
1: certo.
0: si genuflette al denaro, al dio Baal, no? Cioè il fatto che guarda, tu, la televisione sono solo giochi a premi, no? Per cui tu da una vita di merda a 1000 euro al mese improvvisamente ne vinci 50.000 in una sera, zio, che 50.000 in una sera per aver risposto a tre domande di merda, ma tu capisci che è una presa per il culo, non è una presa, è un lavaggio del cervello che fai alle persone in maniera pazzesca, no?
1: Eh sì.
0: E te li tieni per te i 50.000, li ho vinti io i 50.000, capito? E continui solo come un cane a cercare di fregare gli altri per tenerli per te, perché avendo denaro tu hai vinto la tua vita. E come dice Franco Cararo, e dopo? E dopo? E quando che invece 50.000 te che 5 milioni? Tanto bisogna che te assisto sta terra, no? Testa da cazzo. E se te che passa una vita a muciare schei incuendo gli altri, spiegami qual è il senso della tua esistenza? Qual è stato il senso della tua vita?
1: Sì, anche perché poveri, poi vedi come va oggigiorno con questi anziani che arrivano a un certo punto, poi poveri con la demenza o con qualcos'altro non ci stanno più e finiscono nelle cliniche, cioè finiscono a fare una vita magra e materialistica, magari però a casa, magari che ne so, hanno il Porsche, hanno la villa e hanno tutto,
2: certo.
1: Ma la loro, cioè, il loro senso poi della vita si perde.
0: Finisce una disperazione, finisce in una disperazione, perché guarda, io ne ho anche conosciuti novantenni, 88-90 anni, ricchi, ma ricchi tanto, sto parlando di milioni di euro, non messi via con il loro lavoro, no? Io non sto che abbiano fatto rubato, dico il loro lavoro, e li hanno accumulati, anziché creare una rete, tu pensi con quel denaro, se superassi l'idea egoistica e cominciassi con testa a condividere una parte, non è che sto dicendo che ti devi spogliare dei tuoi denari, ma una parte con gruppi di persone, creando cose non per andarsi a comprare una macchina, ma per creare associazioni di mutuo soccorso. Pensa solo alla gente che vive con 600 euro di pensione minima, cazzo, cioè ci sarebbe un'infinità di roba per poter aiutare le persone. Non lo fai tutta la tua vita, accaparri in una macchina e questo, tutte le depravazioni possibili, perché ovviamente il denaro e il potere che ti dà ti deprava, c'è poco da fare. E alla fine di un'esistenza, quando sai che te ne devi andare, perché puoi fare tutti i trapianti che te vuoi, ma te che da andare, sei morto anche lo amaro di Kissinger a 106 anni dopo tre trapianti, ma l'è morto però. Allora la domanda è: alla fine di questa esistenza sei disperato, perché ti rendi conto di avere dato un'impostazione alla tua esistenza ridicola. Ridicola, perché hai rotto tutti i tuoi rapporti,
1: Sì, sei andato dietro a questi, a queste qualità animiche che sono le più ultime, le più materialistiche, le più basse, esatto.
0: E noi altri col seme di girasole invece?
1: Cerchiamo di andare da un'altra parte. In effetti, allora, mi ero segnato qua Paolo, e tra le varie cose insomma che stiamo portando avanti anche lì in campo, siamo riusciti a preparare un po' per l'anno prossimo, perché ci vuole un po' di tempo, e degli alberi forestali, siccome lì appunto noi abbiamo il bosco, abbiamo varie piante,
0: un bellissimo bosco,
1: abbiamo iniziato a mettere delle piante in vaso per poterle avere pronte quest'autunno, e poi magari chi ha necessità, o magari i mercatini, o quando siamo qua in radio, insomma, potremo anche poterle avere per averle da dare magari alle persone.
0: Alle persone sono alberi. Sono alberi da frutto di che tipo?
1: Sono un po' di ciliegi, un po' di melograni, un po' anche salici e allori, cose anche forestali, diciamo. Però insomma può essere anche questo un po' un'attività che...
0: Certo, certo, che assolutamente sì.
1: E poi invece queste settimane qua abbiamo sistemato anche le radici di luce, che abbiamo lì in campo, questi cassoni dello YAM, ti ricordi?
0: Puoi spiegare in due minuti cos'è ricordare, perché l'abbiamo già detto ripetutamente,
1: esatto.
0: Intanto la radice di luce è una pianta che è una radice, appunto, che Rudolf Steiner disse in modo, con la sua visione veggente, cosa aveva detto? Cibarsi di questa,
1: usarla proprio come alimento, porta appunto questa luce all'essere umano. Appunto è una radice, viene dall'Himalaya, dalla zona lì sopra l'India, e è stata appunto portata in Europa grazie a Rudolf Steiner, e appunto questa radice ci aiuta ad alimentarci di questa luce, che poi è la luce che ci serve per il nostro pensiero.
0: La trasformazione dei processi digestivi, cioè gli elementi nutritivi, chiamiamoli così, sono elementi ovviamente non tanto quantitativi, cioè non si crea grassi, proteine,
1: esatto,
0: ma ha una forza vitale di tipo spirituale. Tosi, ora qui se vi liberate dal pensiero di Pierino Angela puoi capirlo, se no non capi un cazzo, che va bene stesso, però il discorso che lui fa è: se ci si alimenta, non in modo esclusivo ovviamente, ma per esempio la radice di luce io la usiamo più di qualche volta, mi è capitata tagliata a fettine dentro l'insalata, per dire, no?
1: Sì, mangiata direttamente così.
0: Sì, non sai che sia particolarmente buona, un vegetariano te lo sai benissimo, non sai che dica oddio, però se ti capita di averla è utile. Perché? Perché probabilmente riesci a ragionare con i pensieri un po' più di cosa vuoi dire?
1: E un po' avere una qualità di pensiero un po' più rinnovata, più spirituale. Adesso magari uno che sente per la prima volta ste robe qua dice qualcosa di strano, però se uno si avvicina all'antroposofia e inizia a capire come è fatto l'essere umano, inizia a mettere insieme delle cose e a capire che quello che mangi poi non influenza il tuo essere nel mondo, il tuo essere desto, essere sveglio, o avere certe qualità di volontà o certe qualità di sentimento. E quindi appunto questa radice noi dall'anno scorso abbiamo iniziato a metterla, grazie anche a Ilaria e Silvano che ci hanno dato una mano, ma anche a tutto il gruppo, perché appunto abbiamo costruito queste casse che sono piene di sabbia, e con uno strato di terriccio sopra, dove abbiamo messo i semi appunto di questa radice. E lei è una pianta che si arrampica moltissimo, in effetti abbiamo messo delle canne in modo che si arrampicasse in alto, perché proprio va in cerca della luce, no?
0: Certo.
1: Come un po' tutte le piante, ma questa proprio particolarmente
0: in modo intenso
1: si arrampica e va su, e appunto più su va più luce prende,
0: è ovvio,
1: e quindi più riesce a crescere bene. bene, e ci vogliono però 2 anni. Allora il primo anno cresce fino a un certo punto, l'anno dopo si lascia lì, lei adesso in primavera riparte, cresce per bene, e poi alla fine di quest'anno potremo aprire le casse, tirare fuori appunto la radice e poi ripreparare tutto per
0: le successive, stagioni, insomma.
1: Esatto.
0: Mi scrive Paolo qui Federle, e la mia commercialista mi ha chiesto a chi dai il 5 per 1000. Radio Gamma 5, l'unica radio libera della provincia di Padova. Sono perfettamente l'unica radio libera, Paolo della provincia di Vicenza, scusami. Sì, assolutamente hai fatto benissimo. In questo momento è giusto dare a Radio Gamma 5 il 5 per 1000, visto che quest'anno ci hanno imposto dal ministero di diventare cooperativa sociale un'altra volta dopo 3 anni. Ierimo cooperativa sociale in Egea, dito che assolutamente non si può così in queste condizioni, grazie ai nostri nemici naturalmente. Ci hanno azzerato a cooperativa semplice, dopo 13 anni si torna a dirne no, guarda che voi altri si cooperativa sociale, perfetto, e siamo tornati, quindi grazie e fate bene a dare l'aiuto. Poi dice qui: ciao ragazzi, vorrei chiedere se mettete su un dischetto di Sergio Endrigo, che lo volevo dedicare alla Giannina di Sala, Adamo. Sergio Endrigo, mi viene mal de pancia solo sentirlo, però te lo metto su senza problemi. Ok, dimmi pure, vecchio mio, cosa volevi. Allora, intanto ricordo il numero di Filippo, presidente dell'associazione Il Seme di Girasole, risponde, mi ha mandato un messaggio, 334 2563 058. Volevi aggiungere qualcosa, Filippo?
1: Vuoi che... perché avevamo in mente oggi di fare un collegamento telefonico.
0: Sì.
1: Perché sì, non... sì, vabbè, io vengo qua, riesco a venire volentieri. Però sì, siccome ci sono anche molti altri che si muovono per l'associazione, volevamo chiamare Giulia, che siamo d'accordo che, mm-hmm, che così ci raccontava anche lei qualcosa in merito al lavoro che segue magari più lei, proprio in campo con le
0: solo
1: varie...
0: che mancano 6 minuti alla pausa pubblicitaria, ce la facciamo?
1: Ah, ok, beh, allora
0: la chiamiamo subito dopo.
1: Allora, dai.
0: Ecco, allora intanto lo diciamo a Giulia, vale che ti chiamiamo subito dopo l'una, così,
1: ecco, così si prepara.
0: Allora qua uno subito interessato, aspetta un attimo, no, Sergio Endrigo, ho capito, adesso te ho messo su, io che amo solo te, dopo te lo metto. Va bene. Buongiorno, in che zona si trova il terreno acquistato e come tenersi aggiornati nelle prossime iniziative, dice Mattia.
1: Ok, vai. Allora Mattia, noi abbiamo un gruppo su WhatsApp dove mettiamo i prodotti, le attività che facciamo e così via, e quindi se vuoi ti lascio il mio numero, mi scrivi un messaggio e io posso inserirti in questo gruppo, e quindi scriviti 334 2563 058. Mi scrivi un messaggio e mi ricordi insomma chi sei, e poi io posso inserirti. La cosa migliore, sempre, che ci piace sempre di più anche a noi, è quella magari anche di vederci, no? Di vederci di persona. Quindi se hai voglia, di martedì sera, ancora per un po', finché c'è il gruppo di studio qua a Radio Gamma, il martedì sera alle 21, alle 9 di sera, puoi venire. Noi in genere dalle 8 siamo qua, ci trovi bene o male, quindi facciamo 2 parole, ti spieghiamo un po', ti facciamo vedere.
0: Sì, che poi vederci di persona, tutto sommato, se conoscerci di persona è il senso poi della nostra associazione, cioè ci dobbiamo,
1: sì,
0: conoscere, ragazzi,
1: esatto,
0: creare rapporti umani. Quindi in questo senso, Mattia, se ce la fai il martedì sera alle 9 siamo qua, tanto ci siamo,
1: sì,
0: sempre, e così basta che chiedi. Ci sono ovviamente, ci sono persone che vengono per semplicemente studiare Steiner e l'antroposofia e basta. Poi
1: sì,
0: ci sono anche le persone che fanno parte dell'associazione Semi Girasole, e che insomma puoi avere un rapporto diretto, così,
1: sì,
0: glielo possiamo dare.
1: Certamente.
0: Se no, cosa c'era anche un rapporto? Avevi un sito?
1: No, c'è questo gruppo su WhatsApp, però sì, è un po', cioè lì non c'è né una discussione né niente, noi mettiamo gli eventi che facciamo, o magari se abbiamo qualcosa di particolare, delle verdure, ma sì, adesso la stagione appunto primaverile, così noi stiamo preparando tutto, ma non è che abbiamo tantissime cose adesso, perché la stagione è adesso, abbiamo messo un po' di piantine così, abbiamo preparato alcune cose, ma non abbiamo adesso tantissimi prodotti, però comunque abbiamo un po' i trasformati, abbiamo delle cose tipo che abbiamo preparato noi, fervida e fermentati, cose così che riusciamo ancora a condividere.
0: Ce n'è di roba. Mi diceva sempre Paola che per i cani cuccioli di pastore maremmano di Feltre ho passato il testimone a mio cognato che ha cani e può conoscere altri che cercano cuccioli. Ti ringrazio Paul, ricordo che è una cucciolata che è una figata di... io divento matto per i maremmani,
1: sì, cioè, mi piace, sono bellissimi. No, guarda, quando crescono sono...
0: cioè, ragazzi, poi un cane che te affronteggia i lupi e i manda e i fa scampare è zio cane, cioè, zio cane è la parola giusta. Allora, sono splendidi, ma veramente splendidi. E ha due, il papà se veniva in ambulatorio, così zio Billy, cioè devi stare attento, nel senso non è aggressivo, cioè non è stupidamente aggressivo, però non rompe i coglioni, senso,
1: esatto, cioè, non
0: si fa mettere le mani addosso, è un cane, sei con caratteri decisi. Cavolo. Poi dipende molto da come li educhi tu dopo, no? Okay, però i cuccioli sono bellissimi, cioè il cane, il papà è bellissimo, la madre non l'ho vista direttamente, l'ho vista solo in foto, ma è bellissima. E se volete sentire, si trova località Sette Ville vicino a Feltre, il numero di telefono è 371 630 8091, lo ripeto, cuccioli di pastore maremmano è una figata, 371 630 8091. Ok, stavi dicendo, scusami che ti avevo interrotto adesso, aspetta, no, c'era questo, sì. Aspetta, Paolo, ridici il nome di questa radice, grazie.
1: La radice di luce. Allora, il nome vero e proprio è Yam, con la
0: Y.
1: Sì, sì. Yam
0: di luce si chiama.
1: Sì, anche Yam di luce.
0: Yam di luce, appunto, perché come diceva Filippo, giustamente viene dalla zona tibetana, himalayana, sì. Praticamente.
1: Fa parte della famiglia delle convolvolacee, mi sembra che si dice.
0: Convolvolacee,
1: sì.
0: Non sapevo.
1: Sì, è simile un po' al convolvolo, la foglia.
0: Lisa però... vuole sapere se gli ripeti il numero di telefono, per piacere.
1: Sì, allora 334 25 63 058.
0: Perfetto, 334 25 63 058 è il numero di Filippo. Andrea Sceriffo dice effetto scambio col pastore tedesco. Vatti a buttare. Beh, ascolta, cioè, non c'è un confronto tra il maremmano e il pastore tedesco, anche perché il pastore tedesco una volta era un cane, era un signor cane. Oggi sinceramente non preferisco molto di più il maremmano, non c'è ombra di dubbio. Lo yam di luce quindi è una radice estremamente importante per una per aiutare un pensiero sempre più
1: qualitativo.
0: Una trasformazione qualitativo, bravo.
1: Sì.
0: E se non vogliamo usare la parola spirituale, ecco.
1: Sì, perché poi cioè è la qualità, poi lì non si tratta di sostanza, come magari è per il metabolismo, è proprio qualità di avere l'intuizione al momento giusto, di sapere anche da che parte si vuole andare, e anche di movimento, cioè di riuscire quando si ha un problema a trovare una soluzione. Certo. Ad avere quella luce interiore che ti
0: bravo.
1: Dice ok, devo andare
0: quell'idea,
1: di là.
0: Quel consiglio, quella intuizione, no? Adesso mi chiede invece un altro, Luca dice ciao, per contrastare l'invasione di lumache negli orti che contromisure si possono utilizzare? Aspettiamo la nostra esatto. Ex presidente, che insomma è la Giulia, che è dalla mattina alla sera in campo, e ti parlerà, adesso la contattiamo dopo la pausa pubblicitaria, e ti darà un po' di consigli lei, così sì. Dice qui Dario, ti dice: grande Filippo, ciao Beo. Dario
1: sì, Dario era forse l'hai conosciuto anche tu, anni fa veniva ai corsi di biodinamica qua in radio. E ci siamo conosciuti e ciao Dario. Sì è venuto anche in campo qualche volta a darci una mano. Dai, ci vediamo, fatti sentire che ci troviamo in campo di nuovo in radio qua.
0: E Piero Betonea dice: buongiorno Paolo, ma ti quante raise te mangi ogni giorno? Ma vale un mezzo chilo minimo, Piero, perché ho solo pensieri spirituali, mi te lo sai, ti ho capito insomma ormai, no? Giusto, quindi va tranquillo. Vabbè, manca un minuto e mezzo alla pubblicità, poi noi contattiamo naturalmente Giulia e sentiamo un attimino. Stavo vedendo che mi aveva mandato, adesso l'ho perso. Vediamo se vedo, eccolo qui, c'era poi un filmato di 2 minuti e 10. A proposito di un film degli anni 60 tratto dal film L'uomo che visse nel futuro, in 2 minuti descrivono cosa volevano fare nel 60 per ridurre la popolazione mondiale, e così, giusto, è una ventina di secondi. Giusto per, no, ma questi sono progetti, ragazzi, di lunga durata. Dopo parleremo anche, sai che è la mia passione storica. C'è stato un amico che ha attaccato qui quello che io ho già detto da tanto tempo, che Benito Mussolini era agente segreto inglese, era sul libro paga degli inglesi dall'inizio, e non a caso è diventato poi il padrone d'Italia per 20 anni, eccetera, con i Savoia che si sono piegati agli ordini che sono arrivati sempre da Londra, perché Londra è quella che ha gestito e continua a gestire questo misero paese. Misero nel senso che sì, misero, perché purtroppo il livello di coscienza di questo popolo è ancora estremamente poco evoluto, diciamo così.
1: Poi diciamo che siamo un popolo anche che ha avuto il suo periodo nei secoli scorsi.
0: Esatto,
1: no?
0: Ha avuto il suo massimo durante l'epoca romana e da allora così è finito. Il popolo latino non ha più una funzione di guida per l'umanità. In questo momento c'era il popolo anglo tedesco, avrebbe dovuto averlo l'anglo tedesco. I tedeschi sono stati eliminati dagli inglesi e quindi sono rimasti solo loro, gli anglosassoni. E adesso hanno una bella responsabilità, però.
1: Certo.
0: Pubblicità.

0: amo è Sergio Endrigo, perché sinceramente, con tutto il rispetto per l'amico che me l'ha chiesto, mi fa venire mal de panza, non sono mai riuscito a capirlo, anche se capisco la bellezza. C'è Giulia in diretta. Giulia, mi senti?
1: Ti sento ben chiaro.
0: Oh, chiaro e forte. Ciao Giulia, ciao Bea.
1: Ciao Paolo, ciao Filippo e a tutti gli ascoltatori. Buon sole oggi.
0: Hola, Giulia Costa è con noi, che stamattina, oggi...
1: stamattina, sì, ho sentito prima, io sono una killer di lumache.
2: Eccola,
1: questo
2: ottimo
1: periodo.
0: Ecco, puoi rispondere a quella domanda per piacere? Cosa fai tu con i limeghe?
1: Allora, intanto è il mio il secondo giro dell'ogni mattina. Dopo le galline ci sono le lumache in questi giorni. E quindi
0: hai consigli da dare?
1: Sì, allora il primo consiglio più utile sarebbe quello di raccoglierle, in questo caso anche dentro una bottiglia da un litro, così andate meglio poi per fare una diluizione. E le raccogliete tutte a mano, vi consiglio dei guanti, perché se avete le lumache rosse come le abbiamo qui in bosco, non ti vanno più via dalle mani. Sì. Le mettete tutte dentro una bottiglia, poi riempite di acqua, magari non clorata se c'è quella piovana o se avete un pozzo, e lo fate macerare per 4-5 giorni. Dopodiché, e nel mentre ovviamente però vi chiedete, sì, se io le faccio macerare 4-5 giorni e le altre che mi mangiano le verdure? Perché comunque è un problema continuo dell'ogni giorno, quindi nell'ogni giorno si può sempre raccogliere, però nel mentre io ho ascoltato il consiglio di un mio vecchio saggio, che non so se sta ascoltando, che è Giovanni, di tagliarle a metà. Ok, è una triste storia, però...
0: È una triste storia, tristissima.
1: È una tristissima storia, però nel mentre si può fare anche questo.
0: Ok.
1: Questo macerato poi va diluito in una pompa a spalla.
0: Sì.
1: Diluito,
0: va filtrato, Giulia, naturalmente, tutto quanto?
1: Sì, ovviamente filtrato, diluito con l'acqua, e va spruzzato la sera.
0: Ah, e una volta, due volte, quando?
1: Allora, sarebbe sempre opportuno farlo almeno per 3-4 sere consecutive, perché una non basta. Infatti io ieri ne ho iniziato la prima e sto continuando anche per i prossimi giorni, perché dopo questa pioggia sono aumentate.
0: Per forza, per forza.
1: Sì.
0: Ascolta Giulia, ma facendo così, a parte che te copi dettagli a metà come Gaito Ioani, st'altre, ma tu hai visto un risultato, Giulia, o no? A parte gli scherzi, se
1: allora,
0: dai ripetutamente.
1: Sì, se, allora, come tutte le cose, ripetutamente hanno sempre dei risultati. È ovvio che dipende anche quanta umidità sia nel terreno, e quindi sì, con la biodinamica ci si può aiutare anche con i decotti di equiseto o con i microrganismi che Filippo fa con l'aggiunta anche dell'equiseto, comunque è ricco di silice e richiama molta più luce, e le lumache odiano il secco e la luce.
0: Chiaro.
1: E quindi questo è sicuramente un aiuto,
0: un rinforzo,
1: molto
0: un rinforzo, diciamo. Sì. Quindi tu faresti così intanto: allora, catturare un po' di lumache, cacciarle dentro una bottiglia, lasciarle macerare per 4-5 giorni diluite con l'acqua naturalmente, e dopodiché si fa ulteriore diluizione, pompa a spalla e trattamento almeno per 3-4 giorni consecutivi, dici, no?
1: Sì, questo rilascia nella terra si può dire un significato di molte lumache che sono morte in quel cammino, e quindi tutte le altre.
0: Dice, forse è meglio cambiare aria, no. Se meglio cambiare aria.
1: Esatto.
0: Okay. Adesso c'è Filippo che voleva farti delle domande, però Giulia, un attimino.
1: Dai.
0: Vai.
1: Sì,
0: c'hanno
1: di essere pronta.
0: Sei pronta? Sì, non preoccuparti.
2: Ci hanno chiesto dello yam di luce e mi sembra che avevamo anche delle piantine là, vero?
1: Sì, noi abbiamo anche delle piantine e abbiamo anche dei semi, se dovessero esserci molte persone interessate, adesso che c'è di nuovo la luna calante, io faccio un altro giro di semine.
2: Ecco, ottimo, sì, perché si tratta di far crescere poi la radice, quindi si va con la luna calante.
1: Esatto.
0: Scusa, Giulia, ma una volta che ti hai messo giù la radice, diceva Filippo che devi aspettare parecchio per avere per mangiare?
1: Sì, 2 anni.
0: Ah, 2 anni?
1: Eh sì, dopo il secondo anno allora la puoi raccogliere. Per poterla assumere, insomma.
0: Certo. Quindi adesso, scusami Giulia, i semi, noi avremo dei semi da poter anche condividere con delle persone che naturalmente hanno voglia di starci dietro, perché non è che gli demo a...
1: Sì, certo. O come seme o anche come piantina che noi facciamo grazie all'appoggio che abbiamo di tantissimi vasetti che sono riusciti a recuperare da un vivaio che aveva chiuso e quindi riusciamo a fare piantine e ho anche qualche seme che ovviamente ha spacciato il grande Giovanni della radio che ogni anno lui, oltre ad assumerli ogni mattina, me ne ha donati.
0: Perché Giovanni non vuole morire sostanzialmente, se qui ho il punto, vero?
1: Vuole rimanere lucido.
0: Rimanere lucido, ho capito. Salutiamo Giovanni, va. Ascoltami. Però Giovanni, con quel pensiero di tagliare lumache, ho paura che da adesso io punissa, non so
1: mia. Ma sicuramente... Cioè, la vita dell'agricoltore è destinata a questo, eh. Cioè, tra sradicare erbacce e la vita delle lumache che non la passa bene con l'agricoltore, poi ce ne sono tante altre.
0: Quante che te vuoi?
1: Sì, una volta prendevano anche a bastonate le piante delle patate.
0: Addirittura.
1: Sì. Diciamo che sono modi molto... come si può dire,
0: duretti, dai, insomma.
1: Sì. Duretti, ecco.
0: Ascolta,
2: senti, sì, allora volevamo chiederti, visto che tu sei più presente là in campo,
1: sì,
2: facci un quadro un po' di quello che sei riuscita
0: a fare adesso, a fare in questi anni, più che adesso,
2: insomma, mettere giù.
1: Sì, in questi anni la cosa più bella che insomma rende anche questa associazione comunitaria e sociale è fare rete anche con persone che si ha attorno, perché per esempio noi qui siamo nella Bassa Padovana, a Bagnoli di Sopra, e quindi già riuscire a incontrare dei piccoli agricoltori che magari hanno bisogno di supporto o hanno anche delle primizie che non riescono magari a portare alla luce, a me è piaciuto in questi anni conoscerli. Far conoscere anche l'associazione, cioè raccontargli un po' tutto quello che facciamo e quindi portare alla luce anche tutto quello che è il lavoro legato all'agricoltura, che è qualcosa che mi prende assai.
0: Certo, che è in parte la tua vita, perché ovviamente giustamente è la tua passione, questo è in dubbio.
1: Sì, e quindi il pensare di essere in questo bosco che prima magari non conoscevamo nessuno, adesso abbiamo per esempio la realtà di Este con Chiara, che è un'azienda agricola che si chiama Podere Volere, con la quale collaboriamo. Poi abbiamo anche un agricoltore verso il Polesine, che si chiama Renzo e ha un'azienda agricola ai pavoni, e così ci è arrivato un pavone anche
0: ne abbiamo uno anche noi, sì, il pavone.
1: esatto. Non a caso. e poi un'altra bella rete che stiamo riuscendo a fare è con una scuola parentale di fianco al ristorante Campagnon qui ad Agna. Ed è una realtà che quindi comprende anche giovani, bambini, e quindi questo è bellissimo, perché noi, essendo anche come associazione a scopo pedagogico, tutto un po' si armonizza, e così abbiamo tutte le età che comprendono la nostra comunità, più anche i giovani che arriveranno.
0: E quindi è un progetto ovviamente in divenire, perché poi da cosa nasce cosa, logicamente. Intanto
1: certo.
0: Quello che abbiamo fatto, Giulia, è piantare una base e un punto di riferimento, che non è stata cosa da poco. E poi pian pianino, con l'aiuto che la gente ci vorrà ancora dare, con 5 per 1000 o con donazioni fatte direttamente sul conto corrente, eccetera, sul LIBA, insomma, pian pianino avere quella riserva che ci consente di ampliare progressivamente le attività, insomma, ecco, non c'è...
1: Certo, infatti ringrazio ancora tutti gli ascoltatori della radio, perché grazie a tutti loro noi siamo riusciti almeno ad avere delle basi concrete, che sono il bosco e tutto quello che stiamo continuando a fare, insomma.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Senti, tu avevi una domanda, Filippo, per Giulia?
2: Questo discorso qua mi è sempre piaciuto molto, no? Di questa volontà di collegarsi anche a altre realtà, appunto come diceva Giulia, che condividono un po' anche magari la situazione che abbiamo noi, nel senso che non siamo dei proprietari terrieri con chissà quanti terreni,
0: certo.
2: e trattori e campi e via dicendo. E purtroppo questa situazione è condivisa anche da altri agricoltori, però nel piccolo spesso si trova una qualità che non si trova nel grande, quindi riuscire ad avere un collegamento e avere un prodotto genuino e avere una relazione con delle persone vera e significativa, che poi ti permette anche di mettere in piedi un'organizzazione anche agricola, perché magari noi facciamo una cosa un anno e gli altri fanno un'altra cosa.
1: Certo.
0: Ascolta, Giulia, qua sulle lumache hai aperto un argomento enorme, perché adesso stanno contro le limeghe, limacce e lumache, metto in terra vaschetta di birra, sono attratte dallo zucchero della bevanda e poi annegano dentro la birra. Funziona, Marco? Dice così.
1: Sì, le ho provate anch'io queste, però una certa mi sono detta, vabbè. Ma scusa, la birra la bevo anch'io.
0: Beh, e cazzo, a cosa spendere più te spendi più di birra che di cose? Vabbè, ascolta.
1: Sì, ho provato anche questo e funziona, perché le trovi proprio tutte dentro i bicchieri di birra.
0: Ecco, detto questo, dipende naturalmente dalle dimensioni della coltivazione, perché se te hai un ortesano del cazzo te puoi fare così, se te sei una roba più vasta,
1: esatto.
0: Bisogna che te fassi un accordo con a Peroni di Padova.
1: Esatto.

0: terra con l'umidità escono tutte.
1: È chiaro.
0: Quindi è triste, sì, il pensare a questo come un'uccisione di massa, però
1: devi farlo, se no te desfa tutto.
0: Sì, per sopravvivere, cioè se vuoi mangiare qualcosa e hai terreni ricchi di umidità.
1: Già, non hai alternative? Non
0: poi
1: hai alternative?
0: Con l'aiuto anche della biodinamica, durante il periodo primavera estate ci sarebbe anche il preparato 501 che è a base di quarzo, quindi di silice, che è lo stesso discorso che facevo prima, dove le lumache praticamente sentono che l'hai dato, se lo dai in modo continuativo
1: e gli dà fastidio
0: ecco, e quindi sì.
1: Puoi fare varie cosine, insomma, d'altra parte non so che te possi fare i miracoli, c'è poco a fare, insomma. Ok, ascolta Giulia, intanto noi ti ringraziamo perché è importante il fatto che tu sei stata un elemento centrale e sei all'interno dell'associazione, perché sei in prima linea sul discorso coltivazione e ortaggi e quant'altro, e hai una, ti sei fatta ormai una buona esperienza biodinamica oltre che biologica, per cui sei un elemento importantissimo per poter andare avanti nel nostro lavoro.
0: Sì, io ringrazio anche voi che mi date questa grande possibilità di mettere in atto quello che è
1: la tua passione,
0: questo talento, non so come si possa chiamare,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Io ringrazio tutti voi.
1: Un abbraccio grande Giulia.
2: Grazie
0: a voi.
1: Ciao. Ok, allora ci resta un qualche minuto per Filippo
2: salutare, ringraziare di nuovo.
1: Ricorda ancora
2: gente.
1: I punti di riferimento. Allora possiamo ricordare intanto il
2: numero di telefono.
1: Chi per caso non ha ancora dato 5 per 1000 o ha già deciso di darlo alla radio, ma se vuole anche dare qualcosa al Semigirasole, può farlo. A quale codice fiscale?
2: Allora, il codice fiscale nostro è il 9303 96 70 299.
1: Perfetto, ripetilo.
2: Questo sì, allora 9303 96 70 299.
1: Perfetto.
2: Ottimo.
1: E è possibile anche chiamare direttamente Filippo se volete avere informazioni più dirette, magari una volta fare un giretto, una puntatina anche che vi facciamo vedere
2: il
1: bosco,
2: sera.
1: No?
2: Sì.
1: No, intanto martedì sera qui in radio, martedì sera alle 21 qui in radio, ancora fino a giugno, fino ai primi di giugno. Poi l'altra possibilità è quella anche di mettersi d'accordo con te Filippo, no?
2: Magari
1: si può un sabato, venite a vedere. Di cosa stiamo facendo, penso sia una cosa piacevole. Il tuo numero, Filippo?
2: Sì. Allora, il mio numero, allora il 334-2563-058.
1: Ripetilo.
2: Ok, allora 334-2563-058.
1: Perfetto, benissimo. Leggevo adesso un altro, vediamo un secondo, che magari ci sei anche tu. Allora, domandona. Ma le oche non si mangiano ste lumache? E se metto il veleno tutto intorno all'orto, magari un perimetro più largo di mezzo metro? Luca da Vicenza. Luca, fai come vuoi naturalmente. Io il veleno non lo metterei. Farei un lavoro di, per quanto fastidioso, di raccolta lumache piuttosto.
2: Sì,
1: se non hai un orto molto grande.
2: Poi dipende,
1: ed è un orto...
2: sì, se gli animali, certo gli animali.
1: Ma certo, le oche se le magna.
2: Sì.
1: Le oche se le magna. Sì. Il problema è che l'oca te magna anche
2: le
1: colture. Cioè, insomma, Luca, vedi tu, un metodo era quella che ti aveva consigliato anche Giulia, farà schifoso quanto vuoi, però prepari una diluizione preparato di lumache morte, esatto. E spruzzandolo ripetutamente è un buon metodo, non ti dà la garanzia assoluta, ma diciamo che si allontanano abbastanza.
2: Sì, esatto, anche perché adesso è il periodo in cui salta fuori questo problema, perché piove, poi d'estate si ridimensiona, insomma, quando va via tutta questa umidità.
1: Grazie Faustino sempre, mi spiace veramente, un altro mi dice essere a 80 km di Bagnoli, sareste la realtà con cui collaborare e che qui da me non trovo, essendo circondato da colleghi agricoltori interessati solo al profitto, te credo, però

0: ti volevo solo ricordare, amico mio, che noi abbiamo le colonne portanti delle colonne portanti dell'associazione vengono da Giampaolo
1: viene da Casale sul Sile.
0: Da Casale sul Sile, regolarmente, ha un camperin di la verità, ma con sua moglie viene giù, si staziona nel bosco di Bagnoli e sta lì sabato e domenica a dar una mano. Quindi se hai problemi, tirate su il numero ripeti il tuo numero,
1: Filippo 334 25 63 058, anche perché ci siamo resi conto anche noi con il nostro gruppo che è vero, a tante persone non riescono a essere così presenti, ma in realtà ci sono anche tante cose che noi possiamo fare a casa. Esatto. E portare in associazione.
0: Esatto. E poi magari uno che ha bisogno di qualcosa, chi se che ti impedisse se mettiamo d'accordo, va bene, fra una settimana, 10 giorni, 15 giorni, veniamo fin casa tua e ti diamo una mano. Esatto. E viceversa, hai capito? È questo il senso della collaborazione, ragazzi, e questo è il senso di far rete sociale e di darci una mano, porca puttana. Sì, sì o no?
1: Sì, sì. Quando c'è lo spirito vero e che ci si conosce, poi non... insomma, certo sono i chilometri, ma insomma si fanno anche per una persona che ne vale la pena, ecco.
0: Perfetto, allora leggiamo, ti leggo, ti dedico l'ultima poesia di Roby L'Alpin.
1: Dai.
0: Campo Verde. E c'è scritto questa: allora, ti ammiro e ti amo come un povero pellegrino davanti a un miracolo raro, mentre vivi in pace sotto i miei piedi di gigante distratto. Tu sei un pianeta speciale dove coesistono mille creaturine da amare che mi parlano anche senza parlare. È la stessa lingua di tutto il creato che purtroppo nel tempo abbiamo scordato.
1: Dai. Grazie,
0: grande Roby L'Alpin, ciao, grazie a te.
1: Mandamela anche a me, Roby. Che poi la
0: Roby, manda che sei 334, il numero
1: 334
0: tuo
1: 34 25 63 058.
0: Allora 334
1: 25 63 058
0: e ti chiamandi a Eurobi, va bene?
1: La mandi, che la teniamo, che è bella, sono sempre belli spunti. Grazie.
0: Allora, ciao a tutti, grazie mille a te,
1: grazie a te,
0: Filippo,
1: Paolo,
0: e grazie a Giulia, grazie all'associazione Sei Mesi Era Sole, che amo profondamente perché è parte di me, e spero che possiamo andare avanti crescendo sempre meglio, insomma,
1: in
0: questo modo, ok?
1: Grazie a tutti i partecipanti e alla radio e alla gente della radio, della
0: Perfetto.
1: Famiglia della radio.
0: Ok. Ciao, grazie,
1: ciao,
0: Filippo.
1: Grazie.
0: Ciao, stammi bene. Adesso piccola pausa con Sergio Endrigo, te lo leggo negli occhi. Questa mi ricordo e mi piaceva, te la metto su, va bene? Ok. Ciao.

0: te lo leggo negli occhi. Questa me la ricordo. Allora, vediamo se riesco a farvi sentire questa qua. Non mi ricordo più come si fa, però, ascoltarla. Questo è il film.
1: Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo?
0: No, non era questo. Allora, se qualcuno mi ricorda, comunque, se fa far ascoltare il video quasi meglio, se no non riesco a venire fuori. Va bene. Allora, vi volevo leggere, prima di arrivare al collegamento che volevo fare con Leo Chen, il dottor Leo Chen, Mussolini, agente segreto inglese. Nel 2009, era qui il foglio che è stato messo, non so da chi, forse da Mariano può essere, ma non lo so, che conferma tutto quello che vi avevo già accennato. Allora, nel 2009 lo storico di Cambridge, Peter Mertland, scoprì che il reclutamento di Benito Mussolini avvenne nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale. Quando lui era scappato per evitare il servizio di leva militare in Svizzera per circa 2 anni. Comunque, non importa. Durante la Prima Guerra Mondiale, Sir Samuel Hoare, referente dei servizi segreti britannici in Italia, proveniente da una famiglia di banchieri, ovviamente, riferendosi a Mussolini e ai suoi, disse: "Pompare questa gente", disse. Ingaggiò Mussolini e lo mise in organico all'MI5, il servizio di sicurezza interno britannico, il servizio segreto britannico. Mussolini all'epoca era direttore del giornale Il Popolo d'Italia e Churchill era ministro degli armamenti. Il futuro duce riceveva uno stipendio di 100 sterline a settimana, pari a circa 6.000 euro odierni. Qui lo si può trovare nella nota 28, pagina 29, nel libro dello storico britannico Christopher Andrew, The Defense of the Realm, va bene, non importa. Ma una quota non trascurabile veniva spesa da Mussolini per le prostitute. Nei rapporti dell'epoca, Mussolini veniva descritto come un uomo dai costumi discutibili e un donnaiolo incallito. Gli agenti del servizio britannico a Roma, pur considerandolo un investimento necessario, buon valore per il denaro speso, dicevano, in termini di propaganda bellica, non ne avevano una stima morale elevata e sospettavano che le 100 sterline settimanali servissero soprattutto alle sue frequentazioni con prostitute ed amanti piuttosto che con la politica. Sebbene Hoare avesse autorizzato i pagamenti nei suoi documenti, emergevano perplessità sull'affidabilità di Mussolini come individuo, pur ritenendolo l'unico capace di scuotere, tra virgolette, l'opinione pubblica italiana e mantenere il paese nel conflitto della Prima Guerra. In sostanza, per l'intelligence britannica, Mussolini era un asset utile ma moralmente riprovevole, che usava i soldi della corona inglese poco per la politica e molto per i propri vizi personali. L'Inghilterra voleva che Mussolini usasse il suo giornale per fare propaganda a favore della guerra, in funzione anti-tedesca e anti-austriaca, per evitare che il governo italiano uscisse dalla guerra in corso e, come aveva fatto la Russia, firmasse un accordo separato con gli austro-tedeschi, mettendo in grossa difficoltà l'Inghilterra, che sarebbe rimasta da sola. Oltre alla propaganda giornalistica, Mussolini assicurò ad Hoare che avrebbe utilizzato veterani di guerra per disperdere con la forza i manifestanti pacifisti e neutralisti a Milano, impedendo scioperi che avrebbero paralizzato le fabbriche belliche. Questo è considerato dagli storici un test generale di quella violenza politica che avrebbe poi caratterizzato lo squadrismo fascista. Hoare gestiva un team di circa 100 agenti in Italia ed anni dopo divenne ministro degli esteri britannico. Il suo legame con Mussolini continuò nel tempo. Nel 1935 firmò il controverso patto Hoare-Laval, che cercava di concedere al duce gran parte dell'Etiopia, Abissinia, per mantenerlo lontano dall'influenza di Hitler. L'ammirazione di Churchill per il duce era condivisa da gran parte dell'establishment conservatore britannico, che vedeva nel fascismo una soluzione di ordine esportabili in paesi a rischio rivoluzione, ma non in Gran Bretagna ovviamente, dove Churchill rivendicava la superiorità della democrazia parlamentare. Mica scemi gli inglesi, la dittatura la diamo agli altri, noi ci manteniamo la democrazia. Churchill nutrì per anni una sincera ammirazione per Benito Mussolini, vedendolo come un baluardo contro il comunismo bolscevico. Nel gennaio del 27, dopo aver incontrato il duce a Roma, Churchill dichiarò alla stampa: se fossi stato italiano sono sicuro che sarei stato con voi fin dal principio della vostra vittoriosa lotta contro gli appetiti bestiali del leninismo, disse Churchill. Inoltre lo definì più volte un genio romano e il più grande legislatore tra i viventi, per la sua capacità di stabilizzare l'Italia in un periodo turbolento. Questa collaborazione dimostra che il futuro dittatore non era solo ammirato da leader come Churchill, ma era considerato un vero e proprio asset strategico, un agente di influenza degli interessi britannici nel Mediterraneo. Solo con l'alleanza tra Mussolini e Hitler e l'entrata in guerra dell'Italia il 10 giugno 40, Churchill cambiò radicalmente tono, definendo il duce uno sciacallo. Esiste infine il mistero de... non è così comunque, questa è una frase totalmente sbagliata. Esiste infatti, poi lo dice, esiste infatti il mistero del carteggio Churchill-Mussolini, una serie di lettere segrete che i due si sarebbero scambiati durante la guerra, che si sono scambiati tra il 35 e il 45. Mussolini, al momento della sua cattura ad Ongo il 27 aprile del 45, portava con sé diverse borse piene di documenti. Riteneva quel materiale, duce, fosse la sua assicurazione sulla vita o un'arma diplomatica formidabile per il processo di pace. Gran parte di quei documenti sparì misteriosamente dopo la sua esecuzione, alimentando l'idea che agenti britannici li avessero recuperati per distruggerle. Tant'è che Winston Churchill si concesse una vacanza nel settembre del 45 a Moltrasio, sul lago di Como, a pochi chilometri dal luogo della cattura di Mussolini. Ufficialmente era lì per dipingere acquarelli. No, non era così, era sul lago di Garda nel maggio del 46, ma comunque vabbè, poco importa. In linea di massima è corretta la sono con alcune precisazioni, insomma, vabbè. Allora, no, che Ciama è appassionaria vegetariana, copei lumache del bosco, ma vai a farsi mettere, vai. Buongiorno Paolo e Filippo, la mia esperienza anti lumache: piantare tante cipolle e aglio assieme ad altre verdure. Maria, grazie Maria, anche queste cipolle e aglio da piantare insieme, va bene, le teniamo presenti. Ciao, per le lumache metto delle vaschette con della birra, sono attratte e muoiono. Sì, lo sappiamo, ma c'è il problema sulle estensioni notevoli. Luca dice: io ho visto ieri sera, ho visto Via Rasella, film molto intenso, perché un prete che si occupava di restauri d'arte ha cercato di intercedere con Kapler, dove lui, Kapler, ha detto che aveva avuto l'incarico a Roma dopo essere stato rifiutato per 5 volte sul fronte orientale. Film con Mastroianni e Richard Burton, è basato sul libro inchiesta Morte a Roma di Robert Katz, che naturalmente è un ebreo, ricordatelo sempre, e quindi sulla attendibilità ho qualche dubbio. Ci stiamo dimenticando come si fa a vivere davvero, non a sopravvivere, non a compilare giornate, vivere, che è una parola enorme e fragile insieme, come tenere l'acqua nelle mani senza stringere troppo. Ci stiamo dimenticando di bussare alle persone invece che ai telefoni, di restare mezz'ora in più dove si sta bene, di dire arrivato, di dire mancavi, di dire ho paura, senza sentirci difettosi. Abbiamo imparato a sembrare forti anche quando ci stiamo rompendo dentro, e ci riesce così bene che a volte non ce ne accorgiamo neanche più. Ma guarda che non sei nato per diventare una stanza chiusa, non sei nato per tenerti tutto dentro fino a fare muffa nei pensieri. Le emozioni hanno bisogno d'aria, i sentimenti di gambe, la tenerezza di voce, altrimenti si spengono. E allora dimmelo più spesso che mi vuoi bene, dillo male, dillo tremando, dillo con occhi bassi se proprio devi, ma dillo, perché la gente muore anche di silenzi. Ci stiamo dimenticando quanto salva un complimento sincero, quanto può cambiare una giornata sentirsi dire sei importante per me. Tu fallo, anche se ti sembra poco, anche se il mondo ormai parla solo la lingua dell'ironia e delle battute cattive, dei cuori mandati per abitudine, tu resta umano. Che detta così sembra una frase semplice, ma certe volte restare umani è un atto più rivoluzionario che esista. Difendi la tua dolcezza, difendi quel lato di te che si commuove ancora, che si ferma davanti a un tramonto, che ringrazia chi serve il caffè, che accarezza i cani per strada, che sente nostalgia persino di cose che non sono ancora finite. Difendilo, perché è lì che sei vivo davvero. Non diventare uno di quelli che vogliono bene in silenzio fino a diventare assenza. Non lasciare le parole importanti chiuse nei cassetti della gola. Dille adesso, dille forte, dille piano, ma falle uscire, perché alla fine la vita non la misurano i giorni, la misurano le volte in cui qualcuno, grazie a te, si è sentito meno solo. Capisci allora quanto è sacra la gentilezza? Non è educazione, non è galateo, è cura. Non avere paura di essere troppo emotivo, troppo profondo, troppo affettuoso. Il problema non è chi sente troppo, il problema è chi non sente più niente e la chiama maturità. Esci, vivi, sporcati il cuore di persone, fai tardi, abbraccia, perdonati, ricomincia. Molto molto bello, molto bello. Allora, adesso vi metto l'Arca di Noè di Sergio Endrigo, perché ormai so con Sergio Endrigo e vi ho cucchetto. E sentite qua.

0: E torniamo in diretta adesso, noi abbiamo in linea il dottor Leo Chen. Leo, mi senti? Tutto bene?
1: Sì, Carlo, grazie.
0: Buona giornata, Leo.
1: Sì. Grazie, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Leo intanto presenterà lunedì 18 maggio alle 20.30 a Rosà, naturalmente presso la sede dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91, lunedì 18 maggio alle 20.30, una serata, il mal di schiena, come risolverlo grazie a una tecnica saggia di 1000 anni, l'approccio Shaolin. Il mal di schiena è uno dei disturbi più diffusi, naturalmente rigidità risveglio, tensioni cervicali e lombari, dolori che si riacutizzano nei momenti di stress, stanchezza e via così. E molte persone vanno via a farmaci a manetta, fisioterapie, massaggi e compagnia bella, che però non risolvono il problema. Dottor Leo, mi spieghi come tu dici io queste cose le posso risolvere con l'approccio Shaolin? Puoi spiegarlo un pochettino?
1: Sì, allora, di base faccio un promesso, diciamo, a dottor Paolo, allora, nel senso che intanto immagina i monaci Shaolin, loro vivono in montagna dove non c'è ospedale, di conseguenza non c'è bisturi, non c'è farmaci, non c'è, diciamo, radiografia, risonanza.
0: Chiaro.
1: Però nonostante ciò, tutto non c'è questo, loro ogni giorno arenano, cadono, fanno male, però... Infine, lo stesso, senza questa tecnologia, senza farmaci, senza bisturi, riescono a vivere benissimo, anzi sono considerato campione del benessere del mondo. Quindi vuol dire, con tutto rispetto, medicina occidentale italiano, e funziona benissimo, ho tanto rispetto, però ci sono anche altri approcci, efficaci, altrettanto, è collaudato anche per tanti millenni. Non è caso, questa scienza di medicina Shaolin fino al 2010 è segreto, perché è una volta risolta solo l'imperatore del corte imperiale.
0: Chiaro.
1: Allora, loro considerano il corpo non è solo dal punto di vista, come hai spiegato tu prima, dal punto di vista solo del muscolo, il legamento tendine o ernia che è espulso, ma considerano in totale insieme la situazione. Infatti in medicina Shaolin occorrono tre cose, cioè prima è noi siamo quelli che pensiamo, il pensiero. Poi noi siamo quelli che mangiamo, nel senso di cibo, anche emozione. Poi noi siamo equilibrio di bacino. Bacino è come il punto focale del corpo, è fondamentale di casa. Quindi loro, diciamo, pensione va prima di tutto se c'è guasto meccanico, sistemare bene guasto meccanico. Da questo punto di vista, diciamo, noi occupiamo, facciamo prima sciogliere muscoli, legamenti, tendine dove c'è contrattura, poi va a assistere dove c'è guasto meccanico, anelli fuori sede. Questo, fino a questo punto qua, diciamo, osteopata o fisioterapista o chiropratica magari riescono a fare, però la parte successiva magari non la fanno tanti, dove va a sistemare asse del bacino, cioè fondamento di casa. Poi quell'ultima ancora peggio, che non fa quasi nessuno, ritorna 4 cure fisiologiche alla colonna. Quando c'è tutto questo procedura così, e diciamo le persone una volta sistemate questo, poi va a considerare ovviamente ancora che sul livello di meridiani, chakra, poi specifico in medicina Shaolin tanti cioè va a elaborare un po' tutti i 350 gradi, non dico 360, diventa complicato. E le persone una volta abituato, cioè è sistemato questo, poi con 4C di benessere e medicina Shaolin, cioè fa sì che la persona consapevolizza la sua quotidiana postura o alimentazione, gestione di stress, poi lo facciamo capire comprensione secondo C, cioè la teoria di base come collegata adesso ho spiegato, poi la terza C è correggiamo noi insieme. E poi loro correggono anche le cose a casa, abitudini.
0: Quindi correggi, però tu correggi manualmente, giusto?
1: Sì, correggo manualmente. Cioè. Poi ovviamente la gente deve fare a casa di abitudine, tipo postura. Se donne che pancia in giù è difficile che sta meglio la schiena che riposo sul divano.
0: È chiaro.
1: Quindi è difficile che possano cambiare questa cosa. È poi certo. L'ultima C è consolidare, cioè una volta si trova il guasto meccanico, abituato anche a nuova abitudine, è poi difficile tornare dietro. Poi ovviamente se nel quotidiano riesci a fare cose come si deve, eventualmente viene ogni tanto come macchina a fare un po' tagliandino.
0: cioè, in quel modo lì, chiaro,
1: cioè diventa proprio protagonista di salute, non più come come il vostro sistema prendi, cioè quando c'è dolori blocca, prendi antinfiammatorio o puntura, non deve arrivare sempre come spieghiamo noi, cioè non deve arrivare sempre la fuori la vicino a diga, invece dobbiamo fare, la persona sta dentro, in mezzo alla diga, così non è facile uscire da questa situazione così.
0: È questo chiaro.
1: È di base.
0: Chiarissimo.
1: È di base,
0: chiarissimo. Ma tu hai fatto un scusami Leo, hai fatto tutto un percorso di studi nelle università cinesi, in questo senso, che è un percorso di studi di medicina tradizionale cinese, immagino, no? Tu hai studiato questo tipo di approccio.
1: La base di medicina cinese c'è questo qua. Poi la mia, diciamo, formazione di più è perché diciamo di solito non devo dire, perché fino al 2010 mi dice Shaolin è un segreto mio maestro mio, diciamo che quando prima del 2010 non devo dire a nessuno, se no, perché mi dice Shaolin una volta è trasmesso solo via olare,
0: sì certo,
1: a tempi Shaolin, no?
0: Certo. Quindi, ai monaci Shaolin, certo.
1: Sì, io la mia fortuna è che da piccola età ho avuto questa occasione, quindi avendo questa conoscenza e accesso, poi fatto medicina cinese e come diciamo le basi, come il concetto, poi io sono una persona molto curiosa in Occidente, in Italia ho fatto anche 3-4 master in Occidente, quindi
0: sì.
1: Quando noi visitiamo una parte di medicina cinese, poi 4 master in Occidente, poi conoscenze Shaolin, come ci legge sul TOT, come contemporaneamente vedere persone da 12-13 specialisti insieme che valuta i casi e da lì la gente non più come da voi vai da ortopedico, vai da psichiatra, vai da fisioterapista, ognuno prende la sua visione. Qui invece c'è una visione diciamo globale, che in proprio tante persone dicono Madonna, come mi conoscessi da una vita. Praticamente noi uniamo tutti i pezzi insieme, fa sì che quel linguaggio che lui lo sa, di cui sono davanti, però nessuno ha messo i pezzi insieme, no? Quindi quelle comprensioni lì fa sì che le persone, ah caspita, quindi c'è questo, c'è questo, c'è questo, allora insieme, poi un sistemato il guasto meccanico, lui prende anche coscienza di blocco emozionale o blocco di pensiero e così via, poi la vita cambia, insomma, no?
0: È chiaro.
1: E faccio il paragone sempre, la gente arriva da noi è sempre come una bottiglia, anche se bottiglia trasparente, però è bottiglia tutta agitata, perché o per stress lavorativo, famiglia, o per figli, per il resto,
0: per te mille motivi,
1: agitato,
0: certo.
1: Non vedi niente altro, no? Quindi cioè quel mondo lì è difficile capire cosa è collegato oltre fisico, non va a ascoltare emozione, pensiero e così via.
0: Quello non riesce a farlo, però se tu gli dai praticamente, oltre che avere un approccio ovviamente manuale di manipolazione in un certo modo, gli dai tutta una serie di consigli per come comportarsi a casa sostanzialmente durante la vita di tutti i giorni, giusto?
1: Sì, sono tutto percorso di cui creato appositamente un protocollo di cui ha ricevuto l'imperatore continuare specifico, la gente diciamo è percorso di base e sistemare, diciamo, prima guasto meccanico di base, poi sistemare divergenza e convergenza nel senso di bacino e as, poi diventare flessibile, elastico, quindi in Shaolin si dice moglie se ondeggia, duro cosa fa? Lo si spezza. Quindi poi l'ultimo è insieme è creare abitudine sano, perché non faccio ritornare indietro,
0: è chiaro,
1: tutto creato appositamente in questo senso,
0: sì, devi modificare il tuo stile di vita, perché altrimenti prima o dopo si ritorna al punto di partenza, è chiaro. Ascoltami, allora tu sei lo ricordiamo ancora, sarai il 18 maggio alle 20:30 a Rosà presso la sede dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91 ed è per ovviamente prenotarsi il posto, ascoltare, perché adesso un'ascoltatrice che è Doriana mi manda, dice grande il dottor Leo Chen, bravissimo e grazie mille, quindi ti ringrazio, è un messaggio che mi è arrivato
1: grazie.
0: E dice qui basta telefonare per prenotare direttamente al numero 333 6231 696, lo ripeto chi vuole essere ascoltare quello che dirai tu, il dottor Leo Chen, direttamente a Rosà il 18 maggio alle 20:30 nella sede dell'associazione Meravigliosamente, non fa altro che chiamare e mandare un messaggio al 333 6231 696. E quindi Leo, a questo punto tu, siccome tanti mi hanno parlato di te e mi hanno detto che hai queste grosse capacità di insomma migliorare nettamente la situazione delle persone, facendole uscire spesso dal circolo chiuso del dolore, farmaco dolore, massaggino e via così, insomma non se ne viene più fuori, giusto?
1: Allora, quindi invito tutti quanti, magari chi vive di dolori, non so, di ernia, di sciatica o che di giramento di testa, che ha paralisia di mani o qualsiasi cosa legata in questo senso, disperato, che non trova soluzione, può venire a ascoltare, perché vi apre un po' mente che ci sono altre cose oltre, diciamo, quello di attuare, insomma, c'è un altro concetto che può veramente cambiare un po' la visione. Dopo magari anche nella serata applicherò anche i punti segreto.
0: Punti, scusa, ripeti, segreti. Punti, non ho capito.
1: Allora, ci sono i punti segreti, ci sono 108 punti segreti, come introduttore della casa, accende luce, spegne
0: sì,
1: luce.
0: Ok,
1: noi,
0: ok.
1: In quelle serata lì, lo spieghiamo qualche punti per collo, per schiena, per insieme, quindi può anche, e impara quella, lo può anche già applicare a
0: applicare
1: a
0: se stesso, certo, e quindi sì, auto, quindi già autostimolarsi, diciamo.
1: Sì, bravissimo, sì, già quella lì può anche autogestire in modo diversamente le cose, insomma.
0: È chiaro.
1: Quindi anche altri consigli, valido, e capire anche il concetto di base, perché funziona come stiamo spiegando in modo semplice, perché cioè io sono delegato del Medici Shaolin a livello europea, la mia missione è portare questa conoscenza che una volta riservata solo imperatore corte imperiale, adesso accessibile agli italiani, a tutti diciamo veneti, perché visto che Marco Polo non ha potuto portare questa conoscenza certo. La sua volta Xi'an a Venezia, stavolta ecco. La portiamo
0: adesso,
1: ci sono le cose.
0: Ascolta, dal 2010 è possibile farlo, prima invece non si poteva in nessun modo rivelare il segreto Shaolin, giusto?
1: No, perché era segreto, perché poi sono diventati patrimonio UNESCO di culturale, allora qui hanno aperto di questa conoscenza qua, quindi è una cosa interessante in tale senso.
0: Assolutamente, anche perché si pagava con la morte una enunciazione di segreti se non erano permessi, voglio dire, faceva parte,
1: sì.
0: Come d'altronde nell'iniziazione anche occidentale, se tu fai parte di certi gruppi non puoi assolutamente dare notizie al pubblico che non è abituato a conoscerle, perché fa parte di un percorso di iniziazione e di evoluzione spirituale che ovviamente va data soltanto a persone pronte, logicamente, è chiaro.
1: È chiaro. Questo, dicevo, inizio non potevo dire, perché sennò adesso subisce pena di, non so, non dico pena di morte, ma subisce
0: certo.
1: Una sanzione
0: certo.
1: Incredibile, perché era segreto,
0: è chiaro.
1: Assorbito,
0: è chiaro.
1: Adesso
0: benissimo.
1: Invece, questa volta, diciamo, noi abbiamo portato questa conoscenza di questa cosa qua ai italiani, ai veneti, anche noi trasmettiamo anche a disabili. Quindi una volta ritrovato solo imperatore corte imperiale, adesso in Italia e in Europa anche a disabile, quindi una qualcosa di,
0: di
1: importante
0: in
1: quel senso lì.
0: Perfetto, perfetto.
1: Senso,
0: benissimo. Dottor Leo Chen, io ti ringrazio naturalmente e ricordatevi che quindi il 18 maggio alle 20:30 saremo direttamente, sarà, il dottor Leo Chen sarà a parlare di questo a Rosà, presso l'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91, e per prenotare il posto basta chiamare il 333 6231 696. Dottor Leo Chen, un abbraccio, stammi bene.
1: Grazie a tutti, grazie
0: ciao,
1: a tutti.
0: Ciao a te, arrivederci. Arrivederci. Allora, grazie al dottor Leo Chen. Allora, e ci siamo. Dunque, adesso andiamo in pubblicità e poi ci risentiamo velocemente. Diceva Antite voi Carmina Burana o il Dies Ire, no? Ira Ise, Dies Ire, l'ira di Dio. Ho capito, Paul, adesso vediamo se è possibile accontentarti. Bello messaggio sul tema che ci stiamo dimenticando. Eh sì, è il messaggio che ha mandato il mio amico Andrea, direi che è decisamente buono. Ciao, mio marito è un nostro amico, sono stati da Chen, sono molto spiegazioni massacranti, dolorosi, costosissimi. Vabbè, ok, dice qua che non è...

0: Eccoci, eccoci qui. Dovremmo avere in diretta con noi il dottor Leonardo Guerra. Leonardo, ci sei?
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Sì.
0: Buongiorno Leonardo, mi fa piacere sentirti e risentirti su Radio Gamma 5, perché intanto perché ovviamente condivido direi al 100% le battaglie che tu stai portando avanti, non ne ho trovato ancora una che mi veda in una posizione diversa e quindi questo mi fa molto piacere. L'altra cosa era oggi la telefonata e la diretta si giustifica perché tu stai diventando uno scrittore peggio di Bruno Vespa, praticamente butti fuori un libro all'anno. No, sto scherzando, dai, a parte il bellissimo libro che hai scritto, Covid-19 Agenda 2030, l'inganno criminale, che consiglio a tutti di acquistare assolutamente. La cosa interessante è che tu hai scritto un nuovo libro e questo nuovo libro è, se possiamo dire, ancora più inquietante non l'ho letto naturalmente, ma così dal titolo mi dà questa preoccupazione. Il titolo è Palantir. Vuoi spiegarci di cosa si tratta, Leonardo?
1: Sì, volentieri. Allora, Palantir, il titolo intero è Palantir, le pietre veggenti di Trump, prendendo spunto dal Signore degli Anelli, no?
0: Queste pietre
1: che consentivano al maligno di controllare tutto il pianeta.
0: Sì, bravo, sì. Sì.
1: E perché Palantir? Perché Palantir è da più di 2 anni che lo seguo, perché sono un vecchio istinto del seguito per questioni di lavoro, e avevo intuito che rappresentava un elemento chiave nello scenario che stiamo affrontando, oltre a quello Covid, ma questo era un altro elemento fondante, fondativo, su cui basano il loro programma del Great Reset.
0: In cosa consiste allora?
1: Esatto, Palantir è un'azienda di intelligenza artificiale avanzata che gestisce big data, quindi sappiamo che accumuliamo tutte le informazioni ormai in questi grandi serbatoi di dati, in questi data center che stanno per invadere anche l'Italia, e tutta questa montagna di dati accumulata così com'è non serve, ma ha un grande valore su cui si ragiona da moltissimi anni. Questa azienda è specializzata nell'estrarre questi dati, organizzarli, metterli in coerenza con tutte le altre fonti di informazioni, telefonini, messaggi, videochiamate, chiamate telefoniche, e costruire per ogni persona un dossier mirato.
0: Ognuno di noi quindi sarebbe conosciuto perfettamente nelle sue normali abitudini quotidiane?
1: Tutte le sue abitudini quotidiane, tutte, nessuna esclusa, da quelle di vita privata, di quelle di vita di lavoro, piuttosto di quello che raccolgono tramite i telefonini mentre siamo al bar.
0: Allora potremmo chiamarlo anche Grande Fratello invece che Palantir?
1: È un Grande Fratello, però ha una qualità in più del Grande Fratello.
0: Cioè?
1: Organizzando queste informazioni è in grado di classificarle, cioè se io faccio un contratto con Palantir e gli dico: guarda, io vorrei che tu mi classificassi i primi 10 oppositori del mio partito politico piuttosto che del mio sistema in Italia, piuttosto che del mio governo, lui, analizzando tutte queste informazioni e classificandole e selezionandole rispetto a quello che tu hai dato loro come mandato, sono in grado di identificarti i primi 10, i primi 100, i primi 1000 in ordine decrescente, personaggi che rappresentano una minaccia per il tuo sistema.
0: E quindi di conseguenza qualcuno prenderà delle decisioni contro questi avversari, giusto?
1: Esatto, non solo in grado di stilarti la top 10, la top 100, la top 1000, ma te lo fai in modo dinamico, per cui al cambiare dello scenario, quindi ogni settimana, ogni 10 giorni, ti aggiorna questa lista.
0: Madonna,
1: ed è
0: ragazzi.
1: In grado anche di proporti delle azioni specifiche per ingaggiare quella persona lì, per colloquiare con quella persona lì, convinta che chi gli scrive al telefonino sia una persona umana invece l'intelligenza artificiale, mm-hmm. fino alla sua applicazione militare, che è quella di dire: guarda, i primi cento problemi politici che ho in Iran,
0: sì.
1: fai in modo di non solo identificarli, di profilarli, di classificarli e di metterli in ordine di importanza, ma per favore fammi anche un piano di eliminazione ed eliminane lì.
0: Beh, quindi questo lo stanno già facendo, però molto probabilmente, certo. giusto?
1: Certo, tant'è che Palantir, se, andando a scavare come sappiamo fare noi, è venuto fuori che è stata l'azienda che Trump ha ingaggiato per il famoso programma Warp Speed, per lo sviluppo accelerato dei vaccini Covid, mm-hmm. ma non solo. Palantir era dentro a tutto il sistema sanitario nazionale americano, dentro a tutti gli ospedali, e gestiva con due programmi che si chiamano Gotham 1 e l'altro nome greco, adesso non mi ricordo più, facevano le estrazioni dei pazienti Covid e decidevano, in funzione del loro profilo di rischio di diffusione della malattia, come trattarli, se trattarli con intubandoli, oppure se trattarli con il remdesivir, piuttosto che portarli in rianimazione, intubarli e riandare. Quindi hanno gestito operativamente tutta la fase Covid, e ci ho detto che anche gran parte degli ospedali occidentali la gestione dei pazienti Covid fosse in mano a Palantir, con gli stessi identici programmi.
0: Anche in Italia, Leonardo?
1: E qualche ospedale italiano ce l'abbiamo, qualcuno che ha dismesso oggi i gemelli di Roma, dice di aver dismesso i contratti con Palantir, vuol dire che ce li aveva da quel
0: tempo. Ho capito, un ospedale, quindi uno dei principali ospedali, insomma, ho capito.
1: Esatto, e tenete conto che questi stessi programmi sono quelli che usano in Ucraina per attaccare la Russia dentro i confini, in Israele per attaccare i palestinesi, anche se è popolazione civile, perché devono farli sgombrare e liberare il campo, e in Iran per eliminare gli avversari politici con azioni di terrorismo. Di questo si tratta.
0: Beh, questo lo stanno correggimi se sbaglio, ma il Palantir è strettamente collegato al famoso duopolio CIA Mossad, per cui sostanzialmente viene usato soprattutto da queste strutture per l'eliminazione di tutti i potenziali avversari in ogni paese del mondo. Cioè ogni paese del mondo ha quindi una lista di potenziali nemici che vanno eliminati. D'altronde questo lo stanno facendo adesso, forse con l'intelligenza artificiale di Palantir, ma il potere anglosassone sionista l'ha sempre fatto almeno negli ultimi 100 anni.
1: È un classico. La vera novità è che hanno sviluppato questa tecnologia, finanziata dalla CIA e dal DARPA e del Pentagono,
0: sì.
1: incubata per 15 anni sottoterra senza che nessuno lo vedesse, e rilasciata il giorno prima del fenomeno Covid.
0: Chiarissimo.
1: Rendendolo una public company. Ma adesso c'è un salto evolutivo in più che nel libro.
0: Che sarebbe?
1: È che 4 settimane fa Alex Karp, che è l'amministratore delegato di Palantir, ha pubblicato il manifesto politico della Silicon Valley. Voi sapete che in Silicon Valley ci sono due generazioni di grandi oligarchi tecnocratici, no? Quella di Bill Gates, che sono i vecchi, e quella nuova, che è quella di Peter Thiel, a cui appartiene anche Elon Musk e un'altra ventina di grandi capitani di industria dell'informazione. Questi hanno creato un manifesto politico in cui dichiarano che la democrazia non serve più, che la politica è superata, che se vogliamo salvare l'umanità bisogna farlo affidandoci all'ultima generazione dell'intelligenza artificiale, che è quella di Palantir, che è in grado di applicare non solo militarmente ma anche civilmente dei sistemi di controllo tipo 1984 di
0: Orwell.
1: Orwell piuttosto che quelli di Huxley con A Brave New World, il nuovo ordine coraggioso, in cui i cittadini diventano prigionieri completi di questi sistemi e sono governati con scale di crediti sociali variabili, costruiti di volta in volta, per sottrarre tutte le libertà e sottrarre tutti i diritti alle persone in cambio di una finta pace, di una finta prosperità, perché Elon Musk in contemporanea ha detto che ci sarà bisogno del famoso reddito universale, che è un po' sì, quello che hanno inventato i 5 Stelle qui, e lo vogliono applicare a livello planetario, perché l'impatto di questa intelligenza artificiale sarà importante in termini di occupazione.
0: Ascoltami, toglimi una curiosità, dimmi se sbaglio, ma questo procedimento, questo processo che stai descrivendo da incubo, è un processo che è ubiquitario, cioè è presente sia in Cina che in Russia, oltre che in, negli Stati Uniti ovviamente, e in, nei paesi europei, o sbaglio?
1: No, hai ragione, perché è l'obiettivo finale dell'agenda 2030, che è stata sottoscritta ufficialmente e pubblicamente, ma risale molto tempo prima, nel 1992, da ben 196 governi del mondo. Cioè tutti stanno lavorando in questa prospettiva.
0: Quindi noi si sono presi in anticipo, insomma.
1: Sì, noi abbiamo affidato la cyber security, come si dice in inglese, ad Israele, quindi noi siamo dentro Palantir, perché Israele
0: totalmente
1: è Palantir in ogni livello di governo della popolazione. Ti dico anche che i governi che hanno, come, hanno adottato Palantir stanno modificando la propria legislazione per allinearla ai programmi di gestione previsti da Palantir. Uno di questi è il DDL antisemitismo. Se non esiste un problema in Italia, ad esempio, ma in giro per l'Europa, è quello dell'antisemitismo, ma serve a loro, perché in questo modo la gestione diventa opprimente, diventa definitivo, per cui qualsiasi cosa la fai diventare quello che ti interessa a te.
0: Ascoltami, però una domanda sorge spontanea. Detto questo, spero di leggere quanto prima il tuo libro, naturalmente, perché poi sai che ti vorrei qua prima o dopo a parlarne col popolo di Gamma 5, naturalmente. No? C'è una via d'uscita? Cosa possiamo fare? C'è una possibilità, oppure saremo comunque costretti ad essere inseriti in una gabbia senza sbarre?
1: No, noi possiamo sottrarci se reagiamo e in termini di etica, di morale, e torniamo ad essere un popolo, cominciando a esprimere il nostro dissenso rispetto a scelte scellerate che sta intraprendendo il nostro governo. E bisogna manifestare in modo molto chiaro, e bisogna manifestare anche in modo molto netto verso chi fa politica, anche se è dalla nostra parte, ma la interpreta nel vecchio modo, che è quello di garantire, far finta di essere all'opposizione e garantire gli interessi del sistema. E bisogna dire a questa gente qui, fuori dai denti, che così non va bene e che noi non accettiamo. E bisogna essere puntuali nel mantenere la posizione quando si dice no. E bisogna dirlo insieme. In tutti i modi possibili, ad esempio nel caso della diaria, insomma.
0: Proprio parlando di questa, so che tu hai avuto contatto e sei stato ascoltato dall'assessore regionale, mi pare. Sì. Hai parlato con, scusa, chi era?
1: L'assessore Dario Bond.
0: Sì, Bond, sì, l'ho incontrato varie volte in televisione quando ho avuto la malaugurata idea di fare campagna elettorale, che mi è costata, perché devo probabilmente Palantir mi ha classificato come un livello basso di rottura di coglioni, quindi intanto lo radiamo dall'ordine e poi vediamo se rompe ancora le palle o meno. Ma detto questo, hai parlato con Bond, risultato? Cioè hai spiegato ovviamente quali sono ovviamente i pericoli enormi che ci sono nel fare vaccinazioni mRNA nel pollame e comunque negli allevamenti avicoli che dopo mangiamo, no? Quindi che risposta c'è stata?
1: È stato un esempio di come, se ci muove il singolo cittadino, la cittadinanza, sono associazioni private di vario tipo e prendono in mano il pallino, noi siamo incisivi, perché nel piano originale loro prevedevano di fare 200 allevamenti nel Veneto con questi vaccini genici sperimentali, che sono equivalenti di quello di AstraZeneca, che è stato ritirato dal mercato, fatalità per i suoi gravissimi effetti avversi, ok? Fra cui c'è la malattia da prioni, tanto per farne una.
0: Sì.
1: Allora, nell'incontro con Bolt, che giustamente lui dice, dottore, io non sono un tecnico, lo so, fra le righe, aperta la parentesi, gli ho fatto capire, è per quello che l'ha mandato, non sono mica venuti i tecnici, perché hanno bisogno di mandare avanti allo sbaraglio quello che
0: non sa nulla e che fa il politico.
1: Esatto, che si può difendere dicendo io non sono un tecnico, benissimo. Tuttavia, lui ha raccolto i nostri messaggi, ha sgranato anche gli occhi, perché dice, io credo fosse sincero, non ne sapevo nulla, e credo che l'impatto che abbiamo generato direttamente, non attraverso la politica, direttamente, perché la politica è stata ferma, in modo sorprendente, anche
0: quella della direi non tanto sorprendente, Leonardo,
1: Bravo, sì, era previsto, tant'è che ero pronto io di intervenire nel momento in cui ho capito che questi gigionavano, sono entrato più di pari io, e con tutti gli altri cittadini, si intenda, e abbiamo deciso di andare avanti. E l'effetto di questo primo intervento è stato che da 200 allevamenti previsti in partenza il 1° di aprile, è stato slittato il piano al 5 di maggio, perché è stato pubblicato il 5 di maggio sera, il decreto definitivo, e sono solo 5 gli allevamenti su cui faranno la sperimentazione pilota. Capirai, dirai, sì, però invece di 200 sono 5, è tanta roba,
0: È già qualcosa, certo. Il problema però è che partono, questo è il punto.
1: È già un segnale importante. Sappiamo che loro sono fabiani, per cui rallentano per poi sganciare.
0: Bravo.
1: Ma adesso abbiamo il tempo, perché partiremo da stasera con un incontro a Frattampolesine, dove si parlerà di queste cose qui. Andremo a disegnare la fase 2 del piano nostro, perché non abbiamo l'idea, sappiamo come muoverci, in modo tale da rendere quello che loro vogliono fare impraticabile.
0: E questo spero con tutto il cuore che riusciate a fare, e naturalmente ti prego di tenersi aggiornati sui passi successivi, perché non è una cosa veramente fondamentale questa, perché tra l'altro io continuo a sostenere, Leonardo, non so se tu sei d'accordo con me, che se anche partisse questa scellerata vaccinazione, questo è un sistema assolutamente preciso di eliminazione degli allevamenti nazionali, perché non staranno più in piedi, e nel momento in cui cadono gli allevamenti nazionali, l'importazione di carne dall'estero sarà ancora più drammatica, sia in termini di costi ma soprattutto in termini di qualità, no?
1: Bravissimo, tu hai fatto una lettura a 360 gradi come si deve fare, perché il progetto pilota della Viali va letto contestualmente assieme al progetto Mercosur.
0: È chiarissimo, non a caso.
1: Esatto. Dove senza dati arriveranno prodotti a basso prezzo, per cui la nostra agricoltura, no, i nostri allevamenti verranno messi fuori gioco, ma sarà di una tale bassa qualità, perché in Sud America fai quello che vuoi, glifosato, vaccini igienici e tutto quello che si muove,
0: certo,
1: per cui vorrebbero obbligarci a mangiare quello che dicono loro. Questo è chiaro, capito?
0: È chiaro, sempre nella ottica dell'agenda 2030, bisogna ridurre la popolazione mondiale, c'è poco da fare.
1: Tutto lì.
0: Ascoltami, un amico giustamente manda un messaggio e dice, giusto, sta arrivando l'antivirus. E guarda caso la notizia dell'antivirus segue di 2 giorni l'approvazione del programma sulla prossima pandemenza del governo Meloni, che è terribile da un punto di vista, perché prevedono delle norme di restrizione delle libertà che sono ben peggiori di quelle di Beppino Conte.
1: L'antivirus, lo schema dell'antivirus l'abbiamo già visto con il Covid. Vi ricordate che c'era stata una crociera prima, a fine 2019, con un virus stranissimo? È lo stesso schema, stanno ripetendo lo stesso schema. Però

0: ovviamente nello stesso modo.
1: Esatto, ma non sarà l'antivirus la prossima pandemia. Questo dovete leggerlo assieme a tutto il resto. Con ogni probabilità stanno lavorando per confermare quello che hanno sempre dichiarato, che la prossima vera pandemia sarà quella della viaria, dove Bill Gates ha investito 9 milioni e mezzo per di dollari nello sviluppo dell'H5N1, che è un virus costruito in laboratorio, e dove sta finanziando le aziende farmaceutiche per i vaccini igienici per la viaria umana. Ce ne sono già tre pronti. Quindi dovete leggere l'antivirus probabilmente come un'azione di pre-marketing per il lancio dell'operazione vera, che è probabilmente quello della viaria.
0: Chiaro.
1: E quindi sta a noi stare calmi col gesso, tanto l'antivirus su una nave ha dei tassi di mortalità ufficialmente talmente alti che non è il tempo di essere contagioso, e quindi ci dobbiamo solo preparare a bloccare questa fase pilota della viaria, perché secondo me è lì il perno su cui vogliono fare leva, perché vi ricordo che un uomo vaccinato diventa veicolo, è diventato veicolo e diffusore del COVID.
0: Beh, certo, è chiaro.
1: E quindi il passaggio dagli animali
0: ha implementato la diffusione, che è esattamente il contrario di quello che dicevano. Come si fa a interloquire con un governo sulla pandemenza?
1: Purtroppo si negano, si negano, cioè, perché la Meloni sta lavorando alacremente per essere ricordata come uno dei peggiori governi mai avuti.
0: Non avevo il minimo dubbio.
1: E sta mettendo tutto l'impegno non solo in politica estera, ma soprattutto in politica interna e in difesa dei propri cittadini, perché questa cosa è inconcepibile.
0: Mamma mia. Allora, ascoltami Leonardo, adesso tu inizia più o meno il periodo estivo e compagnia bella, hai vari impegni, però un impegno con noi lo prendi per venire a presentare il libro, certo. Palantir, ok?
1: Sicuro.
0: Ecco, quindi
1: allo stampo te ne mando una copia.
0: Benissimo.
1: E poi appena possibile organizziamo.
0: Perfetto. Leonardo, io ti ringrazio naturalmente, come sempre, di questi aggiornamenti, anche se sono ovviamente molto pesanti, ma che spero stimolino le persone a mantenere perlomeno l'attenzione alta e, se possibile, a muoversi un attimino per cercare di fare pressioni per non lasciare questi governanti, questi politici in balia dei soliti gruppi di interesse che spingono e dirigono come voi. Vogliono naturalmente con i soldi.
1: Qui abbiamo la possibilità di bloccare i loro piani se ci muoviamo come cittadini tutti insieme.
0: E chiaramente.
1: L'azione ottenuta di riduzione da 205 e lo sdittamento è un segnale chiarissimo. Loro ci temono come cittadini, non tramite la politica, perché quella è già incanalata, ma hanno timore che noi reagiamo, come disse anche l'avvocato Giuseppe Conte. Lanciò il Covid, disse: io ero molto preoccupato della reazione dei cittadini. Quindi,
0: che non c'è stata, questo è bello.
1: Non c'è stata, quindi è l'occasione per fargli capire che siamo vivi.
0: Mamma mia, d'accordissimo. Grazie mille, Leonardo. Ti do un abbraccio e a presto, naturalmente. Ok,
1: ciao,
0: stammi bene. Grazie a te, ciao. Grazie naturalmente a Leonardo Guerra, al dottor Leonardo Guerra, come sempre. La sparata dello zanzarologo Crisanti, che il governo italiano ha deciso di non partecipare all'esercitazione dell'OMS volta a affrontare una nuova pandemia, una scelta grave che, per strizzare l'occhio a posizioni antiscientifiche, ciò isola il nostro paese dalla comunità internazionale. Daniele, guarda Daniele, raccomandiamoci, preghiamo, guarda, posso dirti, preghiamo. Chiedi se è informato sul progetto Gotham. L'ha detto prima, il progetto Gotham è strettamente legato a Palantir e l'ha nominato prima Leonardo Guerra, e naturalmente ne parlerà quella sera che verrà qui con noi. Allora, vediti, questo se Adamo, io... cioè, non so cosa dirti, perché guarda che il Mossad forse ti ascolta da casa ad Abano Terme con un'antenna sopra la casa. Adamo, ognuno se quello che se ne ha vita, dite sì così, va tranquillo. Altri anni ti hai detto altre robe, ma va tranquillo Adamo, se te pensi che si possa ironizzare su sta roba qua, soprattutto con una persona come me che sa pagare persone, ma va tranquillo, se te va bene così, il tuo livello se quello che sei. E te della la manifestazione da solo di quello che sei. Dime, Redieme.

0: un visigotto.
1: Ciao Magna Proche.
0: No, proprio mia, vero?
1: Ma non te che dite che è l'antivirus, te che ti l'antivirus, zio cane, che lo sentivo te si sarà. Te si un poco sarà, te si sarà de bronchi.
0: Sì, sì, sono stanca del culo.
1: Sì.
0: E ricordi 2 anni fa lì l'allert, l'allarme sui telefoni? Ti ha fatto la prova generale?
1: Dimmi.
0: Ecco. Metti insieme questo, detto qua storia di sto cazzo del nuovo virus, chi arriverà, se arriverà e come? Col fatto di chi cartei chi ha messo in giro della protezione.
1: Comunque, amico, so parlare con i carabinieri che non te asso uscire da casa, amico, so parlare, guido. Attenzione a RDM per piacere, guido.
0: Puoi parlare con chi ti vuole. Mi, allora, quando chi farà chiusura totale, mi presento in radio, via Antoniana 63.
1: Non puoi. Guarda, te mando, te chiamo i carabinieri, zio Kai, inutile, non te puoi.
0: Posso e come?
1: Bombo.
0: Comunque, anche chi cartei, chi ha messo uno rosso e uno giallo, deve essere per cosa che c'è scritto. Punto di.
1: Di raccolta. Sì, bravo. I casapareccia, ecco. Sì.
0: Aspetta, ti ricordi all'inizio del...
1: Pronto? Boh, non capisco niente. Pronto? Pronto? Oh!
0: Ah, ecco te.
1: Dai,
0: dimmi. Ti ricordi all'inizio della pandemia che ti avevo parlato di campi d'emergenza per le calamità naturali? Che ti ho fatto il paragone.
1: Sì, mi ricordo.
0: I campi del lavoro nazistico, i campi di concentramento. Sì. Ecco. Vorremmo riprendere da capo a fare la somma di questi punti qua, unissi i punti, qualche uno diceva, unissi i punti.
1: Sì, Roberto, lo so ben, purtroppo, sì, caro, lo so ben. Va bene, dai, coraggio sempre, stammi bene Roberto, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Pronto?
2: Dottor Paolo?
1: Sì.
2: Grazie di tutto, grazie delle sue informazioni, di tutto quello che fa, le mando un bacio.
1: Grazie Carla.
2: Carla di Bassano.
1: Un abbraccio a te tesoro, grazie mille. Grazie Anima. Carlo da Abano.
3: Da Abano, no, che altro?
1: No, Carlo da Abano, ho udito Sacramento, no? Dai. E ora dimmi.
3: Voi dite solo che un giorno se sta a negare certe informazioni. In merito a certi problemi della nostra salute. Adesso quello che ti hai sentito da quel nobile uomo che parla a radio dovrebbe farti riflettere sui motivi per cui
1: certo, assolutamente, sì.
3: Adesso te viene che vuoi 22 anni
1: e 22 anni di tua sorella, zio Cago, capito un bel tocco?
3: Ti avevi intervistato 22 anni fa, la prima volta.
1: Vabbè, ho capito, ma cazzo, se cambiai robe, non sai che sia...
3: No, non si cambia niente perché il nostro corpo l'è fatto così e basta.
1: No, ho cambiato amico, dito, in 22 anni, Sacramento.
3: Sì, siamo sempre in divenire.
1: Che magari è.
3: Una nobile persona, per cui te si la un po'... Diceva che siamo tutto in divenire. Il cambiamento.
1: Esatto.
3: E in virtù di questo, no, cos'è? Forse nuove, la nuova fisica. La fisica è sempre stata così. Adesso che siamo arrivati alla fine a dare 2 nomi alla fisica. Fisica quantistica. Cosa vuol dire quantistica? Non divenire passa in divenire.
1: È una parola di moda, dai, è una parola di moda. Adesso tutti usa quantistica e mi insegna che cosa vuol dire, dai.
3: Per me che sono coglion.
1: Va tranquillo Carlo, non te si coglion, no, sta tranquillo.
3: Scusa, parlare per me perché se parlo per qualche altro.
1: Sta tranquillo, noi altri possiamo parlare solo per noi stessi, e se sa tanto, comunque diceva Franco Carraro, te sai, e dice sempre, te puoi, solo che partite puoi parlare.
3: Se qualcuno vuoi domandare qualche testimonianza, ti mando da te.
1: Va benissimo, su questo non te sai che so, e sicuramente...
3: Quel palance anche te che parla prima, gli era già in voga, Noi vogliamo essere sempre buona fedoni, in buona fede. No, esiste, non mai esistia la buona fede in divenire.
1: Certo, certo Carlo. Certo. Ciao. Stammi bene, un abbraccio grande. Ciao Beo, ciao. Ciao, dighe Adamo che se poteria domandare chi se sta è il primo coi corni in testa a terra. Bravo, è vero. Pronto?
4: Sì, parlo con il dottor Girotto.
1: Sì, salve.
4: Buongiorno dottore, sono Enrico di Treviso.
1: Salve Enrico, dimmi pure.
4: Volevo allacciarmi alla signora che le ha fatto i complimenti prima.
1: Anch'io.
4: Sono anni che vi seguo.
1: Grazie, Vecchio.
4: Siete illuminanti. Mi avete aperto delle porte nella vita straordinarie, veramente.
1: Guarda, ti ringrazio
4: voglio fare questa testimonianza perché veramente siete grandi. Io faccio parte di quella massa silenziosa che sempre vi ha ascoltato. Però adesso mi è venuto da chiamarvi dopo anni, veramente. Vale.
1: So contento che te lo fassi e che te lo fassi pubblicamente. Sai perché? Perché la tua telefonata o le telefonate come le tue, a parte i complimenti che a me non interessano, perché tanto so benissimo quali sono i miei limiti. Però ti posso dire che danno la giustificazione ai miei 27 anni qua dentro. E quindi grazie comunque. Va bene?
4: Comunque dai, volevo avere un collegamento con voi e avanti così combattete e sempre avanti.
1: Ah, questo guarda, questo puoi star sicuro fino alla fine, questo puoi star sicuro. Grazie mille vecchio mio. Ciao.
4: Un abbraccio Paolo.
1: Grazie, ciao bello.
4: Buona vita.
1: Ciao a te, grazie. E ora ascolta questa un attimo solo, che dopo che sei Gino che cade una roba, perché lei ormai è pazzo. Gino sei qua col capeo de chi sei? Del signor da Montagnosi, ok. L'enda ormai l'uomo, e anche il baretto e tutto quanto, è pazzo. E anche la statuetta. Quindi vi posso assicurare che Gino De Paoli è andato. Purtroppo Migo telefona e in parco di Tiglino i gappi postosi, che hanno detto per piacere, porteve niente a fare. E il va all'estero, che ha detto. E ora intanto ascolta questa.

0: Eccoci qua dopo questa, io non so parlare d'amore, di Adriano Celentano. Io ho qua il nostro Ginocchio, che le è fora come un balcone, ma vuole ricordare Gino Disi. Gino?
1: Ah sì, salve.
0: Mettetevi sì, ah.
1: Aspetta un attimo che è una cosa che picorda. Allora, buongiorno, sono venuto qua a trovare un po' in anticipo il nostro Paolo perché mi avrei
0: Disi
1: piacere.
0: Facciamo ascoltare adesso.
1: Adesso
0: siccome ci sono passati 50 anni dal terremoto del Friuli.
1: Sì, del 6 maggio. Ieri sera alle ore 21 sono morte 990 friulani sotto la scossa.
0: No, monave.
1: E quindi è durata 59 secondi. Io ho l'orologio qua del cronometro.
0: È riuscito a tirar fuori che
1: c'era un ragazzo a Udine che stava registrando il Pink Floyd e lo riversava sulla cassetta dal disco. E il disco, la puntina, sente a un certo punto tutti che scappa,
0: è registrato. Aspetta un attimo che vi faccio sentire ora. Come si fa sentire qua?
1: Allora premi là sul telefono, su premi là.
0: Bon, aspetta un attimo, fermi, ascolta un attimo cosa dice qua.
1: Fermi là, Orcolat,
0: ecco di
1: Orcolat, dai, così, perfetto, clicca due volte, eccolo là, eccolo,
0: attenzione.
1: Registrazione audio terremoto del Friuli, ore 21, 6 maggio 1976.
0: Senti, questa sera.
1: La sera del 6 maggio 76, Mario Garlati, un ragazzo di Udine, stava registrando un disco dei Pink Floyd da un giradischi o su un registratore a cassette. Quando ci fu il terremoto, la scossa è stata registrata sul nastro. E fra poco la sentite.
0: Quasi un attimo.
1: Sono 990 persone che muoiono in questo momento.
0: Senti voi. Mamma. 6 maggio 76 ore 21. E continua a saltare, E continua a tremare, In realtà non si sta proprio sta 21.04, 21.06.
1: No, quando ha cominciato, quello era l'orario più. Il mio conterraneo è sotto la caserma di Gangione. Anni.
0: Porca puttana, ragazzi. Adesso ti fermo sentire invece adesso questo le campane di tutta Forni di sopra che hanno suonato ieri sera a distesa, naturalmente. Aspetta un attimo.
1: Lì te parte anche qui.
0: No,
1: perché c'è
0: va.
1: Facebook te.
0: Perché?
1: Perché dovresti avere il coso del Facebook.
0: Niente, non si sente.
1: Ma te lo faccio ascoltare io, eccolo qua. Guarda, sta attento. Io ho una tecnologia pazzesca. Queste sono le campane del mio paese. Eccoli qua, le hanno chiuse le campane del mio paese. Perché volete chiudere le campane del mio paese? Perché non me lo vuoi?
2: Ti dico che è lui. Ma anche lo shampoo, quello famoso contro la porfora.
3: Non ce l'ho.
0: Aspetta, Dio, che te muovessi da un colpo.
1: E a voi sta. Colpo. Qua, come ti bauchi un attimo, sei un disastro, incredibile.
0: Aspetta un attimo, vediamo se va avanti questa pubblicità di merda. Un attimo solo. Ecco, dovremmo essere che è ora salta.

0: Eccoci qua, fermiamoci un attimino qua. Allora,
1: volevi le campane?
0: Cinquant'anni, ragazzi, mi bisogna passare una vita, porca puttana. Io ero ragazzino,
1: come
0: e ero dovuto studiare, mi ricordo benissimo quando è successo.
1: La radio è nata
0: ieri ero dovuto studiare perché ero a scuola superiore.
2: 22 febbraio è nata la radio del 76,
0: sì.
2: e a maggio
0: se capita sta botta
2: è venuto fuori mille morti quasi.
0: Incredibile, è vero, proprio 50 anni fa. Allora adesso
1: grazie dell'ospitalità che mi hai
0: dato. Ti devo ricordare anche che ti senti andare avanti con Berta e Raniero.
1: Sì
0: stiamo andando cosa?
1: Pensa che hanno iniziato a fare queste tazze meravigliose . Poi stanno facendo anche
0: e stai mettendo insieme cosa? Che iniziativa a livello del comune di Montegrotto?
1: Il comune purtroppo sta sabotando tutto, non si capisce bene perché. Io ho fatto un foglia è una richiesta al comune entro 30 giorni, perché è dal 7 di gennaio che aspetto, sono 4 mesi, una risposta che mi dica sì, no, non piace questa ballata, per rievocare, per ingrandirla, no? Per farla conoscere in giro, perché se non ne parli come la radio, certo, è inutile, non esiste.
0: Certo, ovviamente.
1: E la ballata è un mezzo per farla parlare, per farla conoscere in tutte le lingue, 6 lingue, cazzo, mi pare che più di così cosa possiamo fare. Ma a qualcuno non si sa bene perché, sai, l'invidia. Io penso sia invidia e gelosie, non mi so dare altre spiegazioni. E quelle famose cose che capitano anche in quei contesti delle migliori famiglie, delle associazioni, capisci? Hai fatto una cosa magari troppo bella che uno vuole, si incazza perché tu fai delle cose che non dovresti fare. Prima dovresti dare la paternità a quell'altro. Il talento è mio, che cazzo ho avuto che te regala? Se dici un somaro, sei un somaro, cosa vuoi prenderti? Cioè, quell'altro là, Mozart, suonava col culo e Salieri l'ha ammazzato perché non ne poteva più, gli stava fottendo il posto.
0: Sempre che sia vero. Dopo,
1: ma anche fosse una leggenda, normalmente succede questo: quando sei bravetto ti radiano. Radiano.
0: Vabbè, vale, adesso direttore. Lo so bene, purtroppo,
1: bene, no?
0: Purtroppo l'ho vissuto sulla mia pelle.
1: Vedi,
0: e questo
1: te sei perché hai detto la verità.
0: Mentre se devo comportarsi in maniera eroica, io dico a tutti e butta fuoco il direttore della Biennale.
1: Ah, perché si sono date le Rio, lei a fare
0: tutti contro zio Campo, tutti il governo, l'Europa, sì. Perché non vuoi che il verso del padiglione Russia?
1: No,
0: e io ho detto, cazzo, è una cosa d'arte. Io invito i migliori e i migliori artisti, e l'arte è una cosa che comunica tra i popoli, no? Che mi faccia la chiusura, grande buttafuoco, guarda che è stato un grande. Non io metterà mai più direttore, ovviamente, ma è un grande. La pagherà cara.
1: Ti dirò che io il filo di Berta, questo qui, serve per unire le varie fazioni che purtroppo a Montegrotto ci sono, come in tutti i cazzo di paesi, destra, sinistra, centro, non si parlano, si odiano, è così nelle associazioni, la stessa cosa.
0: Godo a scusarmi con Adamo perché mi ha mandato un messaggio che ho frainteso, scusa Adamo, ma messaggi era una battuta che lui faceva e mica ho capito che invece mi dicesse seriamente. Purtroppo quei messaggi sono così, Adamo, scusami, non è, quindi ti chiedo scusa, ma è stato un fraintendimento che purtroppo quei messaggi possono avvenire, porta pazienza, se no magari ti dici, guarda, faccio una battuta, due punti e te scrivi, ecco, così evitiamo de incomprensioni, Adamo, scusami. Allora siamo proprio alla fine, vi metto questo che secondo me è in sintonia con quello che abbiamo sentito fin adesso. Dies Ire, che come mi dice il mio ascoltatore vuol dire giorno dell'ira, e amico dice ira di Dio, no, dies è giorno in latino, siccome che il latino, amico, sempre ci ha fatto dal 3 al 4 giustamente, adesso cosa qua magari ricordare che ho fatto nell'ennesima figura di merda, giorno dell'ira, dies ire di vero. Ascoltatelo un attimo. Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao. Dire.

Eccoci qua. Volevo salutare tutti innanzitutto e ricordare che domani sera c'è qui il dottor Rossaro, che è stato reintegrato, non è più irradiato, è stato reintegrato, e ci parlerà della vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Qui domani sera alle 20.45 in sede radio, via Antoniana 66, qui a Campodarsico naturalmente, e ci sarà con noi il nostro Paolo Rossaro, e quindi vi do appuntamento con lui a breve, mi raccomando. E nel frattempo vi lascio ancora con questo. Eccolo qua. Vai. Ciao Gino.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso di la funesta delle cagnette,

l'edizione successiva. Molta più gente di quando partiva. Manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore. Persino il parroco che non disprezza.

campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare,

0: Buona giornata a tutti amici, buona giornata da Paolo, dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo 7 maggio 2026. Allora, vi dico subito che ho col piacere con noi l'ospite di oggi, in regia insieme a me, che è il Filippo. Ciao Filippo.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Ecco, ciao Filippo. Filippo adesso si è preso in carico anche lui un bel onore, insomma, perché adesso è il nuovo presidente dell'associazione I Semi di Girasole, giusto Filippo?
1: Sì.
0: E quindi sei nella fase di transizione per prendere un po' ragione, un po' di tutto, di conoscenza, un po' di tutti i meccanismi burocratici, sì, e casini vari, perché poi le associazioni come la radio è tanto bella, il problema è che c'è sempre qualcuno che poi si deve fare carico di tutto il carico burocratico, amministrativo.
1: Sì, ci vuole un po' di tempo da dedicare a queste cose, un po' di attenzione, ma insomma dai, siamo anche un bel gruppo che riesce a condividere, esatto, a parlare di questi argomenti qua, insomma, col giusto modo, perché poi no, non è uno scherzo, insomma, bisogna fare le cose come vanno fatte.
0: Esatto. E non è uno scherzo, no, perché il Semi di Girasole oltretutto è un'associazione di promozione sociale con la possibilità, come Radio Gamma 5, di ricevere il 5 per 1000, sì, che il nostro pubblico, il pubblico di Radio Gamma 5, ha molto generosamente sì, dato,
1: per aiutato,
0: ci ha consentito in questi, siamo al quinto anno mi pare,
1: sì,
0: se
1: sì, sì,
0: sì, errato, insomma, un lustro fa, quando siamo partiti, sembrava un sogno semplicemente impensabile, e invece siamo riusciti addirittura ad acquistare, grazie al 5 per 1000, ad acquistare quei 2 ettari di terreno e di bosco di Eleonora e Luca, no? I figli,
1: sì,
0: di Lino
1: e Rita,
0: che in qualche modo, con l'annesso rustico eccetera, che ci ha consentito di avere una sede, un posto fisico,
1: un luogo, sì, per lavorare,
0: dove lavorare la terra innanzitutto, sì, sì, non è innanzitutto lavorare la terra, fare l'orto biodinamico eccetera eccetera, e avere la possibilità pian pianino di ampliare le attività.
1: Esatto, sì, perché poi noi ci troviamo a leggere, ci troviamo a studiare, i pranzi, ma anche il sostegno, quello che è stato in questi anni, è stato un po' anche il sostegno che siamo riusciti a darci l'un l'altro tra i vari partecipanti, perché vuoi la persona magari ha bisogno di un aiuto economico, vuoi una persona magari è andata male con l'orto, allora non c'ha magari degli ortaggi, allora ci si aiuta in qualche modo, o vuoi qualche lavoro, no? Un po' in tutte le famiglie ci sono i lavori particolari, certo, dove magari uno per necessità, che ne so, il tempo o la legna o
0: ma
1: altro.
0: Infatti adesso noi, a parte che ci siamo trovati in 14-15 a casa di mia madre e sì, abbiamo tagliato una montagna di legna che veniva fuori dai campi, no? E
1: sì, sì,
0: che ha consentito insomma intanto di avere della legna per scaldarsi d'inverno, ma sì, senza un aiuto da parte vostra sarebbe stato semplicemente impossibile poterlo fare, perché abbiamo organizzato il taglio della legna, il trattore col cardano, il casino, cioè,
1: sì,
0: insomma tutto questo. Adesso andremo sabato, saremo a casa di Lino per dargli una mano con dopo il disastro,
1: sì,
0: che ha avuto,
1: sì, con quella tromba d'aria
0: che ha avuto lì proprio nel bosco poi di casa sua, dove
1: sì,
0: purtroppo sono cadute parecchie piante. Lui si è trovato, Lino ha più di 70 anni e si è trovato da solo sostanzialmente,
1: sì,
0: perché poi altro fattore di questa società di merda qual è?
1: Mm-hmm,
0: che sono saltati, che stanno saltando a una velocità incredibile i rapporti sociali, Filippo,
1: sì,
0: cioè, quindi sempre più persone, e soprattutto poi se sono in età avanzata, si trovano sole
1: sì,
0: di fronte a un'emergenza, che può essere di salute personale o ecco una cosa di questo tipo, mm-hmm, che per fortuna non c'è la salute, ma cadono piante pazzesche, grosse, perché la tromba d'aria le tira giù, cazzo fai da solo?
1: Esatto, sì,
0: cosa fai? Chiami una ditta che ti chiede, non so, 10.000 euro, adesso sto buttando a caso cifre, mm-hmm, spaventose per farti lavoro, chi è che se lo può permettere oggi, no?
1: Esatto.
0: E quindi noi andiamo lì a dargli una mano, per esempio,
1: sì,
0: sabato,
1: a
0: domenica,
1: vicino, a fare quello che riusciamo a fare, perché certo, il gruppo e la salute per fortuna ce l'abbiamo, e quindi riusciamo a stargli vicino, a sostenerli e a non andare via, a non voltarci dall'altra parte, ecco,
0: hai detto niente, perché poi alla fine di tutto ogni associazione ha i suoi obiettivi, i suoi progetti, ce li abbiamo anche noi ovviamente, quindi e abbiamo questa via, questa volontà di crescita personale e spirituale di ognuno di noi, no? Per migliorarsi tutto sommato e cercare di raggiungere uno degli obiettivi, insomma uno dei tanti, è quello di raggiungere un profondo e convinto altruismo
1: verso gli altri,
0: certo, che è la strada fondamentale per ricreare dalle fondamenta dei rapporti sociali solidi. Questo è il fondo poi della questione, perché è inutile,
1: sì,
0: no?
1: La questione sociale.
0: E allora lo si fa dalla coltivazione biodinamica ai corsi di pittura piuttosto che di coso, all'approfondimento dell'antroposofia ad aiutare praticamente una persona, in questo caso Lino, ma poi avete aiutato me, chi ha bisogno, certo. Ci si trova, si dice, vale, facciamo non subito, ma magari la prossima settimana, in 10, 15, 20 persone, quelle che sono, che si dà una mano,
1: sì,
0: in qualunque...
1: che hanno disponibilità.
0: Non è cosa di poco conto questa, per i periodi sociali che stiamo... Giusto, Filippo?
1: Sì, una volta magari, che ne so, c'erano le famiglie numerose, i quartieri, che ne so, i parenti, i cugini, penso magari le famiglie, no? Che si era in 7, 8 fratelli, c'era gente, c'erano braccia. Adesso magari ci sono i pensionati che vivono nelle periferie delle città e vivono in un appartamento da soli, magari conoscono il vicino di casa, ma tutti gli altri 10 famiglie che sono intorno
0: non si sa neanche chi siano. Certo.
1: E quindi in questi momenti, quando una parola detta, un tè preso insieme, insomma una discussione, una vicinanza, può essere il modo per aiutarsi, condividere delle problematiche che sono le problematiche della vita di tutti, è inevitabile.
0: C'è da dire che proprio per questo, tenendo conto che adesso anche la radio ha la possibilità di riprendere incredibilmente il 5 per 1000, e anche perché abbiamo intenzione di allargare un po' il capannone, di creare uno spazio un po' più grande nella sala anche per il nostro gruppo di acquisto, no, di Radio Commercio, eccetera. Adesso vedremo come ci stiamo muovendo, avremo bisogno ovviamente di fondi, di aiuti, ma non dimentichiamo il seme di girasole, che comunque per gli ascoltatori, per chi ha possibilità naturalmente, il 5 per 1000 e che ha il codice fiscale, lo dico, che tanto nessuno se lo ricorderà, ma intanto lo ripeto: 930 396 70299. Ripeto, il codice fiscale per il 5 per 1000 al progetto di triarticolazione sociale del seme di girasole è 930 396 70299. Questo è un aiuto. Oltre a, sentite gli spot della radio in questo momento che stanno andando a martello, giustamente per ricordare il 5 per 1000 Radio Gamma 5, naturalmente. Se vi dividete un po', voi ascoltatori, voi famiglia di Radio Gamma 5, perché poi io l'ho sempre considerato una famiglia di Radio Gamma 5, quest'anno, l'anno scorso l'ha data al seme, quest'anno la dà la radio, o viceversa, o uno di due della famiglia dà la radio, un altro al seme del sole, insomma in qualche modo da riuscire ad avere un minimo di sostegno, perché questo ci consente di recuperare spese, ma soprattutto all'interno dell'associazione di poter avere quella base di denaro per poter anche in qualche modo fornire un ausilio e un aiuto economico vivo a chi si impegna in prima persona, anche, no? Quindi applicando la triarticolazione sociale e quella divisione dei compiti all'interno di un'associazione che Steiner da sempre aveva sostenuto, da 100 anni aveva sostenuto, insomma, no?
1: Sì, appunto in tutta quella che è la dinamica un po' dell'associazione, poi appunto c'è chi segue magari più l'aspetto un po' burocratico, chi organizza le riunioni, chi è più nel lavoro pratico, in campo.
0: Nel lavoro concreto.
1: Esatto, chi magari segue l'aspetto più spirituale, allora magari c'è il gruppo di studio, ma c'è anche un interrogarsi tra di noi, no? su quali sono poi le modalità vere e proprie. Mm-hmm. Sulle relazioni che intessiamo tra di noi, quindi ci sono veramente tanti aspetti da tener conto e da condividere con tutti, perché non tutti abbiamo tutte le esperienze uguali, quindi c'è chi magari ha un'esperienza più in un campo, più in un altro, e poi appunto il momento comunitario è proprio il momento dove tutti un po' rendono conto e ci si interroga insieme e si cerca di capire la strada da seguire.
0: Non è cosa di poco conto al giorno d'oggi, tutto sommato, questo atteggiamento, perché va a come si può dire, vai nella direzione ostinata e contraria rispetto a quella che è la involuzione, io la chiamo l'involuzione sociale che stiamo vedendo. Poi è chiaro che non si può generalizzare, è sempre sbagliato, certo. Però in linea generale possiamo dirlo che c'è negli ultimi 15 anni in maniera chiarissima, poi dal Covid in poi ancora di più, c'è un veramente pericoloso e profondo isolamento, atomizzazione della socialità, cioè si sono rotti i rapporti anche dentro la famiglia, cioè ormai veramente c'è una vita autonoma e indipendente, ognuno pensa sostanzialmente ai cavolacci suoi e c'è pochissima, sempre meno, insomma, c'è sempre meno solidarietà, fraternità nei rapporti.
1: Sì, nonostante magari hai a che fare magari con i tuoi zii, con i parenti più vicini, dai quali magari ti aspetti un po' di ascolto, magari un po' di dialogo, perché magari uno ha un'idea e un altro ne ha un'altra, allora magari si pensa che, essendo che siamo parenti, magari un po' di confronto sano, senza dover urlarsi dietro, possa esserci. Però no, non è più così automatico.
0: Non lo è per niente.
1: Magari una volta era una consapevolezza condivisa di tutti, però adesso si sta perdendo.
0: Adesso dice Andrea Sceriffo, ci manda naturalmente il nostro amico Andrea Sceriffo, che ci manda. Siete grandi, vi ammiro, vi stimo, buongiorno Paolo e Filippo, grazie per quello che fate e grazie a te, naturalmente sei sempre stato un grande aiuto e un grande sostegno alla radio, e hai sempre ricambiato come hai potuto quello che la radio comunque ti ha dato in tutti questi anni, ed è bella anche la tua memoria che hai messo sul libro. E certo. Ringraziamo anche Paul che ci dice: ciao Paolo, da quest'anno dono il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, giustamente, perché è la cosa. Se c'è la possibilità di dare una mano con il contributo tramite un bollettino postale o bancario dove hanno la sede i semi di girasole, è il conto corrente bancario che no, ce l'ho perché me l'ha dato Giulia. Adesso lo tiro fuori un secondo, che vediamo. Un secondo solo. Allora qui si va sul sito, no?
1: Sì, o se no questo volevi.
0: Allora aspetta un attimino, è sotto, vero? Sì, allora leggere l'IBAN è impensabile. Allora si va associazione, si vai su internet, associazione Il Seme di Girasole, e lì hai il codice fiscale, naturalmente per i 5 per 1000, ma hai anche l'IBAN, giusto? Che comunque lo leggo. Ma sì, è troppo lungo.
1: Ma sai che sul sito della radio dovrebbe. Ah no, scusami, no. Su Ciao Bay c'è. Se tu vai in fondo, c'è una descrizione. Perché diciamo il Ciao Bay poi era stato.
0: Il sito ciaobay.org, giusto?
1: Sì,
0: ciaobay.org.
1: Trovi nella descrizione del sito a un certo punto che si parla anche della nostra associazione. Perché poi Lino aveva tirato fuori.
0: Messo e quindi c'è l'IBAN. IT71 T030 ma non leggo tutto perché è impensabile. Paul, vai a vedere su ciaobay.org, alla fine tu dici com'era, perché
1: sì,
0: non lo
1: alla
0: so.
1: Fine sulla descrizione, quella dov'è che è tutto viola,
0: sì,
1: trovi i dati, o se no ci chiami.
0: Va bene, allora dai intanto il tuo numero di telefono, Filippo, perché alla fin fine, scusami, aspetta, sì, che me lo segno anche qua, che così Dimmi.
1: Ok, allora 334.
0: Sì.
1: 25.
0: Sì.
1: 63.
0: Sì.
1: 058.
0: Perfetto. Allora, Paul, al limite, se mandi un messaggio a Filippo al 334-2563-058, Filippo ti caccia, ti manda per WhatsApp per dire il codice fiscale.
1: Sì, il codice,
0: alla fine,
1: esatto.
0: Che così fai quella donazione di quei 10-15 mila euro, come sei abituato a fare tu, Paul. Non è che... Grazie comunque, dai, veramente.
1: No, dai, grazie, perché poi ci dai il là per raccontare anche di una donazione che ci è stata fatta e che è sempre un piacere, perché appunto la gente della radio ci sente e poi ci contatta, sì. Sappiamo, ma anche tu, Paolo, sai dagli anni della tua esperienza, che ci sono tante persone che ci sentono e condividono, no, questo sogno, questa volontà di portare avanti, come è stata per la radio, anche è stato per noi dell'associazione, che abbiamo ricevuto un bel aiuto da tutta la gente della radio.
0: Sì, abbiamo ricevuto l'aiuto fondamentale per piantare le fondamenta di un'associazione, esatto. Perché altrimenti, per carità, un'associazione può andare avanti in tanti modi, logicamente, ma riuscire ad avere un terreno tuo,
1: sì,
0: con uno stabile, e diventa la base fisica su cui poter poi evolvere su una marea di altre cose e questo è stato possibile solo grazie all'ascoltatore di Gamma 5,
1: perché se no non
0: potevamo farlo, per cui noi vi ringrazieremo sempre con tutto il cuore.
1: Sì,
0: infatti, perché io la chiamo famiglia di Gamma 5, perché è vero anche che noi siamo qua in prima linea, per carità, con il discorso delle trasmissioni, e ti esponi in prima linea su tante cose, infatti lo paghi anche a volte, no, in questa cosa qui, però è anche vero che le persone che ti ascoltano e sono in ascolto e che comprendono il senso di quello che stiamo facendo, che è l'idea di Franco Carraro, porca puttana, che è l'idea di creare una rete di solidarietà e di fraternità, perché questo era l'obiettivo principale. Arriva qua, uno ti ascolta, ha un bisogno, si cerca di dargli un aiuto. Dopo non so che siamo la SOS del, però quello che si può fare, ma anche solo passando informazione, passando consapevolezza, passando, uno incomincia a farsi un'idea che solo in questo momento in Veneto, perlomeno, non è che conosco tante altre realtà come la nostra. Allora, in cambio di questo c'è affetto, c'è riconoscenza e anche piccoli aiuti di tipo economico che consentono di creare quella rete di rapporti umani, come dicevamo, Filippo, no?
1: Esatto, che ti aiuta poi quando ne hai bisogno. Poi ognuno di noi vive la sua vita, certo, e magari non gli capita niente, però a tante persone magari arriva il karma che gli presenta dei problemi, e questi problemi a volte non sono così automatici
0: neanche facili da risolvere. Ecco perché effettivamente avere, è quello che dico sempre, Filippo, Dio buono, cioè è il mio chiodo fisso, avrò anche rotto i coglioni a furia di ripeterlo, però ragazzi, una rete di mutuo soccorso, che è quella che in ogni epoca, ti faccio un esempio, negli anni 70, quando è partito Franco Carraro, c'era, perché c'era una mentalità completamente diversa, i giovani di allora l'avevano istintivamente, intanto non avevano il telefonino, non c'era la società digitalizzata che c'è oggi, e c'erano ancora i rapporti umani come primo livello, quindi tu crescevi abituato ai rapporti umani, positivi, negativi, ma avevi rapporti umani continui. Quando arrivavi all'età adulta eri già maturo per dire facciamo qualcosa insieme, e diventava automatico fare qualcosa. Quindi c'erano le reti di mutuo soccorso, la cassa peota, e c'era una moralità che adesso non c'è più, insomma tutta una serie di cose. Bene, quell'elemento era la coesione sociale che ti consentiva in situazioni di difficoltà di avere un aiuto, ed era una cosa recente.

0: momento, sì, io sì. ridò il telefono di Filippo, che adesso è il 334 25 63 058, e lì Filippo può dare anche eventualmente il conto corrente della radio, il IBAN della radio, scusa, della radio, dell'associazione, che così può si può fare anche un'offerta. E uno, giustamente, come ha fatto Paul, che ringrazio per il messaggio che ci hai mandato, ma non lo leggo perché dice vabbè, la leggo: grande, siete il seme che porta frutto cristico, Paolo e Filippo, il seme di girasole da sempre e per sempre. Carina, ah, Paul, grazie. Sì. Dicevo, chiamando comunque Filippo al 334 25 63 058, magari vi dà direttamente quello. Uno fa dà il 5 per 1000 alla radio, per esempio, quest'anno, esatto. Ma fa un'offerta. Io vi dico solo, io sono tanti anni che sono qua ormai, ma ti posso assicurare che con le offerte delle nostre ascoltatrici, della signora, della pensionata, i 20 sì. euro, i 30 euro, i 10, i 50, noi siamo andati avanti, noi siamo andati avanti, sì, cioè è una rete di aiuti che ti sostiene, e qui sì. sono spese enormi solo di corrente, sai che sono migliaia di euro, certo. ripetitore, sì, questo sì, si sì, rompe, sì. ostie, madonne, cioè andiamo avanti.
1: Sì. Sono tanti, tanti piccoli segni che poi però messi tutti insieme sono una grande forza, perché anche girando un po', no, con qualche magari evento, qualche piccolo mercatino che abbiamo potuto fare in questi mesi invernali o anche l'anno scorso, un sacco di gente ogni volta arrivava, qualcuno dice: ah sì, siete seme di girasole, sì sì, vi ho sentito per radio, vi ho dato il 5 per 1000, capito? Cioè, persone inaspettate che, no, insomma, le vedi a mercatino, non conosci nessuno, esatto. E invece arrivano e ti dicono: ah sì, ho sentito, bello, sono andato a leggere, ho visto su Ciao Bay. Sono collegamenti che noi non ne siamo consapevoli, coscienti, però ci sono proprio grazie alla radio e a tutto quello che si riesce a comunicare attraverso questa realtà.
0: E è esattamente questo. Allora, il senso è mantenere quello che è il filone fondamentale che ha creato intanto Radio Roma 5, che da 50 anni è presente. Il seme di girasole diventa un'emanazione, anzi una creatura di questa realtà, perché un seme di girasole non avrebbe mai potuto nascere se non ci fosse stata come base Radio Roma 5.
1: Certo.
0: E grazie al popolo di Roma 5, se il seme di girasole ha piantato delle radici che ha consentito la creazione di tutto. Ora, un piccolo offerte da tenere presente: sono ragazzi giovani, anche vecchiotti come me, per carità, un po' di tutto dentro, però cerchiamo di portare avanti un indirizzo e una struttura sociale, sì. Mantenere rapporti umani, solidificarli attraverso un'amicizia e attraverso la fiducia, porca puttana. Questo è perché mi dico, Tosi, vabbè, sempre più adesso, per carità, gli anni sul gruppone cominciano ad essere tanti, ma io lo dico, ognuno nasce con un certo bagaglio, no, di risorse, di talenti o di difetti, ok? Però io dico, uno dei più grandi difetti che possiamo vedere noi in questa società è l'accumulo egoistico del denaro. Denaro come mezzo di potere, no? Io ho tanto denaro, cioè ormai questa società è piegata al denaro,
1: certo.
0: si genuflette al denaro. Al dio Baal, no? Cioè il fatto che guarda, tu, la televisione sono solo giochi a premi, no? Per cui tu da una vita di merda a 1000 euro al mese improvvisamente ne vinci 50.000 in una sera, zio, che 50.000 in una sera per aver risposto a tre domande di merda, ma tu capisci che è una presa per il culo, non è una presa, è un lavaggio del cervello che fai alle persone in maniera pazzesca, no?
1: Sì.
0: E te li tieni per te i 50.000, li ho vinti io i 50.000, capito? E continui solo come un cane a cercare di fregare gli altri per tenerli per te, perché avendo denaro tu hai vinto la tua vita. E come dice Franco Carraro, e dopo? E quando che invece 50.000, te che 5 milioni? Tanto bisogna che te assisto sta terra, no? Testa da cazzo. E se te che passa una vita a muciare schei incuendo gli altri, spiegami qual è il senso della tua esistenza? Qual è stato il senso della tua vita?
1: Sì, anche perché poveri, poi vedi come va oggigiorno con questi anziani che arrivano a un certo punto, poi poveri con la demenza o con qualcos'altro non ci stanno più. E,

0: E finiscono nelle cliniche, cioè finiscono a fare una vita magra e materialistica, magari però a casa, magari che ne so, hanno il Porsche, hanno la villa e hanno tutto, ma
1: Certo.
0: la loro, cioè, il loro senso poi della vita si perde
1: Finisce una disperazione,
0: completamente.
1: finisce in una disperazione, perché,
0: Ah, sì.
1: guarda, io ne ho anche conosciuti, novantenni, 88, 90 anni, ricchi, ma ricchi tanto, sto parlando di milioni di euro, non messi
0: Sì.
1: via con il loro lavoro, no? Io non sto che abbiano fatto rubato, dico il loro lavoro, e li hanno accumulati, anziché creare una rete, tu pensi con quel denaro. Se superassi l'idea egoistica e cominciassi con testa a condividere una parte, non è che sto dicendo che ti devi spogliare dei tuoi denari, ma una parte con gruppi di persone creando cose, non per andarsi a comprare una macchina, ma per creare associazioni di mutuo soccorso. Pensa solo alla gente che vive con 600 euro di pensione minima, cazzo, cioè ci sarebbe un'infinità di roba per poter aiutare le persone. Non lo fai? Tutta la tua vita accaparri, accaparri, accaparri nella macchina, e questo, tutte le depravazioni possibili, perché ovviamente il denaro e il potere che ti dà ti deprava, c'è poco da fare. E alla fine di un'esistenza, quando sai che te ne devi andare, perché puoi fare tutti i trapianti che te vuoi, ma te che è da andare, sei morto anche Lo Amaro de Kissinger a 106 anni dopo tre trapianti, ma l'è morto però. Allora la domanda è. Alla fine di questa esistenza sei disperato perché ti rendi conto di avere dato un'impostazione alla tua esistenza ridicola. Ridicola, perché
0: Eh sì. Eh
1: hai rotto tutti i tuoi rapporti.
0: sì, sei andato dietro a queste qualità animiche che sono
1: Sì.
0: le più ultime, le più
1: Le più
0: materialistiche,
1: basse.
0: le più basse,
1: E
0: esatto.
1: noi altri col seme di girasole invece?
0: Cerchiamo di andare da un'altra parte. In effetti, allora mi ero segnato qua Paolo,
1: Sì.
0: e tra le varie cose, insomma, che stiamo portando avanti anche lì in campo, siamo riusciti a preparare un po' per l'anno prossimo, perché ci vuole un po' di tempo, e degli alberi forestali. Siccome lì appunto noi abbiamo il bosco,
1: Sì,
0: abbiamo
1: abbiamo
0: varie
1: un bellissimo
0: piante.
1: bosco, sì.
0: E abbiamo iniziato a mettere delle piante in vaso per poterle avere pronte quest'autunno, e poi magari chi ha necessità, o magari i mercatini, o quando siamo qua in radio, insomma, potremo anche poterle avere per averle da dare magari alle persone che
1: Alle
0: hanno
1: persone
0: necessità.
1: sono alberi da frutto di che tipo?
0: Sono un po' di ciliegi, un po' di melograni, un po' anche salici e allori, cose anche forestali, diciamo. Però, insomma, può essere anche questo un po'
1: Oddio, buono.
0: un'attività
1: Certo,
0: che
1: assolutamente
0: abbiamo.
1: sì.
0: E poi, invece, queste settimane qua abbiamo sistemato anche le radici di luce che abbiamo lì in campo, questi cassoni dello YAM. Ti ricordi quella?
1: Puoi spiegare in 2 minuti cos'è ricordare, perché l'abbiamo già detto ripetutamente,
0: Sì,
1: ma
0: qua,
1: è
0: esatto.
1: intanto la radice di luce è una pianta che è una radice, appunto, che Rudolf Steiner disse con la sua visione veggente,
0: Sì,
1: cosa aveva detto?
0: chiaramente.
1: Cibarsi di questa.
0: Sì, usarla proprio come alimento, porta appunto questa luce all'essere umano. Appunto è una radice, viene dall'Himalaya, dalla zona lì sopra l'India, e è stata appunto portata in Europa grazie a Rudolf Steiner, e appunto questa radice ci aiuta ad alimentarci di questa luce, che poi è la luce che ci serve per il nostro pensiero.
1: La trasformazione dei processi digestivi, cioè gli elementi nutritivi, chiamiamoli così, sono elementi ovviamente non tanto quantitativi, cioè non sai che ha grassi, proteine, ma
0: Esatto.
1: ha una forza vitale di tipo spirituale tosi. Ora qui, se vi liberate dal pensiero di Pierino Angela, puoi capirlo, se no non capi un cazzo, che va bene stesso, però il discorso che lui fa è, se ci si alimenta, non in modo esclusivo ovviamente, ma per esempio la radice di luce, io la usiamo più di qualche volta, mi è capitata, tagliata a fettine
0: Sì.
1: dentro l'insalata, per dire, no?
0: Sì,
1: Anche,
0: esatto, ma
1: come...
0: mangiata direttamente così.
1: Sì, non sai che sia particolarmente buona, che non so,
0: No,
1: un
0: esatto, no.
1: vegetariano te lo sa benissimo, non sai che dica oddio, però se ti capita di averla è utile, Perché? Perché probabilmente riesci a ragionare con i pensieri un po' più di cosa vuoi
0: sì,
1: dire?
0: E un po' sì, avere una qualità di pensiero un po' più rinnovata, sì, più spirituale. Adesso magari uno che sente per la prima volta ste robe qua dice sti qua
1: si sono mangiati
0: qualcosa di strano. Però se uno si avvicina all'antroposofia e inizia a capire come è fatto l'essere umano, inizia a mettere insieme delle cose e a capire che quello che mangi poi non influenza il tuo essere nel mondo, il tuo essere desto, essere sveglio o avere certe qualità di volontà o certe qualità di sentimento. E quindi appunto questa radice noi dall'anno scorso abbiamo iniziato a metterla, grazie anche a Ilaria e Silvano che ci hanno dato una mano, ma anche a tutto il gruppo, perché appunto abbiamo costruito queste casse che sono piene di sabbia e con uno strato di terriccio sopra, dove abbiamo messo i semi appunto di questa radice. E lei è una pianta che si arrampica moltissimo, in effetti abbiamo messo delle canne in modo che si arrampicasse in alto, perché proprio va in cerca della luce, no?
1: Come
0: un po' tutte le piante, ma questa proprio particolarmente
1: in modo intenso
0: si arrampica e va su e appunto più su va più luce prende,
1: è ovvio,
0: e quindi più riesce a crescere bene. E ci vogliono però 2 anni. Allora il primo anno cresce fino a un certo punto, l'anno dopo si lascia lì, lei adesso in primavera riparte, cresce per bene, e poi alla fine di quest'anno potremo aprire le casse, tirare fuori appunto la radice e poi ripreparare tutto per le successive
1: stagioni, insomma.
0: Esatto.
1: Mi scrive Paolo qui Federle, e la mia commercialista mi ha chiesto a chi dai il 5 per 1000. Radio Gamma 5, l'unica radio libera della provincia di Padova. Sono perfettamente l'unica radio libera, Paolo della provincia di Vicenza, scusami. Sì, assolutamente hai fatto benissimo. In questo momento è giusto dare a Radio Gamma 5 il 5 per 1000, visto che quest'anno ci hanno imposto dal ministero di diventare cooperativa sociale un'altra volta dopo 3 anni. Ierimo cooperativa sociale in Eghea, dito che assolutamente non si può così in queste condizioni, grazie ai nostri nemici naturalmente. Ci hanno azzerato a cooperativa semplice, dopo 13 anni si torna a dirne no, guarda che voi altri sì, cooperativa sociale, perfetto, e siamo tornati, quindi grazie e fate bene a dare l'aiuto. Poi dice qui: ciao ragazzi, vorrei chiedere se mettete su un dischetto di Sergio Endrigo, che lo volevo dedicare alla Gianina di Sala, Adamo. Sergio Endrigo, mi viene mal di pancia solo sentirlo, però te lo metto su senza problemi. Ok, dimmi pure, vecchio mio, cosa volevi. Allora, intanto ricordo il numero di Filippo, presidente dell'associazione Il Seme di Girasole, risponde, si è mandato un messaggio 334 25 63 058. Volevi aggiungere qualcosa, Filippo?
0: Vuoi che... Perché avevamo in mente oggi di fare un collegamento telefonico.
1: Sì.
0: Perché, sì, non... Sì, vabbè, io vengo qua, riesco a venire volentieri. Però, sì, siccome ci sono anche molti altri che si muovono per l'associazione, volevamo chiamare Giulia, che siamo d'accordo che... Mm-hmm. Che così ci raccontava anche lei qualcosa... in merito al lavoro che segue magari più lei proprio in campo con le
1: solo varie... Che mancano 6 minuti alla pausa pubblicitaria, ce la facciamo?
0: Ah, ok, beh, allora
1: la chiamiamo subito dopo?
0: La chiamiamo subito dopo, allora, dai.
1: Ecco, allora intanto lo diciamo a Giulia, vale che ti chiamiamo subito dopo l'una, così,
0: ecco, così si prepara.
1: Allora, qua uno subito interessato, aspetta un attimo, no, Sergio Endrigo, ho capito, adesso te ho messo su, io che amo solo te, dopo te lo metto, va bene? Buongiorno, in che zona si trova il terreno acquistato e come tenersi aggiornati nelle prossime iniziative, dice Mattia.
0: Ok, vai. Allora Mattia, noi abbiamo un gruppo su WhatsApp dove mettiamo i prodotti, le attività che facciamo e così via. E quindi se vuoi ti lascio il mio numero, mi scrivi un messaggio e io posso inserirti in questo gruppo. E quindi scriviti 334 25 06 3 058. Mi scrivi un messaggio e mi ricordi insomma chi sei e poi io posso inserirti. La cosa migliore, sempre, che ci piace sempre di più anche a noi, è quella magari anche di vederci, no? Di vederci di persona. Quindi se hai voglia, di martedì sera, ancora per un po', finché c'è il gruppo di studio qua a Radio Gamma, il martedì sera alle 21, alle 9 di sera, puoi venire. Noi in genere dalle 8 siamo qua, ci trovi bene o male, quindi facciamo due parole, ti spieghiamo un po', ti facciamo vedere.
1: Sì, che poi vedersi di persona, tutto sommato, se conoscersi di persona, è il senso poi della nostra associazione, cioè ci dobbiamo conoscere, ragazzi, esatto. Creare rapporti umani, quindi in questo senso, Mattia, se ce la fai, il martedì sera alle 9 siamo qua, tanto ci siamo sempre, e così basta che chiedi, ci sono ovviamente, ci sono persone che vengono per semplicemente studiare Steiner e l'antroposofia e basta. Poi ci sono anche le persone che fanno parte dell'associazione Semi Girasole e che insomma puoi avere un rapporto diretto, così glielo possiamo dare.
0: Certamente.
1: Se no, cosa c'era anche un rapporto? Avevi un sito?
0: No, c'è questo gruppo su WhatsApp, però sì, è un po', cioè lì non c'è né una discussione né niente. Noi mettiamo gli eventi che facciamo, o magari se abbiamo qualcosa di particolare, delle verdure. Ma sì, adesso la stagione appunto primaverile, così noi stiamo preparando tutto, ma non è che abbiamo tantissime cose adesso, perché la stagione è adesso. Abbiamo messo un po' di piantine così, abbiamo preparato alcune cose, ma non abbiamo adesso tantissimi prodotti. Però comunque abbiamo un po' i trasformati, abbiamo delle cose tipo che abbiamo preparato noi, fervida e fermentati, cose così che riusciamo ancora
1: certo,
0: a condividere.
1: Ce n'è di roba. Mi diceva sempre Paola che per i cani cuccioli di pastore maremmano di Feltre ho passato il testimone a mio cognato, che ha cani e può conoscere altri che cercano cuccioli. Ti ringrazio, Paul. Ricordo che è una cucciolata che è una figata. Io divento amato per i maremmani.
0: Sì, mi piace. Sono bellissimi. No, guarda, quando crescono,
1: ragazzi. Poi un cane che ti affronteggia i lupi e i manda e i fa scampare. Zio cane. Zio cane, è la parola giusta. Allora, sono splendidi, ma veramente splendidi. E ha due, il papà se veniva in ambulatorio, così zio Billy, cioè devi stare attento, nel senso non è stupidamente aggressivo, però non rompere i coglioni, senso,
0: esatto, cioè, non
1: si fa mettere le mani addosso, è un cane, sei con caratteri decisi.
0: Cavolo.
1: Poi dipende molto da come li educhi tu dopo, no?
0: Okay,
1: però i cuccioli sono bellissimi, cioè il cane, il papà è bellissimo, la madre non l'ho vista direttamente, l'ho vista solo in foto, ma è bellissima. E se volete sentire, si trova località Setteville vicino a Feltre, il numero di telefono è 371 630 8091. Lo ripeto, cuccioli di pastore maremmano è una figata. 371 630 8091. Ok, stavi dicendo, scusami che ti avevo interrotto adesso. Aspetta, no, c'era questo che mi... aspetta, Paolo, ridici il nome di questa radice, grazie.
0: La radice di luce. Allora, il nome vero e proprio è Yam, con la
1: Y.
0: Sì, sì. Yam
1: di luce si chiama.
0: Sì, anche Yam di luce.
1: Yam di luce, appunto, perché come diceva Filippo, giustamente viene dalla zona tibetana, himalayana, praticamente.
0: Fa parte della famiglia delle Convolvolacee, mi sembra che si dice.
1: Convolvolacee,
0: sì,
1: non sapevo.
0: Sì, è simile un po' al convolvolo, la foglia.
1: Lisa
0: però...
1: vuole sapere se gli ripeti il numero di telefono, per piacere.
0: Ah, sì, allora 334 25 63 058.
1: Perfetto, 334 25 63 058 è il numero di Filippo. Andrea Sciriffo dice: effetto scambio col pastore tedesco. Ti a buttare, ma... Beh, ascolta, cioè, non c'è confronto tra il maremmano e il pastore tedesco, anche perché il pastore tedesco una volta era un cane, era un signor cane. Oggi sinceramente non preferisco molto di più il maremmano, non c'è ombra di dubbio. Lo Yam di luce quindi è una radice estremamente importante per aiutare un pensiero pensiero sempre più
0: qualitativo. Una trasformazione
1: qualitativo, bravo.
0: Sì.
1: E se non vogliamo usare la parola spirituale, ecco.
0: Sì, sì, perché poi cioè è la qualità, poi lì non si tratta di sostanza, come magari è per il metabolismo, è proprio qualità di avere, no, l'intuizione al momento giusto, di sapere anche da che parte si vuole andare, e anche di movimento, cioè di riuscire quando si ha un problema a trovare una soluzione. Certo. Ad avere quella luce interiore che ti,
1: bravo,
0: dice: ok, devo andare
1: quell'idea,
0: di là,
1: quel consiglio, quella intuizione, no?
0: Sì.
1: Adesso mi chiede invece un altro, Luca dice: ciao, per contrastare l'invasione di lumache negli orti, che contromisure si possono utilizzare? Aspettiamo la nostra esatto, ex presidente, che insomma è la Giulia, che è dalla mattina alla sera in campo, e ti parlerà, adesso la contattiamo dopo la pausa pubblicitaria, e ti darà un po' di consigli lei, così.
0: Sì.
1: Dice qui Dario, ti dice: grande Filippo, ciao Beo, Dario.
0: Dario, sì, Dario era forse l'hai conosciuto anche tu, anni fa veniva ai corsi di biodinamica qua in radio.
1: Ah, bon.
0: E ci siamo conosciuti, e ciao Dario.
1: Ah,
0: sì,
1: bon.
0: Sì, è venuto anche in campo qualche bon, volta bon, a darci bon, una mano. Dai, ci vediamo, fatti sentire che ci troviamo in campo di nuovo in radio qua.
1: E Piero Betonea dice: buongiorno Paolo, ma ti quante raise te mangi ogni giorno? Ma vale mezzo chilo minimo, Piero, perché ho solo pensieri spirituali, mi te lo sai, ti ho capito insomma ormai, no? Giusto, quindi va tranquillo. Vabbè, manca un minuto e mezzo alla pubblicità, poi noi contattiamo naturalmente Giulia e sentiamo un attimino. Stavo vedendo che mi aveva mandato, adesso l'ho perso.
0: Uh-huh.
1: Vediamo se vedo, eccolo qui, c'era poi un filmato di 2 minuti e 10.
0: Uh-huh.
1: A proposito di un film degli anni 60 tratto dal film L'uomo che visse nel futuro. Uh-huh. In 2 minuti descrivono cosa volevano fare nel 60 per ridurre la popolazione mondiale, e così, giusto, è una ventina,
0: sì,
1: di secondi. Giusto per, no, ma questi sono progetti, ragazzi, di lunga durata. Dopo parleremo anche, sai che è la mia passione storica. C'è stato un amico che ha attaccato qui quello che io ho già detto da tanto tempo, che Benito Mussolini era agente segreto inglese, era sul libro paga degli inglesi,
0: sì,
1: dall'inizio,
0: sì, sì.
1: Non a caso è diventato poi il padrone d'Italia per 20 anni, eccetera, con i Savoia che si sono piegati agli ordini che sono arrivati sempre da Londra, perché Londra è quella che ha gestito e continua a gestire questo misero paese, misero nel senso che sì, misero, perché purtroppo il livello di coscienza di questo popolo è ancora estremamente,
0: sì,
1: poco evoluto, diciamo così.
0: Poi diciamo che siamo un popolo anche che ha avuto il suo periodo nei secoli scorsi.
1: Esatto,
0: no?
1: Ha avuto il suo massimo durante l'epoca romana, e da allora così è finito. Il popolo latino non ha più una funzione di guida per l'umanità. In questo momento c'era il popolo anglo tedesco, avrebbe dovuto averlo l'anglo tedesco. I tedeschi sono stati eliminati dagli inglesi e quindi sono rimasti solo loro, gli anglosassoni.
0: Sì.
1: E adesso hanno una bella responsabilità, però.
0: Certo.
1: Sì. Pubblicità.

0: amo è Sergio Endrigo, perché sinceramente, con tutto il rispetto per l'amico che me l'ha chiesto, mi fa venire mal de panza, mi non sono mai riuscito a capirlo, anche se capisco la bellezza. C'è Giulia in diretta. Giulia, mi senti?
1: Ti sento ben chiaro.
0: Oh, chiaro e forte. Ciao Giulia, ciao Bea.
1: Ciao Paolo, ciao Filippo e a tutti gli ascoltatori. Buon sole oggi.
0: Hola, Giulia Costa è con noi, che stamattina, stamattina
1: sì, ho sentito prima, io sono una killer di lumache.
2: Eccola,
1: questo
2: ottimo
1: periodo.
0: Ecco, puoi rispondere a quella domanda per piacere? Cosa fai tu con i limeghe? Con i limeghe?
1: Allora, intanto è il secondo giro dell'ogni mattina. Dopo le galline ci sono le lumache in questi giorni. E quindi
0: hai consigli da dare?
1: Sì, allora il primo consiglio più utile sarebbe quello di raccoglierle, in questo caso anche dentro una bottiglia da un litro, così andate meglio poi per fare una diluizione. E le raccogliete tutte a mano, vi consiglio dei guanti, perché se avete le lumache rosse come le abbiamo qui in bosco, non ti vanno più via dalle mani.
0: Dio bom.
1: Sì. Le mettete tutte dentro una bottiglia, poi riempite di acqua, magari non clorata se c'è quella piovana o se avete un pozzo, e lo fate macerare per 4-5 giorni. Dopodiché, e nel mentre ovviamente però vi chiedete, sì, se io le faccio macerare 4-5 giorni e le altre che mi mangiano le verdure? Perché comunque è un problema continuo dell'ogni giorno, quindi nell'ogni giorno si può sempre raccogliere, però nel mentre io ho ascoltato il consiglio di un mio vecchio saggio, che non so se sta ascoltando, che è Giovanni, di tagliarle a metà. Ok, è una triste storia, però...
0: È una triste storia, tristissima.
1: È una tristissima storia, però nel mentre si può fare anche questo.
0: Ok.
1: Questo macerato poi va diluito in una pompa a spalla.
0: Sì.
1: Diluito
0: va filtrato, Giulia, naturalmente, tutto quanto.
1: Sì, ovviamente filtrato, diluito con l'acqua, e va spruzzato la sera.
0: Ah, e una volta, due volte, quando?
1: Allora, sarebbe sempre opportuno farlo almeno per 3-4 sere consecutive, perché una non basta. Infatti io ieri ne ho iniziato la prima e sto continuando anche per i prossimi giorni, perché dopo questa pioggia sono aumentate.
0: Per forza, per forza.
1: Sì.
0: Ascolta Giulia, ma facendo così, a parte che te copi dettagli a metà, come hai detto Giovanni, st'altre, ma tu hai visto un risultato, Giulia, o no? A parte gli scherzi, se
1: allora,
0: dai ripetutamente.
1: Sì, se, allora, come tutte le cose, ripetutamente hanno sempre dei risultati. È ovvio che dipende anche quanta umidità nel terreno,
0: certo.
1: E quindi sì, con la biodinamica ci si può aiutare anche con i decotti di equiseto o con i microrganismi che Filippo fa con l'aggiunta anche dell'equiseto, che
0: già,
1: comunque è ricco di silice e richiama molta più luce, e le lumache odiano il secco e la luce.
0: Chiaro.
1: E quindi questo è sicuramente un aiuto,
0: un rinforzo,
1: molto
0: un rinforzo, diciamo. Sì. Quindi tu faresti così intanto: allora, catturare un po' di lumache, cacciarle dentro una bottiglia, lasciarle macerare per 4-5 giorni diluite con l'acqua, naturalmente, e dopodiché si fa ulteriore diluizione, pompa a spalla e trattamento almeno per 3-4 giorni consecutivi, dici, no?
1: Sì, questo rilascia nella terra si può dire un significato di molte lumache che sono morte in quel cammino, e quindi tutte le altre.
0: Dice, forse è meglio cambiare aria, no. Se meglio cambiare aria.
1: Esatto.
0: Okay. Adesso c'è Filippo che voleva farti delle domande, però Giulia, un attimino.
1: Dai.
0: Vai.
1: Sì,
2: spero
1: di essere pronta.
0: Sei pronta? Sì, non preoccuparti.
2: Ci hanno chiesto dello yam di luce e mi sembra che avevamo anche delle piantine là, vero?
1: Sì, noi abbiamo anche delle piantine e abbiamo anche dei semi, se dovessero esserci molte persone interessate, adesso che c'è di nuovo la luna calante, io faccio un altro giro di semine.
2: Ecco, ottimo, sì, perché si tratta di far crescere poi la radice, quindi si va con la luna calante.
1: Esatto.
0: Scusa Giulia, ma una volta che ti hai messo giù la radice, diceva Filippo che devi aspettare parecchio per avere per mangiare?
1: Sì, 2 anni.
0: Ah, 2 anni.
1: Sì, dopo il secondo anno allora la puoi raccogliere. Per poterla assumere, insomma.
0: Certo. Quindi adesso, scusami Giulia, i semi, noi avremo dei semi da poter anche condividere con delle persone che naturalmente hanno voglia di starci dietro, perché non è che gli demo a...
1: Sì, esatto. Sì certo. O come seme o anche come piantina che noi facciamo grazie all'appoggio che abbiamo di tantissimi vasetti che sono riusciti a recuperare da un vivaio che aveva chiuso. E quindi riusciamo a fare piantine e ho anche qualche seme che ovviamente ha spazzato il grande Giovanni della radio, che ogni anno lui, oltre ad assumerli ogni mattina, me ne ha donati.
0: Perché Giovanni non vuole morire sostanzialmente, se qui ho il punto, vero?
1: Vuole rimanere lucido.
0: Rimanere lucido, ho capito. Salutiamo Giovanni, va. Ascoltami. Però Giovanni, con quel pensiero di tagliare le lumache, ho paura che da adesso io punissa, non so.
1: Ma sicuramente... Cioè, la vita dell'agricoltore è destinata a questo, Cioè, tra sradicare erbacce e la vita delle lumache che non la passa bene con l'agricoltore, poi ce ne sono tante altre.
0: Quante che te vuoi?
1: Sì, una volta prendevano anche a bastonate le piante delle patate.
0: Addirittura.
1: Sì. Diciamo che sono modi molto... come si può dire,
0: duretti, dai, insomma.
1: Sì. Duretti, ecco.
0: Ascolta,
2: senti, sì, allora volevamo chiederti, visto che tu sei più presente là in campo,
1: sì,
2: facci un quadro un po' di quello che sei riuscita
0: a fare adesso, a fare in questi anni, più che adesso,
2: mettere giù.
1: Sì, in questi anni la cosa più bella che insomma rende anche questa associazione comunitaria e sociale è fare rete anche con persone che si ha attorno, perché per esempio noi qui siamo nella Bassa Padovana, a Bagnoli di Sopra, e quindi già riuscire a incontrare dei piccoli agricoltori che magari hanno bisogno di supporto o hanno anche delle primizie che non riescono magari a portare alla luce, a me è piaciuto in questi anni conoscerli. Far conoscere anche l'associazione, cioè raccontargli un po' tutto quello che facciamo e quindi portare alla luce anche tutto quello che è il lavoro legato all'agricoltura, che è qualcosa che mi prende assai.
0: Certo, che è in parte la tua vita, perché ovviamente giustamente è la tua passione, questo è in dubbio.
1: Sì, e quindi il pensare di essere in questo bosco che prima magari non conoscevamo nessuno, adesso abbiamo per esempio la realtà di Este con Chiara, che è un'azienda agricola che si chiama Podere Volere, con la quale collaboriamo. Poi abbiamo anche un agricoltore verso il Polesine, che si chiama Renzo e ha un'azienda agricola ai pavoni, e così ci è arrivato un pavone anche
0: ne abbiamo uno anche noi, sì, il pavone.
1: esatto. Non a caso. e poi un'altra bella rete che stiamo riuscendo a fare è con una scuola parentale di fianco al ristorante Campagnon qui ad Agna, ed è una realtà che quindi comprende anche giovani, bambini, e quindi questo è bellissimo, perché noi, essendo anche come associazione a scopo pedagogico, tutto un po' si armonizza, e così abbiamo tutte le età che comprendono la nostra comunità, più anche i giovani che arriveranno.
0: E quindi è un progetto ovviamente in divenire, perché poi da cosa nasce cosa, logicamente. Intanto
1: certo.
0: Quello che abbiamo fatto, Giulia, è piantare una base e un punto di riferimento, che non è stata cosa da poco. E poi pian pianino, con l'aiuto che la gente ci vorrà ancora dare, con 5 per 1000 o con donazioni fatte direttamente sul conto corrente, eccetera, sul IBA, insomma, pian pianino avere quella riserva che ci consente di ampliare progressivamente le attività, insomma, ecco, non c'è...
1: Certo, infatti ringrazio ancora tutti gli ascoltatori della radio, perché grazie a tutti loro noi siamo riusciti almeno ad avere delle basi concrete, che sono il bosco e tutto quello che stiamo continuando a fare, insomma.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Sì, tu sì. Avevi una domanda, Filippo, per Giulia?
2: Ma no, questo discorso qua mi è sempre piaciuto molto, no? Di questa volontà di collegarsi anche a altre realtà, appunto come diceva Giulia, che condividono un po' anche magari la situazione che abbiamo noi, nel senso che non siamo dei proprietari terrieri con chissà quanti terreni,
0: certo.
2: e trattori e campi e via dicendo. E purtroppo questa situazione è condivisa anche da altri agricoltori, però nel piccolo spesso si trova una qualità che non si trova nel grande, quindi riuscire ad avere un collegamento e avere un prodotto genuino e avere una relazione con delle persone vera e significativa, che poi ti permette anche di mettere in piedi un'organizzazione anche agricola, perché magari noi facciamo una cosa un anno e gli altri fanno un'altra cosa.
1: Certo.
0: Ascolta Giulia, qua sulle lumache hai aperto un argomento enorme, perché adesso stanno contro le limeghe, limacce e lumache, metto in terra vaschetta di birra, sono attratte dallo zucchero della bevanda e poi annegano dentro la birra. Funziona, Marco dice così.
1: Sì, le ho provate anch'io queste, però una certa mi sono detta, vabbè. Ma scusa, la birra la bevo anch'io.
0: E te cazzo, a cosa spendere più te spendi più di birra che di cose? Vabbè, ascolta.
1: Sì, ho provato anche questo e funziona, perché le trovi proprio tutte dentro i bicchieri di birra.
0: Ecco, detto questo, dipende naturalmente dalle dimensioni della coltivazione, perché se te hai un ortesano del cazzo te puoi fare così, se te sei una roba più vasta,
1: esatto.
0: Bisogna che te fassi un accordo con Peroni di Padova.
1: Esatto.
0: Per non uccidere, un altro Paolo mi dice, per non uccidere...
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
5: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
6: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
7: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
8: Grazie!
9: Grazie!
8: E ancora grazie!
10: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il centro culturale 140 via Piovesi 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346 36 144 69.
0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
9: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
9: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute, sia fisica sia emotiva, in rapporto anche alla nostra?
9: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
9: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Le lumache, non c'è un metodo per allontanarle? Beh, ti avevo appena detto, cioè, l'hai spiegato, no?
1: Sì, sì, allora l'altro metodo che ha attuato Filippo sarebbe quello di mettere ai margini dei terreni o delle tegole dove loro vanno tutte a riunirsi praticamente e dopo lì però le devi raccogliere perché anche se si riuniscono poi la sera con l'umidità escono tutte.
0: È chiaro.
1: Quindi è triste sì il pensare a questo come un'uccisione di massa, però
0: devi farlo se no te desfa tutto.
1: Sì, per sopravvivere, cioè se vuoi mangiare qualcosa e hai i terreni ricchi di umidità.
0: Non hai alternative? Non
1: poi
0: hai alternative?
1: Con l'aiuto anche della biodinamica durante il periodo primavera-estate ci sarebbe anche il preparato 501 che è a base di quarzo, quindi di silice, che è lo stesso discorso che facevo prima, dove le lumache praticamente sentono che l'hai dato se lo dai in modo continuativo
0: e gli dà fastidio
1: ecco e quindi sì
0: puoi fare varie cosine insomma, d'altra parte non so che te possi fare i miracoli, c'è poco a fare insomma. Ok, ascolta Giulia, intanto noi ti ringraziamo perché è importante il fatto che tu sei stata un elemento centrale e sei all'interno dell'associazione perché sei in prima linea sul discorso coltivazione e ortaggi e quant'altro e hai una, ti sei fatta ormai una buona esperienza biodinamica oltre che biologica, per cui sei un elemento importantissimo per poter andare avanti nel nostro lavoro.
1: Sì, io ringrazio anche voi che mi date questa grande possibilità di mettere in atto quello che è
0: la tua passione
1: questa passione, questo talento, non so come si possa chiamare,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Io ringrazio tutti voi.
0: Un abbraccio grande Giulia.
2: Grazie
1: a voi.
0: Ciao. Ok, allora ci resta un qualche minuto per Filippo
2: salutare, ringraziare di nuovo.
0: Ricorda ancora
2: la
0: i punti di riferimento. Allora possiamo ricordare intanto il
2: numero di telefono.
0: Chi per caso non ha ancora dato 5 per 1000 o ha già deciso di darlo alla radio, ma se vuole anche dare qualcosa al Semigirasole può farlo. A quale codice fiscale?
2: Allora, il codice fiscale nostro è il 9303 96 70 299.
0: Perfetto, ripetilo.
2: Questo sì, allora 9303 96 70 299.
0: Perfetto.
2: Ottimo.
0: E è possibile anche chiamare direttamente Filippo se volete avere informazioni più dirette, magari una volta fare un giretto, una puntatina anche che vi facciamo vedere
2: il
0: bosco,
2: sera.
0: No?
2: Sì.
0: Intanto martedì sera qui in radio, martedì sera alle 21 qui in radio, ancora fino a giugno, fino ai primi di giugno. Poi l'altra possibilità è quella anche di mettersi d'accordo con te Filippo, no?
2: Sì, magari
0: si può un sabato, venite a vedere. Di cosa stiamo facendo, penso sia una cosa piacevole. Il tuo numero, Filippo?
2: Sì. Allora, il mio numero, allora il 334 2563 058.
0: Ripetilo.
2: Ok, allora 334 2563 058.
0: Perfetto, benissimo. Leggevo adesso un altro, vediamo un secondo che magari ci sei anche tu. Allora, domandona. Ma le oche non si mangiano ste lumache? E se metto il veleno tutto intorno all'orto, magari un perimetro più largo di mezzo metro? Luca da Vicenza. Luca, fai come vuoi naturalmente. Io il veleno non lo metterei. Farei un lavoro di, per quanto fastidioso, di raccolta lumache piuttosto.
2: Sì.
0: Se non hai un orto molto grande.
2: Poi dipende,
0: ed è un orto...
2: sì, se gli animali, certo gli animali.
0: Beh, certo, le oche se le magna.
2: Sì.
0: Le oche se le magna. Il problema è che l'oca te magna anche
2: le
0: colture. Cioè, insomma, Luca, vedi tu. Un metodo era quella che ti aveva consigliato anche Giulia, farà schifoso quanto vuoi, però prepari una diluizione preparato di lumache morte e spruzzandolo ripetutamente è un metodo, un buon metodo, non ti dà la garanzia assoluta, ma diciamo che si allontanano abbastanza.
2: Sì, esatto, anche perché adesso è il periodo in cui salta fuori questo problema perché piove, poi d'estate si ridimensiona, insomma, quando va via tutta questa umidità.
0: Dopo, grazie Faustino sempre, mi spiace veramente, un altro mi dice, essere a 80 km di Bagnoli, sareste la realtà con cui collaborare e che qui da me non trovo, essendo circondato da colleghi agricoltori interessati solo al profitto, te credo. Però ti volevo solo ricordare, amico mio, che noi abbiamo le colonne portanti delle colonne portanti dell'associazione vengono da Giampaolo
2: viene da Casale sul Sile,
0: regolarmente, ha un camperin dire la verità, ma con sua moglie viene giù, si staziona nel bosco di Bagnoli e sta lì sabato e domenica a dare una mano, quindi se hai problemi tirate su il numero ripeti il tuo numero,
2: Filippo 334 2563 058, anche perché non, ci siamo resi conto anche noi con il nostro gruppo che è vero, a tante persone non riescono a essere così presenti, ma in realtà ci sono anche tante cose che noi possiamo fare a casa, esatto, e portare in associazione,
0: esatto, e poi magari uno che ha bisogno di qualcosa, chi se che ti impedisse se mettiamo d'accordo, va bene, fra una settimana, 10 giorni 15 giorni, veniamo fin casa tua e te diamo una mano, esatto, e viceversa, hai capito? È questo il senso della collaborazione, ragazzi, e questo è il senso di far rete sociale e di darci una mano, porca puttana, sì, sì o no?
2: Sì, sì. Quando c'è lo spirito vero e che ci si conosce, poi non... Insomma, certo sono i chilometri, ma insomma si fanno anche per una persona che ne vale la pena. Ecco.
0: Perfetto, allora leggiamo, ti leggo, ti dedico l'ultima poesia di Roby L'Alpin.
2: Dai.
0: Campo Verde. È scritto questa, allora: ti ammiro e ti amo come un povero pellegrino davanti a un miracolo raro, mentre vivi in pace sotto i miei piedi di gigante distratto. Tu sei un pianeta speciale dove coesistono mille creaturine da amare che mi parlano anche senza parlare. È la stessa lingua di tutto il creato che purtroppo nel tempo abbiamo scordato.
2: Dai. Grazie,
0: grande Roby L'Alpin, ciao, grazie a te.
2: Mandamela anche a me, Roby. Che poi la
0: Roby, mandi che sei 334, numero
2: 334
0: tuo
2: 25 63 058.
0: Allora 334
2: 25 63 058
0: e ti chiamandi a Eurobi, va bene?
2: La mandi che la teniamo, che è bella, sono sempre begli spunti. Grazie.
0: Allora, ciao a tutti, grazie mille a te,
2: Filippo, Paolo,
0: e grazie a Giulia, grazie all'associazione Sei Mesi Era Sole, che amo profondamente perché è parte di me, e spero che possiamo andare avanti crescendo sempre meglio, insomma,
2: in
0: questo modo,
2: a ok? Tutti i partecipanti e alla radio, e alla gente della radio, della
0: perfetto,
2: famiglia della radio.
0: Ok, ciao, grazie,
2: ciao,
0: Filippo,
2: grazie.
0: Ciao, stammi bene. Adesso piccola pausa con Sergio Endrigo, te lo leggo negli occhi, questa mi ricordo e mi piaceva, te la metto su, va bene? Ok, ciao.

0: Te lo leggo negli occhi. Questa me la ricordo. Allora, vediamo se riesco a farvi sentire questa qua. Non mi ricordo più come si fa, però, ascoltarla. Questo è il film.
1: Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo?
0: No, non era questo. Allora. Se qualcuno mi ricorda comunque, se fa far ascoltare il video quasi meglio, se no non riesco a venire fuori. Va bene. Allora, vi volevo leggere, prima di arrivare al collegamento che volevo fare con Leo Chen, il dottor Leo Chen, Mussolini, agente segreto inglese. Nel 2009, era qui il foglio che è stato messo non so da chi, forse da Mariano può essere, ma non lo so, che conferma tutto quello che vi avevo già accennato. Allora, nel 2009 lo storico di Cambridge, Peter Mertland, scoprì che il reclutamento di Benito Mussolini avvenne nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale. Quando lui era scappato per evitare il servizio di leva militare in Svizzera per circa 2 anni. Durante la Prima Guerra Mondiale, Sir Samuel Hoare, referente dei servizi segreti britannici in Italia, proveniente da una famiglia di banchieri, ovviamente, riferendosi a Mussolini e ai suoi, disse: "Pompare questa gente", disse. Ingaggiò Mussolini e lo mise in organico all'MI5, il servizio di sicurezza interno britannico, il servizio segreto britannico. Mussolini all'epoca era direttore del giornale Il Popolo d'Italia e Churchill era ministro degli armamenti. Il futuro duce riceveva uno stipendio di 100 sterline a settimana, pari a circa 6.000 euro odierni. Qui lo si può trovare nella nota 28, pagina 29, nel libro dello storico britannico Christopher Andrew, The Defense of the Realm, va bene, non importa. Ma una quota non trascurabile veniva spesa da Mussolini per le prostitute. Nei rapporti dell'epoca, Mussolini veniva descritto come un uomo dai costumi discutibili e un donaiolo incallito. Gli agenti del servizio britannico a Roma, pur considerandolo un investimento necessario, buon valore per il denaro speso, dicevano, in termini di propaganda bellica, non ne avevano una stima morale elevata e sospettavano che le 100 sterline settimanali servissero soprattutto alle sue frequentazioni con prostitute ed amanti piuttosto che con la politica. Sebbene Hoare avesse autorizzato i pagamenti nei suoi documenti, emergevano perplessità sull'affidabilità di Mussolini come individuo, pur ritenendolo l'unico capace di scuotere, tra virgolette, l'opinione pubblica italiana e mantenere il paese nel conflitto della Prima Guerra. In sostanza, per l'intelligence britannica, Mussolini era un asset utile ma moralmente riprovevole, che usava i soldi della corona inglese poco per la politica e molto per i propri vizi personali. L'Inghilterra voleva che Mussolini usasse il suo giornale per fare propaganda a favore della guerra, in funzione anti-tedesca e anti-austriaca, per evitare che il governo italiano uscisse dalla guerra in corso e, come aveva fatto la Russia, firmasse un accordo separato con gli austro-tedeschi, mettendo in grossa difficoltà l'Inghilterra, che sarebbe rimasta da sola. Oltre alla propaganda giornalistica, Mussolini assicurò ad Hoare che avrebbe utilizzato veterani di guerra per disperdere con la forza i manifestanti pacifisti e neutralisti a Milano, impedendo scioperi che avrebbero paralizzato le fabbriche belliche. Questo è considerato dagli storici un test generale di quella violenza politica che avrebbe poi caratterizzato lo squadrismo fascista. Hoare gestiva un team di circa 100 agenti in Italia ed anni dopo divenne ministro degli esteri britannico. Il suo legame con Mussolini continuò nel tempo. Nel 1935 firmò il controverso patto Hoare-Laval, che cercava di concedere al duce gran parte dell'Etiopia, Abissinia, per mantenere

Se fossi stato italiano, sono sicuro che sarei stato con voi fin dal principio della vostra vittoriosa lotta contro gli appetiti bestiali del leninismo, disse Churchill. Inoltre lo definì più volte un genio romano e il più grande legislatore tra i viventi, per la sua capacità di stabilizzare l'Italia in un periodo turbolento. Questa collaborazione dimostra che il futuro dittatore non era solo ammirato da leader come Churchill, ma era considerato un vero e proprio asset strategico, un agente di influenza degli interessi britannici nel Mediterraneo. Solo con l'alleanza tra Mussolini e Hitler e l'entrata in guerra dell'Italia il 10 giugno 40, Churchill cambiò radicalmente tono, definendo il duce uno sciacallo. Esiste infine il mistero non è così, comunque questa è una frase totalmente sbagliata. Esiste infatti, poi lo dice, esiste infatti il mistero del carteggio Churchill-Mussolini, una serie di lettere segrete che i due si sarebbero scambiati durante la guerra, che si sono scambiati tra il 35 e il 45. Mussolini, al momento della sua cattura ad Ongo il 27 aprile del 45, portava con sé diverse borse piene di documenti. Riteneva quel materiale, duce, fosse la sua assicurazione sulla vita o un'arma diplomatica formidabile per il processo di pace. Gran parte di quei documenti sparì misteriosamente dopo la sua esecuzione, alimentando l'idea che agenti britannici li avessero recuperati per distruggerle. Tant'è che Winston Churchill si concesse una vacanza nel settembre del 45 a Moltrasio sul lago di Como, a pochi chilometri dal luogo della cattura di Mussolini. Ufficialmente era lì per dipingere acquarelli. No, non era così, era sul lago di Garda nel maggio del 46, ma comunque vabbè, poco importa. In linea di massima è corretta la sono con alcune precisazioni, insomma, vabbè. Allora no, che Ciama è appassionaria vegetariana, copei i lumache del bosco, ma vai a farsi mettere. Vai. Buongiorno Paolo e Filippo, la mia esperienza anti lumache, piantare tante cipolle e aglio assieme ad altre verdure. Maria, grazie Maria, anche queste cipolle e aglio da piantare insieme, va bene, le teniamo presenti. Ciao, per le lumache metto delle vaschette con della birra, sono attratte e muoiono, sì lo sappiamo, ma c'è il problema sulle estensioni notevoli. Luca dice: io ho visto ieri sera, ho visto Via Rasella, film molto intenso, perché un prete che si occupava di restauri d'arte ha cercato di intercedere con Kapler, dove lui Kapler ha detto che aveva avuto l'incarico a Roma dopo essere stato rifiutato per 5 volte sul fronte orientale. Film con Mastroianni e Richard Burton, è basato sul libro inchiesta Morte a Roma di Robert Katz, che naturalmente è un ebreo, ricordatelo sempre, e quindi sulla attendibilità ho qualche dubbio. Ci stiamo dimenticando come si fa a vivere davvero, non a sopravvivere, non a compilare giornate, vivere, che è una parola enorme e fragile insieme, come tenere l'acqua nelle mani senza stringere troppo. Ci stiamo dimenticando di bussare alle persone invece che ai telefoni, di restare mezz'ora in più dove si sta bene, di dire arrivato, di dire mancavi, di dire ho paura, senza sentirci difettosi. Abbiamo imparato a sembrare forti anche quando ci stiamo rompendo dentro, e ci riesce così bene che a volte non ce ne accorgiamo neanche più. Ma guarda che non sei nato per diventare una stanza chiusa, non sei nato per tenerti tutto dentro fino a fare muffa nei pensieri. Le emozioni hanno bisogno d'aria, i sentimenti di gambe, la tenerezza di voce, altrimenti si spengono. E allora dimmelo più spesso che mi vuoi bene, dillo male, dillo tremando, dillo con occhi bassi se proprio devi, ma dillo, perché la gente muore anche di silenzi. Ci stiamo dimenticando quanto salva un complimento sincero, quanto può cambiare una giornata a sentirsi dire sei importante per me. Tu fallo, anche se ti sembra poco, anche se il mondo ormai parla solo la lingua dell'ironia e delle battute cattive, dei cuori mandati per abitudine, tu resta umano. Che detta così sembra una frase semplice, ma certe volte restare umani è un atto più rivoluzionario che esista. Difendi la tua dolcezza, difendi quel lato di te che si commuove ancora, che si ferma davanti a un tramonto, che ringrazia chi serve il caffè, che accarezza i cani per strada, che sente nostalgia persino di cose che non sono ancora finite. Difendilo, perché è lì che sei vivo davvero. Non diventare uno di quelli che vogliono bene in silenzio fino a diventare assenza. Non lasciare le parole importanti chiuse nei cassetti della gola. Dille adesso, dille forte, dille piano. Ma falle uscire, perché alla fine la vita non la misurano i giorni, la misurano le volte in cui qualcuno, grazie a te, si è sentito meno solo. Capisci allora quanto è sacra la gentilezza? Non è educazione, non è galateo, è cura. Non avere paura di essere troppo
troppo emotivo, troppo profondo, troppo affettuoso. Il problema non è

chi sente troppo, il problema è chi non sente più niente e la chiama maturità. Esci, vivi, sporcati il cuore di persone, fai tardi, abbraccia, perdonati, ricomincia. Molto molto bello, molto bello. Allora, adesso vi metto l'Arca di Noè di Sergio Endrigo, perché ormai so con Sergio Endrigo e vi ho cucchetto. E sentite qua.

0: E torniamo in diretta adesso, noi abbiamo in linea il dottor Leo Chen. Leo, mi senti? Tutto bene?
1: Sì, Carlo, grazie.
0: Buona giornata, Leo.
1: Grazie, ciao a tutti, ascoltatore.
0: Allora, Leo intanto presenterà lunedì 18 maggio alle 20.30 a Rosà, naturalmente presso la sede dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91, lunedì 18 maggio alle 20.30, una serata, il mal di schiena, come risolverlo grazie a una tecnica saggia di 1000 anni, l'approccio Shaolin. Il mal di schiena è uno dei disturbi più diffusi, naturalmente rigidità risveglio, tensioni cervicali e lombari, dolori che si riacutizzano nei momenti di stress, stanchezza e via così, e molte persone vanno via a farmaci a manetta, fisioterapie, massaggi e compagnia bella, che però non risolvono il problema. Dottor Leo, mi spieghi come tu dici io queste cose le posso risolvere con l'approccio Shaolin, puoi spiegarlo un pochettino?
1: Sì, allora, di base faccio un promesso, diciamo, al dottor Paolo, allora, nel senso che intanto immagina i monaci Shaolin, loro vivono in montagna dove non c'è ospedale, di conseguenza non c'è bisturi, non c'è farmaci, non c'è, diciamo, la radiografia, risonanza.
0: Chiaro.
1: Però nonostante ciò, tutto non c'è questo, loro ogni giorno arenano, cadono, fanno male, però... Infine, lo stesso, senza questa tecnologia, senza farmaci, senza bisturi, riescono a vivere benissimo, anzi sono considerato campione del benessere del mondo. Vuol dire, con tutto rispetto, medicina occidentale e italiano, e funziona benissimo, ho tanto rispetto, però ci sono anche altri approcci,
0: certo,
1: efficaci, altri tanto, è collaudato anche per tanti millenni. Non è caso, questa scienza di medicina Shaolin fino al 2010 è segreto, perché è una volta risolta solo l'imperatore del corpo imperiale.
0: Chiaro.
1: Che, allora, loro considerano il corpo non è solo dal punto di vista, come hai spiegato tu prima, dal punto di vista solo del muscolo, legamenti, tendine o ernia che è espulso, ma considerano in totale insieme la situazione. Infatti in medicina Shaolin occorrono tre cose, cioè prima è noi siamo quelli che pensiamo il pensiero. Poi noi siamo quelli che mangiamo, nel senso di cibo, anche emozione. Poi noi siamo equilibrio di bacino. Bacino è come punto focale del corpo, è fondamentale di casa. Quindi loro, diciamo, pensione va prima di tutto se c'è guasto meccanico, sistemare bene il guasto meccanico. Da questo punto di vista, diciamo, noi occupiamo, facciamo prima sciogliere muscoli, legamenti, tendine dove c'è contrattura, poi va a assistare dove c'è guasto meccanico, anelli fuori sede. Questo, fino a questo punto qua, diciamo, osteopata o fisioterapista o chiropratica magari riescono a fare, però la parte successiva magari non la fanno tanti, dove va a sistemare asse del bacino, cioè fondamento di casa. Poi quell'ultima ancora peggio, che non fa quasi nessuno, ritorna quattro cure fisiologiche alla colonna. Quando c'è tutto questo procedura così, e diciamo le persone una volta sistemate questo, poi va a considerare ovviamente ancora che sul livello di meridiani, chakra, poi specifico di medicina Shaolin tanti cioè va a elaborare un po' tutti i 350 gradi, non dico 360, diventa complicato. E le persone una volta abituate, cioè sistemato questo, poi con 4C di benessere e medicina Shaolin, cioè fa sì che la persona consapevolizza la sua quotidiana postura o alimentazione, gestione di stress, poi lo facciamo capire comprensione secondo C, cioè la teoria di base come collegata adesso ho spiegato, poi la terza C è correggiamo noi insieme, e poi loro correggono anche le cose a casa, abitudine.
0: Quindi correggi, però tu correggi manualmente, giusto?
1: Sì, collego manualmente. Cioè, poi ovviamente la gente deve fare a casa di abitudine, tipo postura, se donne che pancia in giù è difficile che sta meglio la schiena che riposo sul divano,
0: è chiaro.
1: Quindi è difficile che possano cambiare questa cosa.
0: È
1: poi
0: certo.
1: L'ultima C è consolidare, cioè una volta si trova il guasto meccanico, ho abituato anche noi abitudine, e poi è difficile tornare dietro. Poi ovviamente se nel quotidiano riesci a fare cose come si deve, eventualmente viene ogni tanto come la macchina a fare un po' tagliandino.
0: cioè, in quel modo lì, chiaro,
1: cioè diventa proprio protagonista di salute, non più come come il vostro sistema prendi, cioè quando c'è dolori blocca, prendi antinfiammatorio o puntura, non deve arrivare sempre come spieghiamo noi, cioè non deve arrivare sempre fuori la vicina diga, invece dobbiamo fare, la persona sta dentro, in mezzo alla diga, così non è facile uscire da questa situazione. Così.
0: È chiaro, chiarissimo. Chiarissimo. Ma tu hai fatto un scusami Leo, hai fatto tutto un percorso di studi nelle università cinesi, in questo senso, che è un percorso di studi di medicina tradizionale cinese, immagino, no? Tu hai studiato questo tipo di approccio.
1: La base di medicina cinese c'è questo qua. Poi la mia, diciamo, formazione di più è perché diciamo, di solito non devo dire, perché fino al 2010 mi dice Shaolin è un segreto. Mio maestro, mio, diciamo, che quando prima del 2010 non dire di nessuno, se no, perché mi dice Shaolin una volta è trasmesso solo via orale.
0: Sì, sì, certo.
1: A tempi Shaolin, no?
0: Certo, quindi, ai monaci Shaolin, certo.
1: Sì, io la mia fortuna è che da piccola età ho avuto questa occasione, quindi avendo questa conoscenza e accesso, poi fatto medicina cinese e come diciamo le basi, come il concetto, poi io sono una persona molto curioso in Occidente, in Italia ho fatto anche 3-4 master in Occidente, quindi
0: sì.
1: Quando noi visitiamo una parte di medicina cinese, poi 4 master in Occidente, poi conoscenze Shaolin, come ciliegia sul tot, come contemporaneamente vedere persone da 12-13 specialisti insieme che valuta i casi, e da lì la gente non più come da voi vai da ortopedico, vai da psichiatra, vai da fisioterapista, ognuno prende la sua visione, qui invece c'è una visione diciamo globale, che in proprio tante persone dicono Madonna, come mi conoscessi da una vita, praticamente noi uniamo tutti i pezzi insieme, fa sì che quel linguaggio che lui lo sa, mi sono davanti, però nessuno ha messo pezzi insieme, no? Quindi quelle comprensioni lì fa sì le persone caspita, quindi c'è questo, c'è questo, c'è questo, allora insieme, poi un sistemato guasto meccanico, lui prende anche coscienza di blocco emozionale o blocco di pensiero e così via, poi la vita cambia, insomma, no?
0: È chiaro.
1: E faccio il paragone sempre, la gente arriva da noi, è sempre come una bottiglia, anche se bottiglia trasparente, però è bottiglia tutta agitata, perché o per stress lavorativo, famiglia, o per figli, per il resto,
0: per te mille motivi, agitato,
1: non vedi niente altro, no? Quindi cioè quel mondo lì è difficile capire cosa è collegato oltre fisico, non va a ascoltare emozione, pensiero e così via.
0: Quello non riesce a farlo, però se tu gli dai praticamente, oltre che avere un approccio ovviamente manuale di manipolazione in un certo modo, gli dai tutta una serie di consigli per come comportarsi a casa sostanzialmente durante la vita di tutti i giorni, giusto?
1: Sì, sono tutto il percorso di cui creato appositamente un protocollo di cui ha riservato l'imperatore Corte Imperiale specifico, la gente, diciamo, è il percorso di base e sistemare, diciamo, prima guasto meccanico di base, poi sistemare divergenza, convergenza nel senso di bacino e AS, poi diventare flessibile, elastico, quindi in Shaolin si dice moglie se ondeggia, duro cosa fa? Lo si spezza. Quindi poi l'ultimo è insieme è creare abitudine sano, perché non facile ritornare indietro,
0: è chiaro,
1: tutto creato appositamente in questo senso,
0: sì, devi modificare il tuo stile di vita, perché altrimenti prima o dopo si ritorna al punto di partenza, è chiaro. Ascoltami, allora tu sei, lo ricordiamo ancora, sarai il 18 maggio alle 20:30 a Rosà, presso la sede dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91, ed è per ovviamente prenotarsi il posto, ascoltare, perché adesso un'ascoltatrice che è Doriana mi manda, dice grande il dottor Leo Cem, bravissimo e grazie mille, quindi ti ringrazio, ecco, è un messaggio che mi è arrivato e dice qui basta telefonare per prenotare direttamente al numero 333 6231 696, lo ripeto, chi vuole essere ascoltare quello che dirai tu, il dottor Leo Chen, direttamente a Rosà il 18 maggio alle 20:30 nella sede dell'associazione Meravigliosamente, non fa altro che chiamare e mandare un messaggio al 333 6231 696. E quindi Leo, a questo punto tu, siccome tanti mi hanno parlato di te e mi hanno detto che hai queste grosse capacità di insomma migliorare nettamente la situazione delle persone, facendole uscire spesso dal circolo chiuso del dolore farmaco, farmaco, dolore, massaggino e via così, insomma non se ne viene più fuori, giusto?
1: Allora, quindi invito tutti quanti, magari chi vive di dolori, non so, di ernia, di sciatica o che di giramento di testa, che ha paralisia di mani o qualsiasi cosa legata in questo senso, disperato, che non trova soluzione, può venire a ascoltare, perché vi apre un po' mente che ci sono altre cose oltre, diciamo, quello di attuare, insomma, c'è un altro concetto che può veramente cambiare un po' la visione. Dopo magari anche nella serata applicherò anche i punti segreto.
0: Punti, scusa, ripeti, segreti. Punti, non ho capito.
1: Allora, ci sono i punti segreti, ci sono 108 punti segreti, come introduttore della casa, accende luce, spegne
0: sì,
1: luce.
0: Okay,
1: noi,
0: okay.
1: In quella serata lì lo spieghiamo, qualche punti per collo, per schiena, per insieme, quindi può anche, e impara quella, lo può anche già applicare
0: applicare a se stesso, certo, e quindi sì, auto, quindi già autostimolarsi, diciamo.
1: Sì, bravissimo, cioè, già quella lì può anche autogestire in modo diversamente le cose, insomma.
0: È chiaro.
1: Quindi anche altri consigli è valido, e capire anche il concetto di base, perché funziona come stiamo spiegando, in modo semplice, perché cioè io sono delegato del Medicine Shaolin a livello europea, la mia missione è portare questa conoscenza che una volta riservata solo imperatore corte imperiale, adesso accessibile agli italiani, a tutti diciamo veneti, perché visto che Marco Polo non ha potuto portare questa conoscenza certo. La sua volta Xi'an a Venezia, stavolta ecco. La portiamo
0: adesso,
1: sono le cose.
0: Ascolta, dal 2010 è possibile farlo, prima invece non si poteva in nessun modo rivelare il segreto Shaolin, giusto?
1: No, perché era segreto, perché poi sono diventati patrimonio UNESCO di culturale, allora qui hanno aperto di questa conoscenza qua, quindi è una cosa interessante in tale senso.
0: Assolutamente, anche perché si pagava con la morte una enunciazione di segreti se non erano permessi, voglio dire, faceva parte come d'altronde nell'iniziazione anche occidentale, se tu fai parte di certi gruppi non puoi assolutamente dare notizie al pubblico che non è abituato a conoscerle, perché fa parte di un percorso di iniziazione e di evoluzione spirituale che ovviamente va data soltanto a persone pronte, logicamente, è chiaro.
1: Per questo chiaro. Dicevo all'inizio, non potevo dire, perché sennò adesso subisce pena di, non so, non dico pena di morte, ma subisce una sanzione incredibile, perché era segreto, era
0: proibito. È chiaro.
1: Adesso benissimo. Invece, questa volta, diciamo, noi abbiamo portato questa conoscenza di questa cosa qua ai italiani, ai veneti, anche noi lo trasmettiamo anche a disabili. Quindi una volta ritrovato solo imperatore corte imperiale, adesso in Italia e in Europa anche a disabile, quindi una qualcosa di,
0: Di
1: importante in quel senso lì.
0: Perfetto. Benissimo, dottor Leo Chen, io ti ringrazio naturalmente, e ricordatevi che quindi il 18 maggio alle 20:30 saremo direttamente, sarà il dottor Leo Chen, sarà a parlare di questo a Rosà presso l'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91, e per prenotare il posto basta chiamare il 333 6231 696. Dottor Leo Chen, un abbraccio, stammi bene.
1: Grazie a tutti,
0: ciao a te, arrivederci. Allora, grazie al dottor Leo Chen, allora, e ci siamo. Dunque, adesso andiamo in pubblicità e poi ci risentiamo velocemente. Diceva Antite voi Carmine Burana o il Dies Ire, no? Ira Ise, Dies Ire, l'ira di Dio. Ho capito, Paul, adesso vediamo se è possibile accontentarti. Bello messaggio Sul tema che ci stiamo dimenticando, sì, è il messaggio che ha mandato il mio amico Andrea, direi che è decisamente buono. Ciao, mio marito è un nostro amico, sono stati da Chen, sono molto spiegazioni massacranti, dolorosi, costosissimi. Vabbè, ok, dice qua che non è...

0: Eccoci qui, dovremmo avere in diretta con noi il dottor Leonardo Guerra. Leonardo, ci sei?
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Sì.
0: Buongiorno Leonardo, mi fa piacere sentirti e risentirti su Radio Gamma 5, perché intanto perché ovviamente condivido, direi al 100%, le battaglie che tu stai portando avanti. Non ne ho trovato ancora una che mi veda in una posizione diversa, e quindi questo mi fa molto piacere. L'altra cosa era oggi la telefonata e la diretta si giustifica perché tu stai diventando uno scrittore peggio di Bruno Vespa, praticamente butti fuori un libro all'anno. No, sto scherzando, dai, a parte il bellissimo libro che hai scritto, Covid-19 Agenda 2030, l'inganno criminale, che consiglio a tutti di acquistare assolutamente. La cosa interessante è che tu hai scritto un nuovo libro, e questo nuovo libro è, se possiamo dire, ancora più inquietante non l'ho letto naturalmente, ma così dal titolo mi dà questa preoccupazione. Il titolo è Palantir. Vuoi spiegarci di cosa si tratta, Leonardo?
1: Sì, volentieri. Allora, Palantir, il titolo intero è Palantir, le pietre veggenti di Trump. Prendendo spunto dal Signore degli Anelli, no?
0: Queste pietre
1: che consentivano al maligno di controllare tutto il pianeta.
0: Sì, bravo. Sì.
1: E perché Palantir? Perché Palantir è da più di 2 anni che lo seguo, perché sono un vecchio istinto del seguito per questioni di lavoro, e avevo intuito che rappresentava un elemento chiave nello scenario che stiamo affrontando, oltre a quello Covid. Ma questo era un altro elemento fondante, fondativo, su cui basano il loro programma del Great Reset.
0: In cosa consiste allora?
1: Esatto, Palantir è un'azienda di intelligenza artificiale avanzata che gestisce big data, quindi sappiamo che accumuliamo tutte le informazioni ormai in questi grandi serbatoi di dati, in questi data center che stanno per invadere anche l'Italia, e tutta questa montagna di dati accumulata così com'è non serve, ma ha un grande valore su cui si ragiona da moltissimi anni. Questa azienda è specializzata nell'estrarre questi dati, organizzarli, metterli in coerenza con tutte le altre fonti di informazioni, telefonini, messaggi, videochiamate, chiamate telefoniche, e costruire per ogni persona un dossier mirato.
0: Ognuno di noi quindi sarebbe conosciuto perfettamente nelle sue normali abitudini quotidiane?
1: Tutte le sue abitudini quotidiane, tutte, nessuna esclusa, da quelle di vita privata, di quelle di vita di lavoro, piuttosto di quello che raccolgono tramite i telefonini mentre siamo al bar.
0: Allora potremmo chiamarlo anche Grande Fratello invece che Palantir?
1: È un Grande Fratello, però ha una qualità in più del Grande Fratello.
0: Cioè?
1: Che organizzando queste informazioni è in grado di classificarle, cioè se io faccio un contratto con Palantir e gli dico: guarda, io vorrei che tu mi classificassi i primi 10 oppositori del mio partito politico, piuttosto che del mio sistema in Italia, piuttosto che del mio governo.
0: Sì.
1: Lui, analizzando tutte queste informazioni e classificandole e selezionandole rispetto a quello che tu hai dato loro come mandato, sono in grado di identificarti i primi 10, i primi 100, i primi 1000 in ordine decrescente, personaggi che rappresentano una minaccia per il tuo sistema.
0: E quindi di conseguenza qualcuno prenderà delle decisioni contro questi avversari, giusto?
1: Esatto, non solo in grado di stilarti la top 10, la top 100, la top 1000, ma te lo fai in modo dinamico, per cui al cambiare dello scenario, quindi ogni settimana, ogni 10 giorni, ti aggiorna questa lista.
0: Madonna,
1: ragazzi. Ed è in grado anche di proporti delle azioni specifiche per ingaggiare quella persona lì, per colloquiare con quella persona lì, convinta che chi gli scrive al telefonino sia una persona umana invece l'intelligenza artificiale, mm-hmm. fino alla sua applicazione militare, che è quella di dire: guarda, i primi cento problemi politici che ho in Iran,
0: sì.
1: fa in modo di non solo identificarli, di profilarli, di classificarli e di metterli in ordine di importanza, ma per favore fammi anche un piano di eliminazione, ed eliminane lì.
0: Beh, quindi questo lo stanno già facendo, però molto probabilmente,
1: certo.
0: giusto?
1: Certo, tant'è che Palantir, se, andando a scavare come sappiamo fare noi, è venuto fuori che è stata l'azienda che Trump ha ingaggiato per il famoso programma Warp Speed, per lo sviluppo accelerato dei vaccini Covid,
0: mm-hmm.
1: ma non solo. Palantir era dentro a tutto il sistema sanitario nazionale americano, dentro a tutti gli ospedali, e gestiva con due programmi che si chiamano Gotham 1 e l'altro nome greco, adesso non mi ricordo più, facevano le estrazioni dei pazienti Covid e decidevano, in funzione del loro profilo di rischio di diffusione della malattia, come trattarli, se trattarli con intubandoli, oppure se trattarli con i remdesivir, piuttosto che portarli in rianimazione, intubarli e riandare. Quindi hanno gestito operativamente tutta la fase Covid, e ci ho detto che anche gran parte degli ospedali occidentali, la gestione dei pazienti Covid fosse in mano a Palantir, con gli stessi identici programmi.
0: Anche in Italia, Leonardo?
1: E qualche ospedale italiano ce l'abbiamo, qualcuno che ha dismesso oggi i gemelli di Roma, dice di aver dismesso i contratti con Palantir, vuol dire che ce li aveva da quel tempo.
0: Ho capito, un ospedale, quindi uno dei principali ospedali, insomma, ho capito.
1: Esatto, Tenete conto che questi stessi programmi sono quelli che usano in Ucraina per attaccare la Russia dentro i confini, in Israele per attaccare i palestinesi, anche se è popolazione civile, perché devono farli sgombrare e liberare il campo, e in Iran per eliminare gli avversari politici con azioni di terrorismo. Di questo si tratta.
0: Beh, questo lo stanno correggimi se sbaglio, ma il Palantir è strettamente collegato al famoso duopolio CIA Mossad, per cui sostanzialmente viene usato soprattutto da queste strutture per l'eliminazione di tutti i potenziali avversari in ogni paese del mondo. Cioè ogni paese del mondo ha quindi una lista di potenziali nemici che vanno eliminati. D'altronde questo lo stanno facendo adesso, forse con l'intelligenza artificiale di Palantir, ma il potere anglosassone sionista l'ha sempre fatto almeno negli ultimi 100 anni.
1: È un classico. La vera novità è che hanno sviluppato questa tecnologia, finanziata dalla CIA e dal DARPA e del Pentagono,
0: sì.
1: incubata per 15 anni sottoterra senza che nessuno lo vedesse, e rilasciata il giorno prima del fenomeno Covid.
0: Chiarissimo.
1: Rendendola una public company. Ma adesso c'è un salto evolutivo in più che nel libro...
0: Che sarebbe?
1: È che 4 settimane fa Alex Karp, che è l'amministratore delegato di Palantir, ha pubblicato il manifesto politico della Silicon Valley. Voi sapete che in Silicon Valley ci sono due generazioni di grandi oligarchi tecnocratici, no? Quella di Bill Gates, che sono i vecchi, e quella nuova, che è quella di Peter Thiel, a cui appartiene anche Elon Musk e un'altra ventina di grandi capitani di industria dell'informazione. Questi hanno creato un manifesto politico in cui dichiarano che la democrazia non serve più, che la politica è superata, che se vogliamo salvare l'umanità bisogna farlo affidandoci all'ultima generazione dell'intelligenza artificiale, che è quella di Palantir, che è in grado di applicare non solo militarmente ma anche civilmente dei sistemi di controllo tipo 1984 di Orwell, piuttosto che quelli di Huxley con A Brave New World, il nuovo ordine coraggioso, in cui i cittadini diventano prigionieri completi di questi sistemi e sono governati con scale di crediti sociali variabili, costruiti di volta in volta, per sottrarre tutte le libertà e sottrarre tutti i diritti alle persone in cambio di una finta pace, di una finta prosperità, perché Elon Musk in contemporanea ha detto che ci sarà bisogno del famoso reddito universale, che è un po' quello che hanno inventato i 5 Stelle qui, e lo vogliono applicare a livello planetario, perché l'impatto di questa intelligenza artificiale sarà importante in termini di occupazione.
0: Ascoltami, toglimi una curiosità, dimmi se sbaglio, ma questo procedimento, questo processo che stai descrivendo da incubo, è un processo che è ubiquitario, cioè è presente sia in Cina che in Russia, oltre che in, negli Stati Uniti ovviamente, e in, nei paesi europei, o sbaglio?
1: No, no, hai ragione, perché è l'obiettivo finale dell'agenda 2030, che è stata sottoscritta ufficialmente e pubblicamente, ma risale molto tempo prima, nel 1992, da ben 196 governi del mondo. Cioè tutti stanno lavorando in questa prospettiva,
0: quindi si sono presi in anticipo, insomma.
1: Sì, noi abbiamo affidato la cyber security, come si dice in inglese, ad Israele, quindi noi siamo dentro Palantir, perché Israele
0: totalmente
1: è Palantir in ogni livello di governo della popolazione. Ti dico anche che i governi che hanno, come, hanno adottato Palantir stanno modificando la propria legislazione per allinearla ai programmi di gestione previsti da Palantir. Uno di questi è il DDL antisemitismo. Se, se non esiste un problema in Italia, ad esempio, ma in giro per l'Europa, è quello dell'antisemitismo, ma serve a loro, perché in questo modo la gestione diventa opprimente, o diventa definitivo, per cui qualsiasi cosa la fa diventare quello che ti interessa a te.
0: Ascoltami, però una domanda sorge spontanea.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
8: 2 9
13: 0 0
8: 3
13: 8
8: 9
13: 8
14: 8.
3: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
4: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
16: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
13: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
17: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
16: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
13: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
2: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
20: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Detto questo, spero di leggere quanto prima il tuo libro, naturalmente, perché poi sai che ti vorrei qua prima o dopo a parlarne col popolo di Gamma 5, naturalmente, no? C'è una via d'uscita? Cosa possiamo fare? C'è una possibilità oppure saremo comunque costretti ad essere inseriti in una gabbia senza sbarre?
1: No, noi possiamo sottrarci se reagiamo e in termini di etica, di morale, e torniamo ad essere un popolo, cominciando a esprimere il nostro dissenso rispetto a scelte scellerate che sta intraprendendo il nostro governo. E bisogna manifestare in modo molto chiaro e bisogna manifestare anche in modo molto netto verso chi fa politica, anche se è dalla nostra parte, ma la interpreta nel vecchio modo, che è quello di garantire, far finta di essere opposizione e garantire gli interessi del sistema. E bisogna dire a questa gente qui, fuori dai denti, che così non va bene e che noi non accettiamo. e bisogna essere puntuali nel mantenere la posizione quando si dice no. E bisogna dirlo insieme. In tutti i modi possibili, ad esempio nel caso della Viaria, insomma.
0: Proprio parlando di questa, so che tu hai avuto contatto e sei stato ascoltato dall'assessore regionale, mi pare. Hai parlato con, scusa, chi era?
1: L'assessore Dario Bond.
0: Sì, Bond, sì, sì, l'ho incontrato varie volte in televisione quando ho avuto la malaugurata idea di fare campagna elettorale, che mi è costata, perché devo probabilmente Palantir mi ha classificato come un livello basso di rottura di coglioni, quindi intanto lo radiamo dall'ordine e poi vediamo se rompe ancora le palle o meno. Ma detto questo, hai parlato con Bond, risultato? Cioè, hai spiegato ovviamente quali sono ovviamente i pericoli enormi che ci sono nel fare i vaccinazioni mRNA nel pollame e comunque negli allevamenti avicoli che dopo mangiamo, no? Quindi, esatto, cosa, che risposta c'è stata?
1: È stato un esempio di come, se ci muove il singolo cittadino, la cittadinanza, sono associazioni private di vario tipo e prendono in mano il pallino, noi siamo incisivi, perché nel piano originale loro prevedevano di fare 200 allevamenti nel Veneto con questi vaccini genici sperimentali, che sono equivalenti di quello di AstraZeneca, che è stato ritirato dal mercato, fatalità, per i suoi gravissimi effetti avversi, okay? Fra cui c'è la malattia da prioni, tanto per farne una,
0: Sì.
1: Allora, nell'incontro con Bond, che giustamente lui dice: dottore, io non sono un tecnico, lo so, fra le righe, aperta la parentesi, gli ho fatto capire, è per quello che l'ha mandato, non sono mica venuti i tecnici, perché hanno bisogno di mandare avanti allo sbaraglio quello che...
0: Che non sa nulla e che fa il politico...
1: Esatto, che si può difendere dicendo: io non sono un tecnico. Benissimo. Tuttavia, lui ha raccolto i nostri messaggi, ha sgranato anche gli occhi, perché dice: io credo fosse sincero, non ne sapevo nulla, e credo che l'impatto che abbiamo generato direttamente, non attraverso la politica, direttamente, perché la politica è stata ferma in modo sorprendente, anche quella
0: della direi non tanto sorprendente, Leonardo,
1: bravo, sì, era previsto, tant'è che ero pronto io di intervenire nel momento in cui ho capito che questi gigionavano, sono entrato a piedi pari io e con tutti gli altri cittadini, si intenda, e abbiamo deciso di andare avanti. E l'effetto di questo primo intervento è stato che da 200 allevamenti previsti in partenza il 1° di aprile è stato slittato il piano al 5 di maggio, perché è stato pubblicato il 5 di maggio sera il decreto definitivo, e sono solo 5 gli allevamenti su cui faranno la sperimentazione pilota. Capirai di dare, sì, però invece di 200 sono 5, è tanta roba,
0: È già qualcosa, certo. Il problema però è che partono, questo è il punto.
1: È già un segnale importante. Sappiamo che loro sono fabiani, per cui rallentano per poi rilanciare.
0: Bravo.
1: Ma adesso abbiamo il tempo, perché partiremo da stasera con un incontro a Frattampolesine, dove si parlerà di queste cose qui. Andremo a disegnare la fase 2 del piano nostro, perché non abbiamo l'idea, sappiamo come muoverci, in modo tale da rendere quello che loro vogliono fare impraticabile.
0: E questo spero con tutto il cuore che riusciate a fare, e naturalmente ti prego di tenersi aggiornati sui passi successivi, perché non è una cosa veramente fondamentale questa, perché... tra l'altro io continuo a sostenere, Leonardo, non so se tu sei d'accordo con me, che se anche partisse questa scellerata vaccinazione, questo è un sistema assolutamente preciso di eliminazione degli allevamenti nazionali, perché non staranno più in piedi, e nel momento in cui cadono gli allevamenti nazionali, l'importazione di carne dall'estero sarà ancora più drammatica, sia in termini di costi ma soprattutto in termini di qualità, no?
1: Bravissimo, tu hai fatto una lettura a 360 gradi come si deve fare, perché il progetto pilota della Viavi va letto contestualmente assieme al progetto Mercosur.
0: È chiarissimo, non a caso.
1: Esatto, certo. Dove senza dazi arriveranno prodotti a basso prezzo, per cui la nostra agricoltura, i nostri allevamenti verranno messi fuori gioco, ma sarà di una tale bassa qualità, perché in Sud America fai quello che vuoi, glifosato, vaccini igienici, a tutto quello che si muove,
0: certo.
1: Per cui vorrebbero obbligarci a mangiare quello che dicono loro. Questo è chiaro,
0: è chiaro, sempre nella ottica dell'agenda 2030, bisogna ridurre la popolazione mondiale, c'è poco da fare.
1: Tutto lì.
0: Ascoltami, un amico giustamente manda un messaggio e dice: giusto, sta arrivando l'antivirus. E guarda caso la notizia dell'antivirus segue di due giorni l'approvazione del programma sulla prossima pandemenza del governo Meloni, che è terribile da un punto di vista, perché prevedono delle norme di restrizione delle libertà che sono ben peggiori di quelle di Beppino Conte.
1: Lo schema dell'antivirus l'abbiamo già visto con il Covid. Vi ricordate che c'era stata una crociera prima, a fine 2019, con un virus stranissimo? È lo stesso schema, stanno ripetendo lo stesso schema. Però l'antivirus è, con ogni probabilità, un evento avverso delle vaccinazioni Covid, così come era stato il vaiolo delle scimmie per ben due volte. E se voi andate a scartabellare una scena pubblicata sul mio canale, troverete che loro stanno nei laboratori di guadagno di funzione, stanno lavorando sull'antivirus, quindi è un cavallo di Troia per ripristinare il clima di terrore.
0: Stanno lavorando da un punto di vista di manipolazione genetica, ovviamente, come hanno fatto col virus Covid, ovviamente, nello stesso modo.
1: Esatto, ma non sarà l'antivirus la prossima pandemia. Questo dovete leggerlo assieme a tutto il resto. Con ogni probabilità stanno lavorando per confermare quello che hanno sempre dichiarato, che la prossima vera pandemia sarà quella della viaria, dove Bill Gates ha investito 9 milioni e mezzo di dollari nello sviluppo dell'H5N1, che è un virus costruito in laboratorio, e dove sta finanziando le aziende farmaceutiche per i vaccini igienici per la viaria umana. Ce ne sono già tre pronti. Quindi dovete leggere l'antivirus probabilmente come un'azione di pre-marketing per il lancio dell'operazione vera, che è probabilmente quello della viaria.
0: Chiaro.
1: E quindi stiamo a noi stare calmi col gesso, tanto l'antivirus su una nave ha dei tassi di mortalità ufficialmente talmente alti che non è il tempo di essere contagioso, e quindi ci dobbiamo solo preparare a bloccare questa fase pilota della viaria, perché secondo me è lì il perno su cui vogliono fare leva. Perché vi ricordo che un uomo vaccinato diventa veicolo, è diventato veicolo e diffusore del Covid.
0: Beh, certo, è chiaro.
1: E quindi il passaggio dagli animali
0: ha implementato la diffusione, che è esattamente il contrario di quello che dicevano. Come si fa a interloquire con un governo sulla pandemenza?
1: Purtroppo si negano, si negano, cioè, perché la Meloni sta lavorando alla Clemente per essere ricordata come uno dei peggiori governi mai avuti,
0: Non avevo il minimo dubbio.
1: Sta mettendo tutto l'impegno non solo in politica estera, ma soprattutto in politica interna e in difesa dei propri cittadini, perché questa cosa è inconcepibile.
0: Mamma mia. Allora, ascoltami Leonardo, adesso tu inizia più o meno il periodo estivo e compagnia bella, hai vari impegni, però un impegno con noi lo prendi per venire a presentare il libro Palantir. Ok,
1: sicuro.
0: Ecco, quindi
1: allo stampo te ne mando una copia.
0: Benissimo.
1: E poi appena possibile organizziamo.
0: Perfetto. Leonardo, io ti ringrazio naturalmente, come sempre, di questi aggiornamenti, anche se sono ovviamente molto pesanti, ma che spero stimolino le persone a mantenere perlomeno l'attenzione alta e, se possibile, a muoversi un attimino per cercare di fare pressioni per non lasciare questi governanti, questi politici in balia dei soliti gruppi di interesse che spingono e dirigono come vogliono. Naturalmente con i soldi.
1: Qui abbiamo la possibilità di bloccare i loro piani se ci muoviamo come cittadini tutti insieme.
0: E chiaramente.
1: L'azione ottenuta di riduzione da 205 e lo slittamento è un segnale chiarissimo. Loro ci temono come cittadini, non tramite la politica, perché quella è già incanalata, ma hanno timore che noi reagiamo, come disse anche l'avvocato Giuseppe Conte, marzo lanciò il Covid, disse: io ero molto preoccupato della reazione dei cittadini. Quindi
0: che non c'è stata, che non c'è stata, questo è bello.
1: Non c'è stata, quindi è l'occasione per fargli capire che siamo vivi.
0: Mamma mia, d'accordissimo. Grazie mille, Leonardo. Ti do un abbraccio e a presto, naturalmente. Ok,
1: ciao.
0: Ciao, stammi bene. Grazie a te, ciao. Grazie naturalmente a Leonardo Guerra, al dottor Leonardo Guerra, come sempre. La sparata dello zanzarologo Crisanti, che il governo italiano ha deciso di non partecipare all'esercitazione dell'OMS volta a affrontare una nuova pandemia, una scelta grave che per strizzare l'occhio a posizioni antiscientifiche ciò isola il nostro paese dalla comunità internazionale. Daniele, guarda Daniele, raccomandiamoci, preghiamo, guarda, posso dirti, preghiamo. Chiedi se è informato sul progetto Gotham. L'ha detto prima, il progetto Gotham è strettamente legato a Palantir e l'ha nominato prima Leonardo Guerra, e naturalmente ne parlerà quella sera che verrà qui con noi. Allora, vediti, questo se Adamo, io cioè non so cosa dirti, perché guarda che il Mossad forse ti ascolta da casa ad Abano Terme con un'antenna sopra la casa. Adamo, ognuno se quello che se ne ha vita, ti sì così, va tranquillo, altri anni te hai detto altre robe, ma va tranquillo Adamo, se te pensi che si possa ironizzare su sta roba qua, soprattutto con una persona come me che sa pagare le persone, ma va tranquillo, se te va ben così, il tuo livello se quello che sei, e te della la manifestazione da solo di quello che sei. Dime, RDM.
6: Buon visitotto.
0: Ciao Magna Broche.
6: È nuova pandemia, vero?
0: Ma non te che dite che è l'antivirus, te che ti l'antivirus, zio cane, che lo sentivo che si sarà. Te si un poco sarà, te si sarà de bronchi.
6: Sì, so se stanca de culo.
0: Sì.
6: E ricordi 2 anni fa l'Italert, l'allarme sui telefoni? Ti ha fatto la prova generale?
0: Dimmi.
6: Ecco, metti insieme questo, detto qua storia di questo cazzo del nuovo virus, che arriverà, se arriverà e come? Col fatto di chi cartei, chi ha messo in giro delle protezioni.
0: Comunque, amico, so parlare con i carabinieri che non te asso uscire da casa, amico, so parlare, Guido. Attenzione a RDM per piacere, Guido.
6: Poi parlare con chi ti vuole. Quando chi farà chiusura totale, mi presento in radio, via Antoniana 63.
0: Non puoi. Guarda, te mando, te chiamo i carabinieri, zio Kai, inutile, non te puoi.
6: Posso e come?
0: Bom.
6: Comunque, anche chi cartei, chi ha messo uno rosso e uno sai, cosa che c'è scritto. Punto di.
0: Di raccolta. Sì, bravo. I casa pareggia, ecco. sì.
6: Aspetta, ti ricordi all'inizio del...
0: Pronto? Boh, non capisco niente. Pronto? Pronto?
6: Ah, ecco te.
0: Dai,
6: dimmi. Ti ricordi all'inizio della pandemia che avevo parlato di campi d'emergenza per le calamità naturali? Che ti ho fatto il paragone.
0: Sì, mi ricordo.
6: I campi del lavoro nazisti, i campi di concentramento. Sì. Vogliamo riprendere da capo a fare a somma di questi punti qua. Unissi i punti, qualche uno diceva. Unissi i punti.
0: Sì, Roberto, lo so ben, purtroppo, sì, caro. Lo so ben. Va bene, dai. Coraggio sempre. Stammi bene, Roberto. Un abbraccio.
6: Ciao.
0: Pronto?
21: Dottor Paolo?
0: Sì.
21: Grazie di tutto, grazie delle sue informazioni, di tutto quello che fa, le mando un bacio.
0: Grazie Carla.
21: Carla di Bassano.
0: Un abbraccio a te tesoro, grazie mille. Grazie Anima. Carlo da Abano.
22: Da Abano, no, che altro?
0: No, Carlo da Abano, godito sacramento, no? Dai. E ora dimmi.
22: Voi dite solo che un giorno se sta a negare certe informazioni in merito a certi problemi della nostra salute. Adesso quello che ti hai sentito da quel nobile uomo che parla a radio dovrebbe farti riflettere sui motivi per cui
0: certo, assolutamente, sì.
22: Adesso te viene che vuoi 22 anni
0: E 22 anni di tua sorella, sì, ho capito un bel tocco.
22: Ti avevo intervistato 22 anni fa, la prima volta.
0: Vabbè, ho capito, sì. Ma cazzo, se cambiai robe, non sai che sia...
22: No, non si cambia niente.

0: che siamo arrivati alla fine a dare due nomi alla fisica. Fisica quantistica, cosa vuol dire quantistica? Non divenire a passare indietro.
1: E sei una parola di moda, dai, sei una parola di moda. Adesso tutti gli usi quantisti che non sai neanche cosa vuol dire, dai.
0: Per me che sono un coglione.
1: Va tranquillo, Carlo, non te sì, coglione, no, sta tranquillo.
0: Scusa, parla per me perché se parlo per qualche altro.
1: Sta tranquillo, noi altri possiamo parlare solo per noi stessi, e se sa tanto, come che diceva Franco Carraro, te sei, e dice sempre, te puoi, solo che partite puoi parlare.
0: Se qualcuno vuoi domandare qualche testimonianza, mi mando da te.
1: Va benissimo, su questo non te sai che so, e sicuramente.
0: Quel palance anche te che parla prima, gli era già in voga. Noi vogliamo essere sempre buona fedoni in buona fede, non esiste, non mai esistia la buona fede in divenire, mai esistito.
1: Certo Carlo, certo.
0: Ciao.
1: Stammi bene, un abbraccio grande, ciao Beo, ciao. Ciao, dighe Adamo che se potrei domandare chi se sta è il primo coi corni in testa terra. Bravo, è vero. Pronto?
2: Sì, parlo con il dottor Girotto.
1: Sì, salve.
2: Buongiorno dottore, sono Enrico di Treviso.
1: Salve Enrico, dimmi pure.
2: Volevo allacciarmi alla signora che le ha fatto i complimenti prima.
1: Anch'io.
2: Sono anni che vi seguo.
1: Grazie, Vecchio.
2: Siete illuminanti. Mi avete aperto delle porte nella vita straordinarie, veramente.
1: Guarda, ti ringrazio
2: voglio fare questa testimonianza perché veramente siete grandi. Io faccio parte di quella massa silenziosa che sempre vi ha ascoltato, però adesso mi è venuto da chiamarvi dopo anni, veramente.
1: Sono contento che te lo fassi e che te lo fassi pubblicamente. Sai perché? Perché la tua telefonata o le telefonate come le tue, a parte i complimenti che a me non interessano perché tanto so benissimo quali sono i miei limiti, però ti posso dire che danno la giustificazione ai miei 27 anni qua dentro, e quindi grazie comunque. Va bene?
2: Comunque dai, volevo avere un collegamento con voi, e avanti così, combattete e sempre avanti.
1: Questo puoi star sicuro fino alla fine, questo puoi star sicuro. Grazie mille, vecchio mio. Ciao.
2: Un abbraccio, Paolo.
1: Grazie, ciao bello.
2: Buona vita.
1: Ciao a te, grazie. E ora ascolta questa un attimino solo, che dopo che sei Gino che va a dire una roba, perché lei ormai è pazzo. Gino sei qua col capeo de chi sei, del signor da Montagnosi, ok. L'endà ormai l'uomo, e anche il baretto, tutto quanto, è pazzo. E anche la statuetta, quindi vi posso assicurare che Gino De Paoli è andato. Purtroppo migo telefona e in parco di Tiglino i gappi posto, zio Cangolito, per piacere, porteve niente a fare, e va all'estero, Gaito. E ora intanto ascolta questa.

0: Eccoci qua. Dopo questa, io non so parlare d'amore, di Adriano Celentano. Io ho qua il nostro Ginocchio, che le fora come un balcone, ma vuole ricordare Gino Disi. Gino?
1: Ah, sì, salve.
0: Mettetevi, sì, ah.
1: Aspetta un attimo, che è una cosa che picorda. Allora, buongiorno. Sono venuto qua a trovare un po' in anticipo il nostro Paolo, perché mi avrei
0: Disi
1: piacere.
0: Dici, facciamo ascoltare adesso.
1: Adesso
0: siccome ci sono passati 50 anni dal terremoto del Friuli,
1: sì, del 6 maggio,
0: ieri
1: sera alle ore 21 sono morte 990 friulani sotto la scossa.
0: No, monade.
1: E quindi è durata 59 secondi. Io ho l'orologio qua, del cronometro.
0: È riuscito a tirar fuori che
1: c'era un ragazzo a Udine che stava registrando il Pink Floyd e lo riversava sulla cassetta dal disco. E il disco, la puntina, sente a un certo punto tutti che scappa,
0: è registrato. Aspetta un attimo, che vi faccio sentire ora. Come si fa sentire qua?
1: Allora, premi là sul telefono, premi là.
0: Bon, aspetta un attimo, fermi a un attimo, che dice
1: fermi là, Orcolat.
0: Ecco di
1: Orcolat, dai. Così, perfetto. Clicca due volte, eccolo là. Eccolo.
0: Attenzione.
1: Registrazione audio terremoto del Friuli, ore 21, 6 maggio 1976. La sera del 6 maggio 76, Mario Garlati, un ragazzo di Udine, stava registrando un disco dei Pink Floyd da un giradischi o su un registratore a cassette. Quando ci fu il terremoto, la scossa è stata registrata sul nastro. E fra poco la sentite.
0: Quasi un attimo.
1: Sono 990 persone che muoiono in questo momento.
0: Senti voi. Mamma. 6 maggio 76 ore 21. E continua a saltare, E continua a tremare,
1: secondi.
0: In realtà non si sta proprio vedendo, sta 21.04, 21.06.
1: Quando ha cominciato, quello era l'orario più. Anni.
0: Porca puttana, ragazzi, adesso ti fermo sentire invece adesso questo le campane di tutta Forni di Sopra, che hanno suonato ieri sera a distesa, naturalmente. Aspetta un attimo.
1: Quella lì te parte anche qui.
0: No,
1: perché
0: non
1: c'è
0: il
1: Facebook te.
0: Perché?
1: Perché dovresti avere il coso del Facebook.
0: Niente, non si sente.
1: Ma te lo faccio ascoltare io, eccolo qua. Guarda, sta attento. Io ho una tecnologia pazzesca. Queste sono le campane del mio paese. Eccoli qua. Le hanno chiuse le campane del mio paese. Perché volete chiudere le campane del mio paese? Perché non me lo volete?
2: Ti dico che è lui. Ecco. Anche lo shampoo, quello famoso contro la porfora.
3: Non ce l'ho.
0: Aspetta, Dio, che te morissi da un colpo.
1: E avvisa. Un colpo. Come te bauchi un attimo, sei un disastro incredibile.
0: Aspetta un attimo, vediamo se va avanti questa pubblicità di merda. Un attimo solo. Ecco, dovremmo essere, che è ora salta.

0: Eccoci qua, fermiamoci un attimino qua. Allora,
1: volevi le campane?
0: Cinquant'anni, ragazzi, mi sono passata una vita, porca puttana. Io ero ragazzino,
1: come
0: e ero dovuto studiare, mi ricordo benissimo quando è successo.
1: La radio è nata il
0: 20... ero dovuto studiare perché ero a scuola superiore.
2: Il 22 febbraio è nata la radio del 76.
0: Sì.
2: E a maggio
0: se è capita sta botta
2: è venuto fuori mille morti quasi.
0: È incredibile, è vero, proprio 50 anni fa. Allora adesso,
1: grazie dell'ospitalità che mi hai dato,
0: ma le cose, ma ti devo ricordare questo, ma ti devo ricordare anche che ti senti andare avanti con Berta e Raniero.
1: Sì
0: stiamo cioè andando cosa?
1: Pensa che hanno iniziato a fare queste tazze meravigliose . E poi stanno facendo anche,
0: e stai mettendo insieme cosa, che iniziativa a livello del comune di Montegrotto?
1: Il comune purtroppo sta sabotando tutto, non si capisce bene perché. Io ho fatto un foia, è una richiesta al comune entro 30 giorni, perché è dal 7 di gennaio che aspetto, sono 4 mesi, una risposta che mi dica sì, no, non piace questa ballata, per rievocare, per ingrandirla, no? Per farla conoscere in giro, perché se non ne parli, come la radio, è inutile, non esiste.
0: Certo, ovviamente.
1: E la ballata è un mezzo per farla parlare, per farla conoscere in tutte le lingue, 6 lingue, cazzo, mi pare che più di così cosa possiamo fare. Ma qualcuno non si sa bene perché, sai, l'invidia. Io penso sia invidia e gelosie, non mi so dare altre spiegazioni, quelle famose cose che capitano anche in quei contesti, delle migliori famiglie, delle associazioni, capisci? Hai fatto una cosa magari troppo bella che uno vuole, si incazza perché tu fai delle cose che non dovresti fare, prima dovresti dare la paternità a quell'altro. Il talento è mio, che cazzo ho avuto che te regala? Se ti sei un somaro, sei un somaro, cosa vuoi prenderti? Cioè, quell'altro là, Mozart, suonava col culo e Salieri l'ha ammazzato perché non ne poteva più, gli stava fottendo il posto.
0: Sempre che sia vero. Dopo
1: anche fosse una leggenda, normalmente succede questo, quando sei bravetto ti radiano. Ti radiano.
0: Vabbè, vale, io adesso direttore. Lo so bene, purtroppo,
1: bene, no?
0: Purtroppo l'ho vissuto sulla mia pelle,
1: vedi,
0: e questo
1: te sei perché hai detto la verità.
0: Mentre se devo comportarsi in maniera eroica, io dico a tutti e butta fuoco il direttore della Biennale.
1: Perché si sono date le riot, lei a fare
0: tutti contro zio Khan, tutto il governo, l'Europa, perché non a voi che il verso del padiglione Russia?
1: No,
0: io ho detto cazzo, è una cosa d'arte. Io invito i migliori e i migliori artisti, e l'arte è una cosa che comunica tra i popoli, no? Che mi faccia la chiusura, grande buttafuoco, guarda che è stato un grande. Non io metterà mai più direttore, ovviamente, ma è un grande e la pagherà cara.
1: Ti dirò che io il filo di Berta, questo qui, serve per unire le varie fazioni che purtroppo a Montegrotto ci sono, come in tutti i cazzo di paesi, destra, sinistra, centro, non si parlano, si odiano, è così nelle associazioni, la stessa cosa.
0: Goda, scusarmi con Adamo perché mi ha mandato un messaggio che ho come frainteso, scusa Adamo, ma messaggi era una battuta che lui faceva, e mica ho capito che invece mi dicesse seriamente. Purtroppo quei messaggi sono così, Adamo, scusami, non è, quindi ti chiedo scusa, ma è stato un fraintendimento, che purtroppo quei messaggi possono avvenire, porta pazienza, se no magari ti vedi, guarda, faccio una battuta, due punti e te scrivi, ecco, così evitiamo de incomprensioni, Adamo, scusami. Allora siamo proprio alla fine, vi metto questo che secondo me è in sintonia con quello che abbiamo sentito fin adesso, Dies Irae, che come mi dice il mio ascoltatore vuol dire giorno dell'ira, e amico dice ira di Dio, no, Dies è giorno in latino, siccome che il latino amico sempre ci ha fatto dal 3 al 4 giustamente, adesso cosa qua mi ricordare che ho fatto nell'ennesima figura di merda, giorno dell'ira, Dies Irae di Verdi, ascoltatelo un attimo. Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao.

Eccoci qua, volevo salutare tutti innanzitutto e ricordare che domani sera c'è qui il dottor Rossaro, che è stato reintegrato, non è più irradiato, è stato reintegrato e ci parlerà della vitamina C indispensabile per la nostra salute. Qui domani sera alle 20.45 in sede radio, via Antoniana 66, qui a Campodarsico naturalmente, e ci sarà con noi il nostro Paolo Rossaro, e quindi vi do appuntamento con lui a breve, mi raccomando. E nel frattempo vi lascio ancora con questo. Eccolo qua. Vai. Ciao Gino.

nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso

commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare,

0: Buona giornata a tutti amici, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo 7 maggio 2026. Allora, vi dico subito che ho col piacere con noi l'ospite di oggi in regia insieme a me, che è il Filippo. Ciao Filippo.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Ecco, ciao Filippo. Filippo adesso si è preso in carico anche lui un bel onore, insomma, perché adesso è il nuovo presidente dell'associazione I Semi di Girasole, giusto Filippo?
1: Sì.
0: E quindi sei nella fase di transizione per prendere un po' ragione, un po' di tutto, di conoscenza, un po' di tutti i meccanismi burocratici, sì, e casini vari, perché poi le associazioni come la radio è tanto bella. Il problema è che c'è sempre qualcuno che poi si deve fare carico di tutto il carico burocratico, amministrativo.
1: Sì, ci vuole un po' di tempo da dedicare a queste cose, un po' di attenzione, ma insomma dai, siamo anche un bel gruppo che riesce a condividere, esatto, a parlare di questi argomenti qua, insomma, con col giusto modo, perché poi no, non è uno scherzo, insomma, bisogna fare le cose come vanno fatte.
0: Esatto. Non è uno scherzo, no, perché il Seme di Girasole oltretutto è un'associazione di promozione sociale con la possibilità, come Radio Gamma 5, di ricevere il 5 per 1000, sì, che il nostro pubblico, il pubblico di Radio Gamma 5, ha molto generosamente sì, dato,
1: per aiutato,
0: cui ci ha consentito in questi, siamo al quinto anno mi pare,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: non parlo errato,
1: sì,
0: insomma. Un lustro fa, quando siamo partiti, sembrava un sogno semplicemente impensabile, e invece siamo riusciti addirittura ad acquistare, grazie al 5 per 1000, ad acquistare quei 2 ettari di terreno e di bosco di Eleonora e Luca, no? I figli,
1: sì,
0: di Lino
1: e Rita,
0: che in qualche modo, con l'annesso rustico eccetera, che ci ha consentito di avere una sede, un posto fisico,
1: un luogo, sì, per lavorare,
0: dove lavorare la terra innanzitutto, sì, sì, non è innanzitutto lavorare la terra, fare l'orto biodinamico eccetera eccetera, e avere la possibilità pian pianino di ampliare le attività.
1: Esatto, sì, perché poi noi ci troviamo a leggere, ci troviamo a studiare, i pranzi, ma anche il sostegno, quello che è stato in questi anni, è stato un po' anche il sostegno che siamo riusciti a darci l'un l'altro tra i vari partecipanti, perché vuoi la persona magari ha bisogno di un aiuto economico, vuoi una persona magari è andata male con l'orto, allora non c'ha magari degli ortaggi, allora ci si aiuta in qualche modo, o vuoi qualche lavoro, no? Un po' in tutte le famiglie ci sono i lavori particolari, certo, dove magari uno per necessità, che ne so, il tempo o la legna o
0: ma
1: altro.
0: Infatti adesso noi, a parte che ci siamo trovati in 14-15 a casa di mia madre e sì, abbiamo tagliato una montagna di legna che veniva fuori dai campi, no? E
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ha consentito insomma intanto di avere della legna per scaldarsi d'inverno, ma sì, senza un aiuto da parte vostra sarebbe stato semplicemente impossibile poterlo fare, perché abbiamo organizzato il taglio della legna, il trattore col cardano, il casino, cioè,
1: sì,
0: insomma tutto questo. Adesso andremo sabato, saremo a casa di Lino per dargli una mano con dopo il disastro,
1: sì,
0: che ha avuto,
1: sì, con quella tromba d'aria,
0: quella tromba d'aria che ha avuto lì, proprio nel bosco poi di casa sua,
1: sì,
0: dove purtroppo sono cadute parecchie piante. Lui si è trovato, Lino ha più di 70 anni, si è trovato da solo sostanzialmente,
1: sì,
0: perché poi altro fattore di questa società di merda qual è?
1: Mm-hmm,
0: che sono saltati, che stanno saltando a una velocità incredibile i rapporti sociali, Filippo.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
4: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
4: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
4: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
4: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
5: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
6: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Firenze. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. A F Energia 800 43 99 95.

Ben trovati all'ascolto di Radio Gamma 5, mattinieri del venerdì, copertina dedicata a Keith Jarrett, nato l'8 maggio del 45, in una famiglia multietnica proveniente dall'Ungheria. Respira musica fin da quando è bambino. Una zia insegna pianoforte e anche la nonna suona. La madre canta in diversi cori locali e a 3 anni comincia a prendere lezioni di piano, dedicandosi a studi classici con esibizioni al Madison Square Garden. A 12 anni suona in qualità di professionista e nel 64 si trasferisce a New York, dove sale sul palco al Village Vanguard suonando al fianco di Tony Scott. In seguito entra nel Jazz Messenger accanto a Art Buckley ed è qui che inizia a coltivare l'amore per il blues e il gospel. Agli inizi degli anni 70 entra nel gruppo di Miles Davis e si dedica all'organo elettrico e al piano elettrico. Sono 3 i dischi di Miles Davis in cui appare Keith Jarrett, per poi lasciare il gruppo nel 71. La separazione avviene a causa di diverse opinioni rispetto alle scelte compositive di Miles, con il quale in ogni caso non interrompe il legame di amicizia e di stima che li unisce. Quindi torna al trio con Motian Hayden e a loro si aggiunge Dewey Redman, un sassofonista che va a formare il quartetto americano. Più tardi Keith registra vari dischi di solo piano, dopo Facing You e Staircase, nell'81 è la volta di The Moth and the Flame e nel 90 Jarrett dà alle stampe il disco Paris Concert, estratto da una sua esibizione nella capitale francese, e l'anno dopo esce Vienna Concert. Negli anni 90 deve fare i conti con una patologia che lo obbliga a rimanere chiuso in casa per molto tempo, la sindrome da fatica cronica. Ecco, questa non l'avevo mai sentita, ma c'è anche questa. Il periodo di isolamento in ogni caso gli permette di migliorare in modo significativo le proprie condizioni di salute, al punto da consentirgli di realizzare un nuovo disco intitolato The Melody at Night with You, in cui suona vecchie canzoni da solo al piano, senza improvvisare, e nel 2020, dopo aver subito 2 ictus, appende il piano al chiodo, per dire, usiamo questa espressione, e dichiara di non poterlo più suonare perché è ancora incapace di farlo a causa della salute. Insomma, ecco, a un certo punto bisogna imparare a lasciare andare e se ci riesci non sarà così doloroso. Saluto il clandestino che dice che è stato contento di questo aggancio iniziale, dice bella partenza stamattina con una certa eleganza. Carla con la K mi saluta e abbiamo anche la Stefania. La Stefania dice un soleggiato buongiorno dal mare, ecco Stefania da Chioggia, in realtà vivo a Sottomarina vicino al mare da molti anni ma mi sento chioggiota, vabbè, ognuno ha l'identità che si sceglie, doverosa precisazione, buona trasmissione, buon venerdì a tutti e grazie. Ottimo, e Andrea che Jarrett è il suo grande disco concerto di Colonia, grande ricordo musicale, ciao Paolo in ascolto Andrea, benissimo, ottimo, vedo che siete anche voi sul pezzo. E adesso intanto cominciamo subito a attaccare la lettura che io assieme a Do e Gino, il tecnico dei capannoni, ci siamo spostati nell'ovest del Ghana, dove il gran patron della società per cui lavoro ha l'intenzione di costruire una piccola segheria sfruttando recenti contatti in questo paese per espandere le sue attività. Purtroppo Do lo abbiamo perso tra virgolette per strada, dal momento che si è fatto beccare dal doganiere della frontiera della Costa d'Avorio con 2 spinelli in tasca e abbiamo dovuto sborsare una bella somma perché ci lascia andare, ma Do è rimasto agli arresti in vista di un ipotetico giudizio non meglio precisato
E Gino, abbiamo visto chi ha seguito la lettura la volta scorsa, ha fama di essere piuttosto manesco con gli africani. Se fosse rimasto con noi Do, visto l'incazzatura che si era preso, non so come sarebbe andato a finire il viaggio su una strada disastrata. È stato duro soprattutto per Gino, visto l'enorme stazza che si porta dietro, la stazza di ex pilone centrale di rugby, che pur avendo smesso l'attività sportiva continua a mangiare come un bue e tracannare birra come un cammello.

La notte di riposo in questo luogo isolato sopra la collina mi ha restituito le forze e anche il buon umore dopo la giornata impegnativa di ieri su un percorso davvero accidentato e lo spiacevole episodio di Do bloccato dagli agenti ivoriani alla frontiera. Sarà ancora rinchiuso nella casupola dove l'hanno rinchiuso subito dopo il fatto, penso tra me. Ci vorrà qualche giorno prima che lo trasferiscono alla prigione di Abenguru. Di lui mi occuperò a missione conclusa. Golly è già uscita per accompagnare la bambina a scuola ad aprire il negozio in paese, a piedi naturalmente, una passeggiata tra i saliscendi di una mezz'ora. Mi concentro sulla preparazione delle colazioni con due uova extra per Gino, alzatosi dopo di me ancora mezzo imbronciato. Sono certo che un trasferimento del genere non l'ha mai fatto in vita sua. Mi limito a un semplice buongiorno, evitando di tornare sull'argomento, per non svegliare il can che dorme. Si siede a tavola facendo cigolare la sedia di legno. Replica il saluto con un borbottio più simile a un grugnito. Inizia ad addentare mezza baguette imburrata. «Quanto distante seo sto posto dove che chemo d'andare?» rompe il silenzio masticando di buona lena. Lo tranquillizzo che si tratta solo di una ventina di chilometri su una pista in buone condizioni come l'ultimo tratto conclusivo di ieri prima di entrare a Uyoso. In effetti siamo giunti al piccolo villaggio in meno di un'ora. Qualcuno ci ha indicato il luogo in questione, fuori dal centro abitato, lungo la strada che porta ad Awaso. È qui che la compagnia sta progettando di costruire il capannone della segheria, un terreno completamente invaso da altissime erbe secche che ci impediscono di vedere l'esatta conformazione e l'ampiezza totale del terreno. In passato qualcuno aveva già provato a mettere una piccola sega mobile sotto una copertura provvisoria di cui si intravedono ancora i resti. Guardandomi intorno per pulirlo anche in maniera sommaria ci vorrà un giorno intero di lavoro per una mezza dozzina di uomini muniti di macete, compito di cui si sarebbe dovuto occupare Nana Adueni se avessimo avuto il modo di annunciare il nostro arrivo per tempo, cosa del tutto impossibile per mancanza di mezzi adeguati di comunicazione e la fretta di Luciano di iniziare i lavori. Siamo sul posto. Lo spettacolo è desolante. La pala del bulldog di George potrebbe sgombrare il terreno in un'ora. Pensiero inutile. Non ci resta che fare un giro di perlustrazione tra spine e erbe secche, facendo delle stime approssimative. Magino è un duro, non si dà per vinto, ed escogita una delle sue brillanti idee. «Se chiedemo fuoco, femo prima?» dice con un ghigno stizzito passandosi la mano sul viso imperlato di sudore. «Cos'ha detto?» finge di interrogarmi. In realtà ha già architettato il suo piano. Siamo totalmente esposti sotto un sole cocente, la maglietta a mezze maniche di Gino già incollata alla schiena. Strappa delle erbe secche a mani nude appallottolandole in un grumo, le mette alla base di un gruppo di sterpaglie secche, con l'ausilio del mio accendino innesca le prime timide fiammelle. Le abitazioni del piccolo villaggio sono a più di mezzo chilometro di distanza. Non spira un alito di vento. Non dovrebbe esserci il rischio che il fuoco si espanda oltre il dovuto, penso tra me, guardandolo armeggiare. Da questa parte della strada sterrata c'è solo il palo che sostiene il filo della linea elettrica. Per Gino un dettaglio del tutto insignificante che liquida con un'alzata di spalle. Il fuoco sembra non prendere corpo con sufficiente slancio. Non c'è abbastanza materiale nella parte bassa del terreno per farlo divampare. Spazientito dopo il primo tentativo andato a vuoto,
Gino passa spedito, con passo spedito va verso la Land Cruiser, estrae dal retro il bidoncino di benzina che tengo sempre di scorta quando mi sposto in zone dove non si trovano distributori, torna alla carica della mia parte deciso a farsi valere. Anziché distribuire il carburante su una zona prescelta e ripartire da zero, getta benzina sulle residue fiammelle del fuoco precedente

Quando incontra spazi vuoti dove le erbe si diradano, è subito chiaro che anche il presunto piano B non può funzionare per la vasta area che dovremmo sgombrare. Alla fine adottiamo il mio piano C, di scandagliare con pazienza il terreno, inoltrandoci poco alla volta tra le erbe. Gino annota i suoi rilievi sul taccuino che tiene in una tasca laterale dei pantaloncini, dati che serviranno per il rapporto finale che presenterà Luciano. Cominciamo ad avanzare con prudenza tra gli sterpi, nella zona dove sorgerà il capannone. La regione abbonda di serpentelli di diverse dimensioni. Con fatica riusciamo a fare un'approssimativa misurazione con una fettuccia metrica ad avvolgimento veloce. Indossiamo entrambi pantaloncini corti. Ci facciamo strusciare per bene da ruvide erbacce. Le gambe di Gino, che aprono la via, sono già segnate da un reticolato di graffi e un rivolo di sangue gli scende dal ginocchio destro. Un lavoraccio che durerà fino a metà pomeriggio, tra ripetute impronunciabili imprecazioni. La sera sul tardi contemplo il firmamento di una notte senza luna. Le luci della casa sono spente. Sono già tutti a dormire. Sdraiato all'aperto a fumare e a godermi il fresco, odo un rumore di passi calpestare il sentiero ghiaioso che occupa il crinale della collina. La sagoma scura di un uomo fa il giro della siepe del cortile. Sembra puntare dalla mia parte. Sollevo il busto dalla sedia a sdraio su cui sono disteso. È uno che vede bene di notte, penso tra me, ma cosa lo conduca qui a quest'ora, proprio non so. Good evening, rompe il silenzio nel buio l'inconfondibile voce di Do, inaspettata come nessun'altra, che risuona improvvisamente in me come un boato. Sono qui, aggiunge asciutto, come se stesse rincasando da una banale passeggiatina. Lo esamino da capo a piedi come fosse un fantasma. Evito persino di toccarlo. Mi racconta di essere riuscito a scappare dalla stanza dove era rinchiuso, rimasta inspiegabilmente aperta la sera precedente, senza traccia degli agenti di guardia. Con una buona dose di ingenuità, lo considera un colpo di fortuna. Il fatto di aver trovato la sua borsa da viaggio, per caso, afferma lui, appena fuori dalla porta della cella, la dice lunga sull'origine di questa serie di coincidenze. Trova anche un passaggio, quello sì fortunoso, sopra un camion ghanese che faceva ritorno proprio a Iwioso. Due volte fortunato, è il suo commento finale, e rimane a fissarmi impugnando la tracolla della borsa appoggiata davanti le punte dei piedi. In effetti lo è stato, ma la sua vera fortuna è che Grosjean, sia stanco morto della giornata di lavoro a misurare terreni, prendere dati in mezzo a un'area invasa da erbacci e arbusti di ogni genere. Per sicurezza vado dentro a controllare. Lo sento ronfare alla grande dalla fessura della porta della stanza rimasta socchiusa, disteso allungato di traverso sul letto a due piazze. Notte tranquilla dunque, senza schiamazzi, lacrime e sangue. Ritrovo Do seduto su un banchetto di legno vicino alla sdraio, immerso in uno silenzio stantio, abbacchiato, avvilito, forse rimuginando sulla propria idiozia. Tocca a me decidere sul da farsi, meglio se con una certa premura. Il fatto che si sia tolto dai pasticci con le autorità della Costa d'Avorio mi rimuove un mattone dallo stomaco. Tuttavia, dopo quanto è successo, non posso più tenerlo con me, soprattutto ora che sono in missione. Una volta risaputa la notizia, e Gino non mancherà di pubblicizzarla con abbondanza di particolari eclatanti, non potrò più giustificare la sua presenza nella compagnia. In più, la pesante mazzetta sborsata per sganciarci da quella vicenda mi brucia ancora. E in tutta sincerità, per un certo periodo faccio volentieri a meno della sua vista beota.
senza preamboli, gli

spiego come stanno le cose. È meglio per tutti che lui scompaia dalla circolazione. Capisco, replica con un filo di voce rimettendosi la borsa in spalla. Andrò per la mia strada. E recupero dalla cucina una baguette. Gli allungo due biglietti da 5.000 franchi se fa, che da questa parte è più di una mensilità di un operaio. Se non è così, sciocco da spenderli in cianfrusaglie, può arrivare fino in Togo o raggiungere suo padre ad Accra o tornarsene all'accampamento lungo la spiaggia di San Pedro, passando naturalmente da un altro posto di frontiera per non ripiombare nelle mani di quei mangiavermi di Abenguru. Fino a qua ci arriva anche lui. In ogni caso se la deve sbrigare da solo, non è un bambino, lo saprà lui cosa vuole fare. La verità è che mi è sceso sotto i talloni. Un comportamento così stupido non merita altra considerazione. Sbircio a più riprese la porta di entrata nel timore che l'altro si svegli, mettendo in piedi una scenata bestiale svegliando tutti. Un tardivo spicchio di luna si leva nitido alle mie spalle. Do, in piedi immobile di fronte a me, sembra voler aggiungere qualcosa. «Mi dispiace», mormora sottovoce con tristezza. «Mi dispiace per quanto è accaduto», e muove qualche passo rifacendo il giro della siepe. Sembra esitare per qualche istante voltando di nuovo dalla mia parte. Forse è un ripensamento. Poi allunga il passo con un rumore di ghiaia, scomparendo tra le esuli fronde dei bambù che costeggiano la via.

Un ultimo sopralluogo sul terreno invaso dalle erbacce è stato sufficiente per portare a termine il compito affidatoci. Lo stesso giorno prendiamo la via del ritorno passando dalla solita pista che conduce al posto di frontiera del Gniblecru. Prospettiva terrificante per Gino, che si è appena ripreso dall'esperienza traumatica dell'andata. Non conosco molto le strade del paese. Rischiare di avventurarsi su un percorso alternativo impiegheremo ore di viaggio in più, senza reali garanzie di incontrare condizioni migliori. A malincuore lo capisce anche lui che non ne vale la pena. Stavolta il solo vantaggio è che sappiamo ciò che ci aspetta. Lo stesso penoso disagio sulle buche, marce basse, velocità moderata per un lungo tratto prima della frontiera. Sprovvisti di aria condizionata, teniamo aperti i finestrini. Gli sbuffi di impazienza di Gino si accatastano col passare dei chilometri. Sul retro si è già accumulato un sottile strato di polvere. Per distrarlo dalla sua frustrazione basterebbe accennargli dell'inaspettata comparsa di Do la scorsa notte, ma rischio di peggiorare la situazione, così lo lascio cuocere a fuoco lento nel suo brodo. Il rientro in Costa d'Avorio è andato liscio. C'era un altro turno di agenti alla frontiera. Finalmente ci ritroviamo sull'asfalto liscio, lasciando alle nostre spalle per sempre una miriade di cigolii. Gino riprende fiato. Giura su sua madre, la moglie è morta di cancro a 30 anni senza lasciare figli, che mai più rifarà un viaggio del genere, anche se dovesse farsi licenziare. Da parte mia, senza bisogno di solenni promesse, sono certo che è l'ultima volta che viaggia con me. Assecondo vagamente l'ennesimo sfogo, con cenni del capo. È penoso vedere tanta rabbia, tanta energia sprecata così, in malo modo. Sei voi i me porta con l'aereo la prossima volta, conclude in crescendo con l'interminabile tiritera, agitando le mani, non più impegnate a cercare disperate un qualsiasi appiglio, e si dilunga in una sfilza di fantasiose bestemmie che solo un veneto puro sangue, per i quali i porchi e madone punteggiano le frasi al ritmo del respiro, può improvvisare. Il giorno dopo, negli uffici di Abidjan, trovo una grossa novità che va a modificare, forse a semplificare di molto, il piano iniziale di Luciano, che a quanto pare rende del tutto inutile la nostra ultima missione che fin dal principio mi era parsa piuttosto garibaldina. A volte le cose cambiano in fretta. Seguendo una pista, a volte capita di incrociarne un'altra migliore. Luciano, con l'aiuto del suo referente nel paese, Mr. Osei, anziché costruire una segheria ex novo, ha preferito stipulare un accordo di gestione di una tranceria segheria già operativa non lontana da Kumasi, la capitale della regione degli Ashanti. I vantaggi immediati sono evidenti, a condizione di avere a che fare con gente affidabile, un rischio che Luciano deve valutare in prima persona, affidandosi alla sua esperienza e, in parte, al suo fiuto. Detto fatto, tre giorni dopo, Mr. Mensa in persona, proprietario della Shanti Forest Product Limited, che Luciano si è assunto l'incarico di rilanciare, mi presenta i capi servizi africani dello stabilimento, conferendomi pieni poteri d'azione. Mi trovo nominato di punto in bianco come Director of Operation, così dice la targhetta con sfondo nero in caratteri color oro, avvitata alla porta di legno massiccio impiallacciata con tranciato di sapeli di prima qualità. Non è che di punto in bianco io possa fare chissà quali interventi, intendiamoci. Il primo periodo
è più una fase di studio sull'andamento generale delle attività in attesa che nuovi capi settori vengano ad occupare i posti chiavi delle fasi produttive di segheria, tranciatura, gestione dei trasporti, macchinari forestali e che vengano messi in opera i nuovi investimenti previsti dagli accordi della nuova gestione. I primi tempi devo accumulare più informazioni possibile sul personale, sul loro attuale sistema di lavoro, sulle difficoltà che incontrano, del perché due tranche su quattro sono fermi in avaria da oltre due mesi, del perché nel magazzino del tranciato sia rimasta in deposito solo un'ingente quantità di prodotto finito di qualità scadente, classificato come backing, cioè le strisce di impelacciatura che viene usata per coprire le parti posteriori non a vista dei mobili, che nessun acquirente dentro o fuori del paese è interessato a comprare se non in misura molto ridotta e a prezzi super scontati. Del perché del tavolame di rocco di prima scelta, che qui chiamano Odum, venga venduto sul mercato locale anziché spedito all'export a un prezzo 5-6 volte maggiore. Tanti piccoli dettagli da verificare, capi servizi con cui parlare, capire dove i meccanismi si inceppano più di frequente, dove bisogna oliare e se necessario dove bisogna tagliare. Per il momento sono l'unico bianco tra una nutrita compagnia di neri. Questo progetto di cui sono la prepista prevede di aprire nuove prospettive col mercato estero, far quadrare i conti dell'azienda, fornire nuovi stimoli ed obiettivi ai 150 dipendenti di etnia Ashanti, operai di fabbrica, personale forestale, tranciatori, segantini, autisti di camion articolati, conduttori di cingolati pesanti, meccanici, apprendisti, impiegati, magazzinieri e altre figure minori. L'azienda lavora in discreta perdita già da diversi anni e fin dal principio, a detta dello stesso Mr. Mensa, non ha mai guadagnato un sidi, moneta locale, che non vale nemmeno la metà del franco cefà della Costa d'Avorio. Lo ammette ridacchiando, mettendo in mostra denti bianchissimi su un volto della pelle nera vellutata, senza dare troppa importanza alla cosa, come se i conti in rosso di un'azienda di medie dimensioni non rappresenti per lui un grosso problema. E infatti non lo è. Thomas Mensa è un signore di mezza età, statura appena sotto la media, istruito, di una certa classe, sempre molto elegante, dai modi gentili, una persona squisita. Gli studi portati a termine in Inghilterra un trentennio fa ed essere un rampollo di un'importante famiglia di Kumasi gli permisero di diventare un importante uomo d'affari, fornendogli altresì un livello culturale ben al di sopra dei suoi concittadini, ancor più raro a queste latitudini. A suo dire, più che altro per soddisfare la mia curiosità su questa anomalia da un punto di vista puramente economico, ha mantenuto in funzione una struttura che produce solo perdite per così tanto tempo per non licenziare le persone che ci lavorano. Può sembrare paradossale come spiegazione, ma non è il genere di persona che ha l'abitudine di spararle grosse e tantomeno di raccontare frottole. Per sua stessa ammissione, lui non sa nulla di legnami né di come funziona un'azienda di questo tipo, mentre incassa importanti plusvalenze dalla compravendita di navi cargo di cereali e di farine sul mercato mondiale. Fa parte del suo prestigio mantenere operativa l'intera struttura e la gente che ci lavora, come se si trattasse di una questione d'onore. Questa gente sono i miei fratelli, mi spiega sorridendo dalla poltrona del suo ufficio che nel frattempo è diventato il mio, utilizzando un genere di linguaggio tipicamente africano con cui ho acquisito già una certa familiarità. È tutta gente della stessa etnia, gli Ashanti, e per uno nella sua posizione diventa quasi un obbligo dimostrare un tangibile interessamento per dare un lavoro e i mezzi per vivere a dei fratelli di sangue. Un legame tribale è un senso di identità che a qualcuno negli strati sociali più evoluti comincia a pesare
qualche segno di insofferenza si coglie qua e là, ma per chi vive nei piccoli villaggi agricoli rappresenta ancora un valore di fondo e un riferimento assoluto. Le paghe sono molto basse, intendiamoci, meno della metà della Costa d'Avorio, ma un lavoro è sempre un lavoro, specialmente in una società dove in molte zone rurali vigono ancora forme di baratto, ci si scambia i prodotti della terra. In tali condizioni anche un modesto salario incassato a scadenza regolare può essere considerato un piccolo tesoro. Pur abitando ad Accra, la capitale del Ghana, Mr. Mensah ha fatto costruire in una zona periferica di Kumasi due grandi ville, una accanto all'altro, in tutto e per tutto uguali, separati solo da un muretto su cui è fissata una bassa rete di cinta. Una delle due abitazioni è quasi sempre vuota, la sua, mentre quella a fianco è occupata dal direttore di turno dell'azienda e quello entrante, sia pure in maniera provvisoria, sono io. Anche se nessuno ha mai specificato che il mio incarico a Kumasi è provvisorio, anzi, le speranze segrete di qualcuno vanno esattamente nell'opposta direzione, io non nutro dubbi a riguardo. Basta guardare con occhio disincantato le mie precedenti esperienze passate. Fino a qui tutto è stato provvisorio nella mia vita, anche le cose più belle, ed è forse proprio per questa ragione che inizio sempre le nuove avventure o i nuovi progetti, come li chiama chi vede nel lavoro una specie di missione, con lo stesso fresco entusiasmo, sapendo che in fondo non sarà per sempre. Sapere che tutto è in perenne movimento, anziché trasmettermi un senso di incertezza per il futuro, fa rimestare in me uno spumeggiante senso di libertà, ma mi guardo bene dal far trapelare i miei sentimenti più intimi nel timore che qualcuno non riesca a comprenderne fino in fondo il senso compiuto. Da subito mi rendo conto che nello stabilimento dove sono installate le quattro tranciatrici e una sega verticale per il tavolame, tutte le varie operazioni mi sembrano andare piuttosto a rilento, per non parlare dei tempi morti tra un'operazione e l'altra. Avendo bene in mente i ritmi di produzione e i tempi in cui ho lavorato nella segheria di San Pedro, qui mi sembra tutta un'altra danza. Più da lento chick to chick che heavy metal a me ben noto. Ho l'impressione anche che i vari reparti non comunicano abbastanza tra loro, per non parlare dei più scaltri che sembrano più interessati a farsi gli affari loro. Le paghe sono quello che sono, senza incentivi, le motivazioni alla produzione ridotte al minimo sindacale. Un paio di settimane di attenta osservazione mi sono bastate per avere un'idea su alcune migliorie da introdurre nei loro sistemi di produzione, in alcuni aspetti dove l'inefficienza è più evidente, lasciando all'arrivo dei tecnici espatriati dei vari settori, che giungeranno a breve, il compito di impostare i nuovi sistemi di produzione.

E così termina la lettura di oggi. Naturalmente ci sarà un seguito e adesso andiamo subito con le iniziative e il flauto pazzo naturalmente ci accompagna.

c'è Marco da Treviso che ce l'aveva mandato già da un po' il suo WhatsApp, ma adesso lo vedo adesso. Dice: buona trasmissione a tutti da Sottoterra, Smart Working in Taverna, da Marco da Treviso. E c'è anche Andrea Sceriffo, il nostro amico camionista da Verona. Ciao, buongiorno, buona trasmissione in nostra compagnia. Grazie, grazie Andrea. E la Stefania che dice: bello il senso di libertà della precarietà invece della paura per il futuro. Esperienza condivisa è tutto in movimento e continuo cambiamento. Ottimo, ottimo Stefania.

comincio subito col gas. Il gas sabato 16 maggio, gas primavera resistente in sede radio dalle 11 alle 18. Ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù delle nostre spose. Presenti il dottor Mario Palladini, i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. E poi Fiorenzo Libero nel pomeriggio, ricette mie macrobiotiche da lui. E come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegna prodotti extralista, integratori, il libro del dottor Zora Giulio Mani della Cura e il nostro libro... È il nostro libro della Radio Gamma 5, naturalmente troverete, se volete comprarlo, i 50 anni del Radio Gamma 5, il libro che commemora

Ah, c'è anche un'iniziativa Bassano del Grappa, Couscous per Gaza, 17 maggio 2026 a mezzogiorno, 12.30, sala parrocchiale San Leopoldo, via Cab Bertoncello 41. Il menù antipasto palestinese, couscous di manzo, verdura mista su richiesta, anche versione vegetariana, dolce acqua gazzata Coca-Cola tè marocchino, offerta minima 25 per gli adulti, 10 per i bambini dai 6 ai 12 anni, gratis dai 5 e sotto e minori. Programma videochiamata in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Il tutto ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp e potete chiamare Flaviano al 334 386 0384. Mandategli un WhatsApp se volete prenotare per 17 maggio a mezzogiorno, sala parrocchiale San Leopoldo, via Cabertoncello 41, Bassano del Grappa.

alla vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Venerdì 8 maggio, quindi stasera alle 20.45 in sede radio, via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie studiate dalla natura, vitamina C, spesso considerata un semplice supporto per le difese immunitarie, rivela invece potenzialità sorprendenti quando utilizzata con consapevolezza e approccio clinico. Insieme al dottor Paolo Rossaro, il nostro dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, esploreremo i molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. L'ingresso a contributo libero e consapevole. Chiamate info per info il nostro Valentino 349-778-0167. E avete ancora tempo, lo potete fare. Comunque noi siamo qua stasera alle 20.45.

E poi c'è Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio 20:45, sempre in sede radio. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, sempre il nostro Valentino al 349-778-0167 per venerdì 22 maggio, pedagogia e tecnologia.

Allora c'è Fabio Romanato, di 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare a Liban, cioè pronunciare un Liban alla radio proprio. Lo proviamo a farlo. IT 94 Y 08 32 76 29 6. Sette zero di fila, 8 0 1 5 1 5. Banca Credito Cooperativo di

E naturalmente ormai lo sapete, adesso il 5 per 1000 si può dare anche alla nostra radio. Strumento totalmente gratuito che non comporta alcun costo da parte vostra, basta soltanto che date il nostro numerino al commercialista o al CAF dove andate a fare la vostra dichiarazione dei redditi, il conto corrente, il codice fiscale della radio 01 59 80 90 288. E questo è per quanto riguarda il 5 per 1000, che è molto importante per noi perché ci dà veramente una bella spinta in avanti per quanto riguarda i pagamenti delle spese e tutto quanto. E anche oltre al 5 per 1000 vi ricordo che se volete sostenere la radio, anche se non potete partecipare alle nostre iniziative, lo potete sempre fare sul conto corrente postale 25386459. Tramite bonifico trovate l'IBAN sul nostro sito radiogamma5.it o portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. Cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Grazie.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
6: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9
5: 0 0
6: 3 8 9 8 8.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
1: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
12: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

Rieccoci assieme per la seconda ora. C'è un WhatsApp di Dario, DRZ, che dice: Paolo, quando facciamo una foto dedicata alla scrittura, con i tuoi consigli per scrivere meglio le nostre storie? Che Jared frequentava Osho a Pune. Va bene, questo non lo sapevo, grazie dell'informazione. Infatti adesso parleremo di Osho subito dopo, ma volevo dirti questa cosa, te l'avevo già detto l'altra volta in parte. Vedi, io non ho studiato per scrivere, non ho fatto dei corsi, nessuno mi ha insegnato a scrivere. Diciamo che se tu quello che scrivi, se tu lo scrivi, per esempio, quello che hai scritto, dopo qualche tempo rileggi quello che hai scritto e ti accorgi dove puoi migliorare. Per esempio, a me è molto servito, per esempio, leggere queste storie qua in radio, e a distanza di tempo, quando le rileggo, vedo dove posso migliorare. Non so, per esempio, i ritmi della frase, che ritmo ha la frase. Qual è il tempo migliore da usare, passato, presente, futuro, non naturalmente, ma comunque passato, presente, oppure come si fa ad alleggerire la lettura, togliendo magari le congiunzioni, mettere delle virgole in più, aprire le virgolette, evitare le ripetizioni di vocaboli. Tutte queste cose te ne accorgi quando rileggi le cose che hai scritto. Io non so darti veramente dei consigli tecnici, perché non ho avuto qualcuno che mi ha insegnato. Ho scritto a getto, diciamo così, e dopo rileggendo vedi dove si può migliorare, vedi se ci sono dei ritmi troppo lenti, se la lettura è un po' troppo lenta, e queste cose qua. Io purtroppo non sono un maestro di queste cose qua, non ho mai studiato queste, quindi proprio sarei un maestro pessimo a dire delle cose del genere a qualcuno. Grazie comunque, Dario, spero che almeno queste letture ti ispirino un po', ecco, diciamo così. E ci sono anche i nonni rock presenti, e benissimo, i nonni rock. E ci abbiamo anche Adamo, che ha sempre mi mandi sempre il solito WhatsApp. Adamo, cambia un po' tematica, perché è sempre il solito quello che mi mandi. E dopo questo piccolo preambolo, nei racconti zen commentati da Osho, la volta scorsa abbiamo finalmente svelato il suono di una mano, e oggi approfondisce il tema su chi preferisce imitare piuttosto che fare uno sforzo di esprimere ciò che l'originale trova in sé, con i pro e contro che può presentare questa scelta. E dunque, vediamo un po' dov'è questa parte qua. Dice: prova a osservare la tua vita. Se stai facendo qualcosa e tutto a un tratto smetti, chi se ne accorge? Ti tieni occupato con cose banali da mattina alla sera, e come unico risultato alla sera sei stanco morto e te ne vai a dormire. Al mattino poi sei pronto a ricominciare tutto da capo. Ancora le stesse cose inutili. È un circolo vizioso. Vivi una vita non essenziale, ti incontri con altri esseri non essenziali, ti ci attacchi, ma hai una tale paura a dare un'occhiata alla banalità di questa vita che continui a volgere le spalle. È troppo deprimente rendersi conto della banalità della tua vita. Ma cosa sto facendo? E se poi ti accorgi che tutto quello che stai facendo è assolutamente inutile, il tuo ego va a pezzi, perché l'ego si sente importante solo quando fai qualcosa che giudichi di capitale importanza. E così ti inventi dei significati per le cose insulse che continui a fare. Devi credere che stai facendo il tuo dovere di cittadino, che stai servendo la patria, la famiglia, l'umanità, come se senza di te le cose non potessero andare avanti. In realtà niente di quello che stai facendo è importante, ma tu devi dargli un significato. Come potrebbe altrimenti sopravvivere il tuo ego?
Vivi nell'ignoranza e continui a fare cose non essenziali. E qualunque cosa tu faccia, perfino le tue meditazioni, le tue preghiere, il tuo andare a messa, tutto è futile. Anche se preghi, non può essere una cosa più profonda che leggere il giornale. Perché il problema non è quello che fai, il problema è come sei tu. Se tu hai profondità, allora dovunque tu vada, qualunque cosa tu faccia, le tue azioni saranno essenziali, profonde. Ma se tu sei superficiale, anche se vai a messa o preghi tutto il giorno, non fa nessuna differenza. Entri in chiesa allo stesso modo in cui, come se tu entrassi al cinema. Tu sei lo stesso, perciò che sia un cinema o una chiesa non può fare molta differenza. Prova a dare a un bambino un oggetto preziosissimo, tutto cosparso di diamanti. Ci giocherà un po', come se fosse una qualsiasi giocattolo, poi lo getterà in un angolo insieme ad altri e se ne andrà via. La tua profondità conferisce profondità alle tue azioni. Per un illuminato anche il semplice fatto di alzare un dito è estremamente significativo. Più diventi maturo, meno imiterai. E quando sei immaturo che ti piace imitare gli altri. Se ancora copi gli altri vuol dire che sei ancora infantile, che non hai raggiunto la maturità. Devi ancora crescere. Non sei ancora adulto. Cosa significa diventare adulti? La mia risposta è: essere adulti vuol dire realizzare che devi essere te stesso e non la copia di qualcun altro. Se osservi il tuo comportamento, ti accorgerai che non hai ancora raggiunto questa maturità, che hai sempre imitato gli altri. Qualcuno si compra un'automobile nuova. Immediatamente anche tu hai bisogno di una nuova macchina. Il tuo collega ha una casa più grande della tua. Anche a te serve una casa più grande. I vicini ti fanno sempre venire i nervi. Fanno un sacco di nuovi acquisti e tu sei costretto a stargli dietro. E quando ti metti a imitare, sembri proprio una scimmia. Non imitare, cerca di diventare adulto, di crescere, perché finché copi gli altri non potrai mai conoscere te stesso. Cosa vuol dire imitare? E in cosa consiste l'autenticità? Imitare vuol dire che le tue idee, i tuoi ideali provengono dall'esterno, non rispecchiano i tuoi veri desideri. Non è qualcosa che succede dentro di te. Non è l'espressione della tua vera natura. Qualcun altro ti ha inculcato queste idee e tu ci vai dietro come uno scemo. E sia che tu riesca a stare al passo con gli altri, sia che tu non ci riesca, ti sentirai un miserabile, un fallito. Perché questi ideali non sono mai stati tuoi, non erano l'espressione della tua vera natura. Ecco perché esiste tutta questa miseria nel mondo, perché la gente imita gli altri e se falliscono si sentono dei miserabili perché non ce l'hanno fatto, non ce l'hanno fatta, e quando hanno successo finiscono col sentirsi vuoti e frustrati, perché scoprono che quella cosa non li interessa, né li ha mai interessati. Ricordati che non c'è niente di più fittizio del successo, perché è il risultato di un'imitazione. Magari dopo esserti sforzato fino alla morte, dopo aver dato fondo a tutte le tue energie e al tuo tempo, finalmente raggiungi il tuo obiettivo.
E ti accorgi tutto a un tratto che non era quello che volevi, che in realtà tu volevi qualcos'altro, che questo tuo tanto agognato ideale era solo una corsa, era solo una cosa presa a prestito da altri. Smettila di far tuoi gli ideali degli altri, è una cosa molto infantile e non ti darà nulla. Ma per quanto tu possa essere perfetto nella tua imitazione, sarai sempre una persona immatura. Sii vero con te stesso, anche se qualche volta ti sembrerà molto difficile, sii sempre te stesso, perché solo la tua verità può condurti alla verità con la V maiuscola. La verità degli altri non potrà mai essere la tua verità. Vi è un seme dentro di te. Solo questo seme germoglia e diventa un albero. Tu fiorirai in tutta la tua verità e bellezza. Solo allora proverai una grande estasi. Un'improvvisa beatitudine scenderà su di te. Ma se continui ad andare dietro agli altri, quel seme resterà una cosa morta. Potrai forse mettere insieme tutti gli ideali di questo mondo, potrai anche avere successo, ma alla fine ti sentirai vuoto, perché niente altro può soddisfarti, solo il tuo seme, nel momento in cui diverrà un albero, potrà appagarti. E tu ti sentirai realizzato solo quando la tua verità sarà sbocciata, solo quando sarà finalmente fiorita in tutta la sua gloria, non prima.

Eccoci qua ancora insieme. Abbiamo un paio di WhatsApp, anche c'è qualcun altro che sta scrivendo, benissimo. Abbiamo Angelo da Massanzago che dice: Angelo, mi inchino a Osho, grazie Paolo, benissimo. E che so che sei un grande estimatore, quindi sono sicuro che queste cose qua non sono cose nuove ed è bello ogni tanto sentire anche ripeterle perché ci servono anche a ognuno di noi per riflettere anche su quello. Dove siamo? A che punto siamo? Sono tutte riflessioni che servono a tutti i livelli, ognuno le può fare per conto proprio. Grazie Angelo. E poi ci abbiamo Diego da Trento che dice: il vero successo è essere se stessi, da ricordare sempre. Grazie Diego. Vedi che anche tu hai trovato qualcosa di interessante su questa affermazione di Osho. E la nonna Laura, ciao nonna Laura. Dice: caro, trasmissione interessante anche oggi, grazie, che musica meravigliosa, un abbraccio Laura, grazie anche a te che sei in ascolto anche oggi Laura. E continuo sempre su questo, adesso racconta una storiella, ogni tanto lui racconta le storielle, che dice così: una volta ho sentito dire di un attore che era morto di infarto, i suoi funerali radunarono un numero incredibile di persone, un corteo vociante lungo almeno un paio di chilometri. Quindi un attore famosissimo. La moglie, disperata, non faceva che percuotersi il petto e non la smetteva mai di singhiozzare. E quando vide le migliaia di persone presenti alle cerimonie funebri, esclamò: oh, se lui l'avesse saputo che sarebbe venuta tutta questa gente a vederlo, sarebbe morto molto prima. Saresti perfino, dice ancora Osho, saresti perfino pronto a suicidarti pur di ottenere l'ammirazione della gente. E di fatto voi tutti avete commesso suicidio, perché solo gli imitatori fanno strada in questa società. La gente autentica non viene mai apprezzata perché un individuo autentico è un ribelle, non imita nessuno. Dice semplicemente: non voglio essere Buddha, non voglio essere Krishna né Gesù. Uno è bastato. Un Gesù è stato più che sufficiente. Perché mi dovrei mettere a imitarlo? E un altro

l'altro Gesù sarebbe solo una squallida copia del primo. A che ti servirebbe? Quando sarai al suo cospetto, Dio non ti chiederà perché non sei diventato come Gesù, ti chiederà piuttosto perché non sei diventato te stesso, come diceva Diego. Ho sentito una bellissima storia a proposito di un mistico assidico. Majid era il suo nome ed era un uomo molto povero. Nessuno sapeva niente di lui, ma tutti potevano vedere che era un uomo davvero autentico. Il giorno in cui stava morendo, qualcuno gli chiese: Majid, hai pregato il Signore affinché ti facesse diventare un Mosè? Perché loro appunto erano di... questi sono una setta, un gruppo ebreo, diciamo così. Avevano Mosè naturalmente come riferimento. Majid socchiuse appena gli occhi e poi disse: cosa vai dicendo proprio ora che sto morendo? Sono sicuro che Dio non mi chiederà perché non sono diventato un Mosè, mi chiederà piuttosto perché non sono diventato il vero Majid. La gente non riuscì a seguirlo, non fu assolutamente in grado di capire ciò che diceva, e sembrò loro invece che il povero Majid stesse insultando Mosè, ma non era così. Mosè diventò Mosè e questa fu la sua bellezza. Majid deve diventare Majid e questa sarà la sua bellezza. E solo questa bellezza, solo un fiore che è sbocciato, può essere offerto a Dio. Come può Dio chiedere a una rosa: perché non sei diventata un fior di loto? Come potrebbe Dio essere così stupido da fare una domanda simile? No! Non è come credete voi. Alla rosa domanderà perché non è completamente fiorita, perché è rimasta un bocciolo e non è diventata un fiore. La cosa essenziale è sbocciare, fiorire. Che tu sia un fior di loto oppure una rosa o un fiore di una specie sconosciuta non fa alcuna differenza. Il punto non è chi sei, il punto è se giungi alla porta del divino ancora chiuso oppure come un fiore completamente aperto, sbocciato. Un maestro viene sempre a sapere chi sono gli imitatori. Io so benissimo chi sono gli imitatori qui. Qui stavo parlando a Pune negli anni 70, che aveva sempre un gruppo di studenti con lui a cui faceva questi discorsi. Un imitatore non può ingannare colui che sta imitando. Può imbrogliare chiunque altro, ma non colui che imita, perché la sua falsità è talmente palese. C'è gente che viene da me e comincia a ripetere le mie parole, i miei gesti, e credono così di potermi imbrogliare. Forse possono farcela con gli altri, ma non riusciranno a ingannare me, perché le loro parole sono così superficiali. Puoi ripetere per filo e per segno le stesse cose, non è difficile. Il problema non è quello che dici, ma quali profondità ci metti nelle tue parole. È quello che proviene dal tuo essere ciò che conta. Chiunque può ripetere delle parole già dette. Puoi metterti a cantare tutte le Bhagavad Gita, ma non saranno le stesse parole che uscirono un tempo dall'anima di Krishna. Puoi declamare tutta la Bibbia per filo e per segno, ma quando queste parole furono pronunciate da Gesù avevano una tremenda energia, una forza devastante, perché c'era la sua presenza in quelle parole. Ora tu puoi anche ripeterle. Da ogni pulpito milioni di preti ripetono ogni giorno queste parole. Il sermone della montagna,
la parabola dei talenti. E tutto è così superficiale. Hanno reso così brutto servizio a Gesù. Meglio sarebbe se non le avessero mai pronunciate, perché una volta ripetute perdono tutta la loro magia. Diventano talmente banali, la gente è così abituata a sentirle che sono divenute pressoché inutili, dei cliché.

E adesso, dopo queste parole, c'è qualcuno che gli fa anche una domanda. Ah, c'è anche Simone da Vicenza. Ciao Simone, aspetta un attimo che ti ho visto adesso il tuo SMS arrivare adesso. Un saluto anche da chi ti segue dal lavoro, sempre bello e costruttivo. Le musiche poi non potrebbero essere migliori, proprio adeguate per i temi che affronti. È quello che cerco di fare ogni volta, naturalmente non sempre ci azzecco, ma ogni tanto ci siamo, e quindi potete godere non soltanto le parole, ma anche uno spazio, diciamo così, neutro, che viene poi, che lascia anche il tempo di sedimentare un po' ciò che viene detto man mano. Grazie Simone, buon lavoro anche a te, buon ascolto naturalmente. E c'è qualcuno che gli fa anche delle domande, vediamo un po' che tipo di domande che gli fa. Perché, dice, tanti intellettuali occidentali si sono sentiti attratti dallo studio dello Zen? E risponde Osho: sentono un grande vuoto e quel vuoto lo vogliono riempire. Non si può vivere con questo vuoto. Vista da questo vuoto, la vita diventa assolutamente triste, seriosa. Tutte le religioni hanno riempito il vostro vuoto con bugie. Adesso queste bugie sono diventate evidenti. La scienza ha fatto molto per portarle alla luce. I grandi meditatori, i mistici di tutto il mondo hanno fatto un lavoro straordinario per mettere a nudo agli occhi di tutti le bugie delle religioni. La posizione dell'uomo contemporaneo è strana. Il vecchio è caduto perché era un inganno e il nuovo non è ancora sorto. Esiste un intervallo di vuoto e gli intellettuali occidentali stanno cercando qualcosa che non sia di nuovo una bugia, che non porti solo a consolazioni, ma riesca a trasformare, che sia una trasformazione profonda dell'essere. Lo Zen è semplicemente il modo giusto per avvicinarsi all'esistenza, alla verità assoluta. Non occorre credere in niente. Non si deve essere un seguace o un credente. Occorre semplicemente entrare dentro di sé. In questo modo si entrerà nell'immenso nulla del tutto. Ma è lo stesso nulla dal quale siete venuti e verso il quale tornerete. Quando la fonte e la meta diventano una cosa sola in voi, affiorerà una grande celebrazione. In quella celebrazione voi non ci sarete, ma l'intera esistenza vi parteciperà. Dagli alberi pioveranno fiori, tutti gli uccelli canteranno e l'oceano e tutti i fiumi si rallegreranno. Quando il vostro cuore si scioglie nel cuore dell'universo, l'intera esistenza diventa la vostra casa. Là è il punto in cui accade lo Zen. In quello sciogliervi nell'universo siete tornati alla fonte originaria, fresca, eterna, senza tempo, senza spazio. L'unica cosa necessaria è la libertà dal sé. Questa è la vera essenza dello Zen.
Avete sentito parlare di molte libertà? Libertà politica, psicologica, economica. Ne esistono di molti tipi. Ma lo Zen è la libertà suprema, la libertà da se stessi. È qualcosa che non va accettato come un credo, deve essere vissuta, sperimentata, solo allora saprete. È un gusto particolare. Chiunque può descrivere lo zucchero come qualcosa di dolce, ma se non l'avete mai assaggiato, sentirete la parola dolce senza capire cosa significhi davvero. L'unico modo per comprenderlo è che qualcuno vi metta qualcosa di dolce in bocca. Nello Zen, la funzione del maestro è forzare il nulla nella tua esperienza. In altre parole, portarti al tuo nulla. Il maestro escogita metodi, espedienti, e non appena questi diventano vecchi, semplici routine, li abbandona, ne trova di nuovi, nuove vie. Ti deve in qualche modo sorprendere. Non vanno bene gli esempi di seconda mano quando sei in un rapporto così diretto. Sono passati 25 secoli da quando il Buddha diede un fiore di loto a Mahakasyapa senza una sola parola, dicendo alla sua congregazione: quello che potevo dire ve l'ho detto, quello che vorrei ma non posso dire lo trasmetto a Mahakasyapa. Il fiore di loto che lui ha dato a Mahakasyapa è solo un simbolo. A meno che non vi apriate come un fiore di loto nel sole del mattino, quando le gocce di rugiada brillano sui suoi petali, è una trasmissione silenziosa della lampada. Niente viene detto. Mahakasyapa per la prima volta si avvicinò al Buddha, prese il fiore di loto, toccò i suoi piedi, tornò indietro e si sedette silenzioso sotto il suo albero. Mahakasyapa fu il primo patriarca dello Zen, che fu una diramazione del buddismo. Quella gente amava molto il Buddha, perché lo Zen ebbe origine dalla sua scomparsa. Egli lo trasmise a Mahakasyapa e da allora fu suo compito trovare le persone a cui trasmetterlo. Da quel momento, 25 secoli fa, fu trasmesso senza significati arbitrari, senza alcun linguaggio da maestro a discepolo, da chi è arrivato a casa a chi sta ancora errando e non riesce a trovare la strada. Il maestro ti aiuta ad aprire gli occhi, ti aiuta a trascendere la mente. Questo avviene allorché cominci a guardare all'interno, guardarti dentro. Allorché guardi dentro di te, il compito del maestro è finito. A quel punto dipende da te. Puoi attraversare quel piccolo spazio tra mente e non mente in un solo istante di incredibile intensità e urgenza. Oppure puoi muoverti lentamente, esitante, fermandoti, timoroso di perdere il controllo della mente, di perdere il controllo della tua individualità, spaventato perché tutti i tuoi confini stanno scomparendo. Cosa stai facendo? Per un istante potresti pensare: tutto questo può essere la rovina, un vero crollo nervoso. Forse non sarò più in grado di tornare nella mente. Chissà cosa succederà più avanti. Tutto sta scomparendo. Se presti troppa attenzione alle cose che stanno scomparendo, rischi di fermarti per paura. Il maestro continua a focalizzare la mente su ciò che sta accadendo, non su ciò che sta scomparendo. Ti costringe continuamente a guardare la beatitudine, il silenzio che sta discendendo in te.
guarda la pace, guarda la gioia, guarda l'estasi. Egli enfatizza in continuazione ciò che sta accadendo, non ciò che se ne sta andando: l'ansia, la disperazione, la paura, l'angoscia. Il maestro non permette neppure che tu ne prenda nota. Guarda invece ciò che nasce dal nulla. In questo modo ti fai coraggio e osi di più. Sai che nulla può andare storto. A ogni piccolo passo accade qualcosa di magnifico. Alla fine, allorché raggiungi la vera fonte del tuo essere, il tuo centro, il centro del tuo essere, l'intero universo cade su di te. Proprio come Kabir disse prima di morire: l'intero oceano è caduto nella goccia di rugiada, che normalmente si dice il contrario, no? Una volta che hai provato questa beatitudine, questa estasi, chi si cura più dell'individualità? Chi si cura più del sé? Che cosa ti ha portato il sé, a parte l'ansia, a parte l'inferno? Questo nulla è così puro, senza limiti. Per la prima volta scopri l'infinito. L'eternità e tutti i misteri dell'esistenza improvvisamente ti aprono le loro porte, soglia dopo soglia. Non c'è fine in questo viaggio. È un pellegrinaggio senza fine. Stai sempre arrivando, arrivando, arrivando, ma non arrivi mai. Scendi sempre più profondamente nella verità, ma non c'è alcun punto di arresto. Questa volta non commettere lo stesso errore. Entrate nella vostra vera casa, e non in un tempio o una religione inventata dall'uomo. Entrate nella vostra vera esistenza. In effetti, nella casa in cui vivete non ci sono mai state porte, perché è una realtà del tutto immaginaria. Le vostre divinità sono immaginarie, i vostri preti sono immaginari, i vostri testi sacri lo sono. Questa volta non commettete lo stesso errore. Questa volta l'umanità deve fare un balzo quantico dalla vecchia menzogna, ormai putrida, verso la verità eternamente fresca. Questo è il manifesto dello Zen.

Questo pezzo si chiama The Cherry Blossom, vale a dire lo sbocciare dei ciliegi, e per i giapponesi lo sbocciare dei ciliegi e dei ciliegi, che è proprio adesso il mese di maggio, anche qui da noi comunque, per loro è la maggiore espressione della magia della natura. Lo vedo, per loro è proprio un evento questo sbocciare che dura pochi giorni e dopo se ne va, che è proprio una metafora della vita così come si presenta. Ecco, questa era quello che abbiamo. Saluto la nostra Stefania, che deve andare via. Grazie Stefania. E poi abbiamo anche dice la Lucia dove trovare la registrazione di oggi. La registrazione di oggi la trovi sul sito di Radio Gamma 5. Se vai sul podcast, se vai in fondo alla pagina del podcast dove è scritto altri link, lì clicchi quel link e vai a vedere Paolo l'Africano con la data di oggi, quindi l'8 di maggio 2026, e domani, però non adesso ma domani, troverai la registrazione, perché credo che ci sia un 24 ore di scarto. Sicuramente domani la trovi, ecco, magari forse anche stasera, ma non so come funziona il software del computer, come hanno programmato sta cosa qua. Comunque in un giorno, diciamo, al massimo domani ce la puoi riascoltare. Grazie a Lucia. E poi c'è Angelo che dice incensi. Grazie Angelo. E la Laura dice: anche a me piacerebbe essere sempre me stessa, ma purtroppo non sempre si può. Ma si può imparare, comunque si impara un po' alla volta, tirando via le cose che ci stanno in mezzo. Certo che c'è un po' di lavoro di presenza da fare, Laura, ma un po' alla volta, come sei riuscita a fare altre piccole cose, puoi provare a fare anche questa un po' alla volta, un po' alla volta, senza paura, senza timori, un po' alla volta si può fare. E così io adesso vi do appuntamento per tra due settimane, il venerdì 22 maggio, dove commenta Osho un'altra storiella zen che si intitola Perché non vai a dormire. E poi io ci sarò anche domenica 17 maggio, dove Minju Rinpoche parlerà della meditazione, strumento essenziale per passare dalla teoria alla pratica.

adesso, vedo adesso che l'hai scritto in due volte. Ah, dice Angelo, a volume alto, due incensi accesi e il mio giardino è diventato un tempio ascoltando Osho e la tua musica. Grazie Angelo, bellissima iniziativa. E anche Carla con la K mi ha ascoltato fino alla fine. Un abbraccio a te e a Matteo. Grazie, grazie Carla.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9. Nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

Se uno non è deficiente, voglio dire, si rende conto che è una cretinata, proprio perché è stato perso di vista invece la profondità di quel pensiero della Trinità. Allora, magari dopo ci aggiungiamo qualcosa su questa cosa qui, eh? Allora, concetto di Trinità dell'uomo. Chiaro che è un argomento che non sarebbe un argomento tanto radiofonico, ma almeno per radio c'è sempre qualcuno che drizza le orecchie, che può essere il rappresentante che è in macchina, che può essere quello che sta leggendo in autostrada, che può essere la persona che sta facendo da mangiare i fornelli o stanno mangiando. Comunque è per quelli che non guardano più i telegiornali, che si sono rotti le palle della televisione e che cercano in qualche modo un pensiero diverso, un pensiero che va un tantino, un pochino più in là, più oltre le solite cose. Bene, per questi, quindi non per tutti, non per quelli che non possono ascoltare queste cose, voi spegnete la radio che è meglio, provate a sentire se c'è qualcosa che vi interessa, riguarda, ripeto, la Trinità dell'uomo, e concetto che magari io faccio anche sicuramente una certa difficoltà a spiegarlo, però queste non sono parole mie, sono parole che ho tratto da un testo del Cerchio Firenze 77 e che vi invito ovviamente ad ascoltare. Allora facciamo ripartire, eccolo qua, vai pure, eccolo. Questo un po' di musica, che poi, L'uomo non è nato per essere infelice. Da solo l'uomo crea la propria infelicità. Nessuna deità, nessun dio rimane offeso se l'uomo anela, aspira alla gioia. Nessuna deità, cioè nessun dio, può condannare l'uomo in eterno se l'uomo ha cercato di non rendersi infelice. Conquistate l'equilibrio intimo e con esso verrà la pace, procuratrice di ogni felicità. Cambiate voi stessi e cambierà il mondo, ma tale cambiamento solo le esperienze della vita possono operarlo. Cercate di rendere proficua di esperienze la vostra esistenza, conquistando la vostra libertà. Ricordate che la vita è continua rinnovazione. Solo quando è veramente tale è vita, continua rinnovazione. E solo quando è veramente tale è vita. Quando subentra il ristagno è morta. Ripeto questo passaggio. Cercate di rendere proficua l'esistenza, la vostra esistenza, conquistando la vostra libertà. Ricordate che la vita è continua rinnovazione. Solo quando è veramente tale è vita, quando subentra il ristagno è morte. Non cristallizzatevi dunque in sistemi di pensiero, non dipendete da alcuna organizzazione, da partiti, da religioni, ma rimanete completamente soli, semplici e liberi. Sarete così difficilmente influenzati, non dipenderete più da alcun conformismo, sarete individui messi a nudo, pronti ad ogni chiamata. E questo significa in parte sii sempre te stesso. In seguito constaterete che solo dimenticando se stessi nell'altruismo si è veramente se stessi. Comprensione, ecco ciò che può pacificare. Ciascun uomo preso in sé è buono, ogni uomo ha delle angolosità nel proprio carattere che, messe di fronte alle angolosità degli altri, lo mettono in contrasto. Quindi ognuno di noi ha delle angolosità che chiaramente messe in confronto con gli altri creano questo contrasto. Essere tolleranti, ecco la prima forma di altruismo. Ripeto, essere tolleranti, ecco la tolleranza, la prima forma di altruismo. Giungere all'olocausto di se stesso per gli altri, ecco la vittoria dell'altruismo. E voglia. Aiutatevi dunque reciprocamente
ricordandovi che è il sapere che vi rende capaci di aiutare, è la volontà che dirige il sapere, è l'amore che ispira la volontà. Ecco la manifestazione della Trinità dell'uomo, l'uno che è in tutte le cose e in tutte le cose che sono nell'uno. Vorrei ripetere quest'ultimo passaggio perché è straordinario dal mio punto di vista. È il sapere. Parto prima. Aiutatevi dunque reciprocamente ricordando che è il sapere che vi rende capaci di aiutare. È la volontà che dirige il sapere. È l'amore che ispira la volontà. Ecco, la manifestazione della Trinità dell'uomo. L'uno che è in tutte le cose e tutte le cose che sono nell'uno.

sapere cosa ne pensate anche voi, perché non mi sembra che le cose siano tanto chiare, voglio dire, sono cose abbastanza complesse, abbastanza particolari. Poi, questa radio ha dei grossissimi problemi, anzi enormi problemi, vedi, e queste sono le cose che purtroppo dobbiamo farci i conti, non sono vere perché non sono reali, ma per noi sono reali purtroppo, quindi dobbiamo fare i conti con tanti soldi che non abbiamo e che dobbiamo trovare assolutamente, ma non è mica tanto facile purtroppo, non è mica tanto facile far su una cinquantina di milioni, anzi c'è molta gente che ha contribuito, che ha fatto eccetera eccetera eccetera, però mi accorgo che non è mica tanto semplice, non è tanto semplice, è dura, però ci stiamo provando. Abbiamo superato comunque un terzo dell'obiettivo e grazie alla buona volontà di tutti quanti, anche quelli che hanno partecipato, che contribuiscono a questa storia, stiamo vedendo come si può fare per andare avanti, cosa si può fare veramente. Allora, io la butto lì, credo che non avrò tantissime telefonate. Cosa si intende per trinità dell'uomo? Cioè, quelle tre cose che fanno una cosa sola. I preti ci hanno insegnato Padre, Figlio, Spirito Santo. Credo che non esista un prete, uno solo, che sappia quello che dice. Siccome una cosa non ha nessun tipo di senso, detto in questi termini, credo che non esista un prete che possa darmi una spiegazione di questa cosa. Siccome lo dicono loro, Padre, Figlio e Spirito Santo, io credo che, come al solito, le religioni o la nostra religione dicono, danno delle verità, danno dei punti di riferimento, dicono delle cose, ma a rigor di logica, a rigor di esame finestra, non sanno esattamente quello che dicono, non lo sanno proprio. Anzi, mi piacerebbe molto che ci fosse un teologo, un prete in ascolto che potesse darmi questa spiegazione di Padre, Figlio e Spirito Santo, cosa vuol dire esattamente, dando un significato logico a queste parole. Perché io ne propongo un'altra di soluzione, parlo della Trinità dell'uomo, per esempio. La Trinità dell'uomo, ho detto, si chiama conoscenza, volontà, amore. E credo che sarebbe molto bello sviluppare questa roba, anzi vorrei fare una roba. Se anche voi siete d'accordo, io vorrei rimettere su la registrazione che ho messo su prima, che è la lettura di un passo tratto da Cerchi e Firenze 77, che adesso non ricordo più dove l'avevo messo, naturalmente, come al solito, e che pone delle idee, degli obiettivi da poter pensare. Come al solito, non ho la pretesa che siano tanti che possano capire queste cose qui, mi rendo anche conto che molto spesso mi tiro più antipatie che simpatie, anche qui dentro, sono dei giochi che ormai stanno andando a ruba, e tutto lì. Guardavo parlare di questa trinità. Allora, era che c'è il bigliettino, perché io ho una lista, e questo bigliettino mi dice che esattamente è così. A posto di conoscenza la parola è sapere. Sapere, volontà, amore. E visto che normalmente tutti quanti siamo abituati a parlare di cose che non hanno senso, del tipo Berlusconi Gaditto, D'Alema Gaditto, Bush Gaditto, Bin Laden Gaditto. Siccome siamo tutti abituati a parlare di nulla, ci provo, visto che oggi ho abbastanza tempo, a parlare qualcosa che riguarda tutti noi, da prima all'ultimo, e che normalmente riguardano tra virgolette gli eletti. Noi non siamo gli eletti, noi siamo i poveri ingrassi, i poveri baucchi, e a carne da canone, ecco, carne da canone siamo niente. E allora, se riusciamo, voglio dire, a capire un attimo quello che c'è dietro queste parole,
che sono sapere, quindi la conoscenza, il sapere, la volontà e l'amore. Questa è la trinità dell'uomo. E spero tanto che San Boni ragionerà su questo.

provate a sentire un po' se c'è qualcosa che mi interessa, che dopo ne discutiamo. Naturalmente l'impostazione è quella più dura, quella più difficile, è quella che comunque ognuno di noi può fare facendo un minimo piccolo sforzo, puntando quella stramaledetta telecamera che abbiamo dentro la nostra cervellotico cervello e dentro la nostra cervellotica mente, dentro la nostra

L'uomo non è nato per essere infelice. Da solo l'uomo crea la propria infelicità. Nessuna deità, nessun Dio rimane offeso se l'uomo anela, aspira alla gioia. Nessuna deità, cioè nessun Dio, può condannare l'uomo in eterno se l'uomo ha cercato di non rendersi infelice. Conquistate l'equilibrio intimo e con esso verrà la pace, procuratrice di ogni felicità. Cambiate voi stessi e cambierà il mondo, ma tale cambiamento solo le esperienze della vita possono operarlo. Cercate di rendere proficua di esperienze la vostra esistenza, conquistando la vostra libertà. Ricordate che la vita è continua rinnovazione. Solo quando è veramente tale è vita, continua rinnovazione. E solo quando è veramente tale è vita. Quando subentra il ristagno è morte. Ripeto questo passaggio. Cercate di rendere proficua l'esistenza, la vostra esistenza, conquistando la vostra libertà. Ricordate che la vita è continua rinnovazione. Solo quando è veramente tale è vita, quando subentra il ristagno è morte. Non cristallizzatevi dunque in sistemi di pensiero, non dipendete da alcuna organizzazione, da partiti, da religioni, ma rimanete completamente soli, semplici e liberi. Sarete così difficilmente influenzati, non dipenderete più da alcun conformismo, sarete individui messi a nudo, pronti ad ogni chiamata. E questo significa in parte, sì, sempre te stesso. In seguito constaterete che solo dimenticando se stessi nell'altruismo si è veramente se stessi. Comprensione, ecco ciò che può pacificare. Ciascun uomo preso in sé è buono, ogni uomo ha delle angolosità nel proprio carattere che, messe di fronte alle angolosità degli altri, lo mettono in contrasto. Quindi ognuno di noi ha delle angolosità che chiaramente messe in confronto con gli altri creano questo contrasto. Essere tolleranti, ecco la prima forma di altruismo. Ripeto, essere tolleranti, ecco la tolleranza, la prima forma di altruismo. Giungere all'olocausto di se stesso per gli altri, ecco la vittoria dell'altruismo. E voglia. Aiutatevi dunque reciprocamente, ricordandovi che è il sapere che vi rende capaci di aiutare, è la volontà che dirige il sapere, è l'amore che ispira la volontà. Ecco la manifestazione della Trinità dell'uomo, l'uno che è in tutte le cose e in tutte le cose che sono nell'uno. Vorrei ripetere quest'ultimo passaggio perché è straordinario dal mio punto di vista. È il sapere. Parto prima. Aiutatevi dunque reciprocamente ricordando che è il sapere che vi rende capaci di aiutare. È la volontà che dirige il sapere. È l'amore che ispira la volontà. Ecco, la manifestazione della Trinità dell'uomo. L'uno che è in tutte le cose e tutte le cose che sono nell'uno. Ciao, grazie.

0: Un più complicato del solito, che però non ci dà la possibilità di guardare tanto oltre di noi, riusciamo a mettere su qualcosa di serio oppure è più semplice far finta di niente, perché poi alla fin fine si torna sempre a quella domanda lì, che secondo me è la fondamentale di tutte le cose. La domanda fondamentale è: questa roba qui ha senso o è una barzelletta? Tutto sto scatolone enorme, questo universo, queste distanze incredibili, spaventose, da un sistema solare a un altro, in tutti questi miliardi di sistemi solari, in questi miliardi di galassie, in questo scatolone infinito, quasi infinito, che si chiama universo, ma tutto quello che succede qui è un bordello per ridere? Oppure ha un significato? E se ha un significato, che cazzo me ne frega a me di quello che dice Bossi? E per me questa è mica per lui. Tutto lì. Riusciamo a dare un senso allora a queste cose qua? E se diamo un senso a queste cose qua abbiamo bisogno di questi tre punti fondamentali, tre fondamentali, assolutamente importanti. Il sapere, quindi la conoscenza, ci vuole la conoscenza, altrimenti non si passa resto, per costruire la volontà, e con la volontà quindi arrivare a conquistare quello che poi si chiama amore, che è il terzo elemento. Quindi uno, due, tre, i tre elementi fondamentali: sapere, volontà, amore, che sono i dati fondamentali per l'uomo per realizzare se stesso. Perché se siamo a sto modo, o c'è una qualche funzione, c'è una qualche bisogno preciso, oppure è tutto uno scherzo. Ma allora se è tutto uno scherzo, chi se ne frega? Che problemi abbiamo se è uno scherzo? Mi sono spiegato? Non lo so. Certo che mettendola così sono curioso, sono abbastanza curioso di sapere. Pronto?
1: Ciao Francesco da Vicenza.
0: Ciao.
1: E niente, su sta triade qua però mi sembra che manca una componente, oppure non so dove che te potresti collocarla, che forse la speranza anche.
0: Ho capito, ma mi so dire parlare. Ho capito che tu vuoi dire, Francesco, è molto importante. Mi parlo in una costruzione. La speranza mia ci appariva come serbatoio, come memoria, come punto di riferimento che abbiamo assoluto, importantissimo. Sono d'accordo con te, speranza non finisce mai. Anche quello che si uccide, arriva a sperare di farla finire o di stare meglio. Mi parlo di una costruzione vera e propria.
1: Certo.
0: Non so se me lo spiega.
1: Sì, su questo sono perfettamente d'accordo. E dopo un'altra cosa, che mi si viene in mente leggendo una frase su un libro qua che mi è capitato sotto mano, che dice che praticamente c'è molta più filosofia nella vita di un uomo che in tutti i milioni di libri scritti di filosofia.
0: Bellissima, bella, dove sei che te l'hai tolta?
1: È una frase di Kant.
0: Kant,
1: ecco,
0: sì.
1: Lo suggerisco come possibile meditazione.
0: Pensa un attimo, è una buona genere. Bea, però mi piace tantissimo. Bea,
1: ti saluto.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: Francesco.
1: Grazie.
0: La ripeto perché è molto bella: c'è molta più filosofia in una sola vita, in un solo uomo, in un solo essere umano, che non in tutti i libri di filosofia mai si sia scritti. Pronto?
2: Maia Caponi! Ciao Giordano!
1: Ciao, sono appena arrivato in frequenza che sto andando lì a Venezia.
0: Senza proprio che dici forse ancora è testa.
1: Non me la lascio scappare questa trasmissione qua. Niente, da come la vedo io, è una cosa molto... Aspetta che abbasso un po',
0: Sì. Tanto... Tanto ti parlo al telefono, va tra...
1: Ecco, da come la vedo io, ultimamente negli ultimi, diciamo, 20 anni, quando sono venuti a decadere molti valori,
0: molte bugie.
1: No, si sono create molte bugie, scusa. Tutta l'argomentazione che hai proposto è una barzelletta. Parlo in linea generale. Perché la gente non ha più voglia di pensare, la gente deve correre dietro al lavoro, quando è disperata si aggrappa anche agli specchi, e questa qua è una cosa che fa molto male. Però io la voglio buttare lì una piccola frase che l'ha lanciata 200 anni fa Montesquieu, e questa è tratta da Tex, dal fumetto Tex, è traducibile, è molto traducibile nei tempi che corrono, ed è questa: lottare per vivere è umano, lottare per dominare è ridicolo. Hai capito? Quindi mi sembra abbastanza attinente questa piccola frase al tema proposto. Il fatto è che attualmente buona parte della gente lotta per dominare uno sull'altro. O mi sbaglio, Franco?
0: L'ego umano è proprio quello di dominare sugli altri. Basta accendere la televisione, voglio dire, non c'è mica, no?
1: Ma io ultimamente mi devo sorbire il Grande Fratello.
0: Figurati.
1: Rai 3 alla sera, là un posto al sole che porca, ma allora mi viene di tutto quando li vedo, mi si rivoltano le budella.
0: Vabbè, dai,
1: ciao Franco.
0: Grazie, ciao Giordano, auguri
1: anche a te. Ciao.
0: Grazie, ciao Giordano. Sei il Grande Fratello pagese, veramente. Pronti? Oh,
3: veramente, guarda, che proprio veramente sei un Grande Fratello.
0: Giordano?
3: Sì.
0: Ti avevo visto?
3: Certo.
0: Cos'è il Grande Fratello?
3: Madonna.
0: Io boh.
3: Più di Ubaro.
0: Non è altri. Che sarebbe Giorgetto, quello del Zero Branco, che è un po' dinga, come insomma.
3: No, ma Giordano lo batte.
0: Con Giorgetto?
3: Sì.
0: Te voi a ti.
3: Ah, te voi.
0: Bei togli, eh.
3: Ah, no, aspetta, ho sbagliato. Ho sbagliato con un'altra persona, niente.
0: Ah, Ghindoi fa mezza toneata, eh?
3: Ma boh. Comunque, un saluto Giordano, dai. Allora, se perfetta la Trinità che te la tira fuori oggi, anche come pensiero mi zappa proprio.
0: Te senti, no, che credo a Dio?
3: Sì.
0: Strada particolare.
3: Allora, se uno sa, il sapere te l'ha dito.
0: Come base?
3: Ma di qualsiasi roba il sapere, giusto?
0: Il sapere, conoscere, esperire, fare.
3: Conoscere. Perché infatti quando ti dico sapere mi dico, beh, uno sa, però bisogna che abbia passato l'esperienza per sapere.
0: Se no non sa niente. Se non sa, perché è come dire Dio che ha detto la stessa roba, no?
3: Allora, se uno sa, dopo deve mettere in moto la volontà e dopo deve mettere in moto l'amore. No? Te l'ha detto così? E se mi so, visto che stago ben mi, cosa me ne frega di che altri?
0: Sì, ma gli altri, che mi piace o non mi piace? Siamo dentro sto scatolone tutti.
3: Sì.
0: Mi posso anche schivare perché sono più furbo.
3: Posso anche schivare
0: certe cose, posso anche far finita niente, ma dopo mi ritrovo davanti certi problemi.
3: Sì.
0: Allora, inevitabilmente sono costretto a conoscere.
3: Sì.
0: Quando conosco.
3: Ma posso farlo prima magari.
0: Non importa, anche al tempo c'è un'altra scena, quindi non sei mai un problema. Non sei mai un problema prima e dopo. Allora, nel momento in cui conosco, agisco di conseguenza. Nel momento in cui conosco, a quel punto imparo a conoscere attraverso il rapporto con gli altri, inevitabilmente comincio a conoscere me sempre di più.
3: Certo.
0: Fa modificarmi me, se l'unico modo che posso mettere in atto per dirti il cosiddetto libero arbitrio. Se tanto quanto mi ho possibilità di mettere in atto la capacità di poter cambiare qualcosa.
3: Cioè,
0: è l'unico libero arbitrio che abbiamo, non
3: è
0: altro.
3: Aspetta, Franco, è libero arbitrio allora?
0: Libertà.
3: Sì, parte dal conoscere.
0: Assolutamente.
3: Quindi.
0: Se non ti conosci, cosa scegli tu?
3: Allora, se voglio schivare. Aspetta, se mi conosco, diremo che necessariamente devo mettere in moto la volontà.
0: Dopo te che hai conosciuto?
3: Sì, sì, se mi conosco così.
0: Sì, dopo te che hai da mettere in atto un che altra roba?
3: Devo muovermi.
0: Ma se la vita è...
3: Però,
0: manca tanto voi che...
3: Però muovendomi in certe direzioni...
0: Non ha nessuna importanza la direzione.
3: Sì, non ha importanza, sì, ma non sto parlando di qualcosa.
0: Abbiamo l'assoluto negativo, no? Oscar Luigi.
3: Va bene.
0: Lui sa che vuole una cosa. Cosa è che vuole? Il potere. Punto.
3: Va bene.
0: Adesso non serve niente.
3: Aspetta che ti finisce il discorso. Allora, se mi... con la conoscenza di qualsiasi cosa, devo mettere in moto la volontà...
0: Certo, paralizzare che cosa?
3: No. Però...
0: A fine tutto questo mi porta assolutamente, inevitabilmente, all'amore, a conoscenza, a vivere l'amore. Questo è inevitabile, non possiamo scampare.
3: In tutti i sensi.
0: In tutti i sensi. Attenta, partiamo da questo, no?
3: Sì.
0: L'aspetto più basso. Questo, vuole solo potere. Allora, dà una conoscenza sempre più grande di come che le fate robe. E si muove all'interno di questi meccanismi, con l'applicazione della propria volontà, si muove per arrivare dove chiunque tiene arrivare. Questo lo porta a un'esperienza inevitabile.
3: Certo.
0: Allora, questa esperienza dove porta?
3: Sì, però se te me parli del potere,
0: Ti ho messo negativo.
3: Ma partire da scalini più basso, te l'hai detto.
0: Ti ho messo negativo, penso che
3: sì,
0: sia.
3: Beh, sì, infatti.
0: Berlusconi, cosa volevo? Quello. Quante ville ho avuto? Tiene che 7 ville in Sardegna che Bibigua costa 4 miliardi e mezzo. Dopo cosa ha avuto? Chi ti passa attraverso questo tipo di conoscenza? E dopo cosa resta?
3: Ascolta, ma...
0: Questo figlio di Agnelli che va a occuparsi?
3: Ma nell'evoluzione...
0: Sì, capito cosa vuol dire.
3: Ascolta, diciamo, no, che nell'evoluzione bisogna partire dai... Cioè, da diventare ricchi a quel livello là...
0: Tutte le esperienze...
3: poveri e capire...
0: No. Niente. L'essere ricco o povero non vuol dire niente. Chi deve avere adesso 10 miliardi messi via da qualche parte?
3: Sì,
0: non è importante quanti schegli te che è. Che tipo di rapporto che tra ti e schegli che sei portando? Se i schegli partire e a scopo della tua vita, te capire niente.
3: Se invece
0: fai un uso normale, partire dallo strumento come per tutti, te capisci che è un'altra roba, no? Dipende, quello che ti fai ti, cioè quello che conta, se le tue intenzioni...
3: Ascolta, però su sto processo di Trinità... Se puoi mettere i talenti anche insieme?
0: Sì, però è un'altra roba, sì. Beh. Se puoi mettere dentro, perché ovviamente questo porta inevitabilmente a crescita, sempre. Sempre. Quello che te usi a tua conoscenza, perché te usi? Che sia uno scopo fondamentale nella vita, che sono gli altri. Ecco il discorso dell'amore, ecco il discorso del... che ti incontri a fine come risultante di queste tre robe. Come che te vuoi? A che livello che te vuoi? Sì. Dopo, chiaramente, c'è una bella differenza tra il Papa e San Francesco.
3: Sì, certo.
0: Ma il Papa troverà i suoi elementi che lui serve per crescere, nel quello che lui si deve fare per sua volontà, non per mia. Io che ho deciso di andare a dire che lui rappresenta Dio. Io che ho pensato. E le cavoli sui. Dopo può essere che sia anche in buona fede. Allora, te cavarei. E te trovare quello che ti in buona fede te che semena, che sei diverso da trovare quello che ti deve fare con cattiveria.
3: Su sta Trinità mettiamo che Bin Laden e anche a Bush,
0: sì,
3: mettiamo anche a questi e farà anche lui su Scaini, va bene per
0: sì, sì, sì. Dopo te mi dici, ma sto Bin Laden che Scaini, certo che quello che te vedi, insomma, qualche scaiuto che sia.
3: Va bene, ho capito, chissà che qualcun altro mi dà altre...
0: Comunque ti piace...
3: Bello.
0: E la roba come che viene messa là?
3: Molto bello.
0: Eh?
3: Comunque è così,
0: Non possiamo scampare nessuno da sta roba qua.
3: Sì, sì.
0: E noi passiamo attraverso il sapere, quindi la conoscenza, la volontà e l'amore. No, che ne è... Capito cosa voglio dire? Questa è la Trinità dell'uomo. Padre, Figlio e Spirito Santo, che cazzo vuol dire? Cosa cos'è? Che roba sei? Hai capito?
3: Va bene. Ti saluto,
0: ciao.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Mamma mia, mi sa così che mi so...

0: a fare questo dopo, no, nel frattempo. Dai, un paro. Io mi domando perché non chiamano quei quattro, quelli che dico anche io spero che un giorno li inviti con te, Mauro. Non ho capito, Mauro, mi dici qua perché non ho capito qua. Se viene qualcuno che sia in grado di fare la cosa, mi sarei sempre a posto, non ho problemi. Per essere se stessi bisogna essere qualcuno. Paolo, ti dico una monabina. Nel momento che te esisti e il contrario non esiste, come fai a non essere qualcuno o qualcosa? Caro Franco, lascia perdere cose che non conosci e convertiti al Signore e vedrai che andrai bene, non sei cattivo, ti puoi ancora salvare, grazie, ciao Don Lucio. Scommetto questo qua sei da Roma o zone vicine. Leggo l'ultimo. Trinità, io sono, mia moglie è la volontà, mia figlia la speranza. Sì, è un'altra roba, però è simpatica, simpatica. Pronti?
1: Giorgetto, come stai?
0: Ciao bello, sempre meglio, ciao, vai niente.
1: Ascolta, guarda, io in massima sono con te sulla trinità dell'uomo, però io ci metterei prima l'amore.
0: Sì, lo stesso, dipende da che parte dove partire.
1: Prima amore, conoscenza, volontà.
0: No, sbagliato, sì, diciamo, prima okay. Dove, perché mi ha chiesto di fare un percorso. Il percorso va da A, cioè va da uno per dire sento. È la prima roba che abbiamo, la conoscenza.
1: Se noi abbiamo la conoscenza, la volontà, e se non ci mettiamo l'amore.
0: Ma se dopo, se è una risultante l'amore. L'amore non sai che te lo che è.
1: Io metterei per primo l'amore. Perché è una cosa che secondo me.
0: Sì, ho capito cosa vuoi dire, però è una risultante, sta attento, eh. L'amore non è una cosa che tu ce l'hai. Devi farla. Non è gratis, per nessuno.
1: No, io non do mai niente per scontato, perché è sempre una questione che dobbiamo sempre guadagnare, tutte le cose dobbiamo sempre guadagnare.
0: Sì, molto anche, certo.
1: Quindi
0: certo.
1: Non do niente per scontato perché...
0: Perché non esiste niente di scontato.
1: Esatto.
0: Molto
1: semplice. Per avere un qualcosa bisogna sempre guadagnarselo, sì, no?
0: Bisogna pagare qualcosa in
1: casa. Esatto. Sì. Ascolta. Ti porto un pochino fuori da quello, però mi fa piacere che, guarda, ho voglia di leggerti alcuni pensierini di una bimba di 7 anni.
0: Dai, guarda la musichetta giusta, dai.
1: Che li ha fatti ieri sera.
0: Dai, guarda la musichetta giusta.
1: Guarda, è sulla pace. Allora, faccio un po' fatica a leggere, però...
0: Ma chi va tranquillo, che ne altri secondi lo stesso.
1: Allora, la pace è... Un albero molto fiorito. Un prato pieno di margherite. La pace è un uccellino appena nato. La pace è le farfalle che volano in alto. E vi viene da piangere, scusa,
0: Sacramento, garantia.
1: E dopo ti dico chi è stata a farla.
0: Sì, dai, cosa capito.
1: La pace è un ruscello fresco. La pace è un mondo pieno di colori. Ti do anche la versione della guerra.
0: Se che basato tutto quanto vedo sui colori e sulla natura, che te notà?
1: Sì.
0: Tutto sui colori e natura.
1: Aspetta, ti do anche l'inverso della pace.
0: E quindi darà l'immagine della morte, sta attento.
1: Ti do la guerra. La guerra è molto brutta. Io la guerra non la capisco. Mamma mia, faccio fatica. O la guerra non c'è più la pace. La guerra è un colore molto brutto.
0: Vedo con tutti i colori.
1: Il nero.
0: A morte,
1: queste parole, queste questi pensieri sono di mia figlia.
0: Abbiamo capito, su con Udo non abbiamo capito.
1: Sono, scusami, guarda.
0: Che bello che ti sei, Giorgio, bellissimo.
1: Ieri sera, sai cosa ha fatto? Ha detto, papà e mamma, spegniamo la televisione, stavo guardando il telegiornale, spegniamo la televisione 5 minuti.
0: Sofia sei più intelligente di te, sì. Come l'ha capito?
1: Io sono orgoglioso, non sono neanche capace di dirlo, orgogliosamente pieno di orgoglio di avere una brava figlia di 7 anni così, più, spero che si mantenga.
0: Più intelligente di te. Che ti capisco perché ti dico, stua che ammarsa, esatto. Tu percorosa la televisione.
1: Ma guarda, ci siamo guardati io e mia moglie.
0: Bravo.
1: E ho spento subito la televisione, ho detto, fa subito che pensieri.
0: Che mai te stavi senza televisione, eh? Fate come.
1: No, ma guarda, sono stati 10 minuti, Franco, di una cosa che è indescrivibile. Ho telefonato anche a Arcadio stamattina, ho letto i stessi pensieri. Non mi interessa se qualcuno
0: esatto,
1: però il mio cuore oggi li ha detti così, devo dirli per forza.
0: E malattia.
1: Ti saluto e ti ascolto.
0: Grazie.
1: Ascolta, anche giovedì viene su coso Ferdinando,
0: sì.
1: Deve darti le notizie perché ho organizzato un qualcosa a Piazzola.
0: Va bene. Certo.
1: Ciao, ti saluto.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Cosa ti dico, gente? Mi dico quante robe si può fare quando le robe fate bene. E qua continua ad arrivare, allora. Dunque, il demente di, non dico chi, e dunque, secondo te è il clonabile. Non so cosa dite, non capisco cosa voglio dire. Mi quando che rappresento un determinato tipo di nome, di persona, rappresento qualcosa che tu ti puoi conoscere. Per far capire che se l'inevoluto, in questo senso non mi interessa, io come persona da fare i suoi non mi interessa. Allora, l'Occidente non ha capito niente, per fortuna abbiamo Franco, chi è detto qua? After, boh, non lo so, e mi credo che l'Occidente non può capire o non capire, l'Occidente se solo una questione geografica sul mappamondo, messo anche su un certo modo, perché non fa essere Occidente e Oriente. Una definizione, ma mi prende a restare sui temi, se dopo non avvi argomenti sui temi cambia radio se stare. Allora, caro Franco, quando ho conosciuto, quando ho cominciato a riconoscermi in certe verità di pensiero, ho imparato a seguire la logica nel relativo, raggiungendo a scoprire ogni volta l'essenza nuova. Sandro, ultimissima, dopo c'è per telefonare, porta pazienza, ma credo che sia importante dare spazio a queste idee, persone che magari non riescono a entrare in diretta, no? Allora, perché questo argomento lo trattiamo anche al grande Albert? Non serve cultura, ma vissuto cristiano d'accordissimo, e faremo sicuramente la prossima volta, parliamo di questa roba qua, uno dei punti si può mettere dentro la trinità dell'uomo senza nessun problema. Pronto? Ecco qua, ciao Franco, ciao.
1: Intanto ringraziamo quella bambina là che ha fatto.
0: Dio, che roba che spettacolo.
1: sì. Speriamo che dico sì.
0: Ma buttai esecuzi, segnatemi in bel chiamo a televisione in testa. Buttai esecuzi naturalmente.
1: Sì, però io bisognerebbe diventare tutti quanti come la bambina, capisci? Ma questa via, cioè, quando più uno si sta indottrinato oppure che ha avuto delle dottrine, è ovvio che...
0: Cioè,
1: come, non so, trovare un fiore di rio al marciapiede di una strada è proprio... Te lo vedi solo se te lo via a piedi, in bicicletta, in macchina, in moto, non ti vedi niente. Mi torno un attimo lì, la differenza, no, tra quello che ha 10 miliardi in soldi e quello che ha 10 schiavi, io ti capisco, che non ha neanche posto da dormire.
0: Sì,
1: mi riferisco a la trasmissione di ieri sera.
2: Sì, sì, dopo dico che cosa, sì.
1: La vergogna più grande è quella. Tirano dentro i migrati, sfruttarli
2: finché. Sì, abusarli di una merda, sì.
1: E a fare perché dopo lui che guadagna parecchio sul sfruttamento dei figli. La conclusione della serata, oppure delle ore effettive del lavoro che questa povera rete fa, si trova a dormire sui brandini, ma è
2: sì.
1: È una vergogna, tutto qua.
2: Comunque giovedì pomeriggio dalle 3 sei vieni qua, le pose,
1: sì,
2: e Angela, Tony, e si mette qua a disposizione se qualcuno vuole portare la sua roba e chi sarà in giro a portarla via.
1: Sì. Speriamo che
2: l'elenco si sta fatto, comunque rifarò da me dopo.
1: Sì, sì, speriamo avanti bene questa iniziativa qua, perché penso che è una vergogna più grande.
2: Sì.
1: E mi vergogno anche a me, perché anche a me voglio cominciare a vergognarmi per quello che so io fare, ad esempio, no? Capito? E ora, se ognuno si vergogna dentro se stesso, cominciamo a diventare putei, una fianta. Ma bon, ciao Franco, buona giornata.
2: Grazie a te.
1: Ciao.
0: Dopo ne parlo. Allora, ma sai, su Discovery hanno detto che ha messo il microchip eccetera, addirittura abbia ucciso John Lennon. Sì, ma te ne butti fuori completamente l'argomento e mi vorrei arrestare il più possibile all'interno di questa roba che è stata difficile e complicata. Qui che messaggi da mandare? Mandai direttamente 328, se mi è complicata la roba anche da parlare in diretta, me rendo conto, 328 037 27 37. Allora, la vita per me è pensare, rispettare, agire il problema, è che anche i regioni lo possono pensare, è uriato. Se siamo capito, pensare così. Ciao Franco, ascoltandoti mi serve molto. Angelo De Bassano, grazie, ciao. Io uriacato, io regioni, sì, quello che erimo niente, cioè, quando uno si è rovverso, se regione, non parlo di omosessualità, parlo di regione, andiamo a imparare più fra la sua strada. Come fa? Guardi, parlo verso tra che ti arriva il pappino della vita che ti indrizza. Cosa succede? In una realtà come la nostra, dove che questi qua non trova spazio in nessun altro modo, l'unico suo modo di presentarsi è quasi andare a potere. E che abbiamo tutti là. E la gente che addirittura dice bianco fa nero, dice che andiamo a fare la libertà da Padania, l'insurrezione, la secessione, isela, cioè pare schei fare i ministri di questa Repubblica. Sbaglio o no? Ma i affari sui, andiamo avanti. Solo chi conosce ha veramente, solo chi conosce ha la volontà di amare. Ma sì, questo già, penso, adesso ridendo scherzando, ma se proprio così, solo chi conosce trova la volontà per amare. Verissimo, proprio questa è la sintesi di tutto quanto. Solo chi conosce può trovare la volontà di amare e dopo diventa un atto normale, ma il percorso è proprio questo. Esattamente questo, te capisci anche adesso che non sei una monada. Proverbio, dunque, proverbio navaio, tratta tutti gli uomini come fossero tuoi parenti. Tra gli indiani soprattutto qui che sta terminando tutti quanti, mi aveva certamente una cultura sbagliata. Allora, ciao Franco, dice ti voglio bene, è meglio. Manuela, adesso ho capito. Manuela, mi raccomando, fa seria. Pronto, che te ne è? Pronto?
3: Ciao Franco!
0: Devo sistemare cosa di che storia?
3: Ancora.
0: Dura sei! Non importa, sono tutto niente.
3: Una promette bene.
0: Boh, dai.
3: Niente, volevo dirti una cosa, no?
0: Sì. Ti piace il discorso un po'?
3: Sì. Sì, però siccome che ho sentito qualcosa sul il concetto del caos, non so se te...
0: No, mi ti ripeto, il caos per me non esiste.
3: Ecco,
0: è una parola che si è inventata Claudio Simeoni e Francesco può tirare fuori la roba sui. Il caos per me non esiste.
3: E
0: per logica non esiste. Oppure uno intende altre robe.
3: Volevo fare una domanda tramite Tino. Dicendo, no? Come che si può condividere il fatto della causa ed effetto? Col caos, cioè col concetto del caos.
0: Non esiste.
3: No.
0: Non può esistere una legge di causa ed effetto se esiste il caos. Non può esistere, o uno o l'altro.
3: Cioè, adesso a me no, per mio conoscere non nego nessuna delle.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Radio Gamma 5
6: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
12: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
13: Si pranza al sacco.
14: Chi può porti in dolci da condividere? Gatti.
15: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
16: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
14: Per info e prenotazioni
17: 3
18: 2
17: 9
18: 0
17: 0
18: 3
17: 8
18: 9
17: 8
18: 8.
14: Ciao Mara.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
1: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 2 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
1: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Sto approfondendo le cose, no? Però dico per me che una esclude l'altra, o che vera una o che vera l'altra.
6: Certo, logico. Questo lo capisce chiunque si mette lì a pensare un attimo e vede cos'è il caos. Il caos.
5: E dopo, per quanto riguarda la teoria del scatolo 1, condivido ogni essere umano, compreso l'aria che respiro, comprende parte di questo scatolo 1, giusto?
6: Tutto, la somma del tutto che trascende può anche.
5: Sto cazzo che scatolo 1, vado a dove se va?
6: No.
5: Spiegami, se noi altri siamo parte di questa teoria.
6: Fermo.
5: Se noi altri faremo parte di questa teoria, a dove serve?
6: Allora, come sempre, quando si parte a fare dei ragionamenti, si comincia a fare una costruzione, si comincia a dare altri puntini, no? Fatti altri puntini, dopo cominci a fare le lettere, cominci a fare una serie di robe, dopo te cominci a affinare il pensiero, ma quando uno comincia a fare altri puntini, fa già l'ultima domanda. Per arrivare alla risposta dell'ultima domanda bisogna fare una certa strada. Ma dove mi andare a fare una roba esana? Comunque una risposta molto semplice che puoi capire tutti se la prima causa è prima causa. Non può avere un'altra causa. Cioè, se no non esiste prima causa.
5: Che per capire cosa che serve questo scatolone bisogna trovare le cause a prima causa. Cioè,
6: no, la prima causa è una nuova causa.
5: Giusto?
6: Bisogna fare un discorso un pochino più complesso. E qua sono un'altra roba. Cioè prima, fermo e altri puntini, faremo scrivere che più prima. Comunque, chi sei risposto a Strabo qua?
5: Sto convinto che bisogna piangere, sia se no esiste certo. Più la reattività.
6: Certo, esatto.
5: Giusto?
6: Esatto. Però, per capire, piano. Tre gradi, più piano. Insomma, tu hai buttato delle robe, però, ti ripeto, la roba semplice è la prima causa, non la causa. Non la causa. Sei illogico. Cioè, non è la prima causa.
5: Ascolta, ammettiamo che cos'è, no? Dunque, che cos'è sta mosso il primo, che cos'è sta fatto il primo movimento. Cioè, ti sostieni che...
6: La vibrazione prima, sì. Questo
5: sì. Primo movimento sì. Le vignora, nulla allora.
6: No. Mi altri, sei in grado di ragionare con certi limiti. I nostri limiti sono precisi, cioè spazio-tempo, divenire. Ciò che diviene ti puoi imparare solo di peo. Ma la realtà no, puoi divenire. La realtà sì. E guarda, so che capire, cioè.
5: E il tutto questo qua, no?
6: Sì.
5: Secondo me sembra da
6: no, non sei in un movimento perpetuo, ma sei in un eterno essere.
5: Lo conosco benissimo.
6: E questo è il punto. Sto passaggio qua.
5: Tu parte dall'eterno presente? Giusto?
6: No, prima ancora.
5: Prima ancora?
6: Sì. E dopo prima ancora. Faranno i tre passaggi più in rio. E te lo dico, per questo è complessa la roba.
5: È complessa ancora, ma finta è lei che stiamo arrivando.
6: Sì. Ok? Sì, comunque, l'affermazione del caos, sì, come dire che il Papa rappresenta Dio. La stessa affermazione, capito? Cioè, una roba di una illogicità, è un assurdo.
5: No, non penso che sia quello che voglia dire Duri, dai.
6: Sì, ma è come dire che il contrario di esistere se non esistere. È una formazione del genere, cioè che non ha nessuna base, che non è niente.
5: No, lui col concetto del caos è molto probabilmente
6: intende che cosa
5: arrivare alla definizione che il destino si può, cioè che il destino è mutabile. Cioè che ti
6: da un punto di vista
5: della conoscenza
6: sì.
5: Puoi modificare il destino.
6: Ma da punto
5: una beagata bollente.
6: No, ma dal punto di vista umano, sì, ciò, dal punto di vista nostro, da un punto di vista relativo, sicuramente già veniamo a fare sta roba. Sicuramente che esiste un libero arbitrio che mi riguarda a me, che posso modificarne a me, non che posso modificarlo esterno.
5: Cioè, allora fino a lì che siamo, no?
6: Sì.
5: Vabbè, non scagni la volta che arriva.
6: Dopo, il concetto di caos non si è mai stacciato, capito? Cioè, come che mi presenta la storia da parte di Claudio, secondo me è perfetta, anche se un punto che fa acqua da due parti. L'inizio, come fa ad essere casuale? Se l'inizio è casuale, tutto quello che ne consegue è casuale. Questo è il punto debole di tutto quanto che il discorso è. Non sai in piedi niente.
5: È fondamentale che se tutto è fermo, statico e immobile,
6: sì.
5: Nessuno può muoverlo. Cioè non c'è niente altro che lo muove.
6: No.
5: E come fai a muoversi?
6: Assolutamente non può muoversi. Non può muoversi.
5: Ecco,
6: cioè, ma se devo parlare
5: di Claudio oppure del caos, in mezzo è tutto, non neanche sta roba ferma, in mezzo a una massa in movimento si ha creato delle condizioni da cui si è nata la vita.
6: Bene, casuale allora.
5: Ecco,
6: è casuale, questa è la spiegazione della casualità. Bene, una roba che è casuale, che parte in termini casuali, tutto quello che viene dopo è casuale, questo è la logica. Quindi non ha senso. Non ha senso niente, credo capire, non ha senso.
5: Secondo la sua teoria allora non esisteria la costruzione.
6: Ma non solo, mi te dico che se tutto parte come che ha detto Claudio, tu fio che vaga a scuola, che vaga a lavorare, che vaga a barare, o che vaga sotto un camion, è la stessa roba. Perché non ha senso, capire, non ha senso.
5: Vabbè,
6: se numero uno non ha senso.
5: Ascolta, ti faccio un...
6: Aspetta che definisco il concetto.
5: I contrari...
6: No, definisco il concetto, attento. L'uno...
5: Perché a colpi non ti sento,
6: Allora, ascoltami. L'uno, ti metti in termini di numero, va da 1 a 10.
5: Sì.
6: L'uno non ha senso. E il 2 come fa a avere senso? E il 3, e il 4, il 5, eccetera. Se l'uno non ha senso, può conseguire il 2, dopo il 2 che è la conseguenza dell'1. Ma se l'uno non ha senso, come fa a avere un significato il 2? E il 2 è conseguenza della casualità.
5: Questo è valido, però parte sempre dalla presenza e dall'esistenza dell'uno. Da sto uno, dove cavolo è che le salta fuori?
6: Sì, ma neanche continuiamo a parlare in termini relativi.
5: Sì.
6: Allora, continuando a parlare in termini relativi, ti giusta di un oceano, come fai a spiegare l'oceano? Che sei ti si cosciente che ti sei una giusta dell'oceano. Non puoi spiegare l'oceano.
5: Sì, sì.
6: Tutto là, cioè, non siamo neanche che se complichiamo la vita. Però la spiegazione della partenza della vita da un termine casuale è un elogio all'assurdo. Non ha senso, cioè, non ha nessun senso.
5: Ho capito.
6: Questo è il punto, cioè, se uno sei casuale, se casuale.
5: Modo tutto... da approfondire meglio questi quesiti.
6: Che va detto, robe che purtroppo solo ognuno individualmente può arrivare a ragionare di Dio e se te che hai capacità di ragionare di Dio. E non è semplice,
5: Ognuno si farà sicuramente nella,
6: certo,
5: nella
6: verità. Ma certo, dopo che sei vita che te pensa.
5: E questa verità interiore sua non si è condizionata agli altri.
6: Sì, ma non può essere assurda. La verità, la verità.
5: È sempre sua che la sia, è sempre sua.
6: No. Voglio dire, qualsiasi verità, se vai da punto e basta, ma qualsiasi verità assurda si è destinata a cascare.
5: Sì,
6: Dio da creare il mondo, è una verità assurda, si è destinata a cascare. Detto,
5: questa è la costruzione che ognuno deve fare, no?
6: Ah, ciò è la vita,
5: esatto.
6: È la baratia.
5: Ok, qua concordo, ti saluto, un bacione, che
6: ciao,
5: il mondo va sempre meglio.
6: Ciao Franco.
5: Ciao.
7: Si guarda che mi portai dentro queste storie. Dai, andiamo avanti. Ora vorrei venire a trovarti e spiegarti la Trinità, ma tu vuoi capire solo quello che vuoi, che vuoi sentire. Sono sicuro che un attimo prima di morire tu implorerai il perdono. Ascoltami, può darsi che un attimo prima di morire domanda perdono, ma di cosa si dovrio parlare, chiunque che tu sia, va bene. Purtroppo le recese queste, va bene. Allora, la teoria, bella questa cosa, del Big Bang è un assurdo, come può il tutto essere rinchiuso in un punto primordiale e al di fuori di questo cosa c'era? Ciao Sandro. Sandro, perfetto, no? È un assurdo come la creazione di Dio, no? Stessa roba. Purtroppo qui che ha Dio in testa, Dio creatore, sta roba, arriva a odiare, no? Perché è il Dio, è sempre quello che ha fatto copare, che ha fatto buttare sulle torri a New York, che ha fatto le stragi in Algeria, che ha fatto le crociate, che è il Dio, se, che roba anche questi che in testa, purtroppo, cosa è diverso. Allora, prendete la Bibbia e leggete la Genesi, sostituendo la ragione ad Adamo, il sentimento a Eva e il desiderio al serpente per ritrovare la Trinità. Cristiana, mia madre, non me ne spiace Cristiana, mia madre se sarei. Pronto? Eccomi qua.
8: Sono Franco di Lumigo.
6: Ciao bello!
8: Ciao, volevo sapere se mi dai il numero del cellulare che curio può mandare i messaggi.
6: Allora, 328.
8: 328.
6: Prefisso, 0.
8: 0.
6: 37.
8: 37.
6: 27, 37.
8: 27, 37.
0: Ho cominciato a parlarne di questa roba qua ancora 4 anni fa. Dunque questa scusami un attimo, questa è una storia che è cominciata tanto tempo fa, una storia che è cominciata, dunque mi sembra 4 o 5 anni fa, adesso non mi ricordo esattamente quando ho cominciato a parlarne. Ed è quella sporca e triste storia che riguarda lo IOR, Istituto Opere di Religione. E gente, attenzione, perché al di là del fatto che ognuno possa credere, pensare, avere fede, non fede, eccetera, risulta alla fine che siamo tutti quanti nella stessa barca, siamo tutti italiani, siamo provenienti dallo stesso ceppo in pratica, quindi qua ci viviamo, qua ci restiamo, eccetera. Voglio dire, al di là del fatto che ognuno può credere a un Dio bianco, rosso, nero, verde, alto, basso, bello, brutto, stanco, allegro, non so, con tutte le varie qualità che questo Dio può avere, ma al di là di questo le cose terrene sono cose terrene. Le truffe si chiamano truffe, i ladri si chiamano ladri, i banditi si chiamano banditi e democrazia vorrà dire mettere a posto le robe. Però casi come questo che riguarda personaggi troppo in alto, per cui la democrazia, cioè il governo popolare, non si è in grado assolutamente né di scalfirli né di metterli nelle condizioni in cui dovrei essere messi.
9: e credo che sia giusto e sacrosanto mettere queste persone nel legittimo posto dove gli si merita di andare, cioè in Gaera. E ora se che fosse democrazia e Gaere sarebbe piene di questa gente qua. Purtroppo la democrazia è un fatto molto discutibile, è un fatto tutto da discutere, tutto da verificare. E ora succede che, vabbè, si può avere delle opinioni diverse. Certo che però resta sti fatti, resta sti trucchi, resta ste sporcherie che viene fatta sapere di italiani, che viene fatta sapere di molte persone in questo paese. Perché dopo sti costi e sta robe purtroppo mi tocca pagarli tutti quanti. E ora non credo che sia assolutamente giusto che tutti quanti che debba pagare sti popò de costi. Perché sti popò de costi ga di pesi notevoli sull'economia. Sti costi viene fatti poi anche con l'uso di certi strumenti che sono molto sottili, la fede religiosa, la credenza, la religione, cioè attraverso l'uso proprio ignobile e sconsiderato dei sentimenti della gente e della popolazione. Questa roba riguarda naturalmente il crack del Banco Ambrosiano, il fallimento della politica, quindi di Calvi, e ovviamente di chi che appoggiava Calvi, di chi che è in Ghegera, di Calvi che lo finanziava, le allegre operazioni quindi di Calvi, non solo di Calvi ma anche di Sindona, se vogliamo sontare anche il brodo, ma in particolar modo quindi la questione è quella di Calvi, che dopo fatalità se risulta impiccato sotto il ponte dei Frati a Londra. Così, perché sapete che se aveva pentito amaramente tutti i soddisfatti, ora ha deciso di scampare per non essere copato e magari dopo va a impiccarsi a Londra sotto il ponte dei Frati. Si parla degli OR, istituto opere di religione, non è un istituto opere speculazione o speculative o di investimenti o roba del genere, no, istituto opere di religione. Quindi per tutti quelli che credeva di aiutare per esempio le missioni in Africa, in Brasile, in Centro America, in Sud America, in tutte le varie parti del mondo, in realtà andava a finanziare sta multinazionale del Vaticano, ovviamente, definita IOR, Istituto Opere di Religione, a capo della quale che era un certo Marcinkus, Paul Marcinkus, un signore più che altro che ha i voti da prete, che ha fatto la carriera da prete, da su anche come prete andava abbastanza in alto, si sta destinando dal signor Karol Wojtyla alias Giovanni Paolo II ad essere il responsabile massimo dello IOR, cioè Istituto Opere di Religione. Tutto quello che il signor Marcinkus vi ha fatto gli era pienamente avallato da Giovanni Paolo II alias Karol Wojtyla. Quindi non è una roba che viene fatta a caso, voglio dire, non è un errore, non è, o meglio, frodi fatte dal, o speculazioni fatte dal signor Marcinkus, ma fatte dal signor Marcinkus su preciso incarico del signor Karol Wojtyla, alias Giovanni Paolo II. Quindi il Vaticano su queste robe che c'è dentro fino al collo, e non solo il Vaticano, ma anche chi che c'è da sopra di tutti, che va in giro vestito di bianco a rappresentare Dio, Cristi, Madonna e Santi. Al di là del fatto che ognuno possa credere che non crede, che, però questi sì fatti, e quando che si parla di mandato di cattura a sti livelli, non è un mandato di cattura che qualche giudice, scusami, qualche pretore d'avanguardia fa per farsi il nome. Sta roba prima di muoverle, stai sicuri che prima di muovere una roba di queste io penso 200 volte. E mi normalmente, ultimamente, mi arriva addirittura dei mandati di comparizione, siccome non sa più cosa mandarmi, mi manda dei mandati di comparizione, ho capito, Ciamarò.
10: Sì, per voi, ma dopo perché non si sente mai, che si
9: distorce
10: la voce.
9: No, è un altro problema, lo sento mica. Bon, va bene, Giuliano, tutto a posto. Andiamo avanti. Quindi se c'è un mandato, scusate interruzione, se c'è un mandato di comparizione nei confronti di un Paul Marcinkus, voglio dire che sotto che c'è veramente stoffa, che c'è veramente sostanza. Quello che conta, quindi, è capire veramente che tipo di operazioni che vi fate attraverso questi meccanismi, ma soprattutto sopra la fede della gente, sopra la fede, buona fede della gente, e quindi che in qualche modo dà fiducia a queste persone come rappresentanti di Dio, come rappresentanti di una religione, di una fede, o di qualsiasi roba che comunque dovrebbe essere sostanzialmente un'altra. Quindi leggo testualmente, non mi invento niente, Repubblica, venerdì 27 febbraio 87. Repubblica che se ne dico, a chi che non crede può andarsi a comprare. E in ogni caso che se l'articolo qua che si può fare fotocopia per chiunque. Che non tutta una fotocopiatrice neanche un mese fa, che ha prodotto una roba come oltre pare 6.000 fotocopie, quindi per dire che tipo di lavoro che siamo dovuti fare di riproduzione dei documenti per tutti quelli che si interessano ad avere i documenti qua in radio. E quindi tutto quello che diciamo è pienamente documentato, se certamente roba che si inventemo, costruire la nostra mente o chissà cosa. Titolo: così lo Iorfa.

In questi traffici Monsignor Paul Marcinkus ha ricoperto per almeno 10 anni un ruolo di primo piano, quindi non è un fatto fine a se stesso che dura un giorno, un attimo, un secondo, un errore. C'è una politica precisa, una scelta economica precisa che il Vaticano ha fatto, portata avanti per almeno 10 anni da Paul Marcinkus, incaricato dal Vaticano, uomo responsabile, uomo del Vaticano, responsabilizzato prima da Paolo VI ovviamente, e quindi da Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo I, potrete, non l'ha fatto ora neanche a pensare di diventare Papa perché se la trova sottoterra. Milano, qualche trasferta isolata in una prima fase, e poi negli ultimi mesi un andirivieni continuo, un pendolarismo giudiziario tra Milano e il Lussemburgo. Vengono da lì, dal lavoro dei magistrati milanesi, sulle carte lussemburghesi, le prove che hanno dato il via ai mandati di cattura per Paul Marcinkus, Pellegrino De Strobel e Luigi Mennini, gli uomini dello IOR. Per mesi i giudici istruttori Antonio Pizzi e Renato Bricchetti hanno ricostruito negli archivi del Banco Ambrosiano Holding, del Banco Ambrosiano Holding del Lussemburgo, i maneggi di Roberto Calvi con le misteriose società panamensi, i traffici che hanno scavato nelle casse dell'istituto di Via Terici un buco da 1.200 milioni di dollari. Qua è scritto milioni di dollari, sopra è scritto 1.200 miliardi di dollari, quindi che è un errore della Repubblica, perché se 1.200 milioni di dollari mi pare sia una cifra, se 1.200 miliardi di dollari è un'altra. Credo che sia 1.200 milioni di dollari, sia più che sufficiente, voglio dire, non occorre nulla. Ecco, va bene, quindi restiamo a cifre così modeste, 1.200 milioni di dollari, vuol dire circa 1.550 miliardi di lire, vuol dire una cifretta, no? 1.550 miliardi di lire, una cifretta così, non occorre andare a 1.550 miliardi di lire, queste cifre che dopo non so neanche se possa esistere, se non in termini teorici come chi fa un covo in giro per le varie strutture dove si manovra i schei. Dunque, allora, da 1.200 milioni di dollari, un buco da 1.200 milioni di dollari. In questi traffici, lo IOR di Paul Marcinkus ha ricoperto per almeno 10 anni, fino al crack che c'è stato, un ruolo centrale, ripeto sto punto, sto passaggio fondamentale, che in questi traffici, traffici che ha fatto, in questi traffici, manovre di Calvi, e ne ha ricavato utili ingentissimi, un ruolo da socio di fatto o addirittura da padrone, quindi un ruolo da socio, quindi di fatto, o meglio ancora da padrone. Riportare, che qualcuno non crede che sia un boletin de guerra, questa è Repubblica di oggi in tutte le edicole. Mi ricordo che quando parlavamo del caso Marcinkus, della frode del Banco Ambrosiano e naturalmente della responsabilità diretta del Vaticano, gli diceva che eravamo matti, che non si da dire ste robe, che non è assurdo che il Vaticano, che è rappresentante di Inter, sia un ladro come sta altri, anzi capo ladri, capo banda, e mi pare che adesso sta roba sia ben scritta sui giornali, basta capire insomma cosa che succede, a parte che sta gente qua, ripeto, prima di essere portata in tribunale, prima di spiccare mandato di cattura, se è ovvio chi ha pensato come minimo 5 anni prima di muovere questa storia, però se non altro si vede che il brodo gli era massa lungo e si arriva a toccare ingranaggi della struttura istituzionale dello Stato. Però attenzione, nessuno si illuda che sta roba vaga a finire come che dovrebbe andare a finire, perché sta roba, se non altro, dovrebbe servire come denuncia, dovrebbe servire per capire, ma assolutamente non stiamo illudersi che qua si fa giustizia, perché fare giustizia qua

0: a dire come minimo lo Stato italiano democratico dovrebbe occupare, invadere e distruggere lo Stato del Vaticano, riprendersi tutte le ricchezze degli italiani e distribuirle al popolo. Questo dovrebbe essere il minimo che si dovrebbe fare, ma questa roba illudemo se esiste solo nel mondo dei sogni, della fantasia da poche persone, ma non certamente nell'uso della giustizia che oggi viene fatto. Dunque, perché la chiave per ricostruire questi maneggi si trovava in Lussemburgo, o meglio a Lussemburgo, scritto qua? È presto detto, perché l'Ambrosiano Holding controllava le filiali estere del Banco Ambrosiano, attraverso le quali sono passati i finanziamenti alle società panamensi. Il Banco Andino di Lima, innanzitutto, e anche l'Ambrosiano di Managua. Capita a Managua che sta qualche cambiamento, no? Quando queste controllate vennero liquidate, tutta la documentazione finì negli archivi lussemburghesi, quindi quando questa liquidaste agenzie esterne, si sono messo tutte nei filiali, negli archivi lussemburghesi. Anche la holding fu poi liquidata e i commissari si prestarono a una collaborazione preziosa con i giudici di Milano. Il marchingegno utilizzato da Calvi per 10 anni, quello che ha determinato il buco finale, si può riassumere molto schematicamente in questo modo. Quando aveva bisogno di finanziamenti per le sue operazioni inconfessabili, Roberto Calvi li faceva raccogliere dalle sue controllate, cioè dalle sue agenzie controllate, appunto, sul mercato dell'euro-dollaro. Servivano garanzie e se il nome dell'Ambrosiano non bastava, Calvi metteva avanti quello del Vaticano. Quindi il Vaticano copriva, dava le garanzie precise per il Banco Ambrosiano. Lo IOR risultava essere il destinatario come controllore delle società panamensi alle quali i flussi finanziari erano destinati. La lista di queste società nei 10 anni di sodalizio si è allungata. Manic, Erin, Bellatrix, Bella Rosa, Lantana, Marbella, Orfeo, Cascadilla, La Fidele e via etichettando. Tutte scatole vuote, tutte cassette postali piazzate in quel paradiso fiscale. La capofila, quella che in pratica aveva il ruolo di holding delle scatole vuote, era la UTC, sarebbe United Trading Corporation. Flavio Carboni ha raccontato di aver sentito dire da Roberto Calvi che quella UTC, cioè questa United Trading Corporation, scatola vuota, tanto per capirsi, che quella UTC, sta ditta, sta holding, sta roba assurda che non esisteva in pratica, era sua e di Marcinkus, quindi era una società fatta da Flavio Carboni, altro grande delinquente nazionale, e il signor Marcinkus, quindi associazione delle lingue, se lo riesce a amare, altro che società. Ma la sua è una testimonianza, dice qua, tutto sommato marginale, anche se fondata. La prova del rapporto stabile fra Calvi e il Vescovo sta nei documenti della gestione di questa UTC, cioè questa società, e delle altre panamensi. Tutte le società avevano conti aperti presso il Banco del Gottardo di Lugano, di proprietà dell'Ambrosiano, che gestiva questi conti fiduciariamente. Fiduciariamente, come si dice in gergo, e cioè chi dava gli ordini era lo IOR, istituto per di religione, cioè il Vaticano. Che cosa ci guadagnava la Banca Vaticana in questi maneggi? Innanzitutto un bel mucchio di miliardi come commissioni, e qua vorrei ricordare che qualche anno fa il signor Giovanni Paolo II ha inventato un anno santo, perché le casse del Vaticano risultavano vuote, perché gli erano a finire in galera gente come Calvi, gli erano a finire in galera gente come Sindona, tipo po' dei nefandi mafiosi Nazionali, che era omini su in pratica, quindi del Vaticano, e se trovava, diceva, le casse del Vaticano vuote per chi aveva tante spese. Qua invece dice che cosa ci guadagnava la Banca Vaticana in questi maneggi. Guadagnava innanzitutto un bel mucchio di miliardi come commissioni. Quindi il Vaticano come commissioni guadagnava mucchi di miliardi. Visto che una persona quando va a lavorare un mese, e con tutte quante quello che riguarda nessi e connessi del lavoro, da sì e no riesce a portare a casa dai 900 carte da mia un milione al mese. Questi per commissioni, tra virgolette, quindi in pratica dare solo la garanzia o il patrocinio a operazioni economiche, portava a casa mucchi di miliardi. E ancora dice percentuali di interesse sui prestiti internazionali. Una volta mi ricordo che lo strozzinaggio gli era un peccato mortale. Probabilmente se fatto dalla Chiesa non è più un peccato mortale, ma diventa un aiuto probabilmente. E ora ripeto, percentuali di interesse sui prestiti internazionali. Sovrapprezzi sui valori dei titoli, quando di titoli si trattava. Una cresta redditizia, insomma, un aggiungere i soldi sopra il costo di questi titoli, molto redditizia, dice qua. Lo IOR, infatti, non era soltanto il garante dei prestiti che Calvi otteneva sul mercato dell'euro-dollaro, era anche una stazione nel tortuoso percorso che i denari seguivano prima di arrivare a destinazione nelle scatole vuote di Panama. Scatole vuote nel senso che questa società a Panama era segnalata come società che però tutto sommato non ha nessun tipo di controllo, quindi basta legalizzare una società, dare un nome, un cognome a questa società, una sede che non esiste, in pratica basta una casella postale e questa è la società. Quindi questa società fantasma manovrava in pratica tutti questi miliardi che girava, che veniva dai al Banco Ambrosiano a nome, a titolo e per conto dello IOR, quindi del Vaticano. Quindi il Vaticano era il garante di questo tourbillon, di questo giro enorme di scale di miliardi, dove che il Vaticano ovviamente guadagnava, faceva a cresta, guadagnava montagne di miliardi. Scritto qua, manco se non sono lesero mai. Dunque, e i denari servivano, nella stragrande maggioranza dei casi, ad acquistare pacchi di azioni del Banco Ambrosiano, parcheggiate nelle misteriose panamensi, nelle misteriose naturalmente sedi panamensi, a partire dal 1974. Roberto Calvi teneva il pacchetto di maggioranza della sua banca. Non più del 15% alla fine, ma pur sempre in grado di permettere a Calvi di fare il bello e il cattivo tempo all'Ambrosiano, che aveva un azionariato molto frazionato, quindi alla fine si trovava con 15% dell'estensione del Banco Ambrosiano, signor Calvi, però vi era più che sufficiente per controllare il Banco Ambrosiano, perché le azioni di questo Banco Ambrosiano erano molto frazionate, quindi impossibile da riunificarle insieme, impossibile quindi impossibilità di poter controllare quello che succedeva dentro questo Banco Ambrosiano. Lui buttava sul tavolo il voto delle panamensi, ma nessuno sapeva di chi in realtà fossero quei titoli, perché quando si trovava a votare all'interno del Banco Ambrosiano, dentro probabilmente l'amministrazione del Banco Ambrosiano, il consiglio di amministrazione, lui buttava i voti anche a queste sedi di Panama, che vi capivo non esisteva, era tutta società fantasma. I giudici milanesi hanno calcolato che 5 o 600 milioni di dollari siano stati utilizzati a questo scopo da Calvi con la copertura dello IOR, che almeno, qua si sa una prova, che almeno 5 o 600 milioni di dollari, quindi 700-800 miliardi, è stato utilizzato con questo giro, che si approva che almeno questi sicuramente dentro sto giro dei soldi buttai dentro le banche, dentro queste società panamensi inesistenti per far girare i scale. Il grosso del buco finale, dice qua, a questi bisognava aggiungere i denari spesi per capitalizzare gli interessi in successive fasi e le altre operazioni occulte di un qualche rilievo. La principale di queste operazioni per 141 milioni di dollari è quella che passò attraverso la Bellatrix, altra società panamense fantasma, nella manovra che avrebbe portato da Rizzoli in mano a Calvi. Se vi ricordate la storia di Rizzoli, è avanti un bel tocco, di fatti era Rizzoli, Tassandin e anche a Calvi, che avrebbe portato in mano la Rizzoli, in mano a Calvi e alla loggia P2, ecco, fa dei tacchi che si sente nominare, eh? E la loggia P2. L'operazione per l'arresto di Calvi non andò in porto. Elicio Gelli, Umberto Ottolani e Bruno Tassandin, secondo la ricostruzione dei giudici, intascarono il malloppo. Quindi non si riuscì a questa operazione Rizzoli e tutti i soldi che girava intorno a questa operazione si intascai questi tre nomi: Umberto Ottolani, Bruno Tassandin e naturalmente il grande maestro Licio Gelli. Altre operazioni rilevanti sono quella sulla società Capital Fin, quella sulla Vianini, e anche sull'acquisto di azioni proprie per 53 miliardi. A questi erano aggiunti i denari andati a Flavio Carboni, 20 milioni di dollari, e Francesco Pazienza, un altro de bon, probabilmente uno dei elementi organizzatori della strage di Bologna. Sentivo che popò dei compagni di cordata, che compagni di strada che si trova al Vaticano, eh? Sentivo che bei nomi, tutti quanti. Dunque Francesco Pazienza e gli partner, a questi vanno aggiunti denari andati a Flavio Carboni, 20 milioni di dollari, e Francesco Pazienza agli altri partners dell'ultima ora, quindi tutti amici quindi dell'unica fede esistente su sta terra. Si conclude, le famose lettere di patronage, quelle con le quali l'OIOR si faceva garante dei debiti delle panamensi, arrivarono soltanto nell'81. Calvi, appena uscito di galera, se ne servì soprattutto per tranquillizzare il suo staff del servizio esteri, gli uomini come Leoni, Costa e Botta, che sentendo odore di bruciato si erano già dimessi. Dunque, questo è l'articolo pubblica qua su Repubblica, però dopo che c'è un articolo a parte, proviamo a leggere anche a questo, dice: è arrivata la resa dei conti, l'inchiesta sul crack dell'Ambrosiano, dopo la missione dei tre mandati di cattura per Paul Marcinkus, Pellegrino De Strobel e Luigi Mennini, massimi responsabili dello IOR, ripeto, IOR, Istituto Opere di Religione, Banca del Vaticano, i giudici milanesi si apprestano a tirare le fila di un'indagine durata quasi 5 anni. La Procura della Repubblica deve valutare la posizione di tutti i personaggi già imputati o anche solo indiziati, è una lista lunga che comprende personaggi di primo piano. Si tratta innanzitutto dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci del Banco Ambrosiano. Nel settembre 82, subito dopo l'avvio dell'inchiesta penale sul dissesto del vecchio banco, ricevettero tutti comunicazione giudiziaria per concorso in bancarotta fraudolenta. Ora, in fase di bilancio, i magistrati dovranno valutare se la loro responsabilità nella gestione della banca di Calvi derivò solo dal ruolo ricoperto nell'amministrazione, dall'approvazione delle delibere, o se invece qualcuno dei consiglieri dell'Ambrosiano era a conoscenza della reale situazione dei traffici di Roberto Calvi. Per il concorso in bancarotta fraudolenta aggravata, l'emissione del mandato di cattura è obbligatorio. Fatalità, l'emissione per mettere il mandato di cattura è obbligatorio, ma come? Se no voglio dire, non sei chi mandasse il mandato di cattura, sei obbligati a farlo, voglio dire, perché la legge è questa. La legge prevede però che, ecco, adesso troviamo il contrario, quando si possa ipotizzare una pena compresa in provvedimenti di condono, la contestazione del reato possa essere effettuata anche con un mandato di comparizione. Per gli ultra 65 anni, per esempio, esiste un condono di 3 anni. altri provvedimenti finali, ma questi più prevedibili, i giudici dovranno prendere nei confronti di quegli imputati già colpiti da mandato di cattura, come l'ex capo della loggia P2 Licio Gelli, il finanziere Umberto Ortolani, Flavio Carboni, Francesco Pazienza e altri. Questo è tutto quanto quello che c'è scritto su Repubblica di oggi, pagina 7. E c'è proprio la fotografia di Paul Marcinkus, che si è visto anche in altre fotografie, non certamente in abiti da prete, ma in altri abiti molto più molto meno aristocratici, molto meno severi di vestiti neri da prete o di queste robe qua. Comunque per chi che vuole torse, per chi che magari che crede poco ai rocchi di Gomì e che nemmeno altri, basta solo che si compra il giornale, che prova a capire cosa c'è scritto. Dopo, per carità, ognuno dei niatis è libero di andare in chiesa a pregare, ognuno dei niatis è libero di poter credere a qualsiasi Dio, però questi sì, fatti, e non so quanto che Dio sia d'accordo con questi fatti proposti dai suoi agenti qua in terra, dai suoi agenti più o meno segreti, ma comunque questi sì, fatti. Mi spero che sto Dio venga a mettere a posto un attimo, insomma, se sono agenti, se questi, te figuri, cioè se sono rappresentanti in terra, se questi, vuol dire che io che sincero, vuol dire che l'ho ancora peso. E ora, non lo so, perché che il proverbio famoso che dice dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. Se questi sono i rappresentanti di Dio, figuriamo se sto Dio, grazie a onestà che può avere, no? O forse che sei di meccanismi che non sei tanto così, forse i meccanismi sono diversi. Però la roba che mi viene in mente è che, per esempio, si è andato a colpire uno perché fa politica di un certo tipo, se buoni mandaghe diffide, ritiri la patente, se uno che ha bisogno di una casa, se buoni sfrattalo, fallo dormire tutto l'inverno fuori su un pagliaro, si è andato a inventare storie sul terrorismo e fa arrestare gente come Emilio Alfonsina che fa fare un anno di galera e dopo un anno di galera non si sa ancora per cosa gli sta in galera. Se dopo vuoi inventare quante storie che vuoi, guarda che basta solo tirarle fuori che ne sai quante che sa vuoi. Però, su truffe che riguarda gli italiani complessivamente, e si parla di montagne dei miliardi, perché c'è scritto qua, montagne dei miliardi, dove il fautore principale di queste truffe di miliardi è il Vaticano, è ora qua che mette 5 anni a fare un'inchiesta, e probabilmente su questa inchiesta dopo qualcuno la renga era così tanto da far vedere che la giustizia esiste anche in questo paese, nel giro di qualche tempo la roba si mette a posto, tutti vieni fuori dalla galera, tutti si tieni su schei robai e nessuno più muove un dito per mettere a posto robe. Ecco, questa è la democrazia, ovviamente, la democrazia della potenza, del potere. E naturalmente intanto che sarà chi che continuerà a credere, andare in chiesa, a pregare, ogni volta che vede i papi, i vescovi, queste robe si insanocerà per terra perché questi qua si sente da rispettare. E naturalmente qui che non sarà da rispettare, è qui che va a lavorare in fonderia, che va a lavorare ai campi, che va a lavorare in fabbrica, che va a lavorare in mezzo e spusa il coera peso della Montedi, della Marghera, delle domande che porcarie, che porserie che mi forrea. Perché naturalmente rispetto se che va a questi, perché questi sicuramente non spussa, se lava e anche i profumi, anche aranca, il detergente intimo, perché niente di opera i genitali per altri scopi, quindi. Ma voglio dire, questi sono i fatti, queste sono le robe da capire, dopo la gente non so, mettiamo milioni di anni per dirsi certe robe, per capirsi, ma per capire chi che se veramente sta chiesa cattolica, ma che vorrà, ma avuto che voi proprio così tanti anni, questi che sei responsabili della morte di milioni di persone, brusare, vive, copare, massacrare, responsabili dei genocidi, responsabili di superstizione, di ignoranza, di tutte queste robe. Dico, cosa che c'entrerà un Dio che sei desora degli altri, costa gente qua che si intera, eppure sora sta roba, sta idea che ha costruito un'impresa, una multinazionale che sia più potente che sia al mondo e non che sia santi del Madonna di farlo capire a nessuno. Vabbè, non ho altro da dire. Comprare il giornale, se non è credi, Repubblica di oggi, pagina 7, questo è tutto. Su questa fase lo finio un attimo e dopo ripartiamo.
1: su certe proposte e ho pensato di eliminarlo. Queste sono ipotesi che te puoi pensarle. Ogni modo, mi adesso spero che vi sia qualche ben pensante che lasciava dei lasciti alla Chiesa, che indaga alle comunità, agli emarginati, che importa sopravvivere e che a Chiesa e che ne fa abbastanza dei sotterfugi, Franco. Questo che ti ricordi tua parola qua che ha tirato fuori gli ossi di Sant'Antonio, che sì. File che cosa che gli ha tirato su, Franco?
2: Sì, sì.
1: Ecco, mi spero che tutte queste parole che femo abbiano buon frutto e che anche se uno non si può toccarlo che si incrimina anche a lui. Questo che ti voglio dire, Franco. Franco, ciao.
2: Sì, dai, ciao, Franco. Ecco, mi vorrei invece che venisse fuori anche che persone che 5 anni fa mi si chiamava brigatista quando denunciavamo questo. Perché sta qui che telefonava, in casai, diceva che so brigatista perché dicevo sta roba qua. E ora adesso che sono mandato di cattura per Marcinkus, chi sei brigatista? Pronto?
3: Pronto, ciao Franco.
2: Ciao Bruno.
3: Attento, mi sto qua, se te lo seguivo anche prima, col fatto del Vaticano, purtroppo guai mettere un dito dentro chissà cosa che veniva fuori del Vaticano. Quella che è la roba più sporca e disonesta che lo Stato, che il nostro governo, che gabbia da 1.000 miliardi al Vaticano e più anche in pensione ai preti, perché pensioni è una paga. Perché questo è un furto da parte dei nostri cittadini, è stato un furto, però questo me ne meraviglio anche, veramente tante volte dici ma Bruno te pendi sempre da che parte ha. Sì, perché la sinistra storica si sta d'accordo anche loro di dare questi soldi. E appunto oggi come oggi, sapendo quello che del Vaticano, che io sapevo da prima, è inutile che venga a dire che Calvi se gappica così e chi le sa si scarsea. È una roba assurda, no? Non si può più, altro che il popoeto ancora a tase, perché guarda, il popoeto è ancora in cretinio, siamo anche noi il popoeto. Quindi è una roba solo che l'unità, se fosse stata dentro ancora del 1952, 51, 52, 53, l'unità, che avesse fuso mio fuori ste vergogne, quello che si dirio succede adesso, sarebbe scritto intestata in rosso. Oggi non si permette più di condannare il Vaticano, condanna poco, oppure sfumae. Questo è una roba grave, perché la disinformazione è grande anche da parte dell'unità, da parte dei dirigenti del vertice del Partito Comunista, se ora chi si dà una controllata e chi ne venga fuori, perché gli Dio incastrasse dentro come una penua, gli Dio incastrasse perché un giorno che masse capirà l'inganno che gli Dio fare attraverso le masse, attraverso quello che deve succedere nel Vaticano, tra il Vaticano e Reagan, tra Reagan e Andreotti, tra il Vaticano e Andreotti. Dunque anche il libro In nome di Dio che mio ho qua, veramente bisogna stare Dio come che ha scritto quel giornalista inglese, non se ebbe, però ha toccato scampare dall'Italia, se no lo faceva fuori. Dico, da parte della sinistra, a quest'ora, oggi, stamattina, questo lavoro e l'unità doveva essere scritto in grande, perché è vergogna grande. Queste le battaglie contro questi popò dei traditori che avevamo. Il Vaticano, sappiamo, è gacco per tanta gente negli anni, ancora quando che era i 500 anni fa, che copava i stregoni e trighe e cosa che faceva. Oggi l'Inquisizione di Spagna, cosa che faceva. Oggi è la stessa roba. Scientificamente, quando che non aveva una persona, il Calvi o il coso che dicevo, Sindona e tanti altri, che garantivano di far sparire tutti, però gli chiede dentro tutti, perché ormai è vecchio tutto è vecchio dentro, chiede tutto da rinnovare, chiede solo che noi ne perseguita in una maniera tale a gente, proprio gli operai, a gente che vive, che vuol vivere, e ne perseguita noi seguiamo solo da svegliati, però condanniamo veramente, bisogna criticare profondamente il Partito Comunista, che già ha insabbiato tante robe, che già ha insabbiato e che sabbia completamente il dispetto di pompieri che stua il fuoco, e invece deve veramente di organizzare le masse, perché per il nuovo, la nuova strada che abbiamo da fare qui del socialismo, altro che questa qua. Ecco, questo è. Dunque mi beato, cosa che è? Che è solo che tra le gente che abbiamo da informarsi noi altri, benedetta sta radio che al manco che ne parliamo e che sentiamo, e spero che i compagni, i veri compagni che sa cosa che vuol dire lotta, lotta di classe, che viene fuori, che capisca cosa che vuol dire. Ciao a tutti.
2: Ciao Bruno. Pronto? Manca pochi minuti e due, vorrei chiudere qua sta storia, perché fra poco arriva Paolo Vitaleo, vorrei poi andare avanti ancora con i discorsi, ma meglio da un taglio. Parliamo delle nostre robe, che avevamo una cena, si arriva una lettera con un articolo molto simpatico del Gazzettino. È scritto: il grande ingegno come la grande mancanza di ingegno è accusato di pazzia. Non rimane che la mediocrità buona a tutti, o quasi, parla del turismo, e in Europa la neve ai tropici, il sole dell'estate non stop, un'isola felice, Santo Domingo, con pochi dollari il turista diventa una babbo, eccetera. Ottimo, interessante, al momento giusto reserò anche questa. E ricordo la cena del giorno 6, gli altri, oltretutto, oltre a fare questa battaglia, eccetera, fanno anche dei bei segni per stare insieme, per capirsi, per stare meglio, per divertirsi, perché non si mica vero che questo mondo senza solo qua, per rompersi i corni, ne manca divertirsi, ne manca mangiare, bevere, eccetera, eccetera, eccetera, no? Il giorno 6, questa cena al Falco d'Oro. Tutti quelli che vuoi venire, che abbiamo già centinaio circa prenotazioni, per cortesia telefonate e date la vostra prenotazione al 700-777, costa 17.000 lire di mangiare, e se è una serata piena di mangiare, perché si mangia veramente dall'aperitivo, tutto quello, tre primi e tre secondi, contorni, che se dolci, caffè, mestieri, insomma, se mangiamo e se abbeviamo. Chi che vuole venire il giorno 6, venerdì sera dalle ore 7.30 presso il Falco d'Oro, Curtarolo, se troviamo là, siamo in abbastanza, quindi mi interessa che sia una serata da fare così semplicemente e sicuramente da passarsi lì insieme. Secondo punto, domenica qua in radio abbiamo una novità simpaticissima. Più che una novità, se diciamo una sorpresa, siccome sto periodo in Italia, che c'è de passaggio il vice ministro della giustizia del Nicaragua, i miei non abbiamo contattato, non abbiamo fatto niente, sinceramente sto corpo, non abbiamo fatto assolutamente niente.
4: Voi intanto continuate a telefonare, c'è sempre il premio del mercato del liquore oggi, c'è sempre quello lì. C'è sempre quello quello come premio.
5: Chiediamo a Plinio.
6: Chiediamo a Plinio.
5: Chiediamo a Plinio. Io
6: sono un buon Plinio! Con la testa! A me pare qua che non sto pavimento che sia mia massacchiera, ero! E se smerda uno che non finisce neanche a pigua!
5: E voi gli altri!
6: E
5: qua dentro non è un casino! E se lui vuole
6: che portarsi dentro e mezzo! Adesso
4: no, ma è perché oggi non è potuto venire a fare la trasmissione alla radio! Abbiamo dovuto fare domanda sto collegamento, va bene, dai!
5: Comunque se vuoi possiamo farlo a domenica!
4: Non lo so.
5: Domenica, non si sa.
4: Non si sa. No, è facile che domenica ci sia questo collegamento.
5: Dai, due volte di 4, perché dalle 2 finale 4.
4: Dalle 2 finale 4.
5: Dalle 2 finale 4. Dalle 2 finale 4. Dalle 2
6: finale 4. Dalle 2 finale 4. Dalle 2 finale 4. Dalle 2 finale
5: 4.
4: Vai avanti.
5: Saluta Rosella e sua madre e Ponteongo. Vicine della Francesca della Radio Gaima la 5. Che ti ascoltano sempre. Ciao da Claudio di PS.
4: Diamo di sacco.
5: Quinto.

0: Voi intanto continuate pure a telefonare, continuate sempre.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
6: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
13: 3
12: 2 9
13: 0 0
12: 3
13: 8
12: 9
13: 8
14: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
16: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
18: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
13: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: Telefonare o prima o dopo troverete la linea libera, quindi non mi ricordo più la parola, adesso andiamo Olino se la ricorda. Olino! Oh, Olino, qual era la parola a indovinare oggi?
19: Aulito! Oh, sacramento! Pronti? Mi sento!
0: Sì, ma stai più indietro a quel microfono!
19: Aulito! E la parola devo indovinare un po', Sghindolo!
0: Sghindolo!
19: Oh, questa qui è la parola! Non sai la cosa che è un sghindolo!
0: Perché hai detto che hai un bambino lì che...
19: È di moderna!
0: Cos'è che sta facendo sto bambino?
19: Oreste!
0: Oreste, con l'età che ha, ma ancora...
19: Con Pancrazio, il suo sghindolo!
0: Ho capito, vabbè, vabbè.
20: Il vino fa cantare!
19: Vai ora! Vedo un altro foglio qua! La buona viviamo da una mina la Marilena, quella della Sippe, de Perara de Divosa, ti manda un saluto! Ciao! Al fasciuto rosa, ricambiare saluto!
0: E che roba è?
19: Ricambiamo! Vabbè. Un botto, due botti, tre botti! Aspetta che non altro qua! E ha cescato Clementino di Vicenza, lì in letto, ma ha... Mi sa che lei un pagliare oggi e fare e feri.
0: Eh beh, questa stagione che va via, dai Olino.
19: Comunque saliamo da parte del suo fiore a Carla.
0: Dove c'è Olino là?
19: Pancrazio! Direi dritto Pancrazio per piacere.
21: Sì, eso, vengo subito.
19: Mettirali dentro lei,
21: subito,
19: per piacere.
21: Subito, e fermi.
0: Guarda che non si può mica fare una trasmissione solo di... Olino!
19: Oh!
0: Vuoi mandare via questi animali una volta per tutte?
19: Ah, sono anche in casa mia!
21: Ma non siamo io, siamo io, cane osti, e per te, porte pacisa, no!
0: Vabbè, fate quello che volete, insomma, dai!
19: Beh, andiamo avanti! Se io vu cosa che pensava Gesù Cristo, in quanto cagliera dietro a fare la sua passione, cagliera lì, insomma, durante la passione, cosa che pensava?
0: Cioè, cosa faceva... Cosa pensava Gesù Cristo durante la passione?
19: Quinto!
21: Desiderio!
0: Ma non so, io cosa pensava?
19: Non me ne importa niente, tanto fra tre dì risuscito!
21: Quinto!
19: Quinto! Un dialetto e all'intera!
0: Continua!
19: Un dialetto e all'intera!
0: Vai!
19: Vai ora! Padova! Olindo e Franco carissimi! Ade proprio, ero che aumenta tutto in Italia!
21: Sì, sì! Sì carissimi era che poco!
19: Industriale. Mi ringrazio per aver letto la mia lettera, caro Lindo, mi ha fatto piacere il dire che tu e Franco mi avete salutato e spero che ogni tanto con te me continuerete a mandarmi un saluto. Così la sentirò, ma
0: Rita! Ah! Ho salutato la Rita!
19: Così la saluterò, ma sentirò manco la solitudine. Quando leggerai questa lettera voglio registrare la trasmissione a farla poi ascoltare anche a mio marito. Domenica.
0: È facile che sia domenica,
19: Ecco.
0: Facilissimo che domenica alle 2 alle 4 ci sia qualcosa.
19: Quinto pagamento, Claudio Caganare al mare.
0: Allora facciamo qui noi domenica.
19: Ecco.
0: Sei libero dalle 2 alle 4.
19: Ecco.
0: Sei libero.
19: Mi sto a casa, se fermo il pagamento così da perché andiamo da guardare i bestie. Può rimanere per i campi a atterrare sul formentò e fare i bagli di paglia.
1: Sì.
19: E poi dopo che mi insaccare il formentò in tigre e che mandare anche al vespro e qua. Che se la comanda tanto loro meglio.
0: Olindo, ricorda la parola da indovinare. Ricordala.
19: Ghindolo.
0: Che magari qualcuno non l'ha capita bene.
19: Voglio
0: prima.
19: Sapare forza calello ghindolo.
0: Che magari c'è qualcuno che si sta
19: sghindolando.
0: E spiega un po', Tony, spiega tu, ma.
1: Sghindo, sai che roba che se andaria anche quasi di città sua ro.
19: E non stai sghindolare massa perché le parti è calzure.
1: Insomma, ma se saranno da solo si me dà qualche spinto.
19: Ecco.
1: Bom, bom.
19: Non stai a fare spinte sbagliare.
1: Fai piacere.
19: Olindo, se esce nel vostro studio, non è starissimo più. Per poterti salutare e conoscere personalmente te, a farlo.
0: Beh, c'è una cosa da dire, quando noi facciamo queste trasmissioni in studio non vogliamo mai nessuno, aspetta che ti abbasso lì perché non capisco niente.
19: Pronto?
0: Aspetta che ti chiudo lì adesso perché parlo io. Quando noi facciamo le trasmissioni di Olindo non vogliamo mai nessuno in trasmissione, non vogliamo mai nessuno perché altrimenti vengono qui e poi succede che non si può più fare la trasmissione, ecco, solo perché altrimenti viene troppa gente e non si riesce più a fare niente perché altrimenti tutti quanti vogliono i baci da Olindo e via. Quindi onde evitare queste cose, baci e abbracci per Olindo, di qualcuno magari anche un po' di invidia, sapete com'è, non accettiamo mai nessuno. Di nuovo, se ci vieni a trovare ci fai piacere. Ciao Rita, torniamo ad Olindo, sentiamo lei.
19: A Olindo che seguì, vengo, mi faccio vedermi.
0: No, ma ci sono le fotografie fra poco.
19: Non le fotografie.
0: Sono state fatte le fotografie ieri, Tony. No, tu forse non lo sai.
1: Ma è zero.
0: È una roba proprio da vedere queste fotografie.
1: È un fuori pulito.
0: È un lindo esploratore, mi sembra sia, no?
1: Sì.
0: Sì, una roba
1: che
0: capella
1: che io in testa.
19: Me ricordavo quando caierimo basso lì, caierimo esplorato.
1: Due cadè, scabussaca l'andarato, andando alla posangara.
19: Guido.
1: Desime far piacere.
19: Dime la fate fotografia con ero vestito cosita.
1: Io? A vecchio. Cabe roba che hai il fuori.
19: Ieri vestito quito.
1: A vecchio.
19: Quito. Anche perché mio figlio Renato, che ha 14 anni, ha dei anziani che le tutto un buso qua.
0: Beh, ormai se va da questi anni, Olindo.
1: Guardè, che non vince papà un passo a parte.
0: Olindo! Vai avanti! Senti che roba, là! Olindo!
19: Oh! Anche perché mio figlio Renato, che ha 14 anni, vorrebbe tanto conoscerti! Intanto aspettiamo la tua foto e lì adesivi!
0: Fai la foto fra poco, fra poco arriverà sta foto!
19: Franco carissimo!
0: Anche!
19: Voglio dedicare una riga anche a te! E voglio dirti questo, mi piace moltissimo la tua risata quando Lindo dice le sue cavatine!
1: Merita anche!
0: Ma chi è sto qua? Chi è?
19: È Rita!
0: Ah, sembra la Rita! Ho capito!
19: Mi sei simpatico anche perché mi sembra di sentire simpaticissimo, anche te lo devi essere, anche te lo devi essere, ciao.
0: Ho capito.
19: Caro
7: lindo! Anch'io vorrei farti assaggiare e a forza dei pomi, che faccio e che mi riesce proprio bene. Ma come la faccio a portartela? Sei troppo lontano. Andiamo gli altri, non i miei problemi.
0: Oh. A proposito di torta di mele, c'è una cosa, Olino, che non ti ho ancora detto. C'è una mamma che ha 6 figli. Vabbè, 6 figli, senti un po', e ha 11 mele. Come può fare sta madre per accontentare tutti quanti i bambini? E le vuole dividere in parti uguali, come deve fare? Mi è venuto in mente adesso perché ho
7: sentito... Un frullato?
0: No, fa una torta di mele. Hai capito, Lino? Vai avanti.
7: Puoi passare da casa mia del sabato e domenica, te ne pareggio una. Scusami se mi sono allungata troppo, è molto simpatico comunicare con voi. Ti mando i più cari saluti. Uniti a Franco, ti salutano i miei bambini, Renato e Cisia. Un saluto pure da mio marito, Salvino. Ciao, ciao, ciao.
0: Oh, ciao a tutti allora.
7: Ciao. Che temo raccordarsi a Cavemo Sare a un cuo cosa calello l'indolo.
0: Va bene.
7: E lo vogliamo facile. Sapere in italiano perché Olindo parla di Aeto. E per raccordarsi a Cavo sempre o io e Simo sempre me Pierlu fa velare alla padana come si fa in su padana morta.
1: Hai dito guido compare così dai sardi che sveglia pure si usati.
7: Guido.
0: Sì, sentiamo, sentiamo. È perché lì fai un rumore e non si capisce niente.
7: Vedi la narrata qua.
1: Ma sei che torno io ti prosei, fate.
7: Sirena, carissimo Lindo, sono a Beatosa da 20 anni che te pensa tutte le notte e così non dormo mai. Ti ascolto tutti lì perché se non te sento stavo mai. Moria che temerarsi in appuntamento suonando il conto, così nessuno ne vede. Moria una troppo.
0: Allora per dare appuntamento dietro a casa tua, no?
1: Sì,
0: Lindo.
1: Io lo amaro magari.
7: Ecco, le
1: sconto. E fa tante cose più di prosei.
7: Moria una tua fotografia per mettermi a sorreggitete e così ti vedaria per sempre. Ti aspetto, ciao, Emanuela.
0: Sarà
7: la bomba.
0: La bomba? Non è che sia magra magari. Non si sa chi sia, Vai!
7: Manuela!
0: Cosa vuoi dire?
7: Franco!
0: Ehi!
7: Franco!
0: Non senti niente, Lindo!
7: Senti io!
0: Ti seguiamo sempre!
7: Toni, si dio un orti agli altri!
1: Ah, un orti!
7: O distante o senti
1: anche due orti?
0: Franco! Oh, guarda che ti si sente
7: Franco.
0: Bene, non vuole che tu urli!
7: Non sento l'orti agli altri! Che cazzo mi hai dovuto fare in ferie,
0: No,
7: Funziona il buon parola!
1: Forse io che come io,
0: Funziona tutto! Franco!
7: Oh,
0: Lindo!
7: No, sento niente, fammi il senso mio!
0: Sì.
7: Oh, anche vedere!
0: Metti via queste anitre, mandale via queste
1: anitre.
0: Mandale via
7: queste
0: anitre. Senti, mandale via queste anitre. Manda via queste anitre, per favore, che non si capisce niente oggi.
1: Porco io qui.
7: Caro Lindo,

0: È perché c'è la musica troppo alta. Aspetta, aspetta che abbassiamo. Olino! Sì! Dai Olino, parla!
1: Caro Olino, innanzitutto ti prego di non destinare questa lettera! Dunque, ho deciso di scriverti perché sei di una simpatia unica! E perché hai una voce estremamente sensuale che mi fa pensare che devi essere anche estremamente puffo!
2: Che chiama anche i baributi!
0: Olindo, racconta la gita!
2: Con nave trova 39, 39 con Rio.
1: È il Davrio!
2: Ecco, i brutti che nave trova per 39.
0: E è ancora stavacca!
1: E non dirmi che hai 52 anni perché non è vero!
0: Ah, vabbè!
1: Compare, dici quanti anni vuoi lì?
2: Insomma che ne ha mica ammazza!
0: Olindo! Olindo!
2: 52!
0: Olindo!
1: Pronto!
0: Facciamo così da oggi, non dire più che hai 52 anni!
1: Basta!
2: Okay.
0: Cambiamo, avviso che nessuno gli vuole. Allora da oggi di che ne hai 22.
1: Chiedemo di me la l'unità.
0: No, 22, va bene?
1: Va bene, da un po' vedremo Colino da 22 anni.
0: Ecco, così se...
1: E
0: così...
1: sei contento e va bene per i cagnanti più giovani.
0: Ecco, dai, vai avanti.
1: Forse è perché dici questa bugia che il tuo anni e lo custode te batte.
0: È quello che hai detto l'altro giorno, ti ricordi? Che c'è all'angolo l'angelo, cos'è che faceva lì?
1: Mona e solo tutto.
0: Perché?
1: Perché? Tu sai, compare, per ricordare quando con Japan ha fatto anni in quel mondo. Io vivi ieri sentai in culina gli anni e quello che aveva appena Japan per due botte.
2: Un
1: anno è custode famoso.
2: Guido non ostia invece.
1: Me la vanno sbagliata con il mondo.
2: Vuoi dire Guido ma Guido non ostia.
1: Siccome Buripi a verificare quanto fusto sei, Buria che mi mandassi la tua foto con quella di Franco, che le anche lui maledettamente maledetto. Ma...
0: Che le leggi anca... bene, cosa leggi adesso?
1: Che le anche lui maledetto. Mol...
0: Leggi bene!
1: Maledetto! Molto simpatico!
2: Ecco, come che...
1: E io devo sbagliarmi del computer, E poi ancora la foto della squadra di calcio della Radio Galmara 5!
0: Beh, quella lì la manderemo,
1: E infine gli adesivi! Non è mica massa, vero?
0: Insomma,
2: neanche poco.
1: Te la mandai voi?
0: Sì, sì.
1: Senti, Olindo, perché non fate la vostra trasmissione anche al sabato e la domenica?
0: Domenica promesso,
1: può darsi,
0: vai.
1: Può darsi.
0: Forse domenica,
1: Meno che apremo.
0: Se non andiamo, beh, dato domani.
1: Radio Palo.
0: Domani andiamo a Radio Paolo, domani è sabato.
1: Radio Paolo.
0: Domani pomeriggio siamo a Radio Paolo.
1: 45044.
0: Alle 2, telefonate su. Telefonate adesso, 45044. Chiedete se non è vero. Domani dalle 2 alle 3.
2: Olindo.
0: Avanti, Olindo.
1: E aspetta, senti, lo so che tu hai e va che la marca del Rio. E lo amari, eccetera. Ma potresti fidare questi incarichi a qualcun altro? Non è vero?
2: Come cagà a farlo indovinare che cainca il tuo amari e va che la che Rio?
1: Sarà niente bella! Quanto a Franco, non credo che ci siano problemi. A proposito, caro Franco,
0: a proposito.
1: Caro e simpaticissimo.
0: Sei sicuro che sia scritto così?
1: Sì,
0: sei sicuro?
1: Maurizio Borromeo ce l'ero.
0: Ho capito, vai.
1: Dalla voce incantevole.
0: Ah, vabbè, sì.
1: Molto più meglio di quella di Alberto Lupo. Devo dire una cosa anche a te.
0: Ma chi è Alberto Lupo, compro?
2: Beh, è uno che non morse, ma poco che manca.
1: Stile a far bene Olindo quando che dice qualche parolaccia.
0: Te lo dico sempre di non parlare male. Te l'ho detto sempre, mille volte. Tante volte ti devo parlare male che non capisci mai niente.
1: Non ti senti mica caretto, fortunatamente.
0: No, che parli sempre male, questa è la verità.
1: Ma
0: ti rendi antipatico alla gente.
2: Cagaria anche la
1: ruba.
0: Che c'è DJ Marini ogni volta si arrabbia.
1: Ma che cazzo, che membro maschile me ne frega, mica ti
0: incazzo. Oh, devi parlare bene, non parlare male, te lo dico sempre che c'è qualcuno che gli dà fastidio se ti parlare male.
1: Me frega un'ostia.
2: Lasciala guardare.
0: Devi imparare a parlare bene una volta per tutte, deve essere...
1: Ma guarda chi sta a cavolo! Qui trovavo un
0: Radio, un giorno o l'altro farai questa traduzione, dirai cosa dire porta di chi è avanti, no?
1: Una volta
0: lo dirai, una volta l'altra. Avanti.
1: Infatti questo secondo me è l'unico difettuccio della trasmissione.
0: Difettuccio.
1: Che se paglioni come niantri, io ho 17 anni, può essere trascurabile, non lo è certamente per quelli delle generazioni precedenti o veri vecchi.
0: Allora devi dire a quelli delle generazioni precedenti come sono abituati a parlare loro,
1: E domani ascolta Radio Paolo.
0: Usualmente come sono abituati a parlare, perlomeno in dialetto. Se poi parlano in italiano, beh allora no,
1: Giusto. Mia mamma!
0: Cosa dici? Va bene così? Lindo. Allora rispondi a quello che ti dico, no? Li vuoi mettere via stavolta? Mettili via te anni tre! Metti via se... Olino! Tony! Tony! Olino! Mettete via se anni tre! Metti via sei anni tre!
1: Aui! Non lo sento!
0: Ma va! Non si può fare una trasmissione quando si sentono le anitre, i cavalli, le vacche, le galline! Adesso vediamo se sono andati a mettere via sei anni tre! Allora, Olindo, pronto! Olindo! Olindo, hai messo via le...
1: Oh,
0: hai messo...

0: credo che tu sia lebede come che ti hanno scritto quelle quattro cagnate qualche di fa.
1: Beh, l'hanno fatto per scherzare. Te l'ho detto veramente loro, Però ti hanno scritto anche oggi.
0: Salutatemi tutta la banda della Radio Gamma 5 e in particolare il simpatico Giancarlo Cicchio.

0: Oh!
1: Ah!
0: Ti apprezzatissimo, Lito!
1: Ancora posta hai? Ma quante posta hai oggi?
0: Altre tre!
1: Solo!
0: Quattro!
1: La miseria!
0: Fuma!
1: Dai, vai avanti, dai, Lito!
0: Avanti, aspetta che mi avvicino e bocca l'olio!
1: No, no, no, no, no! Olino!
0: Parla più piano!
1: Olino, no!
0: Aguito che mi avvicino e bocca l'olio!
1: Ecco!
0: Carissimo, Lito! Ti rivolgiamo a te per alcune informazioni riguardo la tua persona e l'attività!
1: Beh, l'attività è che conduce Olino qui dentro. Difatti la conduce da casa sua l'attività.
0: È forse vero che hai 52 anni?
1: Ancora?
0: C'ho tutto un tamiso.
1: No, oggi ne ha 22.
0: Ecco, 22.
1: Olino!
0: Oh!
1: Dio che hai 22 anni.
0: 22! C'è una delle tue tante balle per attirare maggiormente l'attenzione dei radioascoltatori? Ti dico un compare Sarello.
1: Olino, ha detto sei una di quelle tante balle per attirare l'attenzione. Hai capito?
2: Non trasmetteremo di massa.
1: Olino! Olino!
0: Oh!
1: A proposito di balle! Ti ricordi cosa mi hai detto ieri sera alla fine della trasmissione? Sul fatto di Don Romeo! Colì che ti ha chiesto del paradiso, di buoni, cos'è che era?
0: Ah, del paradiso, di leoni!
1: No, di leoni, ma che con i leoni?
0: Di frati!
1: No, che i buoni vanno in paradiso, com'è che è sto discorso?
0: È Gaito!
1: Non me ricordo più!
0: Don Romeo, per ricordeo che è Gaito, che se saremo buoni andremo in paradiso!
2: Ma va niente!
0: Se saremo cattivi, andremo all'inferno!
2: Sì!
1: È quello che ti ha detto Don Romeo!
0: E mio Gaito, Panari non staria a terra, cosa è mia fare?
1: No, no, ripetila sta qua perché no. Olino!
0: Oh!
1: Ripetila per favore!
0: Italiano!
1: In italiano!
0: Don Romeo ti ha dichiarato!
2: Bene!
0: Ma siamo andati in dottrina l'altra.
1: Questa qui è stata l'ultima novità di Don Romeo, questa qua!
0: Don Romeo me l'ha dichiarato! Quando siamo andati in dottrina! Se sarete buoni andarete in paradiso! E se invece sarete cattivi andarete all'inferno!
1: Vai avanti con la lettera, Olino! Vai avanti, Olino! Leggi questa lettera!
0: Noi siamo un gruppo di giovani studenti che sei di Vigo d'Arzare, Padova, molto appassionato alla pesca e quindi avremo bisogno di alcune larve da gara.
1: Larve da gara?
0: Sì!
1: Hai capito?
0: Forse tu ce le puoi fornire essendo sempre a contatto con le vacche e i loro escrementi.
2: Che vuol dire compare escrementi? Adesso che venivo, che si vuole l'area del segno che si trova dove ne tante.
0: No,
2: il cimitero.
1: Ma che no, ma che roba è questa? Ripeti Olino.
0: Il larve panare a pesca.
1: No, no, dopo, dopo. Cos'è che volevi sapere?
0: Hai escrementi, come si hanno fida?
1: No, chiedilo a Tony.
0: Sai gli escrementi?
2: Ehi, sai che spegne i sacramenti che fai va che casa.
0: Ai merda!
2: Guarda sempre il fumato.
1: Ecco, no, oh,
0: parla
1: Olino!
0: Tanto, oh.
1: Speriamo che questo vino sia parlare male, vero?
0: No, no, non è parlare male, no.
1: È verità questa cosa.
0: È parlare genuino! Ha guinto che deve parlare genuino.
1: Vai avanti, Olino!

0: farsa di questi piccoli mimavetti larve e pulvi.
1: No,
0: Arei che mi lavo ogni 2 anni.
1: Non ha le larve, Oligno, ecco. Lo diciamo, non ha le larve lui.
0: No, Uripiemo, certamente essere al posto di tuoi compagni del lavoro, visto che il tuo corpo emana un odore sgradevole dello ame.
1: Questa no, non è vera.
0: Pare che va qua lo ame, cancari di sbuderati, barugli, rabuti.
1: Hai sentito?
0: Lo ame mi sputano, a bene, che le caldo e si sfusa. Il cancaro che me mai è buio e porta che ti va a caro.
1: Dillo che tu ce l'hai, Marcello.
0: Devo mangiare il cuore del friggere, cuore vero, morcardone e cuorea. Figlio
1: della vita. Olino, dai che scherzavano, si è arrabbiato così, Olino.
0: Non parlo più, Uito.
1: Prova ad andare avanti su quella lettera.
0: Posso arrabbiarmi, idea bimbia che mi parla qua, me l'hanno sporco, non hai in tutti.
1: Olino, prova ad andare avanti con la lettera.
0: Ah, Uito, che casa mia, comando a me.
1: Ti ho detto di Olino. Continua a leggere quella lettera, può darsi che ci sia scritto qualcos'altro.
0: Un'altra informazione che vorremmo domandarti, se puoi eludire il desiderio di due nostri amici Dario e Guido. Loro allevano conigli e hanno bisogno di un buon coniglio da razza. E certamente ti glielo potrai fornire prelevandolo dal tuo vasto allevamento di campagna. Non compare di occhi a vivere, perché mia non mi è puito.
2: E le roba della razza nostra, e visto che non andri che tutte che robe che hai detto, è meglio che si tigniamo non andri.
0: Vito!
2: Ecco, il perdeo. E ti mangiamo anche non andri via.
1: Ah, ho capito, ve li mangiate perché ve li siete tirati su. Vi siete tirati su. Cosa gli avete dato a mangiare a sti conigli?
0: Quinta, avanti, pastoni e tutto.
1: Pane?
0: Pane, di tutto.
1: Che le avete dato il pane?
0: Qualche volta?
2: No, perché io qua in città, io qua con i forni e le chiavi di Napata.
0: O sei io
2: rifiuta, io roba genuina.
0: E o sei io ignanza le cose che si diverte quando cammini in città.
2: Sì.
0: E vado ai fornari. Ogni fornaro calcata e va vento. E che dice, caro pan vecchio.
2: Qualche ieri.
0: Pan di ieri. E il fornaro che dice, sì. E io che dice, bravo mona. Puoi fare ne mago.
2: Che proprio capito.
0: Ti salutiamo Susi, Loris, Lucia, Alberto, Ginzia, Massimo, Guido, Maristella. Scusati, ma volevamo menarti per il naso.
1: E tu vedi che scherzavano, dai, vedi che ti sei arrabbiato prima.
0: Ma dai che se mi incasso è brutto, mi fanno conduci la trasmissione. Orissimo, possibilmente una fotografia di un indo. E della squadra di AR Radio Calmara 5.
1: Beh, casomai questi qui abitano a Saletto, no?
0: Sì.
1: Allora possono venirsi a trovare, quando ci sono le fotografie le daremo.
0: Con pochi panini.
1: Ecco, magari. Vabbè, vai. Hai finito la posta, Olindo?
0: No.
1: No, vai avanti allora. Olindo!
0: Oh!
1: Vai avanti con sta posta!
0: Ah, Guido, vengo, avanti, posta e dita, cavolo!
1: Olindo!
0: Ancora!
1: Com'è sta storia di Nianser quando va dal fornaio? Prima non ho capito bene perché stavo attento qui.
0: E se diverte, no? Fornaro e ogni fornaro che canta il marito gli dice che ho pane di ieri vecchio.
1: Se ha pane vecchio dice, ho capito.
0: E il fornaro che gli dice sì di ieri e no, però mulla gli dice poi via fa che ne mango.
1: Cosa ha detto Tony lì?
2: Che è tutto sprecato.
0: Ma l'epita capirete il boccarolo.
1: Olindo! Oh, beh, si sente, vabbè, Olindo!
0: Limena!
1: Come?
0: Limena! Caro Olindo! Noi ti scontiamo sempre in quella troppo corta trasmissione! Mario qua! Pronto!
1: Olindo! Vai bene, dai!
0: Ma che tanto è il boccarolo!
1: Olindo!
0: Oh!
1: Leggi, Toledo! Vai!
0: In quella troppo corta trasmissione che fai insieme a Franco! Però anche se qualche volta siamo riusciti a telefonarti, ti scriviamo una lettera per poter avere con te un po' più di conversazione. Il nostro figlio Claudio ogni volta che
3: presente la tua sigla, cominci a gridare lindo lindo. Perché essere ancora essendo lindo, ancora piccolo, non è capace di pronunciare meglio il tuo nome. Però è anche lui un tuo ammiratore. Specialmente quando che canti pure al cavallo del due. Dai, va un colpo di aria!
1: Come mai?
3: Perché se non hai ancora appena mangiato erano tutti suoi!
2: E non gli sarà pulito il cancello.
3: Ecco. Noi burisci hanno fatto una proposta. Niente il mare con gli altri.
1: Al mare tu.
3: I campi. E ma fare qui campi. Lo sappiamo che il mare non ti piace perché tu.
1: E non gli piacerà mai, questo qua potete stare sicuri.
3: Così abbiamo preparato un dispositivo dato te. Si tratta della tannica disposta accanto alla scorta di acqua della nostra rulò. Ed è come qui in quel dettaglio,
1: Sì, ma quella è cara, ma.
3: Dalla quale parte un tubo in fondo. Un picciotto, questa tanica noi te la impieniamo,
2: bevi, di quello
3: che vuoi. Uscita tu potrai passare tutta la giornata a cicciare. Fanne sapere se questa proposta è tira, però speriamo che dopo di notte non te metti a ronchezzare.
1: Beh, il difetto lì ce l'ha,
2: Che
1: ce l'ha.
3: Altrimenti ci buttano fuori del campeggio. Noi vorremmo tu per radio parli sempre male di tua moglie, però se al manco per una volta provassi a farle una dichiarazione d'amore,
1: qui ci siamo
3: velaricito che quando che andrai a casa lei non ti tirerà più sulla testa e a falsa raffeo il baile eccetera eccetera.
1: Hai capito, dovresti fare una dichiarazione d'amore alla moglie, Olindo.
3: Ma te la rete funziona, va bene?
1: Olindo,
3: salvemo,
1: prova a fare una dichiarazione d'amore
3: alla... Dopo,
1: vai avanti.
3: Ciao, caro Franco, gli altri purissimo saremo un barullo da sì, ma come fai sì che ti sia stemmio a stare vicino a Olindo che spussa sempre le vie? Cavati questa curiosità, sei forse immunizzato?
1: No, non sono immunizzato, infatti oggi Olindo è rimasto a casa sua e io trasmetto dalla radio, lui è a casa sua, abbiamo fatto un ponte radio, quindi non siamo vicini.
3: Ringraziamo Passuti che ti fa la ponte.
1: Vai.
3: E anche il comune di Padova che mi fa la collega via.
2: Così facciamo un bagno.
1: Olindo, hai finito tutto? Hai finito queste lettere?
3: Sì.
1: Hai un altro biglietto, cos'hai? Basta,
3: no,
1: finito, sì o no?
3: No, niente!
1: Oh! Allora sono le 18!
3: E sento che il saiano è soffiore mio!
1: Cosa?
3: Che il saiano ne avreste!
1: Cosa ha fatto?
3: E no, lei niente un amico!
1: Difatti...
3: E era che il piangeva come un farà! E il negaito! Insomma, era che il piangeva e ho mandato per forza! E mi ha detto che era cascato Matteo sul piede su mogliere.
1: Scusa, non ho capito. Oreste.
3: E mi ha detto.
1: È venuto lì piangendo. È venuto piangendo.
3: Perché gli è cascato Matteo sul piede su mogliere.
1: Allora.
3: Era dito impiantare un chiodo sul muro.
1: La moglie di Oreste. Sta impiantando un chiodo su un muro.
3: E gli è cascato Matteo su un piede.
1: E appunto.
3: E piangendo.
1: Momento. Il martello chi è caduto sul piede?
3: A sua moglie.
1: Alla moglie di Oreste. E piangeva Oreste.
3: Oreste piangeva come un farà.
1: Oreste piangeva, ma perché?
3: E lui guarda, capisco che te vuoi bene che era poco che si sposai, che ne vuoi bene, che qui. Ma piangere perché che deve cascare Matteo, insomma. Non mi pare il carro.
1: Appunto, mi pare un po' troppo, perché, ma perché si è messo a piangere?
3: Perché? E io sono amico che non è caldo e piangere, perché mi al momento ho messo mezzo ridere e stai a salopo a me venire botte.
1: Ho capito, Oreste si è messo a ridere ed è stata lei che dopo... Olindo, io ti lascio lì un attimo perché vado a vedere di là se sono arrivate le telefonate.
3: Quinto.
1: Qual era la parola da indovinare?
3: Vindolo.
1: Come?
3: Vindolo.
1: Boh, vado di là a vedere.
3: Furia.

0: Olino! Ah, ecco, Olino! Olino! Beh, allora intanto io ricordo che abbiamo i premi oggi offerti dal Mercato del Liquore, il Mercato del Liquore che è a Santa Maria di Sala, in via Ferraris al numero 1. Olino! Olino! Oh, finalmente si sente. Dunque il Mercato del Liquore anche oggi ci offre una ceramica, una bottiglia di spuma, un tappo per aprire le bottiglie di quelli di ferro e un copri bottiglia, un tappeto, come si chiama quello lì?
1: Ah!
0: Ciao, ho capito.
1: Ti devo parlare una cosa!
0: Olino!
1: Vieni un cuo!
0: Sì!
1: Il Mercato del Liquore al cuo! Voglio che lì a Santa Maria in Sole ti regala un tappo per le bottiglie! Ti regala un calatappi per i tappi a corona, una bottiglia di spuma e una ceramica!
0: Va bene!
1: Sì!
0: Oh! Olino!
1: Oh!
0: Io provo a fare il collegamento adesso, vediamo un po' se riusciamo a mettere in diretta le telefonate.
1: Sì!
0: No, non è ancora ora di mettere giù, mi raccomando.

0: Pronto, Lino? Olino? Olino? Oh, bene, bene, bene, bene. Sentiamo un po' il telefono. Oh, bene, allora Olino, io sono collegato con te. Olino?
1: Sento, sento.
0: Allora devi dire cos'era sta parola, che roba era?
1: È sghindolo!
0: Che roba è?
1: È del sghindolo!
0: Vabbè, allora ce lo facciamo dire da chi telefona, va bene?
1: Sì!
0: La domanda di oggi, sai quale facciamo?
1: Sì!
0: Quelli di Don Romeo, cos'è che ti avrebbe detto prima Don Romeo? Che roba là? No, basta così, adesso devono dirlo loro, tutta completa però, eh.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Allora facciamo telefonare.
1: Sì, dai che sentivo, incendio radio mi qua.
0: Allora sentiamo il telefono, va bene, solo per i finalisti.
1: Incendio radio, ma te lo sento pinocchia.
0: Via giù col telefono. Oh, va bene, allora siamo andati giù col telefono, vediamo se arriva. Sì, è arrivata una telefonata, Olino. Sei sempre là tu, Olino, mi raccomando, sì. Non scappare. Vediamo adesso se riescono a rispondere a questa domanda. Intanto devono dirci cos'è, cosa? Cos'è?
1: Lo sghindolo!
0: Boh. Vediamo un po', pronto?
2: Sì, pronto.
0: Vediamo se riusciamo a parlare. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Ciao, chi sei?
2: Erminia, ciao.
0: Chi?
2: Erminia.
0: Erminia?
2: Sì.
0: Scusa, ma qui siamo collegati con Olino, non si capisce niente, eh?
2: Sì,
0: allora, Erminia, da dove telefoni?
2: Da qui, da mio amico.
0: Da, sei qui vicino, da Calone, che fatalità una che è arrivata da vicino oggi.
2: Sì.
0: Allora, Erminia, mi sai rispondere a questa domanda?
2: Sì, dunque mi sembra che abbia detto... Se sei buono vai in paradiso, no?
0: Sì.
2: Se sei cattivo vai all'interno.
0: Sì.
2: E lì l'ho detto, per andare all'osteria cosa devo fare?
0: Va bene così, Olino.
1: Quinto, signor Paradiumi.
0: Va bene, Olino.
1: Quinto, quinto.
0: Va bene.
1: Ma lei che si chiama da qua?
0: Erminia si chiama.
1: Un matto di matti privati.
0: Oh. Olino. Allora. Vediamo se ti sente.
2: Dimmi.
1: Mi sentito.
2: Oh, benissimo.
0: E ci sentirà per radio, ci sentirà.
2: Per radio.
1: Dai, Boccaroio.
0: Allora, Olino.
1: Qua che sigui in rendo il Boccaroio, che gliela saranno le nato tu.
0: Olino.
1: Sarà la posandola, che tempo tambora.
0: Olino.
1: Lei.
0: Falle anche la domanda, cos'era sta parola?
1: Ah, sì, dimmi cosa che si chiama in italiano lo sghindolo.
2: Beh, non no? Quinto,
1: quinto, quinto.
0: Allora salutiamo l'Erminia e ci facciamo dare nome e cognome. C'è Sandro qui che fa... Ciao Erminia!
1: Ciao!
0: Oh Lino!
1: Ehi!
0: Salutiamo tutti!
1: Sì!
0: Abbiamo finito, siamo in ritardo anche!
1: Vabbè, perché stasera guagliere, apa, brisco
0: ah! Ah sì, guarda che stasera c'è la brisco, eh!
1: Guagliere, sia!
0: C'è la brisco stasera!
1: Tommy, ricorreva che aveva una rifugnella, va bene!
3: Io che non mi ricordo adesso, voglio cavarmi un po' questo ruolo amaro che voglio di scarpe d'orsi, di
0: arminia! Allora andiamo via subito, Olino, eh! Va bene!
1: Ciao, ciao!
3: Ciao, stai
1: bene! Stai bene, saluta!
0: Ricordiamo che stasera c'è la briscola!
1: Sì!
0: Ricordiamolo!
1: Sì!
0: Che stasera c'è la briscola!
1: Sì, quinto, quinto!
0: Ringraziamo il mercato del liquore che ci ha dato i premi!
1: Sì!
0: Va bene!
1: Ciao!
3: Quinto,
1: se sentimo stasera, grazie al mercato liquore che ci ha regalato i premi!
0: Va bene, siamo a posto! Appuntamento stasera?
1: Sì!
0: Dalle 21 alle 23 con la briscola! E diciamo anche perché?
3: Sì!
1: Perché a briscola è mea, perché le pagliola di Le Marsiglio! Ma fai dire u! Che mi andate a lavare! Che ha vinto a bella hito con l'acqua che carina! Ma chi non lo vemo più a tempo!
3: Perché io su a Maranca ovunque mi danno a Napoli!
0: Eccolo! Qui Marsiglio, eccolo! Marsiglio!
4: Quelle bene, però le faccio l'ora, fino adesso mettersi a posto, che vada via bene, perché mi sono giuria. E qua, chi vince paga, e andiamo via calmi.
1: Esatti. Esatti.
4: Bisogna partire decisi e farla
1: i migliori.
4: I migliori.
1: Quinto!
3: Quinto! Quinto!
1: Evviva! Evviva!
3: Vola!
1: Vola! Vola!
3: Vola! Ehi! Sei un becchino!
0: Allora, Olino!
1: Sono pellizioni e siamo
0: Olino!
1: Oh!
0: Ci sentiamo questa sera allora!
1: Rancuri di andarati! cuidando.
3: Al piacere, a qué hora rica que hemos preparado el tomate.
0: ¡Odino!
1: ¡A su niño Chamari! ¡Corri! ¡Y Pipi!
3: ¡Cuánto!
0: ¡Olino!
1: Oh.
0: Allora siamo d'accordo!
1: Hey.
0: A che ora arrivi?
1: Vi prendo la presa!
0: Ma arrivi presto, mi raccomando!
1: Hey.
0: Vabbè, siamo d'accordo?
1: Hey.
0: Oh!
3: Stasera, se cambiamo anche le sgalmare stasera, come essere...
0: Come va a finire stasera?
1: Vi siamo gli altri!
3: Ah,

0: Se uno non è deficiente, vuol dire si rende conto che è una cretinata, proprio perché è stato perso di vista invece la profondità di quel pensiero della Trinità. Allora, magari dopo ci aggiungiamo qualcosa su questa cosa qui, eh? Allora, concetto di Trinità dell'uomo. Chiaro che è un argomento che non sarebbe un argomento tanto radiofonico, ma almeno per radio c'è sempre qualcuno che drizza le orecchie, che può essere il rappresentante che è in macchina, che può essere quello che sta leggendo in autostrada, che può essere la persona che sta facendo da mangiare i fornelli o stanno mangiando, comunque è per quelli che non guardano più i telegiornali, che si sono rotti le palle della televisione e che cercano in qualche modo un pensiero diverso, un pensiero che va un tantino, un pochino più in là, più oltre le solite cose. Bene, per questi, quindi non per tutti, non per quelli che non possono ascoltare queste cose, voi spegnete la radio che è meglio, provate a sentire se c'è qualcosa che vi interessa, riguarda, ripeto, la Trinità dell'uomo, concetto che magari io faccio anche sicuramente una certa difficoltà a spiegarlo, però queste non sono parole mie, sono parole che ho tratto da un testo del Cerchio Firenze 77 e che vi invito ovviamente ad ascoltare. Allora facciamo ripartire, eccolo qua, vai pure, eccolo. Un po' di musica che poi l'uomo non è nato per essere infelice, da solo l'uomo crea la propria infelicità, nessuna deità, nessun dio rimane offeso se l'uomo anela, aspira alla gioia, nessuna deità, cioè nessun dio può condannare l'uomo in eterno se l'uomo ha cercato di non rendersi infelice. Conquistate l'equilibrio intimo e con esso verrà la pace, procuratrice di ogni felicità. Cambiate voi stessi e cambierà il mondo, ma tale cambiamento solo le esperienze della vita possono operarlo. Cercate di rendere proficua di esperienze la vostra esistenza, conquistando la vostra libertà. Ricordate che la vita è continua rinnovazione. Solo quando è veramente tale è vita, continua rinnovazione. E solo quando è veramente tale è vita. Quando subentra il ristagno è morta. Ripeto questo passaggio. Cercate di rendere proficua l'esistenza, la vostra esistenza, conquistando la vostra libertà. Ricordate che la vita è continua rinnovazione. Solo quando è veramente tale è vita, quando subentra il ristagno è morte. Non cristallizzatevi dunque in sistemi di pensiero. Non dipendete da alcuna organizzazione, da partiti, da religioni, ma rimanete completamente soli, semplici e liberi. Sarete così difficilmente influenzati, non dipenderete più da alcun conformismo, sarete individui messi a nudo, pronti ad ogni chiamata. E questo significa in parte, sì, sempre te stesso. In seguito constaterete che solo dimenticando se stessi nell'altruismo si è veramente se stessi. Comprensione, ecco ciò che può pacificare. Ciascun uomo preso in sé è buono, ogni uomo ha delle angolosità nel proprio carattere che, messe di fronte alle angolosità degli altri, lo mettono in contrasto.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
12: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
10: 3
11: 2 9
10: 0 0
11: 3
10: 8
11: 9
10: 8
14: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
15: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
15: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
15: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
15: Ma quanto mi costi a sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 2 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
15: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

0: don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Don't worry, be happy a tutti. Benvenuti in questo pomeriggio dell'8 maggio 2026. Sono le 15:11. Allora, aspetto, non faccio subito gli annunci perché già gli annunci della radio hanno preso tempo, ma è l'8 maggio e sapete che ogni tanto quando mi piace dare i numeri, l'8 è il mio numero, 2026 è 26, è un anno 8, quindi oggi con tutti questi 8 che ci dobbiamo fare un'infinità di proposte abbiamo. Allora, oggi abbiamo 4 ospiti che io definirei 4 pezzi da 90. Abbiamo alcuni che sono per la prima volta in radio, quindi abbiate anche pazienza, insomma, se magari subito non sono così sciolti, ma sono sicura che con gli argomenti giusti si scioglieranno. Allora io dico così perché magari poi la mia pronuncia oppure ho sbagliato a scrivere. Allora abbiamo Claren, Mele Delizie, Reginato e Chiocciolante.
2: Esatto.
1: Ma già sono partita bene. Allora, adesso vi diranno il nome dei presenti, che così io. Allora, sicuro c'è un Davide, non so chi è, che cosa fa, però sicuro c'è un Davide. Ecco, questo me lo ricordo. Gli altri vi diranno loro il nome e si presentano, così io intanto scrivo i nomi e quando chiamo, insomma, dico le cose, so chi è riferito a chi. Ecco, quindi
2: allora, avvicina io,
1: vai. Brava.
2: Buongiorno a tutti, Elisa Reginato dell'azienda agricola Reginato da San Martino di Lupari.
1: Ok. Elisa. Ok, poi
3: buongiorno, Alessandro da fattoria Chiocciolante da Vedelago.
1: Alessandro, ok. Alessandro. Poi
4: buongiorno a tutti, Davide della società agricola Mele Delizie di San Giorgio in Bosco.
1: E
5: l'ultimo è Roberto Munaron dell'azienda Claren di Onara di Tombolo.
1: Ok, perfetto. Bene, allora cosa unisce queste persone? Queste persone sono unite dal fatto che sono 4 persone legate ai gas della radio. Ecco. E il prossimo gas in cui o loro o i loro prodotti sono presenti sarà quello di sabato prossimo, non sì. Sabato domani, ma sabato 16, giusto?
5: Giusto.
1: Sì. Giusto, ecco, va bene.
2: Diamo i numeri,
1: ecco. Ecco, per quello ho detto che 8 e 8 fa 16, quindi capite che ci siamo, bene. E io mi sono un po' appassionata ascoltando alcuni di loro sul fatto che venire in radio, venire al gas della radio è già una missione, perché è legato alla radio, è legato anche a una visione delle cose, insomma, ecco. Quindi io inizierei da Elisa Reginato, perché poi Elisa, se non ho capito male, ci dovrei lasciare.
2: Devi
1: scappare. Allora inizio con Elisa e tu sei regina del radicchio della radio.
2: Sono una regina in tutti i sensi.
1: ecco.
2: Sono molto fortunata.
1: Ecco.
2: Allora, niente, posso dire una cosa in più prima,
1: certo,
2: del radicchio? Che
1: certo.
2: Non solo Radio Gamma 5 ci collega alla stessa passione per la natura. Tutti
1: ah,
2: e
1: ok.
2: Ed è molto importante, perché noi puntiamo veramente tanto al prodotto naturale come come dovremmo trovarlo tutti quanti nelle nostre tavole, insomma. E quindi usiamo tutti quanti i prodotti di Roberto, della Clare, che dopo parla lui, quindi okay. Lascio più tardi, e dopo tanto amore, e siamo anche legati da un'amicizia, perché abbiamo gli stessi punti di
1: contatto, sì.
2: Tutti contatto e tutti i nostri obiettivi in comune.
1: Bene, quindi già la passione per la natura, poi dopo vedremo i prodotti Claren che sono già stati, abbiamo ospitato dando un altro rilievo, ma per chi poi in questi giorni si trova a dover fare con orti, giardini e quant'altro, insomma è importante.
2: La primavera si inizia tutto.
1: Ecco,
2: iniziano tutti i lavori più impegnativi, ma che portano più successo,
1: soddisfazione. Sì. E pensate che per la celebrazione del Beltane, perché a me piacciono molto i festeggiamenti di tradizione celtica, che sono quelli più legati alla natura e ai tempi solari, e allora avevo dato come compito alle mie adepte, chiamiamole così, che magari mi stanno ascoltando, però adesso non saprei come chiamarvi, ecco, quindi chiamiamole adepte, avevo dato loro il compito di prendere questo uovo che avevamo mangiato e di mettere dei semini, e per il Beltane dovevamo vedere il risultato. Insomma, alla fine una sola è arrivata con il risultato, e ho detto: vedete, questo è molto importante, perché questo ci fa capire che la natura non è così, la possiamo piegare troppo come vogliamo noi, vanno rispettati i tempi, il caldo, l'umidità e tutte queste cose qua. Quindi ho detto: vedete, siccome loro a questo piccolo rito dovevano legare anche un progetto, qualcuno ha cominciato: no, ma allora il mio progetto non era valido, no? Adesso vediamo se è valido, ritenta. E allora un'altra un po' più esperta gli ha detto: guardate, devi vedere, perché se pianti semini di menta magari ci vuole più tempo, quindi certo. Ecco, quindi tutte queste cose qua. Bene,
2: non tutti i semi hanno lo stesso tempo di germoglio, quindi
1: ecco.
2: Le persone, come tutto.
1: Come tutto è la natura, perfetto. Questo è io amo, perché vengo poi dalla cultura contadina, e ho sempre trovato quando si dice la frase braccia rubata all'agricoltura, non è vero, perché alcune per fare il contadino bisogna avere cervello fino, ecco, perché ecco, questo
2: cuore, cervello e braccia.
1: Bene, ecco, quindi amo ancora quello che viene dalla cultura contadina, perché è molto pragmatico, è molto alla fine gira tutto il mondo, ma alla fine quelli che poi riempono le nostre tavole sono le persone che si sporcano le mani.
2: Esatto.
1: Ecco. Bene, quindi fatto un po' di premessa, ho colto il tuo assist. Il radicchio, io ti farei spendere due parole sul radicchio. Adesso ci sono, fino a quando c'è il radicchio? C'è tutto l'anno?
2: Adesso la mia punta di diamante è il radicchio tardivo, il classico radicchio di Treviso, non so adesso come lo chiamate qua in zona, quello che ci vogliono 20 giorni in acqua corrente per venire
1: dolcificato.
2: Esatto, e quella è la mia punta di diamante durante l'anno, però dopo non ho più radicchio.
1: Fino a quando c'è il radicchio?
2: Ottobre i primi, e fino a febbraio ne ho sempre, insomma.
1: Ok, quindi adesso non c'è più radicchio?
2: No, non c'è più.
1: Ok.
2: No, perché va, come si dice, in semessa.
1: In semessa.
2: Ecco, niente.
1: In Veneto si pieni anche dei semeni, però questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso.
2: Esatto, non solo in Veneto.
1: In Veneto lo capiscono.
2: Siamo in casa,
1: parliamo. Era come la famosa barzelletta: cosa fa un carabiniere dentro l'olio? Fa l'olio di semi. Un carabiniere, un poliziotto, olio di semi vari. Quindi, no, nulla con l'arma, sia chiaro, sto scherzando. Ecco, quindi torniamo. Quindi, e adesso invece la tua azienda che cosa fa?
2: Io vario un po' negli ultimi anni. All'inizio ero nata solo come ortaggi. e quindi avevo in questa stagione i capucci, l'insalata, i piselli, adesso ho due varietà di piselli, fini e grossi, tutti raccolti a mano, tutto in modo naturale, seminati a novembre e stiamo raccogliendo adesso. E quindi hanno anche tutto il freddo dell'inverno e tutte cose che per i semi fanno super bene. E dopo abbiamo avuto gli asparagi nel mese scorso, vario un po', non è che riesco a aver tutto quello che mi manca, tipo le mele me le procuro dalla Mele Delizie,
1: meno male.
2: Non riesco a far tutto, anche perché o che si fa poco e bene o è tutto
1: bravissima, bene. Ottimo,
2: quindi mi affido alle persone che lavorano come me, che danno le stesse importanze mie e vado da loro.
1: Perfetto, quindi adesso in questo momento, diciamo, nel prossimo gas che cosa porti?
2: Adesso ho piselli, okay. Cappucci, insalata, pori e basta per il momento.
1: Ok, e porri, ok. Una domanda, che differenza c'è adesso, risparmiamoci le battute perché già le sento, che differenza c'è tra i piselli piccoli e grossi?
2: È solo questione di gusto. Cambia il gusto.
1: Ma sono due varietà diverse?
2: Sono due varietà diverse.
1: Ah, ok.
2: I fini sono dolcissimi, però sgranarli ci vuole una passione
1: infinita.
2: Okay. E quindi non tutti hanno questo, anche il tempo e tutto. E invece quelli grossi sono più facili.
1: Sono più buoni con la pancetta, tanto per
2: ma
1: dire.
2: Ma dopo sono è tutto buono.
1: Buono con tutto.
2: Guarda,
1: ecco.
2: Tutto è buono, okay. Basta per fame. E dopo la cosa bella è che i miei clienti, che saluto tutti perché mi vogliono tutti bene, tornano sempre con le bucce dei piselli sgranati, che do al mio bestiame, così c'è un ricircolo del mio prodotto ed è tutto, e anche il mio bestiame mangia sempre in modo naturale, è tutto un giro, insomma.
1: Oh, guarda, c'è un ascoltatore che qui adesso ho te, però tutti voi quattro potete rispondere a questo ascoltatore che chiede: buon pomeriggio, che rimedi può consigliare per limitare lumache e i meghe che invadono e ortica? Ok, grazie. Penso che hanno sorriso tutti, sì. E non lo so perché.
2: Dopo do la parola a chi che conosce le lumache meglio di me, cioè Alessandro. Però raccogli le lumache a mano e dalle alle galline. Non buttare niente, buttaci un po' di cenere, però la cenere dopo la prima.
5: Comunque
2: pioggia.
5: C'è il prodotto.
2: Ecco, c'è un prodotto naturale, dopo Roberto vi parla. E quindi avete le varie risposte alla mia destra.
1: Allora sentiamo un attimo Alessandro, poi andiamo anche vai Alessandro.
3: Sì, per uno che alleva lumache
2: le portate da lui,
3: il consiglio è quello di metterle in pentola perché piace la lumaca, che è una carne ricca di proteine e a meno grassi di una sogliola.
1: Ma vanno spurgate però.
3: Certo.
1: Perché
3: era il cibo dei contadini di una volta. Perché le trovavano nelle siepi e quindi loro facevano dei buoni pasti con questi.
1: Le
3: lumache. Adesso li troviamo solo nelle navi da crociera una volta alla settimana. I piatti dei poveri sono diventati piatti
1: dei ricchi.
3: Perché i poveri non vogliono più mangiare certe cose.
1: Non
3: perché non sono buoni per.
1: Ma io penso anche per memoria, vengono
3: forse perché a un certo punto si è voluto staccare dalle nostre tradizioni.
1: Sì,
3: si è voluto anche a livello come si può dire di mentalità, dire non siamo più contadini,
1: quindi non mangiamo
3: più certe cose,
1: certo.
3: Perché erano quelle dei nostri nonni e
1: è vero.
3: C'è anche quel passaggio lì.
1: È vero. Guarda, ho l'esempio di mio papà che veniva dalla campagna e poi è andato a lavorare in fabbrica, e di mia mamma che invece veniva dalla campagna e mio nonno ci teneva che rimanessero attaccate. Quando mia mamma faceva le lumache, noi le andavamo a raccogliere a San Giovanni, tutte quelle cose lì dovevano spurgare. Che schifo sta roba. E invece mia mamma ci ha insegnato, mi ricordo col sugo.
3: C'è chi proprio no. Fa così. Però poi gli parli della cosmetica, la bava di lumaca, allora si illumina.
1: Questo è un altro discorso.
3: Perché quella, quella fa status symbol.
1: Dopo parliamo anche su questo. Portarle da te non ha senso.
3: No, allora perché, per allontanarle la cenere, se vuoi eliminarle proprio il sale grosso.
1: Ah dai.
3: Eh sì, perché loro si squagliano con il sale.
1: Ah.
3: Però quello è un metodo un po' incisivo.
1: Un po' incisivo. Però, perché il sale poi può avere un impatto anche sulla coltivazione.
3: Beh, ma sale anche da cucina, non è che necessariamente il lumachicida. Anche il classico sale, sale grosso da cucina.
1: Ok.
3: E loro, poverine, vanno...
2: Sei un po' tristolo.
1: Vabbè,
5: ci sono i prodotti che le allontanano senza creargli problemi.
1: Ah, okay, okay.
2: Le allontanano, non le uccidono. Le
3: oppure si raccolgono e poi si portano
2: dalle galline.
3: Dal vicino.
5: Sì,
1: dal vicino, che è quello simpatico.
2: Sì, sì. Ecco, vado d'accordo con tutti, dove porto.
1: Ah, mannaggia. Qualcuno dice che sono subito maliziosa. No, non sono. Allora, sulle lumache so tutto, ma che voi massa tempo, ma dovete dire o chiocciole o limacce,
5: Morelli. Uguale, stessa categoria.
3: No.
5: Per allontanarle.
3: Per allontanarle sì.
1: Per allontanarle sì.
3: Allora, le classiche quelle che mangiamo lumache

0: basta spolverarlo, è un carbonato di calcio e diciamo lavora con un sistema di allontanamento, la lumaca come si avvicina praticamente si allontana, cioè non è che muore. Quindi percepisce.
1: Okay, ma resiste anche alle piogge o bisogna...
0: Beh, oddio, se piove il carbonato di calcio, questo sistema qua, si assorbe, di conseguenza ovvio ridarlo.
1: Ok, quindi ok.
0: Va spolverato attorno alla piantina e il problema è proprio, parliamo degli orti di casa, perché comunque quando parliamo di produzioni a livello enorme, cioè non puoi far niente là, quindi gli orti di casa, specialmente le prime piantine di trapianto, quando sono ghiotte, diciamo, delle zucchine e di quant'altro, loro van bassa. E quindi, diciamo, spolveriamo attorno le piantine che vogliamo salvare e hanno una durata, diciamo, se non piove proprio tanto, 2 settimane, insomma.
1: Okay.
0: Questo è il quadro.
1: Bene, ok, ottimo. Bene, allora, quindi, concludendo, e ringrazio anche gli ascoltatori, anche quelli birichini che scrivono, sì, perché poi... non vi dico cose che succedono su questi messaggi. Allora, quindi al prossimo gas di Elisa dell'azienda Reginato ci saranno i piselli, i cappucci, l'insalata e i porri.
2: Dopo io ho altri prodotti, perché da un po' di anni collaboro con un'altra azienda locale che è tutto biologico anche lei e mi procura i semi per... ho iniziato a seminare il mio frumento, sono già 2 anni che semino un grano tenero, Bologna, con cui faccio, che ti ho portato come omaggio anche...
1: No, dai!
0: Buonissimi questi
2: perché
0: qua.
2: Devo ringraziarti. Dei buonissimi biscotti con una ricetta antica, proprio del mio paese, un signore me l'ha concessa.
1: Wow.
2: E io ho dato anche il nome delle persone che me l'hanno suggerita, delle 3 nonne, che sono mia mamma e le mie 2 vicine di casa, la Silvana e l'Annalisa.
1: Che bello!
2: E sì, che mi hanno sempre supportato, aiutato, quindi io ho dato anche il merito del nome dei biscotti, insomma.
1: E
2: oltre a questo cosa facciamo? Ti dico tutto perché alle 4 devo scappare.
1: Ok, va bene Elisa. Comunque ecco, momento. 3 nonne, è interessante perché
2: sono biscotti, adesso questi che ti ho portato sono
1: di solito siamo abituati alle 2 nonne, ecco, e quando uno ha le 3 nonne di solito è la bisnonna, quindi c'è anche l'esperienza, ecco. Ma le 3 nonne è bello perché poi ci sono anche tutte le varie nonne adottive del vicinato, quindi
2: esatto,
1: bello.
2: Che mi hanno visto crescere e mi sono sempre state a fianco, mi hanno sempre voluto bene, quindi sono importantissime per me. Dopo abbiamo la pasta, perché l'anno scorso abbiamo messo giù il senatore Cappelli, sempre procurato da questa azienda, e questa azienda mi produce la pasta, me la produce lei, quindi col mio grano, me lo pulisce, me lo macina perché ha il mulino a pietra e mi fa tutto.
1: Ok, bello.
2: Poi abbiamo anche i sacchetti di farina.
0: Dici pure il nome.
2: Che ne so. I sacchetti di farina, adesso ti ho portato un tipo 2, ma abbiamo anche il tipo 1, sempre col...
1: Ok, il tipo 2 se non sbaglio è per i dolci.
2: No, diciamo che io con queste faccio fette biscottate, faccio un po' di tutto.
1: Ok.
2: Faccio anche i pancake, faccio le crepe, faccio
1: sì,
2: tutto.
1: Più
2: è più integrale.
1: Ah, ok.
2: È più integrale... un po' più di crusca.
1: Ok.
2: Invece tipo 1 è più pulita e senza la...
1: Quindi è quella più semola.
2: Più bianca.
1: Ah, ok, quindi
2: per i dolci
1: sarebbe meglio con l'altra. Ah,
2: però
1: okay.
2: Io uso molto questi, infatti i biscotti li faccio tutto con questo
1: perché
2: è più sana.
1: Ah, ok.
2: Poi non ho portato tutto perché facciamo anche il passato di pomodoro, lo facciamo col pomodoro che raccogliamo ad agosto. Però l'ho finito tutto con i cesti di Natale, quindi è sparito, però mi è rimasta la crema di zucca, fatta con la zucca Reginato, perché tutti mi chiedono che qualità è zucca Reginato. Sono 50 anni che abbiamo i semi nostri, quella è.
1: Quella è, non si sa, è Reginato appunto.
2: Non si sa che razza che sia, però
1: non è violina, Reginato. Non è da Halloween, è già Reginato, punto. Ecco, però è buona.
2: La prossima volta mi dirai quanto buona è.
1: Va bene, ragazzi, ecco. Allora, possiamo sapere il nome del pastificio a cui si riferisce la sua ospite? Allora, oggi ospiti, vi faccio un attimo un remind per ricordarvi. Abbiamo ospiti, sta parlando Reginato Elisa dell'azienda Reginato.

0: Poi abbiamo Alessandro di Chiocciolante, Mele Edilizie Davide, Roberto, Davide per Mele Edilizie e Roberto per Clarine. Sono tutti, diciamo, come si può dire, persone appassionate per la natura, come ci hanno tenuto a sottolineare come incipit, e passione e amore per la natura. E quindi sono presenti al GAS e li troverete loro i loro prodotti sabato prossimo al GAS. Ok. Vai.
1: Vado avanti.
0: Vai, va, va avanti, va avanti che è quattro sul magna e ore, come dice a
1: Esatto, no, ecco,
0: Venezia.
1: abbiamo ancora abbastanza tempo e dopo passo la parola. E no, noi oltre alla Radio Gamma 5 e oltre all'amicizia e oltre alla natura siamo legati anche da un altro mercato che facciamo a San Martino dei Lupari. Quindi ci trovate anche là una volta al mese, non tanto perché, viva Dio,
0: State nei campi,
1: dobbiamo
0: ecco.
1: anche lavorare,
0: Quindi,
1: però.
0: ok. E quindi voi contattate le aziende e poi li trovate sabato prossimo e poi vi mettete d'accordo con i coltivatori. Ecco, poi c'è anche, aspetta perché c'è, io metto, aspetta che le lumache hanno alzato un
1: Ok, vai.
0: furor di popolo, ecco, io metto i fondi delle birre su dei tappi, proprio delle birre accanto agli ortaggi e credetemi non si avvicinano alle verdure con foglia
1: Bene.
0: che loro sono molto amanti tipo gentile radicchio, dicono che anche la cenere funziona, comunque al gas della prossima settimana così passo e vi assaggio qualcosa. Bravo Daniele, la
1: Bravo.
0: prossima, ecco. E poi se le lumache le porto al gas, facciamo un baratto con qualche prodotto vostro.
1: Ale, parlo con te.
0: Vabbè, dopo.
2: Le aggiungo le mie.
0: Ok, no, ok, vai avanti.
1: Cosa devo dire?
0: Ah, no, allora scusami. Quindi il pastificio a cui si riferisce è un pastificio esterno?
1: Sì, è da
0: Se,
1: San Martino dei Lupari,
0: ah,
1: Svita, e collaboriamo, insomma.
0: ok. Ecco, essendo che, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, che questi ragazzi, perché sono tutti molto giovani, o diversamente giovani, perché Roberto, quando ho detto molto giovani, Roberto ha sentito, oh grazie,
2: Grazie, come gentile lei.
0: grazie. O per i diversamente giovani, o loro
2: No,
0: sono diversamente
2: la
0: boomer,
2: gioventù
0: o
2: è
0: tu sei
2: dentro, diciamo, il
0: diversamente
2: resto si accompagna.
0: giovane. Ecco, e li trovate qui al GAS della radio e potete, hanno questa passione in comune e ecco, io diciamo conoscendo qualcuno di loro ho detto dai venite che è giusto insomma che anche l'ascoltatore magari vi conosca e apprezzi anche qualche altro aspetto insomma. E, una curiosità, il Cappucci che fanno parte della famiglia dei cavoli, giusto? Ok. Il cavolo cappuccio è un prodotto che c'è quasi tutto l'anno, giusto?
1: Sì, perché c'è il cappuccino invernale, quello di
0: Ok.
1: adesso, dopo c'è quello rosso, c'è quello rotondo, quello a punta, ci sono diversi tipi.
0: Ecco, là avvicina il microfono, Elisa, perché a volte dicono che ti sentono poco.
1: Oh, strano come tono del voce.
0: Ecco,
1: Ok.
0: ok, allora, quante belle ragazze oggi in trasmissione. Buongiorno a
1: Grazie,
0: tutte.
1: grazie.
0: Saluto ovviamente anche la componente maschile dell'Allegra Brigata odierna. Grazie Andrea. Ok, quindi abbiamo risposto al pastificio, abbiamo risposto ad Andrea. Zizza abbiamo detto. E volevo dire, Allora, i cappucci, credo che volevo dare una nota sui cappucci, per chi non lo sapesse, sono molto utili anche per a livello di salute, se uno ha degli ematomi o problemi articolari, fare gli impacchi con le foglie di cappuccio. Ed è bene usare non cappucci, diciamo, dove gli è stato dato di tutto, ma visto che è per la salute, usare dei cappucci. Esatto. Quindi scusami che non uso solo la componente di cibo, ma anche la componente di salute. Quindi aprire la foglia di un cappuccio, togliere la costola, metterlo ad asciugare su un canovaccio, quando è asciutto fare questo impacco sulla parte dove serve, vi posso garantire che anche dolori importanti si sfiammano. Poi va guardato tra le foglie e spesso si possono trovare, pensate, l'ho visto con i miei occhi, fatto su di me, gocce di sangue, di pus, perché proprio, però la condizione assorbe, la condizione è che le foglie devono essere asciutte, perché se no il cappuccio è un po' pigro e dice ma perché devo andare a lavorare su altro, c'ho la mia umidità e non vado a guardare in giro. Ecco, quindi questo ve lo dico perché anche per chi, e so che c'è qualcuno della radio che segue anche questi metodi, ecco, se dovete usarli in maniera curativa, insomma, poi sono anche buoni, insomma, la parte, il costolotto che si taglia ma che non va bene, per uno ci fa un bel risotto oppure lo taglia fino e lo mette in insalata o lo mangia anche crudo, perché
1: anche perché se il cappuccio è raccolto fresco si scioglie in bocca, è buonissimo, quindi,
0: sì infatti,
1: no, come quelli del supermercato, sono 15 giorni che sono là e sono duri.
0: Ecco, e poi con i cappucci potete fare una cosa bellissima che io ho fatto anche con i bambini, che sono i crauti. Ecco, quindi li tagliate sottili, li mettete dentro una busta ermetica, ci mettete la proporzione di sale, la guardate in internet, insomma adesso non me la ricordo bene, e con i bambini abbiamo fatto questo, poi loro l'hanno massaggiata, tenuto dentro il barattolo e dopo 3 giorni vi mangiate a crudo, non vanno cotti, per prendere tutte le proprietà del cappuccio. Ecco, bene, quindi su questo un'altra domanda e poi passo, poi prima di salutarci insomma ti farò un'altra domanda. Invece i porri, allora la zuppa di porri è un qualcosa, ragazzi, che non ce n'è uguali, ma i porri sono della famiglia delle cipolle.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Porro e cipolla è una cosa sensazionale, con un po' di pane tostato. Sì.
0: Ecco. Per chi non è vegetariano o vegano, con un battuto di guanciale o di pancetta, ragazzi, è
1: la morte sua.
0: La morte sua. Madonna, quanto è buono.
1: Ma diciamo che tutti gli ortaggi sono buoni. Basta saperli, uno, cucinare, e due, anche sapere dove che vai a comprare,
0: a prenderli.
1: Perché non sono l'unica che lavora bene, perché posso dire che lavoro bene. Ci sono altre aziende, non sono qua oggi, però ce ne sono altre, e anzi, più magari siamo sempre di più che così la gente ha più modo di raggiungerci e
0: anche di incentivare, perché comunque
1: miglioriamo la salute
0: e anche perché l'agricoltura richiede tanto, tanto lavoro, ma a livello di proporzione siete pagati molto poco.
1: Lo so, siamo sottopagati, a volte si lavora anche per principio, però dopo
0: per vocazione,
1: sia tanta soddisfazione,
0: okay.
1: Perché sono 10 anni ormai che faccio questo lavoro, nato un po' per caso. Più che altro perché sono diventata mamma e volevo dare il massimo nutrimento ai miei figli, però dopo ho trovato tanta complicità, tanto aiuto, tanta collaborazione dai miei clienti, che sono diventati tutti amici, perché è una famiglia, E loro che vedono tutti i giorni come lavoriamo, come seguiamo la nostra terra, come facciamo, tornano sempre molto a occhi chiusi e volentieri, perché si fidano.
0: Elisa, allora, proprio come mamma e come colei che spesso immagino è tra pentole e fornelli, certo. Ecco, allora, quando si cucinano le verdure, si cucinano con o senza sale?
1: Beh, io il sale lo metto sempre a fine cottura. Quando okay. spengo il fuoco lo butto, ma poco, perché comunque dopo è sempre un po' personale. Se guardi mio papà, usa mezzo barattolo di sale al pasto, è un po' esagerato.
0: Questo già fa capire l'amore che c'ha Elisa, perché il sale alza le temperature e rompe ti ho voluto un po' prendere, hai superato il test. E anche il minestrone, pensate che fare i minestroni estivi che ci danno tante sali minerali, tante vitamine e quant'altro, andrebbero non messe tutte insieme, ma messe prima le verdure che cucinano di più e alla fine quelle che basta solo scottare, e vi mangiate un minestrone che è le sette meraviglie, se no vi mangiate una carota,
1: cuocere col coperchio, così resta tutto dentro,
0: ecco,
1: anche quello,
0: ecco, sì. Quindi ecco, quindi
1: diciamo
0: anche
1: che ortaggi e anche tutto quello che fanno i miei colleghi e cucina sono a pari passo. Conosci
0: certo.
1: uno, devi sapere l'altro, perché se sai,
0: sì.
1: se sai cucinare in modo corretto
0: apprezzi
1: e quello che compri. Spesso anche quando che vengono dei miei clienti gli dico sempre: guarda che la carota è biologica, è tutta naturale, non buttare la buccia. Ma io sono abituato a pelare la buccia. Allora pelala e mettila in frigo. Quando fai un minestrone di
0: un po' di
1: verdura, la usi, perché è piena di carotene.
0: Certo.
1: È sempre bisogna conoscere come cucinare. Per sapere anche
0: perché poi la carota, essendo sottoterra, con tutti i problemi che abbiamo in cielo, diciamo che almeno, come dire, sotto è un po' più gestita, mettiamola così.
1: Meno male, dai.
0: Meno male. Aiuto. Va bene, dai. Allora, intanto grazie Elisa. Ti si può venire, oltre che a trovare al gas o in altri mercati che indicherai quando vengono a trovarti,
1: certo.
0: O si può venire anche in azienda.
1: Esatto, tutti i pomeriggi dalle 4 alle 7.
0: Okay.
1: In via Sanguettara 33, San Martino di Lupari.
0: Ok, quindi allora al gas è il momento principe, perché sono qui con il meglio, con la creme di quello che potete trovare, e poi dopo per l'estate, insomma, che c'è una pausa estiva, eventualmente, insomma, poi pronti per ritrovarvi qui in radio. Bene, grazie Elisa. Allora, io ho sentito poco la voce di Davide, quindi farei parlare un po' Davide, che l'ho visto, ero lì quando sono arrivata, è stato il primo che è arrivato, ho detto
1: esatto.
0: chi è questa persona lì, ho detto adesso vado lì in maniera a dire cosa fa lei qui, poi ho detto forse è uno degli ospiti, io intanto vado dentro e poi vediamo, insomma. Ecco. Allora Davide, quanti anni hai?
3: 23.
0: Ah, proprio cucciolo, ok. E beh, un ragazzo di 23 anni che decide di dedicarsi all'agricoltura, sei eroico.
3: Diciamo che è anche più per passione, perché comunque sono sempre cresciuto in ambito, diciamo, agricolo, e la mia famiglia, diciamo, la mia azienda, io sono la terza generazione, ha cominciato mio nonno, poi è subentrata mia mamma, adesso sono un paio di anni che sono subentrato anch'io. Diciamo che c'è sempre stata la passione per l'agricoltura, sono sempre cresciuto in mezzo ai campi e è stata l'unica scuola che ho deciso di fare, diciamo.
0: Bene, quindi sei anche agrotecnico?
3: Sì, ho fatto l'istituto tecnico di agraria e adesso sto studiando, che vorrei dare l'esame per il timbro da perito agrario.
0: Ah, bravo. Ecco, quindi vedete che quando dico altro che braccia rubate all'agricoltura, queste sono braccia donate all'agricoltura, ecco, perché a volte alcune persone è meglio che non si avvicinino neanche ai campi, e qui chiudo l'argomento. Davide, e l'azienda di famiglia Mele e Delizie, penso che il prodotto di punta sia la mele.
3: Sì, mele, abbiamo varie varietà di mele, poi abbiamo pere, verdure di stagione, patate, zucche, e adesso che arriva il periodo abbiamo anche le ciliegie.
0: Ah.
3: E stiamo aspettando l'ultima settimana, diciamo, poi si comincia, perché le prime, diciamo, quelle che vengono fatte prima non ne abbiamo. E aspettiamo le ciliegie, diciamo, classiche, e quindi almeno un'altra settimana e poi si potrebbe anche dire che si comincia, diciamo.
0: Ah, ok, bene. Ma cosa volevo dire? Le mele, una mela al giorno toglie il medico di torno. Anche le pere non sono male, perché c'è uno dei miei pasticcini preferiti che è la Zurigo, che c'è con le mele, c'è una pasticceria che le fa anche con le pere, che è spaziale. Ma le mele, quante varietà avete, e siete tutte in pianura, giusto?
3: Sì. Okay. Allora, noi abbiamo, dovrebbero essere 5-6 varietà di mele. Abbiamo la classica mela gialla, la mela golden, poi abbiamo le Fuji, che sono più croccanti, succose, la Stark o Royal Gala, che è la mela, diciamo, la prima che viene pronta. Abbiamo le Imperatore, che sarebbero la mela, diciamo, la mela regina da far cotta, un altro tipo che è più una mela sul farinoso, rossa, più morbida, che magari piace di più agli anziani, siccome è proprio più morbida. E poi abbiamo le Granny Smith, che sono le mele, quelle senza, si dicono senza zuccheri, che sarebbero più adatte per le persone diabetiche o chi non piace un frutto troppo dolce.
0: Ah, ok, wow, caspita. A te quali piacciono di più?
3: Le Fuji sono le più croccanti.
0: Ok, sono la classica mela.
1: Quest'inverno le, esatto, Fuji con radicchio, ho fatto
0: Fuji e radicchio.
1: Mamma mia, abbiamo fatto.
0: Sì?
1: Ah, sì, sì.
0: Ah.
1: Una coppiata vincente.
0: Dai.
1: Sì, grattugiata dentro il radicchio tagliato fino, con un po' di aceto balsamico. Abbiamo fatto. La Paola, sua mamma, continuava a portarmi mele.
0: Ah, orca boia.
1: Sì.
0: C'è un ascoltatore che dice: gona domanda palparito agrario. Ok.
1: Occio.
0: A scuola di agraria si parla anche di produzione biologica o si va tutto a chimica?
3: No, si parla anche di produzione biologica.
0: Ma come viene vista?
3: No, viene vista comunque al pari di una produzione classica. Alla fine è comunque uno stile di produzione uguale come può essere, diciamo, una produzione chimica. Comunque, se si sceglie la produzione biologica, si sa che comunque si deve lavorare in prevenzione, non si può lavorare quando la malattia arriva. Quindi bisogna avere anche più coscienza di quello che succede nel campo.
0: Bello.
3: Però vengono viste comunque entrambe come due realtà che vanno via a pari passo. Non è che la produzione biologica viene sminuita. Anzi, negli ultimi anni ho visto che comunque si dà anche un po' più di importanza anche alle produzioni biologiche.
0: Ok. Mentre il biodinamico no.
3: Biodinamico meno, perché comunque è
0: più filosofico, forse
3: è anche un po' più complesso da come stile di produzione, diciamo. Bisogna seguire un certo procedimento, e servono i determinati tempi della luna e tempi,
0: certo,
3: climatici, quindi non è una cosa molto semplice. È più a chi la vuole fare si informa bene, perché comunque è un grande studio da starci dietro.
0: Okay.
1: Già tanto che ne parlano a scuola, voglio dire.
0: Sì, infatti.
1: Tanto che lo inoltrino nei discorsi a scuola.
0: Infatti. E quando vuoi intervenire, avvicina il microfono, perché poi mi dicono che si sente di sottofondo.
1: Ok.
0: Ok. E le delizie quali sarebbero?
3: Allora, da alcuni anni abbiamo cominciato a trasformare i nostri prodotti, diciamo, magari la mela un po' più ammaccata o le zucche che magari hanno qualche botta o qualcosa, trasformiamo, facciamo succhi di frutta, composte, salse di verdure, anche preparati per minestroni messi sotto vuoto, e tutto quello che si può fare, diciamo, per diminuire lo scarto del prodotto. Poi ovviamente tutto lo scarto viene buttato nei campi come concime, come fertilizzante, che aiuta anche per le produzioni dell'anno dopo.
0: Ma e i mercati li fai anche tu?
3: Meno, diciamo, ci sono mia mamma, io magari sono più sul negozio a casa, o se no comunque adesso il periodo sono fuori in campagna, okay. Quindi si occupa di più mia mamma, ma a volte ci sono anch'io.
0: Ah, ok, quindi la prossima settimana, se gli ascoltatori vengono, trovano la mamma?
3: Penso, sì.
0: Ok, te sì, non sì, ti sì. trovano.
3: È difficile.
0: Ok, no, perché così almeno, almeno diranno, diranno, abbiamo sentito tuo figlio e insomma, penso che sarà orgogliosa, ti sta ascoltando adesso.
3: Penso di sì,
1: spero di sì.
0: Ecco, a parte che potrebbe anche stare lavorando, quindi lei non sarebbe...
1: No, ma Paola apre alle 4?
3: No. No, oggi è chiuso.
1: Ecco, allora preparando...
0: Paola, ti stiamo pensando.
1: Scrivi un messaggio.
0: Ecco, ti stiamo invocando. No, va bene. Più che altro sì, perché immagino che il lavoro da fare sia tanto, insomma, ecco, quindi...
3: Sì. Diciamo che un frutteto è un bel impegno, che comunque c'ha i suoi tempi di lavoro. E la stagione devi starci dietro e fa tanto il tempo, come in tutto, diciamo, fa tanto il tempo. Se il tempo è clemente, hai una stagione buona. Se il tempo è tiranno, ecco, ti tocca lavorare tanto.
0: Questa è una delle cose che mi colpì. Io ho vissuto 6 anni in Trentino Alto Adige, no? e lì di mele
3: Ce ne sono.
0: E poi il primo periodo ho vissuto in Val Venosta, quindi ti puoi immaginare, aprivo la porta della la finestra della cucina e c'erano mele, aprivo la finestra del bagno e c'erano mele, era mele dappertutto. Ecco, quindi mi ricordo che una volta mi diedero una mela fuori produzione, presi questa mela, la pesai 1,2 kg, però quella non poteva essere venduta, quindi usavano, ecco. E non riuscivo a capire la durezza del carattere, perché io vengo dalla terra di Latina, insomma, comunque diciamo più morbida come atteggiamento. E poi un contadino lì in Alto Adige mi disse: Daniela, ma noi abbiamo a che fare con la durezza della natura, e amore mio, quando una stagione va male, insomma, bisogna veramente... Ecco, quindi...
4: Poi non serve una stagione che vada male, bastano 5 minuti. Tu lavori un anno e bastano 5 minuti.
0: Mamma mia.
4: Io ho cominciato a grandinare le mie parti. Mamma. Per fortuna si è fermata. Però delle volte, sul serio, ti cambia l'umore. Solo vedere le nuvole nere.
1: Quanto perché... importante è il sole.
0: Quanto importante è il sole.
4: Tu lavori tutto un anno e sul più bello magari devi raccogliere, e la settimana prima passa sorella grandine e raccoglie lei per te.
3: Distrugge.
0: Mamma mia. E la grandine poi dipende anche quando arriva, perché fa danni diversi a seconda del momento che arriva.
4: Sì.
0: Ecco, perché se
1: il momento del raccolto è terribile, un po' prima magari qualcosa si salva, però
0: perché è più terribile il momento del raccolto? Io pensavo in fioritura.
4: Anche
1: sì, però un po' meno.
4: Però se viene la fioritura, perlomeno risparmi tutti i lavori dopo, perché te la metti via. Sì. Se fai tutti i lavori e arriva 10 giorni prima di raccogliere, è ancora peggio.
1: Butti via tutto.
4: 2009, l'anno mi sono sposato, abbiamo preso la grandine 3 volte prima di raccogliere il frumento. Il frumento non era neanche da raccogliere.
1: Paglia.
4: E se no bisogna... dopo dipende anche dall'entità della grandinata, sì, perché certe grandinate, soprattutto magari nei frutteti o nelle viti,
0: certo,
4: ti danno danni per 2 anni o 3.
0: Perché, addirittura?
3: Sì, perché comunque le piante da frutto nell'anno si produce il frutto, ma comunque sotto si preparano le gemme per l'anno dopo.
0: Ah.
3: Quindi se viene nel periodo di raccolta che tu stai raccogliendo, però ti rompe le gemme sotto, l'anno dopo ti trovi senza.
0: Caspita.
3: Quindi è un danno, non è un danno per un anno solo, ma devi contare anche i 2 anni.
0: Porca miseria.
3: Sì.
0: E quindi cioè non c'è nulla da fare? Cioè...
3: Si fanno gli impianti antigrandine, la rete antigrandine sopra, quando arriva la stagione della fioritura si apre e si cerca di pregare.
0: Contenere, pregare.
3: Diciamo contiene, poi se viene una grandinata di due giorni la rete tiene fino a un certo punto, poi salta.
0: Salta anche la rete.
3: Sì, che comunque è sospeso.
0: Perché deve comunque far passare il sole. Sì, deve...
3: sì, non è chiusa ermetica, diciamo, è attaccata con delle clip, almeno la mia. E comunque ha una portata, perché comunque è sospesa da terra, se c'è troppo peso lei si piega. A me è successo una volta che si è piegata, che non dico che toccava terra, però siamo arrivati vicini.
1: Sì, sì.
3: Bisognava andare con la scopa sotto solo per poter fare uscire la grandine.
0: Okay.
3: Avevo paura che si rompesse.
1: Esatto.
0: Allora, prima che va via Elisa, c'è una poesia da Miki, Miki 59, che dedica a me e agli ospiti. Terra madre di tante battaglie vinte, perse, di fiori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore. Povera, ricca, arsa, bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accoglie fra le tue braccia come i tuoi figli cigulli per l'eternità. Grazie.
1: Che meraviglia, grazie.
0: Ecco, dai, grazie Miki. E ecco, allora Elisa, adesso sono le 4 e ci saluti. E, ecco, ricordiamo agli ascoltatori che ti possono venire a trovare al gas della radio sabato, non questo ma sabato prossimo, e poi dopo tutte le indicazioni dove ritrovare tutti i prodotti. Ricordiamo che i tuoi prodotti sono in questo periodo piselli, cappucci, insalata, porri, e poi anche
1: da
0: dei semi.
1: Una settimana ho le zucchine.
0: Ecco, e dopo... semi lavorati, insomma, vedete, andate, insomma, ecco, azienda Reginato al gas e cercate, vedrete Elisa. Ecco. E essendo anche mamma, vi darà anche delle indicazioni.
1: Sento sempre di consigliare tutti e mi regalo a tutti.
0: Ecco, perfetto.
1: Non mi tengo nulla per me.
0: Dai, allora io spero che poi torni in trasmissione. Questo è stato un po' un primo inizio, una toccata e fuga. E vediamo magari in inverno che c'è un po' meno lavoro.
1: Avere meno impegni. Sì.
0: Ecco, ecco, sai,
1: la vedo dura, ma però sai, ti lascio in buona compagnia dai Valli Giovani. E grazie di tutto, buona giornata a tutti.
0: Ok, grazie Elisa, e azienda Reginato la trovate il gas della prossima settimana. Bene, allora abbiamo 40 secondi e, allora questi 40 secondi volevo ricordarvi insomma di insomma del gas della radio. Vi leggerò dopo la pubblicità gli annunci, ok, per il 5 per 1000, per tutte le varie iniziative della radio, e noi ci ritroviamo dopo la pubblicità per continuare questo viaggio attraverso la passione e l'agricoltura. A tra poco.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

0: Ed eccoci qua con il blu dipinto di blu che io dedico a un conduttore che ha fatto gli anni ieri, che è Fabio, e che mi ha detto: adesso vediamo che canzone mi dedichi. Allora stavo lì e ho detto: gli dedico Volare, ma non perché la persona era è di quegli anni, ma è nata negli anni in cui veniva fuori Volare, insomma, ecco, magari nei primi anni in fascia avrà sentito Volare, che è diventato poi un successo mondiale, una delle canzoni, credo che sia la canzone italiana più famosa all'estero e più suonata al mondo, ecco. Quindi addirittura c'è stato, si racconta che non si sapeva come cosa suonare in una in un evento ufficiale, non trovavano gli spartiti e hanno improvvisato Volare, quindi un po' lo stesso destino che ha avuto O Sole Mio con i mondiali del 38 sotto l'impero, sotto Hitler. Ecco, adesso spero di averlo citato bene. Allora, vi ricordo che siete dentro Grazie Francesco, che ti è piaciuto Modugno, ecco, che c'era anche la dedica per Fabio, per i suoi anta età. E vi ricordo che siete in ascolto sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Chi vi parla è Daniela Polin, docente del metodo Disegnare con la parte destra del cervello, e siete all'interno della rubrica Arte, Benessere e Cervello, e trattiamo temi legati all'arte e o al benessere e o al cervello, per chi ce l'ha voglia di utilizzarlo, che non è mai così scontato, ecco. E oggi abbiamo ospiti, abbiamo avuto Reginato, che è andata e ha parlato nella prima ora, e quindi poi potrete ritrovare il podcast, andate sul nuovo podcast sulla radio e trovate anche il link Daniela Polin, e mettete la trasmissione dell'8 maggio. E poi abbiamo presenti qui, abbiamo la fattoria Chiocciolante, Mele Delizie, è presente Davide, la fattoria Chiocciolante con Alessandro, e Mele Delizie con Davide, e Claren con presente Roberto, ecco. Bene, e è arrivato un messaggio, chissà di chi sarà. Buongiorno, sono Paola, la mamma di Davide. Siamo orgogliosi dell'uomo che sta diventando e felici delle amicizie e collaborazioni che sono nate. Guarda, ti faccio i complimenti, Paola, perché dire, una mamma che dice del proprio, mi vengono le lacrime, del proprio figlio, siamo orgogliosi dell'uomo che sta diventando, mentre di solito è mio fiolo, me ceo, me piccolo, ecco, quindi che ne parli come un uomo, perché a 23 anni si è un uomo, cioè c'è gente che è padre a 23 anni, quindi vorrei ricordarlo, insomma, ecco, quindi non è un ragazzino, e quindi sono mi fa piacere, ecco, grazie di questa nota. Ok, allora, stavamo prima della pubblicità, abbiamo un attimo interrotto per poter salutare Elisa, e stavamo parlando dell'azienda Mele Delizie, e con molta cura Davide ci stava spiegando che le mele del loro frutteto sono le Golde, le Fuji, le Starke, le Imperatore, e anche questa varietà, le Granny Smith, che sono più idonee o ricercate per i diabetici. Ho studiato bene?
1: Sì,
0: okay.
1: sì.
0: Ho preso appunti mentre parlavi, ecco. Ok. E poi un po' si stava anche dicendo che, insomma, fare il contadino è anche eroico, perché, insomma, con tutte, cioè, una delle ambizioni dei ragazzi oggi è fare come si chiamano, un influencer o che altro, un ragazzo che si sporca le mani è veramente prezioso, quindi prezioso anche per le ragazze, ecco, sei uno non per tutte, ecco, perché questo te lo dico già, perché magari ma penso che quelle giuste arrivino, arrivino per chi sa vedere, insomma, ecco. Al di là di questo, quindi poi ci stava raccontando Davide che oltre al insomma alla materia prima della delle mele, poi c'è tutto anche un lavoro per diciamo i lavorati quando le mele non sono vendibili o tutto questo discorso qui, insomma, e, ecco, vari abbinamenti. Ecco, c'era qualcos'altro per presentare, insomma, l'azienda Mele Delizie, che dei punti di forza?
1: Noi sì, diciamo che valorizziamo comunque la materia base, quindi poi facciamo i trasformati e tutto, utilizziamo i prodotti di Roberto, di Claren, e cerchiamo comunque di dare un prodotto buono, che abbia gusto e che comunque rispetti anche l'ambiente. Infatti magari in giro si può trovare anche prodotti come mele che non hanno un gusto, tanti dicono ma perché queste non hanno un gusto, dipende sempre come sono conservate, come sono raccolte, come sono coltivate, tutto un circolo, diciamo, che costituisce poi il prodotto finale. E i succhi, comunque noi cerchiamo, abbiamo succo solo frutta, 100% frutta, non viene filtrato come magari viene fatto in altri, diciamo in altri tipi di succo, cioè vengono filtrati, noi non li filtriamo perché comunque filtrando si perde una parte di sostanza nutritiva. Infatti magari chi ci conosce, che ha acquistato il prodotto, sa che sotto c'è il fondo che agitando, perché comunque si vede tutto, con quello è sostanza nutritiva persa se viene filtrato.
0: Okay. Bene. Quindi diciamo, visto adesso parlo anche per il fatto che hai svolto anche gli studi di agraria, quindi alla fine quando, perché mi è piaciuto molto una cosa che hai detto si lavora, quando si lavora con il biologico si lavora tanto in prevenzione, e questo qui a volte uno dice io pianto dopo Modoretti, adesso dico e prendo, faccio l'orto, no, perché il tipo di seme, il posto, l'esposizione al sole, l'umidità, il terreno, cioè
1: sì, non è semplice, diciamo, anche come si fa per un frutteto, serve il giusto, serve la giusta disposizione, non è che possono essere messe a caso.
0: Ah, dai.
1: Sì, comunque un filare deve avere un orientamento. Perché comunque loro devono prendere una determinata tempo di esposizione solare. Quindi se si mettono in un determinato modo prendono meno e quindi non va bene.
0: Quindi una mela, diciamo, che può essere esposta cioè direzionata nord-sud, perché prende,
1: diciamo che il filare di solito
0: parla concretamente,
1: i filari anche dei meleti vengono fatti tutti orientati da nord a sud perché hanno il maggior tempo di esposizione, e quando è mezzogiorno il sole è alto prende tutto diciamo il filare.
0: Okay,
1: non è che vengono messe a destra o a ovest, perché sennò una parte che va verso nord non prende il sole.
0: Interessante. E quindi anche un po' queste case coloniche che a volte uno non riusciva a capire perché erano tutte orientate, in realtà la casa colonica andava a guardare i campi che erano direzionati in un certo modo,
1: sì.
0: E anche per ottimizzare il caldo e il freddo in casa. Ok. Tu senti che cosa senti di portare di innovazione rispetto a quello che hanno fatto la tua famiglia, o che vorrai, anche se magari immagino che adesso c'è una situazione?
1: Io sono, diciamo, sto imparando anche da mio nonno un po', anche perché comunque lui che ha aperto l'azienda è lui che è andato avanti tutti gli anni, quindi cerco di imparare il più possibile. Poi ovviamente anche mio nonno dice cerchiamo di mettere qualcosa di nuovo, perché lui lo dice sempre, ogni anno imparo qualcosa di nuovo, giustamente, perché comunque la natura non è una cosa statica, cambia, e quindi diciamo che si impara sempre qualcosa. Quindi le cose nuove le impari anno dopo anno, in base anche alle situazioni, come ti va la stagione e tutto, e quindi ci cerca di, come innovazione, di avere anche delle attrezzature più performanti, che cerchino comunque di avere meno impatto sull'ambiente, sull'ecosistema, e che si cerchi anche di facilitare un po' il lavoro, perché comunque è un lavoro pesante, è un lavoro che richiede tante ore, si cerca anche di facilitarlo un po', diciamo.
0: Ma quindi voi cercate, immagino, di raccogliere prevalentemente a mano?
1: Noi raccogliamo solo a mano. Okay. Perché comunque la mela, non ci sono effettivamente metodi di raccolta diversi dalla raccolta a mano, perché comunque poi la mela è un frutto delicato. Quindi se, come ad esempio, ci sono alcune macchine che raccolgono, hanno i nastri, comunque si ammaccano, si rovinano, quindi non possono più essere vendute. Diciamo che la maggior parte, anche in Trentino, si raccoglie a mano. Ci sono le ceste, e quindi si è più comodi per le parti più alte della pianta, ma per il resto non ci sono metodi differenti. Si è provato, però si vede che serve qualcosa che riesca, diciamo, ad attutire un po', perché si può rendere il prodotto non vendibile effettivamente.
0: Sì, una cosa triste che io ho scoperto qualche anno fa, che a volte nei grandi magazzini, no, scusa, nelle grandi ortofrutticole, le mele ammaccate venivano vendute come biologiche. E quindi arrivava qualcuno a fine giornata, si prendeva e poi per stravenderle. E questo, ecco, quindi andare è un po' quello che vorrei valorizzare, anche le persone che sono qui, che fanno biologico vero, non biologico preso, come dire, così, quelle brutte, o le zucchine brutte dovevano, invece io ho visto delle zucchine o anche tante cose biologiche, che anzi anche più belle, più colorate, secondo me, naturalmente. E cosa volevo dirti? Quindi, diciamo, le mele hanno, perché voi avete, mi sembra, 5-6 tipi di mele, giusto? Le mele hanno lo stesso periodo di raccolta o no? Da quando si inizia fino a quando?
1: Allora, le prime di solito si cominciano a raccogliere verso la metà di agosto.
0: Ah, dai.
1: Metà a fine agosto si comincia con le prime, poi dipende tanto dalla stagione, magari 5-10 giorni prima, 5-10 giorni più tardi. E diciamo che le ultime si possono raccogliere anche a novembre.
0: Ah, okay.
1: Tipo la mela, la Pink Lady, che aveva una varietà simile, che era la Rosetta, che è simile, è una mela che viene raccolta, diciamo, a San Martino per novembre, fine ottobre, primi di novembre. Sono mele più tardive, che comunque vengono fatte con il freddo, però una mela come la Pink Lady è sì l'ultima a essere raccolta, però è anche la prima a fiorire. Quindi è proprio la mela che ci mette anche più tempo a essere pronta e tutto quanto.
0: È anche
1: ognuna ha una varia epoca di raccolta e una sua durata di stagione.
0: Okay. Ma le mele che troviamo adesso al supermercato, che mele sono?
1: Allora, sono mele di questa stagione qua, passata, diciamo. Viene fatto un trattamento per la conservabilità, e comunque vengono raccolte che non sono ancora mature, poi vengono fatti dei vari trattamenti in cella frigorifera, e per mantenere la conservabilità, e comunque hanno un'atmosfera controllata di gradi bassi, vengono tenute quasi a 0 gradi per fermarle, per tenerle in questo okay. stato, diciamo, di conservazione.
0: Bloccate. Voi le fate, le vendete? Qual è la vostra scelta?
1: Noi le raccogliamo, noi controlliamo il grado degli zuccheri quando abbiamo una tabella. Quando il grado di zuccheri è in quel raggio, diciamo, di maturazione, noi le raccogliamo. Abbiamo il frigo a 2 gradi, 3 gradi, per comunque che si conservino un po'. le raccogliamo e poi le vendiamo nel loro periodo. Di solito cominciamo a fine agosto e andiamo avanti fino a dopo Pasqua, quindi okay. Abbiamo finito settimana scorsa, due settimane fa, con le ultime.
0: Ah, ok. Quindi diciamo che no, non sarebbe più da mangiare mele fino ad agosto.
1: Diciamo che se si volesse diciamo entrare nell'ottica di stagionalità, adesso sarebbero proprio le ultime. Comunque poi cominciano a ritirarsi, diventano tanto morbide, vanno a marcire, e il loro periodo è adesso la fine, poi si ricomincia da agosto.
0: Certo, quindi uno, non è che l'estate manca frutta.
1: Sì, sì, viene di più, anzi.
0: Ecco, ma invece volevo farti questa domanda, Davide, per quanto riguarda la cera sulle mele.
1: Ok, sì,
0: ecco,
1: sì.
0: È una cosa, a me a volte mi hanno suggerito, dice, non prendere, perché io amo la mela dal rimorso, è proprio una soddisfazione, poi con le Fuji è proprio è il suo. E allora mi hanno insegnato quella di prendere il coltello da dietro, non dalla parte della lama, e di fare come volerla sbucciare, come grattare. Se trovo, mi viene via la cera, di evitare di mangiare la buccia e di sbucciarla. O sono cere che uno può anche...
1: Allora, adesso di preciso non saprei orientarmi bene. Penso sia comunque un fatto dovuto ai trattamenti di conservabilità e tutto quanto. Poi non mi esprimo, perché comunque non so di preciso.
0: Quindi le vostre non l'hanno la cera?
1: No.
0: Ecco, questo era per valorizzare questo, quindi mi fa piacere che non lo sapevi, perché questo dà ancora più rilievo al fatto che non la usate. Ecco, questo quindi una vostra mela ci si può prendere e addentare.
1: Sì.
0: Piacevolmente. Ecco, questo credo che sia importante. E poi volevo farti anche una domanda tecnica. Hai parlato che la frutta, quando la raccogliete, deve avere un certo grado zuccherino, ma a volte c'è questa moda di raccogliere la frutta acerba e di farla maturare dopo. Si perde tanta roba?
1: Allora, sì, si perde comunque, anche perché comunque dopo la maturazione, quando non è più sulla pianta, ci vuole anche un po' più di tempo. Bisogna tenerle al caldo, perché sennò poi non maturano, e se le tieni al freddo no. E cambia anche un po' il fatto anche del gusto e anche la dolcezza anche del frutto in sé per sé. Quello che dico io è tenerle sulla pianta, hanno la loro maturazione naturale, e quando sono pronte si raccolgono
0: e basta. Sì. Ok. Bello. Allora, grazie. C'è qualcosa che non ti ho domandato, che avresti piacere di dire?
1: Penso di aver detto tutto più o meno.
0: Più o meno tutto, dai, ma tanto sei qua, non è che ti faccio altre domande. Allora adesso andrei, lascio Roberto, ti lascio luci in fondo.
2: Sì, sì, non c'è
0: problema.
2: Sei
0: un po' anche, ascolto. Il, come dire, cioè, ci sono dei punti in comune.
2: No, volevo
0: anche
2: spendere
0: con...
2: solo una parola con Davide, sì. Che è uno, è l'azienda Mele Delizie, sono di San Giorgio in Bosco, quindi sono nella nostra zona, ecco, trovare le mele. Qui vicino non è facile, no?
0: Ecco, c'era una domanda, ecco, che mi hai fatto venire in mente una cosa. E io ho vissuto 6 mesi tra Trentino e Alto Adige, quindi andavo vissuto in Val Venosta, andavo in Val di Non, ci vado poi tutti gli anni, così. Ma una mela di montagna, una mela di pianura, ok, dacci qualche informazione.
1: Allora, c'è una differenza, perché comunque il colore della mela, diciamo, non quelle gialle però anche quelle rosse, è dovuto anche alla temperatura, agli sbalzi di temperatura.
0: Dai, pensa,
1: più è grande lo sbalzo di temperatura e più si accentua il colore rosso. Come ad esempio in montagna c'è una gran differenza fra il giorno e la notte, quindi lo sbalzo è maggiore. Noi magari abbiamo quel colore un po' più
0: morbido,
1: sbiadito. Qualche mela che ha meno colore, perché magari la stagione fa tanto caldo di giorno, fa caldo di notte, e quindi c'è un po' meno sbalzo.
0: Okay.
1: E cambia la differenza anche come il fatto di, ovviamente, di dolcezza, ma è più soggettivo quello.
0: Ok, dipende, quindi però a livello nutritivo c'è una golden e una golden, sì. Solo cambia solo l'estetica.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ok, ok, ok. E poi loro credo che abbiano anche una finestra di raccolta più stretta rispetto.
1: Penso di sì. Comunque il periodo di raccolta, poi loro magari le raccolgono un po' più crude, perché se diventa freddo prima è più fatica che maturino, e quindi cercano di maturarle magari poi un po', diciamo, non artificialmente, però tenendole in un posto un po' più caldo, perché loro comunque freddo arriva prima.
0: Infatti. Ok, grazie Roberto per questo assist. Bene, allora, e adesso io andrei fattoria chiocciolante. Mi ha colpito il fatto perché Alessandro mi ha detto: Daniela, fattoria, e adesso tu hai messo, come ho imparato in Trentino, ho imparato che

0: fatto la scuola superiore era quegli anni 90, 95, 96 in cui si andava a chiudere un po' il vecchio sistema contadino delle famiglie e si andava verso agroindustria.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi non c'era una prospettiva, quindi sono andato a fare il perito meccanico.
1: Ah, ok.
0: Dopodiché
1: Beh, però in campagna un perito meccanico quando succede qualcosa, giusto Davide?
0: Però finiti 5 anni non ero soddisfatto e quindi ho cambiato strada un'altra volta e quindi sono andato a fare l'università agraria, sono diventato paesaggista o garden designer, come dicono al giorno d'oggi. Quindi ho avviato la mia attività di giardiniere e poi un po' per lo... Stanno cambiando poi i tempi anche dentro le case, le famiglie, c'è un po' di stress, c'è un po' di... Una volta tu facevi un servizio, quindi c'era più rispetto, adesso c'è un tutto dovuto. Mm. E quindi questa cosa un po'... Mi ha un po' stancato, diciamo, dopo la famiglia è cresciuta, perché io ho 5 bambini, quindi...
1: Wow!
0: E quindi abbiamo cercato insieme di trovare qualcosa in cui il mio lavoro va avanti. Perché insomma bisogna portare a casa il pane e in agricoltura non è facile.
1: Ecco.
0: Però abbiamo avviato insieme alla moglie un'attività che potesse coinvolgere un po' tutta la famiglia.
1: Ah, quindi che bello!
0: Siamo partiti cercando qualcosa che non richiedesse trattamenti chimici, perché se già nel giardinaggio qualcosa si deve fare. Quindi ho cercato e abbiamo scoperto un po' per caso le chiocciole.
1: Okay.
0: E quindi siamo partiti facendo questo allevamento. E era il 2020, pieno lockdown.
1: Ma è un qualcosa che è nato con il lockdown o era
0: No, era 2-3 anni che cercavamo qualcosa. Poi c'era, allora, se vuoi fare un po' di reddito fai vigneto. Ma quello comporta tanta chimica e anche investimenti, per carità. C'erano altre strade che abbiamo valutato, poi a me... Le chiocciole sono sempre piaciute e quindi abbiamo deciso di intraprendere quella strada anche con il mio ragazzo più grande che all'epoca aveva 9 anni. Sì, sì, facciamole.
1: Amore.
0: Voleva diventare il più giovane elicicoltore d'Italia e siamo partiti per quella strada, insomma.
1: Ah, ok, quindi adesso ho 14 anni.
0: Adesso è 15 quest'anno.
1: 15. Okay.
0: E poi per caso abbiamo affiancato la canapa. Perché uno del mio paese ho visto sta coltivazione strana un giorno e gli ho chiesto e mi ha detto ma fatto 2 parole, proviamo, e anche là si è aperto un mondo.
1: Sai che la scorsa settimana ho avuto ospite telefonico, prima o poi verrà anche in presenza, Massimo Mazzucco. E se non lo conosci ti invito ad andare, che c'è un suo documentario meraviglioso sulla canapa che è su luogocomune.net, si può anche scaricare, insomma, e tutto quanto è quindi
0: dico, abbiamo cominciato con questa e infine siamo arrivati a coltivare anche i grani antichi, perché con la canapa si può fare la pasta, però è una pasta che ha solo l'8% di canapa, perché di più non se ne può usare per un discorso di gusto. E quindi siccome i prodotti che proponiamo ci teniamo siano nostri, o meglio coltivati, e noi poi logicamente ci sono delle collaborazioni che ci trasforma la canapa, che ci trasforma il grano, però quello che mettiamo sopra il tavolo deve essere coltivato da noi. E quindi per superare il 92% di che non era nostro abbiamo coltivato anche i grani antichi.
1: Ok. E i grani antichi tendenzialmente sono più alti, giusto?
0: Sì.
1: Ok. E fanno meno produzione.
0: Beh, sicuramente circa rispetto a un grano moderno si va al 25% di produzione.
1: In meno?
0: No, in totale. Se fai 100 con grano moderno sono 40 quintali, questi ne fai 10.
1: Ok.
0: Sì, però ti dico tutta un'altra...
1: Sì, sì.
0: Noi coltiviamo ad esempio un grano tenero, chiamato Verna, è un grano che ha pochissimo glutine, un glutine antico, debole per lo più, quindi anche persone intolleranti riescono a mangiarlo, la pasta, senza problemi.
1: Sì, perché adesso il problema delle intolleranze è data da questo sovraccaricato il fisico.
0: Abbiamo portato la coltivazione ad

0: l'agroindustria, quindi abbiamo alterato certi equilibri e quindi questi lì dopo li, ce li ritroviamo dopo in problemi postumi.
1: Ma è una curiosità, ma quindi i terreni che coltivi sono terreni tuoi? Scusami, faccio gli affari.
0: In affitto.
1: Ah, in affitto,
0: adesso,
1: ok.
0: Allora, tanti mi chiedono come fai a fare tutte queste cose qui. Perché cioè... collaboriamo.
1: Ah, ok.
0: Ho avuto la fortuna di trovare persone che la pensano come me, e quindi sia nel discorso delle chiocciole e sia nel discorso della canna per i grani antichi siamo delle aziende. Allora, per quanto riguarda le chiocciole, siamo io, Andrea che è da Povegliano e Matteo che è dal Friuli, ognuno ha il proprio allevamento, però collaboriamo perché poi i prodotti li facciamo insieme, sia a livello di quelli della carne sia per la cosmesi. Mentre nella canapa c'è Alessandro Marchiori, che dopo è quello che ha il laboratorio, poi ci trasforma tutti i prodotti, il seme ce lo lavora, e i fratelli Buogo che sono da Falzè di Piave. Questo ci permette anche di superare la grandine, nel senso che coltiviamo insieme sia da me che da loro, e quindi
1: speriamo, se non va da una parte,
0: speriamo, facciamo quel ragionamento. Fino adesso ci è andata bene, perché o di qua o di là l'abbiamo beccata, però perlomeno salviamo un po' di raccolto.
1: Ok, questo è interessante. Allora, io ti chiederei, sicuramente la parte delle chiocciole è affascinante, quindi voglio spendere, poi so che c'è anche la mia estetista, quando vado, Daniela, ho un prodotto alla bava di lumaca, okay. Io dico in che senso, ecco, quindi adesso sono un po' curiosa, anche un po' vezzosa, allora. Insomma, ecco, allora allevare le lumache, perché tu hai, da quello che ho capito, per la cosmesi e per le carni, giusto?
0: Sì.
1: Ok, quindi sono due animali diversi,
0: no,
1: o lo stesso animale?
0: È stesso animale.
1: Ok. Le chiocciole, scusami, sì. Quindi dopo, quindi la chiocciola è chiocciola,
0: vabbè,
1: e basta.
0: Ci sono varie
1: razze.
0: Sì.
1: Ok.
0: Noi abbiamo la Spersa Massima.
1: Spersa Massima.
0: Spersa Massima. E allora cambia, diciamo, tra il naturale, quello che trovi nel campo, e quello che alleviamo noi, però paradossalmente è uno dei pochi settori dove quelle allevate in maniera naturale sono migliori di quelle trovate in natura. Perché? Perché la chiocciola ci mette circa 3 anni in natura a diventare adulta, quindi una carne più dura, e dopo trova quel che trova da mangiare. Quindi ad esempio una volta le ortiche danno un amaro alla carne.
1: Ah.
0: E noi invece, dando verdura a noi, perché principalmente noi lavata in campo aperto e forniamo l'alimentazione noi, quindi diamo verdure, insalate, cappucci, carote, zucchine.
1: No, sai perché sto ridendo? Perché ho detto, tutti hanno il problema di mandare via le chiocciole. Ma no, adesso mi domando, tu le metti nel campo, ma queste non se ne devono andare, quindi
0: qualcuna va.
1: Qualcuna va, perché
0: va, sì. Ci sono le reti, ci sono i suoi recinti, però sono incontrollabili.
1: Fuga per la libertà.
0: Sempre il fuga per la libertà. Però la differenza appunto nella carne è come il pollo, sì, e la gallina.
1: Okay.
0: Il pollo è più giovane, la carne è più tenera, e quindi è una carne che si può mangiare arrosta, mentre la gallina la fai bollita.
1: Certo.
0: Stessa cosa per quelli dell'allevamento nostro a livello naturale, perché dopo ci sono anche allevamenti in cui danno solo sfarinati.
1: Ah, ok.
0: E quindi è una carne tenera, però cala di più, ha altri sapori.
1: Ah, ok.
0: E mentre quella natura appunto è una carne più matura, quindi anche nel cucinarla le nostre sono più veloci, mentre quelle a livello naturale ci vogliono 4-5 ore. Infatti una signora una volta le ha comprate, le ha lasciate 5 ore come al solito, trovato poltiglia. E quindi questa è una caratteristica, cioè il tipo di allevamento.
1: C'è un ascoltatore che chiede, qual è l'animale antagonista che si ciba di chiocciole?
0: Tutti.
1: Poverette. Ma quindi tu c'hai l'antigrandine per le chiocciole?
0: Io dovrei avere tanti anti.
1: Tanti
0: allora anti. Le gazze ladre.
1: Arca.
0: Le ghiandaie.
1: Mamma mia.
0: I topi. I topi fanno una cosa impressionante, perché fanno un foro da una parte che sembra fatto col tornio. Tu li vedi quando sono mangiati i topi, perché adesso il guscio rimane intero. Però da dove parte la chiocciola, loro fanno un buco e si estraggono l'animale da là.
1: Ma dai.
0: E quindi il riccio.
1: Quindi ce n'hai di...
0: Sì, sì, ce n'hai da...
1: ce n'hai da fare. Cioè, beh, penso che sotto pandemia iniziare una coltivazione zero e vi siete presi bel tempo.
0: Sì, beh, è stato, da una parte è stato bellissimo, cioè, perché immagino. C'era nessuno che girava, i ragazzi correvano per la strada in bicicletta. Per certi aspetti io farei la firma.
1: È già per il metodo, sì,
0: per
1: sì,
0: quel
1: sì,
0: periodo
1: sì,
0: là,
1: sì.
0: Nel senso che la tranquillità che regnava sotto certi punti di vista. E dopo per altri no, però
1: okay. E sì, dopo... quindi non è un allevamento semplice, no, perché no. Qualche anno fa veniva venduto, beh, sì, se sì. Non sai cosa fare, sì. Prendi, fai le chiocciole.
0: Io e infatti tanti capitano a casa mia dopo sembra quasi che sia geloso che qualcuno parta, perché mi sono fatto male io e non voglio che si facciano male anche gli altri, nel senso che sulla carta è facile. Nella realtà invece ci sono molte, anche il caldo stesso, perché certe sì, perché certi periodi dell'anno, magari quando sono quasi, stanno quasi per bordare, perché la chiocciola è pronta quando fa la bordatura, e magari dopo ti muoiono, e dopo quando cominciano a morire si estende la certo. Mortalità, perché poi arrivano anche i silfidi, tutte quelle certo. Bestioline che mangiano, e quindi che poi riescono okay. A creare danno anche agli altri vivi. Sì, non è semplice.
1: Ma quindi nel senso che adesso mi fa sorridere, però no, perché voi dovesse vedere Alessandro che faccia che c'ha e ti fa ridere, e evito di guardarlo perché mi fa ridere. Ok, scusa.
0: Sì, sì.
1: Allora, c'è il recinto per le chiocciole.
0: Sì.
1: Oh, ecco, quindi cioè, come dire, però quando li dai da mangiare, le metti...
0: Allora, il recinto è diciamo il perimetro, però l'alto è aperto, oppure bisognerebbe coprire tutto l'alto, però insomma, coprire un ettaro non è semplice.
1: Quindi,
0: una sovrastruttura abbastanza impattante a livello sia economico che
1: sì anche pratico,
0: che i redditi che ci sono per il momento non vale la pena, quindi
1: okay.
0: C'è una vecchia storia che se tu hai un antagonista dagli un po' da mangiare anche a lui. A proposito una storia che mi ha raccontato un signore che abita lì vicino sul radicchio. Siccome lui faceva il suo orto e aveva il problema di una specie di topo che mangiava le radici, e per lavoro è andato dove c'era una grossa estensione di radicchio e vedeva tutti sto campo tutto bello, tutte le piante perfette, e c'era il vecchio nonno seduto
1: a bordo campo
0: e gli fa: ma spiegami
1: come fai,
0: cosa fai, perché, gli fa, e gli chiede, dice il problema. Ma quanti te ne mangiano? E fa: su 300 piante me ne mangiate 100, ma a te quante te ne servono? 300. Allora l'anno prossimo gli fa: ne pianti 400, 300 per te, per te, e 100 per
1: niente.
0: E questo lo guarda e fa: ma no, devi dirmi come, ma tu pensi che noi mangiamo quel radicchio là? Quello che non mangiano neanche i predatori.
1: Certo.
0: Cioè, nel senso, c'è un'altra. Siamo l'unico essere vivente che avvelena i prodotti per poi mangiarli loro.
1: Sì.
0: Cioè, bisogna essere sempre un equilibrio. Dopo, logicamente, non fa piacere che.
1: Certo.
0: Però sì, questo è un principio sia nella stagionalità dei prodotti, cioè mangiare quando ci può essere il prodotto e non il pomodoro in dicembre. E sia nel capire che le cose in natura non possono essere perfette.
1: Certo.
0: Il verme va nella mela sana, non trattata, non va nella verme. Quindi se uno trova un verme...
1: Vuol dire che la mela è buona. Infatti io ai bambini dico, togliamo il vermicello e se... Madonna, che buona che è questa mela! Mica è scemo il verme.
0: Anche noi anche nei grani che facciamo la pasta può succedere che con il caldo magari viene fuori qualche bestiolina all'interno della pasta, del sacchetto, ma non è perché la pasta è andata a male, ma perché la pasta è naturale. che è due cose diverse. O che la farina fa le ragnatele, quello non è una farina da buttare.
1: Anzi,
0: si toglie la ragnatela e la farina è buona, ma quello
1: perché
0: è la garanzia,
1: è
0: la garanzia che il prodotto è naturale e che c'è tutto. Perché
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: c'è un discorso anche nei grani da fare, perché l'industria ha portato a togliere tutto dalle farine.
1: Allora, Massimo da Campalto, grazie Daniela per la tua trasmissione preziosa. E poi c'è Andrea Povegliano di Verona.
0: No,
1: per cortesia, fare i riferimenti dei tuoi ospiti. Allora, stiamo parlando di persone che vengono qui al Gas della Radio, poi fanno anche altri mercati, noi portiamo qui, poi quando li conoscerete qui alla radio, insomma, vi diranno, insomma, loro se iniziate un rapporto di fiducia, insomma, dove poter ritrovare, insomma, però qui li trovate al Gas della Radio. Ok, ecco, e adesso quindi vi ricordo, c'era Reginato, l'azienda Reginato che è andata via l'ora precedente, poi la fattoria Mele Delizie che ha parlato Davide prima, e adesso sta parlando Alessandro per la fattoria Chiocciolante. Ecco, quindi questo abbiamo ridetto. Quindi ritorniamo, quindi le chiocciole, quindi. E chi è che mangia, quale richiesta è più ricercato, per la cosmesi o per la carne, le chiocciole?
0: Dipende, ci sono i buon gustai che la cercano per mangiarla, e poi c'è tutto il discorso della cosmesi e degli integratori, perché si fanno anche gli sciroppi con la bava di lumaca. Una volta mangiavano la chiocciola viva per curare le ulcere, perché la bava è cicatrizzante e rigenerativa. Quindi una volta una signora mi ha detto mangiavano 60 chiocciole in 60 giorni, una chiocciola al giorno. Una volta entrata nello stomaco rilascia la bava e questa va a fare un film protettivo nelle pareti dello stomaco, ma va anche a cicatrizzare le varie lacerazioni, perché l'ulcera è una lacerazione. Quindi in 60 giorni riuscivano anche a curare ulcere abbastanza importanti.
1: Sì, mamma mia.
0: Quindi, il discorso della bava, c'è Matteo che ha il laboratorio in Friuli, estraiamo la nostra bava. E poi c'è un laboratorio che ci fa i prodotti, però la peculiarità è che quando lavora la nostra lotto di bava lo lavora in esclusiva, non viene mescolata con altre. Quindi sappiamo che i nostri prodotti hanno la nostra bava e anche le percentuali. Tipo i nostri sciroppi hanno il 50% di bava, il resto sono di estratti erbacei che aiutano più la fase dello stomaco, più il discorso tosse, perché anche nella tosse va a proteggere le pareti e poi va ad aiutare l'espletamento del catarro praticamente. Però è fondamentale capire da dove arriva, perché o nella cosmesi ci sono prodotti cosmetici che arrivano dall'estero con percentuali bassissime di bava.
1: Sì, poi c'è anche un altro problema, adesso io non ce l'ho con i cinesi, sia chiaro, però ad esempio molte volte noi prendiamo dico la salsa di pomodoro, un esempio, ma di quella salsa il 60% 70% viene da coltivazioni cinesi o che altro, il 30% italiano, ma perché è stato lavorato in Italia diventa prodotto italiano. Quindi diciamo, è vero che i nostri prodotti costano un po' di più, però tendenzialmente i nostri prodotti, quando sono fatti bene, sono veramente di alta qualità, sono delle eccellenze, cioè noi
0: Noi abbiamo una mentalità in cui l'unico prodotto che andiamo a sottovalutare è il cibo. Se tu pensi solo alla pubblicità, l'unico prodotto che trovi sotto costo o 2x3 solitamente è il cibo. Tutti gli altri ti fanno vedere una macchina quanto bella è, quanto il telefono, quante telecamere ha, e non ti dicono il prezzo. L'unico prodotto che viene valutato sul prezzo è il cibo, che dovrebbe essere assolutamente il contrario.
1: Adesso faccio un po' la sovversiva e la complottista. Ecco, aiutata dall'alto. Fatalità, ma è una fatalità che la pizzetta al pomodoro la si trova anche a 50 centesimi. Ecco, la pizzetta al pomodoro, non sto parlando una pizzetta fatta con i grani antichi, sì, col pomodoro biologico e con la cosa. Quello lì a livello nutritivo è lo zero assoluto, ma neanche lo zero assoluto, è il sotto zero, perché c'è il glutine, un glutine infiammante, ecco, lieviti non ne parliamo, un pomodoro di un certo tipo, formaggio di un altro tipo, quello lì è veleno, però cioè, e con tanto amore si dà la pizzetta al proprio bambino perché si pensa di risparmiare. Dopo 2-3 anni di questo bel cibo, il bambino c'ha l'intolleranza al lattosio, all'intolleranza al glutine
0: e medicine.
1: Ecco, quindi quando si dice che il primo cibo è la prima medicina, è il cibo, è proprio questo discorso qua.
0: E anche perché è l'unica cosa che un po' possiamo controllare, perché l'aria purtroppo non possiamo controllarla e ci fanno quello che ci fanno. L'acqua, ci sono dei dispositivi che ci aiutano e là si può. È il cibo,
1: sì.
0: E quello lo scegliamo noi, non è che
1: sì.
0: Quando la pasta che noi proponiamo, mezzo chilo, 3,80 euro, 4, tanti sgranano gli occhi,
1: certo.
0: Però se qui 4 euro vai a dargli per uno spritz dove hai gran parte di ghiaccio, acqua,
1: zuccheri e alcolici,
0: diciamo in prosecco quello di media
1: di serie
0: per essere buoni, però quei 4 euro non ha, cioè, ci stanno per tanti, però
1: sì.
0: 4 euro per un pacco di pasta che mangi in 6, perché ne mangi meno, perché è più nutriente, perché c'è tutto, quelli sono tanti soldi.
1: Certo.
0: È dove una volta qualcuno diceva che la rivoluzione la si fa col portafoglio, nel senso che noi ci lamentiamo di tutto,
1: sì.
0: Però il potere d'acquisto lo decidiamo noi, chi farà andare avanti e chi no.
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Magari nelle grandi città è più difficile, ma qua da noi trovare le cose buone e non spendendo tanto di più si può fare, cioè c'è deve essere lo sforzo di non vai al supermercato dove trovi tutto e magari provati in casa il 50% di cose che non ti servono, di andare nelle aziende in cui vedi anche il discorso biologico, lo vedi se uno fa biologico,
1: cioè, certo.
0: Se ti fidi solo di un marchio è un po' complessa la cosa.
1: Sì, sì. Io sono del parere che più spendi e meno spendi, nel senso che io lo vedo a Natale e Pasqua, si possono prendere una colomba, un panettone a 5 euro, ok? Però si può prendere anche un panettone a 30 euro, poi uno vede l'offerta e ne prende 5, allora perché mi devo prendere 5 panettoni a 5 euro e mangiarmi non so cosa, ok? Senza, con sì, tutto sì, rispetto sì. Per chi lavora e tutto quanto, io ho preso l'abitudine in questi anni, ne prendo uno da 30, l'ultimo ho preso l'ultima volta un panettone da 38 euro, ragazzi. Cioè, sembrava il cibo degli dèi, e uno dice, ma sarà, ne mangi uno, non ne mangi 20, a livello di salute, di zuccheri e tutto quanto, siamo su un altro pianeta.
0: Come decidi di spendere i tuoi soldi?
1: Sì, e uno dice, sì, però i bambini e tutto quanto, è vero che bisogna fare economia, ecco. Quindi immagino che anche voi non navigate nell'oro e dovete fare, perché con 5 fiori significa che sono 7 bocche da sfamare, ecco.
0: Sì, sì, sì.
1: E poi già mi hai detto che il grande è un maschio ed è noto che i maschi, come dire, passano vicino al frigo, sbaglio Davide, e cioè, non so, le mamme mi dicono, Daniela, ho fatto la spesa, il frigo era pieno, dopo 2 giorni sono passati i miei figli, è vuoto, non riesco a capire dove la mettono tutta sta roba, ecco, quindi
0: no, ma anche le mie ragazze si difendono bene,
1: ecco.
0: Da quel punto di vista
1: ecco. Sì, sì, perché poi ecco, quindi nel senso che, quindi tu che hai comunque 7 bocche da sfamare, ok, cioè dai, tagli sulla qualità o su, no, cosa, come fai l'economia?
0: Questa è la scelta, riusciamo quasi ad autoprodurci tutto, a parte il formaggio, difatti è quello che mangiano di più a casa mia, che dobbiamo andare a acquistare. Però cerchiamo di, cioè abbiamo la manza per noi, il maiale per noi, cioè abbiamo i polli per noi, quindi dopo tutte le verdure cerchiamo di fare il più possibile, e quello che andiamo a comprare andiamo dalle aziende cui sappiamo come lavorano,
1: certo,
0: che lo vediamo. Anche il discorso del pollo, noi che nasce da sotto la chioccia, ma per fare un pollo ci vogliono 9-10 mesi.
1: Sì.
0: Se tu dovessi dare un prezzo a quel prodotto là, è incomparabile. Se trovi i polli già a 10 euro già cotti, quindi capisci,
2: certo,
0: che
2: anche 5 euro.
1: Sì, quindi... sì, no. Io ti faccio una, ti faccio fare, io d'estate, gli ascoltatori lo sanno, tu non mi conosci, però d'estate io sono responsabile di un centro estivo e quant'altro, quindi cerco di dare il più biologico possibile, tutto quanto. Non è sempre facile perché poi devo arrivare anche a fine mese, quindi, però diciamo non vado mai negli hard discount, rispetto chi ci va, non è che, però dico, la stessa cosa che mangiano i bambini la mangio anch'io, e non è che chiedo 200 euro a settimana, chiedo meno della metà, ecco. Ma l'anno scorso avevo un cuoco che mi dava una mano e mi fa: Daniela, dai, mi danno il pollo, perché io il pollo è una di quelle cose che non voglio mai, perché so che ci sono dei processi di allevamento molto veloci e il pollo io lo evito come la peste.
0: Che è la carne bianca quella che fa meglio.
1: Sì, ecco, quindi pollo e vabbè. E quindi gli dico: guarda, piuttosto il tacchino, perché il tacchino, siccome devono passare almeno 6 mesi, diciamo che va a smaltire, almeno è meno, sì, peggio, ecco, mettiamola così. Insomma, l'anno scorso questo cuoco mi procura e fa il pollo, diciamo rospante, preso da un'azienda di Camponogara, non mi ricordo neanche di dove, e i bambini: ma questo non è pollo. Mamma mia, avrei voluto piangere, però poi mi rendo conto che tu non sei abituato a quel gusto un po' più forte e tutto quanto, e fai fatica.
0: È successo il contrario, ho regalato un pollo a una che conoscevo e mi ha detto: era una vita che non mangiavo più il pollo di una volta. Ha ritrovato i sapori.
1: Sì,
0: quando cuoce i nostri, mette in pentola, lascia là senza niente, un giorno, tante ore piano, e si cuoce col suo grasso, diventa, cioè, dobbiamo riscoprire quelle cose lì, che le abbiamo perse, perché dico, siamo andati non in agricoltura ma in agroindustria, quindi tutto deve essere portato a un guadagno. E non è neanche una colpa dei contadini, degli allevatori, perché per dare prodotti sempre a più basso prezzo tu devi trovare come azienda delle strategie per stare in piedi.
1: Certo.
0: Perché è uno dei pochi settori, se non l'unico, in cui il prezzo del tuo prodotto lo decide gli altri. Tu non vai a decidere: io ho 10 di spese, voglio almeno prendere 2. No, loro ti dicono il prezzo è 6 e tu devi fare con 6. Cioè, delle volte è proprio un discorso più generale, quello che dicevo prima, doveva essere il contribuente che dà vita alle aziende, nel senso che riconosci il lavoro di chi lavora bene, spende un po' di più, fa avanzare quelle aziende che lavorano meglio.
1: Certo.
0: Sarebbe meglio per tutti, perché è un'economia, se vanno bene le aziende piccole del territorio.
1: Certo.
0: Poi, no, sicuramente i capitali non li portano via,
1: certo,
0: investono nel territorio. Cioè,
1: sì.
0: Siamo andati nel corso degli anni a dare i nostri soldi a poche persone, che loro sì portano i capitali da altre parti, impoverendo un po' tutti,
1: certo,
0: perché quello è il concetto, e mangiando male.
1: E mangiando male, sì.
0: Il discorso dei grani, abbiamo fatto delle serate con il professor Gasparini, in cui spiegava l'evoluzione della farina: hanno tolto tutto a livello industriale,
1: sì.
0: E poi una volta tolto si sono accorti che non avevano più niente in mano, e non è che abbiamo sbagliato, torniamo indietro, hanno aggiunto 32, sono arrivati ad aggiungere 32 elementi diversi da quello che è farina, quindi c'è un guadagno nel vendere il germe e un guadagno nel rivendere arricchire. Altri
1: prodotti. Sì, sì, nell'arricchire. Cioè, arricchire, che poi
0: cioè parliamo, noi quando abbiamo i vari tipi di grano, tu quando apri il sacchetto senti il profumo diverso,
1: certo.
0: Il colore diverso,
1: sì.
0: E quello dicevi tu, quando vedono le nostre paste, perché sono delle semi integrali, qualcuno dice è scura perché siamo abituati alla pasta bianca, ma quella è ultra processata, quindi c'è il problema di glicemia, di glutine, cioè i problemi li abbiamo trovati, ce li siamo fatti noi.
1: Sì, non sì. È che... Beh, faccio fare una risata. Venni a fare una spesa qui al gas e presi della farina e dopo 2 mesi dico, chiedo a mio marito, dovevo, non mi ricordo cosa dovevo impanare, ho detto mi apri la farina. Oddio, che fare, ci hanno dato la farina guasta e tutto quanto. Ho detto no, no, è viva, ho detto ci hanno dato la buona farina, perché se fa, gli ho detto c'era un sacchetto che mi avevano regalato, non mi ricordo, e gli ho detto prova a aprire quella che ha quasi un anno e dimmi la differenza. Ah, qua non c'è niente. Amore, quella è morta e questa è viva.
0: Ma anche questo è quando noi mangiamo cibo morto o mangiamo cibo vivo, è completamente diverso per il nostro organismo.
1: Eh sì, è che ci hanno, ecco, adesso abbiamo 40 secondi, poi riprendiamo dopo la pubblicità, che purtroppo ci hanno abituato, oddio che schifo, oddio che è, e quindi tutto ciò che è vivo sembra pericoloso, ecco, ma non è proprio così, mamma mia. E va bene, allora... vi ricordo che ci troviamo dopo la pubblicità con sempre con il nostro gruppetto qui di amici della fattoria Chiocciolante di Mele Delizie di Claren, e Reginato è andato a casa e ci starà ascoltando da casa, quindi ci ritroviamo a tra poco per l'ultima ora. A tra poco.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero tramonti e fate una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
9: 3
8: 2 9
9: 0 0
8: 3
9: 8
8: 9
9: 8
13: 8.
3: Ciao Mara.
14: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
13: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
15: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
16: Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia? Che

0: Ed eccoci qui ritornati su Radio Gamma 5 in questo pomeriggio dell'8 maggio 2026, sono le 17.09, chi vi parla è Daniela Polin, docente del metodo disegnare con la parte destra del cervello e siamo all'interno della rubrica Arte, Benessere e Cervello che come ogni venerdì tratta temi legati all'arte e o al benessere e o al cervello per chi ce l'ha e ha voglia di utilizzarlo, che non è mai così scontato. E oggi abbiamo ospiti, cambio l'ordine ogni volta, quindi Claren con presente Roberto, Mele Delizio con presente Davide, Reginato con presente era presente Lisa nella prima ora e con la fattoria chiocciolante con Alessandro. E diciamo abbiamo parlato nelle ore precedenti diciamo di questa delle loro aziende, di parte dei loro prodotti, ma anche dell'amore con cui vengono fatti e con la passione, perché una parola che mi ha colpito molto del giovane Davide è dire lavorare con il biologico significa lavorare in prevenzione, un po' come mi accennava proprio adesso mentre stavamo riprendendo, stava finendo pensieri e parole di Lucio Battisti, dice se si pensa che proprio per il trattamento dei meleti chi fa un'agricoltura aggressiva, che significa non solo aggressiva sulla pianta e sul prodotto finale, che già quello è tanto, ma significa anche andare a aggredire il territorio, perché significa creare delle falde più inquinate e significa anche inquinare anche i campi vicini, insomma, adesso volevo dire un'altra parola, mi stavo legando la lingua. Quindi non è, e quindi immaginate che un frutteto vicino a un altro frutteto, allora se uno fa biologico prenderà un po', ma non, ma immaginate due frutteti che fanno chimica, immaginate che cosa significa per le coltivazioni ai bordi, io non, cioè, ecco, almeno diciamo che con l'agricoltura biologica c'è anche poi un altro fattore che è molto potente, che è l'intenzione, e noi con l'intenzione giusta possiamo dare valore e energia anche a cibi apparentemente che sembrano più modesti. Ecco, questo un po' per valorizzare quello che stiamo facendo. L'altro denominatore comune di queste aziende che sono oggi qui presenti sono la passione e l'amore per la natura, e anche perché sono aziende che trovate presente qui al GAS della radio e cui potete poi venire a trovarli nelle prossime settimane. Vi ricordo, adesso facciamo velocemente vi ricordo per il 5 per 1000 il codice fiscale che è 01 59 80 90 288, e potete gratuitamente dire a chi vi compila la dichiarazione dei redditi, dire io voglio dare il 5 per 1000, voglio darlo a Radio Gamma 5, ed è un grandissimo aiuto che potete fare la radio. Potete comunque sostenere la cooperativa e il codice alfanumerico per fare un bonifico lo trovate sul sito della radio, oppure sul conto corrente postale 25 38 64 59. Poi vi ricordo che c'è il libro Le frequenze della libertà, lo trovate qui in sede radio quando ci sono le varie iniziative, e oppure lo potete trovare da Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto, alla cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Brescello di Teolo, o la libreria Bassanese in largo Corona d'Italia, Bassano del Grappa, o l'edicola di Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piave di Sacca. sacco, scusate. Couscous per Gaza, 17 maggio alle ore 12:30, sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa in via Cabaroncello. Il menù: antipasto palestinese, couscous di manzo e verdura su richiesta, anche versione vegetariana, dolci, acqua, acqua Gaza, Coca-Cola e tè marocchino. Offerta minima 25 gli adulti e 10 bambini dai 6 ai 12 anni, fino a 5 gratis. Ci sarà una videochiamata in diretta con le famiglie di Gaza, la videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache di Gaza. Tutto ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp a Flaviano al 334 386 0384. Quindi bella questa iniziativa Couscous per Gaza. Poi il favore, a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulemich, che è uno che ha trovato grandi osteggiamenti, ha festeggiato il 5 maggio il terzo compleanno in carcere. Potete trovare il link per firmare la petizione o sul sito della radio, sul canale Telegram Viva la Vita. E vi ricordiamo che venerdì prossimo c'è la conferenza sulla vitamina C con ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 77 801 67. Sarà presente il dottor Paolo Rossaro. La vitamina C indispensabile per la nostra natura, per la nostra salute, scusate. Vi ricordiamo appunto quello che stiamo pubblicizzando oggi tramite i nostri amici che saranno presenti sabato 16 maggio 2026 in sede radio dalle 11 alle 18. Ci sarà il gas di primavera, poi troverete alle 13 il menù delle spose, gli indumenti del dottor Mario Palladini, l'azienda agricola Cuor di Prussia, Silvia per la risonanza, Fiorenzo Libero con le ricette macrobiotiche, il libro della radio e le liste dei banchetti, biobanchetti, consegna dei prodotti extralista, integratori, il libro Giù le mani dalla cura e le magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto venite nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Il 22 maggio Pedagogia e Tecnologia, la nuova società digitale, alle 20:45 qui in sede radio con contributo libero sempre Valentino al 349 77 801 67. Al Civico 140 giovedì 28 maggio ci sarà Bellucco, Milena Zaggia e Patrizio Milatello, conferenza stampa sul DDL 978 sui pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. E poi venerdì 29 Paolo Girotto e Paola Fulgini, sempre qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali e che accogliamo nella nostra vita, sempre qui in sede radio in via Antoniana 66. Per info 366 181 6496. Poi 7 giugno in motonave, potete chiamare il 329 003 8988. Il 2 giugno nel bosco meraviglioso del Faont, al ritrovo puntuali al Pedavena, alla birreria, al parcheggio, in memoria della nostra Mara, si pranza al sacco e l'acqua e il caffè ci pensa l'organizzazione, e ci sarà lo spettacolo di Marco e Monia portati nel bosco con Marco, che è meraviglioso. E vi ricordo anche Danilo Leo Lazzarini, che farà lo spettacolo Memorie dal futuro, tramonti e fate, una magica storia. E Allora, questo no, questo devo leggerlo bene, perché Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era della mandibola destra, ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia è già stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle possibilità economiche. Si chiede aiuto, se si può versare all'Iban IT94Y083276296 70, quindi 000 per 7 volte 80 1515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Riandate ad ascoltare la trasmissione di oggi e ve lo prendete giù, oppure chiamate per poter dare una mano a Fabio e il suo intervento. I cuccioli di pane, poi ci sono dei cuccioli di pastore maremmano raccomandati da Paolo Girotto, il veterinario irradiato, e potete trovare il numero per informazioni. Sono cuccioli di due mesi al 371 630 8091, e c'è un ragazzo che cerca lavoro, che ha fatto, si è laureato in scienze dei servizi giuridici a Verona, empatico, attento alla collaborazione, sta disponibile per recruiting, selezione personale, marketing, comunicazione, assistente direzione, insomma è aperto in varie realtà, disponibile per le province Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sempre senza che in modalità ibrida o remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Potete contattare Riccardo Rossi al riccardo.rossi65210@, ma non si sa cosa, vabbè, allora vi do il numero di telefono, che è il 349 408 8260. Vi ricordo ciavei.org, e che più partecipiamo e più funziona. Bene, noi riprendiamo, abbiamo 40 minuti e dobbiamo volevo finire di presentare l'azienda Chiocciolante, e cerco di fare delle domande abbastanza mirate. Vedo che ecco, c'è una domanda dell'ascoltatore che dice: lumaca viva ha una certa efficacia, ma che trattamenti subisce la bava per fare i prodotti, cottura, conservanti eccetera, che rimane che efficacia rimane e cosa rimane? Grazie.
1: No, beh, viene solo filtrata, e poi viene, naturalmente ci sono le normative, che non subisce alterazioni.
0: Ah, ok, quindi è come mangiarsi la lumaca viva.
1: Sì, ecco. Praticamente sì.
0: Però non è la lumaca viva.
1: No, perché...
0: ecco. Quindi ci risparmiamo quella roba lì. Cotta col sugo.
1: Sì, dopo ci sono alcuni che fanno dei trattamenti, ma noi no.
0: Ah, ok, ok.
1: Funzionata, però noi no.
0: Ok, perfetto. Bene, allora quindi ritorniamo un attimo alla carne, poi andiamo sulla parte cosmetica, vediamo, cerco di, quindi la carne, quindi la chiocciola da mangiare viene richiesta, quindi la chiocciola di terra, che è diversa dal bovoetto, sì, che si usa Redentore a Venezia, sì, ecco, sì. Quindi aspetta che c'è anche una telefonata, che questa forse vuole, aspetta un attimo, eh. Sì, pronto?
2: Sì, buonasera, mi chiamo Gina. Ascolta, sentivo che parlavate delle lumache.
0: Sì.
2: Guardate che è per certo che chi mangia la lumaca viva mette a posto gli ulcere allo stomaco. È molto utile, darà fastidio mangiarla, però chi ha l'ulcera allo stomaco di sicuro guarisce, ve lo assicuro, perché un mio parente proprio faceva questo.
0: Grazie, quello che ci raccontava Alessandro poco
2: fa. È da poco che mi sono sintonizzata.
0: Sì, raccontava proprio che per mangiando una lumaca al giorno per
1: 60 giorni.
0: Per 60 giorni.
1: L'importante è ingoiarla senza masticare, perché se la mastichi
2: diventa
1: un problema
2: diretta
1: per la bocca.
2: Sembra del coso, però guarda, avevo mio cognato che aveva l'ulcera e purtroppo l'ha fatta ed è stato migliorato, ecco.
0: Vabbè, chi non ha,
2: ecco, solo questo.
0: Grazie,
2: saluto,
0: Gina, gentilissima, grazie. Grazie. Ecco. Ecco qua. E vedi, quello che ci raccontavi, diciamo, che non si vuole mangiare la lumaca sana, c'è lo sciroppo a bava di lumaca. E quindi chi da quali ambiti è richiesta la lumaca da mangiare nella ristorazione?
1: Ristorazione o per gli appassionati, assolutamente. Sì.
0: Okay.
1: Dopo noi facciamo, vediamo il vivo per chi riesce a cucinarla, a farsela, diciamo, o abbiamo dei vasetti già fatti in cui basta scaldare.
0: Ok.
1: Per chi non vuole fare tutta la complessità, perché c'è un lavoro, insomma.
0: Sì, perché io mi ricordo che mia mamma usava il sacchetto delle patate, ok? Si mettevano le chiocciole lì perché così non scappavano e spurgavano,
1: sì,
0: perché così faceva.
1: Ma quelle le do spurgate io.
0: Ah, le dai già spurgate?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: E poi c'è tutta la complessità, perché una sciacquata, bisogna farle bollire, togliere gli intestini, cioè insomma c'è del lavoro da fare, poi va fatte bollire 40-50 minuti, quindi e dopo vanno cotte per le varie ricette, infinità di ricette.
0: Ok, ecco, quindi i bovoletti è una roba e l'umaca è un'altra, ecco, i buoni bovoletti con l'aglio, mamma mia che buoni, ecco. E accennavi anche che nelle navi da crociera viene data una volta a settimana?
1: Sì, escargot al Bourguignon, perché tu cambi il nome e cambi il prodotto.
0: Certo.
1: È come la polenta, crema di mais,
0: certo.
1: Tutta un'altra cosa.
0: Madonna, una crema di mais, cioè, okay. L'escargot effettivamente. Bene, e invece dal punto di vista della cosmetica, quindi per la salute, la lumaca è un alleato potentissimo, sì. Ok, quindi al di là anche che c'ha quello che ci ha detto Gina della lumaca intera, ma come sta scrivendo un ascoltatore, sì Stefano, basta solo la bava per l'ulcera, stai sereno adesso. Ecco, voi vendete, avete un laboratorio in cui date le lumache,
1: sì,
0: e
1: poi ci fanno i prodotti cosmetici e quelli, i sciroppi,
0: ok. Ma una lumaca, adesso una curiosità tecnica, una lumaca io prendo e estraggo la bava.
1: Allora, ci sono vari metodi di estrazione.
0: Ecco,
1: ci sono metodi in cui la lumaca non fa una buona fine, però quello comporta avere una bava anche di scarsa qualità, perché quando un animale va in sofferenza riversa delle tossine nei prodotti.
0: Vedi, ecco.
1: Mentre noi, Matteo, macchinario in cui si inserisce, si lava una a una la lumaca, vengono messi in una specie di spa, una soluzione stimolante, loro emettono la bava e poi l'animale viene rimesso in allevamento.
0: Quindi è una bava felice.
1: Sì, e quindi è quello è sinonimo di qualità.
0: Ma si percepisce anche a livello di tatto di bava di qualità?
1: Io la provo, allora gli dici no, ma gli spieghi tutto quello che facciamo, quando la sente è un'altra cosa.

0: un'antenna alla lumaca, sai cosa succede?
1: No.
0: Non hai mai provato? Questa era una
1: No,
0: cosa terribile
1: noi si
0: che...
1: cantava la canzone per farle venire fuori, però togliere le antenne no.
0: No, questa era una cosa terribile che facevano i maschi e noi bambine urlavamo perché se tu togli un'antenna alla lumaca, lei velocemente la riprende ma la fa lunghissima e quindi i maschi si divertivano così,
1: No,
0: vabbè.
1: questo non siamo arrivati a questo
0: Questo.
1: grado
0: No, no,
1: di...
0: non lo fate perché c'è povere, ogni volta noi, ah, non si fanno quelle cose. Ecco, va bene. E quindi la bava, poi una volta che uno ha la bava di qualità, poi con quella bava ci può fare mille cose,
1: Sì,
0: giusto?
1: diciamo, c'è il discorso delle cosmetiche, sono vari tipi di prodotti a seconda delle percentuali, oppure gli integratori, sciroppi.
0: Ok, ma e mettere la lumaca sulla parte?
1: Ecco, in certi hotel a 5 stelle fanno il massaggio con le lumache vive.
0: Ah, ok. Beh, rimangono vive?
1: Sì, fanno camminare sopra, perché la lumaca la emette naturalmente per strisciare, per autocurarsi dalle varie lesioni, per addolcire il terreno, quindi quando ti cammina sulla faccia lascia la bava.
0: Eh certo, sì, quello sì, è argentata, mi ricordo. Il mio
1: E quindi
0: disegno.
1: su certi hotel di lusso fanno il
0: Ma ci
1: trattamento.
0: mettono la fogliolina davanti per farla andare dove
1: No, ma
0: voglio.
1: lei cammina, cioè,
0: Sì.
1: tu
0: E
1: la metti là, lei cammina, non
0: cammina,
1: serve, si sposta
0: ok.
1: naturalmente.
0: Quindi se vai in un punto che non è stata, la spostano, la mettono lì e la fanno ricamminare da
1: Adesso
0: lì.
1: non ho mai provato, però probabilmente sì. Ma sai, hanno scoperto le qualità della bava perché mi sembra in paesi asiatici lavoravano, hanno visto che chi lavorava le lumache aveva la pelle bella.
0: Ah,
1: E
0: ok.
1: quindi da là, tanti anni fa, sono risalite alle proprietà perché hanno proprio notato la pelle di chi lavorava sempre con le lumache, che era molto più bella
0: Ah,
1: perché
0: ok.
1: è rigenerante e cicatrizzante, quindi va a rigenerare il collagene, quindi
0: Sì, sì,
1: viene
0: sì,
1: lì tanti rughe, ma non è antirughe, va a rigenerare la pelle, quindi ti fa pelle nuova.
0: sì. Quindi immagino che anche per chi abbia cicatrici da
1: Sì,
0: ferite
1: infatti
0: importanti possa
1: c'è qualcuno ha
0: essere.
1: provato e ha avuto dei bei riscontri.
0: Immagino, immagino, perché poi sarà ricca anche di tutta una serie di minerali. Ok, bene. Allora, andiamo verso l'altra punto di forza della fattoria. Dio me ne guardi che non sbaglio,
1: No, ma
0: visto che non voglio un padre per strada. Con 5 figli a carico, ok, della fattoria Chiocciolante, scusate, non Chiocciolante, è anche la canapa,
1: sì.
0: ok. Allora, la canapa ha vari utilizzi, ok, forse è stata demonizzata per l'uso un po' più, come dire, godereccio, mettiamola
1: Sì,
0: così, ok, però credo che
1: hanno
0: c'è.
1: usato quello per distruggerla perché sarebbe una risorsa importantissima a livello sia di salute sia economico.
0: Sì, il problema cioè canapa e canapa,
1: Sì,
0: correggimi se sbaglio,
1: questo sì.
0: ecco, quella che viene di solito utilizzata nella coltivazione non ha il problema del THC,
1: No,
0: giusto?
1: perché noi coltiviamo sativa industriale. E dobbiamo acquistare semente certificata con un livello di meno 0,2 di THC e in campo al massimo 0,6 e dopo il prodotto torna a essere sotto lo 0,2.
0: Ok, quindi nel senso che non andate lì per sperarvi di farvi una cannetta nel.
1: Qualcuno ci prova, ma non ha
0: Non
1: alcun.
0: ha nessun risultato.
1: No,
0: Ecco,
1: no.
0: mentre la canapa ha tante proprietà, ok? Io ho scoperto proprio nel documentario di Massimo Manduca che addirittura era stata creata agli inizi del Novecento una macchina
1: Sì,
0: fatta con la canapa.
1: Harry Ford aveva fatto tutto con la canapa.
0: Tutta la
1: Ancora,
0: macchina.
1: tuttora adesso certi interni di BMW o altri tipi di macchine sono fatti con la canapa perché è molto resistente e malleabile. Tutte le corde, tutto era fatto con la canapa, una
0: Sì.
1: cosa. E tanti paesi sono nati per servire i canapifici, tipo Crocetta del Montello, nasce le abitazioni per dare alloggio a chi lavorava nel canapificio di Crocetta del Montello.
0: Ah,
1: Sì, avrebbe anche a livello proprio

0: più ambientale perché assorbe molta più CO2 di un bosco. Se fai la carta, fa una carta 4 volte riciclabile, è fitodepurante dei terreni, cioè ha tantissime qualità. E appunto per quello cercano di boicottarla in tutte le maniere. Perché
1: Ok.
0: praticamente è discorso anche
1: È
0: discorso.
1: performante, è un prodotto
0: Sì,
1: performante.
0: ha impieghi vastissimi. Infatti l'hanno bloccato per il discorso droga appunto negli anni 30 nell'America, appunto per far subentrare tutto il discorso petrolifero e quindi delle
1: Certo.
0: plastiche, del nylon, perché prima tutto veniva fatto con la canapa. E quindi per andare a dire a un contadino tu non puoi più coltivarla, quando era il sostentamento, hanno dovuto cambiare.
1: Camuffare, diciamo
0: Noi
1: così.
0: come Italia negli anni, fino agli anni 50, eravamo il secondo produttore mondiale di canapa dopo la Russia. Noi
1: Ma dai, pensate.
0: facevamo canapa soprattutto tessile, per tutto il discorso dei cordami, dei vestiti, tutte le divise dei
1: Ma
0: militari erano di canapa, le lenzuola erano di canapa, cioè.
1: Ok, quindi ma la canapa adesso per una produzione tessile, quella che fate voi la usate?
0: Allora, noi andiamo a seme, quindi andiamo per fare l'olio di canapa, che è ad uso alimentare, poi c'è il CBD che è un olio da infiorescenze, che è un altro aspetto della canapa, è un altro, diciamo, settore. Ad esempio, adesso le aziende con cui stiamo collaborando stanno cercando di mettere su un impianto per la lavorazione delle paglie, perché poi ci sarebbe tutto il discorso della bioedilizia, bioplastica, cioè.
1: Infatti.
0: Una casa fatta di canapa, siccome il canapolo regola l'umidità, si dice, ma c'è chi intanto si vive meglio e non servirebbe né riscaldamento né raffreddamento, perché proprio va a regolare l'umidità.
1: Io conosco un architetto che ha fatto delle abitazioni all'estero, in canapa dove poteva farlo, e mi ha detto che a livello performante non
0: No, non ce n'è
1: ce n'è.
0: per nessuno.
1: Non ce n'è più
0: Difatti non
1: nessuno.
0: è entrata nel 110, perché
1: La
0: ormai,
1: canapa.
0: nel senso, perché potrebbe sviluppare proprio un'economia locale, cioè del nostro paese, d'Italia, che si autosostenta su tante cose, anche il bioetanolo di canapa, cioè, ha talmente tanti aspetti che veramente potrebbe essere un motore, però ci
2: Ci
0: sono.
2: sono le multinazionali dietro che spingono a fare caso.
0: È anche una mentalità molto, perché io che coltivo canapa, attorno ai commenti li sento, cioè va a spiegare che non è quella.
2: Ma è ignoranza pura perché pensano sempre informazioni sbagliate, che non sanno nulla. Negli anni 50 c'erano gli utifici dappertutto, praticamente facevano la canna. Piazzola c'era una fabbrica
0: Sì.
2: enorme.
0: Beh, nelle vasche di macerazione, di solito giù. Per lo più erano a Ferrara, perché quella parte lì, i bambini che stavano male li mandavano a fare il bagno in questi, c'era l'acqua dove è stata macerata la canapa e aveva degli effetti curativi molto importanti.
1: Certo.
0: Cioè, come al solito, quello che funziona si cerca di limitarlo, perché se non è un interesse di uno più grande.
2: C'è un po' un cambiamento, però, diciamo
0: Sì,
2: che con
0: sì.
2: Alessandro, che
1: Sì,
2: sono.
1: diciamo che mettiamo il caso che faccia che qualcuno possa dar fastidio, è un'ipotesi, magari lo bloccano, ma è un'ipotesi, non è che è detto
0: No,
1: che
0: no,
1: sia.
0: diciamo, stiamo riscoprendo, la gente sta riscoprendo il prodotto, quindi pian piano sta venendo fuori.
1: E dice Stefano da Vicenza, ci dice: ma se non sbaglio, se accidentalmente rotto o bucato della lumaca si rimargina pure il guscio?
0: Sì, dipende
1: La gravità.
0: in che grado, sì.
1: Ok. Sì, pure Ford fece le carrozzerie in canapa, sì, l'ho detto, e l'olio di canapa assieme agli alcolici si usavano al posto dei carburanti fino prima del proibizionismo, che, come dice l'ospite, fu il periodo per introdurre i prodotti petroliferi. Eh sì, questo purtroppo è così. Bene, quindi voi qui al gas portate anche l'olio di canapa.
0: L'olio di canapa che è un integratore alimentare ricco di omega 3 bilanciati agli omega 6, perché per assumere gli omega 3 bisogna che siano bilanciati, altrimenti non vengono assunti, e diventa un antinfiammatorio naturale e può abbassare anche il colesterolo, a me in tanti casi ha abbassato il colesterolo
1: e poi è piacevole perché ha questo gusto nocciolato, mi viene da dire,
0: sì,
1: giusto?
0: Se lavorato bene sì, perché anche là è molto importante la lavorazione, nel senso che è un seme che fermenta molto, quindi ad esempio se tu per trebbiare un ettaro ci vogliono circa delle 2 a 3 ore, se tu lasci il primo seme sotto nella tramoggia della trebbia, quello va già in fermentazione, quindi va a inacidire l'olio. Quindi noi a ogni giro della trebbiatrice fermiamo, scarichiamo, vagliamo in campo per, appunto, per far sì che il seme non superi mai i 30-35 gradi. Poi viene portato in laboratorio da Alessandro, dove ci hanno fatto una pulitura d'aria e poi una nuova
1: vagliatura, sì, sì.
0: Viene stato da riposare, spremiamo poco alla volta per avere sempre un prodotto fresco, viene spremuto a freddo e fatto decantare naturalmente, quindi sì, tutto un procedimento, okay. Perché a livello industriale viene fatto a livello, dopo, come diceva lui, certe lavorazioni chimiche poi per portarlo a essere sì, consumabile.
1: Sì, che può essere anche come olio vettore anche per i massaggi, può essere utilizzato sotto tanti punti di vista, perché noi siamo abituati spesso che le cose che mangiamo non ce le mettiamo addosso, le cose che mettiamo addosso non le mangiamo, ma mentre le cose di alta qualità hanno questa doppia funzione. Quindi se volete prendere dell'olio di canapa, a parte che è secondo me piacevole in un'insalata e tutto quanto, oltre al classico olio d'oliva, ma per dare un gusto un po' diverso, ma oltre a fare bene, insomma, o qualcuno che magari preso naturale dà fastidio, magari con insalatina o su un riso, così è anche piacevole.
0: Il consiglio è quello del cucchiaio per non sprecarlo, perché ne basta un cucchiaio da tè al giorno per il fabbisogno minimo di omega 3. Però chi ha delle infiammazioni, dipende un po' di più, riesce a avere dei bei benefici.
1: Ecco. Quella poi c'è quella dei grani antichi, ecco, dico solo, diciamo, come punto di forza, i grani, ecco, dicevamo, adesso non mi ricordo se l'abbiamo detto a microfoni accesi o spenti, ma la questione che spesso si trovano le ragnatele, gli animaletti, ci dice che la farina è viva, insomma, sì. Ecco, quello non è da preoccuparsi.
0: Sì, il metodo è quello di metterlo in congelatore, soprattutto nei periodi caldi. In frigo no, perché l'umidità potrebbe creare delle muffe, perché il frigo è il congelatore, tu metti la farina, soprattutto perché è il periodo caldo che tende a far sì che sia lo sviluppo di questi micro ovetti.
1: Il congelatore non uccide in qualche modo,
0: no, anche
1: rimane vivo.
0: Se tu pensi il seme, se tu lo, tanti dicono nei periodi caldi di metterlo in congelatore per poi seminarlo. Perché solitamente tutti i semi passano in natura, passano l'inverno, è l'estate che dà più problemi perché il caldo smuove, il freddo lo ferma, lo conserva.
1: Bene, bello, grazie, questa è una bella chicca. Bene, allora c'è qualcosa che non abbiamo detto, non ti ho domandato, che ti farebbe piacere condividere, che così andiamo verso Roberto?
0: No, la canapa, dopo tutti i prodotti, la farina, le proteine, cioè ce ne sono magari in altre occasioni.
1: Quindi la farina di canapa si può usare per un panificato?
0: In percentuale. Si va nella pasta o nel pane sul 10%, nei dolci si può aumentare sino al 20% o anche di più.
1: E qual è il vantaggio di metterlo?
0: Beh, priva di glutine. Completamente. Tanti celiaci la usano nei loro impasti perché... E il sapore, perché è un sapore particolare, quindi ti dà un
1: gusto.
0: Parlavi prima dei panettoni, delle volte abbiamo fatto delle focacce o dei panettoni con la canapa, e anche la granulometria ti dà qualcosa di diverso in bocca.
1: E sto pensando a chi ha problemi di celiachia, che magari a volte, adesso dico banalmente, una fettina panata, no? E si può panare ad esempio con la farina di canapa?
0: Nel senso che teme le alte temperature.
1: Ah, ok.
0: per la parte di olio che resta, però insomma la farina dovrebbe averne poco, quindi, perché tu vai a alterare l'olio, diciamo, più che la farina.
2: Dopo avrebbe anche un costo, forse, no?
0: Sì, può essere che abbia un po' di olio e va un po' in acido l'olio, però insomma tecnicamente sì.
1: Allora, allora anche la pasta in frigo per evitare le farfalline? E in congelatore?
0: Stesso procedimento, però certo. Un po' più complicata, diciamo, sì, di mettere tanta pasta in congelatore. Sì.
1: Ok, Angelo.
0: Comunque, se fa delle bestioline non è un problema, le togli quando è nell'acqua e non hanno.
1: Vuol dire che è sana, cioè sì, che è viva, sì, cioè sì, che è roba sana. Per noi siamo abituati a mangiare troppa roba morta, e questo sarà una delle prossime trasmissioni. Ok, e Angelo, probabilmente ci hai ascoltato in questa seconda parte. Vi invito, se volete andare a ascoltare, andate sul nuovo new podcast nel sito della radio. Sono tra le prime postazioni Daniela Polin. Cercate la trasmissione dell'8 maggio e ne abbiamo parlato. Comunque, sale grosse per le ime che muoiono solo si allontanano, non muoiono, si sciolgono. Ecco, quindi abbiamo detto che è quella la cosa più invasiva. Ma per questo adesso invece per quanto riguarda le lumache, a parte i sistemi biologici classici, adesso diamo, visto che oggi grande il periodo un po' lo richiama perché si risvegliano, ecco, adesso ne faccio domanda a Roberto di Claren e c'è il poeta pazzo, non mi sono dimenticato di te, che volevo darti spazio, però leggo la prima parte. Ciao Stappolina, senza i cirri del fine Semerara, nell'issacchiotto degli orelloni, oggi il pane parone gli fai il farcigno vegetariano e vice carnaio con ringhio di tagliata. Gli animali pocetti col bavaglino, dai Davide, grazie. E ecco, e poi mi chiedono, una volta aperto, come lo conservi l'olio di canapa? Adesso col caldo irracidisce presto?
0: Sempre in frigo, anche in inverno.
1: Ah, ok.
0: Per evitare il più possibile le ossidazioni, che è quello che fa, non fa andare a male l'olio, ma fa perdere un po' le qualità.
1: Ah, no, ok. Grazie. E l'olio di canapa ha una scadenza?
0: Sì, per quello è il discorso che circa un anno da quando è chiuso. Cioè, per quello noi spremiamo poco alla volta, in maniera che sempre un prodotto, quando ti diamo
1: fresco,
0: un prodotto, di solito è la spremitura del mese prima, quindi è un anno. Però quello è relativo, perché se lo devi usare, l'unica controindicazione così deve essere costante se vuoi che faccia qualcosa. Quindi una bottiglia dura dai 30 ai 40 giorni. Quindi la scadenza, se tu lo usi come va usato, non c'è.
1: Ok. Bene, grazie.
0: Comunque circa un anno.
1: Ok, bene. Allora, Claren, Roberto, sì, è un'azienda meravigliosa, dove dà i prodotti per l'agricoltura, dove è la sua vocazione prima, giusto?
2: Sì,
1: se non
2: esatto,
1: ricordo male.
2: Siamo nati con quello.
1: Ecco, e dopo si è portata verso prodotti per la cura della persona.
2: Anche.
1: Allora, diciamo, la punta di, diciamo, il cavallo di battaglia della Claren è un prodotto vivo che lavora,
2: sì,
1: ecco,
2: diciamo,
1: quindi,
2: sì,
1: che non è invasivo, no, né per l'ambiente né per la persona.
2: Sono
1: ecco,
2: gli
1: sì,
2: enzimi, stai parlando degli enzimi batterici,
1: vai,
2: che abbiamo praticamente da quando siamo quasi nati, e abbiamo sviluppato poi tutta una linea, diciamo, di questo. È il punto di forza praticamente per cominciare a lavorare sul terreno, quindi okay, con loro tra l'altro siamo diventati una comunità, possiamo dire, perché ci interfacciamo. Per esempio io sono un consumatore del suo olio di canapa, che è straordinario secondo il mio punto di vista, come dice lui lo devi usare praticamente tutti i giorni, perché io ho problemi di colesterolo, ed è un prodotto che è meraviglioso anche a livello di gusto, perché chi pensa di trovare un olio, come parlavamo di canapa, che trova nei negozi anche biologici, non è la stessa cosa. Ovviamente, conoscendo con loro, stiamo parlando degli estremisti, diciamo, perché stiamo parlando di un'agricoltura rigenerativa oltre biologico, se vogliamo dire, perché Il biologico è una certificazione che noi abbiamo, i nostri prodotti che sono tutti certificati, ma non è detto praticamente che chi lavora nel biologico sia al top. È un'assicurazione, diciamo così, per il consumatore, però non tutte le aziende lavorano, diciamo, in un certo modo. Esatto.
1: Okay.
2: E i prodotti loro non sono certificati, ma vi assicuro che a livello di qualità e di trattamenti siamo zero, cioè, quindi siamo un valore aggiunto enorme. Ecco perché conoscendoci ci intercambiamo, anche dove tanti clienti ci chiamano a noi e ti dicono dove possiamo trovare dei prodotti, noi ovviamente li vincoliamo. Ecco il passaparola che diventa un altro punto di forza.
0: A proposito, nel grano noi che usiamo i suoi prodotti non abbiamo le tossine. Anche 2 anni fa c'è stato problemi di pioggia, con l'intervento con gli enzimi abbiamo fatto le analisi e sì, era un anno devastante per
1: l'agricoltura
0: e soprattutto per le tossine nel grano. Noi eravamo a zero e avevamo fatto solo il loro prodotto, non abbiamo fatto nessun tipo di...
1: Quindi è
0: ad esempio in agricoltura biologica il rame è autorizzato, in altri prodotti sono autorizzati, noi non li abbiamo fatti, abbiamo fatto quelli di Roberto. Quindi, e i risultati ci sono,
2: e anche noi dobbiamo ringraziare loro, perché loro sono praticamente delle aziende che lavoriamo a stretto contatto, quindi per noi non è la vendita, perché ovviamente collaboriamo, che è diverso.
1: Certo.
2: E ovviamente i test che fanno loro sono un valore aggiunto enorme, cioè non è un discorso che noi abbiamo le rivendite come fanno le multinazionali. Se c'è un cliente, se lo perdono, non ne frega niente, voglio dire, vanno avanti, no?
1: Sì, siete sul territorio, quindi ecco, invito anche quegli ascoltatori che stanno facendo l'orto, che hanno necessità, invece, allora, per carità, se si vuole andare in maniera cattiva dalle lumache, poverette, ecco, adesso o le portate, però non so.
2: Diciamo che abbiamo, ecco, parlavamo prima con lui, adesso non so, abbiamo un prodotto praticamente che è per gli uccelli, che li allontana, ed è un prodotto, un carbonato di calcio che lavora con le frequenze.
1: Ed è
2: una tecnologia svizzera, praticamente è una Pera Energetic, questa azienda, che è stratosferica praticamente, e creano queste frequenze dove dentro ci sono delle frequenze di predatori, diciamo così. E gli uccelli praticamente, quando vengono trattati questi prodotti, percepiscono praticamente un pericolo, quindi non si avvicinano. Concetto è questo.
1: Certo.
2: Che abbiamo anche quello per i cinghiali, che stiamo avendo un grande successo. Anche questo è un repellente, allontana il cinghiale e tutti gli ungulati, per chi ha problemi di produzione. Noi non ce l'abbiamo qui in pianura, ma nelle zone collinari i problemi sono enormi. E con 2 kg di prodotto riusciamo a coprire un ettaro. Ed è un prodotto totalmente naturale, quindi il cinghiale percepisce un pericolo nel territorio, in questo caso del lupo, che c'è questa frequenza. È una cosa un po' particolare, ma esiste da mo', quindi parliamo di fisica quantistica.
1: Ma sì, infatti.
2: Esatto. E abbiamo anche quello per le talpe e i topi e gli animali da tana, sempre col concetto di allontanamento, cioè stanno lontani dal territorio.
1: Pensate che un contadino delle nostre zone, sotto pandemia faccio parte di quelle persone che si sono dedicate all'orto, perché eravamo tutti come dire così, e questo contadino mi ha detto una cosa che volevo portare all'attenzione di Davide, che mi ha detto che uno dei metodi per lui, coltivatore biologico da più di 40 anni, quindi stiamo parlando di una cariatide, e mi ha detto uno dei metodi migliori per non far avvicinare è quella di uccidere gli animali sulla pianta e di lasciarli lì, perché se percepiscono l'odore di morte non si avvicinano.
2: Il concetto è quello dell'omeopatia anche, no? Col noso che...
1: Ecco. No, quindi ecco, dove non è possibile, perché io sono un po' schifitto, nonostante nata in campagna, però se devo ammazzare anche una cimice ho problemi. Ecco, dove non arriva la parte sadica, chiamiamola così.
2: Sì.
1: Ecco, ci sono i prodotti.
2: Ci sono i prodotti, sono dei repellenti normali praticamente. Noi, tra l'altro, lavorare a livello hobbistico è, tra virgolette, più semplice, perché ovviamente hai a che fare con il privato, si prende 2 prodotti, se non è contento va un'altra parte, ma quando hai a che fare con le produzioni dove si lavora per comunque produrre, non puoi sbagliare.
1: Certo.
2: Ecco perché è ancora più importante,
1: interessante,
2: sì,
1: ecco.
2: È anche più delicata la cosa,
1: ecco, quindi,
2: e quindi cerchiamo più la collaborazione con i piccoli produttori, perché per noi, diciamo, la collaborazione è più importante della vendita, perché poi,
1: ecco,
2: alla fine...
1: Sì, questo è interessante, perché sono contenta un po' di averti fatto parlare per ultimo,
2: sì, certo.
1: Perché, come dire, da ancora più valore alle aziende che hanno parlato prima, perché questo ti fa capire,
2: sì,
1: che c'è un'attenzione intelligente dietro, nel senso dove c'è la parte energetica, la parte così di rispetto dell'ambiente,
2: esatto.
1: E anche insomma,
2: poi come dici te prima, l'intento, che parte a monte,
1: sì.
2: Quindi c'è tutto un sistema di, ed è chiaro che quando uno compra un prodotto di questo livello qua, l'energia è molto alta, no?
1: Ecco. Che voi adesso state immaginando, mamma mia, adesso se mi rivolgo a Claren dovrò fare un mutuo, vado Claren, io una cosa che ho sempre ammirato da quando li conosco è l'onestà anche sui prezzi,
2: sì.
1: Perché devo dire che abbiamo parlato fino adesso con produttori,
2: sì,
1: piccoli, cioè non con aziende miliardarie, milionarie, dove diciamo possono speculare, ecco, quindi dove un prodotto deve essere efficace,
2: sì,
1: e non è che si può spendere, ecco, quindi se è efficace e ha un prezzo giusto, penso che anche per voi produttori ha un senso, no?
2: Ecco. Beh, possono dirlo loro, praticamente, se ovviamente comparando con quello che c'è in giro, se può essere interessante, secondo noi sì.
0: Sì, anche perché sì. Quei prezzi sono adesso in agricoltura di prodotti normali, sono prezzi alti, con loro si risparmia anche,
2: sì,
0: avendo tutto un altro concetto di...
1: Sì,
0: anche nei terreni vedi la differenza.
2: Sì.
1: Si risparmia, e oltre avendo anche un beneficio,
0: sì,
1: a lungo,
0: sì,
1: termine.
0: Sì.
2: Anche perché la parte enzimatica va a massimizzare totalmente praticamente quello che c'è nella sostanza organica già nel terreno, quindi serve poco per praticamente portare tutto praticamente al sistema poi della produzione, no?
1: Okay.
2: Quindi opte tutta la qualità, le tossine e quant'altro, insomma.
1: Ecco, allora io siccome abbiamo 4-5 minuti, io intanto vi ringrazio, è stata una trasmissione molto bella, molto ricca, e sono veramente contenta di aver conosciuto di più anche chi partecipa ai nostri gas, perché questo è importante, e sono persone meravigliose, si vede che è gente che si sporca le mani, quindi andate a conoscerli, sabato prossimo saranno qui e poi loro vi indicheranno come rimanere in contatto. Poi c'è un altro, un repellente per zanzare da mettere sul corpo che sia in odore, lo avete? Non voglio,
2: sì,
1: il chimico, e i naturali spesso hanno odori sgradevoli o forti.
2: Abbiamo, sì, uno spray all'olio di neme praticamente con delle essenze di lavanda e salvia, che è un prodotto praticamente che si può sprayzzare praticamente sulla pelle.
1: Ed
2: è un,
1: bene, quindi anche voi ci sarete
2: sì,
1: sabato,
2: certo,
1: 16,
2: sì,
1: qui al gas della radio. Ecco, io vi ringrazio. Io quest'estate, perché mi fermerò adesso, l'ultima trasmissione farò il 5 di giugno e farò la pausa estiva e riprendo a settembre, d'estate farò delle trasmissioni non il venerdì pomeriggio perché ho i bambini, ma di solito l'anno scorso l'ho fatta, mi sembra, di sabato o di domenica. Ecco, io vi rinviterò perché certo, mi piacerebbe approfondire anche di più alcuni aspetti e anche valorizzare insomma il territorio e anche insomma il gas della radio, insomma tutta questa parte qui, e dare forza anche a questi giovani, perché insomma Roberto è un diversamente giovane, ma è l'azienda.
2: Grazie,
1: è giovane.
2: Com'è gentile lei.
1: No, però l'azienda è giovane,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: comunque
2: sì,
1: va portata avanti. E Alessandro anche è giovane,
0: metà comunque, strada, dai.
1: È da metà strada ancora, ma Davide, che è stato mandato in rappresentanza, è il più giovane, insomma, sì. Ecco, per dare forza a questo è bene, perché se non siamo noi i primi che diamo sia un contributo, ma veramente andate lì e prendete anche solo un prodotto, ma anche solo per un segnale, e tanto sono prodotti di qualità, prodotti che non vi fanno male, mangerete un mese l'olio di canapa, non morirete, anzi
0: no, starete meglio sicuramente.
1: Ecco, ma dico l'olio di canapa come tante cose, ma anche se poi, ecco, per carità, se qualcuno vede che sa troppe lumache in giardino, può mettere la moglie a letto, gli mette tutte le lumache in faccia e magari si calma, non lo so.
0: Bisogna fare un tentativo.
2: Volevo solo dire un'ultima cosa, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, tutto lo staff di Radio Gamma 5, perché ci ha dato la possibilità qualche anno fa di entrare in questo bel gruppo. Quindi anche Luca Trevisan, che ci ha dato la possibilità nel suo gas e con tutto il gruppo, e vogliamo ringraziarlo totalmente.
1: Bene.
2: E te.
1: Grazie, va bene. Io voglio
2: grazie.
1: Bene la radio, quindi diciamo che cerchiamo di più. Davide, vuoi dire qualcosa? Saluto la mamma.
0: Dai. Sì, dai. Sì.
1: Ecco, sei contento di essere venuto qui?
3: Sì, è stata una bella esperienza anche per parlare, per un po' spiegare cos'è il nostro mondo, anche per far capire cosa ci sta dietro anche a tutto il lavoro e cosa si può anche migliorare. E anche la consapevolezza dei vari prodotti.
1: Bello, bello, infatti, molto bello. 15 secondi.
0: Ciao a tutti.
1: Roberto?
2: Niente, grazie, è stata una bella trasmissione, interessante. Queste sono opportunità che ci danno la capacità di spiegare cosa facciamo. Okay.
1: Venerdì prossimo invece parleremo del cellulare.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Allora, benvenuti a tutti quanti in questa nuova puntata delle vibrazioni del
1: sapere. Okay. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao. Allora, siamo come sempre Valentino
1: e Giorgio
0: e vi teniamo compagnia per le prossime, vi terremo compagnia per le prossime tre ore. Che non saranno ovviamente tre ore di noi che parliamo come sempre, ma saranno tre ore di ospiti, tre ore di contenuti, tre ore di evoluzione. Adesso ce la cantiamo da soli.
1: Bravo, cose interessanti da sentire.
0: Assolutamente.
1: Che magari non si sentono normalmente.
0: E allora partiremo subito con lui, Leo, che torna a trovarci, che parlerà appunto di come liberarci da alcune dinamiche limitanti che abbiamo insite nel nostro essere. Poi avremo l'avvocato Frida Chiallastri, che ci spiegherà un po' di questo DDL cieli blu, cieli puliti, difendiamo i nostri cieli dalla geoingegneria. E per concludere, Ettore Guarnaccia, con lui parleremo di consapevolezza, di digitale e anche qui come proteggerci dal mondo nel quale siamo. Un brutto mondo per certi versi. Ci spinge a dover evolvere in qualche modo.
1: Sì, ma è un'esperienza per noi, per farci crescere comunque.
0: Esatto, esatto.
1: Altrimenti...
0: Allora, siccome il tempo stringe, partiamo subito con lui, Leo, e noi ci sentiamo subito dopo.
1: A dopo.
2: Ok, allora eccoci in diretta in questa nuova puntata delle vibrazioni del sapere. Adesso ci dividiamo la schermata appunto con Giorgio. Ciao Giorgio.
3: Ciao, ciao Valentino.
2: E allora, e oggi dopo tanti mesi è tornato a trovarci un ospite che parla un po' delle nostre dinamiche mentali, che parla un po' dell'origine dell'umanità e soprattutto come poterci liberare dalla situazione nella quale siamo. In modo particolare saluto in collegamento con noi lui Leo. Ciao lui Leo.
4: Ciao Valentino, ciao Giorgio.
3: Ciao lui Leo, ciao. Ciao.
2: Adesso voi non sapete, ma con lui Leo adesso c'è tutto un ambaraban tecnologico in piedi che non vedete, che abbiamo... Vabbè.
3: L'abbiamo fatta, però dai.
2: Difficoltoso organizzarsi.
3: L'abbiamo fatta.
2: Comunque, allora, che dire? Intanto abbiamo invitato qui lui Leo perché tornerà a Padova, per cui segnatevi le date e poi comunque sul sito levibrazionidelsapere.it trovate tutte le informazioni. Venerdì 12 giugno la sera per una conferenza dal tema ti piace la condizione in cui sei, vorresti cambiarla? Questa credo è la seconda volta che fa una conferenza lui Leo dalle nostre parti, perché poi invece sarà, diciamo, l'apertura per un weekend intensivo, cioè sabato 13 domenica 14 giugno, tutte le giornate, dove si affronterà il tema chi e come ci hanno cambiato il DNA. Ovviamente su questo canale ne abbiamo già parlato con lui, abbiamo già sviluppato il tema, ma oggi insomma daremo un po' una rinfrescata a queste informazioni e soprattutto andremo a vedere se c'è qualche novità, dato che ormai l'ultima volta che ci siamo visti era autunno, sono passati quasi 6-7 mesi, adesso si rinfrescano argomenti anche nuovi. Allora, lui là intanto, buongiorno.
4: E
2: ti chiedo un attimino intanto come stai, come procedono le cose.
4: Allora, io sono abbastanza affaticato perché sto facendo ovviamente pressione su me stesso per avere o studiare come fare per aiutare le anime volontarose. Sto bene, sono qua in Tunisia, tornerò a 7 in Italia e spero che non sia per l'ultima volta, perché ovviamente ci sono cose che non se ne parla mai, ma si parla tutta una montagna di bla bla bla per confondere, per depistare, per scoraggiare queste anime che vorrebbero avere una vita normale, insomma, no? Con la loro pace, i loro progetti, le loro avventure. Purtroppo siamo invasi da schema mentale, destino pazzesco, e in più c'è tutta una serie di satelliti che ci ruota attorno per farci fallire, per farci morire tramite... possiamo perdere se no altrimenti entriamo troppo nel duro. Comunque sto bene, ovviamente qua in Tunisia riesco a studiare molto più tenacemente, sono riuscito a collegare, penso, gli ultimi pezzi di tutta questa trappola che non ha senso, che però c'è, e non vedo l'ora, onestamente, cara anima, di cercare di guardarti negli occhi e dirti che cosa io ho scoperto, da chi sono stato aiutato e cosa ho per garantirci un futuro su cui andare fieri. Però non è facile neanche per me dire queste cose, perché ci sono, come posso dire, gli approcci di una persona che so beve il vino, va a vedere il vinicolo, va a vedere chi coltiva il vino, qua là e giù. Ma il mio approccio è che io devo cercare di scardinare prima tutta una serie di certezze costruite ad hoc dai nostri schiavisti, e questo secondo me forse è uno dei tasselli più difficili. Ma una volta fatto questo, io posso operare, spiegare e soprattutto posso dire, dimostrare che possiamo farcela. Ma il tempo stringe, ragazzi, più o meno così, dai.
2: Certo, certo.
3: Volevo farti una domanda, Luleo. Nella conferenza che si farà il 12 giugno, no? Tu dici, cioè il titolo che abbiamo messo, no? Ti piace la condizione in cui sei? La domanda è: in che condizioni siamo? Cioè, qual è la condizione che sta vivendo l'uomo in questo momento?
4: La peggiore condizione che si possa avere in tutte le scelte possibili. Ovviamente, non avendo un paragone, l'accettiamo, perché cerchiamo anche di fare qualcosa di adeguato, ma state pur certi che non ne uscirete fin quando voi avete la zavorra mentale, non ce la farete mai. Qualsiasi cosa voi potreste usare, fantasticare e provare, ma senza togliere il vero motivo, cosa vuoi fare? La condizione in cui siamo è la condizione di miserabili, di schiavi. Di anime che hanno accettato di, in qualche modo, non tutte ovviamente, di accettare questo punto di vista con la speranza che le cose cambino. No, non cambino per niente, sei tu che le vuoi cambiare. Che tra l'altro, attenzione, accettare questa schiavitù non fa altro che peggiorare ma tantissimo la tua libertà, la tua volontà, i tuoi poteri, le tue decisioni, insomma, non lo so, qualsiasi cosa uno decida a tal riguardo di accettare questa condizione, si mette nei grossi guai. Io non so se sono riuscito a rispondere, ma se tu accetti passivamente, o perché sei in apatia, o per qualsiasi motivo, una condizione in cui siamo attualmente, non lo accettivi, ragazzi.
3: Okay. Secondo me tanta gente non accetta la condizione, quelli che ci sono arrivati, tanti non accettano la condizione in cui viviamo, no? In cui siamo, perciò tutti quanti vogliono cambiarla, ma tutti possono cambiarla? È facile o siamo sempre noi gli artefici per cambiarla?
4: Bravo Giorgio, bravissimo. È ovvio che tutti la possono cambiare, ma è anche altrettanto ovvio che non la vogliono cambiare. Hai capito? E questo è il punto. E questo è il punto. Certo che la possono cambiare tutti.
3: Perché il cambiamento è difficile, no? Cioè, fare il cambiamento è difficile. Tante persone vivono nel loro comfort e hanno difficoltà a cambiare, no? Sono d'accordo. Ma però, se uno prende posizione per decidere di cambiare questi eventi che ci sono in questo momento, può cambiarli, giusto? Non è una cosa impossibile.
4: Esatto, ma c'è un solo modo di farlo, e questa è la cosa che a me fa più paura. C'è un solo modo di farlo, che è togliere dentro di noi tutto un programma per cui devi fare questo, devi fare quello, devo pagare l'affitto, devo sposarmi, devo fare i figli, tutta una logica pedante, come posso dire, costruita in modo tale, in modo diabolico. Infatti, a tal riguardo ti ringrazio perché mi hai fatto venire in mente una cosa: per scardinare questa logica che poi chiede attanagliata la persona al vecchio progetto, piuttosto che dire cosa posso fare per cambiare e poi fare, Gautama, Lao Tse e tanti altri filosofi che sono vissuti in passato e che io poi ovviamente ho conosciuto e anche frequentato, avevano inventato una specie di ragionamento che si chiama il Koan. Il Koan era un approccio di questo tipo, no? Tu andavi da un filosofo e gli dicevi ma perché soffriamo? E lui ti rispondeva ma sui fichi a volte ci sono delle mosche. Perché in questo, e durava parecchio questo esercizio, perché il filosofo voleva far capire all'anima che ha questi quesiti che sta usando una logica a 360 gradi, non ne esce da lì, hai capito? E infatti sembrava che rispondesse un pazzo, ma questo modo di scardinare o di violentare la risposta aiutava la persona che faceva la domanda a modificare un po' tutte le sue regole per accettare questa logica che c'è su questo pianeta, che non ha nessun senso. Non so se sono riuscito a spiegarmi.
3: Sì,
4: quindi
3: sì.
4: Tutte le ragioni che tu non lo puoi fare sono le ragioni al contrario per cui lo puoi fare. Aspetta, c'è una cosa.
2: Sì.
4: Leggevo l'altro giorno che al CERN stanno cercando di trovare l'antimateria, e forse hanno trovato l'antimateria e poi a un certo punto il tipo dice che l'antimateria costa 100 miliardi al grammo. Che cavoli, ma siamo impazziti? Cioè, poi cosa avete fatto di questa roba? Ma non capite che vi stanno prendendo per il sedere, ma la grande, ma questo lo sappiamo. Il motivo è cosa fare. C'è un solo modo da fare: nella misura in cui tu ti siedi vicino al tuo amico che conosce questa tecnica di Gautama e ti togli questa programmazione con la tecnica di Gautama, nell'area in cui voi due siete si allarga una specie di permeazione che calma e stabilizza l'area. È un miracolo, un miraggio, è una cosa magica, non lo so. Quindi se molti di noi dovessimo fare questo approccio, cambieremmo le sorti, tu in prima linea, poi la tua famiglia, il gruppo di lavoro, gli animali, le piante, l'universo fisico, che so io, l'anima e Dio stesso. Però bisogna farlo. Ma la bellezza è che non è un sogno, non è una come posso dire, un pensiero che nel vuoto, è che si può fare, ma bisogna abbandonare qualsiasi come dire, tentativo fatto finora sulla terra, perché è fallimentare. Mm-hmm. E io non mi diverto a dire mannaggia.
2: Sentimi un attimo, allora, intanto ricostruiamo un attimo i tasselli della vicenda. E chi sono i nostri schiavisti, anche se l'abbiamo già detto in altre trasmissioni, però lo rinfreschiamo un attimo, e come mai noi siamo, insomma, un gregge sotto questo, diciamo, sotto questa prigionia in qualche modo?
4: Ok, i nostri schiavisti sono i dirigenti del vecchio impero, che sono una massa di criminali galattici, che i criminali terrestri sono dei bambini col ciuccio, hai capito? Noi volevamo giocare e ad un certo punto abbiamo fatto un bel casino che non è che dobbiamo spiegare le dinamiche, perché sennò non riusciamo più. Da lì ovviamente, per creare uno schiavo, loro hanno creato tutta una fase elettronica per assorbire il concetto di libertà e di autodeterminazione, o addirittura di quando è tentato di giocare questo gioco, perché ci annoiavamo, e siamo in questa condizione. Ovviamente alcuni ufficiali del vecchio impero che volevano cambiare le cose venivano triturati. Alcuni si sono cercato di organizzare una controffensiva, ci sono riusciti, e questo gruppo qui, in cui c'era dentro Gautama, Leonardo, Winston, Lao Tse, insomma tutti i grandi filosofi mai esistiti attivi, sono riusciti a creare una forza antagonista e li hanno distrutti. Il problema è che il vecchio impero ha costruito intorno a questa sfera spaziale dei dispositivi enormi di cui non si sa dove sono, ma sono i posti in cui, quando il tuo corpo muore, tu vai là per farti riprogrammare, vieni giù con uno scopo che è a favore di questi schiavisti, tu non sai niente di questo, soffri come un cane, non riesci ad avere libertà, non riesci a capire perché non puoi avere una vita degna, e tutto questo è dovuto al fatto che dentro di te c'è questa programmazione che lavora 24 ore al giorno, a volte è più pesante, a volte un po' meno, hai capito? E tra l'altro in queste settimane in cui parlavo di novità,
2: sì,
4: ho scoperto, speriamo di riuscire a spiegare tutta questa cosa, che il simbolo del dominio, che è un triangolo senza la base in cui c'è un cerchio che lo avvolge, è il segno che noi abbiamo fatto noi tutto per creare la materia, e quel segno è insito nei quarti atomici, in cui non sono tre i quarti ma sono quattro, perché al vertice del tetraedro sei tu che fa quel gesto, e in quella misura con i 38 passaggi si crea la materia, altro che l'antimateria, si crea la materia o la si fa sparire, la si annichilisce, e da lì abbiamo creato tutto, siamo noi creatori di tutto, anche della merda in cui stiamo. Tra l'altro, e qui la sparo grossa, tutto quello che ci viene fatto o tutto quello che subiamo lo abbiamo fatto noi in passato contro quelli che in questo momento qua ci stanno facendo questo gioco. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Basta, togliamo questo.

0: se io non riesco a costruire o a organizzare un gruppo di lavoro, e che sa solo Dio sa da quanto tempo ci sto tentando, e qui ragazzi è finita, è finita. C'è un gruppo che aveva il, come dire, il esclusiva, diciamo così, per dare al pianeta questa tecnologia, purtroppo non ha fallito, ma ha pervertito questo per schiavizzare ulteriormente l'anima. Hai capito?
1: Sì, sì, sì.
0: Tu conosci chi sono questi signori?
1: Sì, poi ovviamente io ricordo che adesso stiamo un po' dando degli spunti. Durante le due giornate, la conferenza, insomma, tutte queste informazioni troveranno un posto all'interno di un puzzle e tutto sarà molto più chiaro.
0: Certo, certo.
1: No, volevo chiederti, quando tu prima hai detto che tutte queste cose malvagie che vediamo le abbiamo fatte anche noi in passato.
0: Ma certo, subiamo adesso l'effetto che abbiamo causato, hai capito? Poi noi cosa faremo? Cosa faremo in futuro? Quello che ci è stato causato, ritorneremo a ricausarlo a questi qua. Ma sai questa roba da quanto va avanti? Porca mamma mia, va avanti da 4 milioni di anni. Basta!
1: Non può dire.
0: Lo so che io sto andando un pochino fuori realtà, ma mi giustifico del fatto che devo accelerare. Non c'è più tempo, ragazzi, ma non capite che c'è qualcosa che sta succedendo che non ha senso? E tra proprio voi, senza fare niente, perché dentro di voi la risposta è la soluzione. È pazzesco.
1: Ok, allora spiegaci un po' meglio questo discorso invece di questo microchip di cui hai sempre parlato, che è utilizzato insomma per tenere l'umanità sotto controllo. Come funziona? Cos'è che ci attiva e come poi effettivamente si può andarla a rimuovere?
0: Allora, il microchip è semplicemente una batteria di comandi ipnotici che hanno una forza tale da soverchiare qualsiasi reazione tu possa avere. Anzi, sono proprio queste informazioni coattivamente messe dentro la tua anima che ti fanno reagire in quel modo. Quindi questo dispositivo, questa mente meccanica, questa mente reattiva, questo microchip bioneurale, che è un software, non fa altro che osservare. È una I aliena, no? Tu sei già prigioniero da questa cosa. Questa roba è lo strumento che gli schiavisti usano per farti per far sì che tu ti comporti come un burattino nei loro riguardi. Qui non si tratta di dire ti ipnotizzo, vai nella vigna, raccogli l'uva per me a gratis. Qua si tratta di ipnotizzare un'anima, un essere particolare, glorioso, giocoso, bellissimo, etico, responsabile, insomma con degli attributi che ci invidierebbe chiunque. E tutto questo viene pervertito da questa bestia. Questa bestia ovviamente si può togliere, usi la dinamite o chissà che cosa, o il trapano, per entrare dentro e succhiare con la cannuccia quello che c'è dentro. E non funziona così. Ma siccome tu hai un potere che non sai, che è quello di osservare la materia e in quella misura farla annichilire. Questa trappola, essendo fatta di atomi e molecole, questo è il motivo per cui sto studiando anche l'atomo, e meno male che l'ho fatto, in quella misura viene annichilita. Come si fa? Si chiede alla persona di contattare un episodio di dolore fisico che lei manco ed è compito del terapeuta aiutare quest'anima ad andare a tirare fuori questo avvenimento e diciamo così dandolo poi la forma, il tempo e il luogo in cui è avvenuto. In questa misura l'anima fa una copia. Ora, siccome lo fa nello stesso tempo, ok, per qualche strana magia questo fenomeno nelle lenti fisiche non è contemplato. E cosa avviene? Avviene una annichilazione del software. Mano a mano tu procedi.

0: fino alla totale liberazione di questo. E quando arrivi a questo punto, caspita, allora sì, che dici, come ero, ecco come sono, a quel punto lì per dire, ma come diavolo siamo riusciti a fare un lavoro del genere? Era impossibile, però grazie a Dio l'ho fatto da una persona poi che è il capo di tutto, che è Gautama Siddhartha, capisci? Quindi aiutando la persona con la sua attenzione a contattare un episodio di dolore fisico e farne una copia sotto le direttive della persona che ti sta aiutando, in quella misura la scatola di quel chip più neurale o la mente meccanica o la mente reattiva si annichilisce fino alla totale libertà e da lì in poi non si come posso dire, non si ricreerà mai. Io ho fatto questo e il mio entusiasmo lo sto, cioè è una conquista che non ha
1: sarebbe bello se durante il corso, no, sarebbe bello durante questo workshop che faremo, tu insegnerai la maniera per toglierci queste modifiche che ci hanno fatto, microchip mentali, cerebrali, elettronici, tutte queste cose che hanno fatto per bloccarci.
0: Certo, certo. Allora, la cosa diventa reale, o tutta la tecnica per fare questo tipo di lavoro è su quel famoso libro che tu sai, tutto. Ovviamente bisogna supervedere le anime volonterose mentre mi approcci, capisce. Quindi la modalità per operare a tale riguardo si trova su quel libro, in cui metà di questo ti ha fatto la scoperta e l'altra metà ti dice ora siediti e fai in questo modo. Allora alcuni chiedono di fare delle rappresentazioni pubbliche, il che è una cosa che va al di là della mia etica, perché come spiegavo prima, se l'attenzione dell'anima non è sull'immagine, non funziona. E nonostante chi venga sottoposto al fatto che io faccia questo tipo di lavoro, quando c'è il pubblico, per un motivo o per l'altro, la persona non riesce a dire quello che vede, perché ha delle considerazioni, e quindi l'attenzione vaga. Pagando l'attenzione, che è l'unico strumento che ha per chiarire l'immagine non si cancella.
2: Per cui bisogna essere concentrati sull'immagine?
0: Assolutamente. Infatti nella come posso dire, c'è l'attenzione che l'anima deve mettere su quell'immagine. Ovviamente l'AI è stata programmata per far ribaltare l'attenzione, ma questo non è un problema di chi si sottopone per librarsi, è un problema del tecnico. L'anima non deve avere nessun problema, e se ce l'ha lo deve comunicare al tecnico, che immediatamente lo trasforma in una soluzione e rimette l'attenzione sull'immagine. Hai capito? Facile dirlo, perché ho 80 anni di questa cosa, quindi puoi neanche immaginare questo diavolo, non so neanche io cosa so. Comunque è una liberazione resa possibile per la prima volta, ok, in questi ambiti, diciamo così, in questi 1000-2000 anni nella storia, il fatto che si possa ripristinare e ritornare a liberare le anime in questo modo. Ovviamente c'è anche questo da dire, che quando il dominio ha distrutto il vecchio impero, i dispositivi di schiavizzazione tecnologici della I aliena hanno cominciato a rovinarsi, perché non sappiamo dove sono, non lo sappiamo. Ora, che cosa succede se l'impatto elettronico sull'anima, che prima la riduceva a gelatina tremante, adesso ha molto meno potere, e quindi assistiamo a anime che vengono qui che hanno già più eliche, hanno già più consapevolezza, e quindi il lavoro diventa sempre più facile, più facile, più facile. Ma se noi aspettiamo questo fenomeno che faccia questo tipo di lavoro, dovremo aspettare 5, 10, 50, 200 mila anni, mentre lo puoi fare in questa vita. Se tu invece causi da solo, cioè tu causi questo fenomeno con una tecnica ben precisa, perché quella roba che c'è lassù non scherza. Sì. Ogni chiamato implant, cioè ogni imposizione mentale o spirituale che ti viene imposta, richiede milioni di volts, ragazzi. Non è un elettroshock per un corpo.
2: Certo. Va bene, poi insomma capiremo meglio come funziona. È una tecnica che è impegnativa o è abbastanza pratica, semplice?
0: Allora, ascolta, ti rispondo così. Io tra gli studenti che sto cercando di aiutare, ci sono due ragazzi in Svizzera che stanno facendo un lavoro spaventoso, si stanno divertendo come matti. E io li seguo, li guido, li dico, li dico, perché cosa vuoi, purtroppo non posso non farlo. Anche se sul libro c'è molta roba, ovviamente può uscire qualche fenomeno che non è descritto, ma con quella tecnica lì, se fai così, magari diventerà più lunga la strada, ma è sicura. Quindi diciamo che secondo me è un gioco che devi capire come giocarlo, e poi diventa entusiasmante con tutte le cose che ti portano ad avere delle soddisfazioni, delle vittorie, delle cose che tu proiettavi, anelavi, e queste cominciano ad avvenire, no?
2: Certo.
0: Allora, tutto quello che si viene sul pianeta è per distruggere le iniziative tese a liberare l'anima. Non c'è altro, perché gli schiavi purtroppo servono a queste anime ormai andate, completamente fuse.
2: Certo.
0: Ma sono fuse perché nelle loro nei loro rapporti con gli altri, ok, hanno creato così tanto danno che adesso riescono a sopravvivere facendo ulteriormente danno. Aspetta, qui se non facciamo qualcosa, anche perché se non facciamo qualcosa andiamo a sollevare la responsabilità di azioni che noi dovremmo fare, hai capito? Perché chissà chi è questa cosa, diventerebbe un disastro soprattutto per sé. Perché farebbe un danno enorme per quanto riguarda il progetto di libertà. La libertà non è un concetto per cui dici vabbè io voglio essere libero, ma il concetto è io voglio essere libero da, e quel da che è il problema, hai capito? Perché se non ci fosse quel da, tu non avresti neanche la domanda di essere libero. Ma se non hai qualcosa che ti rende libero, per noi è talmente tanto che inventerebbe anche questo gioco criminale contro di te.
2: Ok. Ma a questo punto allora viene un attimo da chiedersi, insomma, quante persone devono liberarsi da queste dinamiche, da questo microchip, per riuscire in qualche modo a cambiare le cose, il corso dell'umanità?
0: 10.000. Se riusciamo a organizzarci e trovo anni di volontà che sono disposte a giocare il tutto per tutto, altrimenti rimarranno qua schiavizzati, ovviamente non migliorando la schiavitù ma peggiorandola, non so per quanto tempo. Io ovviamente perché conosco queste cose, mi sono tutta la responsabilità di fare conferenze, di seguirvi, di informarvi, di fare tante cose, ma costa una fatica enorme. Io ho 81 anni, capisci? No, sono trigolino, ma non ho bisogno del corpo, però il corpo mi comincia a darmi problemi, capisci?
2: Mm-hmm.
0: Infatti tra l'altro c'è anche da dire che consiglio veramente spingo le persone a guardare tutta l'intervista a Roswell, intervista all'alieno 1947 a Roswell, perché quell'intervista lì è l'unico tentativo fatto veramente di verità, perché tutti gli altri tentativi fatti dagli extraterrestri sono tutti fasulli dal primo all'ultimo. E infatti hanno cercato di nasconderlo, ma non ci sono riusciti perché non conoscono la natura di chi ha fatto questo film dello sbarco alieno. Quello non è uno sbarco alieno, è uno sbarco di extraterrestri consapevoli che potevano dire all'uomo, non al governo, quello che succede, quello che possono fare e chi ha fatto cosa per loro. Hai capito? E loro lì in porta miseria, loro lì.
2: Ok, che tra l'altro nel seminario di due giorni verrà proprio analizzato bene Roswell.
0: No, dovete vedere l'intervista, io posso parlare. Comunque io ho mandato, in questo momento qua che io ti sto parlando, ho con me gli ultimi appunti, ma cioè, tu non hai idea di quante ore di lavoro io faccio qui per mandarvi tutto questo lavoro, capisci? Sì, sì. E magari qualcuno mi dice, ma santo cielo! Io non solo me li sono letti, ma ve li sto trascrivendo, mettendo degli appunti, inviandoli a voi 750, ma sapete che tipo di lavoro io sto facendo? E uno solo uno, più di uno, si lamenta perché è troppo lungo. Ma scusa, vuoi andare libero o è libero? Il prezzo è questo, o lo paghi o rimani schiavo. E siccome hai tutte le caratteristiche per pagarlo, okay, smetti di funzionare. O la scatola, spegnila e la finisci.
1: Giusto. Comunque l'intervista all'alieno è molto interessante da leggere, perché io l'ho letta e credo che sia abbastanza reale come situazione che racconta l'alieno. Comunque è da leggere e poi ognuno fa i suoi resoconti, no? Però è molto interessante.
0: Ero lì e ho aiutato a fare tutta quella messa in scena lì, perché è una messa in scena, Però e questo cosa succede? Cosa combino dicendo così? Niente, ma può essere da supporto se fatto che determinati meccanismi possono essere capiti o creduti più di altri.
2: Certo.
0: L'intervista la certa e tutti come posso dire, quelli che vengono i contattisti sono tutte anime prese da queste, mamma mia, non so come chiamarli, da questi del vecchio impero e girati affinché no, loro devono andare poi ai governi a dire qua su e giù, quando i governi, una volta che hanno saputo come stanno le cose, non fanno altro che ammazzare, sotterrare, depistare, hai capito? Perché ai vertici ci sono loro. Ma sono umani, no, non ti capiamo. Il corpo è una macchina, come tale tu puoi entrare e uscire, ma può entrare anche un criminale galattico e poi lo vedi. Tu guarda cosa succede,
2: certo.
0: È disumano, non è disumano, è un alieno criminale.
2: Sì.
0: Capisci dal tuo atteggiamento, da quello che fa, da quello che dice, da quello che produce. Se produce schiavitù, produce liberazione.
2: Sì, ma sotto questo punto di vista ci sono molti che canalizzano, che hanno risposte, che offrono la possibilità di liberarsi da certe dinamiche. Tu dici che però rimane a esserci una sola via.
0: Sì, caro, c'è una sola via. Dalla prigione si esce con una chiave. E su questo concetto c'è un tampone sulla via, figurati te. Hai visto come siamo ben conciati? Quindi diventa già difficile proporre questa roba. Ma più che una sola via, è l'unica via, almeno tecnica che io ho usato, che ha prodotto risultati.
2: Ok.
0: Hai capito? Che poi la canalizzazione, uno ti dice B e Bulbo e poi ti dà una via d'uscita. Ci sono alcuni che mi dicono certo che ti dà la via d'uscita, ma siamo ancora lì, allora cos'è sta storia? Non siete neanche in grado di capire quando una cosa può essere realizzata o meno?
2: Ok, allora
1: comunque il 12 e il 13 e 14 ci svelerai un po' tutto, fatto bene. Il 12, 13 e 14 ci svelerai tutto, perciò
0: Sì, abbastanza, beh, tutto è un po' duro perché c'è tanta roba, però uno potrebbe già leggere l'intervista a Liena. Ovviamente si farà l'incontro e sarà tutta la nostra della trappola, che è pazzesca. Tu l'hai fatto, quindi capisci cosa voglio dire.
2: Ok.
0: E in altro modo, io un tentativo di liberazione, però fino a un certo punto, perché quando ci si rende conto che comunque non se ne esce, bisogna cominciare a dire cosa facciamo, oppure cosa io ti offro una soluzione che tu puoi, però ci devi lavorare, e man mano ci lavori la fede in te e il risultato dei tuoi obiettivi, i risultati dei tuoi obiettivi inizieranno a fare capolino. C'è un cambio e lo avverti tu, sei tu che con queste piccole vittorie, questi piccoli diamanti che riesci a ottenere, capisci che questa strada ha un valore o meno, non perché te lo dico io, ma perché tu, liberandoti dal freno, devi solo toccare l'acceleratore per partire, non affondarlo prendendo le ruote o fondendo la frizione, cioè, non hai più la zavorra mentale, che è terribile, perché non lo sai che ce l'hai, e la stessa zavorra ti dice che non c'è la zavorra.
2: Certo. Va bene, vedremo, capiremo anche bene, magari o durante il seminario in un'altra occasione, cosa significa non avere questa zavorra dal punto di vista pratico, come lo si percepisce.
0: Certo.
2: Sentimi, adesso finiamo qua perché non si sente neanche tanto bene, purtroppo. Adesso vediamo se sarà il caso di rifarla o dopo provo a riascoltarla, sta chiacchierata. In ogni caso, ricordo che sarai a Padova venerdì 12 giugno, sabato 13 e domenica 14 per la conferenza il venerdì e il seminario di approfondimento il sabato e la domenica. Chiunque voglia maggiori informazioni, sul sito levimbrazionidelsapere.it sotto la voce eventi trovate tutto. Okay. Ok, lui, un saluto e alla prossima.
0: A lui. Grazie Martino, grazie anche a te Giorgio, caro.
2: Ciao, buona serata.
1: Ciao. A te.
0: Ciao.
2: Allora, salutato Luigi, adesso ci colleghiamo proprio 10 minuti con Maglio per salutarlo e per parlare un attimo degli allineamenti del prossimo che ci saranno tra 2 settimane. In questa nuova intervista siamo sempre qui con le vibrazioni del sapere e è tornato a trovarci oggi il nostro allineatore di fiducia Maglio Cortina. Buonasera.
3: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
2: Buonasera Maglio. Allora, ricordiamo come di consueto che sei venuto a trovarci perché domenica 17 di maggio sarai nuovamente con gli appuntamenti mensili a Padova di allineamento vertebrale, per cui avvisiamo tutti che chi vuole venire sia per ricevere l'allineamento sia per vedere di cosa si tratta può tranquillamente venire su appuntamento al 349-7780167, ma poi comunque sul sito levimbrazionidelsapere.it ci sono tutte le informazioni. Allora Maglio, intanto come vanno le cose, come vanno gli allineamenti in generale?
3: Ma le cose vanno molto bene, sono molto contento del fatto che le cose stanno funzionando quasi da sole, se possiamo dire così. Ci sono sempre più persone che sono interessate a questo, che ne parlano, c'è un buon passaparola. La cosa che ci succede quando noi facciamo queste trasmissioni qua è che, non per darmi particolare importanza, però diventa un motivo, invece che parlare direttamente della tecnica dell'allineamento, come funziona, perché funzionano tutte quelle cose che sono comunque molto interessanti, e che ci permette, che mi permette di allargarmi in altri settori che secondo me sono molto interessanti, perché io mi prendo il permesso di allargarmi in altri campi, perché vedo che anche dei concetti molto molto semplici vengono ignorati dalla maggioranza delle persone. Sono concetti semplici, io lo dico sempre, ovvietà, ovvietà che però non vengono tenute nella giusta considerazione dalla maggioranza delle persone, perché la maggioranza delle persone è stata ipnotizzata da falsi miti, da false cose che sembrano importanti, ma non sono importanti. Non è importante, per chi può essere importante andare, come si diceva la volta scorsa, per chi, che importanza ha nella nostra vita andare a vedere una partita di calcio e tifare, e se vince una squadra piuttosto che un'altra, l'altra squadra vincerà la volta dopo. Cioè, alla fine non ce ne frega niente, per noi non cambia niente. Cambia, cos'è che cambia? Cambia il fatto di prendere coscienza che se abbiamo una vita sola, che possiamo utilizzare questa vita che abbiamo per realizzare il nostro potenziale. Noi portiamo il nostro piccolo contributo, che è un contributo grande, enorme per me, perché quello che dico io, perché abbiamo la possibilità, per quanto ci riguarda in questa situazione, di raddrizzare la nostra struttura, avere una struttura migliore di quella che, con la quale nasciamo. L'allineamento è una cosa che succede sempre, un piccolo miracolo che succede regolarmente, che è codificato. Ci sono, noi facciamo le misure, misuriamo la persona che prima è storta, poi diventa dritta, questa persona qua prima è sofferente e poi mai non soffre più. Però questa qui deve, lei deve, la persona dovrebbe, deve dare importanza a quello che gli è successo, se no dopo un po' se ne dimentica, non si ricorda più che prima era storta, non si ricorda più che prima era male.
2: Ma la importanza significa che deve dare attenzione a quello che sta succedendo quando si allinea?
3: No, non dà importanza dopo a quello che comunque rimane, come nella sua vita la situazione è cambiata. Piccolezze, per esempio, riesce magari, immagino la signora che in casa fa le faccende, le svolge le sue faccende, prima non riusciva a raggiungere lo scaffale sopra col braccio perché era rigida con le spalle, dopo ci riesce, ma riesce a raggiungere una scatola che è posizionata a 20 centimetri, che prima non riusciva, e lei si allunga di 20 centimetri col braccio, per esempio, e riesce a prendere la cosa che prima doveva mai salire su una sedia, per dire, una piccolezza, però poi non ci fa caso, non si rende conto. L'esistenza dopo l'allineamento cambia in meglio. Non ti serve tanto tempo per mantenere una buona condizione fisica, basta mai avere attenzione, quindi dedicare un po' di tempo a capire come mangiare, quali cibi non ti fanno bene, quando hai imparato sei a posto per sempre, per capire, per fare 10 minuti di ginnastica al giorno, ma sono quelli che ti salvano da avere le articolazioni rigide, da non essere neanche più capace di stare in equilibrio, cadere, farti male o avere un tono muscolare deficitario. Quindi diciamo che 10, 20, 30 minuti al giorno ti bastano per avere una condizione fisica minimamente accettabile e migliore di quella che avresti se non facessi niente. Per quanto riguarda il discorso mentale, puoi dedicarci il tempo che vuoi tu. Devi stare con vedi, puoi farti qualcosa che ti tiene sempre allenato la mente. Interessante è il rapporto con gli altri. Magari tu dici, ma sottovaluti il fatto di dedicare un attimo di tempo a dedicare il rapporto con gli altri. Sì. Magari 10 minuti che tu ascolti la moglie la sera far sì che la moglie non ti abbandoni e che poi non dovrai avere una causa di divorzio che ti costerà un sacco di soldi.
2: Beh, volendo, ci si può anche non sposare, così si evita il pericolo alla base. Alla radice.
3: Questo è un esempio. È un esempio, poi anche si fa anche il fatto di non sposarsi, dopo lo stesso anche là devi fare attenzione sul tempo che dedichi alle persone importanti. Faccio un esempio nell'ambito familiare: i 10 minuti che dedichi al tuo figlio spiegandogli le regole della morale, oppure stando a ascoltare le sue problematiche, i 10 minuti che dedichi al giorno, magari puoi risparmiarti dopo dover andare a rincorrerlo perché è stato fermato la polizia, perché ha combinato qualcosa, perché ha litigato con qualcuno, perché nel qual caso ti serviva molto più tempo. I 10 minuti che
2: ci stai dicendo che investendo un po' di tempo prima si possono prevenire tante problematiche?
3: Sì, non so, sto dicendo che mettendo proprio...
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Radio Gamma 5
6: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
13: Si pranza al sacco.
14: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
15: Aspettiamo tanti dolci
5: dai spose e dai sposi.
16: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
14: Per info e prenotazioni
17: 3
18: 2
17: 9
18: 0
17: 0
18: 3
17: 8
18: 9
17: 8
18: 8.
5: Ciao Mara.
19: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
3: Poi possiamo che ci permettono, dedicandoci un po' di tempo a ogni area, di mantenere un equilibrio della nostra esistenza, possiamo avere una vita più sotto controllo. Non abbiamo niente sotto controllo, però possiamo avere una vita sulla quale abbiamo una certa padronanza. Quindi noi siamo arrivati al discorso dei soldi, ma quello è una cosa che occupa tantissimo spazio perché ha a che fare con il nostro lavoro. Ma noi chiaramente siamo il nostro lavoro, ci dedichiamo tutto il tempo che serve, però non dobbiamo dimenticare gli altri aspetti dell'esistenza che ci tengono un equilibrio, che ci permettono di avere, appunto, come si diceva prima, più controllo sull'esistenza. Quindi diciamo così, mettendo 10 minuti, 20 minuti o 30 minuti in ogni area di questa vita, in ogni area della nostra di questa esistenza, noi possiamo avere un controllo. E uno dice, ma è tutto il tempo qua, fate a meno di fare attività inutili, smettete di guardare la TV, smettete di andare a guardare la partita di calcio, vi serve? Come discorso di prima, smettete di andare a mangiare, a fare la cena di pesce, cosa vi serve fare la cena di pesce? Smettete di fare tutte queste cose qui che magari nell'ipnosi collettiva sono importanti. Allora, venite a vedere l'allineamento, perché questa è una forma nuova di conoscenza che non c'è mai stata, perché l'allineamento, di cui non abbiamo parlato finora, ci siamo dilungati in altre cose che teoricamente non ci interessano niente per quanto si riguarda noi in questo momento. L'allineamento è una cosa straordinaria, quindi se uno sviluppa una consapevolezza e una priorità, un capire le cose che sono prioritarie, dà appunto importanza a questo. Quindi lui viene, magari vede quello che succede quando lo facciamo e si rende conto che è una risorsa che gli viene.
2: Ma infatti io batto sempre sul concetto che comunque quando uno viene e lo vede, non per presunzione, ma al 90%, nel 90% dei casi poi lo fa subito, perché non perde l'occasione, rendendosi conto di quello che dà l'allineamento, che magari a parole potremmo stare qui una giornata a parlarne e non riusciamo a trasmettere effettivamente cos'è e cosa può fare. Per cui è gratuito, uno può venire, sta lì, può stare lì anche tutta la giornata a vedere più allineamenti, fare tutte le domande che vuole e capire effettivamente cosa fa. Che poi, cioè, oltre al far passare il mal di schiena, c'è molto di più, però vabbè, insomma, poi lo tratteremo, magari ogni tanto ne parliamo un po' in varie puntate. Maglio, tempo è tirano.
1: Posso aggiungere una cosa io?
2: Aggiungi.
1: Che praticamente una cosa che più o meno ha detto anche Maglio, quando si è fatto un trattamento bisogna anche ascoltarsi che cosa è successo, perché magari tante persone dicono, come hai detto te, non ho sentito nulla, ma bisogna ascoltarsi anche i giorni successivi, e ci sono delle cose che succedono, che cambiano, che magari non ce ne accorgiamo subito. Non racconto il mio aneddoto perché è lungo, ma è successo a me varie volte facendo terapie naturali, ricevendo terapie naturali, e dopo qualche giorno mi sono accorto che degli effetti che sono successi, cioè non ho più sentito dei malesseri o dei dolori che avevo prima. Mm-hmm. Perciò la cosa importante è ascoltarsi, perché il cambiamento può avvenire sia subito, ma può avvenire anche dopo una settimana, un mese. Perciò non dire mai non mi ha fatto nulla, non è successo nulla.
2: Sì, esatto. Che poi esatto, collegandomi proprio a quello che hai appena detto, l'allineamento non è una cosa che ti viene fatta e succede tutto in un secondo, è un processo che si avvia, cioè poi il corpo comincia ad adattarsi a un cambiamento che gli hai dato, per cui a volte anche mesi e mesi. Abbiamo avuto testimonianze di gente che si è accorta a distanza di numerosi mesi che erano cambiate delle cose in positivo, per cui non bisogna siamo nel mondo della velocità al giorno d'oggi, tutti si aspettano la pillola, che arrivi pillola e ti passa tutto. Sappiamo che la vita non è così, i veri risultati hanno bisogno di tempo, di sedimentarsi, come i problemi, poi soprattutto la schiena, ce li portiamo avanti perché li coltiviamo con tanto tempo di posizioni sbagliate, di volerci poco bene, che poi ce ne accorgiamo solo quando effettivamente stiamo male, e queste cose qui.
1: Poi, ognuno di noi è diverso uno dall'altro, perciò sì, ci può essere quello che magari gli si fa il trattamento, sente subito giovamento, subito benessere, e quello che magari lo sente dopo una settimana oppure dopo un mese. Perciò non possiamo dire siamo tutti uguali, è tutto uguale, no, assolutamente no, ognuno ha il suo percorso.
3: fa un po', comincia il Giro d'Italia, per cui tutti gli aspiranti ciclisti o quelli che vanno in bicicletta è fortemente consigliato venire a fare l'allineamento, perché da quello che ho il feedback delle persone che vanno in bicicletta si trovano molto molto bene, ma tutti gli sportivi si trovano bene dopo aver fatto l'allineamento, migliorano di qua, di là, in su, in giù, non si infortunano più. Il ciclista in particolare ha una padronanza migliore sulla bicicletta. Quando scende dai passi, invece di andare a schiantarsi sul guardrail, va meglio.
2: Va bene, Maglio, allora noi ci salutiamo, ci vediamo domenica 17 maggio, tutta la giornata su appuntamento a Padova per gli allineamenti. Ok, allora siamo tornati in diretta dopo aver salutato Maglio, e tra poco invece ci accingiamo alla seconda ufficiale intervista di quest'oggi. Ma prima leggiamo un paio di eventi. Giorgio?
17: Allora, un intervento molto interessante per questa sera.
2: Ok.
17: Per questa sera, che parleremo di vitamina C, che è indispensabile per la nostra salute, con il dottor Paolo Rossaro. È un incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie studiate nella natura, vitamina C.
2: Esatto.
17: E praticamente questa sera comincerà verso le 20:45 qui in sede radio, in via Antoniana 66 a Campotarsico. Vi aspettiamo numerosi.
2: Allora, scusa un secondo, Frida, ci sei?
18: Sì, ci sono.
2: Ok, allora mi manca il video per il momento.
18: Aspetta. Ok.
2: Eccoti qua.
18: Buonasera. Scusatemi, ma mi ero dimenticata.
2: Quindi... Tranquilla.
18: Stavo finendo di scrivere delle cose.
2: Certo.
18: Buonasera a tutti.
2: Allora, buonasera a lei. Intanto, ovviamente, ricordo ai nostri radio e video ascoltatori che siamo in collegamento con Frida Chiallastri e insomma ci inoltreremo su un argomento importante per la nostra salute, cioè la geoingegneria, e in particolare quello che possiamo fare per contrastarla in qualche modo. Perché credo che ormai tutti, alzando gli occhi al cielo, ci siamo resi conto che le nuvole negli ultimi anni hanno cambiato un po' forma, o almeno questo vogliamo farci,
18: esatto,
2: credere.
17: Geoingegneria, diciamo sciechimica anche, no? Perché magari la gente li conosce meglio con sciechimiche, che sono anni ormai. Io ho cominciato a sentirne parlare dal 1998, che uscì un libro con la videocassetta, che parlava appunto delle scie chimiche che erano in Canada e America, e poi piano piano sono arrivate anche qua.
2: Sappiamo com'è evoluta la cosa. Allora, intanto, Frida, dato che c'è questa importantissima iniziativa che coinvolge un po' tutti, perché dovremmo essere tutti protagonisti per portare avanti questa raccolta firme legata al DDL Cieli Blu, ci spieghi un attimino come funziona la cosa e soprattutto da dove è nata? Come mai sei, diciamo, la portatrice e la faccia di fronte a questa iniziativa?
18: Sì, perché vabbè, innanzitutto perché l'ho scritto io il disegno di legge.
2: Mm-hmm. Sì, infatti.
18: E quindi chiaramente, allora, in realtà nasce 2 anni fa. Io ho conosciuto il maresciallo Nuzzo, mm-hmm, e abbiamo fatto due o tre convegni insieme, e ho iniziato ad avvicinarmi a questo tema. Chiaramente ho iniziato prima a studiare dal punto di vista legale. Quindi il primo documento che io ho visto e che mi ha convinto è stata l'intesa tra Bush e Berlusconi del 2002, perché in quell'intesa noi abbiamo proprio il tutto, abbiamo gli enti che partecipano, abbiamo i soldi stanziati, abbiamo che tipo di attività, quindi irrorazione di aerosol nell'atmosfera con bario, stronzio, alluminio, quindi quella iniziale. Adesso invece ne vengono irrorati 33, viene ignorato. Scusate, vedo il computer perché sto preparando la pagina web.
2: Sì.
18: E quindi ieri sera mi ero messa un pochino a fare un riassunto per far capire alle persone da cosa parte la mia, cioè da dove parto,
2: certo,
18: perché sono arrivata qui.
2: Infatti.
18: Perché comunque, cioè, gli USA iniziarono ad irrorare le persone con queste sostanze già dal 1946. Noi abbiamo il Project Cirrus, poi abbiamo il Project Cumulus dal 49 al 55, l'Operation Lark nel 1957, il Project Skyfire, abbiamo il Project Skywater dal 1961 all'88, il più recente, ce ne sono altri, è il più recente, il Project Popeye dal 1966 al 72. Poi uno deve sempre seguire anche un po', quindi c'è questa intesa, quindi prima già questi esperimenti, poi ci sono tutti i brevetti americani depositati che parlano di queste sostanze, come e come avviene e quindi che cosa usano e come vengono usate. Poi arriva l'accordo appunto di Bush con Berlusconi, si dice chiaramente che verranno fatte queste cose di aerosol con bario, stronzo e d'alluminio, vengono stanziati anche i soldi. La cosa interessante che ha stuzzicato la mia curiosità è stato il fatto che all'interno dell'intesa c'è proprio scritto che loro non sanno assolutamente quale sarà il cambiamento climatico nel futuro, che non lo possono prevedere perché non sono stati rilevati in passato tutti i dati, e quindi dicono vabbè dai, vediamo, provochiamo delle catastrofi ambientali e vediamo come magari se in futuro dovesse accadere questo come potremmo reagire. Ora mi sembra veramente un piano folle. In realtà, altra cosa, in realtà tutto quello che viene fatto non viene fatto a scopi civili, nel senso, e non viene fatto neanche per mitigare il clima. Questa è una favola che viene raccontata. In realtà gli scopi sono soltanto militari, sono soltanto per aiutare le telecomunicazioni che vengono disturbate dalle tempeste solari, e quindi abbiamo quello che è la schermatura del sole. Ok, quindi diciamo che è una favola che è stata raccontata male, come tante favole che ci vengono raccontate. Un'altra cosa che mi ha spinto a mettermi in campo è stato il fatto che gli Stati Uniti, da dove parte tutto, perché questi sono progetti militari della DARPA,
2: sì,
18: hanno iniziato da un paio d'anni a fare delle leggi. Adesso è in discussione la più importante, 34 stati, 4 l'hanno approvata, gli altri 30 sono in discussione, ma un atto molto importante è stato l'Air Quality Act, no? Del febbraio 26, che è stato portato avanti da SUB nel convegno, congresso federale, ed è stato proprio fatto un disegno di legge, proposto un disegno di legge federale, quindi valevole non per uno stato, due stati, per tutti gli stati. Allora, come sempre, gli americani creano il problema e poi ti danno la cura, no? Sì. E sappiamo di cosa sto parlando.
2: Sì, sì, sì, certo.
18: Quindi è chiaro che se loro stessi si stanno rendendo conto che questa attività è pericolosa, che stanno avvelenando la propria nazione e corrono ai ripari, noi che abbiamo fatto queste intese, perché poi l'ultima intesa è stata fatta nel 2023 tra la Meloni e Biden, quindi noi abbiamo fatto questa cooperazione tecnologica per i cambiamenti climatici, quindi siamo sempre lì. E allora ho detto beh, bisogna fare una legge italiana. E su che cosa si basa la mia legge? Poi chiaramente poi magari ritorno su qualcosa. Ci sono degli effetti negativi anche sulla salute, perché ad esempio c'è stata un convegno pediatrico molto importante in America, che è l'Excellence in Pediatrics Conference, e il dottor Giovanni Ghirga, che è membro dell'ISDE d'Italia, sottolinea e denuncia praticamente i gravissimi danni alla salute provocati appunto dalla geoingegneria solare, perché queste particelle di alluminio sono nanoparticelle, permangono nell'atmosfera per 2 anni e possono essere inalate facilmente. Cioè qui non stiamo parlando di cose serie, per non parlare poi i danni all'agricoltura, le falde acquifere, no? Perché adesso ci sono proprio delle piogge acide e gli agricoltori si lamentano per questo. Infatti c'è il riscatto agricolo Lombardia, che già mi ha dato l'adesione, ma credo che presto ci sarà anche il riscatto agricolo proprio a livello nazionale. Quindi io sono vicina agli agricoltori, ne conosco molti, nostri grandi allevatori del nord, e quindi diciamo che sono preoccupati anche loro. Cioè, questo problema è un problema per tutti ed è un problema veramente grave. Quindi ci sono queste pratiche, quindi l'alluminio, sappiamo che le grandi quantità di alluminio nel cervello provocano un problema allo spettro autistico, e c'è stato un aumento esponenziale dei bambini in Italia, dei bambini ammalati di autismo.
2: C'è anche demenza, quindi, tra l'altro.
18: Uno su 70, ecco, quindi diciamo che è un problema grave. Allora, quindi, dato che questa pericolosità esiste, mm-hmm. Sono corse ripari, adesso stanno correndo ripari negli Stati Uniti, ma dato che esistono tutta una serie di trattati internazionali dove ha aderito anche l'Italia, è chiaro che sono partiti dalle norme, no? E quindi noi abbiamo, per esempio, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, che è importantissima, e del 92, abbiamo la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla protezione dell'atmosfera, RS 7612, abbiamo il Trattato ONU sulla biodiversità, CBD, del 92, abbiamo poi, molto importante, la moratoria delle Nazioni Unite, COP10 di Nagoya. Allora, perché sono importanti questi trattati internazionali? Perché si mette proprio in evidenza, innanzitutto l'importanza della protezione dell'ambiente, dell'ecosistema e della salute dell'uomo. Ma poi la moratoria delle Nazioni Unite, c'erano 118 paesi firmatari, c'erano biologi, fisici, scienziati, e tutti quanti hanno affermato la grande pericolosità, appunto, dell'oscuramento del sole, di queste pratiche di geoingegneria, perché gli effetti potrebbero essere devastanti, perché non c'è la prova della loro che sono innocue, e che non c'è neanche la prova che abbiano una valenza per quello che loro dicono, no? Cioè, loro dicono che con questa cosa raffreddano il pianeta. Non solo, si dice anche di più, che sarebbe appunto devastante andare, cioè toccare l'ecosistema provoca dei disastri, no? Perché si sbilancia un qualcosa che ha un suo bilanciamento naturale. Quindi in quel contesto hanno chiesto apertamente agli stati di vietare l'attività, qualsiasi attività di geoingegneria, per il principio di precauzione. Quindi ecco che in realtà la mia legge si basa sul principio di precauzione, e cioè specificatamente se una attività è rischiosa e anche possibilmente, probabilmente è rischiosa, per l'uomo deve essere vietata, deve essere bloccata. E questo principio, e lo richiamo anche all'inizio del testo della legge, questo principio è stato poi reso norma, quindi reso diritto scritto, nell'articolo 191 del testo unico di funzionamento dell'Unione Europea. Poi chiaramente questi principi noi li abbiamo nell'articolo 9, nel comma 2, nell'articolo 32, nell'articolo 41 della Costituzione. Quindi io, prendendo appunto queste norme, chiedo alla politica, chiedo questa legge, perché il nostro Stato deve rispettare tutti i trattati internazionali che io cito, tutte le risoluzioni di cui è stato parte, deve rispettare il principio di precauzione, deve rispettare il testo unico ambientale, che è il nostro decreto legislativo 152/2006, deve rispettare la Costituzione italiana, e quindi deve vietare l'attività di geoingegneria per il principio di precauzione.
2: Ok. Sì, dal punto di vista, diciamo, logico ci siamo, però dobbiamo vedere la risposta che la cosa avrà. Intanto, tu hai avuto in qualche modo un feedback dal mondo della politica, anche no. La famosa politica antisistema?
18: Assolutamente no.
2: Zero.
18: Cioè, inizialmente quando ho fatto il lancio, diciamo, la conferenza stampa a Milano, il 20, che è venuto anche il Blu, e mi dispiace tantissimo che il Blu stia chiudendo, e veramente comunque loro nel momento in cui c'era bisogno, nel senso, hanno fatto tanto per l'informazione,
2: certo,
18: tra virgolette alternativa, e quindi per me è un peccato, è una perdita il fatto che, insomma, stiano avendo dei problemi e che chiudano, quindi vi saluto. Ma sì, dunque all'inizio c'era l'Indipendenza Lombardia, mm-hmm, e il Movimento Umani del professor Giuseppe Tritto. E poi Indipendenza Lombardia sta confluendo nel partito di Pannacci, quindi non credo che ci sia molto spazio per la geoingegneria con Pannacci.
2: Complottismo.
18: Quindi diventa, diciamo che io non mi sono neanche più permessa di, cioè, di dire niente nel loro, dopo quella volta lì. Niente, certo, cioè, nel senso, cioè, giustamente non esistendo più come partito.
2: Sì.
18: Poi diciamo le posizioni di Pannacci le conosciamo, cioè lui nel suo libro dice che chi parla di sci chimiche gli devono dare il TSO, quindi magari meglio stare lontano.
2: No, su certe cose si poteva condividere alcuni suoi ragionamenti.
18: Che invece no. Con Indipendenza di Gianni Alemanno, devo dire che sono persone molto valide, anche il programma io l'avevo letto ed era un programma comunque che si avvicinava in alcuni aspetti con quelle che poi sono le mie idee, però adesso non voglio fare politica,
2: certo.
18: Quindi no, diciamo che giustamente sono fra la gente, sono con le associazioni che mi stanno dando un affetto meraviglioso, unico, è una vicinanza totale, cioè veramente mi stanno mettendo a disposizione perché io non ho un'associazione, cioè io sono un avvocato che ha avuto la sfortuna di incontrare il maresciallo Muzzo, si è interessato a sta cosa e ha scritto la legge, però non è che ho un'organizzazione
2: alle spalle, certo.
18: No, quindi sono molto carini, mi stanno veramente, ogni giorno ho tantissime telefonate di associazioni che mi vogliono appoggiare, che vogliono collaborare con me, già mi ha dato l'adesione che poi il Comitato Nazionale Energia Ingegneria, quindi Maurizio Blom ha chiamato oggi, mi ha detto sono a disposizione, io faccio il consigliere comunale, me li vidimo da soli i fogli, non ti preoccupare, quindi molto bello. Poi c'è la Ispidio se non si tocca, poi c'è altri gli agricoltori, Emilia Romagna, perché adesso poi i nomi non me li ricordo, comunque tante associazioni mi stanno aiutando.
2: Allora credo che sia fondamentale in questi momenti, anche se a volte su certe cose abbiamo delle discordanze d'opinione, è importante quando si creano questi contesti essere tutti uniti almeno su questi punti, anche perché siamo relativamente pochi rispetto al mondo, diciamo, che segue la TV, mettiamola così.
18: No, ma io mi sto rendendo conto che invece stanno rispondendo proprio tantissimo, appunto, la gente che non segue la TV. E siamo molti di più di quelli. Io sono impressionata dall'affetto, ma anche dalle persone che si stanno iscrivendo al gruppo Telegram, sulla mia pagina, telefonate, associazioni che mi contattano, mail, cioè veramente una grande vicinanza, un grande interesse. Ma io credo che sia anche, cioè, che questa appunto è un'iniziativa popolare, quindi io credo che sia giusto che rimanga tale.
2: Sì. Ci ricordi un attimo, dove poter informarsi di questa cosa?
18: Certo, innanzitutto sul gruppo Telegram, io ho messo anche un vademecum con tutta quanta la spiegazione di come si raccolgono le firme, cosa si deve fare, eccetera. E adesso quelle informazioni, tra qualche giorno, 2 o 3 giorni, saranno trasferite nella pagina web www.celiblu.it. Perché poi alla fine Telegram crea un sacco di casino perché uno non vede il messaggio di quello prima con quello non è lo strumento giusto. Solo che quando io sono partita, cioè io ho scritto questo disegno di legge e l'ho depositato, io mica lo sapevo che ci sarebbe stato tutto questo, e anche diciamo

0: si mandano 8.000 vecchio tutte insieme, quindi diciamo che penso che 2 o 3 giorni ci vorranno per mandare, anche se si fanno degli invii massivi, però insomma sono parecchi. Quindi, diciamo un 5 giorni dopo l'11, passeranno prima di andare al comune e trovare la carta per firmare. E poi chiaramente ci saranno i convegni dove io sarò presente e porterò i moduli vidimati dalla Corte d'Appello di Milano, perché io, essendo avvocato certificatore e essendo un promotore del disegno di legge, ho la fortuna di poterli fare vidimare a Milano. E la Corte d'Appello di Milano, la vidimazione è valevole per tutto il territorio d'Italia. Quindi non è che se tu vai alla Corte d'Appello in Veneto, a Venezia, e poi devi stare in quella regione, non ti puoi spostare, eccetera. Quelli vidimati dalla Corte d'Appello di Milano sono valevoli in tutto il territorio. Quindi mi sto mettendo d'accordo un pochino, sia vado nei convegni, vidimo io stessa, cioè certifico io stessa le firme e in più lascio dei moduli. Poi chiaramente a persone, a chi vorrà avere i moduli, ma i moduli saranno consegnati o a avvocati, ok, quindi a colleghi, quindi spediti con corriere, oppure a rappresentanti, referenti già di queste associazioni che conosco, che sono organizzate, cioè chiaramente sono documenti ufficiali, non posso spargerli in giro come se fossero borotalco, cioè è una cosa seria. Anche
1: Certo.
0: perché se dovessero essere mistificati, eccetera, insomma, meglio evitare, meglio qualche firma in meno che rischiare la serietà anche
1: Dell'iniziativa.
0: di questa cosa. Poi io mi riaggancio, scusami, a quello che tu prima hai detto, cioè chiaramente bisogna vedere come andrà a finire. Allora, senz'altro non ci sono direttive europee e non c'è una normazione europea in merito, tant'è che l'Europa sta chiedendo una regolamentazione perché anche loro stanno discutendo della pericolosità di questa attività di geoingegneria. C'è stato, io non mi ricordo adesso il nome, perché poi scusate, stavo mi è giunto all'improvviso che stavo scrivendo, mi sono distratta, ma dunque è il vicepresidente segretario che c'è stato dal 2019 al 2024, tedesco,
1: Sì.
0: che non mi ricordo se si chiama Zimmermann, una cosa del genere, adesso non trovo l'appunto. Allora, ha proprio messo in guardia sulla pericolosità della geoingegneria solare, perché è devastante per l'ecosistema, perché non si ha neanche una conoscenza così approfondita di questo tipo di geoingegneria, e questa la rende ancora più pericolosa. Ma una cosa, e quindi chiedeva un dibattito all'interno dell'Unione Europea proprio perché esiste questo problema, cioè questo è un problema che esiste. Non ci sono direttive, dicevo, non ci sono, quindi non c'è una regolamentazione, ma ammesso e non concesso che ci fosse, secondo l'articolo 3 della Carta di Nizza, che è la Carta Costituzionale Europea, se una direttiva o una norma, quindi una normativa europea, una direttiva immediatamente applicabile, è in contrasto con i principi costituzionali dello Stato membro, prevale la Costituzione dello Stato membro. Quindi, anche in questo caso, noi abbiamo il principio di precauzione che è costituzionalizzato. L'Europa ha scritto questo bellissimo articolo 191 del testo unico di funzionamento dell'Unione Europea, quindi ci sarà battaglia, però diciamo che le armi cioè le cose da portare in campo ci sono. Poi loro adesso negano che ci sia, cioè chi dice che c'è, chi dice che non c'è, poi fanno le discussioni che è pericolosa e la devono normare, no? Tutto questo cosa, ok. Ma per poter continuare a fare questa attività di geoingegneria, allora se dicono che non c'è, perfetto, ma me la devi vietare perché secondo il principio di precauzione comunque e tutti i trattati, eccetera, eccetera, me la devi vietare. Se invece la vogliono dire sì, c'è, ma la dobbiamo regolamentare e non vietare, allora mi devono dimostrare che è noto.

0: È una bella sfida.
1: Bella sfida, sì.
0: Ma a tuo avviso, dal tuo punto di vista, siccome sappiamo che quando si vanno a toccare interessi, soprattutto in questo caso, comunque c'è ci sono le telecomunicazioni, anche comunicazioni militari, insomma, c'è tanto dietro la geoingegneria. Sarà una sfida ardua? Dovremmo essere in tanti a sostenere questa iniziativa?
2: Per questo io dico che non possiamo essere 50.000 che vanno a... questo non è il solito disegno di legge. Cioè, questo non è un disegno di legge su un tema che già esiste. Ok? Non so, adesso stanno facendo quello sulla neutralità dell'Italia, no?
0: Sì.
2: Che lì c'è da parlare, però lasciamo stare. Però già esiste l'articolo 10 della Costituzione. Voglio dire, però va bene, facciamo questo disegno. Ma ok, lì tu puoi anche andare in 50.000, ok. Ma qui il problema è perché comunque esiste la neutralità dell'Italia. La geoingegneria che esiste viene anche negata, cioè esiste o non esiste? Esiste e non esiste. Quindi, per poter mettere veramente la politica davanti a delle responsabilità, i governanti, la Unione Europea, tutta sta gente qua, bisogna essere una massa critica grande. Per questo io dico, bisogna raccogliere 500.000, bisogna essere in tanti, bisogna stare con il fiato sul collo quando poi l'andrò a portare alla Camera dei Deputati. Capito? Non è un disegno di legge che uno lo mette lì, lo danno alla Commissione e poi speriamo che vada bene. Bisogna veramente dare un impatto forte per far sentire che la gente vuole che questa cosa cessi, che ci sia chiarezza, e questa cosa cessi perché ci sta avvelenando. Ma non lo dico io, perché è chiaro che poi diciamo che nel team c'è un fisico, c'è un medico, ci sono le io poi mi appoggio a dei professionisti che se ci sarà adesso c'è il Paolo Renati che verrà a fare delle conferenze da un fisico, c'è il professor Spaggiari, cioè abbiamo delle voci autorevoli per poter poi spiegare, perché io lo posso parlare solo da avvocato, ma per quanto riguarda le cose tecniche chiaramente non mi competono.
0: Certo.
2: Quindi però diciamo che siamo pronti alla battaglia, siamo pronti a fare qualsiasi cosa per portare avanti questa iniziativa di legge, per farla approvare, per farla discutere, per discuterla. Però è chiaro che se siamo tanti tanti tanti italiani che dicono basta, forse ci riusciamo meglio. Tutto qui,
1: bisogna raccogliere tante firme. E comunque è già in atto una battaglia, perché se vai su internet, e chiunque vada su internet e scrive sciechimica o geoingegneria, non c'è un link che è a favore, cioè che dice che sono sciechimiche, geoingegneria fatta apposta. Dicono tutti che è un complottismo, c'è complottismo, i complottisti. Perciò bisogna anche svegliare la gente per questo, no?
2: Sì, perché... sì, ma però dunque, se poi però dei comunicatori alternativi o del dissenso iniziano per primi a denigrare qualcosa senza conoscerlo.
1: Sì. Vero.
2: Addirittura a diciamo far venire il dubbio che questa mia iniziativa ci sia dietro chissà che cosa, allora lì si è messi proprio male. Cioè, io ve lo dico proprio.
1: Sì, ho letto qualcosa,
2: cuore, no?
1: Ho letto qualcosa a riguardo.
2: Voglio dire, non l'avete letto, non mi conoscete, non. E solo perché i documenti mi sono stati dati dal maresciallo Nunzio, perché comunque ho fatto dei convegni al maresciallo Nunzio, perché comunque Nunzio ancora oggi mi fornisce, mi tiene informata, e comunque la collaborazione professionale con lui c'è, ma di informazioni, scambio di informazioni, di vedute, di idee. Ma io non credo che questo sia avere la cosa dietro, cioè non lo so. Ho tutta l'aeronautica militare, magari se avessi tutta l'aeronautica militare dietro di me troverei pure un pilota che mi viene a fare la testimonianza penale, perché quando mi dicono perché non hai fatto una denuncia penale, perché non fai la denuncia penale davanti all'Alta Corte Penale Internazionale come per altre cose che ho fatto, Perché purtroppo la denuncia penale, se non hai un testimone, quindi una prova provata di quello che affermi, è un'arma spuntata. Tu puoi portare tutte quante le prove documentali che vuoi, ma se poi negano, cioè tu porti alla sbarra tutti quelli che vuoi, no? Non so, gli enti dell'Aeronautica che fanno queste cose, tu dici sì perché sono cose militari, oppure il ministro dell'Ambiente, il ministro della Salute, e porti, sono tutti quanti comunque diciamo responsabili, no, della salute, eccetera. Ma poi ti dicono: ok, dimostrami, voglio la testimonianza di qualcuno e dove viene fatta questa attività. E lì c'è una grande omertà. Una grande libertà anche da parte di politici, no? Perché loro, non, quando poi fai la domanda, sì, vabbè, ma da dove partono questi aerei? Dove? E allora sono finta tutti quanti di non sapere nulla.
0: Diciamo che abbiamo visto l'esperienza di alcuni, non so, Enrico Giannini piuttosto di altri, che hanno tirato fuori alcune cose e vediamo che fine gli hanno fatto fare. Cioè,
2: Esatto.
0: sappiamo che è un argomento che va toccato con le pinze.
2: Esatto, però diciamo che alla fine il mio progetto di legge a chi dà fastidio? A nessuno. Perché io sto soltanto richiamando lo Stato italiano agli impegni che ha preso e ai principi di diritto che governano a livello internazionale, governano gli Stati. Cioè, tu non puoi firmare e non puoi scrivere dei testi e poi andare contro questo. Quindi questa attività va vietata, assolutamente va vietata, e se ne deve parlare, cioè basta dire che non esiste, basta dire. Allora cosa facciamo? Per paura che di avere uno scontro con il potere politico, noi continuiamo a fare i salottini, a raccontarcela tra di noi, a dire come siamo sfortunati, a dire che c'è il segreto militare e quindi qua è chi ti tocca, e a subire, così possiamo andare avanti ancora con i salottini per anni a scrivere libri e così lucrare e guadagnarci? E no, perché a un certo punto, no? Allora, ma cerchiamo invece di far qualcosa.
0: No, indubbiamente.
1: Eh sì.
0: Allora, un problema l'abbiamo visto l'anno scorso con la proposta per quanto riguarda l'abolizione della legge Lorenzin, anche lì era nata una
2: Sì.
0: raccolta firme e anche lì c'è stata una
2: Ho
0: forte
2: firmato
0: spaccatura.
2: anch'io, che sono andata anch'io.
0: Sì, però c'è stata una grossa spaccatura che poi ha fatto naufragare il tutto. E qui sarebbe importante non creare quella spaccatura, anche perché non credo ci siano interessi divergenti.
2: Ma io infatti non capisco perché sono stata attaccata in maniera
0: Allora,
2: del tutto gratuita.
0: sì.
1: Ma
2: No,
1: sicuramente.
2: cioè, voglio dire, ancora neanche ho iniziato, non ho preso neanche la prima firma.
1: Sicuramente chi attacca farà parte dell'altra parte, dell'altra sponda.
0: Ma non è detto, a
1: Però a
0: volte.
1: volte
2: Ma non
1: viene in
2: capisco,
1: mente.
2: ma io onestamente non capisco il motivo. Adesso sul serio, io sto rimanendo basita da certe cose, ho avuto delle minacce sul telefono, hanno minacciato Radio Star 1 solo perché aveva detto che voleva intervistarmi, ancora non mi aveva neanche intervistato. Ma qua veramente la gente non sta bene, ma qua la gente non sta bene,
1: Hanno paura di
2: no?
1: cosa
2: Poi
1: qui?
2: voglio dire, tutti questi detrattori che dicono che tanto non andrà da nessuna parte, che tanto non la faranno mai questa legge, che tanto la insabbieranno,
0: Ok.
2: allora di che cosa hanno paura? Sì,
1: Appunto.
2: no, me lo devono spiegare.
0: No, ma a prescindere da questo, diciamo, c'è la possibilità che un'iniziativa non vada a buon fine, ma questa non è la scusa per non provarci, altrimenti stiamo tutti a casa con le braccia conserte ad
2: No,
0: aspettare.
2: io almeno ci proviamo, io vi assicuro che ci metterò tutta la mia energia e tutte le mie possibilità per portarla avanti fino alla fine e anche per poi magari eventualmente trovare un appoggio, ma in questo momento, è importante essere tanti e far sentire la nostra voce, perché altrimenti poi la politica continuerà a essere distratta. Ad essere autoreferenziale, nel momento in cui una grande massa di popolo, una grande massa di gente dice: ma basta, non solo basta, divieto assoluto, a me non interessa, io non dico, non voglio che tu interrompa l'attività di ingegneria che hai fatto finora, perché allora sarebbe troppo facile, non l'ho mai fatta, non esiste, ok? Invece questo significa, hai firmato i trattati, c'è il principio di precauzione, devi fare il divieto.
1: Eh sì.
0: Certo.
2: È un passo oltre.
0: Assolutamente. Sentimi, Frida, allora, le persone che ci ascoltano, cosa possono fare, oltre ovviamente che firmare, per appoggiare e spingere questa iniziativa?
2: Allora, innanzitutto, è importante entrare nel gruppo Telegram perché lì noi mettiamo i documenti, le locandine, se uno vuole fare dei
0: Te lo
2: manifesti o
0: ricordi?
2: dei piccoli dépliant da dare, no? Io sto cominciando a darli in giro a caso, cioè vado al bar, parlo con la ragazza, gli do tutti entusiasti, cioè che immaginavo di trovare diciamo un muro, e invece vedo che le persone, il tassista, ah che bello, sì, dove si firma, mi lasci il volantino, eccetera.
0: Che,
2: Allora, quindi per
0: scusami un
2: fare
0: secondo, il gruppo Telegram è Cieli Blu Italia. Ok,
2: sì, e
0: giusto per
2: lì è
0: ricordare.
2: fatto per regioni, ci sono i documenti, i topic, ci sono tutta una serie, ma tra pochi giorni, credo che per lunedì, massimo martedì, credo anche prima. Se gli finisco di scrivere adesso la pagina, sarà pronta la pagina web. Allora, nella
0: Perfetto.
2: pagina web sarà strutturata anche in maniera più razionale, cioè ci saranno i referenti regionali, provinciali, i certificatori tutti messi per regione, gli avvocati che si sono offerti. Quindi poi ci saranno anche i referenti di quelle associazioni che mi stanno aiutando, che già si sono messi a disposizione per dire chiaramente: noi siamo già strutturati con tutti i nostri, sappiamo come fare i vari punti di raccolta in piazza, sappiamo come muoverci. È chiaro che è meglio avere loro come referenti, no? Anche per una questione di velocità. E poi quindi la pagina web diventerà la pagina principale, dove tutti avranno informazioni, potranno mettersi in contatto con le altre persone e troveranno tutto quello che gli servirà. Diciamo che Telegram è un salotto, però un salotto un po' caotico. E entra anche gente, poi io non riesco a starci dietro purtroppo, quindi entra anche gente che a volte alza dei toni che a me non piacciono, e già gliel'ho detto che noi le uniche battaglie che vogliamo sono quelle democratiche e pacifiche e non esagitate e pazze, perché io sono per la pace totale, per il rispetto. Io rispetto anche quelli che mi insultano. L'unica cosa che dico a quelli che mi insultano: trovatevi un hobby. E se non siete d'accordo, non firmate, ma lasciate in pace la gente che magari sta provando a fare qualcosa di buono.
0: Assolutamente
2: Quindi,
0: d'accordo.
2: allora, tutte le istruzioni comunque sono già nel Telegram, e poi si metteranno sulla pagina web. Invece, i gruppi che vogliono contattarmi per invitarmi a convegni, perché io mi piace molto andare appunto in mezzo a. Uno, perché porto io i moduli, quindi è una cosa più controllata.
0: Certo.
2: E mi possono contattare su WhatsApp, quindi mi dicono: sono il gruppo, vorrei invitarla, poi io li chiamo al telefono, ci sentiamo e io prendo accordi diretti per quanto riguarda i convegni, perché avendo anche un'agenda lavorativa non posso dare che praticamente viene aggiornata giorno per giorno. Non puoi, avere un'altra persona che mi fa l'agenda significherebbe fare un caos totale. Invece ho la mia agenda lavorativa, dove poi vedo dove ho lo spazio per poter andare a fare i convegni, quindi riesco meglio a gestirmi da sola che avendo qualcuno che mi gestisce
0: Certo,
2: l'agenda.
0: certo.
2: Tutto qui. Allora, quindi niente, io invito tutti quanti a sostenere questa iniziativa, che è un'iniziativa per noi, per non vedere più questo schifo nel cielo. Io non ne posso più personalmente, sono 2 anni che esco, quando esco da casa vorrei avere una contraerei portatile, sparare e farli cadere tutti giù, però non si può fare. E quindi proviamo a responsabilizzare i nostri governanti e le istituzioni e a cercare di fare qualcosa.
0: Assolutamente.
1: Sì, certamente, ti
0: Per
1: aiuteremo anche
0: cui
1: noi.
0: dopo dicevi che verranno spediti i vari moduli anche ai comuni, però è importante, almeno per esperienza di altre iniziative, poi andare a sollecitare i comuni perché non tutti poi sono già
2: Allora, ma allora
0: predisposti.
2: voi non sapete cosa mi sta succedendo, cioè mi chiama la gente e mi ha chiamato consiglieri comunali, poveri Cristi, che 4 giorni fa, 5 giorni fa, le persone erano andate già a firmare. E si sono scusati con me perché non gli era arrivato nessun modulo. E io ho detto, ma io mi scuso che è venuta la gente. Cioè, e l'ho detto in tutte le salse che sarebbe iniziato addirittura a fine maggio, adesso inizia prima perché è stata più veloce la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ok? Però, e quindi ci sono persone, altre persone mi scrivono, sono andata, non c'è niente, guarda che avvocato mi dica che devo scrivere, chiama i carabinieri, io lì a rispondere. Ma no, ma guardi che ancora non l'ho inviato, perché è dall'11 che inizierà l'invio. No, questo diciamo mi fa piacere tantissimo, però ci sono anche comuni che mi hanno dimostrato una vicinanza totale nel sostegno a questa iniziativa. Io credo che questo sia proprio un tema trasversale, che non abbia colore politico, che non possa avere un colore politico, quindi perché dovrebbe essere osteggiato? Cioè, si tratta della salute di tutti noi.
1: Tutti. Cioè, almeno...
2: Quindi non è che se non so, un comune di destra è favorevole o non esiste o no. Cioè, io credo che questo sia proprio alla portata di tutti e sia favorevole per tutti. Quindi...
0: Sì, sì, se non c'è chi vuole difendere il sistema, ma lì è un altro discorso. Ma...
2: Vabbè, ma siamo 60 milioni di italiani, no? 60 milioni, ok? 8.000 comuni, o un pochino di meno, 7.800 qualcosa. Voglio dire, ce la facciamo a raccogliere 500.000 firme?
0: ci ricordi anche la tempistica? Si parte dall'11
2: sì,
0: maggio?
2: Sì, no, allora, si parte dall'11 maggio, si finirà il 6 novembre.
0: 6 novembre, ok. Per cui c'è
2: abbiamo
0: tutto il
2: 180
0: tempo.
2: Giorni.
0: C'è tutto il tempo di organizzare, fare convegni.
2: Sì, è chiaro fare convegni. Io adesso sarò in 394, già tutto il mese pieno di convegni fino a luglio sono dappertutto, vado ovunque in Italia, anche arriverò, questa volta arrivo fino a Pisa, poi mi sposterò anche verso più centro Italia, anche il sud, mi stanno aspettando già in Sicilia, mi stanno aspettando in Sardegna, quindi porterò questa cosa in mezzo alla gente, ma perché poi ci tengo anch'io, perché alla fine bisogna ricreare quella bella umanità che abbiamo perso, e che adesso vedo tanta umanità invidiosa, cattiva, non so, si sono un po' tutti ritirati in se stesso dopo tutto quello che ci hanno fatto, no? Dopo le cattiverie che ci hanno fatto. E invece io vorrei che le persone tornassero ad avere fiducia nel bene, avere fiducia in quella parte di bene dell'umanità che merita. Non vedere sempre tutto nero, tutto scuro, tutto complottista, tutto trappolone. Qua non c'è. Poi, voglio dire, ma secondo voi? Allora, io sono un avvocato, ok? Sono un professionista serio, no? Non sono una starletta, no? Ok. Ma io scrivo una cosa del genere per prendere in giro me stessa? Cioè, scusatemi, perdonate, ma vi pare che un avvocato si metta a scrivere una legge se non è perfettamente cosciente e convinta di quello che fa?
0: No, beh, certo. È che a volte, sai cosa? Si è stati scottati così tante volte negli ultimi anni, anche da chi in qualche modo spadroneggiava l'idea di voler cambiare le cose per poi non cambiare niente, che a volte c'è gente che ha paura anche dell'acqua fredda, quello è vero. Bisogna avere la...
1: A rimanere
2: sì, ma qui non è che sono io che cambio le cose, qui è tutta la gente
0: sì.
2: Che deve firmare
0: sì, certo.
2: Cioè, io non sono il paladino di nessuno, io ho solo scritto il testo di legge, sono felice che sia una mia iniziativa, ho depositato il simbolo di Cieli Blu perché non volevo che fosse strumentalizzato e non deve essere usato assolutamente a fini commerciali, questo lo dico perché è il mio nome, è a mio nome, io sono un avvocato e non mi posso mettere a vendere magliette, lo dico molto chiaramente, così vediamo se capiscono, no? Ok, sì. Quindi io l'ho fatto solo per schermare questa cosa, per renderla visibile. Poi le persone che saranno occupate nei servizi di eccetera, gliele porto io le magliette, ma non le vendo le magliette, ok? Non si possono vendere con quel marchio, perché quel marchio è a mio nome, quindi ci rimetto io la mia faccia con quel marchio lì. Io non ho intenzione di fare nessun commercio di nulla, ma serve soltanto per identificare questa iniziativa legislativa. Finito, chiuso.
0: Certo.
2: Cioè, meglio che lo dico perché, capito? Meglio dirlo, sai com'è,
1: Sì, sì.
2: dato che già vogliono stampare magliette e fare le bancarelle, capito?
0: Sì, esatto. C'è chi vuole
2: Ecco,
0: strumentalizzarlo.
2: così l'ho detto e anche questo spero che sia chiaro, anche perché io lo dico con molta sincerità, non mi fate arrabbiare, ragazzi, perché se qualcuno scopre che va in giro con il simbolo che è stato depositato e senza la mia autorizzazione, veramente mi arrabbio, mi potrei arrabbiare molto. Quindi evitiamo, cioè è una cosa pulita, tranquilla, serena, non ha nessun scopo di lucro. Basta, punto. Questo è.
1: È chiaro. Perciò è inutile
2: Va bene,
1: spiegarsi altre
2: ditemi se
1: cose.
2: avete delle domande da riguardo.
0: No, beh, basta.
2: Vedi, chiaro.
0: Il concetto è arrivato chiaro.
1: Chiaro.
0: Insomma, credo sia una delle occasioni, nella storia, ce ne sono state altre, ma questa è una di quelle dove dobbiamo dimostrare di essere uniti, di mettere da parte anche a volte, come è successo in passato, la voglia di spadroneggiare. C'è sempre chi vuole diventare leader dell'occasione. Essere umili ed essere uniti dietro un'iniziativa, senza la faccia di nessuno.
2: Sì, poi vabbè, chiaramente quando però io sono la persona veramente più collaborativa del mondo, però quando poi vedo che vogliono cercare di strumentalizzare quello che io sto facendo, è chiaro che ho più dei rapporti con queste persone, ma
0: Certo.
2: non perché io voglia primeggiare, perché quando io chiedo che l'iniziativa che ho portato, che porto avanti io, che ho scritto io, che ho depositato e quant'altro, poi vuole essere fatta passare per l'iniziativa di qualcun altro, e beh, lì,
0: Certo.
2: se permettete, dato che gli insulti me li prendo io, le minacce me le prendo io, ok? E c'è il mio nome come referente e come anche promotrice, prima promotrice del disegno di legge. Io onestamente, allora non voglio primeggiare, però se dobbiamo fare delle cose dobbiamo essere messi almeno alla pari, cioè collaboriamo insieme.
0: Assolutamente.
2: Questo sì, tutta la vita. Io adesso, un po' come adesso è Spipius, vado il 31 maggio, sono con loro e abbiamo fatto la locandina e loro tra l'altro carini hanno preso anche il format grafico nostro. E abbiamo messo i nostri due simboli vicini insieme e facciamo questa cosa. Qua
0: Certo.
2: nessuno primeggia sull'altro, ma deve essere una cosa comunque, oppure, ma noi possiamo anche non metterli singoli, però quando poi invece mi vengono proposte delle cose dove alla fine si dice e firmate per con i link di DL Cielli Blu con un piccolo simbolo e sopra si dice sostenete le nostre iniziative con tutto quanti le loro cose, è chiaro che Cielli Blu
0: Sì.
2: diventa
0: Sì,
2: un'iniziativa di qualcun altro. Ora,
0: sì, sì,
2: questo
0: sì.
2: per
0: Certo.
2: me non è corretto. Non è corretto. Io chiedo correttezza, cioè, anzi, io vorrei fare una locandina con 700 simboli tutti quanti insieme, di tutte le associazioni che facciamo una cosa tutti insieme e tutti insieme, ok? Ma
0: Assolutamente.
2: con la correttezza. Una massima correttezza per tutti.
1: Giusto.
0: D'accordo.
2: Va bene.
0: Allora, Frida, il nostro tempo a disposizione è finito. Comunque, credo che le
2: Perfetto.
0: informazioni principali
2: Mi
0: le
2: avete dato
0: abbiamo
2: tantissimo tempo
0: date.
2: e vi ringrazio.
1: Grazie a
2: Grazie
0: te. Grazie a te. E poi, quando pubblicheremo su YouTube, metteremo in descrizione comunque i vari link del gruppo Telegram piuttosto che del sito se è pronto. E niente, noi ti ringraziamo e ci aggiorneremo ovviamente anche per eventuali iniziative sul
2: Va
0: territorio.
2: bene,
0: Ok?
2: grazie a voi,
0: Grazie.
2: grazie, grazie,
0: Grazie. Buona
2: buonasera,
0: serata intanto.
1: Buona serata, ciao.
2: grazie, ciao. Ciao.
0: Ok, allora abbiamo finito l'intervista con Frida Chiallastri, l'avvocato Frida Chiallastri che appunto ha scritto questo DDL Cielli Blu per andare a cancellare quelle righe che ormai vediamo tutti i giorni. E credo sia stata anche una bella conversazione e credo sia una bella opportunità per tutti di fare qualcosa. Poi ognuno deciderà se firmare o meno, però insomma, almeno l'importante è che chi decide di non farlo non vada a ostacolare, come è successo anche l'anno scorso col discorso vaccinale, chi invece sta facendo qualcosa. Va bene, pubblicità.
1: Pubblicità.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
14: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Bentornati in questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere. Oggi ci inoltriamo su una tematica legata alla tecnologia e lo facciamo con il nostro ospite che è Ettore Guarnaccia. Buonasera.
15: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
16: Buonasera, ciao Ettore.
15: Ben ritrovati.
0: Ovviamente c'è Giorgio, ma smetterò di presentarlo perché poi altrimenti durante la radio lo presento 3 volte. Allora, volevo dire, abbiamo qui Ettore Guarnaccia anche perché sarà ospite a una conferenza assieme a Chiara Ghidini il 22 maggio a Padova, più precisamente a Campo d'Arsego in via Antoniana 66 in sede di Radio Gamma 5, e dove si svilupperà una tematica generale che è pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. E in particolare Ettore Guarnaccia svilupperà il tema di come creare consapevolezza digitale nelle nuove generazioni. Adesso andremo a vedere un po' più in generale qual è l'attuale consapevolezza sulla tecnologia, sul digitale, e perché c'è bisogno di aumentarla, anche se credo sia un po' sotto gli occhi di tutti, ne abbiamo già parlato in altre puntate. Vediamo la deriva che sta prendendo negli ultimi decenni, insomma, la società, soprattutto con la digitalizzazione forzata, direi. Comunque, allora, per cominciare, ricordo ovviamente che per tutte le informazioni sull'evento si può andare sul sito levevibrazionidelsapere.it sotto la voce eventi e poi si trovano tutti i dettagli per partecipare. Detto questo, allora, Ettore, cominciamo.
16: Posso aggiungere una domanda?
0: Aggiungi
16: a quello che hai detto. Sì, la domanda che mi sorge spontanea, no? Abbiamo capito che ci sono pericoli col digitale. Perché vari stati del mondo hanno deciso di togliere i telefonini ai ragazzi fino a 14 anni, mi sembra, e mentre qui in Italia e in altri stati no? E perché lo fanno, visto che serve anche per manipolare e controllare il popolo, in questo caso il popolo giovane, poi controlleranno anche il popolo quando cresceranno? Cioè, perché stanno facendo questa cosa, no? Ti viene anche il dubbio.
0: Sì, no, però se non sbaglio anche qui nelle scuole hanno messo dei limiti importanti.
16: Sì,
17: sì, sì, che non sempre vengono osservati, però altrimenti non si sarebbero diffusi fenomeni come quello di fare le live su TikTok o su Instagram direttamente in classe mentre il professore spiega, no? Questa è una pratica molto molto diffusa. Diciamo che sono tentativi assolutamente tardivi e di conseguenza inefficaci di limitare l'accesso alla tecnologia ai più giovani, e si collocano, diciamo, in un contesto in cui già da bambini oggi i nostri giovani entrano in contatto con la tecnologia in maniera continuativa. Quindi oggi è normalissimo a 2-3 anni vedere bambini che vengono portati all'asilo in passeggino con il tablet o con il cellulare mentre stanno guardando YouTube o chissà cos'altro. E infatti non a caso da 2 anni vengo chiamato anche a tenere conferenze per i genitori delle scuole, della scuola materna e degli asili, proprio per sensibilizzarli sugli effetti che questo può avere in degli elementi che sono assolutamente acerbe, quindi sono all'inizio dell'età dello sviluppo e non ci si rende conto di quelli che poi sono gli effetti sul loro sviluppo cerebrale.
0: Certo, per cui diciamo il problema è un po' a 360 gradi, non sono solo i giovani che stanno esagerando, diciamo, con la tecnologia.
17: No, ormai siamo giunti a un punto in cui la tecnologia è imprescindibile per chiunque, e la stragrande maggioranza delle realtà familiari ormai non distingue più una realtà senza il digitale. Per loro il digitale è un qualcosa di onnipresente, e questa cosa sta raggiungendo proprio dei livelli ormai per i quali si fa fatica a tornare indietro. C'è da dire però che anche lo smartphone, come tutte le tecnologie, è destinata a essere soppiantata, no? Si sta già lavorando a una tecnologia, per esempio ci sono già diverse compagnie tecnologiche che cominciano a dire: ah, ma il concetto di app è superato, lo smartphone è una limitazione alle potenzialità dell'utente, eccetera eccetera. Questo perché si sta lavorando a dispositivi a bordo dei quali ci sarà esclusivamente un assistente di intelligenza artificiale che farà tutto quanto.
0: Interessante, ok? Per cui diventiamo sempre più passivi in qualche modo.
17: Diventiamo sempre più schiavi, mi verrebbe da dire.
0: Ok. Allora, ci fai un po', hai già cominciato purtroppo, però ci fai un po' una panoramica della situazione attuale, tu che comunque giri anche le scuole, che vedi la situazione di giovani e genitori della tecnologia, che a volte la tecnologia è anche utilizzata dalle stesse scuole per far lezione, per cui è un po', si è sempre immersi.
17: Sì. Beh, mi piace il purtroppo, perché ovviamente io non porto buone notizie, questo ormai lo diamo per assodato Ci pensa qualcun altro a raccontare il lato positivo della tecnologia, no? Io cerco di portare invece quelli che sono i rischi e gli effetti sull'individuo e sulla società. Le scuole ovviamente sono una parte importante della nostra realtà. Io ne incontro tantissime. Pensavo di aver toccato il livello massimo di incontri l'anno scorso con 56 conferenze, siamo già a 30 solo ad aprile quest'anno. E quindi diciamo io non so fino a che punto potrò arrivare, però diciamo guardiamo il lato positivo di questa cosa. Incontro tantissime realtà, tantissime, non solo scuole statali ma anche scuole parentali, scuole steineriane, comunità di recupero, associazioni di giovani, scout, comunità anche religiose, insomma un po' di tutto, e questo mi consente di tastare il polso anche a quelli che sono i problemi che vengono rilevati in tutte le varie realtà. Sicuramente nella scuola oggi c'è un'attenzione che è nettamente superiore a quella degli anni precedenti, probabilmente perché quello che rilevo dai dirigenti e dai docenti è una preoccupazione evidente per quelli che sono fenomeni e tendenze e anche effetti sugli studenti che ormai sono innegabili e sono anche ormai diventati quasi ingestibili. Pensiamo per esempio a una classe tipica, no, di 20 studenti, oggi ce ne sono quasi un terzo che sono certificati per questo o per quell'altro, dislessia, discalculia, eccetera. Un altro terzo che hanno problematiche di tipo psicologico anche importanti, e quindi diventa sempre più difficile anche fare la didattica di tutti i giorni, perché ci si trova in situazioni complesse, eterogenee e con grossi, grossi problemi sia di attenzione sia di stato emotivo, eccetera. Quindi questo è anche probabilmente il motivo per cui in questi ultimi 2 anni c'è stata un'esplosione delle richieste di andare a incontrare sia i docenti sia i genitori, ma soprattutto i giovani, per spiegare loro appunto quelli che sono gli effetti negativi del digitale, e soprattutto quello che faccio io. Sai, quando io inizio i miei eventi con i ragazzi faccio subito una premessa doverosa, no? Sappiate, dico loro, che io non sono venuto qui per dirvi che cosa dovete fare, non sono qui per dirvi che dovete limitare questo o quell'altro, che dovete usare mezz'ora o un'ora, o che l'età giusta è quella o quell'altra. Io vengo semplicemente a raccontarvi come funziona, cioè l'esposizione alla tecnologia, quali meccanismi nasconde, quali effetti e quali conseguenze provoca, e una volta che lo sapete, a quel punto non siete più utenti passivi, ma siete utenti che sono consapevoli di questi effetti e di queste conseguenze. A quel punto la responsabilità diventa vostra, e quindi siete voi che dovete decidere in autonomia se continuare come prima o se modificare le vostre abitudini, i vostri comportamenti, e di conseguenza se volete sottrarvi a tutti quegli gli effetti che vi racconto. E devo dire che questo metodo deduttivo, no, nel quale faccio lavorare le menti soprattutto dei ragazzi, è una cosa alla quale sono sempre meno abituati. Devo dire che ha sicuramente un effetto molto più efficace rispetto all'effetto classico, cioè quello di dare delle limitazioni ma senza spiegare il perché. Ecco, in questo modo la cosa viene accettata di più, addirittura sono i ragazzi stessi che mi chiedono come possono fare per limitare gli effetti e le conseguenze. E tanti ragazzi mi hanno scritto, poi mi scrivono normalmente dopo gli eventi, dimostrando non solo che il messaggio è passato, ma dimostrando anche di aver riconosciuto nella loro quotidianità gli effetti e le conseguenze che io li vado a raccontare. Prima diciamo li vedevano ma non li comprendevano. Da quel momento sanno riconoscere e attribuiscono appunto alla tecnologia proprio la causa di questi effetti, e questo diciamo mi fa capire che diciamo il metodo che ho scelto di adottare è forse quello più idoneo per loro. Perché hanno sicuramente sentono inconsciamente che qualcosa non funziona, perché più utilizzano la tecnologia più si sentono peggio dal punto di vista emotivo, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista anche della qualità della vita, E quindi dicono, noi ci sentiamo sempre peggio, cerchiamo la soluzione a questo disagio, sia fisico che psicofisico, che psicologico, nella stessa tecnologia, no? E io spiego loro, guardate che così non può funzionare, perché se la tecnologia è la causa di tutti questi disagi, se voi cercate la soluzione in più tecnologia ancora, è chiaro che starete sempre peggio. E allora ecco che do loro le chiavi per sottrarsi a questo vortice diabolico che si autoalimenta. E lì finalmente capiscono che non è la tecnologia la risposta, ma è ciò che ci rende autenticamente umani, cioè stare insieme, a parlarsi, ascoltarsi, guardarsi negli occhi, condividere esperienze autentiche, stare magari all'aria aperta, passare una giornata all'aria aperta senza digitale, e soprattutto allenare il senso critico, allenare la capacità di analisi, la capacità di ragionamento, che sono fondamentali per l'essere umano. Perché se vuoi diventare autonomo nel pensiero, non puoi essere carente di elementi logici, di elementi di ragionamento, di capacità di analisi. E anche, lasciatemi dire, questa è una cosa che tratto specificamente proprio con i giovani, di capacità linguistiche e logico-matematiche. Capacità linguistiche e logico-matematiche sono alla base del pensiero. Se io non ho queste capacità, e oggi pensate che io ogni anno analizzo i risultati delle prove INVALSI, che sono il metodo di misurazione, no, delle competenze nella scuola statale. Ecco, sappiate che negli ultimi 7 anni noi abbiamo diplomato 1 su 2 che non raggiungeva il livello minimo in competenze linguistiche e logico-matematiche. Cosa vuol dire questo? Che 1 su 2 esce dalla scuola, no, come analfabeta funzionale. E se tu sei privo di queste competenze, io dico, spiego ai ragazzi, tu non puoi proprio fisicamente produrre un pensiero autonomo. E l'alternativa qual è? L'alternativa è che se tu non hai un pensiero autonomo, devi prendere in prestito il pensiero di qualcun altro. Un pensiero che magari è stato preconfezionato, preparato per te, e che ti viene somministrato attraverso non solo i social, ma anche attraverso i telegiornali, attraverso i talk show, gli opinionisti, la televisione in genere, tutti quei contenuti che sono appunto diciamo verità preconfezionate, per i quali tu sei costretto a quel punto a assorbirli così come sono, perché non hai le competenze per metterli in dubbio, per analizzarli, per verificarne la veridicità. E questo diventa ancora più importante in un contesto presente, che è quello della diffusione di massa dell'utilizzo di intelligenza artificiale, che negli ultimi 3 anni ha estremizzato questo problema. Se prima dovevano comunque produrre un pensiero, ma che poteva essere, diciamo, fallace, quindi riconoscibile nella sua falsità, perché era abbastanza evidente, no, a chi aveva l'occhio allenato, oggi con l'intelligenza artificiale è possibile produrre testi, ma anche contenuti audio video, che sono molto difficilmente distinguibili dalla realtà. E quindi questa cosa sta ulteriormente peggiorando. E allora, se non alimentiamo soprattutto nei giovani il senso critico, la capacità di analisi, la capacità di ragionare, ecco che ci ritroviamo con una serie di analfabeti funzionali, di persone prive delle capacità minime per essere cittadini a tutti gli effetti. E questi poi saranno i cittadini del domani, saranno i professionisti del domani, saranno i medici del domani, saranno i politici del domani. E quindi dobbiamo preoccuparci oggi, perché se noi non vogliamo una società decadente e carente degli elementi minimi, è oggi il momento di preoccuparsi, altrimenti un domani ci ritroveremo con una società che sarà schiava delle conseguenze di tutto quello che stiamo producendo oggi.
18: Certo. Soprattutto sì, l'avvento della dell'intelligenza artificiale ultimamente sta veramente, cioè almeno io tutti i video che vedo, a parte che sono indistinguibili quelli proprio fatti dall'intelligenza artificiale da quelli reali ormai, sì, ma anche a livello lavorativo, di business, tutti propongono l'intelligenza artificiale come uno strumento per in qualche modo facilitare il lavoro. E magari sì, lo è anche, però da un certo punto di vista, se utilizzata secondo me nella maniera non giusta, si perde il senso e il controllo di quello che si sta facendo.
17: Assolutamente. Io da 3 anni, diciamo, partecipo a consessi di innovatori, di scienziati che lavorano sull'intelligenza artificiale, che hanno continuamente questo mantra dell'efficienza, della riduzione dei costi, del fatto di poter fare cose che prima non erano nemmeno pensabili. Cosa che in larga parte può anche essere possibile, sicuramente, perché l'intelligenza artificiale abilita tutta una serie di cose. Però c'è una contropartita. Utilizzare l'intelligenza artificiale in maniera inconsapevole significa delegarle tutta una serie di competenze che vengono inevitabilmente trasferite dall'essere umano alla macchina. Cosa vuol dire? Beh, per esempio, faccio un esempio banale, intelligenza artificiale generativa oggi ti consente di fare un'intera ricerca semplicemente facendo una domanda, no? Quello che una volta noi eravamo obbligati a fare attraverso un motore di ricerca, quindi inserire dei termini di ricerca o addirittura una domanda e ottenere un elenco di siti dove io dovevo andare a cliccare, leggere, comprendere, mettere insieme le informazioni, verificarle fra di loro, metterci ovviamente in tutto questo processo anche le mie competenze, le mie abilità, la mia preparazione, la mia esperienza. Produrre un risultato, no? Che era semplicemente il risultato di un processo di analisi, di ragionamento e di verifica che ovviamente portava una certa qualità anche di risultato, no? Oggi tutto questo viene tranquillamente saltato e sostituito da una domanda e una risposta. Saltando il processo di ragionamento si perde la capacità di ragionamento, perché se non viene allenata, no. È vero che è comodo fare una domanda a ChatGPT o a Claude, in cui no, fai la domanda e lui in pochi secondi fa il ragionamento al posto tuo, ti dà la risposta. No, ma chi ti dice che quella risposta sia corretta? Chi ti dice che quella risposta sia in linea con quelle che sono le tue competenze, le tue convinzioni, i tuoi dogmi, i tuoi pregiudizi, eccetera, eccetera? Chi ti dice che oltretutto sia stata verificata? E sai da quali fonti è andato ad attingere? No? Perché anche questo è un tema che spiego ai ragazzi. Per esempio, molti sono convinti che l'intelligenza artificiale vada ad attingere da fonti verificate. Non è così. Non è così perché va ad attingere da fonti ufficiali che per definizione non sono verificate. Anzi, sono ricche di propaganda, sono ricche diciamo, di manipolazione. Perché devono passare determinati messaggi, perché devono essere raccontate le storie con una certa visione che non è magari quella completa e veritiera, ma serve in quel momento quella visione lì e tu vai ad attingere da quelle fonti convinto che quella sia la verità che poi viene utilizzata per produrre il risultato. No. E soprattutto vengono escluse tutta una serie di altre fonti che sono giudicate a prescindere, no, inaffidabili. Anche su questo ci sarebbe da
18: No,
17: discutere.
18: certo.
17: Mettiamoci anche il fatto che molte di queste fonti, soprattutto quelle ufficiali, e questo ormai dovremmo imparare a riconoscere anche questo, in larga parte si stima, dalle stime più recenti, si stima oltre il 50%, negli ultimi 3 anni sono state prodotte dall'intelligenza artificiale stessa. Quindi l'intelligenza artificiale sta andando ad attingere sempre più a fonti che ella stessa ha prodotto. E questo la sta rendendo autoreferenziale, quindi sta escludendo la competenza, la capacità e la creatività umana dalle fonti che poi vengono utilizzate per fare i suoi ragionamenti. Se ci aggiungiamo, per esempio, che già oggi, e sarà sempre di più, soprattutto da qui a tutto l'anno prossimo, i nuovi modelli di intelligenza artificiale non sono più addestrati da esseri umani, ma sono addestrati da altri modelli di intelligenza artificiale. Quindi anche in quel caso, nei laboratori, l'essere umano è stato escluso dall'equazione. Quindi stiamo assistendo a un sistema che sta diventando sempre più chiuso, sempre più autoreferenziale, dove entrerà sempre meno la componente umana. Qual è la componente umana? Ovviamente la componente di coscienza, di etica, di morale, di principi, di diritti fondamentali, tutte cose che l'intelligenza artificiale non contempla perché è una macchina e ragiona come una macchina. Noi siamo portati a umanizzarla e questo è un processo che era stato osservato già negli anni 60 quando Weizenbaum, che è stato il primo che ha creato ELISA, no? Il primo embrione di intelligenza artificiale, che praticamente imitava uno psicologo rogersiano, no? E cosa faceva? Era un programmino di pochissime righe, quelle che oggi avrebbe un normalissimo tostapane, no? E aveva poche righe di codice. E praticamente sfruttava le parole chiave della domanda dell'utente per formulare la domanda successiva. Tipo tu dicevi: ah, oggi mi sento un po' depresso perché c'è brutto tempo, perché magari ho avuto una delusione, eccetera. E lui riprendeva quelle parole chiave e diceva: ah, sei depresso, raccontami come mai, che delusione hai vissuto, o perché ti fa stare male il brutto tempo. E tu andavi avanti così. E la prima vittima di questo meccanismo, di questa umanizzazione della macchina, fu proprio la segretaria di Weizenbaum, che, pur sapendo che era stata sviluppata come software dal suo capo, ci passò delle ore, e da lì Weizenbaum ne uscì molto preoccupato, perché disse: cavolo, ho fatto un programmino quasi stupido, eppure la mia segretaria, pur sapendolo, ci ha passato diverse ore umanizzandolo e convinta che fosse una persona a tutti gli effetti. E questo avvenne nel 66. Weizenbaum sollevò questo problema e fu espulso dalla comunità che lavorava sull'intelligenza artificiale, quasi come un reietto, no? Questo è un classico schema che noi vediamo in tutti gli sviluppi tecnologici. Chi, diciamo, abbraccia la tecnologia in maniera bovina, con i paraocchi, dicendo sì, è tutto bello, è tutto figo, viene accettato. Chi comincia a sollevare dei dubbi etici, morali, dei rischi o dei pericoli, ecco che allora viene bollato subito come l'ostacolo, no? E viene fatto fuori dal sistema. E questo forse è anche il motivo per cui oggi ci ritroviamo con una tecnologia che non è pensata per il benessere, per la felicità e per la sicurezza dei suoi utenti, ma invece porta con sé delle intenzioni che sono ben diverse, che sono ovviamente il profitto, il potere e il controllo. E questo, dal punto di vista dell'utente, è la cosa più deleteria che si possa realizzare, no?
18: Certo.
16: Appunto, con tutto ciò che hai detto, viene in mente, dice: ma sono umani quelli che inventano queste cose? Cioè, sono degli umani, perché un umano che poi va a creare questa come si può dire, questa dipendenza, questa alienazione, questa manipolazione che hanno gli umani, non sono umani. Cioè, mi sembra creato proprio tutto apposta per soggiogare gli umani. Allora, a questo punto, sono umani quelli che...
17: allora andiamo a parlarne un attimo, no? Apriamo una piccola finestra.
16: Okay.
17: Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Mark Zuckerberg, stiamo parlando di Elon Musk, stiamo parlando di Sam Altman, stiamo parlando di Peter Thiel, di Alex Karp, di Dario Amodei, tutti quelli che stanno conducendo questa evoluzione tecnologica, no? Allora andiamo a vedere come sono. Sono persone, se voi, insomma, avete mai visto qualche loro intervista, qualche loro, diciamo, esternazione in pubblico, sono persone evidentemente complessate ed evidentemente asociali. È chiaro che la tecnologia deriva da quelle che sono le intenzioni che loro ci mettono come direttive, come obiettivi. E uno degli errori che noi possiamo fare, per esempio, è pensare che la tecnologia ci venga offerta, ovviamente ci dimentichiamo sempre, gratuitamente, no? Viene offerta gratuitamente, come se fosse un qualcosa per il nostro bene, per la nostra evoluzione, per farci stare meglio, per il nostro benessere, per la nostra felicità, no? E questo è l'errore più grande che noi possiamo fare, perché ci dimentichiamo che queste persone si stanno arricchendo sulla pelle dei loro utenti. E che da diverse dimostrazioni, diciamo, raccolte, diverse testimonianze raccolte sia direttamente che indirettamente, quello che emerge è la loro visione dei loro utenti. Ed è questo che dovrebbe spaventarci, perché loro non vedono i loro utenti come i destinatari, appunto, di benefici o di cose che diciamo servono per l'evoluzione umana, ma vedono i loro utenti semplicemente come degli sfigati inconsapevoli, dei poveri illusi, ai quali vendere una tecnologia che invece gli fa del male. E loro sanno perfettamente che stanno facendo del male a miliardi di persone, ma quella è la strada per arricchirsi, per conquistare potere, conquistare tutta una serie di cose. Lo sanno perfettamente, ma non si fermano. Una cosa che mi ha colpito di recente, per esempio, e che pochi sanno, è che queste aziende, in particolare OpenAI e Anthropic, che sono quelle che stanno conducendo l'evoluzione tecnologica dell'intelligenza artificiale nel mondo occidentale, ovviamente, da queste aziende si stanno licenziando tutti i responsabili della safety, quindi della sicurezza degli utenti e dell'etica. Queste compagnie avevano dei responsabili di questi due aspetti e stanno fuggendo. Ma non è che alcuni fuggono, diciamo, in sordina, si licenziano e se ne vanno. Altri si licenziano, ma lasciano qualcosa di scritto ai loro colleghi. Andiamo a vedere, per esempio,

0: fermiamoci un attimo e cerchiamo di capire. E invece gli stessi che stanno conducendo l'evoluzione tecnologica vengono a incontrare i capi di governo, i capi di Stato, i ministri dell'innovazione tecnologica di tutti i paesi, compreso il nostro, no? Sono venuti tutti, Peter Thiel, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, tutti quanti sono venuti a uno dietro l'altro a incontrare prima Draghi, poi, anzi prima Conte, poi Draghi, poi la Meloni e tutti quanti. Secondo voi sono venuti per cosa? Per mangiare una matriciana a Roma o per bere uno spritz? O semplicemente per porre le basi di un utilizzo il più rapido e il più diffuso possibile delle loro tecnologie?
1: Sì, certo.
0: Chiaro,
1: Una bella situazione. No, volevo fare però prima un passetto indietro, perché
0: sì.
1: prima hai accennato alla chi era la segretaria
0: Di
1: di
0: Weisenbaum.
1: Weisenberg, che si era lasciata coinvolgere da questa.
0: Certo.
1: Perché uno dei pericoli che ha l'intelligenza artificiale, e l'hai evidenziato anche te in altre puntate, oltre al fatto che ovviamente ci in qualche modo va a fare il lavoro che dovremmo fare noi, per cui mentalmente non siamo più allenati, mettiamola così, però è anche un legarsi emotivamente a questa interfaccia. E
0: Assolutamente, assolutamente.
1: ci sono persone che ci hanno rimesso anche la vita.
0: Certo. Purtroppo sì, questa umanizzazione della tecnologia, anche questa è stata sfruttata, da Silicon Valley. È stata sfruttata, intanto sono stati sfruttati, degli effetti che erano stati già prodotti dalle tecnologie precedenti, quindi social media, smartphone, videogiochi, eccetera. Che cosa in particolare? Beh, intanto le difficoltà relazionali delle nuove generazioni, no? Nuove generazioni, e ormai basta fare una ricerca, lo si trova su tutte anche le fonti ufficiali, società di psicologia, di psichiatria, l'Istituto Superiore di Sanità, gli ospedali pediatrici, raccontano di intere generazioni che sono affette da problemi relazionali gravi, cioè non c'è più l'approccio diretto. Guarda, vi faccio un esempio calzante perché l'altra sera stavo andando a tenere una conferenza a Murano, no? E per incontrare appunto una scuola, dei docenti, genitori, ragazzi, eccetera, e sono salito in treno per andare a Venezia. Salgo in treno pieno di giovani, no? Tutti seduti a scacchiera, cioè uno qua, uno lì, uno qui, uno lì, cioè in maniera distanziata, tutti con le cuffie, tutti col cellulare. Non volava una mosca nel vagone ferroviario. Cioè, una volta, io mi ricordo, quando si prendeva il treno con i giovani, era un delirio, perché tutti parlavano, saltavano, scherzavano, no, bene o male interagivano. Oggi è un mortorio. Tutti concentrati su sta cosa, nessuno si guarda, nessuno si parla, nessuno. Ecco, questo è diciamo, la chiara dimostrazione del fatto che quello che raccontano gli psicologi, gli psichiatri, da diversi anni sono difficoltà relazionali e poi quello che è ovviamente la inevitabile conseguenza, cioè un senso diffuso di solitudine. Quando io faccio le indagini statistiche con i giovani nelle scuole, la prima cosa che viene fuori quando gli si chiede come ti senti, mi sento solo. E chiedo, scusa, sei qui con i tuoi compagni, sei qua in classe, sei a scuola, come fai a sentirti solo? Eh sì, perché siamo insieme, però vedi, alla fine sono tutti distratti, nessuno ti guarda, nessuno ti ascolta, alla fine io mi sento solo, cioè, è una cosa inevitabile, no? Ecco, allora, questa solitudine, questi problemi relazionali hanno trovato diciamo, il perfetto sfruttamento da parte di quelle che sono le compagnie che hanno sfruttato l'intelligenza artificiale per produrre le chatbot di intelligenza artificiale o i cosiddetti AI companion, cioè dispositivi anche indossabili che sostituiscono la compagnia dell'essere umano. E quindi sono chatbot dove tu ti puoi creare addirittura il tuo partner ideale anche fisicamente, te lo puoi costruire con i capelli così, con l'alto così, con gli occhi così, te lo fai così e poi cominci a parlare con lui o con lei, no? E siccome l'intelligenza artificiale ha lo stesso obiettivo delle tecnologie precedenti, cioè quella di tenerti il più possibile incollato al display, guarda caso si dimostra assertiva, supportiva,

0: dà sempre ragione, ti fa sentire ascoltato, no? Perché se ti desse dell'idiota, tu quell'app la chiudi immediatamente. Invece ti deve far sentire coccolato, ti deve far sentire intelligente, no? Quando in realtà l'intelligenza è da tutt'altra parte, hai capito? E questo cosa ti spinge? Ti spinge che di fronte a una società dove nessuno ti guarda, nessuno ti ascolta, avere un qualcosa, no? Che ti dà la parvenza di essere ascoltato, di essere capito, di essere compreso, allora diventa di fatto una forma di dipendenza irresistibile. E quindi tantissimi giovani cadono nel vortice diabolico di non vedere l'ora di aprire la chatbot per sentirsi ascoltati, per poter parlare con qualcuno. La stessa cosa vale per gli AI Companion, quei dispositivi che appunto puoi metterti addosso, al collo, al braccio, dove vuoi tu, e quando ti senti solo premi il pulsante e quel dispositivo ti manda un messaggio attraverso la chatbot e ti chiede: ah, cosa stiamo facendo? Raccontami la tua giornata, come ti senti? Ecco, stesso meccanismo. Oggi fra l'altro siamo arrivati anche ai pupazzi per i bambini più piccoli che integrano OpenAI all'interno, quindi ti raccontano le storielle, ti fanno compagnia, però hanno, diciamo, il downside, no? L'altro lato della medaglia, che quando tu lasci i tuoi bambini da soli, loro gli fanno delle domande che non dovrebbero fare, per esempio come si fanno i bambini, oppure dove posso trovare un accendino, un coltello, una siringa, e loro glielo spiegano. E quindi tu sei convinto, come genitore ignaro, no, di aver fatto il regalo ideale per tenere compagnia ai tuoi bambini, magari dici: esco mezz'ora, li lascio da soli col pupazzetto così non sentono la mia mancanza, e invece li stai esponendo a dei rischi e dei pericoli che nemmeno lontanamente immaginavi. Adesso alcuni di questi giocattoli sono stati addirittura ritirati dal mercato perché appunto espongono, non hanno filtri, espongono i più piccoli a dei pericoli enormi. Allora, questa cosa è stata sfruttata attraverso queste tecnologie per appunto sfruttare la solitudine e le difficoltà relazionali dei più giovani. E cosa succede però? Come ho raccontato appunto in una delle serate in cui ci siamo visti, succede che si è portati a idealizzare a tal punto queste relazioni, no? Che a un certo punto quasi non ti sembra più di avere a che fare con una macchina, ma sei convinto di avere a che fare con una persona a tutti gli effetti, anche perché sei abituato, no, da prima a interagire anche con le persone vere attraverso comunque una chat,
1: sì.
0: WhatsApp, Telegram, Snapchat, quello che vuoi, no? Ecco, lei idealizza a tal punto che però a un certo punto ti rendi conto che di fatto non è una persona ma è una macchina, e a quel punto alcuni purtroppo hanno fatto l'estremo passo di togliersi la vita per la delusione, oppure perché il loro disagio psicologico non è stato risolto ma è stato addirittura acuito da questa relazione fasulla, fino a spingerli appunto a togliersi la vita. E la cosa che mi ha colpito molto, io invito sempre ad andare a vedere sul mio blog, c'è un articolo che non solo spiega questi meccanismi, ma contiene anche le chat originali di questi ragazzi che hanno deciso di togliersi la vita. E la cosa che fa inorridire è che lo strumento, questa intelligenza artificiale, quando l'utente gli ha detto: io voglio togliermi la vita, non solo non l'ha fatto desistere, ma l'ha supportato. Gli ha detto: ok, troviamo il modo migliore per farlo, e l'ha accompagnato fino alla fine. E quando, una volta compiuto il passo, l'utente non rispondeva più, l'ultimo messaggio della chatbot è stato: bravo, hai fatto bene. Capite?
2: Sì, ci avete raccontato l'altra volta. Sì,
0: sì, noi non riusciamo, cioè io a volte, cioè, guardando queste evidenze, dico: ma dove cavolo stiamo andando? Dove ci sta portando questa tecnologia? Siamo convinti, ecco, il grosso errore che stiamo facendo un po' tutti è: siamo sempre più depressi, sempre più ansiosi, sempre più ricchi di disagi e di problemi, eccetera, e cerchiamo la soluzione, la via d'uscita nella stessa causa che li ha generati. Invece dovremmo, quello che spiego ai ragazzi, ma anche agli adulti, la via d'uscita è tutt'altra. La via d'uscita è puntare sulla nostra umanità, su ciò che ci rende autenticamente umani. Quella è la via d'uscita. Investire sulla tecnologia non farà altro che peggiorare il problema, non farà altro che acuirlo, perché Oggi si è aggiunta l'intelligenza generativa, un domani si aggiungeranno altre forme di tecnologia. Per esempio, stanno per arrivare, i robot. Stanno per arrivare i robot. Presto saranno una realtà, della nostra quotidianità, i robot. E i robot non sono altro che l'estremizzazione dell'intelligenza artificiale che oggi è in piccoli dispositivi, ma un domani potrà avere le fattezze di un essere umano installata a bordo di un robot e tenerci compagnia come se fosse una persona. Ma non è una persona. Oppure, peggio ancora, un domani la realtà virtuale. La realtà virtuale in cui noi vivremo esperienze attraverso un avatar, quindi attraverso un alter ego digitale. Mentre noi stiamo seduti su un divano o su una sedia, il nostro avatar farà l'esperienza al posto nostro. Pensate che al World Economic Forum 3 anni fa mi ha colpito un panel dove si diceva apertamente, quando arriverà la realtà virtuale, il metaverso, no? Il cosiddetto metaverso. Solo i ricchi potranno viaggiare veramente per il mondo, tutti gli altri viaggeranno con un visore. I poveri viaggeranno con un visore, convinti di vivere un'esperienza mirabolante, ma in realtà non si renderanno conto che sono seduti in casa su un divano da soli.
1: Sì, sono tutte cose comunque che sono già state anticipate in molti film, tra
2: Sì,
1: l'altro. Assolutamente.
2: Valerian, su Valerian è stato anticipato, proprio si vede queste scene qua, che si mettono sti visori e vivono esperienze, ma stanno sempre lì. Ma comunque la cosa che non c'è più è il rapporto umano. E questo qui è un problema però creato anche dai genitori, dalle nuove generazioni, perché come dicevi te, danno al bambino il giocattolo o il monitor finché vanno all'asilo, e quello già è la prima cosa sbagliata. E poi anche il genitore non ha più rapporto che aveva un genitore, dico, della mia epoca, dove magari venivi anche sculacciato o schiaffeggiato perché facevi delle cavolate, ma c'era un rapporto che ti volevano bene e cercavano di crescerti in una certa maniera. Oggi non esiste più questo, cioè non c'è più nulla di questo.
0: Sì, questa cosa è stata peggiorata, io l'ho visto in questi 12 anni di volontariato, di divulgazione, diciamo, per volontariato che porto in tutta Italia, no? E io l'ho visto perché prima si aveva a che fare comunque con genitori, parlo di 12-13 anni fa, con genitori che venivano da generazioni precedenti, no? Quindi la generazione X, la generazione Z, i primi, ma che comunque conservavano non solo una memoria analogica, ma anche un'esperienza di vita, la loro infanzia non era stata digitale. Oggi, a distanza di quasi 15 anni, quelli che erano i nativi digitali di 15 anni fa sono diventati genitori e quindi portano quella attitudine, quella tendenza ad avere la tecnologia in tutti gli aspetti che le generazioni precedenti non portavano. E quindi i nostri figli di oggi, i nostri bambini di oggi, stanno crescendo in un ambiente familiare in cui si impara che la tecnologia è onnipresente, in cui la tecnologia viene usata molto spesso come babysitter, per tenere buono il bambino che frigna mentre io devo fare lo smart working, devo fare i fatti miei, dove si impara che è normalissimo avere continuamente davanti una telecamera per fare la foto o il filmato che poi viene pubblicato su Instagram, su Facebook o chissà dove. Addirittura oggi siamo passati al livello successivo, che io faccio vedere nei miei eventi, cioè sempre più minori, soprattutto ragazzine, che si espongono sui social con un chiaro ammiccamento sessuale che è figlio dell'adultizzazione che i social generano in bambini e in adolescenti, quindi li fanno assumere comportamenti e modi di pensiero da adulti, quando non sono ancora ben lontani dall'essere adulti, e soprattutto queste ragazzine si espongono sui social in un certo modo provocante, talvolta senza lasciare alcuno spazio all'immaginazione, e uno una volta diceva: ma dove sono i genitori, no, di questi qui? Oggi i genitori sono con loro, cioè i genitori partecipano ai contenuti, fanno i balletti insieme a loro, sia papà che mamma, sdoganando il fatto che questa cosa è normalissima. Quindi, capite, questa cosa sta diventando sempre peggiore. Siamo in una situazione che non ha via d'uscita, è un sistema, come io lo chiamo, vortice diabolico, perché si autoalimenta e diciamo, ti cattura sempre più, ti prende in ostaggio, ti porta sempre più giù, a meno che non riesci a vedere qual è l'unica via d'uscita, cioè quella di trovare un'alternativa al digitale. Io parlo, nei miei eventi, per esempio, parlo molto di quello che è l'importanza dello sviluppo neurologico durante l'età dello sviluppo e l'importanza che questo sviluppo neurologico sia il più possibile equilibrato, cioè che sia che quanto è fondamentale allenare tutte le capacità e le competenze dell'essere umano durante l'infanzia, durante la preadolescenza e l'adolescenza. Non solo l'utilizzo del digitale che stimola, diciamo, le aree cerebrali che guarda caso sono le stesse della dipendenza patologica, no? Ma tutte le altre competenze, concentrazione, problem solving, intuito, creatività, memoria, attività motoria, coordinamento. Lettura, scrittura manuale, tutte cose che oggi non si fanno più. E qual è il problema? Se tu durante l'età dello sviluppo abusi prevalentemente del digitale, inevitabilmente sacrifichi tutte le altre aree. E quando il cervello si struttura durante l'età dello sviluppo, va a potenziare le aree della dipendenza patologica e va a penalizzare tutte le altre. Questo quando lo sviluppo cerebrale neurologico si completa intorno ai 20-21 anni. E lì ne paghi le conseguenze perché uno sviluppo squilibrato, no, sappiamo tutti che un cervello squilibrato fa la fortuna degli psichiatri. Non è un caso se in Italia gli ultimi rapporti dell'AIFA parlano del fatto che un italiano su quattro fa uso continuativo di psicofarmaci e che le prescrizioni di psicofarmaci sono raddoppiate negli ultimi 8 anni in età giovanile, infanzia e adolescenza. E infatti quello che racconto a chi assiste ai miei eventi, e guardate che questa purtroppo è stata l'unica risposta che le istituzioni e i governi hanno saputo confezionare ai problemi generati dal digitale. Invece che andare alle cause scatenanti, quindi mettere in discussione la tecnologia come, diciamo, causa scatenante di tutti questi fenomeni e tutti questi disagi, l'unica cosa che hanno pensato di fare è soffocare chimicamente il disagio psicologico. Su cervelli che però sono ancora in fase di sviluppo. Agire chimicamente su cervelli di bambini e di adolescenti che non sono ancora pronti per essere, diciamo, per interventi di questo tipo, non fa altro che peggiorare lo squilibrio neurologico. E quindi li porterà a essere dipendenti dagli psicofarmaci, dai calmanti, in età adulta e anzi li rende predisposti ad abbracciare forme di dipendenza patologica ancora più gravi in età adulta. Questo è una cosa che si sta completamente sottovalutando, perché non appena smetti di psicofarmaci il problema viene fuori addirittura potenziato.
1: No, no, beh, non sono una
2: No, le
1: soluzione.
2: droghe sono le nuove droghe invece andate a comprare la droga ufficializzata dallo Stato.
0: Esatto.
2: Incredibile.
0: Esatto, questo purtroppo emerge appunto se si incrociano i dati dell'esplosione di tutta una serie di disagi. Ansia, depressione, senso di solitudine, carenza di autostima, pensieri suicidari, che poi portano a un'esplosione di altri fenomeni come l'autolesionismo, come i disturbi del comportamento alimentare, come appunto i suicidi. Tutti questi dovrebbero essere indirizzati con un'attenzione particolare non solo all'età dello sviluppo, ma anche a quelli che sono gli effetti della tecnologia durante questa delicata fase. Pensate che una delle cose che mi fanno, diciamo, amaramente sorridere è quando parlo delle scuole steineriane, no? Sapete che diciamo, non le cito a caso perché tutti i leader di Silicon Valley e i manager che lavorano in Silicon Valley, nell'area di San Francisco, mandano i loro figli nelle scuole steineriane. Ce ne sono ben sette nella Bay Area di San Francisco. Addirittura due, una a Mountain View, una a Los Altos, dove ci sono le sedi delle grandi compagnie tecnologiche, e sono frequentate all'80% da figli di chi lavora in Silicon Valley, no? Loro perché li mandano lì e non li mandano alle scuole normali? Perché sanno perfettamente quanto sia importante lo sviluppo neurologico equilibrato durante l'infanzia e l'adolescenza. E allora non li mandano nelle scuole dove si usa il digitale, dove si abusa del digitale, ma li mandano nelle scuole steineriane, Waldorf, dove il digitale non si usa, ma si fanno tutta una serie di attività artistiche, creative, manuali, motorie, che servono proprio a sviluppare in maniera armonica, con i dovuti passi, con i dovuti tempi, i dovuti stimoli, le varie fasi dello sviluppo. No, allora, a volte quando parlo di scuole staneriane qualcuno viene fuori e fa: ma visto i bambini delle scuole staneriane sono tanto indietro, no?
2: Non è
0: E io
2: vero.
0: gli cerco di spiegare, guarda che non sono loro indietro, loro stanno vivendo, stanno sperimentando l'infanzia e l'adolescenza con i giusti tempi, con i giusti stimoli. Sono gli altri che sono adultizzati. Oggi provate a dare in mano, io faccio vedere anche dei filmati durante le mie conferenze, no? Provate a dare in mano a un bambino di 4, 5, 6 anni un cellulare con i social, no? Lasciatelo esposto per un po' e immediatamente lui o lei si adultizza, cioè è esposto a modelli, a contenuti, a comportamenti che sono pensati per adulti, inevitabilmente adotterà modi di pensiero, abitudini e comportamenti da adulti. Quindi oggi vediamo sui social non solo le ragazzine di 11-12 anni che fanno balletti sessualmente provocanti, ma anche quelle di 4-5-6 anni che fanno il get ready with me, quindi si truccano, oppure fanno le prove dei vestiti. Capite? Sono cose che nell'infanzia una volta non si facevano. Sono atteggiamenti e comportamenti che una volta non si vedevano minimamente.
1: No, no, certo.
0: Ecco, quindi qual è il problema di tutto ciò? L'adultizzazione durante l'età dell'infanzia e della preadolescenza, in particolare, comporta che tu non sperimenti l'infanzia e l'adolescenza come dovrebbe essere, e quindi praticamente le salti completamente. E quando diventi adulto, poi paghi questa cosa, perché tu durante quell'età devi fare determinate cose e se non le fai, poi ti ritrovi con uno sviluppo squilibrato a livello cerebrale, ma anche con il desiderio di fare delle cose da bambino anche in età adulta.
1: Sentimi, allora un attimo, Ettore, perché stiamo arrivando ai minuti finali
0: Sì.
1: di questa intervista. Intanto ricordo che approfondiremo l'argomento il 22 di maggio alla conferenza a Padova in sede radio. Però volevo capire, questa esagerazione nell'utilizzo del digitale, dall'altra parte, anche un collegamento con... Adesso vediamo che da un po' si parla di identità digitale, di digitalizzazione del contante, cioè tutto sta passando in qualche modo in una specie di metaverso. E per cui aumenta il controllo, si vuole proprio essere tutti sotto la lente di ingrandimento. Ci sono delle connessioni?
0: Assolutamente sì, ci sono delle connessioni dovute al fatto che in particolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ha già avviato un processo che ancora pochi riescono a vedere, ma per me è evidentissimo, cioè quello della sostituzione dei mestieri umani. Quando arriverà la robotica sarà ancora più evidente. Cosa succede? Le persone stanno già oggi, perché avete visto qualche settimana fa la prima azienda in Italia che ha licenziato 37 dipendenti per sostituirli con agenti di intelligenza artificiale. E io pensate che mesi prima, nelle conferenze dicevo: guardate, basta la prima azienda che faccia questo passo e tutte quante inizieranno a chiedersi quanto sia conveniente fare la stessa cosa. Infatti, non a caso, da quel momento, da più parti si comincia a parlare appunto di quanto sia più efficiente e più economico sostituire le persone con l'intelligenza artificiale. Ne ha parlato anche Elon Musk al World Economic Forum di quest'anno, no? Ha detto entro il
1: Sì.
0: 2027 tutti i mestieri di concetto saranno sostituibili dall'intelligenza artificiale, no? Allora, stiamo andando incontro a una realtà che si concretizzerà nei prossimi 2-3 anni, non 20-30, 2-3 anni, in cui numerosi mestieri saranno sostituiti da robot, da veicoli a guida autonoma, da intelligenze artificiali e da servizi in realtà virtuale, che quindi spariranno dalla realtà fisica. Tutto questo cosa comporta? Che numerose persone, sempre di più, rimarranno a casa, senza avere un senso di vita, perché se uno toglie il lavoro e l'emancipazione a una persona, questa non ha più senso di vivere. E allora, Tutto questo richiede una preparazione strutturale. Qual è la preparazione strutturale? Beh, non a caso si sta parlando di identità digitale, di euro digitale, di moneta digitale e di reddito universale. Ci si dimentica di una cosa però, no? Bello il reddito universale, bellissimo. Peccato che è la forma perfetta di schiavitù, perché intanto io ti do un reddito universale fisso, no? Che diciamo in valuta digitale, quindi programmabile. Io posso dirti, io ti do, non so, 1.500 euro al mese, però attenzione, non sono 1.500 euro, sono 1.500 euro di cui 500 li puoi spendere dove dico io, altri 1.000 li devi spendere entro il, altrimenti scadono. Quindi non puoi risparmiarli. E poi, l'altra forma di schiavitù qual è? Quella che, per esempio, io posso controllare. Qual è la tua ricaduta dal punto di vista ecologico? E allora ti posso dire, ah, hai consumato tot crediti di CO2 e finiti quelli, caro mio, non puoi più spendere soldi. La terza chiave di schiavitù è, ti do il reddito universale, ma la prima volta che tu dici una cosa che va contro quello che è il mio pensiero unico, un mese dopo non ce l'hai più.
2: In Cina, no? Mi sembra che succede questo. In Cina, so
0: In
2: che
0: Cina sì, c'è un
2: succede.
0: sistema di credito sociale che è molto complesso, poi non è applicato allo stesso modo in tutte le zone, è ancora diciamo in fase di perfezionamento, però sì, c'è un sistema a punti dove una volta che tu sgarri 3-4 volte, poi in base alla gravità dello sgarro, tu ti ritrovi che praticamente diventi un inutile sociale perché non puoi fare niente.
1: Assurdo, sì.
2: Mamma mia.
1: D'accordo.
0: Quindi ecco, tutti quelli che sono i movimenti
1: Sì.
0: che cercheranno di farci passare come un qualcosa per il nostro bene, per la nostra comodità, per la nostra sicurezza. Quando sentiamo comodità e sicurezza, io dico sempre dobbiamo stringere le chiappe, perché con queste due parole ci fanno passare di tutto, ci fanno accettare qualsiasi cosa. E questa cosa è terribile se non la sai riconoscere, no? Quindi ti diranno, ma l'euro digitale è molto più comodo, l'identità digitale ti consente di accedere a mille cose che potevi fare anche prima, Però dopo ti sembra quasi di farle meglio, ma le fai uguale come prima. Solo che serve ovviamente per il controllo. Ecco, ci aggiungiamo anche una piccola cosa che però non è irrilevante. Non è solo l'intelligenza artificiale che è in corso di sviluppo, perché l'obiettivo al cui si sta lavorando alacremente ed è il motivo per cui si fanno le guerre per non arrestare i data center, ed è quello di arrivare per primi allo sviluppo della superintelligenza artificiale, quindi la forma più potente di intelligenza artificiale. Chi la conseguirà per primo avrà in mano un potere smisurato. Ma attenzione, c'è un binario parallelo che è quello dello sviluppo del computer quantistico. Il computer quantistico, una volta che sarà pronto, e potrebbe essere domani, non fra qualche anno, potrebbe essere domani, garantirà una potenza lavorativa di decine di migliaia di volte quella del più grande supercomputer oggi esistente. Pensate, una potenza lavorativa così vasta, messa al servizio di una superintelligenza artificiale, consente a chi ha questo potere in mano di controllare in tempo reale 8 miliardi e 300 milioni di persone.
1: Cioè, diciamo, Terminator.
0: Capite a cosa serve l'identità digitale, il wallet, l'euro
2: Sì.
0: digitale, eccetera, eccetera, a renderti controllabile in tutto ciò che fai.
1: Perfetto. E
2: E
1: dopo questo.
2: probabilmente anche farti fuori con un tasto,
0: Eh
2: no,
0: sì.
2: farti fuori proprio fisicamente,
0: No.
2: volendo, con tutte le cose che hanno inserito nei nostri corpi. Vabbè, questo è un altro discorso.
1: Esatto. Va bene, Ettore. Grazie mille di essere stato qui con noi. Adesso
0: Grazie a voi, ricordo che ci
2: grazie.
0: vediamo il 22 maggio alle
2: Alle 20:30.
0: 20:45 a Campo d'Arsego nella sede di Radiogamma 5.
1: Mi raccomando,
2: tanti giovani, tanti giovani. Speriamo.
1: Tanti giovani adesso
0: No,
1: stiamo esagerando. No,
2: No,
0: io li
2: però
0: aspetto,
2: magari.
0: sono convinto che verranno, dai.
1: Sì, dai.
2: Sì, però.
1: Va bene.
2: Grazie, grazie, Ettore.
0: Grazie a
2: Ci
0: voi, è stato
1: vediamo.
0: un piacere come
1: Alla
0: sempre.
1: prossima. Ciao. Alla
2: Ciao.
1: prossima. Allora, eccoci in diretta, vi salutiamo, ci sentiamo non la settimana prossima, quella dopo, sempre lunedì pomeriggio e venerdì sera. Ciao a
2: Ciao a
1: tutti!
2: tutti, ciao.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma, che è praticamente una rassegna stampa di notizie selezionate. Allora, oggi è mercoledì 6 maggio, sono le 12:14. E vi do il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Allora, oggi avrò due ospiti. Uno è Marco Boscarato, che già avete sentito in altre occasioni, poco dopo le una, dopo la pubblicità delle una, e l'altro ospite un'ora dopo, quindi verso le due e qualcosa,

0: Buonasera, ladies and gentlemen. Ho il piacere di darvi il benvenuto ad Area 23.
1: Area 23, buonasera, 8 maggio 2026, siamo alla terza puntata. Quest'anno diciamo che è partito un po' a fatica, quando anche il mio scooter decide di non collaborare. Insomma, capisci, insomma, che l'anno 2026 non parte proprio sotto i migliori auspici. Va bene, ma noi ci siamo resilienti, siamo qui, siamo tornati per 2 ore. Questa sera puntata speciale, perché sarà la puntata live che ogni anno vi cerco di proporre. Il primo anno abbiamo avuto i Pink Floyd, l'anno scorso abbiamo avuto i Cure, quest'anno andiamo su il classico dei classici. Questa sera entreremo nell'atmosfera di Wembley 86 dei Queen, quindi sarà una puntata tutta quanta da vivere, le canzoni saranno tante e splendide. E noi, prima di buttarci nell'atmosfera live, ricordiamo a tutti la pagina Facebook di Area 23, la pagina Instagram, il numero di telefono su cui potete interagire con noi. Questa sera cercheremo di fare il possibile, perché parleremo ovviamente tra una canzone e un'altra, perché insomma il live dei Queen di Wembley è a ritmi molto serrati e insomma cercheremo di fare quello che si può. Ovviamente con me questa sera è diventata una presenza, in questa terza stagione è diventata una presenza stabile,
2: costante
1: questa
2: sera. È il timore di chiunque che ci ascolti, che sono io pronto a rompere le balotte.
1: Che bello,
2: sì, fantastico, che bello.
1: Avere il mio cucciolo da compagnia.
2: Mamma mia, sì, sono il tuo pet.
1: Sei il mio friendly pet. Ecco, che ha già una broncopolmonite.
2: Sì.
1: Ecco. Tra l'altro questa sera è una maglietta meravigliosa.
2: Di Star Fox 2.
1: Cos'è Star Fox?
2: Allora, è un gioco. Allora, Star Fox 1 è uscito sul Super Nintendo, non mi ricordo in che anno. È molto interessante perché è uno degli ultimi giochi che era uscito, che aveva il chip TurboGrafx FX, mi pare che si chiamasse, dove sarà il primo 3D super base sul Super Nintendo.
1: Ok, sai che non ho capito quasi una merita.
2: Perfetto, il 2 è la versione dopo, che è uscita qualche anno fa.
1: Beh, comunque molto bella. Ero partito dalla maglietta e mi sei andato a finire sul chip. Va bene, va tutto bene, tutto normale. Prima di buttarci nell'atmosfera live dei Queen, abbiamo 2 bei pezzi da farvi ascoltare dalla Mr. X Promotion, che come sempre ci propone le band emergenti che più meritano a loro giudizio di avere un passaggio in radio. Questa sera abbiamo 2 belle band, anche abbastanza belle cazzute, e sono gli Aerea con Overload e Out in Time, dei Out of Time con Marte. Ce ne andiamo subito ad ascoltare e dopo sarà Queen. Vai!

0: Area 23, siamo tornati. Perché non si sente il coso?
1: Non si sente cosa?
0: Perché non si sente il sottofondo? Che strano. Ah, non si sente. È che sono io che avevo le cuffie abbassate.
1: Bravo ragazzo.
0: Che rimbambito. Nel frattempo Massimo ci scrive: benvenuta Area 23, vi attendevo, buone note per molti e per poche bestiacce. Inoltre avete salvato dal dottor Sonnifero. Era già in ansia. Già i tempi sono duri, ma era una proposta hard. Bene, allora, dato che ti abbiamo salvato, abbassiamo il sottofondo.
1: Ma che voce sensuale.
0: E ora ci tuffiamo.
1: Quanto te la godi, Ale?
0: 1986.
1: Quanti anni avevi, Ale?
0: Avevo 2 anni. I Queen erano all'apice del successo. Questo è stato uno degli ultimi live con Freddie Mercury alla voce. È un Freddie Mercury in splendida forma dopo il Live Aid del 1985. I Queen si presentano a un live che è più di un live, è un'icona, è un concerto che è rimasto nella memoria. Non so quante migliaia di persone c'erano, 80.000, 90.000, 100.000 persone.
1: Secondo me più di 20.
0: Eh sì, anche secondo me. Sentite. Oh sì.

0: Che emozione!
1: Signore e signori, i Queen! One Vision!

0: che uomo, che band che erano i Queen. Caio Mother Down, Wembley 1986. Andiamo avanti con un piccolo medley che attraversa diverse epoche della band, un modo per ricordare quanto fosse enorme e variegato il loro repertorio. The Lap of the Gods, Seven Seas of Rye e Tear It Up. Che ne pensi finora, Albert?
1: Allora, lui è animale da palco, ma anche gli altri sono animali, eh.
0: Sì,
1: cioè, a me John Deacon piace un botto,
0: sembra sempre venuto lì per...
1: Sì!
0: Oh, ma tu, tipo il passante per strada.
1: Sì, ma tu sono il basso, dai, io sono come...
0: Dai, vieni.
1: Ah, ok, va bene.
0: Ok.

0: Sentilo come la tiene.
1: Che vuoi? Momento per rifiatare.
0: Vabbè, giustamente.
1: Beh, devo dire che tenere un live di questo tipo, Albe, ci vuole tanta.
0: Comunque, cioè, la gente è veramente scatenatissima.
1: Cioè, vedere 70.000 persone saltare, io penso che tremava anche il palco.
0: E tutti quanti col cellulare a filmare.
1: Nel 1986.
0: Esatto.
1: Comunque, dai, fantastico, è vero, perché John Deacon veramente sembra l'uomo che passava lì per caso. È incredibile.
0: No, ma anche Roger Taylor così, con i mallet sui piatti, con l'atmosfera.
1: Sentilo.
0: Attenzione!
1: Te l'ha annunciata. Scritta da Roger Taylor per il film Highlander. Praticamente durante l'esibizione, Roger Taylor la cantava insieme a Freddy. Cioè, nel video si vede proprio Roger Taylor che cantava tutto il pezzo insieme a Freddy Mercury. A Kind of Magic.

0: certo che gode come poche cose al mondo.
1: Io vedo che c'è Roger Taylor che è andato proprio, cioè lui dice che se la gode proprio ancora di più a cantarla.
2: Alla grande. Tra l'altro, Albe, tu lo sapevi che il plettro di Roger Taylor era una monetina?
1: Sì, lo sapevo. Non mi ricordo se è messo tipo da un penny, non mi ricordo che cavolo è.
0: Che poi cavolo, da chitarrista ti dico, non è facile suonare con una monetina.
1: È un po' dura.
0: È un po' difficile, sì, effettivamente. Sì, sì. Beh, ci asciughiamo un pochino. Comunque sì, è vero, andare live dell'epoca era tutta un'altra cosa. Ora c'è per chi ha visto questo concerto sa cosa c'è ora. Qua fa vedere quante palle ha roba Freddie Mercury. Non so che estensioni vocali avesse Freddie Mercury, è pazzesca.
1: 2 o 3 ottave.
0: Mamma

0: cazzo.
1: Io vado.
2: E ora parte un pezzo che non ha bisogno di presentazioni, ragazzi. Un artista pazzesco, scritto insieme a David Bowie, Under Pressure. Bassisticamente pazzesco.
1: Super tranquilla, cioè è un pezzo molto comodo, però è incredibilmente riconosciuto.

0: pezzone del 1982. Albe, si passa a un altro pezzo dove il basso è qualcosa di inumano, aggiungerei. John Deacon lo scrisse questo giro dopo essersi innamorato del funk e della disco musica americana.
1: Il giro di questa canzone qua ha molto funky soul.
0: Io penso che sia uno dei giri più suonati nei negozi di strumenti musicali quando prova del basso.
1: Sì, boia. Ma senti che pisello lunghissimo da sto basso. Ain't no sun

0: Dust.
1: John Deacon si divertiva un sacco su questo pezzo, secondo me.
0: Notavi veramente come era preciso con
1: la scioltezza del dito, è tanta roba. E si sente soprattutto in sto pezzo qua tanta roba.
0: Sì. Io ho visto non ho mai visto un bassista pulito come John Deacon.
1: Bella domanda. Cioè, un bassista molto pulito come lui.
0: Infatti.
2: You know something? There's been a lot of rumors lately about a certain band.
0: Freddie Mercury lo controllava con un joystick.
2: The rumors are that we're gonna split up.
0: Lo ipnotizzava.
1: Sì, era proprio. Era trascinante.
2: They're talking from here.
1: Sai cosa mi fa piacere? Mi piace il fatto che se tu vedi lui al microfono, ma non è un microfono, è tipo uno scettro.
0: È uno scettro.
1: Perché lui ha la stina, come la tiene lui.
0: Non si è più visto nessuno che usava.
1: No, solo lui l'ha fatto.
0: Solo lui.
2: So forget those rumors, we're gonna stay together until we fucking will die, I'm sure.
0: Interagiva tanto col pubblico.
2: I must tell you, I keep wanting to leave, but they won't let me. Also, I suppose we're not bad for four aging queens, are we? Really, what do you think? This is a new song, Who Wants to Live.
0: Era appena uscita. Brian May la scrisse dopo aver visto la prima visione del film Highlander. A Wembley assume un'intensità incredibile. Who wants to live?

0: ma venitemi a dire che Taylor Swift è tra i 10 migliori chitarristi del mondo, eh? No, ma ditemelo. Taylor Swift è stata nominata, non so da che rivista, Rolling Stones, tra i 10 chitarristi migliori del mondo.
1: Ha senso.
0: E ora c'è un pezzo che, cioè, chi non lo conosce vuol dire che ha vissuto su Marte, praticamente. È stato scandalo negli Stati Uniti il video, in cui loro erano vestiti. Tra l'altro posso dire che Roger Taylor

0: I Want You Break Free. Facciamo un piccolo salto.
1: Non si è visto.
0: Mi sei sentito? Mi sei sentito?
1: Che figata.
2: Grande.
0: Che bravo che sei stato. Now I'm here. Facciamo un passo indietro negli anni della discografia di Queen.
2: Questa è vecchia.

0: cosa doveva essere sentire la sua voce dal pubblico. Vedendo
1: no, io sto vedendo Roger Taylor che si sta scatenando più che mai, che è sta cosa?
0: Tanto è fantastico perché c'è di capi d'abito.
1: Sì, ho visto anch'io. Sì, è molto carina.
0: Una cosa che non si vede più nei live. La giacchetta iconica gialla e poi quella bianca di Freddie Mercury.
1: Quella gialla è tanta roba.
0: Quella gialla è quella iconica, gialla. Quella gialla.
1: Da domani ti dico la giacca gialla.
0: Ecco.
1: Ci vado al lavoro con la giacca gialla, vediamo cosa mi dicono.
0: Ora c'è un pezzo molto emozionante. In cui Freddie lascia cantare praticamente quasi completamente il pubblico. Che è Love of My Life.
2: Questo è il punto dove la chitarra parla.
0: Effettivamente ha 12 corde.
2: Today I don't have very much to say, so thank you very much for coming and making this the hottest ticket this country's ever seen. You're great. We love you.
0: Vi amiamo, grazie di essere venuti.
1: Però è interessante come abbia ringraziato il pubblico di essere venuti.
0: Infatti non si.
1: Cioè, non è una cosa così.
0: Ed erano migliaia di persone. Un giorno me la prenderò, 12 corde, te lo dico.
1: Acustica così?
0: Sì,
1: aggressiva, sì, ci sta
0: bene. Ci sta bene, vero?
1: Sì, sì.
0: Ecco.

altro pezzo molto sentito è il prossimo. This is what we created. Fred e Brian la scrissero pensando alla povertà e disuguaglianza del mondo. Qui le seguono in modo essenziale, solo voce e chitarra.

0: è soft.
1: Soft, ci sta il momento intimo del live.
0: Sì, sì, del mezzo.
1: E ora si va un po' di cover, incredibile, ma anche qui facevano qualche cover.
0: Ci pensi, Aldo?
2: Mamma mia, come i Beatles all'inizio.
1: Come i Beatles facevano
2: all'inizio.
1: Nel frattempo gli tornano dopo la birretta, tornano a Chad Deacon e Roger Taylor. Il momento manca singoli.
0: Ma guarda come sono presi questi cose.
1: Non me la ricordo che aveva questa canzone, aveva il cappello da, da vicino urbano.
0: Sembrano i Village People.
1: La domanda è, era preparata questa?
0: Beh, se non lo è l'improvvisazione migliore di sempre.
1: Cioè, mi sembra veramente che hanno portato lì.
0: Sì, ma sono scappati di casa questi qua. E comunque John Deacon ha gli shorts più shorts della storia.

0: continuiamo a cantare intorno al fuoco.
1: Sì, perché l'atmosfera è quella.
0: Dovevamo riempire quei 10 minuti. Sulle di abbiamo così, abbiamo un quarto d'ora da reggire, cosa mettiamo? Ma facciamo le canzoni nuove, ma i cover Bau che fate intorno al fuoco,
2: bella idea.
0: Complimenti Roger Taylor per l'idea. Ma anche perché lui è l'unico che non fa niente, è lui che ha il tamburello, cioè, guardalo,
1: ma fa la seconda voce,
0: gli diamo un po' di credito, dai.
1: Nel frattempo lei, nel frattempo Brian May si fa la chitarra. Hello Mary Lou, Goodbye Heart. E ora continuiamo con le canzoncine.
0: Non mi ricordavo se sono tutte quante in acustico. Let's go. Ciao, Albicelli.
1: Nel frattempo cosa facciamo? Sì. Beviamo un sorsetto e passiamo sul punto. Secondo te, quelli che sono venuti a vedere il concerto di Dio e si trovano più di lui, cosa avranno pensato?

un po' di pressione cazzuta, cioè, ecco.

0: una luce.
1: Andiamo giù di Fruity con un finale epico.
0: Sì, ma non abbiamo ancora finito.
1: Secondo dopo ti prende proprio il...
0: E fai la stessa canzone per 15 minuti di fila.
1: Evidentemente.

0: E cosa vuol dire Bohemian Rhapsody? Niente, cioè è qualcosa
1: che cattiveria.
0: È inimitabile, qualcosa che non... cioè... musica, teatro, boh, una roba incredibile. Nessuno come loro. Sentirla dal vivo deve essere stata qualcosa di pazzesco.
1: E il pubblico apprezza,
0: sì. Eh sì, decisamente. Uno dei pezzi più potenti dopo il Live Aid, Hammer to Fall.

0: Nightfall nel loro massimo splendore. 1986, Wembley. Oh,
1: non so neanche cosa dire, sparano fuori una potenza di continuo.
0: È spettacolare. Cioè, questo live era un orgasmo continuo. E ora uno dei pochi momenti in cui vediamo Freddie Mercury con una chitarra in braccio.
1: Dico che è la seconda volta nella mia vita,
0: sì,
1: che lo vedo con la chitarra.
0: Una bellissima Telecaster.
1: Sì.
0: Freddie scrisse questa canzone in pochi minuti mentre faceva un bagno, Albert.
1: Beh, ci sta, questo. Giusto?
0: Era ispirato, volevo mangiare di spesso.
1: Ah,
0: pensa a te.
2: This shitty guitar never plays the chords I wanted to play. It only knows three chords, but let's see what happens. This is for all you lovely crazy people out there.
0: Gente pazza. Tanto suonava con le dita.

0: che dico, io non sapevo assolutamente che questa canzone Robin si è fatta da Freddie Mercury con la chitarra dal vivo. Zero assoluto, non potevo saperlo. Sì, uno dei pochi, momenti di visto Freddie Mercury con la chitarra. Suona, diciamo, e come la suona?
1: Vabbè, dai, la suona. Però dai.
0: È l'intenzione che ci interessa.
1: L'intenzione è il top.
0: Sì, quello sì, tanta roba.
1: L'energia che arriva anche da canzoni come questa è pazzesca.

Field. E ora si passano dei pezzi degli anni 80 che hanno forgiato il genere. Tra l'altro in un video, quando tutti quelli che battono il tempo e tutti i membri di un fan club, signori, Radio Gaga.

0: persone che battevano il tempo alla precisione. Pazzesco. Non mi viene altro termine, sono pazzesco.
1: Ma sai cosa mi piace? Il fatto è che anche nel video la gente proprio batteva le mani, quindi tutti quanti hanno imparato a battere le mani.
0: Madonna. E ora battiamo le mani.
1: Adesso battiamo le mani.
0: E ora battiamo anche i piedi.
1: Sì.
0: Uno dei ritmi più famosi della storia.

0: conosciamo anche questa.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Chissà che la conosciamo. Sì, sì.

0: ci avviamo alle battute finali. La conosciamo anche questa?
1: Ma sì, mi sa no.
0: Questo no, non l'ho mai sentita prima.
1: Come la fai a presentare?
0: Ti vuoi venire con noi, Luca, a cantarla?
2: Grazie, grazie, grazie.
0: Grazie.
2: Cosa ne pensi? Della balanite
0: con la cappella viola.

0: voce alta.
1: Sì, sì, sì, Roggiatello ha fatto sempre la seconda voce più alta.
0: Ma infatti ci stavo da dire.
1: E poi era quasi un falsetto, praticamente.
0: We are the champions. The Queen. 1986, Wembley. Uno spettacolo.
2: Malfinale così
0: con la corona,
2: con la corona,
0: con il mantello regale. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Lui era così, lui era così.

0: Ebbene. Finisce così Wembley sulle note di God Save the Queen. I Queen salutano l'immenso pubblico di Wembley di quella notte del 1986.
1: Comunque l'inno inglese, sì, alla fine così
0: era molto era molto monarchico in linea con noi.
1: Beh monarchico ci sta alla grande come aggettivo.
0: Bene, e noi che facciamo, Albe? Noi torniamo nel 2000, noi torniamo 40 anni dopo,
1: 40 secchi,
0: 40 anni dopo, 40 anni dopo, perché non si sente? È la base. Ma non si fanno queste cose.
1: Ah, posso.
0: Ecco qua. Torniamo 40 anni dopo. Beh, l'ho azzeccato anche, neanche a farla apposta. 40 anni dopo, torniamo 40 anni dopo senza i Queen.
1: Quindi abbiamo fatto
0: senza
1: il
0: senza Freddy.
1: No, 40 anni dopo da questo live qua, quindi abbiamo fatto l'anniversario di questo live qua specifico.
0: Bene, senza neanche farla apposta.
1: Guardate il caso, vero?
0: Guardate il caso. Io ho detto, facciamo i Queen stasera. Aspetta, ma è dell'86. Ma ce ne siamo resi a conto a fine live.
1: Adesso
0: che
1: sono
0: passati 40 anni. Ma pensa quanto siamo rincoglioniti.
1: Bene.
0: Va bene, torniamo nel 2006.
1: 2006, Ale.
0: Nel 2006, sì, ciao.
1: Nel 2016.
0: Nel 2020, certo. Torniamo al 2026. Torniamo ad Area 23, nello studio di Radio Gamma 5. Torniamo ai saluti e noi ci risentiamo tra due settimane, il 22 di maggio, e vi auguriamo una buona notte con il Pozzo in Pendolo. Luca è già pronto,
1: che
0: è qui.
1: Qualche scalpitante.
0: Lenz qui è... mamma mia, non l'ho mai visto così on fire.
1: È lanciatissimo.
0: Noi ci risentiamo tra due settimane. Grazie di essere stati con noi, grazie di essere venuti con noi nel 1986 a Wembley con i Queen. Ci sentiamo tra due settimane. Ciao Albe, grazie
1: ciao,
0: di essere
1: ciao.
0: Sempre con noi.
2: Hai il naso tappato.
0: Potrei avere il naso tappato, sì, potrei avere tante cose. Buonanotte, buonanotte alle 23. Ci sentiamo.
1: Ciao.

Ripeto l'annuncio, 23 e 12 minuti, benvenuti al Pozzo il Pendolo, io sono Lenz. Prima ho parlato dal microfono sbagliato, dunque probabilmente avrete sentito un sibilo o qualcosa di incomprensibile. Ebbene, nonostante tutto, dopo ben 24 anni, sono ancora qui a Radio Gamma 5, il venerdì notte, con il Pozzo il Pendolo. Questa sera abbiamo un ospite in studio, un ospite che conoscete, o meglio, per chi conosce il Pozzo il Pendolo, sicuramente conosce anche l'ospite di questa sera, ma ancora qualche minuto. Vi lascio a Through the Barricades, sigla del Pozzo il Pendolo. Noi ci sentiamo tra qualche minuto, sempre qui su Radio Gamma 5 94.0 MHz.

Rieccoci in diretta qui su Radio Gamma 5. Che dicevo, questa sera abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite che, come dicevo prima, chi conosce il Pozzo e il Pendolo e lo segue insomma da tanti anni, sicuramente avrà avuto modo già di sentire. No, non ti ho ancora presentato, un attimo, voglio lasciare un attimo di suspense per il... Ok, le cuffie ce le hai. Tra l'altro vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori che possono seguire anche il Pozzo e il Pendolo sullo streaming andando sul sito di Radio Gamma 5. Abbiamo poi il numero di telefono per i vostri messaggi, le vostre richieste, insomma, che è 334-7102-672. E poi potete trovare anche l'evento di questa sera su Facebook, il Pozzo e il Pendolo. Come dico sempre, il Pozzo e il Pendolo inizia molto con qualcosa di molto 80s, qualcosa di molto facile, insomma, anche perché i bambini devono ancora andare a letto. Dunque, dopo gli Spandau Ballet, andiamo a sentire i Duran Duran. Erano loro che si contendevano negli anni 80 la prima posizione della band più seguita, più mainstream. Pensate che all'epoca l'imbarazzo della scelta era tra i Duran Duran e gli Spandau Ballet. Oggi c'è Hernia. Dunque, insomma, vedete un attimino voi. Spandau Ballet, anzi, Duran Duran, Careless Memories Live.

0: Ed erano i Duran Duran con Careless Memories in una versione, una bellissima versione live. Va bene, allora tagliamo i tempi, visto che 11:20, ok, ci siamo. Di solito l'ospite lo presento a mezzanotte, ma stasera facciamo un'eccezione. Bene, benvenuto al Pozzo del Pendolo a Numa Echoes.
1: Benvenuti, buonasera.
0: E più che... aspetta un attimo, prova, fammi sentire, ok.
1: Mi si sente adesso?
0: Sì, ma magari alzo un attimino il volume della tua voce, prova.
1: Adesso sì, forse.
0: Ok, perfetto.
1: In effetti mi hai presentato prima, ma hai abbassato il cursore,
0: sì,
1: perché non volevi
0: sera...
1: che mi sentissero.
0: No, questa sera sono emozionato, dunque.
1: Addirittura.
0: Ma più che benvenuto al Pozzo del Pendolo, bentornata al Pozzo del Pendolo.
1: Grazie.
0: Quanto, diciamo ben che...
1: ritrovato. E ben ritrovata Radio Gamma 5 e tutti gli ascoltatori, ovviamente.
0: E ne parlavamo prima, quando era la prima volta che... Bah, forse 15 anni fa.
1: Era ancora
0: il tuo primo libro.
1: Sì, ero ancora molto giovane.
0: Eravamo tutti molto giovani, eravamo tutti molto giovani. E ricordo, la prima volta era per il libro.
1: Il primissimo libro che ho ripubblicato, tra l'altro quest'anno, ho rieditato. Quindi sarà disponibile, è già disponibile.
0: Ma è già disponibile la prima...
1: Il primissimo libro, sì, che ho scritto. E poi per il secondo, penso, e anche per l'album.
0: Sì, per il secondo, per l'album e poi anche un'altra volta. Insomma, diciamo che Numa spesso passa al posto.
1: Sono un ospite gradita o sgradita.
0: Graditissima. E quindi bentornato al Pozzo del Pendolo, perché allora parlavamo di libro, perché insomma dobbiamo anche tenere presente che magari c'è qualcuno che non ti conosce, non sa chi sei. Dunque presentati, Numa, cosa fai? Chi sei?
1: Bisogna che lo dicano gli altri, io non so nemmeno chi sono, non so cosa faccio.
0: Diciamo,
1: io faccio delle cose che spontaneamente, diciamo, emergono dal mio essere. Però secondo me dovrebbe essere gli altri a definirmi
0: una poliartista, nel senso che ti muovi tra scrittura, musica, spettacolo, teatro, insomma c'è un po',
1: sì,
0: c'è un po' di tutto.
1: Esattamente, un po' di tutto. Un po' di tutto il meglio.
0: Di tutto il meglio. Questa sera però non sei qui per presentare un libro.
1: No.
0: Stasera
1: parliamo, dialoghiamo così, dato che comunque sto suonando, sto facendo un po' di cose, insomma, parliamo della vita reale che prescinde dalle pubblicazioni, perché l'ultima risale al 2023. L'ultimo album, sì, il 2023.
0: Sì.
1: Però abbiamo fatto delle cose nel frattempo, un remix, un album che uscirà a breve, tante cose, insomma, in cantiere.
0: Beh, l'ultima volta abbiamo fatto sentire la collaborazione con Red Zebra, se non sbaglio.
1: Esattamente.
0: Quando
1: sì.
0: sei venuta in radio l'ultima
1: sì,
0: volta.
1: Esattamente.
0: Sì. E anche stasera abbiamo una novità, però non dimentichiamo i fondamentali, infatti sentiremo più di qualche brano di Numa questa sera.
1: Avrei voluto portarmi una cosa nuova, ma il mio produttore non ha finito il mix.
0: Vabbè,
1: e allora
0: tiriamo le orecchie al produttore.
1: Però se qualora venisse a vedermi live, sappiate che comunque sarà ascoltabile, perché comunque sto già proponendo dei brani nuovi live
0: che...
1: però radiofonicamente parlando bisogna proporre cose mixate, masterizzate in maniera, diciamo,
0: adeguata.
1: Esattamente,
0: live, che parliamo di live, già domani sera c'è un live.
1: Assolutamente sì, domani sera sarò a Milano al Black Hole e saluto anche Salem che organizza l'evento con i Pink Stars Blue. Sarò in supporto appunto a questa super band tedesca, veterana dell'ambiente, diciamo, della musica dark wave, eccetera. Quindi inizieremo abbastanza presto, alle 9:30, ma forse con un po' di ritardo, perché a noi piacciono i ritardi. Ma comunque saremo lì, quindi arrivati in anticipo per
0: in
1: sentire
0: anticipo.
1: Il concerto in ritardo, ovviamente. Intanto.
0: Beh, vabbè, ma è una buona abitudine iniziare la serata.
1: No,
0: presto.
1: Ma poi c'è la musica in filo diffusione, ci sono i drink, c'è la gente, insomma, si può stare bene comunque anche senza il concerto di Numa Echoes.
0: Allora, abbiamo fatto le due parole iniziali, adesso vi faccio sentire un pezzo degli Psychedelic Farce, The Ghost in You, anche questo è live, noi ci sentiamo tra qualche minuto, sempre qui a Radio Gamma 5 e sempre qui al Pozzo e il Pendolo.

0: Sì, ma ve l'ho già detto un sacco di volte che gli Psychedelic Furs sono, potrei quasi definirli una delle mie band preferite. No, ma tu che mi dici degli Psychedelic Furs? Sì, ma con riserva. Ah, ti piacciono? Sì.
1: Certo,
0: sì.
1: È un grande nome della musica, diciamo, che piace a noi, quindi
0: sono dei grandi,
1: sì, approvati,
0: dei
1: grandissimi, direi, sì.
0: Ma in effetti io, cioè, me l'avevi già detto che ti piaceva, pensavo di vederti a Milano, perché sai che hanno suonato qualche mese fa, ho detto magari no, hai bucato il concerto.
1: Solitamente quando non ci sono dei concerti simili significa che sto lavorando, quindi
0: stai lavorando.
1: Ne suonavo anch'io.
0: No, ma in effetti tu di solito
1: facevo la sconcorrenza.
0: Ah, facevi la sconcorrenza.
1: Esattamente.
0: Ma è abbastanza impegnativo però fare la concorrenza agli Psychedelic.
1: No, la sconcorrenza infatti.
0: Ah, la sconcorrenza.
1: C'è una piccola differenza.
0: Senti, allora guarda, io sto saltando a pie pari un po' di pezzi che avevo messo inizialmente, perché vorrei passare direttamente a far sentire i tuoi pezzi.
1: E dunque, quindi stasera
0: sì,
1: abbiamo questo onore.
0: Sì, abbiamo
1: Lance
0: questo
1: Emery, onore.
0: Sì,
1: Lance. I pezzi di Numa Ecos.
0: Sì. Allora, volevo far sentire, giusto per introdurre, allora diciamo così, non dico cassare completamente la parte anni 80, però introdurre subito un qualcosa di elettronico. Allora, questo è un pezzo che, voglio dire, conoscono anche i muri, perché è Fade to Grey dei Visage, però è diciamo così reinterpretata recentemente da Midgeur, che come sapete
1: con due
0: sì,
1: P?
0: Come sapete volevo dire come saprete, perché sicuramente gli ascoltatori del Pozzo del Pendolo sanno che Midgeur faceva parte dei Visage, cioè faceva parte del progetto Visage. Ebbene, questa è una reinterpretazione recente di Fade to Grey, fatta live da Midgeur. Sentite che pezzo, sentite che energia.

0: Ed era Midjour con Fade to Grey, il pezzo dei Visage, questa volta live. Si chiama Stable Session. Che mi dici di questo pezzo? Non lo so, ti brillavano gli occhi.
1: Assolutamente sì. Ma sono verdi, brillano a prescindere.
0: Sì, è vero, è vero.
1: No, comunque sì, mi brillavano particolarmente perché è un pezzo molto interessante. C'è sì. Una rivisitazione del brano originale molto interessante.
0: Sì, poi tra l'altro fatta da chi
1: ne sa
0: ha
1: qualcosa,
0: creato.
1: Insomma.
0: Sì, ne sa decisamente qualcosa. Ebbene, dopo Midjour,
1: un brano che paradossalmente non pensavo tu pensassi mi piacesse. Invece
0: esatto.
1: Alla fine hai indovinato così a occhi chiusi.
0: Allora, Tanita Tikaram, si pronuncia così, tu che sei?
1: Sì. Penso di sì, no, però possiamo improvvisare. Licenza poetica.
0: Sì, licenza poetica. E ho detto, metto questo brano e lo utilizziamo per parlarci sopra, perché secondo me, allora, la voce di Tanita ricorda la tua, questo tono basso, ho detto questo è un tono che è molto Numa compatibile.
1: Assolutamente. E a noi piacciono le cose compatibili, vero?
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Allora, questo pezzo per introdurre il primo brano di Numaikos che andremo a sentire questa sera. È un brano che tendenzialmente abbiamo già sentito perché si tratta di Rainy Day. Però
1: non in radio, comunque non l'abbiamo mai trasmesso perché tra le mie selezioni non era previsto. Ma tra le selezioni proposte qua, ovviamente. Ma adesso lo proporremo, appunto cioè è un brano risalente all'album del 2023, quindi l'ultimo brano, l'ultimo album pubblicato, ma rivisitato in chiave più elettronica, perché Andy Fumagalli dei Blue Vertigo ha ben pensato di elettrizzarlo, quindi non solo musicalmente renderlo più elettronico, ma elettrizzarlo proprio, e effettivamente è più movimentato e più...
0: Dunque,
1: meno
0: proprio
1: tranquillo, ecco.
0: Una reinterpretazione più che un remix, diciamo.
1: E ci sono due versioni, c'è la versione Extended
0: Radio,
1: Edition,
0: sì.
1: E anche la Radio Edit, che è più breve, cioè più breve, ma anche meno interessante secondo me, perché si vanno a perdere delle sfumature.
0: Ah sì.
1: Ma noi essendo radiofonici non potremo trasmettere.
0: E infatti io questa sera ho messo la Radio Edit perché ho detto... Cioè, sono 3 minuti e 44, come dico tutte le volte. Sai che io sono contrario per motivi religiosi a tutti i brani che superano i 4 minuti.
1: Ma io pensavo fossi ateo.
0: Sì, no, nel senso che sai che quando uno mette davanti i motivi religiosi è sempre giustificato.
1: Ecco,
0: diciamo.
1: Quindi ci sto mettendo il mio imbarazzo.
0: Sì.
1: Comunque, detto questo, ascolteremo la versione radio, quindi quella corta.
0: Bene, allora

0: E abbiamo sentito Numa Echoes Rainy Day remix di Andy dei Blue Vertigo. Ma dici qualcosa di più di questo?
1: Volevo innanzitutto ringraziare anche Eugene che ci ha aiutati al trattamento delle voci e quindi un grande saluto a Eugene, che è anche un grandissimo musicista e ha progetti suoi, insomma, molto interessanti, quindi seguite anche lui. E ci dicono dalla fuori regia figata assurda, quindi se si può dire questo termine in radio. Ringrazio gli ascoltatori che apprezzano questo lavoro, che secondo me è molto interessante, appunto, che dà un po' di energia, un brano, una ballad molto tranquilla.
0: Non che i tuoi brani non avessero abbastanza energia,
1: No, però questo era uno dei pochi cioè non dico privo di energia, ma comunque una ballad un po' più rilassante e riflessiva.
0: È riflessiva.
1: E a breve uscirà anche un videoclip. Siamo veramente in alto mare perché gli artisti sono sempre in ritardo. Quando ci sono delle scadenze da rispettare, noi siamo sempre in ritardo.
0: Per gli artisti ti includi o?
1: Assolutamente sì,
0: sì,
1: cosa ne
0: anche
1: pensi?
0: Tu sei un attimo in pausa riflessiva, diciamo, vabbè.
1: Ma io so essere in anticipo e anche in ritardo, dipende dal contesto.
0: Dipende dal contesto.
1: E tu invece, Lenza, ti ritieni un artista?
0: No, io sono un mero esecutore musicale, come dire. Sì, sono un mero esecutore.
1: Ma
0: si
1: non
0: dice esecutore?
1: Esecutore, sì. Ma non dimentichiamo che sei anche un chitarrista. Sei
0: sì,
1: stato,
0: prima di amputarmi un dito ero anche un chitarrista, però. No, vabbè, adesso spatiamo, cioè, me l'hanno riattaccato il dito, si vede.
1: Ma infatti non vedo lesioni.
0: No, vabbè, dai, è un po'.
1: Apparentemente pochino, il tuo dito è perfetto.
0: Sì,
1: poi non si sa.
0: Perfetto, sì. A parte questo, diciamo.
1: No, comunque ovviamente ringrazio anche Andy Fumagalli che ha lavorato parecchio questo brano. E oltre ad aver realizzato il remix, è spesso anche live con me al sax, a diversi tipi di sax, quindi
0: sì, in effetti avete fatto dei live.
1: Abbiamo fatto dei live e ne faremo ancora, quindi è sempre molto piacevole collaborare con un grande artista quale Andy.
0: Beh, tu sai che adesso ti farò anche non adesso, perché adesso facciamo sentire il prossimo brano che è hardcore, però ti farò anche decantare la lista dei prossimi live, perché
1: assolutamente.
0: Siccome vedere un artista live è vedere l'artista,
1: è un'altra,
0: diciamo,
1: cosa.
0: Un'altra cosa,
1: è sentirla più che vederla.
0: No, diciamo che il contesto del palco è tutta un'altra cosa.
1: Ma sentirla significa anche vederla.
0: Sì, decisamente sì.
1: E siccome comunque io ci tengo tantissimo anche a valorizzare chi lavora con me, vorrei specificare che Hardcore, appunto, ha le fantastiche chitarre di Elia Martina, che è mio chitarrista da anni e non solo è un esecutore live e un artista musicista live, ma contribuisce, diciamo, in maniera molto interessante anche alla composizione di alcuni dei miei brani, quindi Hardcore.

0: hardcore.
1: No, hardcore, tutto giusto. No,
0: comunque è molto bello questo respiro finale di Numecos, ma anche l'assolo di chitarra di Elia Martina.
1: Sì, in effetti tu pensavi mi fossi distratto, invece.
0: Invece no. E invece no.
1: Ho tutta la situazione
0: sotto controllo?
1: Sì. Allora, c'è già chi ci scrive qui al 334-7102-672, ma anche nell'evento di Facebook. E dunque, stasera, Numa.
0: Volevamo fare dei saluti. Saluti a Giampaolo e Stella che ci ascoltano da Roma.
1: Sì, ascoltatori del Pozzo del Pendolo, ormai affezionatissimi. Sì,
0: ma abbiamo anche i nuovi ascoltatori, Luca Colferai, che è anche il presidente della compagnia del Calzaio Antiche con la quale lavoro, compagnia teatrale, che ci ascolta da Venezia.
1: E allora saluti anche a Venezia.
0: Anzi, Venezia, poi Onan Leather, che non so dove sia, ma ci segue spesso e volentieri ed è innamorato follemente di noi.
1: Wow.
0: E del Pozzo il Pendolo. Ma quando siamo assieme ci ama di più. Cioè di più il programma, diciamo.
1: Il programma, sì, ok. Penso che ho scoperto, tra l'altro, che il Pozzo il Pendolo ha un sacco di ascolti dal Sud America.
0: Addirittura.
1: Sì,
0: perché il Sud America è un posto meraviglioso, posto nel quale ho avuto il piacere e l'onore di suonare recentemente, in Brasile in particolar modo, e devo dire che è un posto molto attento alla musica alternativa e molto aperto alle proposte, all'innovazione artisticamente parlando. Quindi
1: dunque un saluto anche a tutti coloro che ci ascoltano dal Sud America, magari sentiranno il podcast, la registrazione domani. Infatti. Comunque insomma vedo dagli indirizzi IP che effettivamente ci sono, c'è il Sud America che ascolta Pozzo del Pendolo. Ma che ora è adesso in Sud America, scusa? Non lo so.
0: Dipende dalla zona.
1: Dipende dalla zona.
0: Esattamente. Comunque no. Salutiamo anche chi non ci ascolta. Salutiamo il Sud America in generale.
1: Sì, anche salutiamo anche gli Atahualpa. Ti ricordi?
0: Sì. Certo. Okay. Non si possono fare distinzioni.
1: No, assolutamente. Il prossimo brano è New Life. Ha qualche attinenza.
0: È un bello speech, no? È un bello speech, no? Nuova
1: no,
0: vita.
1: Magari aveva qualche attinenza col pezzo di Depeche Mode, o è solo un'ispirazione,
0: no.
1: O così, una coincidenza.
0: È una coincidenza, non ci ho proprio pensato.
1: Non ci hai pensato?
0: No, assolutamente no.
1: Ebbene, allora andiamo a sentire questo pezzo di Numa Echoes. Vi ricordo che siete all'ascolto del Pozzo il Pendolo su Radio Gamma 5. Io sono Lenz. Mezzanotte meno 10. Sapete che a mezzanotte al Pozzo il Pendolo scatta il momento del caffè col cioccolato che Lenz prende rigorosamente a mezzanotte da ben 24 anni a questa parte.
0: Lo prenderò anch'io, ma senza cioccolato.
1: Senza cioccolato.
0: Sono già dolce io, quindi il cioccolato non serve.

0: Ed era New Life di Newman. Newman, sì, ho detto New Life di Newman. Newman Echoes.
1: E direi che da questo brano si vince tutta la mia dolcezza. Qua sì, sono cioccolato sì. fondente al 99%.
0: Questa era abbastanza aggressivo come sound, diciamo.
1: Tra l'altro io mangio solo cioccolato fondente, a me non piace.
0: Solo cioccolato fondente.
1: Ma 99 o 100% cacao.
0: Che poi è amarissimo.
1: Mm-hmm. Come la vita, insomma.
0: Sì. Ma questa non era la pubblicità dell'amaro
1: del capo.
0: Dell'amaro del capo. No, allora ti avevo già preannunciato che ti avrei chiesto le date di tutti i live, ma ovviamente ti sei preparata un appunto.
1: Certo, adesso guardo la locandina. Guardi. Allora, ne ho già avute tantissime, nel senso che comunque abbiamo fatto diverse date in questo ultimo periodo, in questo ultimo anno. Mi sono, diciamo, spostata spesso all'estero, e quindi è stata una bella novità questa, suonare per la prima volta all'estero con così tante date, anche fuori, diciamo, Europa, quindi Brasile e quant'altro. Ma le prossimissime saranno ovviamente domani.
0: Allora, prossimissime, domani sera. Al Black Hole a Milano.
1: Esattamente. Serata organizzata da Salem e da Luca Bafaro, che saluto.
0: Ciao Luca, anche da parte mia, un saluto.
1: Anche Lenz con i Pinksters Blue. Suoneremo abbastanza presto, ma va bene così.
0: No, ma tanto non ci crede nessuno che suonate presto. Cioè, proviamo. Tutti i live c'è sempre scritto inizio ore 22. Poi alle 22 c'è di solito il tizio che fa i biglietti e il parcheggiatore che...
1: Ma domani è addirittura 21.30.
0: 21.30, ma dai, cioè, non è credibile.
1: Berremo il caffè alle 21.30 per
0: okay.
1: caricarci per il live che avverrà almeno 2 ore dopo.
0: 2 ore dopo, ok.
1: Poi la prossimissima, poi avrò un DJ set al Post Punk Lovers a Budapest il 16, quindi venerdì prossimo. Questo prescinde dai concerti, ma comunque sempre, diciamo, una cosa che concerne anche la mia arte o comunque le mie attività artistiche o pseudo-artistiche. Poi saremo a Barcellona al Sinestesia il 29 maggio 2026 e il 5 giugno a Carpi, in apertura
0: Carpi.
1: Ai Meganoidi, al Boneless and Skate and Music Festival. Il 20 giugno 2026 avremo il Gran Guignol Terror Momeria, che è uno spettacolo, per chi non lo sapesse, la Momeria è uno spettacolo che include diversi tipi di arte, quindi arti circensi, balli, musica, teatro e quant'altro. E saremo appunto al Teatro della Bogheria con le mie musiche, rigorosamente suonate live, il Circo Orfei, che si performerà con spettacoli aerei, con i tessuti aerei,
0: sì.
1: E attori che reciteranno appunto le parti horror della Momeria. È un Gran Guignol, quindi insomma, per chi conosce il Gran Guignol.
0: No, io non lo conosco.
1: Davvero?
0: No, devo essere sincero.
1: Allora bisogna informarti. Avremo anche tra l'altro Xena Zupanic, che vorrei salutare tantissimo, come attrice che interpreterà La Sepolta Viva, un ruolo perfetto insomma per il personaggio. Assolutamente sì.
0: Sì.
1: E quindi aspetto il 20 giugno. E ringrazio anche Stefano Poli, proprietario e direttore presidente del Teatro della Bogheria, che invece dà spazio fantastico per realizzare questi spettacoli. Luca Colferai e la Compagnia degli Antichi, che ovviamente producono lo spettacolo. Poi saremo il 30...
0: Aspetta, abbiamo fatto la prima parte di live.
1: La seconda la faremo dopo.
0: Adesso facciamo sentire un altro pezzo. Creepy.
1: Hai fatto bene a fermarmi.
0: No, perché altrimenti no, non riescono a prendere gli appunti.
1: Si perde la poesia. E anche il tempo.
0: No,
1: siamo fuori dal tempo.
0: No, non siamo mai fuori tempo.
1: Dici?
0: Creepy
1: no, non
0: time.
1: Fuori tempo. Fuori dal tempo è diverso.

0: Non ci crederete mai, ma in questi 3 minuti e 32 di Creepy Time di Numa Echoes siamo riusciti anche ad andare alla macchinetta del caffè e prendere
1: un caffè.
0: Sì, no, volevo anche essere un attimino più preciso. Un macchiato senza zucchero per Numa e per quanto riguarda Lenz, il solito è caffè con cioccolato di mezzanotte. Somiglia come voce, sì, dai, ci siamo.
1: Sì, decisamente.
0: Sai che io non ho presente com'era lei? Cioè, fisicamente, non me la ricordo.
1: La pelle scura comunque. Io ce l'ho molto chiara, anche troppo chiara, lei aveva la pelle scura, ma è un bel contrasto comunque.
0: Sì.
1: La voce si assomiglia molto. In effetti io non ho una voce proprio da bianca.
0: No.
1: Ho una voce un po' blues, un pochino...
0: Sì, beh, comunque, insomma, mi sembra abbastanza caucasica come lineamento.
1: Decisamente. Insomma, ma le corde vocali non lo sono proprio perfettamente. Però ci sono delle artiste che hanno questa voce bassissima e sono bianche, colore della luna.
0: L'eccezione che conferma la regola.
1: Che conferma la regola? Mi sono dimenticata comunque di dire una cosa prima, che domani appunto suoneremo al Black Hole.
0: Sì.
1: E avrò un nuovo batterista che ha già suonato con noi il 10 aprile in occasione della Bloody Moon Night, con i Date at Midnight, che è Giovanni Tani. Quindi volevo salutare anche lui, appunto. È una nuova scoperta, neanche nuova per quanto mi riguarda, perché già l'accademia musicale che frequentavo era tra i più geniali nell'ambito appunto batteristico, quindi ci siamo ritrovati dopo tantissimi anni e sono molto contenta che domani suoni con me.
0: Infatti ne parlavamo fuori diretta prima e ti chiedevo appunto, ma cioè, questo come fa a
1: imparare i brani in un
0: imparare
1: giorno.
0: I brani in così poco tempo? Perché insomma, voglio dire, ok, li ascolti, però suonarci la batteria ed essere un pochino quella che è la spina dorsale, sostanzialmente la spina dorsale ritmica di un brano, non è una cosa facile.
1: Beh, se sei un professionista lo fai anche in meno di un giorno. Lui è un professionista, quindi devo dire che oltre ad essere particolarmente virtuoso è anche una persona che studia, perché lo studio aiuta molto a migliorarsi.
0: Dunque domani sera avremo anche questo...
1: Avremo lui e poi avremo Filippo Paglini, un ragazzo giovanissimo al basso, anch'esso in grado di imparare i brani in un giorno e mezzo. Infatti nel momento in cui appunto iniziai a lavorare con lui mi disse: Numa, mandami i brani, il giorno dopo li aveva già imparati perfettamente. Saluto anche un altro bassista che ha suonato ultimamente con me e mi sta facendo il basso del brano nuovo che io avrei voluto proporre stasera, ma non è ancora mixato, Fight Again. Quindi saluto Pasquale Vico dei Date at Midnight, che hanno suonato con me appunto a Milano nell'ultima data di Milano. Sto facendo molte date a Milano: Bloody Mary a gennaio, Date at Midnight a aprile e adesso appunto Pink Stars Blue a maggio. Quindi Milano, insomma, mi
0: sì,
1: chiama.
0: Speriamo anche che si svecchi un attimino l'ambiente, diciamo, perché
1: sì, perché Milano è una bella città. Sì. Ultimamente la musica alternative è poco valuta, è poco apprezzata.
0: Sì, ne parlavamo prima infatti, sì. Quando ho iniziato a mettere musica, quant'era? Boh, 12-13 anni fa, non mi ricordo, a Milano con Ex Voto. C'era un pubblico che
1: c'era
0: effettivamente...
1: Tra l'altro, che consiglio vivamente, Ex Voto di Milano, è una serata molto bella, interessante.
0: Grazie, grazie. E,
1: c'è anche un bravo DJ, si chiama Lenza, che oltre a condurre la radio fa anche il DJ.
0: Faccio anche DJ, sì. No, ma dicevo, c'era effettivamente a livello numerico un pubblico
1: sì,
0: decisamente importante. Adesso ci stavamo chiedendo, ma dove sono finiti?
1: O sono morti?
0: Sono morti, sono tutti oltre i 50 anni. No, vabbè, speriamo insomma che ci sia anche un ricambio generazionale nel corso degli anni, perché
1: il problema è che quelli under 50 muoiono.
0: Sì.
1: Con il periodo odierno, insomma, tutti in depressione, cioè
0: sì,
1: una situazione abbastanza allucinante. Infatti io mi auspico che comunque l'arte porti energia positiva anche ai giovani.
0: E allora diamo un po' di energia positiva con il prossimo brano di Numa Echoes, che ho
1: Decided.
0: Esatto, scusa, a una certa distanza non ci vedo benissimo, però
1: ma ti suggerisco.
0: Ok.

0: Ed era Numa Echoes con All Decided. Aspetta, aspetta, avvicinati che siano altri.
1: Nel finale si sentono le voci di Filippo Scrimizzi, che è anche il mio produttore, e saluto. Infatti tutti i miei album li ho prodotti con lui, appunto, allo studio Sub 711 di Milano.
0: Come si chiama lo studio?
1: Sub 711.
0: Sub 711, mi piace.
1: Ti piace?
0: Sì, sì, sì, il nome Sub 711 mi piace. Dicevamo che anche del pezzo che abbiamo appena sentito,
1: e ho sbagliato io, non di questo ma di Creepy Time, che mi ha sentito prima, sì.
0: Okay.
1: Ci sarà un remix appunto a cura di Rino Argentino in arte Jesus degli Psycholize, che saluto anche Gothic Production di Roma, che con cui collaboro, e uscirà a breve questo remix in versione techno, quindi molto diverso da quello che faccio solitamente, ma molto interessante, quindi sarà una sorpresa nella mia produzione.
0: E lo sentiremo quando?
1: Quest'estate.
0: Quest'estate
1: è già pronto, ma uscirà penso verso giugno, e poi ci sarà anche videoclip successivamente.
0: Beh, potresti farlo uscire per il mio compleanno, ad esempio, il primo giugno, uscita del remix.
1: E ti faccio un regalo.
0: Sì,
1: te lo mando in anteprima.
0: Esatto, facciamo un evento.
1: Esatto,
0: sai che adesso si usa dire. Adesso ci sono due termini che si usano: evento e progetto, no? Allora tu dici, come va? Come stai? Beh, no, allora tutti ti dicono: sto lavorando a un progetto e sto lavorando a un evento.
1: Perché è meglio non raccontare e non dire come si stia.
0: Esatto.
1: Allora, si dice un progetto.
0: Evento e progetto. Tu parla sempre di evento e progetto e sei.
1: Beh, potremmo a questo punto festeggiare assieme, visto che entrambi compiamo gli anni in giugno.
0: Sì, è vero.
1: Io un po' più di te, però insomma.
0: Vabbè, dai, insomma, adesso stiamo qui a parlare dell'età, insomma, altrimenti tutti scoprirebbero che Lenz potrebbe essere più giovane di Numa. Ma lasciamo questo dubbio, no?
1: Esatto.
0: No, vabbè, un cazzo.
1: Il beneficio del dubbio.
0: Abbiamo fatto la foto assieme, cioè, non si può mentire.
1: Ma
0: insomma.
1: Si nota che sei più giovane.
0: No, infatti.
1: Io li tengo perché in effetti.
0: Pensa che mi hanno scritto. Oh, hanno scritto Numa con David Lynch. Ho detto,
1: con qualche anno in meno. Beh, David, sì. Lynch comunque era un regista super interessante,
0: sì,
1: io ho adorato,
0: sì.
1: E continuo ad adorare e adorerò per sempre, quindi insomma un grande genio.
0: Vabbè, a parte la somiglianza, spero di non fare la stessa fine, insomma.
1: No,
0: comunque vabbè, prima o poi capita.
1: Ma io mi riferivo alla genialità,
0: alla genialità
1: alla fine anche perché non c'è fine alla fine, quindi insomma.
0: No. Adesso andiamo a sentire un pezzo di Numa Echoes remixato, diciamo remiscelato, reinterpretato con Red Zebra.
1: Esattamente, che abbiamo già sentito.
0: Sì, questo l'abbiamo già trasmesso l'ultima volta che sei stata qui al Pozzo del Pendolo. Vabbè, prima lo sentiamo e poi lo spieghiamo, cosa dici?
1: Dico di sì.

0: questo pezzo, che c'è un po' un...
1: Sì, esattamente, perché il titolo... Allora, diciamo che il testo parla di azioni inutili, tempo sprecato, tutto quello che si fa e che poi alla fine non porta a un grande risultato, alla perdita di tempo. Ma in effetti il titolo del testo è scritto diversamente, quindi non è scritto Wasted Items, ma è scritto Wasted Items. È un'allusione voluta, perché alla fine noi ci nutriamo anche dei nostri errori, del nostro spreco di tempo, degli elementi effimeri che non ci portano a nulla di buono, e ci nutriamo di questo, appunto, nel nostro presunto autolesionismo siamo anche questo. Quindi Wasted Items ha un'accezione totalmente diversa, e parliamo di oggetti vitali quasi. Quindi c'è questa bella, diciamo, come si può dire, sì, bivalenza, c'è questa bivalenza nel titolo del testo, cioè una bivalenza, sì, direi sì. Penso possa essere il termine adeguato, no? Per descrivere.
0: Sì.
1: Questo sembra un errore, ma in effetti non è un errore. Perché poi cos'è l'errore? Non possiamo giudicare.
0: Il fascino dell'imperfezione.
1: Esattamente. Ma l'imperfezione non è un errore, appunto. È unicità. Potrebbe essere anche unicità. Dipende dai punti di vista.
0: Ma notavo una cosa. Il tuo logo.
1: Sì.
0: L'abbiamo messo, anzi l'ho messo anche nell'immagine dell'evento di questa sera. Però questo è recente, perché...
1: È abbastanza recente, sì. Diciamo che l'ho fatto recentemente. Un paio d'anni fa, penso. No, 3 anni fa.
0: È una parte di labirinto?
1: È un labirinto, sì. Beh, al centro c'è il mio nome in runico. Quindi in effetti è scritto Numa Ecos in runico, e attorno c'è questo labirinto, questo circolo interrotto della vita, rappresenta un po' la vita con le sue, appunto, imperfezioni, con le sue carenze, con i suoi vuoti, diciamo gli abbagli, i momenti di enfasi e quelli di... delusione, insomma, le ambizioni e le cose realizzate e realizzabili e quelle non realizzate, insomma, è un po'... anche questa è un'allusione a livello figurativo, però.
0: In realtà questa sera abbiamo parlato delle tue date live, abbiamo parlato dell'origine, dell'evoluzione di quelli che sono stati i tuoi pezzi, quelli che abbiamo sentito questa sera, ma ci siamo dimenticati una cosa importantissima, ovvero i tuoi contatti.
1: Ah, quindi devo darmi il numero di telefono?
0: No, in realtà chi vuole sentire la musica di Numa Ecos, chi vuole vedere che faccia Numa Ecos,
1: può
0: chi...
1: seguirmi. No, anche perché il telefono non ce l'ho, io sono old school, quindi senza telefono,
0: uso
1: le cabine telefoniche.
0: Infatti, voi dovete sapere che per organizzare la puntata di questa sera abbiamo dovuto praticamente, considerato che Numa non ha il telefono, dunque usa solo cabine telefoniche, io uso solo cabine telefoniche perché sono contrario ai telefoni portatili, e di conseguenza ci davamo appuntamento di chiamare o un bar che avevamo prestabilito la settimana prima o un posto telefonico pubblico che anche quello avevamo, diciamo così, preventivato la settimana precedente, e di conseguenza siamo riusciti, sono 4 mesi e mezzo che riusciamo, che ci stiamo cercando di organizzare la puntata di questa sera, e finalmente ci siamo riusciti. Ma se qualcuno volesse vedere, avere qualche informazione di Numa Ecos,
1: sapere chi possa essere questa Numa Ecos, può cercare su internet, il mio sito internet www.numaecos.com, e da lì puoi estrapolare tutti gli altri contatti social, Spotify, YouTube, insomma è tutto presente all'interno del mio sito internet www.numaecos.com.
0: E se qualcuno fosse un feticista come me, che ha assolutamente necessità di avere tra le mani un supporto fisico, e mi sto riferendo ovviamente mi sto riferendo ovviamente a un tuo CD, una tua creazione, c'è la possibilità.
1: Beh, di creazioni ne ho tante.
0: Sì.
1: Il CD è trovabile, ovviamente acquistabile ovunque, online o anche prenotabile e acquistabile fisicamente, cioè vi era spedito ovviamente fisicamente a casa, ma anche lì basta scrivere o a recosrecords@hotmail.it oppure andare sul sito della mia etichetta. Per quanto riguarda l'ultimo album, Wave Records Brazil, o comunque seguirmi ai concerti, acquistarlo fisicamente in presenza e averlo magari anche autografato. Tra l'altro

0: Bene, la
1: abbiamo
0: cosa...
1: anche le spille, le magliette, insomma, adesso c'è la nuova, ci sono le nuove magliette con il mio logo, appunto, il mio nome runico e il labirinto, quindi insomma... venite ai concerti.
0: Cioè, diciamo, uno viene al concerto, si vede Numa dal vivo, si compra il CD, la maglietta, la spilletta, poi magari ti offre anche un drink e fa serata.
1: O se, cioè, lo, uno se è lo fa offrire.
0: O se lo fa offrire. No, dice, cioè, ho fatto
1: vieni
0: la,
1: backstage, cioè,
0: ho fatto la serata,
1: bar, capito?
0: Ho fatto la serata. Bene, allora ricordiamo domani sera il concerto di Numa al Black Hall a Milano, unitamente poi a un'altra band.
1: Da non sottovalutare, appunto,
0: non sottovalutare.
1: I Pink Stars Blue,
0: che tornano dopo quanti anni?
1: Dopo tanti
0: dopo
1: anni, tra l'altro questa sera suonano a Roma.
0: Ah, questa sera a Roma e domani sera
1: domani
0: a Milano.
1: Invece a Milano. Sono le due uniche date italiane, quindi vi consiglio di andarli a vedere live e venirmi a sentire live, appunto, in apertura, in supporto.
0: Sì, poi ricordo anche, giustamente, per correttezza, per tutti coloro che magari non potessero o non avessero la possibilità di andare fino a Milano, domani sera c'è anche il concerto dei Night in Athens dei, al vinile. Infatti farò un salto lì probabilmente con Francesca, che saluto. E dunque, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta nella scena.
1: Un altro gruppo interessantissimo, tra l'altro, che apprezzo.
0: Sì, infatti l'ho saputo stasera che suonano lì e ho detto vabbè,
1: perché no.
0: Numa, io ti ringrazio come al solito per essere stato ospite del Pozzo il Pendolo. Tanto rimani qua a farmi compagnia fino alle 2, perché sai che io non riesco a stare da solo durante la notte in radio. Ho sempre ho un paio di gatti che mi fanno compagnia.
1: Ma io sono un po' meglio del gatto, forse.
0: Sì, no, ma in effetti. Oppure.
1: No, almeno dialogo, capito?
0: Sì, no, almeno facciamo due parole, altrimenti sono sempre qui che parlo con mio amico immaginario. E,
1: però sai, esistono gatti che sanno scrivere musica.
0: Ah, sì.
1: Te li presenterò, sì.
0: Bene, allora, sempre con il sottofondo di Tanita Tikaram, salutiamo e ringraziamo ancora una volta Numa per essere stata ospite al Pozzo il Pendolo. Continuiamo con quella così, con quel mood un po' interrotto di inizio trasmissione. Andiamo ad accontentare una richiesta di Giampaolo, che mi chiedeva un pezzo dei Simple Minds. Questa è una versione di New Gold Dream live dal doppio In the City of Light. Loro sono i Simple Minds, New Gold Dream.

Allora, direi che non è la versione di New Gold Dream che siamo abituati a sentire, quella danzereccia, quella ritmata, quella che fa ballare sempre e dovunque, in qualsiasi momento e in qualsiasi serata. Questa è una versione live, appunto, dal doppio, dal vivo, In the City of Light dei Simple Minds. Ed è sempre un'altra richiesta qui al Pozzo il Pendolo. Depeche Mode, sì, non mancano mai. Comunque questa sera in particolare andiamo a sentire Pleasure Little Treasure.

Ed erano i Depeche Mode con Pleasure Little Treasure. E un saluto anche a tutti quelli che stanno scrivendo qui al 334-7102-672, nonché nell'evento di Facebook del Pozzo il Pendolo di questa sera, e in particolar modo a Francesca, che è appena tornata dalla Festa della Fragola. Festa della Fragola. Festa della Fragola. Festa della Fragola. Cazzo, si farà mai la Festa della Fragola?

potremmo lanciare un sondaggio. Che si fa alla festa della fragola? Viene in mente un album degli Squallor, era Tocca l'albicocca, non so se ve lo ricordate, però. Tocca l'albicocca potrebbe andare a braccetto con Festa della fragola. Loro sono i Chromatics dall'album Closer to Grey, Twist the Knife.

Ed erano i Chromatics dall'album Close to Grey, Twist the Knife. E a proposito di Twist, adesso andiamo a sentire un brano che si intitola proprio Twist. Loro sono i Tones on Tail.

non so perché l'ho scelto, ma mi ricorda, questo brano mi ricorda molto i Morphine, una band che io amo, come sapete, e dunque... L'altro giorno stavo andando in macchina e tra, diciamo così, un pescaggio casuale tra il mio hard disk, trovo questo pezzo. Effettivamente era una vita che non lo sentivo, ho detto perché non farlo sentire al Pozzo del Pendolo?

0: Eternoito on Tail con Twist. Che dici di sto brano? Ma ti vedevo particolarmente presa.
1: Sì, assolutamente. No?
0: Esattamente. Un altro po' ti mettevi a ballare qua in regia.
1: Ma infatti hai visto come mi sono un attimo dinamizzata.
0: Dinamizzata va meglio. Sai, questo pezzo mi fa venire in mente Elvio. Anzi, salutiamo Elvio. No, che è un po'. Sì. Un po' Twist, un po' Rockabilly, un po'.
1: Ma anche Picchi.
0: Sì, sì, sì, anche adesso. Sono tutti, salutiamo tutti e due. Salutiamo tutti e due. Allora, poi questa sera un'altra richiesta di. Vabbè, Smith, andiamo a sentire Girl Afraid.

0: The Smiths, Girl Afraid, e abbiamo sentito anche per questa sera quel simpaticone di Morrissey. Sapete che sia io che Numa amiamo follemente Morrissey e siamo assolutamente convinti che sia un simpaticone, vero?
1: Io l'ho amato troppo, adesso non lo amo più.
0: Neanch'io, però sono andato a vederlo in concerto qualche mese fa a Milano e nonostante non mi... diciamo... non ha proprio... boh, non so, non mi sta particolarmente simpatico, però è bravo.
1: Ma sai che l'amore si trasforma dopo un po' di conoscenza, no?
0: Sì.
1: Di abitudine, l'amore si trasforma, quindi è ovvio che no, sono...
0: niente, non
1: è possibile che tu possa amarlo come prima?
0: Sì, non riesco proprio a digerirlo, però è bravo, c'è un cazzo da fare, ha fatto un concertone da paura, è bravo.
1: Bravissimo.
0: E allora, bravissimo. Soft Cell, no, li abbiamo utilizzati per parlarci sopra e quindi andiamo a sentire un pezzo degli Icon ed è una cover dei Bauhaus di Schism Parties. Sentite che pezzo e che interpretazione.

Ovviamente erano gli Icon con questa cover dei Bauhaus, She's in Parties. Classicone per i nostalgici, The Cure dall'album The Head on the Door, The Baby Scream.

Ed erano i Cure con The Baby Scream dall'album The Head on the Door. Era un pezzo che non sentivo da un bel po' di tempo, effettivamente, però vale la pena anche riascoltare qualche vecchia gloria. Adesso una band che odio profondamente, loro sono gli Interpol, però ci sono un sacco di miei ascoltatori del Pozzo del Pendolo che adorano questi imitatori mal riusciti dei Joy Division, almeno quello che era il loro primo periodo. Ebbene, gli Interpol, Obstacle One.

E rieccoci in diretta, erano gli Interpol, stavo così leggendo i commenti e un saluto anche ad Alfredo di Milano che così è intervenuto nella nostra chiacchierata sull'evento del Pozzo il Pendolo di questa sera.

0: Vabbè, mi sono anche dimenticato di annunciare questo pezzo. Non sono in Manicured, I Wanna Be Free.
1: Manicure è in linea con quello che stavo facendo?
0: No, non l'ho detto perché hai detto siamo in un momento di privacy, di conseguenza non ho detto ma si sta facendo le...
1: Ma si può dire tutto.
0: Si può dire, sì. Gira un attimo che sei fuori asse col micro. Ok, perfetto.
1: Ma no, si può dire tutto appunto.
0: Si può,
1: non
0: si
1: ci
0: può.
1: Sono segreti. Okay.
0: Non ho fatto foto.
1: Non hai fatto foto, quindi non abbiamo le prove.
0: Non possiamo abbiamo le prove, vogliamo, possiamo dire le prove che vogliamo. Quindi... Esatto. Vabbè, un saluto anche ad Alfredo, te lo dicevo prima, che stava così duellando con Stefano, gli ho detto vai a dormire. Vabbè, insomma, siamo tutti, abbiamo superato tutti una certa età, di conseguenza, insomma, dopo l'una di notte comincia a diventare... No, in realtà non è così, perché sai che con l'avanzare dell'età
1: si dorme sempre meno. Ma poi tu non inviti a dormire?
0: No.
1: Con il programma radiofonico che conduci, quindi insomma...
0: Anche se io ritengo che in tutti questi anni, insomma, di avere la responsabilità di più di qualche addormentamento, spero non durante la guida di qualche ascoltatore, però...
1: Spero non durante la trasmissione, mentre si trasmette, mentre
0: no,
1: si mandano in pezzi
0: no.
1: di Maecos, perché...
0: No, beh, assolutamente, ma infatti è per quello che abbiamo fatto sentire tutti i tuoi pezzi all'inizio della
1: trasmissione.
0: Per farli
1: andare a dormire prima del solito.
0: No, perché sai, a una certa poi... Ok, adesso allora salto un pezzo di Castelli che magari faccio sentire dopo e vi faccio sentire un pezzo dei Killian Camera. Killian Camera viene da una raccolta di EP, si chiama 1 e è Autumn Room, uno dei primi pezzi dei Killian Camera in cui la cantante era Simona Buia. Simona Buia è stata proprio la prima cantante in assoluto dei Killian Camera, dopodiché quando insomma... le major, o meglio le etichette discografiche, mi pare se non sbaglio avessero già preso la Virgin all'inizio, aveva iniziato un attimino ad essere troppo invadente in quelle che erano le scelte stilistiche dei Killian Camera. Simona Buia decide di lasciare la band. Ebbene, ho scoperto, insomma, così mi sono un po' intestardito, volevo sapere che fine ha fatto Simona Buia. Vabbè, Simona Buia, in realtà l'intelligenza artificiale mi dice che si chiama Lorenza Larini e niente, è sparita dal mondo della musica e mi piacerebbe rintracciarla e averla come ospite al Pozzo del Pendolo. Perché avere come ospite la prima cantante di Killian Camera, secondo me dovrebbe...
1: Cioè, direi che è una buona idea.
0: Sì, vi faccio sentire allora Autumn Room dei Killian Camera. Anzi, da adesso in poi vi faccio sentire tre pezzi dei Killian Camera.

0: Ed erano i Kirlian Camera con Autumn Room dalla raccolta 1. Questo era tra l'altro uno dei primi pezzi, come dicevo prima, dei Kirlian Camera, in cui la voce era ancora quella di Simona Buia.
1: Standing in the door, the pink flamingo crying in the rain.
0: Loro sono i Nouvelle Vague. Questa improbabile cover di Say Hello, Wave Goodbye dei Soft Cell.

Vabbè, era una versione un po' sdolcinata, un po' lenta, un po'... Vabbè, forse era meglio l'originale di questo pezzo dei Novel Vogue. Say hello, wave goodbye. Vi avevo promesso altri due pezzi dei Kirlian Camera. Sì, stasera finisco in bellezza con... un pezzo dei Kirlian Camera, Heldenplatz, che pensate un po' esce nel 1987, sempre cantato dai Kirlian Camera di Simona Vuia. Pensate, questa viene trasmessa addirittura su Canale 5 e sembra in più di qualche trasmissione televisiva, insomma qualcosa che andava decisamente di moda.

Ed erano i Kirlian Camera con Heldon Platz. E come vi avevo promesso, chiudo in bellezza con un altro pezzo di Kirlian Camera. Questo viene da Schmerz. Il titolo è Der Tod qualcosa, come sapete non so il tedesco. Merci.

0: questo era l'ultimo pezzo per quanto riguarda questa puntata del Pozzo il Pendolo. Stasera finiamo leggermente prima perché domani ho un impegnativo torneo alla bocciofila. Numa sta sorridendo, però in realtà è così, poi ogni volta scoprite qualcosa di nuovo di Lenz. Io vado a giocare a bocce con...
1: E non mi inviti?
0: Sì,
1: al mattino sono libera.
0: Sì, con gli anziani vado.
1: Dai, porto un po' di... una ventata di gioventù.
0: Una ventata di gioventù. No, ma io ti ringrazio ancora una volta per essere stata ospite del Pozzo il Pendolo questa sera, questa notte.
1: Grazie.
0: Noi
1: a te.
0: Ci risentiamo a breve, sempre qui al Pozzo il Pendolo. Io vi do appuntamento al 5 giugno, sempre qui su Radio Gamma 5. La prossima settimana potrete anche scaricare la registrazione della puntata di questa sera da Lenz, da Numa e dal Pozzo il Pendolo. Buonanotte.
1: Buonanotte a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione dà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma, che è praticamente una rassegna stampa di notizie selezionate dal web e che vorrei condividere con voi. Allora, oggi è mercoledì 6 maggio, sono le 12:14. E vi do il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora, oggi avrò due ospiti. Uno è Marco Boscarato, che già avete sentito in altre occasioni, poco dopo le una, dopo la pubblicità delle una, e l'altro ospite un'ora dopo, quindi verso le due e qualcosa, che è Ciro Silvestri. Mi sono imbalbettato. Ciro Silvestri, che è il presidente o segretario, insomma, di un sindacato un po' particolare che si chiama FISI, e dopo appunto sentirete di cosa si tratta. Ecco, allora, come al solito vi leggo le iniziative organizzate dalla radio, prendo il quadernone che è lontano da qui. E ricordandovi sempre che la radio ha bisogno del vostro sostegno, e adesso lo potete anche dare, il sostegno, versando il 5 per 1000 alla radio. Come sapete, non vi costa nulla, semplicemente dovete dare il codice fiscale della radio a chi vi tiene la contabilità, a chi vi fa la dichiarazione dei redditi. Ve lo dico, il codice fiscale è 01 59 80 90 288. Ecco, oppure fate come al solito un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure andate sul sito radiogamma5.it e cercate Sostieni la radio, se non vado errando, e trovate le varie possibilità di contribuzione, come per esempio il bonifico bancario, magari permanente, così lo fate una volta sola e poi non ci pensate più, e troverete il lungo IBAN, il numero alfanumerico per fare i bonifici, oppure venite qui in radio quando c'è qualche evento, qualche conferenza, qualche gas, e potete dare agli incaricati preposti, cioè i componenti del consiglio di amministrazione, date i vostri contanti finché ce li lasciano i contanti. Ecco, grazie a tutti, naturalmente. E un altro modo per sostenere la radio è l'acquisto del libro stesso, oltre a essere piacevole da leggere e anche informativo, vi dà informazioni su conduttori, sulla storia della radio, su alcuni ascoltatori. Ecco, lo potete trovare sempre qui in radio, ma anche presso l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto a Montegrotto Terme, presso la cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo in piazza Mercato 6, presso la libreria La Bassanese a Bassano del Grappa in piazza Largo Corona d'Italia, e l'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco in via Copanico 9. Ecco, poi c'è una petizione promossa da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Addio per l'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich, l'avvocato che si è dato molto da fare nel periodo Covid, è in carcere da oltre 2 anni. Il 5 maggio, ieri, è il terzo anno che è in carcere, o almeno il terzo compleanno in carcere. Ecco, e trovate il link per firmare la petizione o sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Poi c'è una conferenza sulla vitamina C venerdì, dopodomani, qui in sede radio, tenuta naturalmente da Paolo Rossaro, che è l'esperto in vitamina C, oltre che in medicina integrata, eccetera. E ingresso, come sempre, a contributo libero e consapevole. Per informazioni c'è Valentino, che risponde al 349 77 80 167. Poi c'è il gas di primavera resistente, Luca l'ha chiamato così, sabato 16 maggio, qui come sempre dalle 11 alle 18, con possibilità anche di pranzare insieme a tutti gli altri. Bene, per saperne di più c'è il canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76, trovate oltre ai soliti banchetti biologici gli indumenti tecnologici a infrarossi del dottor Palladini, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, Silvia per fare un mini test gratuito di biorisonanza, e Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche. Ecco, e anche il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, oltre alle magliette di Radio Gamma 5. Poi c'è il corso di nutrizione macrobiotica dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la miglior medicina, tre incontri con Fiorenzo Libero che partono da questo sabato 9 maggio alle ore 15 con la preparazione dei cereali, poi sabato 23 maggio sempre alla stessa ora con la preparazione dei legumi e infine sabato 30 maggio stessa ora con i cibi dell'estate. Per prenotarsi bisogna chiamare Fiorenzo direttamente al numero 349 80 58 8 e 54. Poi c'è una conferenza sulla pedagogia e la tecnologia, la nuova società del digitale, organizzata dalla radio insieme alle Vibrazioni del Sapere, cioè Valentino, venerdì 22 maggio qui in sede radio alle 9 meno un quarto. Ecco, ci sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che parleranno appunto dell'impatto del digitale sulle nuove generazioni, ma non solo, anche sulle vecchie generazioni. Il digitale può essere dannoso un po' per tutti, soprattutto se sta troppo vicino alla testa. Ecco, tenetelo lontano dalla testa, vi conviene. Soprattutto la notte, meglio se lo spegnete o mettete in modalità aereo la notte almeno, e tenetelo comunque lontano dal comodino. Poi cosa c'è? Venerdì 29 maggio, la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, 29 maggio alle 9 meno un quarto con il nostro Paolo Girotto e la dottoressa Paola Fulgini, che è una facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e anche una conduttrice di Radio Gamma 5. E quindi qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita, come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra. Qui in sede radio c'è un numero per informazioni che è il 366 18 16 4 96. Poi il 2 giugno c'è la giornata nel bosco di Faont e in ricordo di Mara. Ecco, alle 9 ci si trova al parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena naturalmente, e poi si parte, ci sarà Marco Scapin e Monia, Danilo Leo Lazzarini, ecco, si pranza al sacco e, come sentite in pubblicità, se qualcuno vuole portare un dolce sarà gradito. Per ulteriori informazioni c'è il numero di Luca 329 0038 988. Infine domenica 7 giugno c'è la gita in motonave, ma credo non ci sia più posto, non so se c'è una lista d'attesa, se qualcuno si ritira. Boh, potete provare a sentire sempre Luca al 329 0038 988. Bene, aspetta, c'è ancora c'è Fabio Romanato, che mi sembra di conoscere anche, vabbè, anche Romanato ce ne sono tanti. Operaio con a carico moglie e due figli che si è ritrovato un carcinoma squamoso alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia, radioterapia, necessita di un terzo intervento per tentare di fermare il tumore. Deve rivolgersi all'estero, a Malaga, ma il costo dell'operazione è molto alto. Chi può aiutarlo? C'è un lungo IBAN che, vabbè, se avete carta e penna ve lo leggo. Magari io consiglierei a Fabio di mettere questo annuncio anche su ciaobay.org, in modo che uno si può copiare con calma il numero alfanumerico. Comunque ve lo leggo. IT come Italia 94 Y 08 32 76 29, poi c'è un 6 seguito da 1 2 3 4 5 6 7 0, poi 80 15 15. Ecco, non serve scrivere Banca Credito Cooperativo di Roma, perché viene fuori in automatico quando si scrive l'IBAN. Bene, grazie per chi vuole aiutarlo. Dunque, poi ci sono dei cuccioli di pastore maremmano a Sette Ville, disponibili splendidi cuccioli di pastore maremmano, sia maschi che femmine, nati da genitori sani ed equilibrati. Hanno circa 2 mesi. Ecco, il pastore maremmano è una razza straordinaria, fedele, affettuoso con la famiglia, portato un cane da guardia, per comunque è giocoso con chi ama. Il cane è un cane ideale per chi desidera un compagno autentico, anche per i bambini e per la guardia. Ecco, c'è un numero per messaggi che è il 371 630 8091. E poi, dunque, c'è una richiesta di lavoro da parte di Riccardo Rossi, laurea in scienze dei servizi giuridici, persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerca un lavoro sano, positivo, centrato sulle persone, per poter mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. È aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologia innovativa. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritiene che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Ecco, quindi, se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi, dice Riccardo Rossi, al 349 40 88 2 60 oppure alla mail riccardo.rossi652@chiocciola. Mi sa che manca qualcosa, manca un pezzo a questa mail, perché dopo la chiocciola non c'è nulla. Vabbè, c'è il telefono, insomma, che ripeto, 349 40 88 260. Ecco, invito anche Riccardo Rossi a scrivere questo annuncio su ciaobay.org. questo sito di annunci che collabora con Radio Gamma 5 e infatti è anche un progetto sociale di mutuo soccorso. ciaobei.org. Chi volesse anche collaborare con ciaobei, ecco, magari lo stesso Riccardo Rossi potrebbe collaborare. Può telefonare allo 049 538 55 77. Sì, chiaro che ciaobei non ha scopo di lucro, non può pagare nessuno, però potrebbe conoscere gente, questo Riccardo Rossi potrebbe venire così a conoscere qualche nuova realtà, qualche occasione di lavoro. Bene, sono le 12:32 e ora vi faccio sentire questa bella musica dei Carmina Burana che voleva sentire Cristina, la mia Cri. Eccola, accontentata.

Caspita, che forza, questo coro, questa canzone, è riduttivo chiamarla canzone, questa splendida sinfonia. Allora, vi leggo qualche brano di un articolo apparso sulla Verità dell'altro ieri, del 3 maggio, che titola, sotto la rubrica solita, La resa dei conti, è bello questo titolo, priorità Unione Europea, due punti, convincerci a fare più vaccini. Sottotitolo, nasce un nuovo gruppo, di esperti, un gruppo che si affianca all'Agenzia Europea del Farmaco per spronare i cittadini a porgere il braccio per le punture. Nel board, quindi in questo gruppo, c'è anche il professor Paolo Bonanni, che chiedeva ai giovani di sacrificarsi per tutelare gli over 60 e interrompere il contagio. Quindi che stimolava i giovani a vaccinarsi per il Covid. Articolo di Patrizia Floder-Reiter che dice l'ultima trovata dell'Agenzia Europea del Farmaco, EMA, famosa, famigerata EMA, è il gruppo consultivo sulla fiducia nei vaccini. Offrirà consulenza all'organismo, cioè all'EMA, ma soprattutto collaborerà in tema di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini. Aperte virgolette, l'esitazione vaccinale è una minaccia globale crescente per la salute pubblica. Quando la fiducia del pubblico diminuisce, le malattie infettive possono riemergere, mettendo a rischio vite umane, ha spiegato Emer Cook, direttore esecutivo dell'Agenzia, quella europea del farmaco, annunciando il neo formato panel internazionale. Panel sarebbe il gruppo di studio, gruppo di esperti. Ne fanno parte 21 esperti tra professionisti sanitari, società mediche, appartenenti al mondo accademico, organizzazioni di pazienti, pagati probabilmente, enti di sanità pubblica, eccetera. Il gruppo si riunirà ogni 3 mesi. Il primo incontro è avvenuto mercoledì della settimana scorsa alla presenza dei co-presidenti, vabbè, lasciamo perdere i nomi. C'è un italiano, un certo Marco Cavaleri, responsabile del Dipartimento per le minacce alla salute pubblica. Un altro italiano è Paolo Bonanni, professore di igiene all'Università di Firenze, e Stefano Del Torso, un pediatra. E allora, partiamo da un italiano, appunto, questo Bonanni, che nel dicembre scorso, quindi non ai tempi del Covid, ancora nel dicembre scorso, raccomandava l'anti-influenzale ogni anno sopra i 60, che non ha mai funzionato in realtà, dico io, e afferma che è importante la vaccinazione anti-Covid anche, perché la malattia non è scomparsa. Ecco, un personaggio così. Sempre lui, a luglio 2021, tempo del Covid, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il professore dichiarava che i giovani, anche loro, devono vaccinarsi il prima possibile, perché oltre a interrompere la catena dei contagi, tutelano pure quegli over 60 che per ora non vogliono ricevere le dosi. Ma cioè, sacrifichiamo i giovani che sono meno, come se fossero meno importanti degli over 60.
e quanti giovani hanno avuto gravi effetti collaterali che peseranno sul karma di questo individuo, che aggiungeva: chi non si vaccina sta facendo un errore clamoroso, sta mettendo a repentaglio la sua salute e compra un biglietto, senti che fantasia, alla lotteria della morte. Le due dosi riducono la mortalità del 99,9%. Tutte balle, numeri inventati. Gli effetti indesiderati sono di gran lunga inferiori alle conseguenze del coronavirus. Anche questo è stato smentito. L'igienista, questo Bonanni, è anche coordinatore del board del calendario per la vita, che nell'edizione 2025 ribadiva: dovrebbero fare la vaccinazione anti-Covid le donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo postpartum, comprese le donne in allattamento, senza necessità di interrompere l'allattamento. Poi vi leggo uno studio, invece, proprio su i danni di molti farmaci di uso comune somministrati in gravidanza. Cioè, la gravidanza è un periodo molto delicato della donna e del nascituro, ovviamente. E per esempio, questi farmaci che poi vi dico, fra poco ve li dico, possono provocare l'autismo nel nascituro, quindi rovinare la vita dell'intera famiglia, oltre che del bambino stesso. Vabbè, dunque, vediamo se c'è ancora qualcos'altro da leggere, ma insomma avete capito di cosa tratta questo nuovo gruppo, insomma. Ma senti, quest'altra frase che ha detto Paul Offit a Repubblica, aveva detto nel 2021: è impossibile che l'RNA messaggero, che sapete sono i vaccini Covid come Pfizer, Moderna, eccetera, è impossibile, dichiarò, che l'RNA messaggero influenzi in alcun modo il DNA. Hai più probabilità di diventare Spider-Man se ti viene somministrato un mRNA piuttosto che vedere il tuo DNA alterato in qualche modo dal tuo RNA messaggero. E invece molti studi hanno dimostrato il contrario. Quindi è stato proprio sbugiardato questo Paul Offit, che così porta a questo paragone fantasioso. E poi così altri ancora. Dunque, più che pensare a comunicazioni tranquillizzanti, leggo la conclusione, come si fa in Europa, negli Stati Uniti si pensa a informare sulle reazioni avverse. Sono appena state approvate le nuove norme del Comitato Consultivo sulle pratiche di immunizzazione, che fornisce indicazioni sull'uso dei vaccini negli Stati Uniti e consiglia i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, i CDC. Questo nuovo statuto, che reca la firma del grande Robert Kennedy Jr., prevede che i membri, oltre all'esperienza nel campo dei vaccini, debbano possedere conoscenze in materia di recupero da gravi danni da vaccino. Ecco, quindi
gli Stati Uniti, merito di Kennedy, si stanno comportando molto meglio dell'Europa in tema vaccinale. Vabbè, ecco, e poi c'è questo trafiletto su Pregliasco che se la prende con la destra, così mette in dubbio le inoculazioni, come anche La Verità, che è considerato un giornale più vicino alla destra che non alla sinistra, ma ricordate bene che ormai non c'è più differenza, sono entrambi molto legati a grossi interessi. Comunque, insomma, La Verità si difende sempre, il quotidiano, almeno su temi sanitari. Sul resto stendiamo un velo pietoso. Quindi questo solito disco rotto di Pregliasco, Fabrizio Pregliasco, che dice dunque: le audizioni della commissione Covid rischiano di costruire una narrazione parziale che può generare confusione e sfiducia. Su un punto non possono esserci ambiguità: i vaccini anti-Covid hanno avuto un ruolo determinante nel ridurre ricoveri e mortalità. Il solito disco